0: ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
1: Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
2: Veniamo alla politica interna. Al congresso della UIL, Giorgia Meloni anticipa che il governo con la prossima manovra punta a confermare la detassazione del 5% degli aumenti contrattuali.
3: E allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti, e voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
2: Sul fisco, Pierpaolo Bombardieri ha proposto di tagliare le tasse locali e le addizionali, dice il segretario UIL, non possono diventare il bancomat di regioni e comuni, e a pagare sono sempre dipendenti e pensionati.
4: Presidente Meloni, noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni. Ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta, questa cosa non funziona più.
2: Colpo di scena in Commissione Vigilanza Rai, si dimettono tutti i componenti dell'opposizione e a ruota lasciano anche quelli di centrodestra.
5: Finisce con le dimissioni di massa lo stallo in Commissione Rai. Dapprima arrivano quelle delle opposizioni, poi quelle della maggioranza. Decisione sofferta ma necessaria per la presidente 5 Stelle Barbara Floridia, per una commissione che non esiste. D'accordo tutti i capigruppo delle opposizioni. Così sulla Rai l'ex capogruppo in commissione del PD Stefano Graziano.
6: È un atto di protesta e anche di libertà insieme, ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato.
5: Tra i motivi del contendere, il fermo sul dossier della presidenza Rai, per la quale la designata Simona Agnes rimane in attesa di soluzioni, non avendo mai incassato il sì delle opposizioni, la riforma della governance e la vendita del Teatro delle Vittorie, avversata dalle opposizioni, così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
7: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della Rai, abusando della norma che richiede dei due terzi, che la destra concesse a Claudio Petruccioli.
5: Adesso la maggioranza chiede che si formi una nuova commissione con un nuovo presidente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ora in Venezuela, dove a distanza di giorni dal terremoto c'è ancora spazio per storie di salvataggi incredibili.
8: Quasi 8 giorni sotto le macerie ha trascorso Hernán Gil, la guardia di sicurezza di 43 anni.
9: Necessito che mi un poco hacia la cámara.
8: I soccorritori cileni gli chiedono di guardare verso la telecamera e di indossare gli occhiali di protezione. Più di 100 persone provenienti da 10 paesi hanno lavorato per oltre 72 ore e finalmente è stato tratto in salvo. Prima del loro ritorno in Italia, la presidente Delcy Rodríguez ha conferito ai soccorritori italiani l'onorificenza Eroe del Venezuela per il valore positivo della cooperazione e dell'amicizia tra i popoli.
9: Entre los pueblos.
8: Ogni salvataggio sembra un miracolo. Luciano, un bambino che era rimasto intrappolato insieme ai suoi, esce per primo. Lo segue sua madre, che abbraccia i soccorritori, e dopo il papà. Ogni storia è unica e sostiene la speranza.
10: E arriviamo a 6.461
8: persone sono state tratte in salvo da più di 4.000 brigatisti, afferma il presidente dell'Assemblea Nazionale. Jorge Rodríguez ha detto che il governo insistirà nel continuare a cercare persone vive tra le macerie. Il governo ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La Corte Europea conferma la maxi multa da 4,1 miliardi a Google.
11: In un contesto delicatissimo nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, la Corte Europea di Giustizia ha deciso di confermare la multa di 4,1 miliardi di euro imposta a Google dalla Commissione Europea. L'ammenda risale al 2018 e fu decisa da Bruxelles in reazione alla strategia della società americana di imporre i suoi programmi, Google Chrome e Google Play, ai produttori di cellulari diversi da Apple. Da tempo la Commissione europea accusa Google di atteggiamento anticoncorrenziale. La sentenza giunge in un momento delicato nei rapporti con Washington. Qualche giorno fa l'amministrazione Trump ha minacciato nuovi dazi nel caso alcuni paesi membri, come la Francia o l'Italia, non aboliscano la tassa sulle attività digitali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dublino.
2: Siamo allo sport. Ai mondiali di calcio la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica per gli ottavi di finale, doppietta di Oriazabal e assolo di Pedro Porro. Per il tennis, al torneo di Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, che per il terzo turno affronta l'americano Brooksby. In campo anche Flavio Cobolli, che ieri ha eliminato Duckworth e oggi affronta il russo Khachanov, e Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio sul canadese Diallo e se la vedrà ora con l'americano Fritz. Sentiamo Sonego a Sky Sport.
10: La fiducia è sicuramente importante, soprattutto a questo livello. E ho lavorato tanto in allenamento per cercare di acquisirne sempre di più. E mi piace stare nella lotta e si è visto, era quello che comunicavo anche al mio team oggi. E quando c'erano le difficoltà ero ancora più gasato nell'affrontarle ed è quello che mi dà poi la tranquillità e la fiducia per giocare nei momenti importanti.
2: Tra le donne va avanti Yasmin Paolini, che supera in 2 set l'elvetica Golubic e affronterà ora la greca Sakkari. È tutto, grazie a Carmelo Lauricella in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare.
1: Sì.
0: Quindi, non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
1: Sarebbe un onore. Ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico. Sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
0: Nemici. Vabbè, quella roba.
2: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.

0: Uno, Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Siamo qui anche oggi, perfino oggi, 2 luglio. Oggi
2: niente, 2 luglio. Non si accende la lucina qui del...
1: Ah, ti boicottano con la lucina. Cosa
2: del
1: succede
2: microfono?
1: Ogni tanto la lucina?
2: Non microfono? So, quindi non posso sapere se parlo o non parlo. Adesso c'è.
1: C'è.
2: Sarà stato un problema di Filippo Aureggi,
1: sì,
2: in regia oggi, controvoglia.
1: Sì, sì, sì,
2: in regia controvoglia.
1: Sei anche tu qui controvoglia, essendo il 2 luglio.
2: Ho pensato di fare un esperimento, vengo qui come conduttore spettatore.
1: Va bene, allora
2: cioè, sono
1: guarda,
2: qui e guardo, guarda, quello che succede intorno a me.
1: Può succedere.
2: Anche perché ormai siamo a fine stagione, sai, eccole, quei corridori che arrivano in vista del traguardo, ma poco a 50 metri rallentano,
1: cedono,
2: poi crollano.
1: Cedono.
2: Crollano poco prima del traguardo.
1: Dorando Petri della radiofonia.
2: A volte le persone sono così, no? Che crollano un po' prima del traguardo. Tu lo vedi, è lì a portata di mano, potrebbe essere la cosa.
1: Dopo magari 42
2: che ti cambia
1: chilometri.
2: La vita. Che ti cambia la vita e poi invece crolli
1: miseramente. Allora guarda, saluto, essendo giovedì, la nostra Giada Messetti. Giada,
3: buongiorno.
1: Buongiorno, è il 2 luglio, ma tu sei contenta di star qui a luglio con noi? Sì.
3: Ma in realtà no, vi odio abbastanza. Cioè, più che altro sto pensando a, ecco, cioè, che è il 2 luglio, ma il 20, quando è finito? Il 24?
1: 24.
3: Cioè, è infinito, cioè, proprio la traversata nel deserto,
1: Leonardo,
3: anche letteralmente.
1: Ma perché?
2: Io parlavo più in generale della vita, no? Che sarà capitato a tanti di vedere, di essere lì in vista di un traguardo che potrebbe cambiarti la vita e poi invece crolli un po' prima.
1: Ma noi non crolleremo, Giada, sarai qui fino al 23, forse tu, perché
3: 23,
1: se
3: sì,
1: non cambi. Quella settimana cambia data e vieni venerdì il 24 luglio, così insomma l'ultimo
3: vediamo se riesco.
1: Sarà già in spiaggia.
2: Okay. Intanto vorrei rendere
1: il 24 luglio.
2: So che non interessa a nessuno, ma siccome l'ho appena scritto, vorrei rendere noto il titolo e anche la breve sinossi, se posso. Ho 30 secondi.
1: Ma di che cosa?
2: Grande scoop. Del mio nuovo spettacolo che adesso comincerò a scrivere.
1: Attenzione, anticipazione, il teaser. Titolo?
2: Allora te lo dico adesso, un attimo solo. Mi dai 30 secondi?
1: Certo.
2: Leonardo Manera presenta, il titolo è Inadatto. Alla palestra, le gite in campagna, la vita di coppia, la solitudine, agli aperitivi, le pericene, ai villaggi turistici, ai balli di gruppo, alle vacanze avventurose, al rumore, al silenzio, alla spesa del centro commerciale, ai social, al cibo spazzatura, ai ristoranti gourmet, al weekend, ai ponti lunghi, al Natale coi parenti, a Natale da solo, alla dieta, al sesso prestazionale, al sesso mordi e fuggi, alla moda, alla campagna, alla città, ai film francesi strappalacrime, alle commedie dove si ride, alla politica, ai dibattiti politici, ai social show, in TV, ai reality, ai talent, ai viaggi in aereo, alle turbulenze, alla calma piatta, al sole, alla pioggia, al vento, alle nuvole, all'umidità, a svegliarsi presto la mattina, a dormire fino a tardi e alla vita. Inadatto.
1: Molto bene, questa è la sinossi, svolgimento nei migliori bar di
2: come titolo ero indeciso fra inadatto e essere umano, ma preferisco inadatto forse.
1: È più efficace. Tu già
2: inadatto
1: cosa,
2: alla
1: cosa
2: vita.
1: Preferisci dei due? Io inadatto, effettivamente inadatto.
3: Però sai cosa, inadatto lo circoscrive, essere umano lo allarga di più, cioè più riferito a più persone.
1: Siamo
3: cioè,
1: già,
3: non lo so, sono belli tutti e due.
2: Se metti cose nelle quali si possono riconoscere tutti, va bene anche inadatto.
1: Siamo già divisi in due, uno e uno, va bene.
2: Inadatto alla
1: vita. Seguiremo. Inadatto. Chiediamolo agli ascoltatori al 349-238-6666, poi sarete voi a riempire i teatri. Quindi.
2: Riempire, me ne bastano 5 o 6. Perché sono inadatto ai teatri pieni, sono inadatto ai teatri pieni, ma anche ai teatri vuoti.
1: Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi.
2: Alla radio e alla televisione.
1: Vai Filippo Aureggi.
2: Alla solitudine e alla vita di coppia. A Filippo Aureggi e a Pietro Lacorte.
1: Non è un omaggio a Donald J. Trump, il ciuffolone in chief. No, no. È un omaggio a Victor Willis. Scomparso, 74 anni, frontman, era quello vestito da poliziotto.

0: Reggi che balla, purtroppo la telecamera non riprende la regia, è una scena tra il penoso e il pietoso. Attenzione, Lorenzo Nespoli che ordina ballate per il reel di Instagram, cioè vi rendete conto?
1: Ha ragione.
2: Io sono inadatto a ballare.
0: Io non mi ricordo com'era YMCA, cioè faccio delle robe così.
2: No, era col dito, no?
1: Con le braccia, YMCA.

0: da
1: trampa, pugno chiuso, no, trampa,
0: sì,
1: quando balla,
0: sì, ma il pugno chiuso, ma così, pugnetto così. Non farò commenti che penso intensamente nella mente in questo momento sul pugnetto di Trump.
2: Dai.
0: No, ma com'è che tu mi vuoi leggere nella mente, ho capito? Non so, vieni qua a leggermi nella mente, cara Giada. Cosa volevi dire? Cosa penso?
2: Stavo pensando che effettivamente sul fatto che questo sia uno dei più grandi pezzi di sempre, cioè si può essere molto d'accordo con Trump su questo.
0: Insomma,
2: è una cosa su cui essere d'accordo.
0: Signore e signori, arriva la tassa. Ogni tanto, se ormai lo sapete, è un obiettivo, come ha detto Ursula von der Leyen, di contrastare i cinesi. Di contrastare,
2: sì, ormai lo diciamo proprio.
0: Sì, di contrastare i cinesi, così ha detto Ursula von der Leyen. Come si fa a contrastare i cinesi? Si fa pagare i cittadini europei, noi. Tutte quelle, è bellissima come idea. E quindi arriva la tassa di 3 euro sui pacchetti in arrivo dai paesi terzi. E emulerò.
2: Extraeuropei.
0: Esatto. Emulerò Cruciani.

0: paese avranno in mente a Bruxelles per colpire la tassa? Ci racconti un po' questi siti? Questi siti su cui si compra.
1: No, da oggi c'è questa tassa. Tra l'altro, scusa, sono 3 euro a codice. Quindi, se tu nello stesso pacchetto ordini 3 prodotti legati a 3 codici diversi, la tassa si moltiplica, esattamente. E sono Temu, Shein, AliExpress, sono quelli che sono ormai contestati da diversi anni. Uh-huh. E devo dirti che ieri stavo studiando questi articoli di cui parlano di questi temi e mi faceva un po' pensare il fatto che venisse usata così, no? La scappatoia del de minibis che permette alle spedizioni di valori inferiori a 150 euro di entrare senza dazi. Cioè tutte queste parole, la scappatoia, il sotterfugio, cioè alla fine è una regola che avevamo messo noi. Il problema è che l'avevamo messa quando non esisteva l'e-commerce e quando l'e-commerce non era così potente come negli ultimi 4-5 anni, perché ricordiamoci che il momento in cui è esploso tutto questo è durante la pandemia.
0: Sì. E ti dico solo che il Codacons ha stimato, credo, una spesa per i consumatori aggiuntiva di 171 miliardi di euro l'anno. 171.
1: Sì.
0: No, scusa, aspetta, gli occhiali. 17,1.
1: Ah, ok.
0: Infatti, sono 17,1 miliardi, miliardi.
1: Sì, sì. È che poi la cosa che si dice oggi è anche per la questione del fatto della sicurezza dei prodotti che entrano, però a me sembrano due discorsi comunque diversi, cioè un conto è verificare i prodotti che entrano e un conto e tassare i prodotti che entrano.
0: No, poi io non capisco come ci proteggiamo dai cinesi tassando noi. Cioè, è bellissima lì. Se uno vuole l'idea, può essere anche bellissima. Ci proteggiamo dai cinesi. Con quale soluzione? Facendo pagare Leonardo Manera che compra tutti i giorni compulsivamente da Temu.
1: Forse perché uno compra meno se metti i dazi, non lo so. Comunque, il problema è che nel 2022 i pacchi in entrata erano 1,4 miliardi e l'anno scorso sono stati 5,8 miliardi. Questo è il problema.
2: Io risolverei facendo dei pacchi più grandi, così il numero di pacchi rimane sempre uguale. Mi sembra una buona soluzione.
1: Esatto. No, tra l'altro la cosa che sta succedendo negli Stati Uniti con lo stesso tipo di blocco è che i cinesi cominciano a portare le merci in America e a smerciarle dai magazzini che sono già negli Stati Uniti.
0: Arriva subito un messaggio. No, infatti lo voglio chiedere agli ascoltatori al 349-238-6666 o chiamateci all'800-24-0024. Voi comprate, utilizzate l'e-commerce, comprate da questi siti dove tutto costa incredibilmente meno. Poi bisogna vedere sulla qualità. Arriva un messaggio dell'ascoltatore che dice: andate nei negozi fisici, va bene, la salvezza anche del negozio di prossimità, di quartiere, però siamo in un mondo globalizzato, allora abbiamo superato anche il calesse, abbiamo superato la macchina a vapore, c'è questo nuovo mondo qui, quello dell'e-commerce, e quindi uno con un click si fa arrivare in 3 giorni dalla Cina un prodotto, che ne so, un taglia peli del naso.
2: Quello che io avevo regalato qualche anno fa qui per la cena di Natale a Radio 24,
0: che l'ho citato.
2: Dietro la corte mi dice che lo sta utilizzando ancora.
0: È sapete cosa mi regalò? In mente la cosa più inutile.
2: No, la cosa più inutile è il regalo che tu in quell'occasione.
0: Cosa ti avevo regalato?
2: Una spadina di gomma. Di gomma piuma.
0: Una spadina di gomma piuma?
2: Sì.
0: Io?
2: Sì.
0: Ma ti avevo regalato una sciarpa.
2: No, l'anno scorso, molto bella sciarpa, ma l'anno prima mi ha regalato una spadina di gomma piuma.
0: Ma perché?
2: Penso il regalo più brutto che ho ricevuto nell'intera mia vita.
0: Ma ci sarà stato un significato?
2: Non c'era niente. Penso nella scala dei regali più brutti è sicuramente al primo posto.
0: Allora, attenzione Leonardo.
2: Una spadina di gomma piuma.
0: Lorenzo sta dicendo che è al secondo posto perché tu un anno gli hai regalato il pulisci-lingua e quindi quello è
2: il pulisci-lingua
0: posto.
2: È più utile.
1: Mamma mia, ma che regali vi fate?
2: Pulisci-lingua è anche
0: vieni alle cene di Natale. Vieni alle cene di Natale.
2: Pulisci-lingua è utile perché toglie i batteri dalla lingua e anche taglia peli dal naso. Quello che mi ha regalato lui, lo spadino di gomma piuma, totalmente
0: allora,
2: veramente
0: adesso andiamo al primo ospite, ma un ascoltatore Francesco ci chiede: in che senso 3 euro per ogni codice, non per ogni collo? E no, caro
1: no.
0: Francesco, il tema è questo: se compri due magliette, una di seta e una di lana, sono 2 codici diversi, 6 euro. Se compri invece 4 magliette tutte di cotone, tutto lo stesso codice, è 3 euro. Questa cosa
1: esatto.
0: È anche un po' bizzarra. Però bizzarra. Insomma, l'hanno studiata così. Ursula von der Leyen, ci proteggiamo dai cinesi.

0: capito?
1: Ma tu devi dire viva l'Europa,
2: dispiace che
3: no, ma io lo dico, poi ti dico, adesso ti dico, siamo anche in un momento in cui si sono visti i ministri del commercio europeo e cinese proprio pochi giorni fa per cercare di trovare una quadra per avere dei rapporti migliori di quelli che ci sono adesso, perché l'Europa comunque continua a accusare la Cina di questo squilibrio commerciale che effettivamente c'è un disavanzo commerciale pazzesco tra Cina e Europa, quindi diciamo in questo momento questo è l'ennesimo tassello di un rapporto che comunque sta andando non proprio bene.
0: Va bene, allora sono le 9:21 minuti, adesso vogliamo salutare il nostro amico Savik Schuster. Savik, buongiorno, eccoci qui.
4: Buongiorno a voi, piacere.
0: È un piacere sempre risentirti, se vuoi partecipare anche tu una volta alle cene di Natale, se sei già collegato, presentati con un regalo di quelli un po' trash.
4: No, io pensavo tu mi chiedessi se io qualche volta mi rivolgo a Temu.
0: A Temu? Vabbè, sì, perché te lo chiedo. Anche. Insomma, anche. Sei pronto a pagare la tassa?
4: Io sì.
0: Vabbè, guardate, sentite proprio la...
3: senza dubbio.
0: Senza alcun dubbio. Allora, Savik Schuster l'abbiamo chiamato perché ci spiegasse tutto quello che è successo a Monte Carlo qualche giorno fa, però ti devo chiedere che cosa sta succedendo questa notte, nel senso che c'è stato un attacco molto duro. Ti dico solo che ci sono le proposte di nuove sanzioni, come ha lanciato l'alto rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas poco fa sui social. Le parole non fermano la Russia, ci vogliono nuove sanzioni. E Ale, e andiamo avanti. Savik.
4: Ma io la posizione di Kaya Kallas io la conosco in evoluzione, però noi vediamo che queste sanzioni funzionano poco per ora. In generale le sanzioni dovrebbero colpire il potere, perché alla fine, ma però alla fine colpiscono la gente comune. Quindi la sanzione è una misura io penso abbastanza dubbia, specie sono passati quasi 5 anni di questa guerra, 4 anni e mezzo, e le sanzioni per ora non è che abbiano avuto un effetto così decisivo. Sì.
0: Cos'è successo questa notte con 10 morti al momento per un bombardamento russo a Kiev?
4: Ma senti, ormai la quantità dei droni e dei missili è... il metodo di lanciare, perché vanno a ondate e sono lanciati moltissimi, sono lanciati in centinaia, e quindi è molto difficile per la difesa contraerea veramente contenere tutto. In più Ucraina ha un po' di mancanza di mezzi di contraerea, anche la mancanza di uomini finalmente, no? Che possano stare per esempio sui tetti in tutta la città e osservare, vedere e la controaerea segnalare e quindi cominciare a abbattere i droni. Alcuni si abbattono facilmente, alcuni si abbattono meno facilmente, e poi arrivano i missili. E i missili è una cosa già totalmente diversa, quindi non è, anche se Kiev è protetta più di tutte le altre città, è quasi impossibile contenere tutto.
0: Sì, perché quando arrivano gli sciami di missili e droni, insomma, o una contraerea. Arriva un messaggio di un ascoltatore che chiede questo, Savik: c'è la crisi o comunque carenza di carburante in Russia, potrebbe essere un elemento decisivo per far cambiare idea a Putin, cioè colpire la popolazione nelle esigenze primarie, oppure no?
4: Putin ha riconosciuto apertamente che questa crisi c'è, è già un passo abbastanza serio da parte di Putin a riconoscere una crisi.
0: Sì.
4: Io non credo che possa avere una grande influenza sulla guerra in Ucraina, perché avrà veramente delle conseguenze per quanto riguarda la vita dei cittadini dentro la Russia, ma io credo che questo non fermerà Putin da quello che vuole fare.
0: Tu già dai una domanda?
3: No, io ho sentito la tesi ultimamente di persone che sostengono che il fatto che ci sia un'escalation della guerra sia da una parte che dall'altra

0: Ho sbagliato che fa andare via.
1: Sì, sì, sì, esatto, sei nervosito. Stiamo scherzando, ovviamente. Stiamo scherzando.
0: Sei andato via, no, un
1: l'abbiamo
0: motivo
1: recuperato.
0: Ci sarà.
1: Savic, Schuster, hai sentito la domanda di Giada Messetti o no?
0: Ripetiamo.
2: No.
1: No, vai,
2: no,
1: Giada.
2: No, no,
1: vai.
2: Allora, scusate.
1: Vai, Giada.
3: Allora, c'è una tesi che sento dire da più parti adesso, che il fatto che ci sia questa escalation nella guerra sia dal lato ucraino che dal lato russo potrebbe essere perché si sta andando verso la conclusione della guerra.
1: Cioè,
3: la convince
1: ultimi,
3: questa...
1: gli ultimi colpi di coda, diciamo.
3: Esatto.
1: Che pensi?
2: Ma io personalmente non sono l'unico, perché ecco, l'altro giorno ho fatto anche, ho avuto una cena con gli ufficiali dell'esercito ucraino. Io dico che cos'è la fine della guerra?
3: Sì.
2: Cos'è? Come si dichiara vittoria, non vittoria? Cos'è la fine della guerra? La fine della guerra che Putin dichiara che noi smettiamo di combattere sul territorio ucraino, ritiriamo tutte le truppe e ci teniamo tutti i territori che abbiamo conquistato. Funzionerà? Non lo so. Cosa fanno gli ucraini? Gli ucraini che cosa? Vanno a Mosca a mettere la bandiera ucraina sul Cremlino e questa sarà la vittoria?
1: Sì, sì, è chiaro che poi
0: in questo momento la Russia che territori ha conquistato dell'Ucraina e ne ha pienamente possesso?
2: Ma pochissimo, capisci? Pochissimo, se tu in percentuale molto poco, non sono riusciti nemmeno a conquistare Donbass, ossia Donetsk, Lugansk, tutte queste zone aderenti alla Russia, la guerra che hanno iniziato poi nel 2014, non nel 22. Quindi non è che la Russia ha preso il territorio, la Russia sta distruggendo l'Ucraina, questa è tutta un'altra storia. E distruggere l'Ucraina le mancano pochi passi, perché la popolazione è dimezzata, perché la miglior gioventù è caduta, perché non ci sono risorse umane più, e quindi adesso Ucraina si appoggia parecchio su mezzi tecnologici. Però anche lì è un problema molto grosso, perché davvero manca la gente fisica, fisicamente manca la gente.
1: In tutto questo, ma è chiaro, cioè è un paese che sta un po', è un po' a rischio di collasso, sia perché la popolazione, molta è morta, molta è andata via, insomma, e quindi è un paese che rischia di svuotarsi delle risorse produttive vere. Però Savic, ti volevamo chiedere appunto di quello che è successo a Monte Carlo, questo attentato nei confronti di Vadim Ermolaev, che è sicuramente considerato, pur di origine ucraina, vicino al Cremlino, molto in viso a Zelensky, ma i giornali dicono che è più possibile la pista dei suoi affari, che ho letto sono legati ai call center delle truffe. Interessante questo.
2: Io penso di sì, io penso che sia più legato alle sue attività economiche. Guarda, tutte le persone nel post-Unione Sovietica tra Ucraina e la Russia che hanno il patrimonio più grande di 100 milioni di euro sono personaggi che hanno avuto la possibilità di agire con una certa libertà, e in più hanno dei piccoli eserciti privati e piccoli, possono essere più grandi, servizi di sicurezza intorno a loro. E quindi sono veramente dei clan.
1: Dei clan.
2: Sono dei clan proprio.
1: Sì.
2: E allora, che in Italia conosciamo benissimo che cosa sono i clan e come regolano gli affari. Adesso i call center sono diventati molto molto... cercati da questi personaggi, perché i soldi sono veloci, perché si corre poco pericolo, e effettivamente anche in questa sfera c'è un certo tipo di concorrenza, e la concorrenza è molto spesso armata.
1: Sì, parliamo di concorrenza, parliamo di truffe, quindi insomma siamo sempre nell'ambito criminale.
2: Ma sai, la criminalità organizzata è abbastanza simile in tutto il mondo, e bisogna tenere un'altra cosa in conto, che Ucraina, essendo un ponte tra l'Europa e la Russia, c'ha un ruolo molto importante, c'ha il ruolo, mettiamo così per far capire, che

0: il Messico nel tutto il market di cocaina, per esempio, no? Cioè perché è un trasporta verso gli Stati Uniti, cioè i tunnel, e quindi non è l'importanza del Messico non è che produce, ma che trasporta.
1: Sì.
0: Ecco, l'Ucraina è un pochino la stessa cosa. E quindi questi gruppi sono dall'inizio dello scioglimento dell'Unione Sovietica, questi gruppi sono affiliati,
1: sì,
0: tra russi, sì, e ucraini.
1: Quindi potrebbe essere proprio un brutale regolamento di conti, certo con tanto di esplosivo messo così a Monte Carlo.
0: No, ma guarda, io adesso leggo Figaro, che come sappiamo è molto influente in Francia, uh-huh, e quindi loro, citando la procura di Monaco, loro dicono che questo può essere una versione, perlomeno.
1: Sì.
0: Sono i servizi di sicurezza ucraini,
1: sì,
0: che hanno mandato un segnale. Ora, che è segnale? E i servizi segreti ucraini non sono una banda di sconosciuti. I servizi segreti di sicurezza ucraini è un ente di Stato.
1: Uh-huh.
0: No, quindi non è, c'hanno responsabilità, non è che vanno a fare esplodere mezzo Monaco per regolare i conti.
1: Questo si vedrà. Intanto, Savic, noi ci dobbiamo fermare. Ti ringraziamo come sempre, Savic Schuster.

0: lavora fino al 24, sa va san dir.
1: La von der Leyen tedesca, basta solo dire che lei, che è tedesca, ha affossato le industrie automobilistiche tedesche.
2: Mi spiace vedere che uno di sinistra come te tiri la volata all'e-commerce. Probabilmente a te piace vedere i centri storici delle città italiane con le vetrine e le serrande abbassate.
3: Eccolo lì. Eccolo lì. Ecco, sono l'affossato, sono la causa principale della morte dei negozi, delle botteghe. Sì. Ecco. Sì.
4: E invece eccolo, forse eccolo sai qua, che grazie, forse grazie all'e-commerce le botteghe si sono anche rinnovate.
3: No, ma non solo, ci sono per esempio moltissimi esercizi commerciali, moltissime imprese che vendono sull'e-commerce e che tu non raggiungeresti mai, perché se io voglio come dire un prodotto che viene venduto in provincia di Trapani dalla piccola azienda, magari attraverso Amazon, diciamo, lo raggiungo. E a Trapani no, ci devo andare in provincia di Trapani.
4: Ci sono ancora due messaggi.
5: Ciao Milan.
4: Sì.
5: È come la tua battaglia contro il delivery. Andatevi a comprare l'hamburger e la pizza,
3: sì,
5: sotto casa.
3: Io
5: è la stessa
3: quello.
5: Cosa e negli
3: io...
5: altri prodotti. Andatevi a comprare sotto casa.
3: Io faccio quello.
4: Ma io sotto casa non ho niente.
3: E poi io non trovo il tagliatore
4: di
3: peli.
4: C'è solo un magazzino dismesso sotto casa mia.
3: Per esempio il pulitore di lingua che Leonardo Manera ha regalato a Lorenzo Nespoli. Dove lo trovo sotto casa mia? Non è facile, insomma, lo vado a cercare.
4: C'è un magazzino dismesso.
3: Comunque.
4: Io vado sempre sotto casa, ma non c'è nulla.
3: Non
4: allora
3: nulla.
4: Sto lì fermo un po', vago.
3: Sei inadatto.
4: Inadatto alla vita e poi torno su a casa.
3: Anche lo shopping
4: inadatto lo giungo,
6: aspetta. Voi, ma io invece sono felicissima che voi continuate a stare ai microfoni, perché di solito succede

0: succede che a giugno si fermino tutte le trasmissioni che per un anno magari hai seguito. Invece no, staremo ancora in vostra compagnia. Grazie, grazie.
1: Brava, brava.
2: E poi scusa,
1: anzi, giugno a luglio ci ascoltano di più.
2: Nel periodo estivo, poi ad agosto chi c'è? Qui c'è ci solo repliche oppure c'è qualcosa
1: repliche,
2: di...
1: repliche, Giulia Crivelli, c'è un po' di Giulia Crivelli, c'è lo sport.
2: Io fossi Giulia Crivelli protesterei. Sì. Ah, deve andare Giulia Crivelli a protestare da Barisoni, perché non è che può lavorare quando gli altri fanno baldoria. Ma a parte che io non farò così. Baldoria quest'estate.
1: Vabbè.
2: Tu fai baldoria già da quest'estate.
3: No, però mi riposo se riesco, perché sono 3 anni che non vado in ferie, quindi spero di riuscire a riposare.
2: Stai in Friuli? O vai altrove?
1: Ma saranno fatti suoi, ma adesso...
2: Ma non è una domanda particolarmente invasiva questa, si può fare?
3: No, sto in Friuli perché devo fare tante presentazioni del libro quando tornano le rondini, che però insomma mi piace, mi diverto e poi spero di riuscire ad andare al mare un pochino.
1: Va bene, adesso dobbiamo parlare di questo tema, lo Ius Soli, ne abbiamo sentito parlare molte volte, perché in America Donald Trump voleva cambiare l'emendamento 14 della Costituzione americana, che prevede che chiunque nasca negli Stati Uniti sia automaticamente cittadino americano. La Corte Suprema gli ha dato torto, però noi abbiamo un modo particolare di trattare questo tema, chiamiamo il nostro amico vice direttore intrattenimento di Mediaset, Sebastiano Lombardi, che è con noi. Buongiorno, ciao Sebastiano, eccoci.
4: Ciao, buongiorno Alessandro, Giada, ciao.
1: E uno si chiede perché? Perché Sebastiano Lombardi, udite udite, è nato a?
4: Washington DC, come direbbe.
1: E quindi è cittadino americano, che a me verrebbe da dire, però chiedo, intanto cosa ne pensi?
2: Penso che la Democrazia Cristiana... Pensavo fosse forte anche negli Stati Uniti in passato, e dargli proprio il nome di una città che...
1: Vabbè, niente, l'ha detta.
2: Ma cos'è poi DC? Cos'è?
1: Washington
4: Distretto della Columbia.
1: Allora, ti chiediamo, che senso ha per te lo Ius Soli? Cioè, è importante quella cittadinanza doppia, ovviamente, anche americana? Oppure dici, non è che conti molto dentro di me?
4: Allora, guarda, dentro di me per tanti anni è contata molto, nel senso che era... mi raccontava di quell'immaginario che ti si forma da bambino quando guardi i telefilm, quando vedi i film al cinema, quando leggi la grande letteratura, quando sei un po' più grande, no? Di quel grande paese democratico che proteggeva il mondo, fatto di grandi sogni, di bellissime luci dorate, no? E si cresce con quell'idea, si cresce con quel passaporto blu che è magico, con le pagine rosa, no? È qualche cosa di un po' incantato. E poi c'è una perdita dell'innocenza che va di pari passo con l'età e che negli ultimi tempi è diventata più drammatica.
1: Non è neanche un qualcosa da portare con vergogna, però immagino.
4: No, Alessandro, no, quello no. Però un conto è identificarsi con un paese che è sempre stato riconosciuto come l'esportatore della democrazia, per dire una banalità, e quindi un paese buono, intimamente buono. Anche con qualche forzatura, se vuoi. Un conto è trovarsi a essere cittadino di un paese che sta facendo delle scelte molto impopolari, ecco, per essere neutri. E quindi
2: non è che le persone adesso ti guardano
4: con le scelte di... non lo so, questo non
2: ti guardano in modo storto, ti continuano a salutare
1: anche col passaporto.
4: Anche col passaporto, ma se non è che tanti lo sappiano, lo sanno i miei amici di infanzia, non è una cosa che io racconto in giro. Però ti dico, è molto diverso, ti sentivi appartenere ad un mondo buono, adesso ti senti esponente delle scelte di un governo. È una cosa molto particolare,
1: sì.
4: Cioè essere come dire, americani nell'epoca di Trump significa essere divisivi proprio malgrado. Essere identificati con le scelte di un governo.
1: Ah certo, lo sa bene anche il nostro Andrew Spannaus quando è qui, insomma io ci rido e ci scherzo su, dico lo Yankee imperialista americano, però lui stesso che critica le politiche di Trump, però a volte dice, insomma uno viene un po' identificato, c'è questa sorta di identificazione tra il popolo e chi governa pro tempore quel popolo. Di fatto
4: ci sono almeno un altro paio di paesi nel mondo, diciamo così, democratico, che stanno vivendo questo problema.

0: Vabbè, Israele, no? Sicuramente.
1: La Russia, Israele,
0: esatto,
1: certo.
0: Esatto, Israele e la Russia. Però vorrei capire se è un tema sentito negli Stati Uniti, cioè lo ius soli, perché è un qualcosa di... Cioè, c'è gente che è vero che va apposta a nascere anche negli Stati Uniti per avere la cittadinanza, magari se sei al confine cerchi di andare lì.
1: Beh, la storia del Messico e del muro lo racconta molto bene, se vuoi. C'è il disperato tentativo, la speranza di avere una speranza in più, se vuoi, passando di là, o nascendo di avere delle possibilità in più. Questo appartiene molto all'immaginario, però, se vuoi, degli Stati Uniti. E se tu li vivi un pochino più da vicino, sono un mondo di grandi disperazioni. Un mondo senza rete, cioè dove se tu continui a correre forse non vieni agguantato, se tu smetti di correre sei nel baratro. Adesso non voglio drammatizzare, ma è così.
0: No, non, cioè, ci sono quelle reti di welfare che abbiamo
1: no,
0: noi.
1: Tante opportunità, tanta ferocia, no? E lo senti, la classe media è spaventata, è compressa tra il mondo dei ricchissimi e la povertà che li risucchia verso il
2: basso. Però si continuano a votare, cioè se alla fine le politiche, per esempio anche dei repubblicani, non funzionano in questo senso, si continua però a votare in quella direzione, cioè non ci sono partiti che offrano una soluzione veramente alternativa.
0: Sono due,
2: in realtà non sono solo due, ci sono anche di più piccoli.
1: Sì, però se vedi è un pochino una tendenza dell'Occidente contemporaneo, no? L'Italia, il prossimo est europeo, la Svezia, insomma tanti paesi del mondo occidentale si stanno spostando verso destra, senza dare giudizi di merito, anche verso destra abbastanza estrema, per la paura del futuro, non perché la destra offra un'opportunità concreta.
0: Su questo...
1: È per la difesa di ciò che ancora si ha.
0: Ieri...
1: È comprensibile, umano.
0: Sì, già da Messetti vi faceva notare, Giada, che Trump si è spinto a un elogio della Cina su questo tema.
3: Sì,
0: no?
3: Ha fatto un tweet sarcastico per commentare la decisione della Corte Suprema, dicendo: vorrei congratularmi con il presidente Xi e con il grande paese della Cina per la loro enorme vittoria sulla cittadinanza per lo ius soli, perché c'è il fenomeno anche dalla Cina, molto di più una volta rispetto adesso, del bird tourism, ovvero soprattutto i cinesi ricchi, le cinesi ricche che andavano a partorire negli Stati Uniti. A lungo è stato un grosso fenomeno.
0: Cioè, Trump che elogia la Cina, siamo a questi, caro Sebastiano.
1: Diciamo che Trump forse sogna anche di essere Xi, no?
3: Sì, probabile.
0: Sì, appunto, è l'uomo più potente del mondo ancora, il commander in chief, secondo te, Sebastiano?
1: Da un punto di vista del potenziale economico del paese che guida, no. Almeno nella prospettiva futura, e anche dal punto di vista della libera mano, quindi io capisco la volontà di Trump di essere come Xi Jinping, no? Capisco.
0: Sì. Sicuramente dal punto di vista del portafoglio, sì, oggi tutti i giornali raccontano, a partire dal Sole 24 Ore, che nell'ultimo anno il clan così definito di Trump, cioè i familiari, hanno guadagnato circa 1,5 miliardi di dollari, soprattutto con le criptovalute, quel mercato lì. Va bene, buono.
2: Non si può diventare familiare di Trump?
0: Sì, non lo so, puoi fare una richiesta.
1: Me lo stavo domandando anch'io.
0: Si può fare una richiesta?
1: Quanti gradi di separazione ci sono?
0: Forse sì, si potrebbe.
1: Per saltarne un paio.
0: Comunque, Sebastiano, ti ringraziamo. Grazie, Sebastiano Lombardi. Adesso che hai svelato un po', arriverai a Mediaset. Sei cittadino americano. E qualcuno magari guarderà con un occhio. No, scherzo, un occhio diverso. Vice direttore dell'intrattenimento di Mediaset. Grazie per essere stato qui con noi. È nato nella città della democrazia cristiana.
2: Sì, esatto, Washington D.C.
0: Sì,
2: adesso però è, sai che il proprietario del marchio della DC è Rotondi.
0: Ancora? Non lo
2: credo,
0: so
2: che sia ancora
0: ce
2: Rotondi.
0: Ne sono 50 proprietari, c'è una disfida.
2: Io credo che sia ancora Rotondi.
0: Rotondi, ma forse ha lo scudo crociato, cioè il simbolo.
2: Sì,
0: ma la dicitura democrazia cristiana,
2: il simbolo della democrazia cristiana con lo scudo crociato.
0: Ma vabbè,
2: facciamo una puntata su Rotondi.
0: Sì, Rotondi.

0: the show. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. That you're mine, little dance, and that's where all my thumb.
1: Buongiorno e mi auguro la signorina Missiletti. Senta, io già l'ho chiesto a Speak & Span in lingua, nella sua lingua, inglese, slang americano, lo chiedo anche a lei in lingua cinese, come si dice chi va con lo zoppo impara a zoppicare? Perché è quello che sta succedendo anche a lei frequentando quei due individui che è meglio che non dico niente, perché non è che ho paura di loro, è perché dovrei dire delle cose non belle in fascia protetta, capito?
2: Ma chi sono? Lorenzo Nespoli e Filippo Regge, questi due individui. Non so, Giada, a chi si riferiva secondo te?
3: Secondo me non lo so, dimmelo tu.
2: Non lo so.
3: A quei due adorati.
2: Vabbè. Filippo.
4: Adesso ho capito quanto ti infastidisce questa tassa di 3 euro, Mina. Certo che se tu compri lo spadino di gomma a 30 centesimi, 3 euro in percentuale sono soldoni.
5: Solo mia zia mi fece anni fa un regalo.
2: Ah, no, pensavo aveva
5: che costava di più.
2: Ma
5: più costoso.
2: Spadino di gomma.
5: Gomma piuma, sì, mi hai regalato uno spadino di gomma piuma.
2: Perché gli ho fatto?
5: Non lo so, probabilmente non eri lucido neanche tu.
2: Forse sì, non ero lucido in quel momento, non so.
6: Buongiorno, ma Temu ha già dei magazzini in Italia, perché io proprio ieri ho comprato alcune cose dove sopra c'era scritto che la spedizione arriva dall'Italia.
3: Ah, sì, anche Shein ha già dei magazzini in Polonia,
2: non si
3: per
2: pagano
3: esempio.
2: Le tasse.
3: No.
2: Ci sarà scritto sul prodotto proviene dal magazzino della Polonia. È così.
3: Sì. È quello che probabilmente faranno adesso, come dicevo prima, cioè porteranno grandi quantità di merci nei magazzini in Europa e poi spediranno dall'Europa.
2: Però per importarle pagheranno.
3: Sì, quello sì.
2: Allora, c'è un ascoltatore, sì. Dimmi.
3: No, che ho cercato il detto chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ecco, che in cinese giusto. È bellissimo perché letteralmente significa chi si avvicina al pigmento rosso diventa rosso, chi si avvicina all'inchiostro nero diventa nero, cioè molto poetico in cinese.
2: E si dice?
3: Tradotto. E si dice Jin Ju Zhe Che Jin Mo Zhe Hei.
2: Molto bene. C'è Stefano da Pavia, era giusto perché è scomparso qua il tabellone.
7: No,
2: è scomparso il tabellone qui, no? Non vedo più il nome.
5: Come mai lei vive a Pavia?
2: Ma cosa stai adesso? Inizia Stefano da Pavia.
5: Ma come mai?
2: Vai avanti.
5: No, aspetti un momento.
2: Per la tua strada, Stefano.
5: Come mai lei si trova a vivere a Pavia? Quali sono le circostanze della vita che l'hanno portata?
2: Ha già detto
7: proprio le circostanze della vita, quali sono? Ma
5: salute, amore e lavoro sono queste tre le cose.
7: Bravissimo, peccato, sei
5: tutte
7: sono d'accordo
5: tre.
7: Con te, sei un genio, tutte e tre.
5: Tutte tre.
2: Ecco, sei un genio, sembra un po' liquidare la questione. Prego Stefano, per
5: in che via abita di Pavia? In che zona è?
7: No, top secret. Top
5: ma in
7: secret,
5: che zona? Dica solo la zona.
7: Zona centro.
2: Ci ha chiamato per...
5: Sai che non c'è più la...
2: Filippo, spegni
7: il microfono. Per ricordare al dottor Milan che tutti i prodotti che vengono venduti dai negozi tradizionali che pagano l'IVA, tutti i prodotti che arrivano così a pacchi... L'IVA non la pagano,
2: però si sta cercando di rimediare anche su questo, insomma. Ma però sì. Cioè rimediare dal punto di vista di Ursula von der Leyen vuol dire farci pagare sempre di più. Su questo, però, credo che sia una questione culturale e anche di difesa della prossimità della bottega. Io non mica ce l'ho con i commercianti, mica li voglio far fallire. Il mio macellaio sotto casa, il barista.
5: Io non ho niente sotto casa.
2: Vabbè, tu sei inadatto, si sa. Quindi adesso, no, Giada, difendimi tu. Passo per quello che vuole far fallire tutti i negozi, così mandare
3: no, direi
2: sul
3: tu
2: lastico,
3: sei proprio,
2: no?
3: Tu sei proprio quello almeno che vuole questa cosa. Ripeto, questa cosa che tu non prendi mai il delivery per il cibo, ad esempio, siccome lo dimostra che tu sei
2: io
3: uno
2: su Temu,
3: vecchio stampo.
2: Credo su Temu, posso dirlo, detto, non ho mai comprato mezza cosa, no, nemmeno lo spadino di gomma. Mia
5: di gomma
2: figlia,
5: piuma.
2: Qualcosa sì,
5: di gomma. No, neanche io vai.
2: Quindi
5: su
2: io su Shein, che poi
3: si pronuncia Shein.
2: E Temu, io non ho mai comprato nulla, ma se dovesse accadere potrei farlo, ma io, quindi voi pontificate chiamandomi, ma io zero titoli, voi non lo so fino a questo momento.
5: Io non so cos'è Temu, tra l'altro,
2: ecco,
5: cos'è?
2: Peraltro, fai Google Temu.
5: Non so niente.
3: Adesso che l'hai nominato, tra l'altro, l'algoritmo ti bombarderà di pubblicità di tutti i tipi.
2: Va bene. Allora, adesso la vicenda è finita sui giornali. Tra l'altro, la nostra Giada Messetti è più donna di montagna di quanto non siamo noi, cittadini milanesi. La vicenda è una vicenda in Veneto, nel Bellunese. È successo che un elicottero del servizio di urgenza ed emergenza medica doveva intervenire in un rifugio per un malore di una persona e l'elicottero ha fatto fatica, ha dovuto deviare il percorso, non riusciva ad atterrare, e il perché ce lo spiega la medica rianimatrice responsabile della centrale operativa del SUEM 118 di Treviso, Silvia Orazio, che è con noi. Buongiorno, la ringraziamo.
8: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
2: Allora, questo elicottero è partito, è arrivato quasi, e che è successo nel momento d'atterraggio?
8: È successo che la piazzola adiacente al rifugio, che era dedicata all'atterraggio dell'elisoccorso, era occupata da persone che con teli da spiaggia stavano prendendo il sole.
2: E il tema è che non si sono spostati,
8: no.
2: Vedendo arrivare, approcciare un elicottero,
8: sì.
2: Non si sono spostati.
8: Non si sono spostati e quindi il pilota ha dovuto, dopo aver fatto alcuni giri sopra la piazzola, ha dovuto scegliere, diciamo, un punto di atterraggio vicino, pianeggiante, dove insomma poter atterrare in sicurezza, ma purtroppo questa cosa è successa. Ecco.
2: Oggi sui giornali viene definito già il primo episodio di cosiddetto turismo cafone. Io devo dire, ogni tanto passeggio in montagna, mi piace salire in montagna. In genere incontro sempre persone rispettabilissime, che rispettano l'ambiente, che salutano, che si comportano bene, no?
8: Sì, è vero.
2: Lei conferma. Prego.
8: Diciamo che questa, per fortuna, è la maggior parte delle persone che frequentano i luoghi di montagna, e la minoranza delle persone invece che non hanno un atteggiamento rispettoso nei confronti della montagna, ma anche del resto dei cittadini che la frequentano, che sono tutti potenziali pazienti, no? quando andiamo in montagna, fanno sì che queste cose, insomma, rendano più difficoltoso il soccorso da parte nostra del 118, ma anche del soccorso alpino, perché spesso questi interventi vengono fatti insieme, con la collaborazione anche del soccorso alpino via terra, oltre che al tecnico del soccorso alpino che noi abbiamo sempre con noi in elicottero.
2: Queste persone cosa hanno detto? Cioè, come è finita la questione?
8: Non è finita, nel senso che l'elicottero arrivava già da un precedente intervento, quindi è stato deviato per andare a soccorrere quest'altra persona, l'hanno soccorsa e poi hanno proseguito per un altro intervento, quindi non c'è stato di fatto
2: la possibilità. Non è che uno sta a perdere tempo a discutere su questa cosa.
3: Mi scusi, ma lei cosa ha pensato quando ha visto la piazzola occupata e quando ha visto che non si toglievano dalla piazzola queste persone?
8: Cosa vuole che abbia pensato? Che purtroppo c'è poco senso civico, ecco, perché se un elicottero si approccia ed è ovvio, insomma, che sta cercando di atterrare lì e tu non ti sposti, vuol dire, insomma, che c'è poca sensibilità nei confronti di un elicottero del soccorso sanitario che è lì apposta per portare soccorso a qualcuno. Certo, ci siamo... Siamo rimasti stupiti, c'è poco da dire. Ecco. Poi siamo abituati, nel senso che non solo per questi motivi, per tanti altri, perché magari pensavamo di andare in un posto e quel posto non è più accessibile per tanti motivi, i nostri piloti sono assolutamente preparati a cambiare sito di atterraggio se magari il primo non era più disponibile.
2: Se
8: quindi,
2: però c'è una bella piazzola con scritto H, forse.
8: Certo.
5: Ma queste persone non si sono lamentate lamentate per il vento causato dall'elicottero.
8: Esatto. No, credo che siano stati contenti, perlomeno hanno avuto un po' di fresco.
2: No, ringraziamo Silvia Orazio, grazie, rianimatrice responsabile del centrale operativa.
5: Io non si accodo di un'ambulanza, quasi tutti Treviso. Credo.
2: Smettila. Dobbiamo andare al giornale radio perché la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 incombe, ma subito dopo le notizie.
9: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
10: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
11: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
12: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
13: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
9: Io sono Federico Taddia.
10: Io sono Matteo Bussola.
9: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
10: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
14: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
15: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
16: GR 24 di mezzanotte.
17: Putin scatena l'inferno su Kiev, almeno 25 morti. Zelensky promette vendetta. Prove di dialogo Italia-Stati Uniti al ricevimento di Villa Taverna. Tajani, amicizia più forte di ogni polemica. L'Unione Europea conferma la multa da 4,1 miliardi a Google. Mondiali, la Spagna domina l'Austria e va agli ottavi, poker azzurro a Wimbledon. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carmelo Lauricella in regia. In apertura la situazione in Ucraina dopo il violento attacco russo su Kiev e tutte le principali città ucraine, il peggior attacco dall'inizio della guerra.
18: Il giorno dopo l'attacco più violento contro Kiev dall'inizio dell'aggressione russa, l'Ucraina ha fatto i conti coi danni provocati da una notte insonne segnata da lunghe ore di allarmi antiaerei. Nelle ore successive si sono contate oltre 20 vittime e più di 80 feriti. Quasi 500 droni e oltre 70 missili hanno preso di mira il paese, colpendo in particolare la capitale. All'alba le macerie e gli incendi provocati dall'attacco erano ben visibili in diverse zone della città. Se Mosca ha fatto spallucce sostenendo di aver preso di mira solo obiettivi militari, il presidente Zelensky ha informato che sono stati colpiti una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e alcune aziende, danneggiata anche l'infrastruttura energetica e pure quella di internet. Zelensky ha promesso una reazione, ha chiesto agli alleati la fornitura di nuovi sistemi di difesa antiaerea ed è tornato in serata sui social a sollecitare Washington chiedendo la licenza per produrre localmente in Ucraina i missili Patriot statunitensi. Dal canto suo, l'alta rappresentante europea Callas ha ribadito: occorre ora sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo. Entro metà luglio è attesa l'approvazione da parte dei paesi europei del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Il presidente Trump vuole che questa guerra si risolva affinché le uccisioni insensate cessino. Ha fatto filtrare la Casa Bianca, ma la mediazione statunitense è al palo. Ieri sera, intanto, dopo le recenti frizioni Trump-Meloni, prove di dialogo Roma-Washington al ricevimento a Villa Taverna, residenza ufficiale dell'ambasciatore americano a Roma, che è tornato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Tra Italia e Stati Uniti relazioni ottime, ha detto Fertitta, tra Trump e Meloni c'è un rapporto di lunga data. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ha detto il ministro degli esteri Tajani, parole rimarcate anche dal vice premier e leader della Lega Salvini.
19: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
20: nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
17: Veniamo alla politica interna. Al congresso della UIL, Giorgia Meloni anticipa che il governo con la prossima manovra punta a confermare la detassazione del 5% degli aumenti contrattuali.
21: E allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti, e voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
17: Sul fisco, Pierpaolo Bombardieri ha proposto di tagliare le tasse locali e le addizionali, dice il segretario UIL, non possono diventare il bancomat di regioni e comuni, e a pagare sono sempre dipendenti e pensionati.
22: Presidente Meloni, noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni. Ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta, questa cosa non funziona più.
17: Colpo di scena in Commissione Vigilanza Rai, si dimettono tutti i componenti dell'opposizione e a ruota lasciano anche quelli di centrodestra.
3: Finisce con le dimissioni di massa lo stallo in Commissione Rai. Dapprima arrivano quelle delle opposizioni, poi quelle della maggioranza. Decisione sofferta ma necessaria per la presidente 5 Stelle Barbara Floridia, per una commissione che non esiste. D'accordo tutti i capigruppo delle opposizioni. Così sulla Rai l'ex capogruppo in commissione del PD Stefano Graziano.
23: È un atto di protesta e anche di libertà insieme, ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato.
3: Tra i motivi del contendere, il fermo sul dossier della presidenza Rai, per la quale la designata Simona Agnes rimane in attesa di soluzioni, non avendo mai incassato il sì delle opposizioni, la riforma della governance e la vendita del Teatro delle Vittorie, avversata dalle opposizioni, così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
24: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della Rai, abusando della norma che richiede i due terzi, che la destra ha concesso a Claudio Petruccioli.
3: Adesso la maggioranza chiede che si formi una nuova commissione con un nuovo presidente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Ora in Venezuela, dove a distanza di giorni dal terremoto c'è ancora spazio per storie di salvataggi incredibili.
25: Hernán? Quasi 8 giorni sotto le macerie ha trascorso Hernán Gil, la guardia di sicurezza di 43 anni.
26: Necesito que mires un poco hacia la cámara.
25: I soccorritori cileni gli chiedono di guardare verso la telecamera e di indossare gli occhiali di protezione. Più di 100 persone provenienti da 10 paesi hanno lavorato per oltre 72 ore e finalmente è stato tratto in salvo.
27: Viva Venezuela!
25: Prima del loro ritorno in Italia, la presidente Delcy Rodríguez ha conferito ai soccorritori italiani l'onorificenza Eroe del Venezuela per il valore positivo della cooperazione e dell'amicizia tra i popoli.
28: Entre los pueblos.
25: Ogni salvataggio sembra un miracolo. Luciano, un bambino che era rimasto intrappolato insieme ai suoi, esce per primo. Lo segue sua madre, che abbraccia i soccorritori, e dopo il papà. Ogni storia è unica e sostiene la speranza.
29: E arriviamo a 6.461
25: persone sono state tratte in salvo da più di 4.000 brigatisti, afferma il presidente dell'Assemblea Nazionale. Jorge Rodríguez ha detto che il governo insistirà nel continuare a cercare persone vive tra le macerie. Il governo ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: La Corte Europea conferma la maxi multa da 4,1 miliardi a Google.
30: In un contesto delicatissimo nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, la Corte Europea di Giustizia ha deciso di confermare la multa di 4,1 miliardi di euro imposta a Google dalla Commissione Europea. L'ammenda risale al 2018 e fu decisa da Bruxelles in reazione alla strategia della società americana di imporre i suoi programmi, Google Chrome e Google Play, ai produttori di cellulari diversi da Apple. Da tempo la Commissione europea accusa Google di atteggiamento anticoncorrenziale. La sentenza giunge in un momento delicato nei rapporti con Washington. Qualche giorno fa l'amministrazione Trump ha minacciato nuovi dazi nel caso alcuni paesi membri, come la Francia o l'Italia, non aboliscano la tassa sulle attività digitali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dublino.
17: Siamo allo sport. Ai mondiali di calcio la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica per gli ottavi di finale, doppietta di Oriazabal e assolo di Pedro Porro. Per il tennis, al torneo di Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, che per il terzo turno affronta l'americano Brooksby. In campo anche Flavio Cobolli, che ieri ha il

0: eliminato Duckworth e oggi affronta il russo Khachanov e Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio sul canadese Diallo e se la vedrà ora con l'americano Fritz. Sentiamo Sonego a Sky Sport.
1: La fiducia è sicuramente importante, soprattutto a questo livello. E ho lavorato tanto in allenamento per cercare di acquisirne sempre di più. E mi piace stare nella lotta e si è visto, era quello che comunicavo anche al mio team oggi. E quando c'erano le difficoltà ero ancora più gasato nell'affrontarle ed è quello che mi dà poi la tranquillità e la fiducia per giocare nei momenti importanti.
0: Tra le donne va avanti Yasmin Paolini, che supera in due set l'elvetica Golubic e affronterà ora la greca Sakkari. È tutto, grazie a Carmelo Lauricella in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no?
0: Eh?
1: Puppa!
0: Paolino.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Questi sono i problemi dell'Italia. Il topless, come in Sicilia, il traffico.
1: No, no, non sono i problemi dell'Italia.
2: Milan, niente, sei indegno. Prima di parlare dei friulani, sciacquati la bocca bene, ma sciacquati la molto bene. I friulani non sono bestemmiatori fin da piccoli. Di sicuro non sono tutti ignoranti come te, signor Milan.
1: Che bello, che bello. Ricordo che,
3: così.
1: Ricordo che mio nonno era friulano, ma al di là di questo, che bello quando la gente si arrabbia, non capendo tra l'altro che c'era tutta un'ironia nei confronti di Giada Messetti. Viva il Friuli, viva anche la Venezia e viva anche la Giulia. Vabbè. Allora, siamo qua per concludere questa trasmissione. Ci è venuta a trovare, cara Giada, un ospite particolare che chissà se fa affari anche d'estate, dove c'è caldo, si mangia meno, niente hamburger, niente pizze, niente fritti di mare, soprattutto.
4: Allora, se lei continua a nominare queste porcate.
1: Ma che porcate? Sono
4: queste porcate,
1: sono buonissime.
4: Io me ne vado, sono già qui contro voglia, veramente, preferirei fare tutt'altro, essere ovunque tranne che qui.
1: Molto bene.
4: Se lei nomina anche queste porcate, non vedo perché devo rimanere.
1: So, una burrata può piacere, una burrata.
4: Guardi, se lei vuole provocare, vada si metta un casco da Black Bloc e vada a provocare in qualche manifestazione. Va bene, non sono venuto qui
1: presentiamo,
4: per farmi ridicolizzare.
1: Sì, presentiamo per chi non conosce il nostro chef emozionale Bernardo Ferrucci Ronchi Baronchelli. Buongiorno.
4: Titolare del desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo.
1: Che chissà dove. Giada, tu sei mai stata a Pannocchio di Castelbiondo?
3: No.
4: Potete percepire l'aroma di questa mia location. Ecco, l'aroma si percepisce anche a migliaia di chilometri di distanza.
1: Che aroma è?
4: Ma naturalmente.
1: Cashmere. La roba di Kashmir.
4: Naturalmente.
1: Oh, vabbè, scusi, la vedo un po' stizzito oggi.
4: Quindi molte persone arrivano da ovunque pur di poter accedere alla mia dimora culinaria e quindi c'è una selezione all'ingresso.
1: Ovvio.
4: E come
1: si fa?
4: Ma che domanda banale. Mamma mia.
1: Se la stava facendo anche lei. Niente,
4: sono
1: così
4: inserito in un contesto di mediocrità imbarazzante.
1: Grazie,
4: di imbarazzante
1: grazie.
4: Mediocrità, la radio,
1: colpa
4: la
1: di Giada,
4: radio.
1: Giada Messetti.
4: Allora, per superare questo esamino, diciamo, bisogna rispondere ad alcune semplici domande o anche attrezza. Per esempio, faccio leggere ad alta voce la parola quinoa.
1: Quinoa. Cioè,
4: se qualcuno,
1: possiamo provare?
4: No, se qualcuno invece dire come la pronuncerebbe?
1: Quinoa, non so, sentiamo Giada tu?
3: Quinoa.
4: Sì, va bene. Qualcuno dice quinoa, quinoa, lasciato fuori subito.
1: Subito.
4: Poi faccio ascoltare 30 secondi di jazz sperimentale norvegese e tu devi dirmi il nome del compositore e dove abita.
1: Aia, questo.
4: Infine chiedo di mostrarmi le foto sul gallery al telefono. Se trovo un cappuccino in qualche foto con la schiuma a cuore, lei sa quei cappuccini.
1: Sì, sì, sì.
4: No, non solo sei fuori, ma ti do anche il daspo permanente.
1: Vabbè,
4: se vuoi venire da me devi essere attrezzato.
1: Niente.
4: Anche culturalmente in modo adeguato.
1: Molto bene.
4: Allora, se volete vi do una oggi delle
1: sì.
4: mie creazioni.
1: Una ricetta, eccoci qua.
4: Il titolo è Il tuttavia dell'ovunque oltre il talvolta del tutto. Va bene?
1: Va bene.
4: È chiaro
1: bene.
4: Già cos'è?
1: Molto, molto chiaro.
3: Semplice da ricordare.
1: Sì, sì, esatto.
4: Allora, gli ingredienti sono 1 mm² di foglia di cavagana. Cavagana. Lei non lo
1: tu
4: sa.
1: Tu hai capito già.
4: Cavagana. Non conoscete?
1: Cos'è?
4: La
3: no.
4: foglia di cava a cavana. Cava a cavana.
1: Sì, un millimetro.
4: Esattamente. Perforata dal celebre bruco geometra della Nuova Zelanda.
1: Ok. Mm? Ok.
4: È una goccia di acqua piovana microfiltrata che abbia una temperatura di 10 gradi Celsius. Allora, Allora andiamo avanti.
1: Sì. Cioè, questi sono gli ingredienti: sì. un millimetro quadrato e una goccia. Molto bene.
4: Prendete la vostra foglia di cava sì. e annusatela. Avvertite una nota pungente, pepata, leggermente balsamica.
1: Ma è un millimetro quadrato.
4: Procedete con il taglio in modo da ricavare un millimetro quadrato al suo interno. E il modo più semplice qual è? Chiedere direttamente al bruco geometra, che lo sa di sicuro, essendo geometra. Ora immergete la porzione millesimata di sì. foglia di cava nell'acqua piovana.
1: Sì, nella goccia.
4: E voilà!
1: Voilà!
4: Qualcuno potrebbe semplicemente pensare che abbiamo fatto una tisana. No, ah. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: va bene, no, ma il bruco
4: no,
1: si
4: no, no, no,
1: no, no, non è no, una, no, non è una tisana, no.
4: Invece avete strutturato un manifesto olistico che integra le istanze della contemporaneità sinergizzando la transizione ontologica dell'essere nel flusso della prassi sistemica sì. e catalizzando un'epistemologia condivisa in cui le convergenze assiologiche dei processi performativi si fanno pura fenomenologia dell'eccellenza.
1: Questa creazione, che non è una tisana, quanto viene?
4: Facciamo 320.000.
1: Molto bene.
4: Euro. Mi sì, sembra euro, molto sì. chiaro, molto chiarissimo. Chiaro. Se avete dubbi vi aspetto dove? Al desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo in compagnia anche

0: E di mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda in Tingolo Paciulli.
1: Molto bene, la salutiamo. So già da... Se vuoi andiamo a una cena, paghi tu, paghi tu.
2: Sì,
1: adesso
2: esatto.
1: Ti dice, informati su Jazz.
0: È venuto da noi, non lo conosco, sì. Un certo Filippo Auregi.
1: Sì.
0: Voleva un hamburger.
1: Ecco, com'è finita?
0: Ho avuto la sua immagine per anni come incubo nei miei peggiori sogni notturni, questo signore che voleva un hamburger.
1: Molto bene, è il nostro Filippo Auregi, tecnico, l'hai fatto pagare almeno il parcheggio? Sì.
0: No, ho avuto pietà di questa persona, vabbè, che mangiava ancora gli hamburger.
1: Cara Giada Messetti, ti dobbiamo salutare, dici, so che sei in giro il 4 luglio, dove sei il 4 luglio?
2: A Pordenone, alla libreria Giunti, e poi la settimana prossima ho tante presentazioni sui miei social, sull'account Instagram, ho segnato tutto, sono tutte in Friuli, quindi tornano le rondini.
1: Sì. Grazie, ci troviamo domani alle 9.

0: Missili e droni su Kiev, l'attacco più massiccio, Hormuz, la diplomazia fa piccoli passi. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
2: We've also seen devastation across the Ukrainian capital, Kiev.
3: Вони замітили, що ми стоїмо у дворі, підбігли до нас, почали кричати.
4: Diplomatic activity in Doha, Qatar has concluded following 2 days of indirect technical talks.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: La attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Ancora una volta buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Natale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre lo ricordo c'è il 349-238-6666, domande e commenti, se amate i social ci trovate su X, nessun luogo 24 ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e se siete a casa comodamente seduti sul divano accendete la televisione, il canale del Digitale Terrestre è il 63. Sono le 16.07 e una manciata di secondi qui a Milano, le 17.07 e 30 secondi esatte a Kiev, capitale dell'Ucraina, colpita nella notte da un pesante attacco aereo russo.

0: Quella appena trascorsa è stata forse la notte più dura e più lunga per la capitale ucraina, e questo fin dall'inizio dell'invasione su larga scala da parte della Russia. Russia che ha usato almeno 70 missili, anche balistici, quasi 500 droni, e ha dichiarato che è una ritorsione per i raid ucraini sulle infrastrutture energetiche russe, che pure anche nei giorni scorsi erano continuate. Zelensky è stato costretto a tornare in fretta e furia dall'Irlanda, dove era in visita. Questo attacco russo era atteso, gli allarmi si erano propagati in tutta la capitale, la maggior parte della popolazione è scesa nei seminterrati, nella metropolitana di Kiev, che da sempre, così come quella di Kharkiv, funge evidentemente anche da riparo e da rifugio. Ma i morti sono tanti, sono almeno 20 al momento, sono almeno un centinaio i feriti. Vi daremo conto di quello che è successo con le voci che arrivano proprio dalla capitale ucraina, per capire anche se dopo questi reciproci attacchi quell'ipotesi così remota di un colloquio, di un faccia a faccia, di una tessitura negoziale tra Mosca e Kiev si allontani definitivamente. Ma poi parleremo, a proposito di tessitura diplomatica, di un cauto ottimismo che forse potrebbe albergare un po' in tutti dopo un round negoziale, l'ennesimo, questa volta a Doha, in Qatar, mediatori pakistani e qatarini che stanno indirettamente facendo parlare Stati Uniti e Iran. Titolavamo qualche passo, forse dobbiamo decidere se sono passi in avanti quelli fatti dalla diplomazia o semplicemente passi laterali, perché come sempre accade, appena c'è una ventata, un filo d'aria di ottimismo, arriva subito una doccia gelida. L'Iran, per esempio, ha da pochissimo smentito il fatto che avrebbe dato l'ok agli ispettori della IAEA di visitare i luoghi dei siti nucleari in Iran. Staremo a vedere. Dall'altra parte c'è la nettissima sensazione che l'amministrazione americana, comunque vadano le cose, voglia dire la guerra sta per finire, noi abbiamo comunque vinto, e staremo naturalmente a vedere. Il tutto avviene mentre le autorità iraniane si preparano a celebrare le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema, uccisa in un raid aereo il primo giorno di guerra. E attorno a questo funerale, le cui esequie si dureranno anche parecchi giorni, si sta scatenando un po' una guerra nella guerra, perché sono arrivate le neanche tanto velate minacce israeliane e le controminacce da parte iraniana. Tra l'altro si è chiuso, diciamo positivamente, poi entreremo nel dettaglio, questo round negoziale in Qatar. Il prossimo inizierà il 18 luglio, e anche questa tempistica piuttosto dilatata non sappiamo bene a cosa, se fa pendere l'ago della bilancia verso l'ottimismo o verso il pessimismo. Peraltro non si sa nemmeno ancora dove si terranno i prossimi round negoziali. Allora iniziamo il nostro racconto, iniziamo a parlare di guerra tra Russia e Ucraina. Vi porto a Kiev con la voce del sindaco Vitali Klitschko.
1: Un edificio nel distretto di Darnitsky è stato letteralmente raso al suolo. Ora è in corso un'operazione di salvataggio. Stiamo cercando delle persone sotto le macerie, tra cui una ragazza di 15 anni e la sua famiglia. Questo è stato uno degli attacchi più pesanti subiti da Kiev. Abbiamo riportato danni in tutta la città, e ad essere più colpiti sono stati gli edifici residenziali. È stata danneggiata anche la postazione ambulanze. Abbiamo perso 9 ambulanze. I servizi di emergenza sono attivi in diversi punti della città. Stanno aiutando le persone colpite.

0: E mentre il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, snocciolava i dati tragici di quest'ultimo attacco russo, nel frattempo il Center for Strategic International Studies, un think tank di Washington molto autorevole sui fatti e sulle questioni belliche, pubblicava il nuovo bilancio del conflitto in corso, lo ricordiamo, da quasi 4 anni e mezzo. Ebbene, più di 2 milioni di soldati morti e feriti nella guerra tra Ucraina e Russia. Secondo l'analisi, le perdite maggiori sono state accusate dalla Russia. L'invasione è costata sinora 1,4 milioni di morti e feriti nelle forze armate. In particolare, 450.000 uomini sono stati uccisi. È una cifra superiore di 4 volte rispetto ai caduti, per esempio, degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Giusto per dare un'idea di quello che è accaduto. Secondo l'Ucraina, sempre secondo il think tank di Washington, ha perso complessivamente tra 525.000 e 625.000 uomini. I morti oscillerebbero tra 125.000 e 150.000. In base allo studio. Perché dobbiamo usare il condizionale? Perché da una parte c'è una forte opacità sulle cifre che arrivano naturalmente dalla Federazione Russa e allo stesso tempo Kiev non aggiorna costantemente e regolarmente i dati, per cui il Center for Strategic and International Studies, per dare un quadro il più completo e più vicino alla realtà possibile, si è affidato anche ai dati forniti parallelamente dai governi di Stati Uniti e di Regno Unito. Sempre secondo questo studio, al momento nella front line ci sarebbero 400.000 russi che premono al fronte contro circa 250.000 ucraini in prima linea. Il controllo del territorio da parte della Russia in Ucraina si è ridotto nella primavera del 2026, questo afferma lo studio, perché le forze di Mosca avrebbero perso più territorio di quanto ne abbiano lentamente conquistato ad aprile e a maggio, con una perdita netta di circa 400 chilometri. Allora, andiamo in diretta a Kiev. La voce è quella di Piero Meda, direttore paese per WeWorld. Meda, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, che cosa ha potuto osservare purtroppo tra questa notte e questa mattina nella capitale ucraina, Piero Meda?
1: Sì, ieri notte c'è stato, le sirene sono iniziate a suonare molto presto. Di solito gli attacchi sulla capitale iniziano dopo mezzanotte, invece già ieri verso le 9, 9 e mezza sono partite le sirene antiaereo e sono partiti i messaggi dell'emergenza, di sicurezza, che ci sarebbe stato un attacco molto forte sulla città. Tutta la notte interrottamente sono stati colpiti da missili e droni, si parla più di 60 missili, anche quelli supersonici, più di quasi 500 droni, e quindi c'è stato un attacco continuo soprattutto su target civili, quindi condomini,

0: avvenire?
1: Sì, noi siamo entrati nei primi giorni di marzo 2022, quindi dopo nemmeno di due settimane dal 24 febbraio che è iniziata la grande invasione. Sicuramente c'è un'evoluzione, siamo al quinto anno di questa invasione, a febbraio purtroppo si festeggerà la chiusura del quinto anno. E i nostri interventi sono cambiati, anche se i bisogni sono rimasti sempre gli stessi. È una guerra moderna, una guerra psicologica. E i bambini, le bambine sono quelli che sono poi sempre più colpiti. I bambini, che ricordiamo che alcuni bambini non hanno mai partecipato a una scuola in presenza, non sono mai andati in una classe e hanno dei zaini a casa per andare nei rifugi interni, non gli zaini per andare a scuola. Sì. Ma poi non sono solo i bambini, sono giovani, donne, gli anziani, tutte le persone che hanno dovuto abbandonare le loro case o cambiare totalmente la loro vita.
0: Piero Meda, domanda che contiene forse anche in parte la risposta, perché 4 anni e mezzo di trauma di questo tipo chiaramente lasciano un'ipoteca particolarmente pesante sul futuro della popolazione ucraina, perché quando tu costringi, a quello che ci sta raccontando, milioni di giovani ucraini, non puoi aspettarti che da adolescenti e da giovani ragazzi e ragazze avranno come dire lo stesso percorso che può avere un occidentale in un periodo di pace. Cosa vi aspettate per l'Ucraina del futuro?
1: Assolutamente, noi parliamo di diritto al futuro a livello globale, ma in Ucraina abbiamo deciso di chiamarlo diritto al sogno, proprio perché noi auguriamo che ci siano sonni tranquilli, quindi la possibilità anche molto pratica di dormire senza le sirene, dormire senza andare a spostarsi nei rifugi interni, ma anche la possibilità di sognare un futuro di pace. Quello che stiamo cercando di fare è proprio trasformare tutta questa guerra in un laboratorio positivo, un laboratorio trasformativo, e che quella generazione non cresca piena di odio, ma cerchi di avere una speranza in un futuro migliore in Ucraina. Non è facile sicuramente, ma ci si prova.
0: E allora grazie mille a Piero Meda, direttore paesi di Ucraina per WeWorld, un grande in bocca al lupo, un buon lavoro, alla prossima.
1: Crepi, grazie a voi per comunicare.

0: Tantissimi messaggi come sempre al 349-238-6666, sul digitale terrestre, notazione tecnica, sul digitale terrestre non era il 246, sì ha ragione, ma adesso è il 63, dopo un leggero periodo di transizione, di sovrapposizione, adesso noi raccontiamo e diciamo che siamo sul canale 63, che fra l'altro è molto più facilmente raggiungibile. Vi faccio sentire ancora voci del terzo settore che questa notte hanno passato alcune ore particolarmente impegnative. Avete sentito la voce anche di Vitale Klitschko, bilancio tutto in divenire, si scava ancora sotto le macerie, colpiti tutti i target civili. Robin Meldrum è il coordinatore paese di Medici Senza Frontiere per l'Ucraina e ci racconta anche lui l'attacco che ha vissuto in prima persona.
1: Last night was another very heavy attack on Kyiv, the capital of Ukraine.
2: La scorsa notte c'è stato un altro attacco molto pesante su Kyiv, la capitale dell'Ucraina. Non è stato il primo, ma è stato intenso. La maggior parte delle persone è andata nei seminterrati o nei rifugi. Nel mio stabile, in queste situazioni, vado in fondo alla tromba delle scale, in un seminterrato dove si possono sentire abbastanza chiaramente i suoni all'esterno. È abbastanza spaventoso quando si sentono i droni che volano non lontano, sopra il tetto dell'edificio, senza sapere dove atterreranno, immaginando che possano di nuovo colpire le infrastrutture civili. Pensi, potrebbero essere colpiti dei palazzi residenziali, potrebbe essere colpito il mio vicino di casa. Vivo in un quartiere proprio al centro di Kyiv e ad essere colpiti stavolta sono stati i palazzi residenziali. Quindi apparentemente nessun obiettivo militare, infrastrutture o altro. Voglio dire, senti i suoni di queste cose che passano sopra e non sai dove colpiranno e non sai che cosa colpiranno. E questo, voglio dire, causa un alto grado di ansia, direi, e di insonnia.
1: It causes a high degree of anxiety, I would say, and sleeplessness.
0: Le voci che arrivano in diretta dalla capitale ucraina dopo il più massiccio attacco mai avvenuto dall'invasione su larga scala 4 anni e mezzo fa da parte della Federazione russa. Il conflitto sta cambiando, lo stiamo raccontando tante volte, in maniera forse anche un po' cinica e forse asettica, però è un pezzo della storia quando raccontiamo di tecnologia, raccontiamo di droni, raccontiamo di una convivenza tra elementi di vecchie guerre, le trincee e quelle nuove, appunto l'altissima tecnologia.

0: Quello che anche sta cambiando è il lavoro degli operatori umanitari, di chi deve prestare il soccorso. È sempre la voce di Robin Meldrum, da questo punto di vista è illuminante. Lui dirige tutto il team di Medici Senza Frontiere in Ucraina e proprio partendo dai droni ci racconta come anche il loro lavoro di soccorritori in qualche modo cambia, perché ormai si può dire che nessun luogo all'interno dell'Ucraina è a riparo da possibili raid o bombardamenti. MSF lavora soprattutto naturalmente in front line, ma sentite i dettagli proprio da Robin Meldrum.
1: Molti dei nostri interventi d'emergenza si concentrano a ridosso della linea del fronte e il ritmo dello sviluppo tecnologico in questa guerra è assolutamente straordinario. La portata, la capacità di puntamento e il potere esplosivo dei droni da guerra cambiano di mese in mese, a volte persino di settimana in settimana. Ciò significa che le zone in cui prima riuscivamo a fornire consulti medici di base non sono più sicure. L'area considerata troppo pericolosa per potervi accedere nei pressi della linea del fronte si sta espandendo mese dopo mese. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala nel 2022 abbiamo dovuto evacuare una moltitudine di ospedali e 4 di questi sono stati successivamente distrutti del tutto. Questo è ciò che sta accadendo alla sanità in Ucraina. Lavoriamo il più vicino possibile per essere presenti nei luoghi in cui incontriamo le persone con i bisogni più grandi, ma dobbiamo stare attenti. L'area vicino alla linea del fronte che riusciamo effettivamente a raggiungere in sicurezza sta cambiando di mese in mese.
0: La voce del responsabile di Medici Senza Frontiere per l'Ucraina, Robin Meldrum, raggiunto proprio pochi minuti fa. 349-238-6666, tra pochissimo sentirete anche altre voci, sempre il terzo settore, particolarmente coinvolto naturalmente in queste ore. Gabriele da Grosseto, perché non parliamo anche che la contraerea ucraina fa anche cilecca ed è posizionata in area residenziale a Kiev? Non è un segreto, è ovvio. La contraerea va a proteggere luoghi sensibili, tra cui una città densamente abitata che è stata più e più volte colpita dalla Federazione Russa. La contraerea ucraina fa cilecca, certo, è per quello che, ne parleremo tra pochissimo, Volodymyr Zelensky è tornato a reiterare la sua supplica, soprattutto agli americani, per la licenza dei missili Patriot e statunitense per poter produrre in casa proprio quei missili. Nel frattempo vi do conto del fatto che continuano piano piano a togliersi tutti quegli aloni di mistero sul quella distruzione, il sabotaggio dell'oleodotto Nord Stream 1 e Nord Stream 2 che furono fatti esplodere, lo ricorderete, nel settembre del 2022. La procura di Berlino ha formalmente accusato oggi le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio. I fatti si sono svolti, come già anticipato da vari media, negli scorsi mesi. Il principale sospettato, Sergei Kuznetsov, un ex militare ucraino di alto livello, avrebbe reclutato sommozzatori preparatissimi e uno skipper e si sarebbe procurato l'esplosivo. Il gruppo avrebbe poi noleggiato una barca nel nord della Germania, si sarebbe diretto verso la zona del sabotaggio e da lì avrebbe avviato questa operazione. Le ricostruzioni precedenti, la novità è questa, davano le autorità di Kiev all'oscuro di quello che è accaduto, ma secondo la procura di Berlino invece il gruppo stava agendo su ordine di Kiev. Capite bene che se verrà confermata questa ipotesi accusatoria cambieranno molte carte anche a livello politico. Torniamo per un istante ancora su Kiev, capitale ucraina. La voce è quella di Luca Rifiorati, coordinatore dei progetti di Emergency, che ci racconta ancora una volta questa notte da incubo.
2: Nella notte tra il 1 e il 2 luglio Kiev è stata nuovamente teatro di un pesante attacco su larga scala, un attacco che anche io ho vissuto in prima persona, visto che in questi giorni mi trovo nella capitale ucraina per una serie di incontri legati alle attività che Emergency implementa nel paese. Già nel tardo pomeriggio di ieri era evidente che la situazione sarebbe potuta peggiorare. I canali di informazione diffondevano notizie rispetto all'arrivo di un attacco di grandi dimensioni e anche per questo è stato difficile prendere sonno. Poi, poco dopo le 2 di notte, le prime esplosioni hanno iniziato a farsi sentire in città e siamo dunque scesi ai piani inferiori della struttura che ci ospita per poterci mettere al riparo. L'attacco è andato avanti per circa 3 ore. La capitale è stata colpita da decine di missili da crociera e balistici, oltre che da numerosi droni. il bilancio provvisorio di 13 persone che hanno purtroppo perso la vita e più di 30 feriti. Questa mattina, camminando per le strade del centro, è impossibile non vedere i segni lasciati dall'attacco. Vi sono ancora squadre di soccorso e vigili del fuoco al lavoro per spegnere gli incendi e per mettere in sicurezza gli edifici e assistere la popolazione. È in questo contesto che, come emergency, continuiamo a operare in Ucraina, nell'est del paese, cercando di migliorare l'accesso a servizi di medicina di base per la popolazione civile che è vittima del conflitto armato.
0: La voce di Luca Rifiorati, coordinatore dei progetti di Emergency in Ucraina. Il tema della sanità, della salute pubblica in un paese in guerra è fondamentale. Ci torneremo nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano, perché più il conflitto avanza nella sua durata, più naturalmente alcune patologie diventano sempre più difficili da curare, la stessa struttura medica va in sofferenza ed è un problema strisciante e nascosto sul quale torneremo. Un altro problema, naturalmente, sono questi attacchi che stiamo raccontando. Vi faccio sentire la voce di Alexander Daniliuk, raggiunto dalla nostra Antonia Natalia. È un ex membro, era il direttore dell'Agenzia di Intelligence Estera Ucraina, oggi dirige un think tank. La domanda è molto semplice: l'Ucraina sta pagando i raid che ha effettuato negli ultimi giorni e settimane sulle infrastrutture energetiche russe? Sta pagando il fatto di aver rallentato l'avanzata russa, sentite.
3: Non credo che si possa dire che l'Ucraina al momento sia in netto vantaggio, ma sì, senza dubbio possiamo parlare di sviluppi e di cambiamenti positivi. E questo soprattutto perché l'Ucraina si è finalmente concentrata sull'ottenere una superiorità di fuoco, invece di tentare di condurre qualche tentativo di controffensiva di terra. Tentativi che richiedevano un tributo molto costoso al personale coinvolto e che inoltre non hanno concesso nessuna superiorità strategica né alcuna possibilità di porre fine a questa guerra. Al momento penso che non ci sia differenza se l'Ucraina controlla il 20% del Donbass o se lo controlla completamente. Anche se controllassimo il 100% del territorio, questo non porrebbe fine alla guerra. La fine della guerra, con la vittoria, si ottiene attraverso la nostra capacità di infliggere danni, attraverso la nostra capacità di rendere insostenibili e inaccettabili i costi di questa guerra per la Russia. Sul fronte militare, per migliorare la capacità di aumentare i danni e quindi i costi, bisogna ottenere maggiori capacità di fuoco. Se parliamo di tendenze sul campo, per un periodo abbiamo avuto una discrepanza tra le nostre capacità a corto raggio e le capacità di colpire in profondità. Mentre adesso abbiamo questo nuovo programma per droni a media gittata, che finalmente possono raggiungere i bersagli a una profondità operativa di centinaia di chilometri, e si vede che sta funzionando abbastanza bene. È qualcosa che i russi avevano capito intorno al 2023 o all'inizio del 24. Non è tanto che il gap di noi ucraini fosse tecnologico, è che all'epoca l'idea di colpire così in profondità non era molto popolare sul piano politico. Non si voleva investire in operazioni del genere, mentre adesso l'Ucraina ha queste capacità. È un'evoluzione logica. Allo stesso tempo, credo che i russi abbiano raggiunto un certo limite della loro capacità di finanziare la guerra, il che è un bene. E penso che la stabilizzazione nello stretto di Hormuz smetterà di fornire ai russi quelle entrate extra che avevano ottenuto negli ultimi mesi.
0: La notte più lunga per Kiev, i numeri che arrivano da un prestigioso think tank di Washington, i numeri della guerra naturalmente, la procura tedesca che punta il dito sulla leadership di Kiev sapeva di quell'atto di sabotaggio del Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Stanno cambiando un po' di cose nello scenario politico e non soltanto della guerra tra Russia e Ucraina. 349-238-6666, qualcuno scrive: infliggere perdite insopportabili può spingere al negoziato interlocutori razionali, ma un Putin alle corde sarebbe ancora tale? O a quel punto sarebbe la resa a rappresentare un costo politico inaccettabile, facendo apparire preferibili soluzioni estreme? Così un ascoltatore molto intelligentemente commenta la voce di Alexander Daniliuk, che diceva: da parte ucraina stiamo cercando di rendere insopportabile il costo russo di questa guerra. E qualcun altro, Raffaele da Firenze: la formale accusa della giustizia tedesca in relazione al sabotaggio Nord Stream si direbbe spianare la strada politica al generale Zaluzny, fresco di annunciata candidatura alle future elezioni. Ha ragione l'ascoltatore, aggiungo che c'è anche Budanov in corsa, anche se gli ultimi sondaggi danno un Zelensky un pochino in ripresa. Lo vedo già collegato. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche a Paolo Magri, preside del Comitato Scientifico di ISPI. Ciao Paolo, buongiorno e ben ritrovato.
4: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, dopo l'intenso bombardamento di Kiev questa notte, sembra che le prospettive di un possibile incontro, dialogo, negoziato, chiamiamolo come vogliamo, punto di incontro tra Mosca e Kiev si allontanino un po' di più. È un all-in quello che stanno giocando Mosca e Kiev, se la stanno puntando tutta a questo punto.
4: Beh, sai, da 4 anni ormai commentiamo questa guerra e diciamo... se l'Ucraina mette la Russia con le spalle al muro, la Russia reagirà con il peggio. Sappiamo cosa intendiamo per il peggio e non è successo. Poi ci diciamo che i russi stanno avanzando e gli ucraini perdendo, e poi dopo che avanzano gli ucraini, e poi diciamo quando c'è una situazione un po' di contrapposizione simile, diciamo forse questo è il momento del dialogo. Perché è vero che se uno sta vincendo non si ferma, e se invece tutti e due stanno un po' perdendo c'è più la possibilità che il dialogo ci sia. In realtà non c'è nessuna chiarezza in tutto ciò. Quello che è certo, ed ho ascoltato la prima parte della trasmissione, sì, è che i russi hanno reagito. Mi spiace smentire l'ex direttore dei servizi che tu hai intervistato prima e non ha risposto alla tua domanda. La domanda era: ma questo attacco di Kiev è la risposta alle incursioni ucraine in Russia dei giorni scorsi? Chiaramente è tale. I russi hanno ingoiato il rospo. Ieri Putin ha dovuto ammettere che sì, qualche problemino la distribuzione degli impianti ce lo sta creando, e nella notte c'è la risposta. La risposta è che la Russia utilizza ciò che ha ancora in misura maggiore dell'Ucraina, i missili. L'Ucraina ha tanti droni, la Russia ha un mix di missili e di droni in grado di colpire, e la difesa, ne parlavi prima, i Patriot, la difesa per intercettare questi missili non è adeguata, tanto è vero che di questi missili, decine, centinaia, alcuni sono andati a segno, vedi le distruzioni che avete mostrato. Quindi siamo ancora nella nebbia di non capire chi vince e chi perde, non capire se il negoziato parte o non parte, non capire se la Russia con le spalle al muro giocherà carte che nessuno vuole neppure citare.
0: La voce e l'analisi di Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico di ISPI. Tra poco tornerò ai tanti messaggi al 349-238-6666. Nel frattempo, Paolo, le agenzie battono l'ennesimo, giusto per commentare cose che abbiamo già commentato altre volte, ma l'attualità internazionale ci consegna questa, una sorta di ricorso, un serpente niciano che si morde la coda. Donald Trump torna ad attaccare la NATO. Gli Stati Uniti spendono per la NATO più di qualsiasi altro paese. Ora, notizia d'agenzia che potremmo derubricare alla solita bizzarria di Donald Trump, però si avvicina il vertice NATO e qua siamo alla vigilia di un importante vertice, forse tra i più importanti dell'Alleanza Atlantica. In tutto questo caos nebbioso, come giustamente l'hai definito, riesci a trovare un punto fermo? La NATO scricchiola, l'Unione Europea non dimostra sempre la stessa assertività che forse ci si aspetterebbe, le relazioni diplomatiche sembrano evaporare come neve al sole. A cosa ci possiamo attaccare per leggere quello che sta accadendo in questi mesi, in questi anni?
4: Beh, diciamo che Trump non ci aiuta a mettere i punti fermi, a leggere. Certo che stando sulla NATO in questo momento sta continuamente alzando l'asticella. Ha ottenuto un anno fa circa la promessa del 3,5 più 1,5, il 5% dei paesi NATO, che sappiamo sarà difficilissimo, dobbiamo essere molto onesti in questo, sì. Ma quello era il modo per tenerlo coinvolto nella NATO e era la risposta alla sua richiesta di condividere i costi. Adesso, dopo aver ottenuto ciò, dice che non solo che i costi sono sempre sostenuti dagli americani, e in più sta alzando l'asticella, perché dice non si tratta solo di condividere i costi ma di scaricare le responsabilità sull'Europa, ed ecco che lui, per farlo capire, minaccia di ritirare i soldati e ha già invece confermato il ritiro di armi. Quindi è un problema, è sicuramente un problema. Allora, diamo la lettura positiva. Il grande negoziatore, l'uomo dell'arte del negoziato, prepara con messaggi ben calibrati il vertice NATO, mette con le spalle al muro i paesi della NATO creando un clima di panico. Messaggio più critico, la lettura più critica è che a forza di erodere questa alleanza, di creare tensioni, le tensioni su Hormuz, l'alleanza non c'è più, perché non dimentichiamolo che la forza della NATO è che è un'alleanza politico e militare, cioè dei paesi amici che mettono insieme la difesa. poco all'Europa, molto all'America, dobbiamo sempre essere onesti.
1: Certo.
4: Ma se tu mini il concetto di amici e il concetto di alleanza politica, metti inevitabilmente in discussione, qualunque sia l'importo delle armi, l'utilizzo comune di una difesa.
0: Chiarissimo, se il collante è anche la fiducia politica, la fiducia tra i leader, e questa inizia a vacillare, vacilla da parecchio tempo, abbiamo un serio problema. Visto che sei così abile nel trovare motivi di ottimismo anche in situazioni non particolarmente confortanti, adesso ti sfido, perché dobbiamo fare il punto sull'Iran e sullo stretto di Hormuz. I segnali dagli Stati Uniti sono direi inequivocabili, e qua veramente è la super challenge per Paolo Magri, perché stanno dicendo sostanzialmente, sia Vance che tutti gli altri, comunque vadano le cose, noi abbiamo vinto. E il messaggio agli altri, al resto del mondo, è: adesso abbiamo rotto il vaso, i cocci sono vostri, noi cantiamo vittoria.
4: Siamo quando eravamo bambini che si giocava, che a un certo punto stava andando male il gioco con la biglia, qualunque cosa, dicevi al tuo amichetto: basta, io ho vinto, adesso basta.
0: Esatto.
4: C'era un bellissimo titolo oggi, credo che fosse il Wall Street Journal, un giornale non nemico di Trump necessariamente, che titolava: Trump non voleva le guerre eterne, si trova col negoziato eterno. Whatever war, whatever talk.
0: Sì.
4: Il punto è che il negoziato, quell'accordo, che era un accordo vaghissimo sul nucleare, ma che metteva nero su bianco alcuni punti concordati per arrivare poi a discutere il nucleare, si sta incartando sui punti negoziati. Hormuz, pedaggio senza pedaggio, i fondi congelati, il ritiro del Libano, e qui c'è non è ancora iniziato il vero dibattito sul nucleare. Quindi per Trump dire ho vinto, quando nella migliore delle ipotesi si arriva dopo 4 mesi di tensione e di tutto ciò che è successo a un peggioramento dello status quo precedente, è un'operazione sovrumana. Però Trump ci ha abituato alle operazioni di comunicazione sovrumana, e quindi a lui basta ripetere che l'accordo tiene, e qui gli iraniani gli danno corda, perché siamo attenti. Sì. Che cioè, Trump dice il cessate il fuoco tiene, l'accordo tiene, ma nonostante tutto ciò che succede gli iraniani dicono la stessa cosa, che ci fa pensare che lo scenario possibile è quello appunto di un negoziato eterno. D'altra parte, se ci pensi, è quello che abbiamo avuto dopo l'invasione del Donbass nel 2014. Ci sono stati 10 anni di negoziati continui, una guerra che continuava, cioè un cessate il fuoco finto, e fino ad arrivare poi alla riesplosione 4 anni fa. Ecco, lo scenario potrebbe essere quello, qui complicato dal fatto che c'è di mezzo Hormuz. E su Hormuz abbiamo visto un teatro, perché noi abbiamo visto in un giro di pochi giorni, prima l'Oman sotto pressione americana che fa passare le navi nel pezzo di mare suo scaricando gli iraniani, e immediatamente gli iraniani bombardano le navi per far capire qui non se ne parla, è il punto cruciale. Dopo 3 giorni arriva l'annuncio che l'Oman e l'Iran stanno negoziando sul pedaggio. Il pedaggio non nei 60 giorni, perché l'Iran aspetta l'accordo, dice no, nei 60 giorni noi non lo facciamo pagare, e anche dopo lo faremo pagare su base volontaria, e non sarà un pedaggio per passare l'Hormuz, ma per la copertura dei costi per tenere aperto lo stretto. Un po' usano l'esempio dello stretto di Malacca, dove c'è qualcosa di simile gestito da una fondazione giapponese. Ecco, qui ci fa capire quanto sia delicata e complicata la situazione. D'altra parte, sai, per una nave che passa lì deve pagare $1,000,000 per nave di assicurazioni in questo momento. È così. Sì. Pericoloso che il nolo è $1,000,000. Se l'Oman e l'Iran ti chiedono $300,000 per far passare la nave, hai risparmiato $700,000. Però c'è un principio che viene messo in discussione, quello della libera circolazione, e c'è per Trump, sarebbe una beffa, dopo aver detto che si passa liberamente, gratuitamente, creare un precedente sarebbe un problema molto serio.
0: Grazie mille, come sempre, a Paolo Magri per il suo contributo. Presiede il comitato scientifico di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Paolo. Grazie.
4: Grazie mille.
0: Allora, vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Vi anticipo che tra pochissimo torneremo sul dossier Iran in maniera un pochino più verticale. Perché? Perché c'è stata questa ennesima smentita da parte del team di negoziatori iraniani proprio sul tema del nucleare, cioè Trump, l'amministrazione Trump diceva: ci saranno controlli periodici anche da parte della IAEA, l'agenzia dell'ONU per il nucleare. In realtà Teheran ha smentito, e qua siamo al solito gioco di ping pong per cui c'è una dichiarazione e una smentita. Comunque, Marco da Gessate ci conforta la metafora efficace, la battuta di Paolo Magri, basta, io ho vinto a riso di gusto, meno male che abbiamo strappato un sorriso perché la situazione è particolarmente funesta. Qualcun altro scrive, Maria da Venezia: Russia in Europa, NATO fuori, non nemici, no party per i fabbricanti di morte. E immagino sia un durissimo attacco verso l'alleanza atlantica. Qualcun altro, Ugo da Milano: ma il costo che sta sostenendo l'Ucraina è sostenibile anche a lungo termine? Bella domanda. Lo è sostenibile finché vi sono gli aiuti che arrivano soprattutto dai volenterosi e da parte dell'Unione Europea. Senza, evidentemente, l'Ucraina non ce la potrebbe assolutamente fare. E qualcun altro torna sulla questione NATO, spese statunitensi, l'abbiamo ripetuto un sacco di volte, non c'era paragone, ci sarà un po' di più paragone quando i paesi europei e i membri europei della NATO alzeranno l'asticella rispetto al PIL. Peraltro teniamo conto che l'Italia lo ha già fatto, ma la maggior parte dei paesi lo stanno facendo con una serie di accortezze proprio a livello di bilancio, di iscrizione di partite varie. Per il momento quel raggiungimento, quel 5%, è ancora piuttosto difficile, anche politicamente peraltro.

0: Due passi avanti, due passi laterali e due passi indietro. Questo è il giro di tango, di valzer. Scegliete voi la danza che preferite, naturalmente. Per cercare di descrivere quello che sta accadendo oramai da parecchie settimane, in effetti il professor Ghiabi stava poi dando ragione a quella visione che ci aveva proposto Paolo Magri, cioè non più guerra perenne ma negoziazione perenne, con delle fiammate evidentemente che ogni tanto vanno a scompaginare le carte sul tavolo. Qualcuno scrive, chiudo con i vostri messaggi, 349-238-6666, ma prima della guerra si passava liberamente nello stretto di Hormuz? Assolutamente sì, gentile ascoltatore. E qualcun altro, Claudio da Brescia, ma se le prossime elezioni americane tornasse un presidente, lo metto tra virgolette, è normale, la NATO tornerà quella di una volta e riprenderà il multilateralismo? Bellissima domanda, da Minimi Dolly. Ci vorrebbe un analista politico, non lo sono, metto i miei 2 centesimi su questo scenario, e la risposta è molto chiara, no, nel senso che Donald Trump, se un merito l'ha avuto da questo punto di vista nelle relazioni transatlantiche, ha forzato i membri europei a una presa, a un bagno di realtà, a una presa di coscienza che la spesa militare rispetto agli Stati Uniti era troppo bassa, che non si può pensare come paesi europei di vivere sempre sotto l'ombrello statunitense, e quindi una serie di atti, di operazioni politiche, militari, di investimento che vanno intraprese facendo finta che gli Stati Uniti non sono più quelli di una volta. Qualcun altro mi fa eco in qualche modo, Claudio, era sempre Claudio da Brescia, lo scriveva prima, si è autorisposto in realtà, non tutto il male viene per nuocere, ora più che mai è urgente e necessaria una difesa europea in un'Europa federale. Ha perfettamente ragione, per quanto poco possa contare, e conta poco, la mia opinione, sono perfettamente d'accordo con lei. Gianni da Verona si stupisce di alcuni ascoltatori filorussi e dice amanti del dittatore russo, ma gentile Gianni, ognuno può avere le opinioni che vuole, lo sa quello che ci guida, no? Tutte le opinioni sono legittime, l'importante è che siano belle sostanziate, cioè che ci sia informazione dietro quell'opinione, quell'opinione non sia derivante da un reel guardato su Instagram, da magari qualche opinione in libertà da gente che non dovrebbe avere opinioni su quel tema, sentita in qualche talk show televisivo, e qua direi che mi posso fermare. Tempo davvero scaduto, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! E su questo continuiamo a pensarci. Non devo pensare invece per ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessuno Lontano, tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero.

0: porta questi pezzi che vengono messi sul mercato, intasano, perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
1: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
2: GR 24 di mezzanotte.
3: Putin scatena l'inferno su Kiev, almeno 25 morti, Zelensky promette vendetta. Prove di dialogo Italia-Stati Uniti al ricevimento di Villa Taverna, Tajani amicizia più forte di ogni polemica. L'Unione Europea conferma la multa da 4,1 miliardi a Google. Mondiali, la Spagna domina l'Austria e va agli ottavi, poker azzurro a Wimbledon. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carmelo Lauricella in regia. In apertura, la situazione in Ucraina dopo il violento attacco russo su Kiev e tutte le principali città ucraine, il peggior attacco dall'inizio della guerra.
4: Il giorno dopo l'attacco più violento contro Kiev dall'inizio dell'aggressione russa, l'Ucraina ha fatto i conti coi danni provocati da una notte insonne segnata da lunghe ore di allarmi antiaerei. Nelle ore successive si sono contate oltre 20 vittime e più di 80 feriti. Quasi 500 droni e oltre 70 missili hanno preso di mira il paese, colpendo in particolare la capitale. All'alba le macerie e gli incendi provocati dall'attacco erano ben visibili in diverse zone della città. Se Mosca ha fatto spallucce sostenendo di aver preso di mira solo obiettivi militari, il presidente Zelensky ha informato che sono stati colpiti una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e alcune aziende, danneggiata anche l'infrastruttura energetica e pure quella di internet.
5: Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму Pearl.
4: Zelensky ha promesso una reazione, ha chiesto agli alleati la fornitura di nuovi sistemi di difesa antiaerea ed è tornato in serata sui social a sollecitare Washington, chiedendo la licenza per produrre localmente in Ucraina i missili Patriot statunitensi. Dal canto suo, l'alta rappresentante europea Callas ha ribadito: occorre ora sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo. Entro metà luglio è attesa l'approvazione da parte dei paesi europei del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il presidente Trump vuole che questa guerra si risolva affinché le uccisioni insensate cessino. Ha fatto filtrare la Casa Bianca, ma la mediazione statunitense è al palo. Ieri sera, intanto, dopo le recenti frizioni Trump-Meloni, prove di dialogo Roma-Washington al ricevimento a Villa Taverna, residenza ufficiale dell'ambasciatore americano a Roma, che è tornato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Tra Italia e Stati Uniti relazioni ottime, ha detto Fertitta, tra Trump e Meloni c'è un rapporto di lunga data. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ha detto il ministro degli esteri Tajani, parole rimarcate anche dal vice premier e leader della Lega Salvini.
6: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
7: Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
3: Veniamo alla politica interna. Al congresso della UIL, Giorgia Meloni anticipa che il governo con la prossima manovra punta a confermare la detassazione del 5% degli aumenti contrattuali.
8: E allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti. E voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
3: Sul fisco, Pierpaolo Bombardieri ha proposto di tagliare le tasse locali e le addizionali, dice il segretario UIL, non possono diventare il bancomat di regioni e comuni e a pagare sono sempre dipendenti e pensionati.
9: Presidente Meloni, noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni. Ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta, questa cosa non funziona più.
3: Colpo di scena in Commissione Vigilanza Rai, si dimettono tutti i componenti dell'opposizione e a ruota lasciano anche quelli di centrodestra.
10: Finisce con le dimissioni di massa lo stallo in Commissione Rai. Dapprima arrivano quelle delle opposizioni, poi quelle della maggioranza. Decisione sofferta ma necessaria per la presidente 5 Stelle Barbara Floridia, per una commissione che non esiste. D'accordo tutti i capigruppo delle opposizioni. Così sulla Rai l'ex capogruppo in commissione del PD Stefano Graziano.
11: È un atto di protesta e anche di libertà insieme, ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato.
10: Tra i motivi del contendere, il fermo sul dossier della presidenza Rai, per la quale la designata Simona Agnes rimane in attesa di soluzioni, non avendo mai incassato il sì delle opposizioni, la riforma della governance e la vendita del Teatro delle Vittorie, avversata dalle opposizioni, così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
12: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della Rai, abusando della norma che richiede dei due terzi, che la destra concesse a Claudio Petruccioli.
10: Adesso la maggioranza chiede che si formi una nuova commissione con un nuovo presidente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Ora in Venezuela, dove a distanza di giorni dal terremoto c'è ancora spazio per storie di salvataggi incredibili.
13: Quasi 8 giorni sotto le macerie ha trascorso Hernán Gil, la guardia di sicurezza di 43 anni.
14: Necessito che mi un poco hacia la camera.
13: I soccorritori cileni gli chiedono di guardare verso la telecamera e di indossare gli occhiali di protezione. Più di 100 persone provenienti da 10 paesi hanno lavorato per oltre 72 ore e finalmente è stato tratto in salvo. Prima del loro ritorno in Italia, la presidente Delcy Rodríguez ha conferito ai soccorritori italiani l'onorificenza Eroe del Venezuela per il valore positivo della cooperazione e dell'amicizia tra i popoli.
15: Entre los pueblos.
13: Ogni salvataggio sembra un miracolo. Luciano, un bambino che era rimasto intrappolato insieme ai suoi, esce per primo. Lo segue sua madre, che abbraccia i soccorritori, e dopo il papà. Ogni storia è unica e sostiene la speranza.
16: E arriviamo a 6.461
13: persone sono state tratte in salvo da più di 4.000 brigatisti, afferma il presidente dell'Assemblea Nazionale. Jorge Rodríguez ha detto che il governo insistirà nel continuare a cercare persone vive tra le macerie. Il governo ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: La Corte Europea conferma la maxi multa da 4,1 miliardi a Google.
17: In un contesto delicatissimo nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, la Corte Europea di Giustizia ha deciso di confermare la multa di 4,1 miliardi di euro imposta a Google dalla Commissione Europea. L'ammenda risale al 2018 e fu decisa da Bruxelles in reazione alla strategia della società americana di imporre i suoi programmi, Google Chrome e Google Play, ai produttori di cellulari diversi da Apple. Da tempo la Commissione europea accusa Google di atteggiamento anticoncorrenziale. La sentenza giunge in un momento delicato nei rapporti con Washington. Qualche giorno fa l'amministrazione Trump ha minacciato nuovi dazi nel caso alcuni paesi membri, come la Francia o l'Italia, non aboliscano la tassa sulle attività digitali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dublino.
3: Siamo allo sport. Ai mondiali di calcio la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica per gli ottavi di finale, doppietta di Oriazabal e assolo di Pedro Porro. Per il tennis, al torneo di Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, che per il terzo turno affronta l'americano Brooksby. In campo anche Flavio Cobolli, che ieri ha eliminato Duckworth e oggi affronta il russo Khachanov, e Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio sul canadese Diallo e se la vedrà ora con l'americano Fritz. Sentiamo Sonego a Sky Sport.
18: La fiducia è sicuramente importante, soprattutto a questo livello. E ho lavorato tanto in allenamento per cercare di acquisirne sempre di più. E mi piace stare nella lotta e si è visto, era quello che comunicavo anche al mio team oggi. E quando c'erano le difficoltà ero ancora più gasato nell'affrontarle ed è quello che mi dà poi la tranquillità e la fiducia per giocare nei momenti importanti.
3: Tra le donne va avanti Yasmin Paolini, che supera in 2 set l'elvetica Golubic e affronterà ora la greca Sakkari. È tutto, grazie a Carmelo Lauricella in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma potevamo dimenticarci di loro, delle nostre orecchie, che in questa stagione ne vedono di tutti i colori? Giammai! Perché? Perché ragazzi, c'è chi per trovare un po' sollievo dal caldo, per rimettersi in forma, c'è chi si tuffa in mare o in piscina quasi tutti i giorni e rischia l'otite del nuotatore, quell'acqua che resta intrappolata nel condotto, no, uditivo, e crea l'ambiente perfetto per infiammazioni e pruriti fastidiosi. C'è chi invece, per ripararsi un po' dal caldo, si rifugia in montagna, va in quota magari per una camminata, un giro in funivia, si ritrova con quella sensazione di orecchio tappato, vattato, che a volte non passa nemmeno dopo ore. Ma non serve andare sempre via e non serve andare lontano, anche chi resta in città ha il suo bel da fare, tra sbalzi di temperatura, tra strade, locali climatizzati, ventilatori puntati direttamente sulla testa e ancora quel prurito misterioso che spunta senza un motivo apparente. E allora, raccontata così, sembra che le orecchie ne abbiano sempre una, ma noi ci facciamo guidare dal professor Lorenzo Pignataro, così ci spiega bene come trattarle. È direttore di struttura complessa di otorino laringoiatria al Policlinico di Milano e ordinario del Dipartimento Scienze Cliniche e Comunità, Università Statale degli Studi di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Professore, ma in questa stagione le orecchie sono a rischio? L'estate è una stagione un po' sfidante, diciamo così, per le nostre orecchie?
2: Ma le orecchie sono a rischio, è una stagione sfidante, soprattutto per chi va al mare, sia pazienti bambini sia adulti, perché entrare nell'acqua, soprattutto nelle piscine, quando l'acqua è molto calda, i bambini fanno bagni ripetuti o anche in mare, può determinare, può essere quindi molto più frequente in questo periodo dell'anno, un'infezione, un'infiammazione dell'orecchio esterno, cioè di quella struttura anatomica che è il condotto uditivo esterno, che è la prima parte quindi dell'orecchio. E queste infezioni, infiammazioni possono essere spesso di origine batterica e quindi devono essere trattate con delle terapie anche locali, antibiotiche o anche addirittura delle infezioni di tipo micotico. Sappiamo che i funghi, le micosi si prendono ad esempio anche in altri distretti tipo i piedi dove rimane l'umido e quindi queste possono favorire il bagno, l'acqua eccetera, sia infezioni batteriche che infezioni micotiche.
1: Ma professore, e questa noi la chiamiamo otite del nuotatore, non so se è azzeccata come espressione, però
2: diciamo che quella, la diagnosi è un'otite esterna,
1: però,
2: viene chiamata l'otite del nuotatore perché appunto
1: si prende in piscina
2: molto spesso, quando in piscina o in acqua.
1: Ma senta, ma come si distingue da un semplice fastidio passeggero che passa da solo? E ci sono degli accorgimenti semplici per prevenirla, o il buon senso ci dice che potrebbe essere anche solo asciugare bene l'orecchio dopo il bagno? O mettere dei tappi, non lo so.
2: Diciamo che si accorge generalmente, perché il condotto uditivo esterno è caratterizzato da osso e da una sottile cute. E questa situazione comporta che quando un paziente ha un'otite esterna, un'otite che fa male, quindi il bambino
1: urla,
2: o l'adulto, soprattutto durante la notte, nella posizione supina, ha dolore. E poi è una cosa relativamente semplice, soprattutto per le mamme, siccome l'otite esterna trattasi di un gonfiore, di una tumefazione del condotto uditivo esterno, guardando l'iniziale imbocco del condotto uditivo, il condotto generalmente è molto più chiuso dell'altro.

0: questo è già una diagnosi, un indizio. E il paziente a volte associa anche un po' di diminuzione di udito perché il condotto uditivo è gonfio. È più,
1: certo. Prevenirla si può o no?
0: Prevenirla si può perché molto spesso l'anatomia del paziente, cioè un condotto ristretto, il fatto che un paziente abbia del cerume, quindi abbia la possibilità che l'acqua ristagni maggiormente, fa sì che questi pazienti, che spesso non sono quelli bambini adulti che, a cui ricorrono le otiti esterne durante il periodo estivo, possono essere valutati uno specialista otorino-laringoiatra che come tale pulisce il condotto, lo può medicare con delle soluzioni tipo il mercurio cromo al fine di cercare di ridurre il rischio delle infezioni che generalmente si ripete nell'anno. Il bambino o la mamma che porta il bambino o il paziente adulto è abbastanza terrorizzato perché si rovina le vacanze.
1: Certo, quindi meglio prevenire. Prof, cambiamo scenario, saliamo in quota, perché in montagna o anche solo in aereo sentiamo quella sensazione di orecchio tappato. Cosa succede fisicamente al timpano in quei momenti? E anche in questo caso le chiedo, ci sono manovre sicure per farlo tornare a posto, magari altre invece da evitare assolutamente?
0: Allora, diciamo che questa patologia è meno frequente dell'otite esterna, si parla di otite media, cioè quando c'è una variazione di pressione, e quindi quando c'è una ascensione in montagna o durante l'atterraggio o il decollo del volo aereo, noi abbiamo un'attività di compensazione attraverso la tuba di Eustachio, quella struttura che mette in connessione l'orecchio al naso, al rinofaringe, e quindi questa condizione può comportare nel bambino, perché ha associato anche a un'ipertrofia adenoidea, o nell'adulto e nel bambino, quando soprattutto c'è un fenomeno di flogoli, cioè di un'infiammazione del naso, ha un risentimento dell'orecchio medio. Questa patologia generalmente dà minori sintomi, sì, o di algie, di dolore, si chiama otalgia, però dà l'ovattamento auricolare, cioè il paziente inizia
1: l'orecchio tappato. Sentire.
0: Quindi indicato è, per prevenire, soprattutto se uno è raffreddato e ha una ricorrenza di questa situazione di infiammazione, utilizzare degli spray nasali, degli antistaminici, dei lavaggi nasali
1: prima,
0: che permettono di decongestionare il naso e di far sì che questa tuba funzioni un po' meglio.
1: Quindi prima di partire mi faccio i lavaggi? Ho capito bene?
0: Prima di partire, qualche giorno prima, uno inizia a fare dei lavaggini nel naso, magari mette uno spray nasale 2 o 3 giorni prima di un volo aereo o di una ascensione in quota, al fine di tenere libero il naso e di far sì che questa compensazione, l'utilizzo del naso che è importante, possa funzionare meglio.
1: Professore, intanto oggi ce le raccontiamo tutte, poi come se non bastasse c'è anche quel prurito che spunta all'improvviso senza per noi un motivo apparente: sudore, cerume, aria condizionata, allergie. Da cosa dipende di solito?
0: Il prurito può dipendere dalle situazioni anche generali del paziente. Un paziente che ha un eczema della cute, una malattia dermatologica anche banale, condotto e costituito da cute, e quindi a volte la manifestazione nel condotto uditivo, la manifestazione di una malattia, diciamo, di una patologia di ordine generale, ma a volte, soprattutto per fortuna, è legato al fatto che il cerume magari è presente, la pelle viene, si desquama e quindi praticamente il paziente manifesta prurito. E non per ultimo l'utilizzo inappropriato di corpi estranei tipo cotton fioc, che sì, danno sollievo ma non fanno altro che grattare un po' la cute e quindi desquamarla. Quindi il paziente ha prurito e il fatto che abbia prurito, quindi sia presente un eczema, questo può favorire poi la complicanza di un'otite esterna quando un bambino
1: o un adulto
0: fa bagni in mare, fa bagni in mare o in piscina.
1: Professore, ora una cosa curiosa che magari fa sorridere ma è più seria di quanto sembri, quella dei corpi estranei che finiscono nell'orecchio, sembra una cosa da bambini, ma è vero, professor Pignataro, che capita più spesso di quanto si pensi anche agli adulti? Pensa a un insetto di notte, un pezzetto, lei ha citato il cotton fioc, che si stacca, non bisogna usarlo, lei ci ha detto, giusto, come dite tutti gli otorini, ma cosa bisogna fare, soprattutto cosa non bisogna assolutamente fare in quel caso?
0: Allora, in quel caso diciamo che se uno ha un corpo estraneo nell'orecchio è giusto che faccia una valutazione specialistica, perché qualunque tipo di manovra, che può essere l'introduzione di acqua, l'utilizzo di gocce, il fatto di cercare di rimuoverlo, può peggiorare soltanto la situazione. Con un insetto nell'orecchio la sintomatologia è importante e lì bisogna praticamente attuare o l'utilizzo ad esempio un po' di etere che addormenta l'insetto e viene eliminato, o l'utilizzo di acqua in cui praticamente sotto controllo, quindi chiaramente specialistico, viene eliminato l'insetto.
1: La ringrazio, torni presto a trovarci, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Anche le nostre, grazie. Orecchie ringraziano, io a mia volta ringrazio Carlo Salvatore in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, un grazie, è sempre bello, no? Dirle e riceverlo. E allora buona giornata a voi che ci avete ascoltato, grazie. Ci trovate sul canale digitale 63, trovate la Nico, ma anche ci incontriamo sui nostri social. E dopo il GR delle 12 di nuovo insieme. Buona giornata.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Eserciteremo le nostre competenze e le responsabilità che ne derivano con trasparenza, con metodo e con consapevolezza che ogni nostra decisione ha un nome e un cognome dietro, quello di una famiglia che paga la bolletta, di un artigiano che gestisce i costi dell'impresa, di un anziano o di un'anziana che non debbano scegliere tra riscaldamento e il cibo.
0: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più svelante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera. Con gli stessi conduttori, però.

0: Allora, buongiorno da Due di Denari. Questa, per chi se la ricorda, era una canzone, peraltro molto famosa, ma che acquisì ancora più notorietà perché veniva accompagnata a un famoso spot in cui si diceva "Do gustis make a one". Lo diceva un attore allora alle origini, che poi è diventato invece molto più famoso, ha fatto una lunga carriera che è tuttora in corso. "Do gustis make a one", Due di Denari però is one, perché come sapete sono da solo ieri, oggi e domani in conduzione per Deborah Rosciani, 3 giorni di meritatissimo riposo dai microfoni, in realtà impegnata in altre cose lavorative, ma da lunedì torniamo alla formazione tipo. Così tranquillizzo anche Filippo Aureggi, che vedo mi scruta dall'altra parte dicendo: ma possiamo fidarci questo Due di Denari in conduzione solitaria? Proviamoci, Filippo. Naturalmente sai che sono sempre assistito al meglio da Marco Lombardo. Perché abbiamo scomodato questo spot, cioè abbiamo voluto evocare questo spot? Perché abbiamo visto che Altroconsumo è andata a verificare l'andamento dei prezzi dei gelati confezionati negli ultimi 5 anni e ha segnalato che c'è stato un aumento di quasi il 40%, che è molto oltre l'inflazione, che pure ha colpito il carrello della spesa, diciamo l'alimentare propriamente detto. Picchi di 75% di aumento al chilo per alcuni marchi della grande distribuzione. In realtà i rincari sono dovuti da una parte ai rincari dell'energia, e infatti abbiamo ascoltato in pre-sigla, prima della nostra sigla, il presidente Nicola Dall'Acqua, presidente da poco presidente della ARERA, l'Agenzia Nazionale per appunto Energia, Acqua e Rifiuti, che ha parlato del costo dell'elettricità in Italia, che ha parlato del fatto che sia decisamente più alto rispetto ad altri paesi dell'area euro, una cosa che conosciamo tutti molto bene, le imprese in particolare, ma anche noi consumatori qualsiasi. E poi ha anche segnalato però che il mercato libero dell'elettricità continua a costare più della tutela pubblica, il che voi direte come può essere una buona notizia. Beh, vuol dire che però chi ha merito per essere tutelato, come esempio i soggetti anziani, può contare su prezzi un po' più bassi. Questo comunque è qualcosa di confortante. Ma torniamo ai gelati, perché non è solo il costo dell'energia e il costo della materia prima ad avere influito su questo rincaro, ripeto, di quasi 40% negli ultimi 5 anni, ma è anche la cosiddetta shrinkflation, cioè la sgrammatura, se volete il termine italiano, il fatto che si paga lo stesso prezzo ma la quantità di prodotto è inferiore. E è una cosa che notiamo se ci facciamo caso al supermercato. Altroconsumo rinnova l'invito a guardare bene il prezzo al chilo, non il prezzo esposto solo sul cartellino, ma verificare appunto quanto viene venduto quel prodotto al chilo, così che si possa percepire se c'è stata una shrinkflation. Magari uno non si ricorda esattamente se gli davano, che ne so, 150 grammi, 180 grammi, 200 grammi, e quindi diventa un po' più complicato fare dei paragoni. Non so se anche voi ascoltatori avete notato questo rincaro per i gelati. Parliamo di gelati confezionati, ma penso che anche il gelato artigianale comunque abbia dovuto un po' adeguarsi a questo andamento. Se volete potete raccontarcelo già con qualche messaggio. 349-238-6666 è l'abituale numero per i messaggi WhatsApp, messaggi anche SMS. Oggi però non parliamo di gelati, anche se in alcune parti d'Italia è tornato il sereno e quindi giornata buona per il gelato, almeno nella parte del nord, ma parleremo invece di investimenti, perché sapete che sempre il giovedì è dedicato a investire in formati. E allora in una prima parte avremo una chiacchierata con Enrico Malverti. Enrico Malverti è un analista finanziario, già stato nostro ospite qui a Due di Denari, e ha scritto un libro particolarmente attuale, Investire con l'intelligenza artificiale. Quindi gli chiederemo come l'intelligenza artificiale può aiutarci o magari confonderci anche nell'investire. E poi avremo invece nella seconda parte un tema che potrebbe anche essere di stagione, cioè le cassette di sicurezza. Perché molti, per andare in vacanza, non fidandosi di lasciare magari qualche cosa di valore in casa, temendo il furto mentre loro sono via, ricorrono alla cassetta di sicurezza. Ma quali sono le condizioni, quali sono le garanzie che una cassetta ci può offrire? E allora avremo un avvocato, un'avvocata, Serena Penta, che già si è misurata più volte sul tema per il Sole 24 Ore, per il sito del Sole 24 Ore, questa mattina ospite a Due di Denaro a Radio 24. Tutto ciò premesso, abbiamo qualche piccola notizia in breve, una sorta di breve giornale radio del risparmio con i buoni uffici naturalmente di Filippo Aureggi, che manda lo stacco apposito specifico a Concio.
1: Drin drin, edicola risparmio.
2: Gelato artigianale 27 euro al chilo, costa meno una bistecca fiorentina.
3: Mauro, io noto tutti i rincari, tutti, non noterò mai se Due di Denari rincarerà. Due di Denari non apprezza.
4: Meazza, il gelato artigianale non è più una compravendita di un bene, è una rapina. Viaggiano a delle cifre, una pallina a 3,5 euro. Bisognerebbe mettere davanti ad ogni gelateria un finanziere.
0: Vedo che più il gelato artigianale ha motivato i messaggi e non il gelato industriale, perché erano i gelati confezionati quelli rilevati da altro consumo, con questo aumento del quasi il 40%, quindi superiore alla inflazione che ha insistito sui beni propriamente alimentari. Però continuate a mandarci messaggi anche con rilevazioni vostre casalinghe, domestiche, insomma, quando se avete notato questo rincaro o questa sgrammatura, cioè la riduzione di prodotto a parità di prezzo. Insomma, paghi la stessa cifra, ti danno qualcosina in meno. Non di questo però volevo parlarvi in questo momento, ma del piano casa. Allora, è stato approvato ieri definitivamente, è stato necessario il voto di fiducia e il

0: www.ilfattore.com. È il portale dove sono riuniti tutti i portali cosiddetti verticali, cioè dedicati, e lì potete raggiungere Edilizia e Territorio, dove il collega Mauro Salerno insieme ad altri colleghi appunto mettono a disposizione i materiali, il testo del provvedimento e anche analisi puntuali voce per voce, argomento per argomento. Norme e tributi plus, le sono due, attenzione, norme e tributi plus punto ilsole24ore.com, tutti i portali verticali, i quotidiani digitali dedicati del gruppo Il Sole 24 Ore. Più che lo stanziamento 10 miliardi, produrre 100.000 alloggi in 10 anni eccetera, che lo stesso collega Mauro Salerno ci aveva spiegato, dovranno dispiegare effetti poi sul lungo termine, e la cosa più immediata dovrebbe essere il recupero di una serie di alloggi che verrebbero poi disponibili già in questo semestre, insomma già in questo semestre del 2026. Vedremo se le migliori previsioni si avvereranno. Due notizie digitali per andare dal nostro primo ospite. La prima l'avete già ascoltata dalla voce di Maria Piera Ceci nel giornale radio. La Corte Europea ha confermato l'ammenda di 4 miliardi e 100 milioni per Google, perché Google e la sua società madre avevano fatto ricorso contro la sanzione. Era una sanzione che era stata decisa nel 2018, una decisione in cui la Commissione europea aveva concluso che Google aveva abusato della sua posizione dominante nell'imporre il suo motore di ricerca Google Search e il suo browser, notissimo Chrome, sui dispositivi mobili. Ma su questo si era opposta la società. La Corte invece ha constatato che l'ammenda va confermata e quindi, pur rivista da una prima ricorso che era stato fatto dalla stessa società, l'ammenda complessiva è 4 miliardi e 342 milioni 865 mila euro, di cui 1 miliardo 921 milioni posti in solido a carico dell'Alphabet. L'ha comunicato questa mattina la stessa Corte. Ultimissima notizia, sicuramente avete letto e sentito Bending Spoons, società peraltro italiana, fondata da quattro italiani, Luca Ferrari, Matteo Danieli, Francesco Patarnello e Luca Querella. Ha messo a segno un debutto veramente al record, quasi, al Nasdaq, al listino telematico della borsa statunitense, più 38% di rialzo nel giorno del suo debutto in borsa, più 38%, $40 di valutazione rispetto ai 29 della IPO, cioè dell'offerta pubblica iniziale. Tutti i particolari a cura di Biagio Simonetta oggi sul Sole 24 Ore. E adesso andiamo, allora, visto che abbiamo evocato due questioni digitali, andiamo al nostro primo ospite.
1: Investire informati. C'è la tendenza a immaginare l'AI come un oracolo finanziario. È una visione seducente, ma errata. L'AI non è una sfera di cristallo, è un sistema che elabora dati e restituisce probabilità. Può analizzare in pochi secondi prezzi storici, volumi, notizie, sentiment, dati macro. Può identificare correlazioni, misurare rischio, individuare pattern, suggerire strategie, adattarsi nel tempo. Ma resta un riflesso dei dati. Se i dati sono incompleti o distorti, anche le conclusioni lo saranno. In altre parole, l'AI amplifica ciò che riceve. Un'informazione buona migliora le decisioni. Il rumore aumenta gli errori. Per questo, qualità dei dati e supervisione umana sono imprescindibili. L'AI può analizzare grandi moli di dati, individuare relazioni statistiche, suggerire diversificazione o ribilanciamento, riconoscere i segnali deboli, misurare il rischio e proporre correzioni. Ma non può anticipare eventi imprevedibili, guerre, crisi, disastri, comprendere valori ed emozioni, garantire risultati costanti in condizioni estreme, sostituire la responsabilità umana. Questi limiti sono strutturali. L'AI ragiona per correlazioni, non per cause. stima il futuro dal

0: passato, non crea conoscenza dal nulla. Qui entra la parte più umana dell'investimento, interpretare. Ogni decisione contiene una componente soggettiva, percezione del rischio, pazienza, orizzonte temporale. L'AI non conosce la nostra storia né il significato personale del denaro.
1: E allora, questo era un tratto dal primo capitolo, se ricordo bene, dal primo capitolo del volume di Enrico Malverti, dell'ultima fatica editoriale, come si dice in questi casi, Investire con l'intelligenza artificiale. Buongiorno, buongiorno Enrico, ci conosciamo da tempo, mi permetto di darti del tu. Buongiorno, bentornato.
2: Grazie mille, buongiorno Mauro, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
1: Allora, questa intelligenza artificiale su cui riponiamo non si sa se più grandi paure o grandi speranze, però effettivamente qualche cosa può fare anche per il nostro risparmio. Ma a che livello? Tu nel libro, diciamo, dedichi diversi capitoli al fascino del trading con l'intelligenza artificiale, gli strumenti per i nuovi investitori, insomma, opportunità date dall'intelligenza artificiale. Puoi darci qualche tratto di questo?
2: Sì, è un libro nel quale cerchiamo di evidenziare in termini abbastanza semplici quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, come cambierà il modo di investire sia in ottica di breve ma anche di medio e di lungo periodo, ma cerco di evidenziarne anche un po' i limiti, perché è importante, anzi spesso e volentieri, conoscere più i limiti e non solo i vantaggi. L'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo che può consentirci, come diceva giustamente la copertina, milioni di dati, individuare correlazioni invisibili all'occhio umano, quelle che vengono chiamate le correlazioni deboli, ma non è una macchina che ci dice quali azioni comprare e ci rende ricchi senza fatica. Cerco di spiegare quindi nel libro cos'è davvero l'intelligenza artificiale, come viene già utilizzata nei mercati finanziari e quali opportunità ci offre, ma anche quali rischi comporta, perché il messaggio centrale, a mio modo di vedere, è che il futuro non sarà l'uomo contro la macchina, ma l'uomo con la macchina. L'intelligenza artificiale deve aumentare le nostre capacità, non sostituire quello che è il nostro pensiero critico. Questo è, credo, uno dei messaggi fondamentali. L'intelligenza artificiale dobbiamo imparare come utilizzarla come strumento, ma non deve diventare un sostituto del nostro pensiero.
1: Tu hai dedicato...
2: Ci sono diversi...
1: Sì, no, scusami, prego. Pensavo avessi concluso, prego.
2: Prego,
1: no. No, dicevo che tu hai dedicato nella tua carriera, tu sei fondatore, sei il CEO di Ematrend, una società fintech proprio specializzata nello sviluppo di modelli quantitativi, del trading algoritmico, insomma, e naturalmente soluzioni di intelligenza artificiale applicate alla finanza. Ecco, nei vari libri, nelle varie attività che tu hai fatto anche come formatore, ti sei già imbattuto più volte nell'intelligenza artificiale. Quanto è diffusa ormai tra i professionisti e quanto invece questo libro può essere utile anche a un risparmiatore qualsiasi? Immagina di dover convincere me alla lettura.
2: Sì, l'utilizzo di tecnologie algoritmiche ormai in finanza è utilizzato da 25 anni, poi i tradizionali algoritmi si sono via via evoluti con l'avvento del machine learning e adesso con l'intelligenza artificiale generativa. Quindi è tantissimo tempo oramai che i professionisti, i grandi investitori istituzionali hanno a che fare con gli algoritmi, tanto che poi la maggior parte degli scambi ormai sono anni che sui mercati finanziari sono effettuati da degli algoritmi, avvengono attraverso degli automatismi. Invece è una frontiera molto più recente per gli investitori non professionisti e si stanno avvicinando sempre di più grazie alle app come ChatGPT, per citare quella che è probabilmente la più famosa di tutti. Il libro è rivolto praticamente a tutti, è rivolto a chiunque abbia dei risparmi, Non serve essere trader o esperti di tecnologia per leggere questo libro. Oggi tutti utilizziamo l'intelligenza artificiale, spesso senza rendercene conto, e il mio obiettivo è cercare di aiutare i risparmiatori a capire come questa tecnologia influenzerà il loro patrimonio e come

0: utilizzarli in modo consapevole. Ad esempio, cito alcuni esempi di che cosa può aiutarci a fare l'intelligenza artificiale adesso. Ad esempio, analizzare dei bilanci, confrontare delle società, individuare dei trend settoriali, costruire dei ranking quantitativi tra azioni, indici, fare degli screening di centinaia di titoli, identificare dei rischi nascosti e generare scenari probabilistici. Ecco, queste sono tutte cose che ci può consentire di fare l'AI adesso, ma anche, ad esempio, andare a scovare dei costi nascosti all'interno di prodotti, farci analizzare quelli che vengono chiamati term sheet di fondi di investimento, ETF,
1: Ad
0: da
1: esempio,
0: un
1: ce li facciamo
0: impatto.
1: confrontare magari con come si comportano diversi gestori e cose del genere, cioè insomma con dati che sono alla
0: Assolutamente.
1: portata di tutti, anche di noi risparmiatori, mi viene da dire qualsiasi, insomma. Grazie, buon lavoro, buona fortuna per questo ultimo tuo titolo.
2: Per quanto riguarda i rincari dei gelati, l'unica cosa che possiamo fare noi è comprare solamente un'offerta, rinunciare a qualcosina.
3: Dunque, io ho notato non solo per i gelati, già da diversi anni, una famosa marca di birra applica sulle bottiglie lo stesso prezzo di una 0,66, mentre il contenuto l'hanno portato a 0,60. E questo già da diversi anni.
4: Adesso io parlo da artigiano del settore, nessuno vi obbliga a acquistare il gelato artigianale o quello industriale o quello che volete. Cioè, ma io devo lavorare per farvi felici e rimetterci di tasca mia? Non so.
5: A parte che nel prezzo è compresa la cialda, un paio di tovaglioli di carta, il servizio. Perché la gente non si lamenta quando un caffè Allati in Finlandia costa 4,80 euro, oppure nel centro di Parigi un caffè che è acqua sporca costa 3 euro?
6: Interessante l'argomento delle cassette di sicurezza. Io è un problema che non ho mai risolto. L'ho chiesto a decine di bancari, direttori di banca, e nessuno mi ha mai garantito che in caso di rapina venga rimborsato il capitale assicurato. Sei assicurata 50.000 euro e tu ce l'hai vuota al momento della rapina, ti dicono che tu devi dimostrare il contenuto. Invece non c'è nessun modo di dimostrare il contenuto, né con la fotografia, che è completamente inutile, né con una dichiarazione, perché c'è la privacy.
1: Allora, lasciamo da parte il gelato per un momento, magari dopo pranzo, e invece andiamo alla cassetta di sicurezza, anche perché il messaggio dell'ascoltatore, contiene forse una delle domande più ricorrenti, dei dubbi più ricorrenti per quanto riguarda chi vuole aprire una cassetta, vuole tenere una cassetta di sicurezza. Benvenuta Serena Penta, avvocata dello studio La Scala, esperta per Il Sole
7: Buongiorno.
1: 24 Ore. Buongiorno, avvocata. Allora, lei si
7: Buongiorno.
1: è proprio occupata con, diciamo, mi viene da dire, dovizia di particolari, cioè analizzando punto a punto le questioni che riguardano la cassetta di sicurezza. Se non le sembra troppo sfacciato, ma possiamo cominciare da questo punto, cioè mi succede qualcosa, ho qualche
7: Sì.
1: diritto, ho qualche tutela, oppure, come dire, dovrò dimostrare, e quindi come faccio, che devo fare delle foto mentre metto i materiali nella cassetta di
7: Esatto.
1: sicurezza o cose del genere? Prego.
7: Allora, la tutela e il diritto è assolutamente garantito, però è verissimo quello che si è detto, e cioè che la descrizione più precisa e più rigorosa possibile del contenuto delle cassette di sicurezza al momento dell'accadimento del fatto è necessario per poter arrivare non solo ad avere chiaro che cosa fosse contenuto nella cassetta, perché appunto, come diceva prima la voce dell'ascoltatore, nessuno sa che cosa è contenuto all'interno della cassetta di sicurezza, la banca non ha l'onere di saperlo e anzi non deve saperlo. Ma è necessario anche, oltre ad un semplice inventario, diciamo così, avere un corredo documentale il più dettagliato possibile. Quindi, quando parla di fotografie, è verissimo: fotografie, documentazione, prove d'acquisto, scontrini, qualunque cosa che possa portare a rendere il valore più vicino possibile a quello reale. Ovviamente è più facile nel momento in cui

0: si tratta di un bene acquistato recentemente, quindi di un bene tra virgolette moderno, perché spesso è anche più facile avere la prova d'acquisto o comunque risalire dai movimenti bancari ormai. È più difficile quando si tratta di un bene più antico, e in questo caso vengono ammesse ogni tipo di prova, quindi prove fotografiche, che magari prove fotografiche anche nel tempo, che quindi magari dimostrano quel bene da quanto tempo esiste, immagino a beni donati o a beni ricevuti in eredità, ad
1: Certo,
0: esempio.
1: i gioielli di famiglia, no? Come, cioè, il
0: Esatto,
1: prezioso anello della nonna e così via,
0: esattamente.
1: prego.
0: Lì le fotografie nel tempo possono essere veramente importanti nel capire se effettivamente si tratta di un gioiello d'epoca. Così come è importante che le immagini siano il più chiare possibile per permettere una perizia il più precisa possibile, che a quel punto si baserebbe solo su delle fotografie o delle immagini. Qualunque documento che possa portare il più vicino possibile alla valutazione economica del bene è necessario in quella fase.
1: Ci sono diverse cose che vorrei chiederle, magari sono cose anche ovvie, ma giusto per chiarirci, perché il tema, devo dire, la cassetta di sicurezza è molto utilizzata, non so quanto siano conosciuti i suoi dettagli di lavoro, appunto di operatività. Esiste una franchigia? Cioè mi succede qualcosa, c'è un minimo che non mi viene rimborsato, un po' come per le polizze assicurative? Esiste un massimale? Cioè io ci ho messo dentro, fortunato me, valori per milioni di euro. Ma la banca dice: mi spiace, noi arriviamo a coprire fino a questo e non oltre.
0: Allora, no, la cosa non è così automatica, nel senso, in passato si è disquisito molto sulla richiesta delle banche, o meglio su alcune note all'interno dei formulari che prevedevano appunto la sottoscrizione del contratto della cassetta di sicurezza, si è disquisito molto sulla bontà o meno della clausola che indicava un valore massimo dei beni immettibili in cassetta, e quindi per l'effetto anche portava chiaramente a un valore massimo di risarcimento. Qui c'è stata una lunga diatriba dottrinale, giurisprudenziale, che aveva portato poi a rendere, tra virgolette, chiaro il fatto che non fosse automatico questo, nel senso, questa nota ci può anche essere, e qui ecco il primo consiglio che mi sento di dare è di leggere immediatamente cosa è previsto all'interno del contratto e eventualmente di contestarlo subito. Ma anche qualora fosse sottoscritta una clausola di questo tipo, non è automaticamente valida, anzi, la giurisprudenza già da decenni tende a ritenerla nulla proprio perché è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità ai sensi del 1229. Quindi non si può, niente in questa situazione può essere considerato automatico. Inoltre c'è sì un tema anche assicurativo, ma è un tema slegato dalla responsabilità giuridica. Quindi vero è che le banche spesso hanno un limite assicurativo, ma il limite assicurativo non fa minimamente scopa con il limite di risarcibilità e di diritto del cliente di essere risarcito.
1: Cioè, una
0: Va
1: cosa è il limite assicurativo che si è data alla banca, altro è quello che spetterà al cliente, che il cliente riuscirà a dimostrare come sua spettanza, per dir così.
0: Sì, assolutamente. Qui il cliente deve essere un po' previdente, quindi deve cercare di tenere sempre traccia, quindi un proprio inventario personale di cosa c'è, ma anche cercare di tenere sempre traccia anche con delle immagini e con della documentazione di quello che c'è in cassetta, perché sono sicuramente ancora uno strumento sicurissimo, però è giusto che si sappia che nel caso in cui dovesse succedere qualcosa di questo tipo, la prova documentale da parte del cliente è essenziale per arrivare il più possibile vicino ad un risarcimento pari o simile al valore perso.
1: Insomma, avvocata, io scherzavo prima dicendo: ma che faccio? Faccio delle fotografie? Beh, forse
0: Sì.
1: perché no, mi viene da dire.
0: Perché no?
1: Faccio un giro in
0: Assolutamente.
1: cassetta di sicurezza, alla cassetta di sicurezza e nell'anonimato, perché questa poi è la prossima domanda, gliela anticipo, nell'anonimato più totale rispetto alla banca, però faccio delle fotografie anche con lo smartphone
0: Esatto.
1: e me le tengo, insomma, perché come, no, non si sa mai, è comunque una
0: Sì.
1: dimostrazione. Ecco, anonimato. Cioè, visto che parliamo di quello che c'è contenuto, ma la banca può domandarmi che cosa ci sto mettendo? Cioè, che, non dico l'oggetto singolo, ma che tipo di bene sto conferendo, sto mettendo nella cassetta di sicurezza, se sono, che ne so, documenti preziosi o cose o banconote anche in contanti, cose del genere?
0: Assolutamente no. Assolutamente no, nessuno sa il valore e neanche cosa è contenuto nella cassetta di sicurezza e non può essere richiesto dalla banca. Quindi questo rende appunto essenziale la prova eventualmente futura da parte del cliente.
1: Ci sono anche diverse domande che state mandando al 349-238-6666, è sempre a disposizione anche il numero verde 800-24-0024. Questo numero qui, l'ultimo che vi ho detto, il numero verde 800-24-0024, serve anche per il momento abituale del giovedì.
2: Contenzioso acceso perché durante una visita alla cassetta di sicurezza, la mia cassetta di sicurezza, ho lasciato nella stanzetta un orologio d'oro. Appena me ne sono accorto ho telefonato e questo orologio non è stato trovato, è stato preso evidentemente dalla persona che veniva dopo di me. E questo succedeva 2 mesi fa, ho contattato chi di dovere e tutto quanto, ancora non mi hanno mai richiamato.
3: Secondo me il problema principale è che all'atto del furto questa roba nella cassetta c'era o non c'era?
4: Una domanda, può essere assicurato anche il denaro contante? Io prelievo 30.000 euro da quella banca e li metto nella cassetta di sicurezza o faccio finta di metterli, poi ho lo scontrino, la prova che li ha prelevati e me li rimborsano se succede qualcosa? Ciao Paolo.
1: Allora, avvocata Penta, un attimo solo che ricordo la domanda, il domandone vedo che state già rispondendo, ma comunque provate. 800-24-0024, non è detto che chi si è prenotato abbia già la risposta esatta, vogliamo sapere di quanto è cresciuto in percentuale il titolo Bending Spoons che ieri ha debuttato al Nasdaq, al listino tecnologico statunitense. Quanto in percentuale è cresciuto? 800-24-0024. Avvocata Penta, vogliamo dire comunque in generale che non è così frequente che vengano forzate le cassette di sicurezza?
0: No, infatti, no, esatto, non è così frequente. È che il tema delle cassette di sicurezza emerge al pubblico nel momento in cui ci sono degli avvenimenti di questo tipo, quindi cavò che vengono violati o altri furti scenici. Quindi in questo caso si parla di cassette, praticamente solo in questi casi si parla di cassette di sicurezza, ma non è assolutamente così frequente, sì, anzi ormai
1: sì, c'era
0: le
1: stato.
0: Banche sono
1: prego, le banche?
0: Le banche sono tutte molto accorte nell'utilizzare i migliori sistemi di sicurezza e di tutela anche al passo con i tempi e quindi con l'evoluzione della tecnologia.
1: C'era stato effettivamente, mi pare in aprile, un furto abbastanza, sì, mi viene da dire romanzesco a Napoli, sì, perché una filiale di una banca appunto era stata violata scavando, passando dalle fognature, insomma, ecco, eravamo proprio in un ambiente da film, ecco. Però ripetiamo, non è così frequente. No. C'è l'ascoltatore addirittura che ha subito un ammanco, non so se definirlo un furto, cioè ha smarrito qualcosa ma nel locale della cassetta di sicurezza. Qui adesso
0: la situazione va un po' distinta, ecco, perché in questo caso mi pare di aver capito che l'oggetto sia stato dimenticato nella sala, diciamo, di accesso alle cassette di sicurezza, quindi non era più custodito all'interno della cassetta, quindi non si applica automaticamente la disciplina del caso del furto in cassetta di sicurezza. Non significa ovviamente che la banca sia esente da responsabilità, ora bisognerebbe cercare di capire il caso specifico. Ovviamente la banca ha sempre il dovere di vigilare non solo sulle cassette ma anche sui locali che la contengono e soprattutto negli spazi che vengono condivisi dagli utenti della cassetta. Però ecco, questo è un caso un po' particolare perché non rientra proprio nella casistica del furto delle cassette di sicurezza.
1: Parliamo un attimo dell'accesso alla cassetta di sicurezza, non dell'accesso del ladro, ma dell'accesso del titolare della cassetta, perché anche su queste cose ci sono sempre un po' di incertezze. Allora, io sono il titolare e mia moglie non c'entra perché sono io il titolare. Mia moglie può entrare con me a verificare il contenuto della cassetta o no? E viceversa, mia moglie è titolare e io non titolare, ma voglio entrare anch'io. Prego.
0: No, il non titolare della cassetta non può entrare. Si pensi che neanche il funzionario della banca che mi consegna, diciamo, l'accesso a me, correntista, titolare della cassetta, mi consegna l'accesso, non mi accompagna fisicamente davanti alla cassetta, quindi tantomeno una persona che non è proprietaria della cassetta.
1: C'è Luigi che immagino abbia fatto il bancario o il banchiere, io glielo auguro, perché no? Dice: nella banca in cui lavoravo nel contratto si vietava il deposito di denaro, però ecco, questo tipo di divieti mi sembra di capire, avvocata, non è così ineccepibile.
0: Esatto, sì, no, come dicevo prima, vanno assolutamente lette le condizioni e spesso nei formulari possono essere presenti comunque delle limitazioni, ma queste limitazioni poi non vanno prese in caso di problematiche come un'automatica mancanza di risarcimento in quel caso, soprattutto nel caso in cui si tratta di una limitazione sia di utilizzo, anche perché sarebbe anche un po' contro il senso stesso della cassetta di sicurezza il fatto di dire immetto fino ad un certo limite o non immetto determinati beni. È un po' come, come dire che fino ad un certo punto non è garantito, quindi assolutamente no, non è così automatico anche nel caso in cui sia inserito nel contratto e sia stato sottoscritto.
1: Tanto più che, come ci ha ribadito, nessuno può sapere che cosa c'è, che cosa mettiamo nella cassetta di sicurezza. Il bancario non lo sa, chi ci accompagna nel locale, nel cavò, non lo sa e non può entrare con noi, quindi insomma tutto deve avvenire nella più assoluta riservatezza. Forse è uno degli ultimi baluardi della privacy il cavò della cassetta di sicurezza.
0: Vero, sì.
1: No, scusate la battuta. Sentiamo invece Fabio che torna su un tema che già l'avvocata Serena Penta ci ha spiegato, ma ripetita iuvant, mi viene da dire, lo diceva sempre il mio professore di latino. Fabio, buongiorno.
5: Buongiorno a voi. A me è ballata questa idea sulla questione della sicurezza di chi praticamente utilizza la cassetta di sicurezza in banca, eccetera. Mi rivolgevo all'avvocatessa. Io ammettiamo che 3 anni fa abbia acquistato dei lingotti d'oro, per dire.
1: Sì.
5: Non so, 3 chili, 1 chilo, 2 chili, eccetera. Ovviamente non tengo in casa. Vado come si chiama in banca, mi danno ovviamente tutta la documentazione d'acquisto, l'oro è perfettamente dentro nelle sue, come dire, nel suo involucro originale, eccetera, eccetera, e io lo deposito, ma a me non interessa la privacy. Se dico alla banca, cara banca, voi vedete che io sto inserendo.
1: Quindi lei dice, me lo dichiaro già, sì, ho capito, dice io glielo dichiaro già alla banca, guardate che ho questa roba. È una prassi consentita, avvocata? Perché forse no.
0: Non è consentita, ma al netto del fatto che venga anche comunicato come ha fatto il signore, perché ha deciso volontariamente di comunicarlo, non sarebbe neanche utile in futuro. Perché nel caso in cui dovesse accadere una violazione della cassetta, un furto, insomma qualcosa del genere, la banca non può in alcun modo intervenire nella quantificazione, nell'identificazione e nella quantificazione dei beni. Cioè questo è un onere che spetta solo al correntista, quindi a chi utilizza la cassetta. Quindi non solo non viene fatto, non dovrebbe essere fatto, ma anche nel caso in cui pur parlé si comunichi al funzionario della banca che si stanno immettendo dei lingotti, non avrebbe nessuna utilità nel caso in cui dovesse succedere qualcosa alla cassetta di sicurezza.
1: Vediamo se abbiamo la risposta al quiz. Chi c'è in linea? Pronto? velocissimo.
6: Sì, pronto.
1: Mi dica.
6: Pronto, buongiorno.
1: Diana, mi ci
6: sono
1: dica.
6: Diana, da Posterzizio.
1: Percentuale?
6: Sì, la percentuale è a doppia cifra, è 38%.
1: Bravissima, ieri. Diana. Allora le facciamo avere il nostro fascicolo. Ringraziamo l'avvocata Serena Penta dello studio La Scala. Resti per favore a disposizione perché non abbiamo esaurito l'argomento, avvocata Penta. Grazie.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie mille e noi torniamo domani.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Putin scatena l'inferno su Kiev, almeno 25 morti. Zelensky promette vendetta. Prove di dialogo Italia-Stati Uniti al ricevimento di Villa Taverna. Tajani, amicizia più forte di ogni polemica. L'Unione Europea conferma la multa da 4,1 miliardi a Google. Mondiali, la Spagna domina l'Austria e va agli ottavi, poker azzurro a Wimbledon. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carmelo Lauricella in regia. In apertura, la situazione in Ucraina dopo il violento attacco russo su Kiev e tutte le principali città ucraine, il peggior attacco dall'inizio della guerra.
2: Il giorno dopo l'attacco più violento contro Kiev dall'inizio dell'aggressione russa, l'Ucraina ha fatto i conti coi danni provocati da una notte insonne segnata da lunghe ore di allarmi antiaerei. Nelle ore successive si sono contate oltre 20 vittime e più di 80 feriti. Quasi 500 droni e oltre 70 missili hanno preso di mira il paese, colpendo in particolare la capitale. All'alba le macerie e gli incendi provocati dall'attacco erano ben visibili in diverse zone della città. Se Mosca ha fatto spallucce sostenendo di aver preso di mira solo obiettivi militari, il presidente Zelensky ha informato che sono stati colpiti una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e alcune aziende, danneggiata anche l'infrastruttura energetica e pure quella di internet. Zelensky ha promesso una reazione, ha chiesto agli alleati la fornitura di nuovi sistemi di difesa antiaerea ed è tornato in serata sui social a sollecitare Washington, chiedendo la licenza per produrre localmente in Ucraina i missili Patriot statunitensi. Dal canto suo, l'alta rappresentante europea Callas ha ribadito: occorre ora sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo. Entro metà luglio è attesa l'approvazione da parte dei paesi europei del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente Trump vuole che questa guerra si risolva affinché le uccisioni insensate cessino. Ha fatto filtrare la Casa Bianca, ma la mediazione statunitense è al palo. Ieri sera, intanto, dopo le recenti frizioni Trump-Meloni, prove di dialogo Roma-Washington al ricevimento a Villa Taverna, residenza ufficiale dell'ambasciatore americano a Roma, che è tornato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Tra Italia e Stati Uniti relazioni ottime, ha detto Fertitta. Tra Trump e Meloni c'è un rapporto di lunga data. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ha detto il ministro degli esteri Tajani, parole rimarcate anche dal vice premier e leader della Lega Salvini.
3: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
4: Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
1: Veniamo alla politica interna. Al congresso della UIL, Giorgia Meloni anticipa che il governo con la prossima manovra punta a confermare la detassazione del 5% degli aumenti contrattuali.
5: E allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti, e voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
1: Sul fisco, Pierpaolo Bombardieri ha proposto di tagliare le tasse locali e le addizionali, dice il segretario UIL, non possono diventare il bancomat di regioni e comuni, e a pagare sono sempre dipendenti e pensionati.
6: Presidente Meloni, noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni, ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta, questa cosa non funziona più.
1: Colpo di scena in Commissione Vigilanza Rai, si dimettono tutti i componenti dell'opposizione e a ruota lasciano anche quelli di centrodestra.
7: Finisce con le dimissioni di massa lo stallo in commissione Rai. Dapprima arrivano quelle delle opposizioni, poi quelle della maggioranza. Decisione sofferta ma necessaria per la presidente 5 Stelle Barbara Floridia per una commissione che non esiste. D'accordo tutti i capigruppo delle opposizioni. Così sulla Rai l'ex capogruppo in commissione del PD Stefano Graziano.
8: È un atto di protesta e anche di libertà insieme, ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato.
7: Tra i motivi del contendere, il fermo sul dossier della presidenza Rai, per la quale la designata Simona Agnes rimane in attesa di soluzioni, non avendo mai incassato il sì delle opposizioni, la riforma della governance e la vendita del Teatro delle Vittorie, avversata dalle opposizioni, così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
9: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della Rai, abusando della norma che richiede i 2/3, che la destra concesse a Claudio Petruccioli.
7: Adesso la maggioranza chiede che si formi una nuova commissione con un nuovo presidente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora in Venezuela, dove a distanza di giorni dal terremoto c'è ancora spazio per storie di salvataggi incredibili.
10: Hernán? Quasi 8 giorni sotto le macerie ha trascorso Hernán Gil, la guardia di sicurezza di 43 anni.
11: Necesito que mires un poco hacia la cámara.
10: I soccorritori cileni gli chiedono di guardare verso la telecamera e di indossare gli occhiali di protezione. Più di 100 persone provenienti da 10 paesi hanno lavorato per oltre 72 ore e finalmente è stato tratto in salvo.
12: Viva Venezuela!
10: Prima del loro ritorno in Italia, la presidente Delcy Rodríguez ha conferito ai soccorritori italiani l'onorificenza Eroe del Venezuela per il valore positivo della cooperazione e dell'amicizia tra i popoli.
13: Entre los pueblos.
10: Ogni salvataggio sembra un miracolo. Luciano, un bambino che era rimasto intrappolato insieme ai suoi, esce per primo. Lo segue sua madre, che abbraccia i soccorritori, e dopo il papà. Ogni storia è unica e sostiene la speranza. 6.461 persone sono state tratte in salvo da più di 4.000 brigatisti, afferma il presidente dell'Assemblea Nazionale. Jorge Rodríguez ha detto che il governo insistirà nel continuare a cercare persone vive tra le macerie. Il governo ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Corte Europea conferma la maxi multa da 4,1 miliardi a Google.
14: In un contesto delicatissimo nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, la Corte Europea di Giustizia ha deciso di confermare la multa di 4,1 miliardi di euro imposta a Google dalla Commissione Europea. L'ammenda risale al 2018 e fu decisa da Bruxelles in reazione alla strategia della società americana di imporre i suoi programmi Google Chrome e Google Play ai produttori di cellulari diversi da Apple. Da tempo la Commissione europea accusa Google di atteggiamento anticoncorrenziale. La sentenza giunge in un momento delicato nei rapporti con Washington. Qualche giorno fa l'amministrazione Trump ha minacciato nuovi dazi nel caso alcuni paesi membri, come la Francia o l'Italia, non aboliscano la tassa sulle attività digitali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dublino.
1: Siamo allo sport. Ai mondiali di calcio la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica per gli ottavi di finale, doppietta di Oyarzabal e assolo di Pedro Porro. Per il tennis al torneo di Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, che per il terzo turno affronta l'americano Brooksby. In campo anche Flavio Cobolli, che ieri ha eliminato Duckworth e oggi affronta il russo Khachanov, e Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio sul canadese Diallo e se la vedrà ora con l'americano Fritz. Sentiamo Sonego a Sky Sport.
15: La fiducia è sicuramente importante, soprattutto a questo livello. E ho lavorato tanto in allenamento per cercare di acquisirne sempre di più. E mi piace stare nella lotta e si è visto, era quello che comunicavo anche al mio team oggi. E quando c'erano le difficoltà ero ancora più gasato nell'affrontarle ed è quello che mi dà poi la tranquillità e la fiducia per giocare nei momenti importanti.
1: Tra le donne va avanti Yasmin Paolini, che supera in 2 set l'elvetica Golubic e affronterà ora la greca Saccari. È tutto, grazie a Carmelo Lauricella in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
12: Buonasera, benvenuti a Smart City. La natura ha impiegato molti milioni di anni per mettere a punto i tentacoli del polpo, una delle soluzioni per manipolare l'ambiente più incredibilmente sofisticate e flessibili comparse sulla Terra. Da anni, comunque molti meno, il laboratorio BioInspire Soft Robotics dell'IIT, che è una delle culle mondiali della cosiddetta robotica soffice, lavora a un braccio robotico morbido ispirato a quello del polpo e recentemente ne ha messo a punto uno dotato di ventose che integrano sensori in grado di conferire a questo tentacolo robotico la capacità di manipolare gli oggetti sulla base del tatto. Ecco, questo è stato descritto in un articolo pubblicato su Nature Machine Intelligence ed è uno dei primi esempi al mondo di questo tipo di manipolatori. Allora, benvenuta Barbara Mazzolai, che è Associate Director per la Robotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia e la fondatrice del laboratorio BioInspire Soft Robotics. Bentornata a Smart City.
13: Grazie, buonasera a tutti.
12: Intanto, se in breve ci ricorda la struttura, no, di questo tentacolo robotico, come viene creato, diciamo.
13: La struttura è molto simile a quella naturale, un braccio diciamo conico fatto di materiali artificiali, in questo caso materiali soffici tipo siliconi, e all'interno questo braccio ha dei cavi che vengono posizionati in maniera tale da consentire al braccio di, ad esempio, curvare, fare torsioni, quindi esporre le ventose, in questo momento fino a 10 ne abbiamo integrate, con l'oggetto, no? Quindi l'obiettivo è poi avere queste ventose sensorizzate che possono interagire con l'ambiente circostante, ad esempio afferrare degli oggetti.
12: Chiarissimo, quindi questi cavi sono un po' dei tiranti, no? Che consentono di piegare nelle varie direzioni il tentacolo, è così? Più o meno?
13: Sono dei tiranti posizionati, appunto, come dicevo, proprio per consentire al braccio artificiale, una volta che un cavo o tutti e tre contemporaneamente vengono attivati, no, svolgere e eseguire diversi movimenti.
12: Ecco, dicevamo che ci sono queste 10 ventose che voi avete dotato di tatto. Come fanno queste ventose intanto a sentire le superfici?
13: Abbiamo integrato all'interno della ventosa degli emettitori di luce e dei ricevitori, immaginatevi molto
12: LED,
13: piccoli,
12: diciamo,
13: dei LED, sì, e quindi quello che noi andiamo a misurare, siccome la ventosa è proprio come quella naturale, noi l'abbiamo ricostruita studiando la ventosa del polpo, si può deformare, quindi andiamo a misurare proprio come si deforma, diciamo, e come cambia il raggio luminoso.
12: Il riflesso di questo raggio, in qualche modo,
13: quando questa ventosa è in contatto con l'ambiente esterno, quindi ad esempio con l'oggetto che deve afferrare.
12: E questo ci dà il senso del tatto. E qui veniamo alla parte che, devo dire, mi ha colpito di più, mi è sembrata più affascinante, perché è il modo in cui, diciamo, questo senso del tatto determina il comportamento del tentacolo, perché questo assomiglia veramente poi al modo in cui funzionano anche gli esseri viventi, no? Mi vengono in mente i riflessi che esistono, quelli che noi chiamiamo riflessi o riflessi involontari.
13: Esatto, questo è proprio l'aspetto secondo noi più interessante, perché il polpo, quindi partendo proprio dall'animale, ha un cervello, ma la maggior parte dei neuroni sono distribuite nelle 8 braccia. Questo perché? Perché ha un braccio molto complicato da un punto di vista morfologico, no? Cioè queste braccia, non avendo degli scheletri, non avendo delle strutture rigide, si possono piegare e muovere in ogni direzione. Vi sarà capitato di vedere questi video, no, dei polpi che entrano in tutti i pertugi, no? Quindi anche in ambienti molto, molto ristretti. Quindi è questo proprio che ci interessa, cioè questo controllo distribuito anche a livello delle ventose, che hanno dei neuroni dedicati. Quindi ci sono anche dei comportamenti tipo riflessi, no? In più, siccome la ventosa naturale ha anche dei sensori, per esempio non solo tattili, ma anche dei recettori, diciamo, per la percezione del cibo, no? Quindi sensori chimici, manda queste informazioni poi al controllo periferico, quindi nel braccio, e poi anche al cervello, ovviamente, no? Quindi è una struttura gerarchica, potremmo dire, che semplifica molto la complessità del controllo e anche il consumo energetico associato proprio all'utilizzo, no, del sistema nervoso. Basti pensare che il numero totale di neuroni di un polpo è molto simile, equivale a quello di un cane, per capire anche la complessità da un punto di vista dello sviluppo del sistema nervoso di questo animale eccezionale. E quindi noi abbiamo per il momento replicato, comunque imitato, replicato imitato sì, questo controllo distribuito nel braccio e a livello delle ventose.
12: Grazie Barbara Mazzolai, buon lavoro, alla prossima.
13: Grazie mille, grazie a voi.
12: Cari ascoltatori, Smart City si ferma qui, le nuove puntate da settembre, ma non vi lasciamo, vi diamo appuntamento come ogni anno con gli speciali estivi che ripropongono in modo ragionato il meglio della trasmissione. Per intanto, ciao a tutti.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
16: Le sue prime parole furono: ti faccio impressione? In effetti non potevo fare a meno nel guardarla di provare un senso di disagio. Il suo corpo era di una magrezza estrema.
17: Si vedeva anche dall'andatura, insomma, che non era in condizioni buone, anche se poi lei mi ha detto che si stava riprendendo gradualmente, ecco.
16: Storie di dipendenze e di devianze in una puntata che si intitola Abitudini cattive.
0: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Non c'è mai giudizio nelle storie, non c'è mai giudizio e non c'è mai morale nelle storie. Questo è una cosa che per noi è molto importante che arrivi, che sia chiaro, che le persone che vogliono mandarci una loro storia lo sappiano. Non c'è nessun giudizio da parte nostra, evidentemente, ma io credo che le storie proprio in sé non abbiano giudizio. La storia, una storia di vita, ovviamente, di questo parliamo, è un pezzo dell'esistenza di qualcuno, ha diritto di cittadinanza come tutte le altre, anche se quella storia potrebbe, come si dice in questi casi, non sembrare edificante. Non ci interessano le storie edificanti, ci interessano le storie in generale, perché non siamo, insomma, non raccontiamo parabole, raccontiamo storie di vita, e quindi quello che ci interessa è avere un pezzo della vostra esistenza. E quindi io ringrazio moltissimo le persone che mi hanno dato le storie di oggi: Gabriele, che non interverrà, Yuri, che invece interverrà, e sono felice anche di raccontarvi una storia che arriva dagli Stati Uniti, che è la storia di un giornalista che si chiama Ruben Castaneda, che studiando, raccontando dall'interno la vita delle dipendenze, in particolar modo da crack, ci finisce dentro. È una puntata che parla di abitudini che sono abbastanza cattive. Benvenuti.

0: Alcuni ragazzi che avevo conosciuto a Loro Ciuffenna mi avevano parlato di un torrente con una piccola cascata che forma una pozza dove si può fare il bagno. Io non avevo mai fatto il bagno in un torrente e pensai che fosse l'occasione e il posto giusto per dare appuntamento a Serena, che di passaggio per andare a Cortona dai nonni doveva venire a trovarmi. Serena era la mia ragazza. Ci eravamo incontrati di nuovo casualmente per strada dopo 5 anni e avevamo ricominciato a frequentarci nel tentativo di ricostruire un rapporto. Arrivai al torrente nel primo pomeriggio, un paio di ore prima dell'appuntamento. Ero curioso di vedere quel torrente e quella piccola cascata che forma una pozza buona per farci il bagno, Pozzo Tondo. Stesi il mio telo da mare, che per l'occasione era diventato la torrente, misi al fresco la merenda e la bottiglia d'acqua che avevo preparato e mi sdraiai al sole, in uno spiazzo nel verde della campagna. Non ero da solo. Dall'altra parte del prato, un po' più distante dal torrente, c'erano delle persone, anzi una persona, una ragazza, che dopo pochi minuti si alzò e mi venne incontro. Io restai disteso. Le sue prime parole furono: «Ti faccio impressione?» «No, perché?» risposi con finta naturalezza. In effetti non potevo fare a meno nel guardarla di provare un senso di disagio. Il suo corpo era di una magrezza estrema. «Sono anoressica», disse senza indugi. «Ho rischiato di morire, ma adesso mi sto riprendendo. Vengo qui perché qui non c'è mai nessuno. Ho visto che hai dell'acqua. Mi faresti bere? Sono venuta qui senza portare niente». Le porsi la mia bottiglia. «Mi sarebbe piaciuto andare al mare, i miei genitori adesso sono a Viareggio. Ho provato a starci un po', ma con tutta quella gente mi sono sentita agli occhi addosso e facevano un sacco di domande sulla mia condizione. Davvero non ti faccio impressione?» «No, siediti», le dissi facendo spazio sul mio telo. «Siedi qui, che mi compensi, io ho un po' troppa pancia».
1: Più che altro parlava del suo modo di vedere le cose, descrivendolo come distorto, cioè lei già si era resa conto, come ti ho detto, era una fase di recupero, perciò si era resa conto che lei giudicava negativamente qualsiasi cosa in quel momento, cioè quando stava male, che anche cose apparentemente normali per lei erano negative, che si vedeva comunque brutta anche se poi non lo era, oppure anche cose nella normalità alle quali nella normalità non diamo peso, ecco.
0: Si mise a ridere e fra un sorso d'acqua e l'altro mi raccontò di sé, di come si era sempre vista grassa, del suo rapporto con il cibo, di cose brutte ma anche di cose belle, dell'amore che le davano i suoi genitori, un amore che aveva scoperto da poco. Aveva sempre creduto di non essere amata. Poi iniziò a prendermi in giro. «Certo che tu hai un bel ciuffo di capelli, un ciuffo nel Ciuffenna». Il Ciuffenna è il torrente che dà vita a Pozzo Tondo. Mi sentivo come inorgoglito ad essere preso in giro da una persona che veniva presa in giro spesso e pesantemente, scioccamente. Sentivo come se mi portasse al suo pari nei suoi sentimenti, nella sua sofferenza. A un certo punto si congedò da me, ringraziandomi ancora per averla fatta bere, e con qualche altra frase di circostanza tornò dall'altra parte del prato, dopo aver fatto un tuffo nella pozza. Pozzo Tondo era, e penso che sia tuttora, un piccolo squarcio di natura che sembra uscito da un quadro di un pittore naturalista. E io, quel giorno, lo ricordo come una cornice che rappresenta fedelmente la realtà, che descrive il mondo anche nelle sue situazioni più difficili, in modo quasi scientifico. Ah, dimenticavo, Serena, la mia fidanzata, non si presentò al nostro appuntamento, e neanche in seguito.

0: Lei è Karen Carpenter con un brano che si chiama Superstar. Questa è una canzone che il nostro Luca Micheli sceglie sempre con tutte le canzoni, le sceglie con grande accortezza, e questa qua mi segnala che Karen Carpenter ha una storia tragica, oltre che lui sottolinea una voce angelica che è finita proprio con la morte di questa cantante per anoressia. Forse è stato il primo caso che ha richiamato per la prima volta l'attenzione pubblica sui disturbi alimentari, ed è la ragione per cui l'abbiamo scelta per chiudere la storia di Yuri. Pronto? Ciao Yuri, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno Matteo.
0: Ciao Yuri. Yuri è una voce oltre che una penna nota, visto che già ci ha mandato altre storie. Questa ci è piaciuta al punto che abbiamo voluto raccontarla in questa stagione e non, diciamo, lasciarla alla prossima. Yuri, quando accadeva questa storia? Quanto tempo fa?
1: Esattamente nel 90.
0: Nel 90.
1: Ricordo bene perché era in concomitanza con i mondiali in Italia.
0: Quando l'Italia giocava i mondiali di calcio, quegli anni lì, insomma.
1: Sì, in Italia.
0: Senti, parliamo quindi di 36 anni fa.
1: Eh sì, esattamente.
0: E era forse più inusuale vedere delle persone che soffrivano di disturbi alimentari o che magari lo raccontavano in quegli anni?
1: Penso di sì, in generale. Per quanto mi riguarda, era una proprio delle prime, è stata una delle prime, dei primi contatti che ho avuto con la realtà.
0: Ed è stata lei spontaneamente a venire verso di te, proprio per chiederti se era un problema che lei fosse lì con te, mi sembra di capire.
1: Sì, lei mi chiese se avevo dell'acqua, aveva sete, vide in lontananza, vide che io avevo una bottiglia e si avvicinò per quel motivo. Poi quando arrivò per presentarsi, però sapeva di avere quell'impatto, lei lo sapeva già di avere quell'impatto sulle persone, perciò diciamo mise le mani avanti, fra virgolette, ecco.
0: Senti, non sappiamo come si chiamava, non sappiamo...
1: Assolutamente no, è stato diciamo un incontro estemporaneo.
0: E non l'hai mai più rivista?
1: No, assolutamente. Fu una cosa di, insomma, è un episodio, diciamo, proprio di quel giorno.
0: Senti, e invece Serena?
1: Ugualmente, è stato un episodio un po' più lungo, però che si è protratto un po' nel tempo. Prima siamo stati insieme 3 anni, poi dopo 5 anni ci siamo rincontrati in quell'occasione. Abbiamo provato a stare insieme qualche mese e poi da quel giorno lì poi no, che ci dovevamo incontrare non si è presentato e non l'ho più visto. È andato proprio qui.
0: Cioè, quello è stato proprio il giorno in cui ciao, a quel punto grazie, arrivederci.
1: Sì, praticamente sì, anche perché insomma, come sai, a quei tempi non c'erano molti mezzi di comunicazione come oggi. Io viaggiavo col telefono a gettoni, perciò anche ricercarsi era un po' più difficoltoso. E poi in quel momento, quando non si presentò, non avevo neanche più voglia, diciamo, di andare oltre, ecco.
0: Yuri, dove si trova l'Oro Ciuffenna?
1: L'Oro Ciuffenna è in provincia di Arezzo.
0: Ok.
1: Un po' al confine fra le province di Firenze ed Arezzo. Ci sono Montevarchi, l'Oro Ciuffenna, ci sono delle zone meravigliose di campagna, di bosco.
0: Ma tu sei originario di lì?
1: No, assolutamente. Io sono andato, fu
0: un caso.
1: Una vacanza.
0: Oh, okay.
1: Sì, una vacanza che feci insieme ad un amico che aveva la nonna, che è una casa di proprietà della nonna.
0: Di l'Oro Ciuffenna. Non ci sei mai più tornato a l'Oro Ciuffenna. Scusa, mi piace talmente il nome che voglio ripeterlo il più possibile. Non ci sei più tornato lì?
1: sì, ci sono andato.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Non è molto lontano, sì.
0: Potrebbe essere una delle mete di quest'estate, l'Oro Ciuffenna, lo dico per tutte le persone all'ascolto. Invece che andare a Ibiza, fatevi in giro l'Oro Ciuffenna, potrebbe essere una grande sorpresa.
1: Sono località un po', diciamo, alternative, sempre.
0: Bravo,
1: esatto. Rispetto al mare, montagne.
0: Esatto, esatto. Adesso ci sarà qualcuno con la casa dell'Oro Ciuffenna che ci sta odiando perché si ritroveranno dei pullman come la storia, insomma, dei torpedoni dell'anno scorso. Yuri, grazie mille davvero, in bocca al lupo per tutto e a presto, alla prossima.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

Loro sono Guns N' Roses, che cantano Sympathy for the Devil. Ringraziamo ancora Yuri per averci raccontato la storia e per aver fatto la chiacchierata con noi. La prossima storia invece ce la manda Gabriele. A noi sarebbe piaciuto contattare Gabriele, però Gabriele si è dato un po' alla macchia. Succede, questa cosa succede, ed è normale che succeda, e forse è giusto che succeda così. Cioè, alcune persone ci mandano la loro storia e poi forse non sanno che dovrebbero anche, diciamo, la regola è che intervengano a voce per conoscere meglio un po' chi sono loro. Forse lo sanno, ma a un certo punto preferiscono dire: va bene, vi ho mandato la storia, lasciamo che sia lei a raccontare e non me. E quindi noi rispettiamo la scelta di Gabriele e raccontiamo la sua storia. Mi chiamo Gabriele, ho 25 anni e scrivo perché sento il bisogno di raccontare la mia storia. Non lo faccio per visibilità, ma perché credo che possa diventare un messaggio forte e reale per tanti giovani e adulti che oggi stanno vivendo il buio della droga, della solitudine e della depressione. Sono stato abbandonato alla nascita e cresciuto in orfanotrofio, un luogo che avrebbe dovuto proteggermi e che invece è stato segnato da esperienze dolorose e traumatiche. In seguito sono stato adottato insieme ai miei fratelli da una famiglia che ho conosciuto e amato profondamente. Crescendo però ho portato dentro di me ferite profonde. Il bullismo, il senso di rifiuto, la costante sensazione di non essere abbastanza. Quel dolore mai davvero ascoltato è diventato sempre più pesante fino a trasformarsi in una depressione silenziosa e distruttiva. Nel tentativo disperato di sentirmi qualcuno, entro nel mondo dello spettacolo, lì incontro persone che mi avvicinano alle droghe. In poco tempo mi ritrovo intrappolato in una spirale pericolosa. Il crack e altre sostanze diventano la mia fuga dalla realtà, il mio modo per non sentire più il vuoto, la solitudine e la sofferenza che mi portavo dentro da anni. La dipendenza ha preso il controllo totale della mia vita. Non ero più io. Vivevo solo per anestetizzare il dolore. Dopo un primo ricovero di 3 mesi all'ospedale Mangiagalli, torno a Napoli, ma non riesco a fermarmi. Continuo a drogarmi in modo sempre più pesante, fino a quando il mio corpo cede completamente. Finisco in coma per 3 settimane. 3 settimane tra la vita e la morte. Quando mi sono risvegliato, mi hanno detto che ero vivo per miracolo. In quel momento ho capito che stavo distruggendo tutto. Me stesso, la mia dignità, la mia possibilità di avere un futuro. Stavo morendo lentamente, senza accorgermene. Stavo per ricadere nello stesso inferno, ma qualcosa è cambiato. L'incontro con il mio attuale compagno mi ha letteralmente salvato la vita. Con il suo rapporto e con una forza che non sapevo di avere, sono riuscito a uscire dalla dipendenza. Oggi posso dirlo con lucidità: sono rinato. Ho lasciato definitivamente quel mondo e ho scelto di dare un senso a tutto quello che ho vissuto. Mi sto formando e lavorando con persone con disabilità, mettendo la mia esperienza e le mie fragilità, e anche la mia rinascita, al servizio degli altri. È stato proprio attraversare il buio più totale a indicarmi la mia vera strada. Voglio raccontare cosa significa davvero cadere nella droga, cosa significa perdere il controllo, arrivare al crack, spegnersi fino a finire in coma. Voglio dire ai ragazzi che stanno iniziando o che ci sono dentro che quella non è una via d'uscita. È una trappola che ti toglie tutto: identità, relazioni, salute e vita. La depressione non è debolezza, la droga non riempie il vuoto, lo allarga. E si può rinascere, anche quando sembra troppo tardi.

0: Lui è Elio Smith che canta Everything Means Nothing to Me. Come vi dicevo, Gabriele ci ha mandato questa storia. Abbiamo provato a contattarlo, ma evidentemente ha preferito semplicemente che fosse la storia a parlare per lui. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Abitudini Cattive.
1: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Matteo Caccia racconta.
0: E ora invece vi racconto un'altra storia, la storia di un uomo che sapeva tutto sulla dipendenza da crack. La studiava, la documentava, la metteva in prima pagina e intanto, di nascosto, ci stava dentro fino al collo. È la storia di Ruben Castaneda.

Ruben Castaneda ha 26 anni, la prima volta che fuma crack. È un pomeriggio qualunque di Los Angeles, lui è lì per lavoro. Sta raccogliendo materiale per un pezzo su uno dei quartieri difficili della città. Ha un taccuino in mano, un obiettivo da giornalista e ha già bevuto, abbastanza ad avere quel senso di impunità che l'alcol regala alle persone che ancora non sanno riconoscerlo. Una ragazza gli fa accenno di avvicinarsi, lui si avvicina. Lei si chiama Raven, non è una ragazza come le altre, almeno non in quel quartiere, almeno non in quella lingua. È quella che in inglese chiamano una strawberry, una donna che offre sesso in cambio di droga. Lo scoprirà dopo, prima scopre il crack. Dirà anni più tardi che aveva letto tutto sul crack prima di provarlo, che sapeva degli effetti, che era intrigato dall'idea di provare qualcosa su cui aveva scritto così tanto. C'è qualcosa di preciso in questa frase, qualcosa che vale la pena tenere fermo. Aveva letto tutto sul crack prima di provarlo, come se la conoscenza fosse una protezione, come se capire una cosa dall'esterno ti rendesse immune dal viverla dall'interno. Non è così, non è quasi mai così. Ruben Castaneda nell'89 viene assunto dal Washington Post, è uno dei migliori quotidiani del mondo, è un salto enorme, è la cosa per cui ha lavorato per anni. Porta con sé tutto, il talento, l'ambizione, il taccuino pieno di storie. E porta con sé anche il crack. Washington in quegli anni è il centro di qualcosa che il paese non sa ancora come chiamare. George Bush padre ha appena tenuto un discorso dalla Casa Bianca con in mano un sacchetto di crack. Lo ha mostrato alle telecamere come si mostra una prova del delitto e ha detto: ha l'aspetto innocuo di una caramella, ma sta trasformando le nostre città in campi di battaglia e sta uccidendo i nostri figli. Era il 1989 e aveva ragione, almeno su quello. Castaneda fa il cronista di cronaca nera, gira per i quartieri, parla con spacciatori, agenti di polizia, detective. Conosce meglio di chiunque altro le dinamiche di certi posti, come operano le gang, dove si trova la droga, come funziona il mercato notturno. Sa tutto perché ci entra dentro, ci entra per lavoro. Ma poi ci entra anche per altro. La doppia vita comincia senza che lui la chiami così. Di giorno il giornalista, di notte o nei pomeriggi o tra un servizio e l'altro, qualcos'altro. Champagne e Kerry sono le ragazze che conosce e che gli procurano quello che cerca. Le chiama per nome ad anni di distanza con una precisione che fa un certo effetto. Come se i nomi fossero l'ultima cosa rimasta integra di quel periodo. Dirà: all'inizio era più eccitante. Il sesso, la transazione, l'adrenalina, lasciare che fosse lei a comprare, una protezione, una distanza dalla criminalità che stava documentando. Poi la distanza si è accorciata, poi è sparita del tutto. Volevo solo la droga e quindi me la compravo da me.

Il 18 gennaio del 1990 il sindaco di Washington DC, Marion Barry, viene arrestato in una stanza d'albergo. L'FBI lo sorvegliava da tempo. Quella sera lo hanno incastrato con un'operazione sotto copertura. Una donna, una telecamera nascosta, un sacchetto di crack sul tavolo dell'hotel. Il Vista Hotel, camera 726. Ruben Castaneda è lì quella notte. È uno dei giornalisti che seguono la storia, è lì per lavoro. È sveglio, in movimento, carico di adrenalina. Sta seguendo quello che potrebbe essere lo scoop più grande della sua carriera. Nessuno gli dice niente. Gli ospiti non sanno nulla. Lo staff tace. Lui gira per le scale, bussa alle porte, prende appunti su appunti che non portano a niente. Torna nella sua stanza, ordina il servizio in camera, si fa portare da bere e poi pensa a champagne, che è spesso in zona e che forse ha qualcosa per lui. Mi sentivo escluso, dirà. Avevo tutta questa adrenalina a frutto della grossa storia che stavo seguendo e in più c'era l'alcol. Quella notte, mentre i suoi colleghi scrivono la storia del sindaco arrestato per crack, Ruben Castaneda fuma crack in una stanza pagata dal giornale. Non lo saprà per molto tempo, forse lo sa subito e non lo dice a nessuno. Questa è un'altra cosa che la dipendenza sa fare. Costruire una stanza senza finestre dentro di te. Una stanza dove le cose accadono e non lasciano traccia verso il fuori. C'è un momento nel racconto di Castaneda che si ferma addosso. Giugno 91, prima pagina del Washington Post, un articolo su un gruppo di donne con un passato di strada. C'è una foto, lui la guarda, la riconosce. È una delle donne a cui si era rivolto per comprare crack. Fino a quel momento, dice, era come se nella mia testa tutto quello che facevo apparisse fondamentalmente innocuo. Fondamentalmente innocuo, c'è qualcosa in questa frase, qualcosa che non riguarda solo lui, che riguarda tutti noi quando siamo dentro qualcosa che non vogliamo vedere. La costruzione di un'innocenza artificiale, il modo in cui teniamo separate le cose che non possono coesistere. Il giornalista e il consumatore, il testimone e il partecipante. Chi racconta e chi è dentro la storia. Quella foto rompe la stanza senza finestre. Non subito, non del tutto, ci vorrà del tempo, ma qualcosa si incrina. L'editore del Washington Post lo porta in ospedale. Non è Castaneda a chiederlo. La dipendenza porta con sé la negazione, dice, e fino a una o due settimane prima non si riconosceva come tossicodipendente, nonostante tutto quello che avrebbe dovuto essere evidente. I colleghi lo aiutano ad uscirne e ne uscirà. Scriverà un libro su quegli anni,

Si chiama Street Rising, che qualcuno ha paragonato alla serie The Wire. La differenza, tiene a sottolineare lui, è che è tutto vero. Anni dopo parlerà delle donne a cui si era rivolto con una consapevolezza che allora non aveva. Dirà che era parzialmente responsabile della loro dipendenza. Non lo dice per autoassolversi. Lo dice con il tono di chi ha fatto i conti e i conti non tornano. E vive con questo. Parlerà anche di un'altra cosa, più sottile. Che fare il giornalista in quei quartieri, conoscere quel mondo dall'interno, gli aveva dato una certa sicurezza e anche una certa arroganza. L'arroganza di chi pensa che stare vicino a qualcosa significhi esserne al sicuro. Ci si chiede spesso cosa accade quando la storia che stai raccontando comincia a raccontarti, quando il confine tra osservatore e osservato si fa poroso, quando entri in un posto per capirlo e il posto comincia a entrare in te per capire te. Ruben Castaneda ha passato anni a documentare la dipendenza da crack a Washington. Ne ha scritto articoli premiati, ne conosceva i meccanismi, i prezzi, le rotte di distribuzione, i nomi delle strade. E intanto fumava crack. Non lo raccontiamo per il paradosso, lo raccontiamo perché c'è qualcosa di vero sulla dipendenza in questa storia. Qualcosa che va oltre lui, oltre il crack, oltre Washington del 1990. La dipendenza non chiede se sei intelligente, non chiede se sai, non chiede nemmeno se capisci cosa ti sta facendo. A volte la conoscenza è esattamente la trappola, cioè l'idea di sapere abbastanza da potersi fermare, da poter controllare, da poter restare sulla soglia senza mai davvero entrare. Ruben Castaneda è entrato e poi ne è uscito e ha raccontato tutto con i nomi veri

0: Lui è Notorious B.I.G. che canta Ten Crack Commandments, cioè i 10 comandamenti del crack. Questa storia invece l'abbiamo letta su Vice, era un pezzo in cui proprio Ruben Castaneda raccontava della sua dipendenza da crack. Ed eccoci arrivati anche oggi alla nostra storia seriale, che è ormai giunta alla nona puntata. Stiamo seguendo il lunghissimo viaggio di Maria Luisa, che è una nostra ascoltatrice, che sta pedalando senza sosta da Rovereto in Trentino fino a Capo Nord. È la North Cape 4000, o 4000, questo lo scopriremo, una gara di ultra cycling di 4000 km da compiere entro il limite massimo di 26 giorni. Maria Luisa, che nel frattempo è già arrivata nella penisola scandinava, sta scoprendo tanto di sé in questi giorni e ieri ci ha raccontato dell'impatto che una gara del genere ha sul suo corpo, perché in queste condizioni bisogna tenere sotto controllo tutto, anche la propria stanchezza.
1: Allora, definire la stanchezza per me è molto difficile, perché tutte le persone che mi vogliono bene, che mi chiedono ma sei stanca, e io quasi sempre rispondo no. Per me la stanchezza spesso è più mentale che fisica. Di sicuro ho un corpo molto resistente, sempre con la stessa strategia, cioè nel senso che non voglio vincere, spesso sono tra gli ultimi, faccio le foto, mi fermo, riposo, mangio. E quindi in realtà io, se sono molto sincera, non sono stanca, non ero mai stanca. L'unico momento in cui mi definirei stanca è quando non ho più voglia di fare qualcosa lì. In qualche modo non mi dà più soddisfazione.
0: Ma oltre a lui, oltre al corpo, le protagoniste di questo viaggio sono state le terre nordiche, terre in cui a farla da padrona è la natura. Ettari ed ettari di foreste, migliaia di bacini d'acqua di diverse dimensioni, fiumi di ogni genere e tipo, e il silenzio.
1: Il silenzio è sempre un

0: accompagnatore del viaggio. In particolare nella North Cape è stato un silenzio spesso dettato anche dai territori, soprattutto nella penisola scandinava. Mi è capitato di fare una giornata intera senza incontrare nessuna macchina, nessun tir, nessun altro ciclista, e quindi in qualche modo il silenzio governava comunque la mia giornata. Ovviamente non è un silenzio totale, perché comunque c'è la natura, c'è la mia bici che fa rumore, ci sono io, comunque con i miei pensieri e tutte le mie emozioni. Il silenzio penso che sia qualcosa che ti permette di ascoltare sia quello che c'è intorno a te, ma anche quello che c'è dentro di te.
1: È capitato di trascorrere intere giornate senza incontrare anima viva e quindi ti ritrovi ad ascoltare ciò che l'ambiente ha da lasciare andare: il vento, il canto degli uccelli, il sole, le nuvole, la pioggia, il profumo di resina, le renne che aumentavano man mano che avanzavano verso nord, e poi tante, tante casette di legno rosse, isolate o a piccoli gruppetti di due o tre, o più grandi di cinque o sei. Qui, in questo grande nord che per così tanto tempo ho sognato e immaginato, la natura è una presenza costante, ingombrante, che domina su tutto. La natura diventa umana.
0: La bellezza della natura ci permette di incontrare un'energia che in un territorio meno bello, più trafficato, non riesci a vivere comunque in qualche modo quell'energia positiva che ti dà invece la natura, un luogo comunque che trasmette delle emozioni di una bellezza che solo la natura può dare. Non riesco tanto a descriverla con le parole. È come quando vai in cima alle montagne e ammiri l'orizzonte ed è proprio bello, ti dà nutrimento. Invece se c'è traffico, smog, casino, fai anche più fatica a goderti la fatica.
1: Si potrebbe dire che il paesaggio appare tutto uguale, ma sarebbe una bugia. Non è così. Purtroppo la prospettiva della bici che ti obbliga a stare sempre sulla strada principale, l'unica che esiste, è sempre alla stessa altezza. Non ti permette di vedere cose che magari sono più alte, o le vallate di questi territori, immense e maestose, o l'acqua che sembra spuntare da qualsiasi parte. Ma oltre alla natura ci sono stati alcuni incontri o gentilezze gratuite che hanno caratterizzato questo viaggio. Chi ti aspettava fuori casa per un applauso, è successo più volte, a chi per offrirti una tazza di tè, chi un posto per la tenda o la ricarica del telefono, chi una doccia, chi dei biscotti o della frutta.
0: Un giorno, mentre ero già nella penisola scandinava e dove ero comunque da tanti giorni da sola, mi sono svegliata la mattina e avevo voglia di un caffè, ma ero in un posto in cui il caffè non c'era, e però proprio avevo una voglia di caffè enorme. Faccio 50 chilometri e a un certo punto, in mezzo al nulla, c'era una casetta rossa su una strada piccolissima, c'è questa famiglia, cioè quindi papà con tre figli e mamma, che sono a fare il tifo per chi sta facendo la North Cape. E quindi sono proprio lì a aspettare i gareggianti che passano. E quindi mi hanno fermato e mi chiedono se voglio un caffè. E io ero stupidissima. E quindi gli dico sì, sì, lo voglio il caffè. Quindi mi invitano alla loro casa. Mi danno il caffè, mi danno i biscotti, parliamo un pochino. Mi chiedono se ho bisogno di altro, quindi il papà di questa famiglia mi chiede se voglio gonfiare la bicicletta, mi gonfia la bicicletta, anche se non era necessario, però mi gonfia la bicicletta, e questo è stato un incontro che mi ha molto dato energia, anche perché volevo proprio il caffè quel giorno.
1: Le persone qui sono gentili, forse perché vivono un po' isolate, quindi lo straniero per loro non è qualcuno da scacciare, ma qualcuno da accogliere, da far star bene. Ma a costo di ripetermi, quello che mi ha accompagnato in questo viaggio è stato il maltempo, la pioggia, che è stata pressoché incessante e variegata. Dal classico acquazzone estivo alla pioggia sottile in stile British, passando per le tempeste di acqua ghiacciata o a dei goccioloni talmente grossi da essere quasi dolorosi. Ma nonostante tutto, nonostante il tempo cupo e grigio, questi luoghi hanno riempito i miei occhi di bellezza. Rimane però la curiosità. Chissà con il sole, che meraviglie.

0: E la chiudiamo alla grande con Iggy Pop che canta Last for Life, una puntata che si intitolava Abitudini Cattive. Chissà come mai il nostro Luca Micheli ha scelto un pezzo di Iggy Pop per chiudere, ma glielo chiederemo. Grazie a lui, grazie a Danita Panizza, a Paolino Corleone e Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Cacciaracconta, @radi24.it. Avete sentito la puntata di oggi. Se volete scriverci una storia e non partecipare in voce, lo potete fare. Ci complicate un po' la vita, ma lo potete. La complicate soprattutto ad Anita Panizza, a cui esce sangue dal naso solo pensiero, ma lo potete fare. Potete mandarci una storia e ci dite: guarda, io non voglio partecipare in voce, come è successo per Gabriele. Va bene. Se la storia ha senso per noi e ha senso per voi, noi la raccontiamo. Matteo Caccia racconta, @radi24.it. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da... Iper

0: sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Zelensky promette vendetta dopo l'attacco russo su Kiev e a Trump dice facci produrre i Patriot. Prove di disgelo Italia-Stati Uniti al ricevimento a Villa Taverna per il 4 luglio. Tajani, amicizia più forte di ogni polemica. Caos in commissione vigilanza Rai, si dimettono i componenti dell'opposizione e a ruota lasciano anche quelli di centrodestra. Poker azzurro a Wimbledon, Cobolli, Berrettini,

0: Donego e Paolini volano al terzo turno. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In apertura alla guerra in Ucraina, dopo il violento attacco russo su Kiev e tutte le principali città del paese avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, il peggior attacco dall'inizio della guerra. Il bilancio è di almeno 25 morti e oltre 80 feriti, tra cui due bambini. La pioggia di droni e missili è durata ore e ha raso al suolo palazzi, danneggiato la rete idrica e di telecomunicazioni, colpito una struttura medica e distrutto un magazzino della Croce Rossa, con 2 milioni di euro di aiuti umanitari andati in fumo. Il presidente ucraino Zelensky ha promesso vendetta.
1: Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму Pearl.
0: Reagiremo certamente, ha detto in un video postato online ieri sera, sentite le sue parole in sottofondo, ed è tornato a chiedere agli Stati Uniti la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Questo è quanto ha dichiarato l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, annunciando la proposta di nuove sanzioni contro Mosca. Il presidente Trump vuole che questa guerra si risolva affinché le uccisioni insensate cessino, ha fatto filtrare la Casa Bianca, ma la mediazione statunitense è al palo. Ieri sera, intanto, dopo le recenti frizioni Trump-Meloni, prove di dialogo tra Roma e Washington al ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti presso Villa Taverna, residenza ufficiale dell'ambasciatore americano a Roma, che è tornato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Tra Italia e Stati Uniti, relazioni ottime, ha detto Fertitta. Tra Trump e Meloni c'è un rapporto di lunga data, ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ha detto il ministro degli esteri Tajani, parole rimarcate anche dal vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini.
2: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
3: Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
0: Veniamo alla politica economica del governo. Al congresso della UIL, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni anticipa che l'esecutivo con la prossima manovra punta a confermare la detassazione del 5% degli aumenti contrattuali.
4: E allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti, e voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
0: Sul fisco, Pierpaolo Bombardieri ha proposto di tagliare le tasse locali. Le addizionali, ha detto il segretario della UIL, non possono diventare il bancomat di regioni e comuni, e a pagare sono sempre dipendenti e pensionati.
5: Presidente Meloni, noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni. Ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta, questa cosa non funziona più.
0: Caos in commissione vigilanza Rai, si sono dimessi tutti i componenti dell'opposizione a partire dalla presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. È una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, uno spettacolo desolante, la misura è colma, ha detto. Sentiamo il capogruppo del PD in commissione, Stefano Graziani.
6: È un atto di protesta e anche di libertà insieme. Ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato affinché si possa rendere conto della difficoltà in cui hanno messo l'informazione e il servizio pubblico. Noi vogliamo più pluralismo e più informazione libera.
0: Al centro delle polemiche lo stallo sulla presidente designata Simona Agnes, avversata dalle opposizioni, e la vendita del Teatro delle Vittorie che le opposizioni chiedono di fermare. Un atto politico necessario, effetto della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia per le divisioni nella maggioranza, dicono i capigruppo di opposizione.

0: opposizione e a ruota si sono poi dimessi anche i consiglieri di maggioranza, così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
1: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della RAI, abusando della norma che richiede i due terzi, che la destra concesse a Claudio Petruccioli, militante della sinistra che fu un ottimo presidente della RAI e ebbe i due terzi. I due terzi non sono un diritto di veto infinito, vogliono dimetterci, ci siamo dimessi anche noi.
0: Veniamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Palermo, dopo una lunga camera di consiglio, ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuele di 5. Le vittime ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. C'è attesa per le reazioni delle frange più conservatrici del clero dopo la decisione del Vaticano di scomunicare i vescovi lefreviani della Fraternità Sacerdotale San Pio X e i capi della confraternita che li hanno consacrati.
2: A firmare il decreto è stato il cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. Ad essere scomunicati sono i due vescovi lefevriani che, sfidando il Vaticano, hanno ordinato i quattro nuovi vescovi, anche loro scomunicati. L'atto, che ufficializza lo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X, arriva dopo i ripetuti appelli rivolti dalla Santa Sede al movimento fondato da Monsignor Lefebvre, un confronto che si è ulteriormente aggravato a causa delle consacrazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio, contro la volontà del Santo Padre e in aperta violazione del diritto canonico, si legge nel decreto, che ammonisce anche i chierici e i fedeli laici a non aderire allo scisma della fraternità per non incorrere anche loro nella scomunica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E veniamo allo sport, a cominciare dai mondiali di calcio. Ci aggiorna sulle partite della notte italiana Dario Ronzulli.
3: Buongiorno, partiamo dal live, partiamo dalla Svizzera che è avanti 2-0 contro l'Algeria al terzo minuto della ripresa, in vantaggio con Embolo dopo 10 minuti nel primo tempo, un minuto fa il raddoppio degli elvetici con l'ex Bologna Dandoi, dunque Svizzera avanti 2-0 sull'Algeria. Nella notte partita spettacolare tra Portogallo e Croazia, vincono i lusitani 2-1, Croazia che però va in vantaggio con Perisic all'ottavo della ripresa, gol annullato a Ronaldo per fuorigioco, Cristiano Ronaldo che poi segna su calcio di rigore, primo gol nella sua carriera in una partita eliminazione diretta dei mondiali. Pareggia la Croazia con Sucic, gol annullato per fuorigioco anche in questo caso, poi gran finale, 94esimo, segna il neoacquisto del Milan Gonzalo Ramos su assist di Rafa Leao, al 113esimo annullato per fuorigioco il gol della Croazia, il gol di Guardiola. Perché per fuorigioco? Perché Matanovic tocca il pallone di testa, ma a occhio nudo non si vede, il chip nel pallone invece segnala il tocco dell'attaccante croato e dunque gol annullato per fuorigioco di Matanovic su un colpo di testa di un compagno, solo ed esclusivamente per il chip presente nel pallone, quindi Croazia che può in qualche modo, tra virgolette, maledire la tecnologia. Finisce dunque 2-1, Portogallo che agli ottavi affronterà la Spagna che ieri ha battuto 3-0 l'Austria. Svizzera e Algeria, lo ribadisco, al quarto minuto della ripresa, 2-0 per gli elvetici, e per il momento è tutto, linea allo studio.
0: E grazie a Dario Ronzulli. Per il tennis, Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner che per il terzo turno affronta l'americano Bobrovsky, in campo anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego che ha avuto la meglio sul canadese Diallo e se la vedrà ora con l'americano Fritz. Sentiamo proprio Sonego a Sky Sport.
4: Secondo me devo portare avanti il gioco che sto facendo, il fatto di continuare a essere propositivo, aggressivo. Più sali di livello e più devi andarti a prendere il punto, devi cercare di essere tu a prendere l'iniziativa, essere intraprendente. È quello che fanno i grandi giocatori, soprattutto nei momenti più di difficoltà. E poi su questa superficie si gioca su pochi punti. Sicuramente sarà importante servir bene e neutralizzare il suo servizio, visto che è uno che anche lui ha al servizio fa molto male.
0: Tra le donne

0: Eliminata l'esordiente Grant, va avanti Jasmine Paolini che supera in due set l'elvetica Golubic e affronterà ora la greca Sakkari. Ed è tutto per questo giornale radio curato da Maria Luisa Pezzali e Valeria De Rosa che l'ha anche condotto, in regia Filippo Aureggi. Ci risentiamo alle 6.59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
2: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
3: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
4: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
5: In collaborazione con
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi, sta per arrivare il tanto atteso fine settimana e per molti questo sarà l'occasione per una breve fuga dal fuori città. Magari qualcuno si concederà un weekend un pochino più lungo, per altri invece sono i super fortunati, iniziano le vacanze vere e proprie. Allora, come sempre, la Nico che vi accompagna viene con voi, mi sistemo un po' in mezzo alle valigie, poi ci sono i documenti, poi ci sono i costumi da infilare, le creme solari, gli occhiali da sole, il cappellino, ricordiamoci naturalmente anche dei farmaci, anche loro vengono con noi, ma attenzione, perché? Perché i farmaci vanno anche trasportati, oltre che utilizzati naturalmente, con attenzione e conservati nel modo corretto. Ne parliamo oggi con la nostra esperta, la professoressa Adele Romano, che è professoressa associata di farmacologia alla Sapienza di Roma. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Professoressa, che sia la valigia delle vacanze, che sia il sacco in cui infiliamo qualcosa per il weekend, molti di noi in quel sacco, in quella valigia, metteranno pure i farmaci. Ecco, ci aiuti a metterli nel posto giusto per evitare errori, perché anche loro soffrono il caldo. Spesso ce ne dimentichiamo, ma anche loro richiedono delle attenzioni particolari. Prof.
2: Buongiorno a tutti. Dunque, la prima regola da considerare, appunto, come diceva lei, è che i farmaci fanno parte del viaggio, sono parte integrante del nostro viaggio, per cui come controlliamo di avere documenti e carte di credito, dobbiamo verificare anche di avere una quantità sufficiente di farmaco che possa appunto essere sufficiente appunto per tutta la durata della vacanza. È importante conservarli sempre nella confezione originale, perché contiene le informazioni fondamentali come la scadenza, la modalità di conservazione e quindi il foglio illustrativo. Chi segue una terapia cronica dovrebbe portare con sé anche un elenco di farmaci assunti, e se viaggia all'estero magari sarebbe utile avere anche una copia della prescrizione medica. Sono dei piccoli accorgimenti che possono appunto fare la differenza in caso di necessità. Dunque, le alte temperature possono di fatto alterare la stabilità dei medicinali, cioè andare a modificare le loro caratteristiche chimiche e quindi ridurne l'efficacia. Non tutti i farmaci chiaramente sono sensibili alla stessa maniera, ma particolare attenzione va per esempio dedicata ai farmaci che richiedono la catena del freddo, come l'insulina o altri farmaci biologici, oppure alcune sospensioni antibiotiche dopo ricostituzione, i colliri, alcune preparazioni liquide. Cioè, insomma, è fondamentale sempre leggere le indicazioni e, se è riportato conservare ad una temperatura sotto i 25 gradi o in frigorifero, questo non è un suggerimento ma una parte integrante del corretto utilizzo.
1: Bello, mi piace, questo non è un suggerimento, insomma bisogna fare attenzione e seguire l'indicazione. Professoressa, mi verrebbe da dire: il farmaco va tenuto vicino, e penso a chi magari affronterà un volo e magari imbarcherà la valigia. Perché è importante che...
2: Dunque, dobbiamo comunque tenere presente degli accorgimenti più frequenti. Come diceva lei, il volo, no? Sarebbe importante non mettere mai i medicinali nel bagaglio da stiva, perché questi viaggerebbero in condizioni di temperature estremamente elevate, ma allo stesso modo un'automobile parcheggiata al sole può raggiungere una temperatura superiore anche ai 40 gradi, per cui anche lì ci sarebbero problemi a mantenere la stabilità insomma del medicinale, oppure un farmaco in uno zaino in spiaggia esposto al sole. Un altro errore da evitare è anche lo sbalzo di temperatura, per cui anche lo sbalzo di temperatura, per cui insomma ambienti fortemente condizionati rispetto a, diciamo, al caldo torrido dell'esterno, potrebbero di fatto rappresentare, minare la corretta stabilità appunto del farmaco. Per cui bisognerebbe sempre avere dei contenitori per poterli trasportare che siano adatti alla tipologia di farmaco che stiamo appunto trasportando.
1: Professoressa, abbiamo fatto viaggiare i farmaci con noi, ma io torno un attimo indietro e chiedo alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando: nelle vostre case Dove? Qual è il luogo in cui conservate i farmaci? Perché poi alla fine sappiamo che non devono essere esposti alle alte temperature, che bisogna fare attenzione, ma li mettiamo dove fa più comodo. Professoressa, questo è un altro aspetto.
2: Ebbene sì, dunque i farmaci devono essere a portata di mano, su questo non c'è dubbio. Molto spesso si tende a conservarli in cucina perché magari è un ambiente che si frequenta spesso, altre volte invece nel bagno, ma non va bene perché i fumi, il vapore del bagno, della doccia, piuttosto che dei fornelli in cucina, ancora una volta possono alterare la stabilità dei medicinali, per cui sarebbe importante conservarli in un ambiente della casa che abbia una temperatura controllata, quindi una temperatura stabile, più o meno intorno ai 23, 24, 25 gradi, e soprattutto conservarli all'interno del loro, della loro confezione, ed evitare, una cosa che spesso si fa anche viaggiando, di spostare blisterini di compresse da una parte all'altra per risparmiare spazio, perché poi alla fine ci perdiamo informazioni importanti che si ribaltano poi sull'aderenza alla terapia e il corretto utilizzo del farmaco.
1: Professoressa, parliamo ora anche degli effetti che il caldo può avere sul nostro organismo. In che modo le temperature elevate, quindi una sudorazione più abbondante o al contrario una disidratazione, possono modificare la risposta ad alcuni farmaci?
2: Dunque, una cosa importante da dire è che il caldo può alterare la fisiologia del nostro organismo, questo è da dire, perché in estate appunto sudiamo di più, perdiamo acqua, perdiamo sali minerali, succede che i vasi sanguigni si dilatano e la pressione tende poi fisiologicamente ad abbassarsi. Tutto questo chiaramente può amplificare l'effetto di alcuni farmaci, in particolare quelli che abbassano la pressione o aumentano l'eliminazione di liquidi. Inoltre c'è da dire che la disidratazione può impattare la funzionalità renale e modificare poi l'eliminazione di alcuni medicinali, aumentando quindi il rischio di effetti indesiderati. Per questo è sempre importante riconoscere precocemente quelli che sono i segnali che l'organismo ci manda e mantenere ancora una volta una corretta idratazione.
1: Professoressa, lei è anche coordinatrice del gruppo di lavoro Obesità, Sindrome Metabolica e Disordini Alimentari della Società Italiana di Farmacologia, e negli ultimi anni sempre più persone assumono farmaci a base di GLP-1 per il diabete o per il controllo del peso. Anche per questo, terapie l'estate, professoressa, richiede qualche attenzione in più relativa alla conservazione delle penne, all'idratazione, ai possibili effetti gastrointestinali? Quali consigli come società scientifica, Società Italiana di Farmacologia, ritenete utili dare a chi utilizza, naturalmente sotto controllo medico, questi farmaci?
2: Dunque, questi farmaci c'è da dire che non sono controindicati in estate, per cui la terapia continua, ma possono richiedere qualche attenzione aggiuntiva. Alcuni pazienti presentano come effetti avversi nausea, vomito, diarrea, soprattutto nelle prime settimane di terapia e dopo un aumento del dosaggio. Durante il caldo questi effetti possono favorire la disidratazione, il calo della pressione, la comparsa di capogiri, talvolta la mancanza di forze, e quindi importante mantenere ancora una volta una buona idratazione e contattare il medico se i sintomi appunto diventano importanti, senza mai sospendere autonomamente la terapia. È importante bere a sufficienza anche perché se si mangia meno, che appunto l'effetto che il farmaco determina, è importante idratarsi costantemente. Ora, riguardo le penne, i dispositivi di somministrazione, quelle non ancora utilizzate devono essere conservate secondo quanto indicato nel foglio illustrativo, generalmente queste vanno in frigorifero, mentre quelle in uso possono spesso essere mantenute a temperatura ambiente, ma per un periodo limitato. Ricordiamoci che non devono mai essere esposte a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
1: Professoressa, più volte abbiamo nominato il foglietto illustrativo che accompagna, che è presente nelle confezioni dei farmaci. Ecco, quali sono, a volte leggerlo tutto può essere complicato, oppure ci perdiamo in tutte le informazioni, alcune sono molto tecniche. Quali sono quelle su cui è importante invece porre la nostra attenzione? Selezioniamo quelle che possono fare la differenza.
2: Dunque, il foglietto illustrativo andrebbe letto, che andrebbe letto, perché se le informazioni sono lì riportate, perché sono effettivamente
1: servono, ma alcune sono un po' tecniche, prof. concorda con me?
2: Sicuramente alcune sono un po' tecniche. Sicuramente, ecco, parlando di conservazione, la parte dedicata alla conservazione, iniziamo da lì. È una cosa importante, perché appunto se non conserviamo bene, non ci curiamo bene, perché il farmaco appunto si può.
1: È un bellissimo messaggio questo.
2: Sicuramente questo. Generalmente la posologia, per cui le modalità di somministrazione, vengono indicate dal medico. Ecco, possiamo magari fare attenzione alla parte relativa alle incompatibilità, ai fenomeni allergici, se magari appunto noi siamo a conoscenza di essere, no, allergici, ma diciamo che solitamente sono informazioni o un quadro generico che il clinico, che il medico dovrebbe fare. Ma consiglio sempre al soggetto che prende il farmaco di dare comunque una scorsa, una lettura, sebbene appunto veloce, al foglietto illustrativo.
1: Professoressa, può capitare di non ricordare, non essere certi di aver preso il farmaco, oppure di avere la consapevolezza di aver saltato la somministrazione, che in alcuni farmaci, penso ad esempio agli antibiotici, è proprio molto, molto importante proprio nella terapia. In questi casi, lei che è una farmacologa, cosa fa?
2: Allora, se siamo consapevoli di aver saltato se non ci ricordiamo, nel dubbio non si assume nuovamente il farmaco. Se siamo consapevoli invece che abbiamo saltato l'orario, diciamo, di assunzione del farmaco, bisogna sempre contattare il proprio medico, rivolgersi appunto al proprio specialista o a medico generico di fiducia e concordare con lui se è il caso di riprendere appunto il farmaco, di shiftare diciamo le tempistiche. È una domanda diciamo importante. Non tutti i farmaci si comportano alla stessa maniera, e per cui è sempre bene chiedere indicazioni al proprio medico e mai affidarsi al fai da te, mai.
1: Grazie professoressa per essere stata con noi. Torneremo sicuramente a parlare di farmaci, di utilizzo, di conservazione. Intanto la ringrazio, le auguro una buona giornata.
2: Grazie a lei, buona giornata a lei.
1: Auguro naturalmente una buona giornata a chi segue Obiettivo Salute e Risveglio e anche naturalmente ai vostri amici, alle persone a voi care. Noi ci vediamo sul canale 63 e ci sentiamo dopo il GR delle 12 per il punto sulle notizie che arrivano dal mondo della ricerca, ma anche su tanti suggerimenti che i nostri esperti quotidianamente ci danno per promuovere la nostra salute e il nostro benessere. Buona giornata a voi, grazie.

Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere

0: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
1: Molto brave.
2: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però sei brava, sono arrivata.
0: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
1: In onda ogni domenica alle 6.30.
0: E in podcast con qualche contenuto in più.
1: Tante voci diverse, quindi.
0: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
1: E due che non cambiano mai.
0: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 3 luglio. La pressione atmosferica torna ad aumentare a partire dal nord. Giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al centro-nord, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature in aumento. Tempo ancora instabile su Cilento, Calabria e Sicilia tirreniche e Sardegna meridionale con temporali. Venti da nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai ai ai,
13: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
12: evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
16: vi presenta.
17: Almeno 27 morti e più di 90 feriti. La Russia attacca la capitale ucraina Kiev con uno dei più pesanti bombardamenti, alcuni dicono il più pesante dall'inizio della guerra, e Zelensky chiede di poter produrre su licenza i Patriot per difendersi. In Italia la politica discute della vigilanza Rai, nella quale tutti i membri di opposizione si sono dimessi, in polemica con le scelte sulla presidenza dell'azienda da parte della maggioranza. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
18: Spezia, diamola questa prima

0: Incredibile, ascolto 24 mattino e mi cambi la giornata.
1: In peggio però. No, se c'è una cosa incredibile, non sono io, ma è questo paese. Allora, ci indigniamo e lanciamo strali e scriviamo cose terribili e giustamente indignate quando uno scemo qualsiasi scrive un insulto sui social. Poi, ieri a Roma succede che un gruppo di ultras praticamente blocca l'intera Roma Nord, lanciando canti nei confronti della guida della squadra e del padrone della squadra, che è Claudio Lotito, e parliamo naturalmente degli ultras laziali, con canti di questo genere. Sentiamo.
2: Promemore non importa, proviamo a prima volta.
1: Solo se muore Lotito, e lo vogliamo a Prima Porta, che è un cimitero accanto a Roma, cioè a Roma sostanzialmente. Il tutto viene convocato nel giorno del 60° compleanno di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ucciso, come saprete, il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti. Ucciso in una vicenda che ha ancora degli elementi da chiarire, ma è collegata al mondo della criminalità organizzata. In una manifestazione alla quale partecipa e si presenta anche il presidente della regione Lazio, Rocca. Io non lo so, ragazzi, ma mi pare tutto sbagliato, francamente, però. Ed è l'ulteriore testimonianza che c'è una zona franca in questo paese, che è il mondo del tifo calcistico organizzato, nel quale in questo mondo si può fare sostanzialmente di tutto. Ripeto, bloccare un pezzo di una città, perché poi se sono quattro attivisti per il clima che fermano il raccordo anulare per mezz'ora, è lo scandalo nazionale. Se sono degli operai che protestano per i licenziamenti, già cambia un po', ma però, non va tanto bene, ci sono anche delle cose penali. Se è una manifestazione non organizzata, di destra o di sinistra, non si può fare, e invece, tranquilli, tanto sono solo tifosi. Va così, va così. Allora, se dovete inscenare qualche protesta, travestitevi da tifosi di qualche squadra, una qualsiasi, che tanto potrete godere della massima impunità. Ma poi il presidente della regione, ragazzi, ma scusa, ma di che parliamo? Poi dirà che è capitato là per caso. Vedrai, Eccoci qua. Dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:35 minuti di venerdì 3 luglio. C'è Filippo Oreggi in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, se vorrete. La giornata vede innanzitutto un racconto di quello che è successo in Ucraina nella giornata di ieri. Lo abbiamo solamente accennato, siamo riusciti solamente ad accennarlo 24 ore fa all'apertura del 24 mattino, perché il bombardamento, se non era appena iniziato, poco ci mancava, e naturalmente il conteggio delle vittime non era completo, non è completo nemmeno adesso, a dire il vero. 27, almeno 27 e almeno 90 i feriti, appunto, in uno dei bombardamenti più pesanti sulla capitale ucraina, Kiev. Sono stati danneggiati circa 130 edifici, tra cui hotel, un pronto soccorso, questo

0: come ben saprete ormai è un crimine di guerra, un deposito della Croce Rossa ucraina che conteneva aiuti per il valore di 2 milioni di dollari, anche questo è un crimine di guerra, 74 missili lanciati, 496 droni, gran parte dei droni sono stati intercettati e poi invece c'è stato un problema dal lato dei missili che sono caduti appunto sugli edifici. I morti sono in larghissima parte civili. Il presidente Volodymyr Zelensky, visitando le aree colpite, ha promesso una risposta, ha rinnovato l'appello agli Stati Uniti, non tanto perché consegnino dei Patriot, dei missili Patriot, come aveva richiesto in precedenza, ma a questo punto perché gli dia la licenza per produrli. In sostanza l'Ucraina sta anche dicendo dall'altra parte, guardate, siamo diventati una sorta di potenza industriale militare, cioè siamo in grado di produrre dei missili Patriot. E anche questo mi sembra un elemento interessante dal punto di vista politico, in una fase tra l'altro che è politicamente delicata per l'Ucraina, perché come abbiamo raccontato ieri si è palesato il nuovo candidato alla presidenza che si opporrà a Volodymyr Zelensky, è l'attuale ambasciatore a Londra Zaluzny, che è anche stato il capo delle forze armate. Mosca ha definito il raid una rappresaglia per quelli che ha definito attacchi terroristici del regime di Kiev, che in sostanza sarebbero i bombardamenti contro le infrastrutture petrolifere compiuti dagli ucraini in territorio russo. Sono arrivati a 1300 chilometri, a colpire a 1300 chilometri di distanza, creando più di qualche problema in Russia, dalla quale arrivano notizie di carenze di carburante, addirittura la Russia è arrivata a comprarlo, ha iniziato a comprarlo appunto dall'India. Giornata di ieri che sempre sul fronte estero ci consegna i dati di Save the Children su Gaza. Dopo 1000 giorni di guerra si parla di almeno 21.000 minori uccisi, anche se Save the Children dice che la cifra è probabilmente molto più alta. Del dialogo che prosegue con il presidente Trump, che si dice fiducioso sui negoziati sulla denuclearizzazione dell'Iran, in una giornata per l'Iran che segnerà quella del funerale dell'Ayatollah Khamenei, e quindi una giornata anche rilevante politicamente, evidentemente. Questo il quadro dal punto di vista dell'estero, mentre per quanto riguarda l'Italia le notizie arrivano dalla Commissione di Vigilanza RAI, una Commissione di Vigilanza nella quale tutti i componenti di opposizione, compresa la Presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. E perché si sono dimessi? Perché il centrodestra vorrebbe nominare la presidente, la nuova presidente della RAI, si prevede una maggioranza a 2/3 per eleggere il presidente, che in questi mesi appunto si sta cercando di cambiare. La minoranza non è d'accordo con questo, e quindi a fronte di questo stallo, al quale si era richiamato anche il Presidente della Repubblica il 14 aprile scorso, dicendo è ora di dare una governance stabile alla TV di Stato, hanno appunto deciso di dimettersi in blocco, e altrettanto ha fatto la maggioranza. Sempre dal punto di vista della politica c'è la questione delle relazioni con gli Stati Uniti. Ieri c'è stata la famosa festa a Villa Taverna, che è appunto per celebrare il 4 luglio, i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, 2000 invitati, è stata sancita quella che è stata definita la riconciliazione con gli Stati Uniti. Dice il presidente del Senato, la Russia, nessun ponte è stato abbattuto tra noi e gli Stati Uniti, ci sono stati punti di vista differenti. Tajani augura in inglese, dice auguri all'America. Sentiamolo questo passaggio in inglese del ministro degli esteri.
1: Dear Ambassador Fertitta, dear Tillman, thank you for your kind words. Dear friends, it's a great pleasure to be with you tonight to celebrate the anniversary of the independence of the United States of America.
0: Così Tajani che dice le relazioni tra noi sono più forti delle polemiche dopo le parole di Donald Trump, ormai sapete

0: tutto, lo scontro con Meloni, è inutile, stia qua a riassumervelo. Tajani ancora, Tajani.
1: L'alleanza tra gli Stati Uniti trae la sua linfa vitale dall'alleanza tra i popoli, che passa per una fitta rete di scambi umani, economici, culturali, storici che non sono mai stati interrotti. È anche per questo che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica.
0: Così dunque Tajani, in una serata di celebrazione nella quale anche l'ambasciatore Fertitta ha detto in sostanza: incidente risolto. C'è da segnalare che però ieri il presidente americano è tornato a insistere sul tema delle spese militari, ossia dell'aumento, della necessità dell'aumento delle spese militari da parte degli alleati della NATO, nella fattispecie non riferendosi nello specifico all'Italia, però diciamo il tema continua ad essere quello. Ieri c'è stato anche il congresso della UIL, con per la prima volta dopo 20 anni un presidente del Consiglio che torna sul palco, Giorgia Meloni appunto. L'ultima volta era il giugno del 2006, quando intervenne Romano Prodi, che era stato da poco rieletto, era da poco ridiventato presidente del Consiglio appunto. Dice Meloni: credo di essere l'unica ad aver partecipato ai congressi di tutti e tre i sindacati.
2: Come ho fatto in questi anni con la CGIL, con la CISL, credo di essere l'unico presidente del Consiglio dei Ministri ad aver partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali, e penso che questo dica quanto il confronto con le parti sociali sia stato e sia per noi una cifra del lavoro, dell'attività, delle convinzioni di questo governo.
0: Così Meloni, che difende il decreto lavoro, dice che cercheranno di garantire, nell'ambito di quel che è consentito dal lato dei conti pubblici, che la detassazione dei rinnovi contrattuali possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio. E poi si sofferma sul tema delle donne e delle donne lavoratrici, con una prima parte molto decisa, una seconda parte nella quale entra nel tema della famiglia, e secondo me, per come la mette Meloni, è una questione che si può discutere. Sentite qua.
2: Se solo l'Italia riuscisse a colmare il divario di occupazione femminile che ha con la media europea, noi risolveremmo gran parte dei nostri problemi di crescita economica e di sostenibilità previdenziale. Insomma, il futuro dell'Italia, mi dispiace signori, dipende dalle donne, e segnatamente dalle donne lavoratrici, e questa continuerà ad essere, diciamo, una nostra priorità. Dopodiché però anche qui la questione è anche di natura culturale, non ci dobbiamo prendere in giro. Troppi messaggi che io considero devastanti sono stati veicolati in questi anni, hanno finito per convincere molte persone che la famiglia, cioè la prima forma di welfare delle nostre società, fosse obsoleta, che i figli fossero un limite, un fardello, una scelta incompatibile con quella dell'affermazione. Su questo penso che dobbiamo lavorare insieme, come dobbiamo lavorare insieme ovviamente sugli strumenti concreti che dobbiamo offrire.
0: Però va detto qua che la questione non è tanto di una cultura che ha voluto colpire il ruolo della famiglia, qua è una cultura che fatica ad accettare, e un sistema di welfare che fatica ad accettare l'idea che le donne lavorino e insieme possano avere una famiglia. È un tema di cultura d'impresa, è un tema di come funziona il sistema italiano, è un tema di strutture e infrastrutture, gli asili nido come esempio su tutti, ma anche un sistema di supporto complessivo alle famiglie, anche dal punto di vista fiscale, che manca o è molto carente. Quindi sì, va bene, ragionamento culturale possiamo farlo quanto vogliamo, però mi pare di poter dire che ci siano degli altri elementi molto concreti che incidono su questo. Poi discorso diverso è se la natalità dipenda da questo oppure no, ma qua parliamo solamente della questione delle donne lavoratrici. Il traffico.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Bre-

0: Brescia Padova si verificano code per incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. In direzione Venezia per veicolo in fiamme, code tra l'innesto con la 22 e Verona Sud. Sulla 1 Milano-Napoli a causa di un incidente, 5 chilometri di coda verso Napoli tra Lodi e Basso Lodigiano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: 24 mattino.
2: È chiaro che facendo il copia e incolla col discorso di Piscitelli, gli ultra, c'erano 30.000 persone, erano tutti 30.000 ultra. Non ha detto che c'era Pino Insegno, non ha detto che c'era Melloni della Rai, non ha detto. C'era un sacco di gente comunque normale, popolazione civile.
3: E quindi?
4: Ma che cosa doveva dire ieri Tajani durante la festa per il 4 luglio, se non appunto che i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti sono sempre stati saldi, che sono state semplicemente delle scaramucce.
3: E quindi, non dico su Tajani, quindi ma chi se ne frega che c'era Pino Insegno e che c'era Mellone? Scusami, dai, su, ma di che stiamo parlando? Abbi pazienza, blocchi un quadrante della città, fai dei canti nei quali auguri la morte di una persona. E all'interno di questo corteo, certo, c'era anche tanta gente tranquilla, tanta gente normale, abbiamo detto tante volte di tante manifestazioni, però quello era e quella roba era, e di questo però dobbiamo ragionare, cioè sul fatto che si celebra nel giorno del compleanno i Diabolik, e anche là uno dice guarda, in quel giorno francamente no, la manifestazione la facciamo un altro giorno, ma scusami, io ho l'impressione che questo riguarda tutto il mondo del calcio, guardi, perché poi qua arriva, dato che ho detto qualche volta che sono tifoso morbido della Roma, ogni volta che parlo della Lazio qualcuno dice ah, perché sei romanista? Guarda, non me ne frega niente, perché abbiamo parlato male dei tifosi romanisti e degli ultras romanisti quando è stato il caso e quando è stato necessario, e lo rifaremo e non c'è bisogno, così come dei milanisti, degli interisti, di tutto questo mondo. Però a me sembra che intorno a questi mondi ci sia complessivamente un clima di impunità, come dicono questi, cioè il canto è goliardia, che è qualcosa che secondo me non va bene, un clima di impunità, un clima culturale esattamente, in questo caso di atteggiamento nei confronti di questo mondo, che è un atteggiamento sempre piuttosto morbido. Ma sì, so ragazzi, hai capito? Cioè, no, non so ragazzi, cioè questa cosa non va bene, almeno credo, almeno per come la vedo io. Allora, tra le cose che non vanno bene c'è la condizione delle carceri italiane. Lo sappiamo perfettamente, c'è stata questa ondata di caldo che ha colpito drammaticamente questo mondo, nel quale c'è un livello di sovraffollamento, lo abbiamo raccontato, molto elevato, l'abbiamo raccontato in più di un'occasione, ci sono carceri nelle quali siamo al 225%, tanto per dare un'idea vuol dire che in una cella dove potrebbe stare una sola persona ce ne stanno due, in una cella dove potrebbero stare in due ce ne stanno quattro, e anche qualcosa di più. Tra queste carceri, uno dei problemi, una delle carceri che ha rivelato maggiori problemi è quella di Sollicciano. A Sollicciano sono state sequestrate 7 sezioni, ordinando il trasferimento di 200 detenuti per condizioni igienico-sanitarie delle celle e degli spazi comuni nate da ricorsi presentati dai magistrati, che sono pessime. C'è un caso che può ed è giusto che faccia discutere, che abbiamo già, al quale abbiamo già accennato ieri. Un detenuto di 75 anni era in carcere nonostante avesse avuto un ictus, metà del corpo paralizzata, stava scontando una pena di 4 anni ed è rimasto là anche nei giorni di caldo feroce, anzi era entrato in carcere nella settimana tra il 15 e il 20 giugno, e il 29 è morto all'ospedale di Torregalli. Si è occupato della sua vicenda l'associazione Pantagruel, e lo aveva incontrato Stefano Cecconi, che è volontario e vicepresidente di questa associazione. Buongiorno Cecconi e benvenuto.
5: Buongiorno a voi e buongiorno a tutte e tutti.
3: Ci racconta.
5: Grazie, scusi la voce un po' mattiniera, ma insomma cerchiamo
3: Non si preoccupi. Ci racconti un po' in che condizioni ha trovato questo detenuto.
5: Ma sinceramente ha descritto lei purtroppo anche il decorso temporale è abbastanza evidente, cioè in 10 giorni questa persona purtroppo non è sopravvissuta al carcere. Cioè quando io l'ho incontrato era in pantaloncini corti e a torso nudo, un uomo leggermente sovrappeso con un'emiparesi al braccio che lo teneva, al braccio sinistro lo teneva attaccato al corpo, i polpacci erano palesemente scuri perché problemi di circolazione probabilmente dovuti anche al discorso che aveva l'ictus, era al centro clinico del carcere di Sollicciano che ha messo leggermente meglio del carcere ordinario, però dire che può essere una stanza di un ospedale, diciamo, ecco, è proprio quasi insomma un ossimoro, direi. E quindi mi sono detto a 40 gradi abbondanti dentro al carcere, io non so se questo signore riuscirà a sopravvivere al carcere. Ci ho parlato brevemente, noi come associazione facciamo tante cose, quindi gli ho portato quello che gli potevo portare io di supporto, anche di shampoo, balsamo, eccetera eccetera, diciamo, e vestiti. E la settimana dopo ci sono ritornato e ho provato a chiedere come stava, e loro, l'infermiere e la gente non me l'hanno fatto vedere, però mi hanno detto che la situazione si aggravava perché non riusciva a alzarsi dal letto e quando si alzava cadeva. E poi lunedì successivo, cioè lunedì scorso, abbiamo saputo che purtroppo questa persona era detenuta. Ecco, in 10 giorni la persona, diciamo, ci ha lasciato. Era palese, però sinceramente chiunque vedesse la persona all'interno di questa struttura con quelle temperature, in quelle condizioni a 75 anni, che la fine era purtroppo scritta. Ecco. Con tutte le riflessioni che possiamo farci su questo tema.
3: Senta, voi immagino che lei, voi abbiate avvertito le autorità carcerarie del fatto che le condizioni di quest'uomo fossero potenzialmente incompatibili con...
5: Parlando, diciamo, abbiamo parlato con gli agenti, gli infermieri che sono presenti all'interno del carcere Sollicciano, che gestiscono il centro clinico, ecco, da certi punti di vista. Più di questo certe volte non riusciamo a fare, direi lì il problema, direi non ci doveva entrare questa persona all'interno del carcere, qualunque reato avesse commesso. Direi ci possono essere tanti strumenti di differimento della pena e quant'altro, perché poi giustamente dobbiamo pensare anche alla pena, diciamo, ecco, forse dovremmo anche ripensare la pena in queste condizioni. Sinceramente non è pena, la nostra Costituzione nell'articolo 27 recita appunto che la pena non deve essere contraria all'umanità. Ecco, in questo caso certe volte ci accorgiamo, andando all'interno di Sollicciano, che è una struttura che, ricordiamo, la magistratura ha sequestrato, sì, praticamente per la metà, che evidentemente in quel luogo non alberga purtroppo l'umanità. Quindi uno dice, ma a me non mi interessa niente, tanto sono detenuti, devono marcire, buttiamo la chiave. Il sistema carcerario, il sistema penitenziario costa allo Stato 3 miliardi e 100 all'anno. Rischiano di essere 3 miliardi e 100 che vengono buttati quelli davvero, sì, perché non servono purtroppo a niente, diciamo, perché
3: eccetto a tenere lontani criminali e presunti criminali dagli occhi delle persone, perché poi alla fine è questo più o meno che ci siamo ridotti. Dicevamo, 7 sezioni sequestrate, 200 detenuti verso altri istituti, esattamente per le condizioni igienico-sanitarie e così via. Ma no, Cecconi, voi ci lavorate?
5: Allora, certo, allora, diciamo che entrandoci giornalmente a Sollicciano appariva evidente, da tanto che se ne parla, che la struttura è fatiscente e non regge più da un punto di vista strutturale. Lì regge solo perché la buona volontà degli agenti di polizia penitenziaria, la buona volontà del personale sanitario, la buona volontà della società civile riesce in qualche maniera a sopperire alle difficoltà della struttura. Il problema è che gli appalti pubblici sono sempre elefantiaci, gli appalti pubblici nelle carceri hanno tempi tecnici che rasentano il lustro, diciamo. Cioè, faccio conto che su Sollicciano sono stati stanziati ipotetici 9 milioni, che ovviamente sono una goccia nell'oceano, che però potrebbero almeno parzialmente essere utilizzati. Se ne parla da 3 anni e ancora purtroppo siamo all'alba di questi lavori. I detenuti di Firenze forse andranno a Livorno, dove però ci sono 2 padiglioni che sono nuovi da aprire, ma chiusi da tempo perché non è stato fatto il collaudo, ma non da un mese, da anni. Chiaramente, diciamo, se poi li sposti da un punto all'altro e riempi un luogo ancora di più, il problema non si risolve. Certo.
3: Grazie Stefano Cecconi, volontario e vicepresidente dell'associazione Pantagruel. Tra l'altro notizia di ieri che l'assessora, mi pare, alle politiche sociali della regione toscana, sanità e politiche sociali della regione toscana, Monia Monni, ha chiesto di entrare nel carcere di Sollicciano e le è stato negato. Il giornale radio, a dopo.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei. Ma tanto lo dimenticherai appena inizierà il fine settimana.
10: La tecnologia non si racconta, si vive.
11: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con il Sole 24 Ore.
13: Sono le 6:59.
1: GR24, il Sole 24 Ore.
13: Guerra in Ucraina, sale il bilancio delle vittime dell'attacco russo. Reagiremo, assicura Zelensky in visita nei luoghi colpiti. In Venezuela quasi 2600 i morti accertati, estratto vivo un uomo dopo 8 giorni. Nel campo sfollati nasce una bimba. La detassazione degli aumenti contrattuali sarà confermata, l'annuncio della presidente Meloni al congresso della UIL. Mondiali di calcio, rocambolesca vittoria del Portogallo sulla Croazia, la Spagna domina l'Austria, tennis a Wimbledon, poker azzurro. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa, e di almeno 25 morti, oltre 80 feriti, il bilancio delle vittime dell'attacco russo contro la capitale ucraina Kiev e diverse altre aree del paese avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Reagiremo certamente, ha dichiarato il presidente Zelensky.
14: La Russia riceverà una risposta, ha assicurato il presidente ucraino visitando ieri una delle aree della capitale colpita dal massiccio attacco russo della notte tra mercoledì e giovedì, che ha interessato in particolare Kiev, ma anche diverse altre città ucraine. Zelensky ha poi esortato i negoziatori statunitensi ad andare a vedere con i propri occhi le conseguenze degli attacchi, come avevano promesso di fare, dice, mesi fa. Devono poi parlare con Trump, bisogna convincere il presidente russo russo Putin a porre fine a questa guerra. Ma servono intanto più sistemi di difesa aerea ed il presidente ucraino chiede agli Stati Uniti di rilasciare le autorizzazioni necessarie a che Kiev possa produrre i sistemi di difesa Patriot. All'alto rappresentante europeo Kallas, che ha proposto nuove sanzioni alla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov ha risposto a stretto giro che Mosca continuerà a perseguire i suoi obiettivi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Sull'altro fronte di guerra, quello medio orientale, proseguono i colloqui indiretti a Doha, mentre Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il comando iraniano. Sabato cominceranno nella capitale iraniana le celebrazioni per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei. Si attende una grande partecipazione popolare. In Libano, intanto, l'esercito israeliano continua a colpire, nonostante l'accordo quadro tra Beirut e Tel Aviv. Ieri, a 1000 giorni dal massacro del 7 ottobre, Israele ha commemorato i suoi morti e Save the Children ha pubblicato i dati che raccontano che in 1000 giorni di guerra sono state decine di migliaia di bambini uccisi a Gaza. Elena Gentili, portavoce di Save the Children.
15: Dopo 1000 giorni di guerra ci sono riportati almeno 21.000 minori che sono stati uccisi dalle forze israeliane durante il conflitto. Questo è un numero che purtroppo potrebbe essere molto più elevato, proprio perché non abbiamo idea, è un numero ignoto di quanti possono essere sepolti sotto le macerie. Oltretutto ci sono centinaia di migliaia di bambini e adolescenti sfollati, si parla di circa l'80% dei minori di Gaza che vivono in rifugi improvvisati, all'aria aperta e sì, hanno subito sfollamenti più e più volte negli ultimi 1000 giorni. Di questi 7.000 bambini sono minori non accompagnati. La situazione che sta devastando i minori a Gaza è anche quella della malnutrizione e della fame. All'oggi si stimano 245.000 minori a rischio o già colpiti da malnutrizione.
13: In Venezuela sale a 2.595 il bilancio delle vittime accertate del terremoto. Ancora una volta è Save the Children a sottolineare che a una settimana dalle scosse di terremoto che hanno sconvolto il paese sono i bambini a dover affrontare i rischi sanitari sempre maggiori.
16: Via Venezuela! Mentre Hernán Gil, il guardia di sicurezza di 43 anni, salvato questo giovedì dopo aver trascorso 8 giorni sotto le macerie, si trova ricoverato in buone condizioni, una bimba è nata nel campo sfollati di Caravalleda, nello stato La Guaira, dove operano anche i sanitari della missione italiana. Gabriana Isabella è venuta alla luce da una donna sopravvissuta ai due sismi. I medici e gli infermieri italiani sono andati a supporto del team sanitario locale. Mamma e bimba stanno bene e sono state trasferite in ospedale. I medici italiani si sono emozionati. Stefano Genire Nigra, medico di emergenza della missione italiana in Venezuela, ha detto che Madre Natura dimostra che bisogna avere un po' di ottimismo e speranza in un momento così drammatico. Sul fronte politico, gli Stati Uniti stanno rispondendo con assistenza medica, economica, militare e anche con aiuto politico. Il mezzo di comunicazione statunitense Axios ha assicurato che il governo di Donald Trump ha definito il tentativo di Maria Corina Machado di tornare nel suo paese come un opportunismo politico grottesco. E il Wall Street Journal ha pubblicato che l'amministrazione Trump ha bloccato di fatto il suo ritorno perché potrebbe compromettere la politica statunitense verso il Venezuela. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: In Italia adesso con la politica economica, prima il discorso del segretario Bombardieri, poi un lungo intervento della Presidente del Consiglio Meloni che ha parlato di quanto fatto dal governo e anche della prossima legge di bilancio, così al congresso della UIL a Padova.
17: Pierpaolo Bombardieri apre il 19° congresso della UIL affrontando i temi caldi del mondo del lavoro. Parla di fisco, salari, intelligenza artificiale, morti bianche davanti a una platea che ospita Giorgia Meloni. Bombardieri, che si avvia verso la riconferma segretario, propone al governo un patto in 10 punti per regolare l'intelligenza artificiale. E sul fisco propone di tagliare le tasse locali, le addizionali, sottolinea Bombardieri, non possono diventare il bancomat di regioni e comuni.
18: Presidente Meloni, noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni. Ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta.
17: Giorgio Meloni sale sul palco della UIL e rivendica le misure messe in campo dal governo, a cominciare dalla legge sul salario giusto, e annuncia che la prossima manovra confermerà la detassazione del 5% degli aumenti contrattuali.
19: Io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti, e voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie accoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
17: La Presidente del Consiglio parla delle morti bianche. Siamo tutti sconfitti, ogni morte sul lavoro è una battaglia che ci coinvolge tutti, dice, e sul caporalato la linea del governo sottolinea è tolleranza zero. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Il numero di occupati a maggio resta stabile ai massimi storici, scende ancora il tasso di disoccupazione, ma continuano ad aumentare gli inattivi.
20: Nel mese di maggio, fa sapere l'Istat, il numero di occupati in Italia è sostanzialmente stabile rispetto al mese prima e sempre ai massimi storici, oltre 24,3 milioni di persone, 228.000 in più rispetto a un anno fa, con tasso di occupazione anch'esso ai massimi, il 63%. Scende anche il tasso di disoccupazione al 5% quello generale e al 15,1% quello giovanile, in calo sia rispetto ad aprile che su base annua. La brutta notizia è invece l'aumento degli inattivi, gli italiani cioè fra 15 e 64 anni che il lavoro non ce l'hanno e non lo cercano. Dopo il minimo toccato a fine 2023, 12,2 milioni di persone, gli inattivi sono cresciuti fino a sfiorare i 12 milioni e mezzo. Il tasso di inattività è del 33,6% rispetto alla media europea del 25%, circa un italiano su tre non cerca neppure un lavoro. Fra le donne è il 42%, fra gli uomini il 25%. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per il momento. Lo strumento europeo che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Uno scenario considerato improbabile in maggioranza. Questo mentre il presidente americano Trump torna ad attaccare la NATO, lamentando che gli Stati Uniti spendono per l'alleanza più di qualsiasi altro paese e mettendo a confronto le spese americane con quelle di altri stati, tra cui l'Italia. Intanto ieri sera il ricevimento per l'Independence Day offerto dall'ambasciatore americano a Roma, Tilman Fertitta.
21: Gli inni nazionali, la sfilata dei Marines e poi le mancabili grigliate di hamburger con fiumi di birra e fuochi d'artificio finali, c'erano tutti gli ingredienti del tradizionale ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, ma quest'anno l'attenzione era particolarmente alta perché la cerimonia cadeva due settimane dal durissimo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, ma la premier, assente perché impegnata a Padova con il congresso della UIL, ha inviato una delegazione di peso proprio per avvalorare la volontà di ricucire i due vice premier, numerosi ministri, la sorella Arianna, il sottosegretario Alfredo Mantovano. Iniziativa apprezzata dall'ambasciatore americano Fertitta, che ha parlato di straordinaria partnership tra i due paesi, di rapporti ottimi, anche se tra leader a volte possono esserci piccoli disaccordi.
22: Great cooperation that we have between our two countries. I know that they have a long-standing relationship and leaders have little disagreements at time.
21: L'amicizia tra Italia e USA è più forte di ogni polemica, gli fatto eco il ministro degli esteri italiani.
23: Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici.
21: Essere qui stasera è una scelta di campo, ha detto Salvini, nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia tra Italia e Stati Uniti. Tre grandi assenti, Vannacci e tutti i leader del campo largo, tranne il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: Colpo di scena in commissione vigilanza Rai, rassegnano le dimissioni i componenti di opposizione e a seguire lasciano anche i consiglieri di centrodestra.
24: Una lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato per rassegnare le dimissioni di massa dell'opposizione dalla vigilanza Rai. È una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, dice la presidente dei 5 Stelle Barbara Floridia. Uno spettacolo desolante, la misura è colma. Così sulla Rai l'ex capogruppo PD in commissione Stefano Graziano.
25: È un atto di protesta e anche di libertà insieme, ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato.
24: Tre motivi del contendere: il fermo sul dossier della presidenza Rai per la quale la designata di Palazzo Chigi, Simona Agnes, rimane in attesa di soluzioni non avendo incassato il sì delle opposizioni necessario per i 2/3 secondo il regolamento. La riforma della governance e sulla vendita del Teatro delle Vittorie avversata dalle opposizioni, così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
0: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della RAI, abusando della norma che richiede i due terzi, che la destra concesse a Claudio Petruccioli.
24: Adesso la maggioranza chiede che si formi una nuova commissione con un nuovo presidente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: La cronaca, accerchiati e colpiti, è successo a una pattuglia di vigili al Colosseo a Roma.
2: Il fenomeno dei Maranza non è solo milanese. Nel cuore di Roma, in largo Gaetana Agnesi, il belvedere del Colosseo, diverse pattuglie del gruppo centro storico della polizia

0: locale di Roma sono intervenute mercoledì sera verso le 21.30 dopo segnalazioni di disordini. Un gruppo di una quarantina di ragazzi si era radunato per festeggiare il compleanno di un giovane egiziano di 21 anni, brandendo mazze e coltelli e accendendo fuochi d'artificio ad altezza uomo nelle immediate vicinanze dell'anfiteatro Flavio. Durante i controlli, gli agenti sono stati circondati da decine di giovani. I ragazzi si mostrano subito aggressivi, armati di bastoni, e alcuni salgono sul cofano di un'auto della municipale. Sul posto sono poi intervenute ulteriori pattuglie e le operazioni si sono concluse con 3 fermi, tra cui il 21enne festeggiato, risultato senza precedenti, mentre 2 agenti sono rimasti feriti. Nell'area da mesi sono attive bande spesso rivali, dedite a furti e borseggi a danno soprattutto di turisti, molti minori residenti nelle case famiglia della città. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio 2024 nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. E veniamo allo sport, iniziando dal tennis con l'erba di Wimbledon che si colora d'azzurro, e oggi torna in campo Jannik Sinner.
2: Sotto gli occhi della principessa Kate, ieri a sorpresa in visita all'All England Tennis Club, l'Italia della racchetta cala il poker. Sul centrale Matteo Berrettini ritrova sensazioni antiche e regola in 4-7 il francese Phil. Ora se la vedrà col bulgaro Dimitrov, fermato solo da un infortunio lo scorso anno contro Sinner. Sempre in 4-7 Cobolli piega l'australiano Duckworth e ora affronterà il russo Kachanov. E avanza anche l'ottimo Sonego, che ha la meglio del canadese di allo al quinto set dopo oltre 4 ore, in vista il duello con l'americano Fritz, così il piemontese a Sky Sport.
3: Mi piace stare nella lotta ed è quello che mi dà poi la tranquillità e la fiducia per giocare nei momenti importanti.
2: Tra le donne, eliminata in 2 set l'esordiente Grant dalla ceca Butzkova, segnali incoraggianti da Jasmine Paolini, che ha la meglio sempre in 2 set sulla svizzera Golubic e che ora se la vedrà con la greca Sakkari. Ma oggi per il terzo turno torna in campo anche Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, numero 81 al mondo. Al pomeriggio londinese l'altoatesino chiede vittoria e certezze. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E veniamo ai mondiali di calcio. Da poco è finita Svizzera-Algeria, in diretta Dario Ronzulli.
4: Buongiorno, vittoria della Svizzera 2-0, ed è una notizia perché gli elvetici non vincevano una gara a eliminazione diretta dal Mondiale di Francia 1938. I gol di Embolo nel primo tempo, al decimo su una grande giocata di Manzambi, e il raddoppio di Ndoye, l'ex Bologna, in apertura di secondo tempo. Poca cosa l'Algeria, che di fatto occasioni vere non ne ha create. Svizzera dunque che va agli ottavi, dovrà attendere Colombia-Ghana della prossima notte per conoscere la sua avversaria. Agli ottavi invece avremo un succulento Portogallo Spagna. Gli iberici ieri hanno eliminato l'Austria vincendo 3-0, e i lusitani stanotte hanno avuto la meglio sulla Croazia 2-1 in un match dalle mille emozioni. Croazia avanti con Perisic, poi il pareggio di Cristiano Ronaldo su rigore, Cristiano Ronaldo sostituito peraltro a 10 minuti dalla fine. Al 94esimo il neo acquisto del Milan, Gonzalo Ramos, su assist di Rafa Leao, ha segnato il gol della vittoria. Grandi polemiche per il gol del pareggio annullato alla Croazia al 98esimo con Matanovic che ha colpito di testa il pallone, servendo Pasaric che era in fuorigioco, colpo di testa rilevato dal chip presente all'interno del pallone. Questa sera, oltre a Colombia-Ghana già citata, in programma anche Australia-Egitto ed Argentina-Capoverde, che chiudono il programma dei 16esimi. Per il momento è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Dario Ronzulli, termina qui questa edizione di GR24 curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggi. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 7.59.
5: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Bevi.
6: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
11: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
10: Perfecto, ora firmaré con InfoCert Sign.
11: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
12: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
5: 24 mattino.
13: Saltando sui bicanti, lei come interverrebbe? Cioè, non va bene, cosa significa? Che andrebbe preso qualche tipo di provvedimento? E cosa farebbe? Li farebbe tacere? Cioè, cosa chiederebbe alle forze dell'ordine? Come dovrebbero intervenire?
14: No, ma guardi, quello che dico è semplicemente che a fronte di manifestazioni diverse e di diverso tipo si solleva una grande indignazione di qualsiasi tipo, di destra e di sinistra. Poi però quando queste manifestazioni le mettono in atto gli ultras, quando le violenze vengono compiute dagli ultras, quando tutto questo è correlato al mondo del calcio, al mondo dello sport, passa un po' come ragazzate. È questo il tema, è un tema, lo vogliamo definire culturale ancora una volta, cioè non è tanto quello che fanno le forze dell'ordine, che faranno quello che dovranno fare, non lo so se là ci sono stati dei reati o non ci sono stati dei reati, se ci saranno delle denunce o non ci saranno delle denunce. Dico semplicemente che mi pare che il tema della zona franca anche nelle nostre teste di quello che avviene consente che mentre uno scemo scrive qualcosa di cattivo sui social, genera indignazione pubblica, un gruppo di persone che canta auspicando la morte di un altro essere umano, il presidente di una squadra di calcio, diventa la goliardata. È questo.
15: Io dalla Presidente del Consiglio avrei voluto tanto sentire dire la parola magica opzione donna a 60 anni, senza limiti.
14: Ma insomma, non so se sia quella la soluzione giusta per ragionare su esattamente il lavoro femminile, cioè non è la pensione anticipata il tema è offrire abbastanza strumenti alle donne e alle famiglie, per dirla più largamente, più correttamente, alle famiglie, perché nessuno debba smettere di lavorare nel momento nel quale si hanno dei figli, padri o madri che siano, spesso sono le madri.
16: È solo stata una presa in giro, quello del bonus mamme, che per ottenerlo dovevi avere almeno 3 figli e un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
14: Perché? Cosa sono? Amica mia, sono misure spot, non sono misure strutturali, non sono misure che cambiano le cose. Questo Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Venerdì 3 luglio, sono le 7:20 minuti e 54 secondi, le 7:21 minuti, dai, su. Filippo Regi, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino e anche voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. L'apertura dei giornali di oggi. Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI, piano per cedere il 5% allo Stato, appunto l'apertura del Sole 24 Ore, che è anche una grande foto di Cuba, Preatoni, 500 milioni a L'Avana per rifare lo storico Yacht Club. Kiev, l'attacco più duro, l'apertura del Corriere della Sera. I missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina, l'apertura di Domani. Kiev brucia, l'attacco peggiore di sempre, il titolo del Manifesto, anche se l'apertura vera e propria, la foto dedicata allo scontro in commissione di vigilanza Rai, stop al televoto, è l'apertura. Terremoto in vigilanza Rai e anche l'apertura del Messaggero, vigilanza Rai nel caos, il titolo della Repubblica. Anche il quotidiano nazionale si dedica all'Ucraina, all'inferno di Putin su Kiev, palazzi rasi al suolo dai raid, mentre la Stampa apre con questi dati che arrivano dal Ministero della Salute, che raccontano Torino come capitale del caldo. A giugno 9 gradi in più e record di morti, più 35% rispetto a quelli attesi nel periodo, anche se, riferisce il quotidiano, dopo aver fornito i dati, il Ministero della Salute prova a gettare acqua sul fuoco affermando che nelle altre città non c'è stato alcun aumento della mortalità per il caldo e che i dati torinesi sono ancora provvisori e destinati a scendere nei prossimi giorni. Stampa che dedica ampio spazio a questi temi. Sugli effetti del clima c'è anche un alpinista che fotografa la ritirata di un ghiacciaio sul Monte Bianco, le zanzare sopra i 2000 metri, come se non bastasse avercele già qua. Ma vabbè, scomunicato pure Vannacci, l'apertura di Libero sui Lefebvriani, 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, l'apertura del Fatto Quotidiano, Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone dei Fratelli d'Italia, quello che appunto ha coinvolto anche Giuseppe Conte, meno tasse, più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump, il titolo forte del giornale, anche se l'apertura è sui Maranza su Roma, paura al Colosseo, la baby gang violente, arrivano nella capitale, coltelli e assalti. La Lampedusa che aspetta il Papa, prova di fraternità, l'apertura di Avvenire, il nuovo volto della Chiesa americana con i vescovi immigrati, i giudici si aumentano la paga ai 16.000 euro, la Verità decide di aprire con il pezzo di Fatto, con quello che ha scritto Gianni Trovati ieri sul Sole 24 Ore, del quale vi abbiamo dato conto, l'aggravio per il ministro Giorgetti sfiorerà il miliardo, ai colleghi riconosciuta quella retroattività che la Corte Costituzionale aveva invece negato ai dipendenti pubblici. Bambinicidio, ecco i numeri della strage israeliana protetta dall'Occidente, l'apertura dell'Unità sui dati di Save the Children, questi 21.000 minori morti. Affonde Rai è il titolo del Riformista, sempre sulla vicenda della Rai. Mentre il Foglio ha un titolo dedicato al costo di Trump per l'Ucraina, una capitale europea, Kiev ha preso fuoco sotto i missili balistici di Putin, mancano i Patriot americani per intercettarli, la misura mortale del disimpegno trumpiano. Siamo appena, in realtà non siamo usciti dalla vicenda Inessi Guerra, la donna italiana che è ancora in Egitto ed era stata arrestata nei giorni scorsi, lo ricorderete, il marito l'accusa di adulterio e adesso di non fargli vedere la figlia, si sta cercando di risolvere con una richiesta di grazia che è partita dall'Italia verso il presidente egiziano, che si apre un caso che ha qualcosa di simile. Lo racconta la Stampa, pagina 21, l'incubo di Angela, bloccata in Arabia Saudita con la figlia di 2 anni. Trattenuta insieme alla figlia di 2 anni a 4.000 km dall'Italia da oltre 3 mesi, Angela Rovera, dentista di Piasco, è bloccata, siamo in provincia di Cuneo, è bloccata a Taif in Arabia Saudita senza poter fare rientro nel nostro paese. La vicenda, nata come un viaggio per trascorrere le vacanze pasquali con la famiglia del marito saudita di Taif, si è trasformata in un complesso caso internazionale. Cosa è successo? Secondo quanto ricostruiscono i legali, una volta arrivati in Arabia Saudita, il marito avrebbe sottratto i passaporti della moglie e della figlia
7: impedendo loro di lasciare il paese. A seguire il caso sono due professionisti italiani, l'avvocato Omar Blank di Cuneo e l'avvocato Matteo Santini con studio a Roma, e hanno coinvolto anche degli avvocati sauditi. La nostra assistita dice da fine marzo vivono in uno stato di forte limitazione della libertà personale sotto costante controllo, senza la possibilità di muoversi e costrette a rimanere in casa videosorvegliate. La vicenda ha assunto una dimensione sempre più diplomatica. Il 16 giugno il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva annunciato di aver inviato una lettera al ministro degli esteri saudita per richiamare l'attenzione sul caso. Naturalmente vedremo che cosa succederà, intanto ve lo segnalo come elemento di cronaca. E a proposito, diciamo parzialmente collegato a tutto questo, vi segnalo che c'è un po' di polemica in questo momento nelle scuole italiane o tra il sindacato e il governo per quello che Repubblica definisce a pagina 26 il censimento sull'Islam. In cosa consiste? Dagli uffici scolastici regionali è partita martedì una comunicazione scritta e riservata rivolta a tutti i presidi. Si chiede di verificare e comunicare se nel territorio di riferimento ci siano istituzioni scolastiche che abbiano ospitato incontri con imam e organizzato visite a moschee, o più genericamente iniziative che in modo diretto o indiretto abbiano riguardato esponenti o questioni legate al mondo islamico, così un po' generico, perché questioni legate al mondo islamico, cioè, basta fare un po' di storia delle religioni o trattare, che ne so, la storia d'Europa, che alla fine di questo tema ti occupi. La ragione, la richiesta da parte del nostro ministero di acquisire con urgenza alcuni elementi informativi relativi a un tema oggetto di particolare attenzione al dibattito pubblico. Dal ministero spiegano che tutto questo nasce perché c'è una richiesta da parte di due, o almeno di un deputato ex leghista e ora vannacciano, Sasso, il quale aveva presentato appunto una richiesta di informazioni al ministero dopo aver censito tre episodi in 45.000 scuole d'Italia: una visita in un centro islamico di alcuni istituti di Sesto San Giovanni, una lezione sull'Islam in un elementare di Crema, una gita in moschea in una scuola d'infanzia a Treviso, tutte iniziative che i docenti avevano spiegato come occasioni per favorire la conoscenza delle differenze, che per Sasso però lasciano paventare una strumentalizzazione politica degli spazi scolastici. Protesta la FLC-CGL, che parla dell'ennesima operazione di controllo ideologico che attacca frontalmente l'autonomia scolastica. A Roma si discute dell'approdo, per così dire, dell'approdo dei Maranza, possiamo dirla così. È un'espressione, come sapete, nata a Milano per parlare di ragazzi delle periferie, spesso di seconda generazione, immigrati di seconda generazione, cioè figli di stranieri, e dei loro comportamenti. Camilla Mozzetti ne scrive perché al Colosseo ieri è successo qualcosa, ossia che almeno 40 giovani, siamo sul Messaggero appunto a pagina 11, hanno acceso fuochi d'artificio cercando poi di salire su un'auto delle forze dell'ordine e aggredendo gli agenti. Due vigili sono rimasti feriti. Ore 21.30 a largo Gaetano Agnesi, conosciuto da tutti come il Belvedere che affaccia sul Colosseo, luogo da cartolina, qui mercoledì sera un 21enne di natali egiziani ha pensato di festeggiare il suo compleanno a suon di fuochi d'artificio. Quattro batterie accese ad altezza Duomo e almeno 40 giovani extracomunitari impegnati, non sappiamo se sono tutti extracomunitari, comunque così scrive Mozzetti, impegnati a far festa brandendo coltelli e mazze. Partono le prime segnalazioni. I residenti della zona con le finestre aperte per il caldo si preoccupano delle grida e degli schiamazzi. Arriva una macchina della polizia municipale, chiama altre quattro volanti della municipale, arrivano anche i carabinieri. Non appena i primi vigili intervenuti iniziano a identificare alcuni giovani, altri ragazzi accerchiano gli agenti e sul posto arrivano altre cinque pattuglie appunto della locale. I giovani iniziano a prendere a bersaglio gli uomini in divisa, si scagliano contro una delle vetture armati di bastoni, alcuni salgono sul cofano, altri provano a salire su un veicolo ma vengono bloccati e alcuni altri vengono fermati. Tra loro il festeggiato, non ha precedenti, il suo permesso di soggiorno risulta scaduto, anche se negli uffici della polizia locale dirà di aver espletato la richiesta per il rinnovo, tutto in fase di verifica, non ha una residenza fissa, risulta vivere a casa di alcuni amici a Pomezia. Dicono le forze dell'ordine, per quanto accaduto non ha mostrato alcun turbamento. Una pausa.
17: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, schinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
4: Tempo in diretta.
5: Ben trovati, vediamo le previsioni per venerdì 3 luglio. La pressione atmosferica torna ad aumentare a partire dal nord. Giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al centro-nord, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature in aumento. Tempo ancora instabile su Cilento, Calabria e Sicilia tirreniche e Sardegna meridionale con temporali. Venti da nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Isubice elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Isubice elettrica, il piacere del clima ideale.
13: State ascoltando un programma offerto da
14: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
15: 24 mattino.
16: Ma la scuola è statale o è privata? Perché se è statale decide lo Stato, non decide la scuola. Se è privata decide la scuola privata. Non credo che nei paesi musulmani facciano le visite alle chiese cristiane, non credo.
17: L'ascesa di Vannacci sarà inarrestabile finché ci saranno tutti questi casini di sicurezza con gli extracomunitari, gli immigrati, tutte queste storie che magari anche noi italiani ne combiniamo tante, però si sentono sempre loro.
18: Sì, non so se dipenderà solamente da questo, se questa ascesa di Vannacci dipende da quello, caro ascoltatore, o è un... come possiamo dire, cioè è la novità, in parte è la novità, secondo me incide anche quello inevitabilmente e ripeto, l'abbiamo visto molto spesso in questo paese negli ultimi anni, grandi ascese e poi grandi cadute, vedremo se questo movimento reggerà, per il momento abbiamo solamente i sondaggi. Sul primo punto, caro ascoltatore, c'è l'autonomia scolastica, cioè c'è la possibilità per le scuole di organizzare e fare di muoversi nell'ambito di determinati canoni all'interno di questi canoni di fare delle cose autonomamente e questo è lecito ed è possibile.

Poi possiamo discutere se una visita alla moschea, una moschea valga la pena oppure no. Magari ne vale la pena semplicemente perché nell'ambito del corso di studi stai studiando, che ne so, l'impatto delle religioni sulla storia e che forza hanno avuto, e quindi decidi di andare a vedere come è fatta una moschea e come funziona per vederla fisicamente. A me che i ragazzi in particolare abbiano una possibilità di apertura culturale su vari mondi, sinceramente non è un problema. Non è che una visita a una moschea cambia radicalmente quello che impari in tutta una vita all'interno della tua famiglia e all'interno della scuola solamente perché per 2 ore hai visitato una moschea. Poi magari sbaglio io, in realtà la capacità di penetrazione del cervello dei giovanissimi è talmente forte che è irresistibile, però mi pare che sia un problema relativo. Poi ripeto, è una mia opinione, magari degli psicologi e degli esperti cognitivi mi diranno invece che la potenza di una visita in moschea è enorme. Dunque, sarei quasi tentato di risparmiarvi il polemicone sulla vigilanza Rai, però ha degli elementi interessanti e politici, ossia il fatto, la storia è questa, c'è la commissione di vigilanza Rai. Questa commissione di vigilanza, istituita ormai negli anni 70, come racconta bene il Corriere della Sera a pagina 12, che fa spesso i trafiletti nei quali aiuta a capire cosa succede e di cosa si parla, ha lo scopo di sorvegliare l'attività e il servizio pubblico, definisce le linee da seguire, programmazione pubblicità ed economia societaria. Bisognava votare il presidente, il centrodestra aveva scelto Simona Agnes, servono 2/3 della commissione di vigilanza, il centrosinistra o l'opposizione non voleva Simona Agnes e quindi sono dimessi tutti in blocco. A loro volta sono dimessi i membri del centrodestra. Questa è la storia. Le polemiche, le divisioni sono le solite sulle solite linee. E nota Massimo Franco a pagina 12 del Corriere della Sera che queste dimissioni di massa materializzano uno stallo e un'impotenza istruttivi, dicono quale può diventare l'epilogo di un muro contro muro pregiudiziale tra schieramenti, non solo quando non si riesce a eleggere il presidente della TV pubblica, ma in molte delle scelte che spettano al sistema politico. In qualche misura la decisione presa ieri dopo quasi 2 anni di nulla di fatto e le polemiche velenose che ne sono seguite rischiano di diventare la colonna sonora della campagna elettorale. La madre di tutte le tensioni in questo momento è la riforma del sistema di voto, una questione che attraversa i due schieramenti, ma viene presentata come scontro tra visioni agli antipodi. Novità e sviluppi per il momento non si vedono. E così, anche su quel problema così dirimente tra tentazioni di forzatura da parte del governo e accuse di autoritarismo degli avversari, non emerge una soluzione. La voglia di prevalere a tutti i costi promette di produrre frustrazione e recriminazioni più che vittorie chiare, laddove nota Franco, e qua riassumo io, su queste scelte bisognerebbe trovare se non una linea comune, quantomeno una linea di dialogo. La questione dell'Ucraina ci arriveremo tra un attimo, alle 7.45 con un approfondimento parleremo con Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, ma prima di parlare forse qualche altro elemento si può mettere dentro, a prescindere dai raid che ci sono stati ieri con oltre 27 morti, con almeno 27 morti e 90 feriti, con le richieste di Zelensky di produrre i Patriot, perché siamo alla vigilia del vertice NATO, quello del 7 e dell'8 di luglio, che sarà un vertice importante. E dunque Adriana Cerretelli si sofferma proprio su questo, dice che a volte la storia gioca strani scherzi, siamo sul Sole 24 Ore a pagina 10, era l'aprile del 2008 quando al vertice NATO di Bucarest l'America e George W. Bush propose ai partner europei di far entrare nell'alleanza l'Ucraina nonostante l'opposizione di Putin.
irremovibili nel gran rifiuto la Francia di Nicolas Sarkozy e la Germania di Angela Merkel, fini in niente. Martedì ad Ankara, 18 anni dopo quel summit, si terrà un altro vertice della NATO. L'Ucraina sarà di nuovo in agenda, ma in un altro mondo e in tutt'altro copione.

0: per dare sicurezza, non per consumare quell'altrui. Dall'invasione russa del 2022 è un paese massacrato da una guerra che ha già fatto 2 milioni tra morti e feriti sui due fronti, un paese che ha resistito a continui bombardamenti su obiettivi civili e allo squilibrio di forze e uomini in campo, reinventando l'arte e i mezzi della guerra, applicando le tassi di innovazione tecnologica e robotizzazione senza precedenti per difendere la sua indipendenza. Oggi nessuno parla di integrare l'Ucraina nella NATO perché la crescente cooperazione industriale tra le due di fatto sta facendo quello che la politica preferisce evitare. E questo grazie all'ennesima scommessa persa da Putin. Con la guerra doveva soggiogare Kiev e invece ne ha fatto il pilastro ineludibile della nuova industria militare globale, prima di tutto ai propri danni. Nota anche che i paesi europei dovrebbero sviluppare di più le partnership con l'Ucraina. Certo, per colossi europei come Rheinmetall, Airbus, British Aerospace, confrontarsi con piccoli campioni di innovazione quasi istantanea, per di più forgiata sul campo, non sarà una sfida facile, ma potrebbe essere una scuola molto utile, un esercizio di complementarità industriali e culturali insostituibile quando la ricostruzione di difesa e sicurezza in Europa non può attendere. Putin in difficoltà diventa sempre più pericoloso, Trump incattivito dai guai che si è autoinflitto è un'imprevedibile mina vagante, la NATO è in balia di entrambi, perché poi l'Italia non ce la fa a non chiudere purtroppo con una nota diciamo di negativa o di preoccupazione. Un Putin che resta senza benzina e cereali, come racconta sulla stampa pagina 11 Anna Zafesova, un'Ucraina che deve confrontarsi con le accuse che arrivano dalla procura di Amburgo, che sta andando avanti nell'inchiesta sul sabotaggio dei gasdotti sottomarini Nord Stream 1 e il gemello Nord Stream 2, che non è mai entrato in funzione, ossia le arterie energetiche che collegavano la Russia all'Europa. Sta processando, meglio, sì, ha messo sotto processo un ex militare ucraino. Ma soprattutto la procura di Amburgo ha ricondotto tutto nella sua requisitoria a questo. Delinea un quadro chiaro, leggo da Lucia Malatesta su Domani a pagina 3, di come un'unità militare ucraina d'élite abbia condotto gli attacchi sotto la diretta supervisione dell'allora comandante supremo dell'Ucraina. Quindi agiva sotto comando direttamente di Valery Zaluzhny, che adesso appunto è l'ambasciatore a Londra e il contendente alle prossime elezioni con Volodymyr Zelensky. L'ultima questione più politica che vi vorrei segnalare è una questione che trovate sulle pagine torinesi del Corriere della Sera ed è il rilancio NOTAV di Chiara Appendino. Dopo la visita al cantiere, l'esponente del Movimento 5 Stelle chiede il recesso subito perché dice che non si è fatto nemmeno un metro di scavo e la cosa potrebbe mettere un po' alla prova il campo largo. Fratelli d'Italia ha messo al voto un ordine del giorno esattamente a favore della TAV. Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle sono contrari e vedremo che cosa succederà su questo fronte. Una pausa, il traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova per incidente.

0: Le code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano, circa 5 chilometri. 9 chilometri di coda in direzione Venezia per un veicolo in fiamme nel tratto tra Somma Campania e Verona Sud. Restiamo sulla A4, verso Venezia si viaggia a rilento per un incendio tra Cavenago e Trezzo. Sulla A8 Milano-Varese code per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Lodi e Basso Lodigiano verso Napoli, si registrano circa 5 chilometri di coda in aumento per uno scontro tra due camion, di cui uno si è ribaltato. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: 24 mattino.
2: E siamo con Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Lorenzo, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
3: Senta. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, oggi nel commento che firmi a margine degli attacchi che sono stati svolti nella giornata di ieri, pesantissimi, alcuni dicono tra i più pesanti nei confronti della capitale ucraina, Kiev, è stato tra l'altro colpito un deposito della Croce Rossa, ha colpito un pronto soccorso, parli di una logica di rappresaglia di Putin per provare a spezzare il morale, ma è ancora possibile secondo te? Perché di tentativi di spezzare il morale ucraino ne abbiamo visti molti negli ultimi 4 anni e mezzo di guerra.
3: Ma finora, come giustamente sottolinei, non è successo. Vi ricordo, è dall'inverno 2022-2023, marzo-aprile, che Putin cerca di bombardare le centrali elettriche, i centri civili, i ponti, ferrovie, proprio per spezzare lo spirito di resistenza dell'Ucraina. Non l'aveva fatto all'inizio perché credeva che, appunto, di entrare in un paese amico e di liberarlo da un regime neonazista, come diceva lui allora, di Zelensky. Appunto, quando si è accorto che invece gli ucraini hanno deciso di resistere in massa, sono cominciate queste punizioni collettive. Certo è che ormai siamo entrati nel quinto anno di guerra e certamente è un paese stanco e la logica russa è proprio questa, è quella di continuare a colpire più degli ucraini. Questo bisogna dirlo, perché gli attacchi contro obiettivi civili sono da parte russa continui e di lunga data, adesso si sono intensificati sulla capitale. E di farlo in modo massiccio, a fronte di una risposta ucraina invece crescente, e direi è questa la vera preoccupazione a questo punto di Putin, che non solo gli ucraini non si sono arresi, non hanno mostrato debolezze, non hanno mostrato cedimenti, ma ormai sono mesi, diciamo dalla metà dell'anno scorso, e certamente con l'arrivo di Mikhailo Fedorov, il nuovo ministro della difesa, che è un genio dell'informatica e delle nuove tecnologie, che ha puntato tutto sui nuovi droni, che gli ucraini adesso sono dotati di armi, grazie anche all'arrivo finalmente adesso anche dei finanziamenti europei, dello sblocco dei finanziamenti europei, si sono costruiti i loro droni, armi molto potenti, molto forti, migliori addirittura di quelle russe, e colpiscono nel cuore della Russia. Tra l'altro non c'è più quel limite che aveva imposto Biden, e vi ricordate quando Biden aveva cominciato a dare le armi americane, aveva comunque imposto che non venisse colpito nel cuore della Russia, cosa che invece adesso addirittura a oltre 2000 chilometri dal confine internazionale, raffinerie, depositi di carburante, gasdotti eccetera, e adesso questi attacchi massicci sulla Crimea. Quindi Putin a questo punto, e senza dimenticare che solo poco tempo fa è stata colpita anche Mosca, quindi è chiaro che Putin cerca di rispondere e di intensificare i suoi attacchi proprio in risposta a questa reattività dell'Ucraina.
2: Sì, e bisognerà vedere l'impatto. Quanto può diventare ancora più pericolosa la Russia? Perché è chiaro che tutti questi colpi sulle raffinerie, i colpi sulle catene logistiche dell'esercito, stanno creando più di qualche problema a Putin. Le cronache dei giornali sono piene di queste lunghe file ai distributori per fare benzina, e quindi a un certo punto questa tensione si inizierà a sentire da qualche parte in Russia e piano piano

0: emerge, no? Anche da qualche social, su Telegram e via dicendo. Secondo te quanto può diventare pericoloso a questo punto la Russia?
1: La Russia può diventare molto pericolosa. E ecco perché è importantissimo il ritorno di una diplomazia che adesso non c'è. Oggi c'è un pezzo anche sul New York Times che racconta quanto l'America sia distratta, quanto Witkoff e Kushner, i due inviati di Trump, non vedono più i russi da prima dell'attacco sull'Iran, si stanno occupando di Hormuz, non stanno pensando alla Russia e all'Ucraina. E quindi certo può essere pericolosa. Qualche tempo fa ne avevo anche scritto, ma messo con le spalle al muro, Putin non ha mai dimenticato di avere le armi atomiche, le ha minacciate. Vi ricordate il primo giorno dell'attacco, il 24 di febbraio del 2022, Putin all'improvviso, così out of the blue, come si dice, ricordò al mondo che comunque c'erano delle armi, delle bombe atomiche pronte, aveva messo in preallarme le sue unità atomiche. E certamente questa è una minaccia che resta pesantissima, che vede l'intensificarsi di attacchi informatici sull'Europa, che vede il progressivo sconfinamento di droni anche in aree NATO, sulla Romania, sulla Polonia, sui paesi baltici. E quindi certamente questa guerra rimane una pistola pronta a sparare all'Europa e non soltanto all'Ucraina, e una bomba innescata che non vede, che non ha oggi, anzi ha oggi meno di prima, un meccanismo di disinnesco pronto. Di fatto non c'è un processo diplomatico in corso e Putin è lasciato solo a scontrarsi con uno Zelensky che oggi si sente più forte di prima. Non dimentichiamolo, oggi Zelensky si sente più forte di prima. Io quando parlo con gli amici ucraini, sono stato fino al marzo scorso in Ucraina, ma quando ancora adesso chiamo, anche ieri, non sento l'incertezza. Dicono le cose vanno male, ci stanno bombardando, stiamo male, c'è un enorme problema di invalidi di guerra, di grossi feriti, questo sì, ma quella paura che ci fosse un cedimento interno e che i russi potessero vincere o addirittura stravincere, ma oggi non c'è più. Gli ucraini si sentono oggi più forti di prima, con un'Europa che non l'Italia, non l'Europa del Sud, ma c'è un'Europa del Nord, se ne parla abbastanza poco anche da noi: Germania, Norvegia, Finlandia, Svezia, Olanda, Inghilterra. C'è un'Europa del Nord che sta dando un grande aiuto militare all'Ucraina, e l'Ucraina oggi è più forte, nonostante l'assenza americana, nonostante Trump abbia ridotto completamente gli aiuti. Non ci sono più armi americane, certamente non più armi americane gratuite. L'Ucraina oggi è militarmente più attrezzata, meglio attrezzata, è tanto attrezzata, e questo è uno sviluppo davvero sbalorditivo, che è in grado di esportare le sue armi. Cioè, certo, in questo momento gli ucraini stanno esportando tecnici che vanno negli Emirati, che vanno in Europa, e addirittura armi. Quindi questo è un dato davvero grosso.
0: E direi impensabile quattro anni e mezzo fa, quando iniziò questa guerra, che tutti davano per persa per l'Ucraina. Io ti ringrazio, è Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. I suoi pezzi naturalmente li potete leggere sul giornale online, sul sito del Corriere della Sera. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
5: crolli improvvisi.
6: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Sono le 7.59.
17: GR24. Il Sole 24 Ore.
16: Guerra in Ucraina, sale il bilancio delle vittime dell'attacco russo, reagiremo, assicura Zelensky, dai luoghi colpiti. La detassazione degli aumenti contrattuali sarà confermata all'annuncio della presidente Meloni al congresso della UIL. Tenta di strangolare la compagna, fermato a Catania, pochi mesi fa il padre di lui ha accoltellato la ex moglie. Mondiali di calcio, rocambolesca vittoria del Portogallo sulla Croazia, la Spagna domina l'Austria, tennis a Wimbledon, poker azzurro. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Sale ancora il bilancio delle vittime dell'attacco russo contro la capitale ucraina e diverse altre aree del paese, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Almeno 30 i morti, oltre 90 i feriti. E questa mattina nuovo attacco su Sumi, un drone ha colpito un condominio uccidendo 4 persone. Reagiremo, ha dichiarato il presidente Zelensky.
18: La Russia riceverà una risposta, ha assicurato il presidente ucraino visitando ieri una delle aree della capitale colpita dal massiccio attacco russo della notte tra mercoledì e giovedì, che ha interessato in particolare Kiev, ma anche diverse altre città ucraine. Zelensky ha poi esortato i negoziatori statunitensi ad andare a vedere con i propri occhi le conseguenze degli attacchi, come avevano promesso di fare, dice, mesi fa. Devono poi parlare con Trump, bisogna convincere il presidente russo russo Putin a porre fine a questa guerra. Ma servono intanto più sistemi di difesa aerea ed il presidente ucraino chiede agli Stati Uniti di rilasciare le autorizzazioni necessarie a che Kiev possa produrre i sistemi di difesa Patriot. All'alto rappresentante europeo Kallas, che ha proposto nuove sanzioni alla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov ha risposto a stretto giro che Mosca continuerà a perseguire i suoi obiettivi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Sull'altro fronte di guerra, quello medio orientale, proseguono i colloqui indiretti a Doha, mentre Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il comando iraniano. Sabato nella capitale iraniana cominceranno le celebrazioni per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei. Si attende una grande partecipazione.

0: popolare. In Libano, intanto, l'esercito israeliano continua a colpire nonostante l'accordo quadro tra Beirut e Tel Aviv. In Venezuela sale a 2.595 il bilancio delle vittime accertate del terremoto. Dalle macerie è stato estratto vivo un uomo e circondata da macerie è venuta alla luce una bambina.
1: Viva Venezuela!
2: Mentre Hernán Gil, il guardia di sicurezza di 43 anni, salvato questo giovedì dopo aver trascorso 8 giorni sotto le macerie e si trova ricoverato in buone condizioni, una bimba è nata nel campo sfollati di Caravalleda, nello stato La Guaira, dove operano anche i sanitari della missione italiana. Gabriana Isabella è venuta alla luce da una donna sopravvissuta ai due sismi. I medici e gli infermieri italiani sono andati a supporto del team sanitario locale. Mamma e bimba stanno bene e sono state trasferite in ospedale. I medici italiani si sono emozionati. Stefano Genire Nigra, medico di emergenza della missione italiana in Venezuela, ha detto che Madre Natura dimostra che bisogna avere un po' di ottimismo e speranza in un momento così drammatico. Sul fronte politico, gli Stati Uniti stanno rispondendo con assistenza medica, economica, militare e anche con aiuto politico.
3: Quiero volver a Venezuela para cumplir.
2: Il mezzo di comunicazione statunitense Axios ha assicurato che il governo di Donald Trump ha definito il tentativo di Maria Corina Machado di tornare nel suo paese come un opportunismo politico grottesco. E il Wall Street Journal ha pubblicato che l'amministrazione Trump ha bloccato di fatto il suo ritorno perché potrebbe compromettere la politica statunitense verso il Venezuela. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia adesso con la politica economica, prima il discorso del segretario Bombardieri, poi un lungo intervento della Presidente del Consiglio Meloni che ha parlato di quanto fatto dal governo e anche della prossima legge di bilancio, così al congresso della UIL a Padova.
4: Pierpaolo Bombardieri apre il 19° congresso della UIL affrontando i temi caldi del mondo del lavoro. Parla di fisco, salari, intelligenza artificiale, morti bianche davanti a una platea che ospita Giorgia Meloni. Bombardieri, che si avvia verso la riconferma a segretario, propone al governo un patto in 10 punti per regolare l'intelligenza artificiale. E sul fisco propone di tagliare le tasse locali, le addizionali, sottolinea Bombardieri, non possono diventare il bancomat di regioni e comuni.
5: Presidente Meloni, noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni. Ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta.
4: Giorgia Meloni sale sul palco della UIL e rivendica le misure messe in campo dal governo, a cominciare dalla legge sul salario giusto, e annuncia che la prossima manovra confermerà la detassazione del 5% degli aumenti contrattuali.
6: Io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti, e voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
4: La Presidente del Consiglio parla delle morti bianche. Siamo tutti sconfitti a ogni morte sul lavoro, una battaglia che ci coinvolge tutti, dice, e sul caporalato la linea del governo sottolinea è tolleranza zero. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per il momento. Lo strumento europeo che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa, in deroga al patto, sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Uno scenario considerato improbabile in maggioranza, questo mentre il presidente americano Trump torna ad attaccare la NATO, lamentando che gli Stati Uniti spendono per l'alleanza più di qualsiasi altro paese e mettendo a confronto le spese americane con quelle di altri stati, tra cui l'Italia. Intanto ieri sera il ricevimento per l'Independence Day offerto dall'ambasciatore americano a Roma, Tilman Fertitta.
7: Gli inni nazionali, la sfilata dei Marines e poi le mancabili grigliate di hamburger con fiumi di birra e fuochi d'artificio finali, c'erano tutti gli ingredienti del tradizionale ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, ma quest'anno l'attenzione era particolarmente alta perché la cerimonia cadeva a 2 settimane dal durissimo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, ma la premier, assente perché impegnata a Padova con il congresso della UIL, ha inviato una delegazione di peso proprio per avvalorare la volontà di ricucire i due vicepremier, numerosi ministri, la sorella Arianna, il sottosegretario Alfredo Mantovano. Iniziativa apprezzata dall'ambasciatore americano Fertitta, che ha parlato di straordinaria partnership tra i due paesi, di rapporti ottimi, anche se tra leader a volte possono esserci piccoli disaccordi.
8: Great cooperation that we have between our two countries. I know that they have a long-standing relationship and leaders have little disagreements at times.
7: L'amicizia tra Italia e USA è più forte di ogni polemica, gli ha fatto fatto eco il ministro degli esteri Tajani.
1: Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici.
7: Essere qui stasera è una scelta di campo, ha detto Salvini, nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia tra Italia e Stati Uniti. Tre grandi assenti, Vannacci e tutti i leader del campo largo, tranne il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Colpo di scena in commissione vigilanza Rai, rassegnano le dimissioni i componenti di opposizione, a seguire lasciano anche i consiglieri di centrodestra.
4: Una lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato per rassegnare le dimissioni di massa dell'opposizione dalla vigilanza Rai. È una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, dice la presidente dei 5 Stelle Barbara Floridia. Uno spettacolo desolante, la misura è colma. Così sulla Rai l'ex capogruppo PD in commissione Stefano Graziano.
9: È un atto di protesta e anche di libertà insieme, ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato.
4: Tre motivi del contendere: il fermo sul dossier della presidenza Rai, per la quale la designata di Palazzo Chigi, Simona Agnes, rimane in attesa di soluzioni non avendo incassato il sì delle opposizioni necessario per i 2/3 secondo il regolamento, la riforma della governance e la vendita del Teatro delle Vittorie avversata dalle opposizioni. Così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
10: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della RAI, abusando della norma che richiede i 2/3, che la destra concesse a Claudio Petruccioli.
4: Adesso la maggioranza chiede che si formi una nuova commissione con un nuovo presidente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca: con l'accusa di aver tentato di uccidere la compagna provando a strangolarla, la polizia di Stato di Catania ha fermato un trentenne. Il padre del fermato, pochi mesi fa dopo la scarcerazione, aveva accoltellato in strada la ex moglie. Ad allertare le forze dell'ordine e le amiche della donna con cui la vittima era in videochiamata durante l'aggressione. Accerchiati e colpiti, è successo a una pattuglia di vigili al Colosseo a Roma.
11: Il fenomeno dei Maranza non è solo milanese. Nel cuore di Roma, in largo Gaetana Agnesi, il belvedere del Colosseo, diverse pattuglie del gruppo centro storico della Polizia Locale di Roma sono intervenute mercoledì sera verso le 21:30 dopo segnalazioni di disordini. Un gruppo di una quarantina di ragazzi si era radunato per festeggiare il compleanno di un giovane egiziano di 21 anni, brandendo mazze e coltelli e accendendo fuochi d'artificio ad altezza uomo nelle immediate vicinanze dell'anfiteatro Flavio. Durante i controlli gli agenti sono stati circondati da decine di giovani. I ragazzi si mostrano subito aggressivi, armati di bastoni, e alcuni salgono sul cofano di un'auto della municipale. Sul posto sono poi intervenute ulteriori pattuglie e le operazioni si sono concluse con 3 fermi, tra cui il 21enne festeggiato, risultato senza precedenti, mentre 2 agenti sono rimasti feriti. Nell'area da mesi sono attive bande spesso rivali, dedite a furti e borseggi a danno soprattutto di turisti, molti minori residenti nelle case famiglia della città. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio 2024 nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. E siamo allo sport, iniziamo con il tennis, con l'erba di Wimbledon che si colora di azzurro, e oggi torna in campo Jannik Sinner.
12: Sotto gli occhi della principessa Kate, ieri a sorpresa in visita all'All England Tennis Club, l'Italia della racchetta cala il poker. Sul centrale Matteo Berrettini ritrova sensazioni antiche e regola in 4-7 il francese Phil. Ora se la vedrà col bulgaro Dimitrov, fermato solo da un infortunio lo scorso anno contro Sinner. Sempre in 4-7 Cobolli piega l'australiano Duckworth e ora affronterà il russo Kachanov. E avanza anche l'ottimo Sonego, che ha la meglio del canadese Dialogue giallo al quinto set dopo oltre 4 ore. In vista il duello con l'americano Fritz, così il piemontese a Sky Sport.
13: Mi piace stare nella lotta ed è quello che mi dà poi la tranquillità e la fiducia per giocare nei momenti importanti.
12: Tra le donne, eliminata in 2 set l'esordiente Grant dalla ceca Butzkova, segnali incoraggianti da Jasmine Paolini, che ha la meglio sempre in 2 set sulla svizzera Golubic e che ora se la vedrà con la greca Sakkari. Ma oggi per il terzo turno torna in campo anche Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, numero 81 al mondo. Al pomeriggio londinese l'altoatesino chiede vittoria e certezze. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi il calcio con i mondiali, supremazia della Spagna sull'Austria, rocambolesca vittoria del Portogallo sulla Croazia, storica vittoria per la Svizzera.
14: Gol buoni, gol annullati, pali, parate. Portogallo-Croazia è stata un compendio di cosa può accadere su un campo di calcio. A Toronto hanno alla fine la meglio i lusitani, che vincono 2-1, e negli ottavi troveranno la Spagna, che ieri sera ha dominato l'Austria vincendo 3-0. Croazia in vantaggio con Perisic, Portogallo che pareggia con un rigore di Cristiano Ronaldo alla prima rete in una gara di eliminazione diretta ai mondiali. Poi Diogo Costa dice di no agli attaccanti avversari, dall'altra parte Rafa Leao colpisce la traversa prima di servire al 94esimo l'assist per il colpo di testa di Gonzalo Ramos. Arriva poi il pareggio di Gvardiol, ma il tutto è viziato dal fuorigioco di Pasalic su colpo di testa di Matanovic, evidenziato dal chip presente nel pallone. Nell'altra gara della notte la Svizzera batte 2-0 l'Algeria con le reti di Embolo e Ndoi. Era da Francia 1938 che gli elvetici non passavano un turno a eliminazione diretta ai mondiali. Da Colombia-Ghana di domani notte uscirà l'avversaria della Svizzera. Australia-Egitto e Argentina-Capoverde in programma stasera completano il quadro dei 16esimi. Dario Zulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggi. La linea torna a 24 mattino. Noi ci risentiamo alle 8:59.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
3: La tecnologia non si racconta, si vive.
4: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
9: 24 mattino.
10: Le 8 e 16 minuti, caro Paolo Mieli, buongiorno.
11: Buongiorno, che delizia stamattina il Washington Post che dà due notizie che mi hanno deliziato su Trump. Una è che ha organizzato talmente tanti fuochi d'artificio per i 250 anni, per la festa del 4 luglio, 250 anni negli Stati Uniti, che National Park Service ha dato l'allarme che dice che tutti questi fuochi d'artificio rischiano di provocare danni all'ambiente, se non peggio. La seconda notizia è che quindi deve limitare i fuochi d'artificio, non può farne nella misura prevista. E la seconda notizia è che ha deciso di istituire una giornata mondiale, credo, nazionale delle capesante, perché una risoluzione ha aperto la pesca nel New England e dice che questa è una rivoluzione, quella delle capesante, quindi nel giorno dell'anniversario.
10: Sono curioso, chissà come le cucinano gli americani, no? Perché noi facciamo quel trito con pane, prezzemolo, no?
11: Ma non è che mi rubi tempo per la ricetta delle capesante.
10: No, ma comunque io lo trovo interessante. Cioè, se c'è la giornata nazionale delle capesante,
11: non lo so come le cucinano, ma comunque hanno dei problemi in cucina, adesso ci arriveremo subito, ma prima di arrivare ai problemi di cucina, te li dico subito che gli hamburger ieri alla festa di Roma sono arrivati freddi, per cui tutti dramma. Quelli che arrivavano gli hamburger hanno trovato l'hamburger freddo, e come sai l'hamburger freddo
10: è immangiabile, anche perché poi sei col formaggio, il formaggio non è più sciolto, cioè ci sono tutta una serie di cose che
11: Basta parlare di cucina, tu mi fai parlare di tutta la rassegna di cucina. Io ho delle cose importantissime, perché il Washington Post, l'ha ripresa anche il New York Times, rivela uno dei motivi per cui ci fu quel litigio fra Netanyahu e Trump. E qual è il motivo vero? È che scoprì che Israele aveva un piano per uccidere i negoziatori iraniani, e quindi mentre lui stava avviando i negoziati aveva questo piano, e Netanyahu non ne voleva sapere di rinunciare a questo piano che gli sembrava molto efficace. E la cosa a cui si risolse fu quella di avvertire l'Iran, cioè nel negoziato avverte: guarda che gli israeliani stanno per uccidere i negoziatori, mettili al riparo. E quindi è una cosa molto buffa, raccontata da Washington Post nei dettagli, ripeto, è una notizia ufficiale, tant'è che ce l'ha anche il New York Times, e data alla vigilia dei funerali di Khamenei, che saranno l'evento, spero che tu ci sarai questo weekend, perché i funerali di Khamenei è una cosa... Non è che vai a Wimbledon.
10: Guarda, ci sto pensando. Perché sai
11: che funerale di Khamenei.
10: Allora, Yannick mi ha detto se posso andare a fare due colpi con lui per allenarlo un pochino.
11: Stamattina fra ricette e Wimbledon mi stai facendo impazzire. Se scopro che è vero, succede un finimondo.
10: Lo scoprirai. Magari se sono a Wimbledon, metto qualche foto sui social, così lo vedrai e potrai punirmi martedì quando tornerò. Perché lunedì c'è Giulia Crivelli.
11: Come mai c'è Giulia già deciso?
10: È così.
11: Vabbè, sono felicissimo che Giulia l'adoro. E sempre sui giornali americani c'è anche la notizia che sia Melania che JD Vance hanno fatto grandi guadagni, cioè non se li è tenuti tutti per sé Trump i guadagni per queste cose. E il Wall Street Journal dice anche che Hexet al raduno della NATO stava per presentare un piano clamoroso di riduzione delle truppe in Europa, oltre quelle che già sappiamo, la riduzione di un terzo dei jet, ti ricordi, ne abbiamo già parlato, ma una cosa ancora più drastica, Trump lo ha bloccato perché dice no, insomma io devo presentarmi a questa cosa, devo litigare, ancora ieri mattina se l'è ripresa con la Meloni, con gli europei, che non hanno fatto il dovuto durante la guerra all'Iran. E a proposito della Meloni, siccome abbiamo scoperto adesso attraverso Washington Post qual è il motivo vero per cui ha litigato con Netanyahu, vedrai che prima o poi verrà fuori il motivo vero per cui ha litigato con la Meloni, perché non si giustifica l'obiezione che lui faceva. Era un'obiezione rivolta all'intera NATO, no? A tutti i paesi europei, per chi prendersi in particolare due, tre volte con la Meloni traditrice, insomma deve esserci qualcosa di particolare, però leggiamo ogni mattina il Washington Post e prima o poi lo sapremo. E in vista della NATO e di come si presenterà all'Europa, segnalo oggi un servizio straordinario che ho letto su Sette, fatto molto bene, Sette settimanali, Corriere della Sera, di Ferruccio De Bortoli, siccome i paesi europei

0: si stanno preparando per formare la più grande unione di minoranze nel mondo, è veramente un chapeau a Ferruccio De Bortoli e a Sette. Ma poi fa parte della politica estera anche il ricevimento a Villa Taverna, che ieri ha unito una cosa di che mi hanno fatto ridere, cioè gli articoli di Simone Carrettieri su Repubblica, sul Corriere della Sera, Francesco Bei su Repubblica, sono veramente deliziosi. Allora, il primo del governo a arrivare a Villa Taverna è il sottosegretario di Fratelli d'Italia Claudio Barbaro, che dice: Candido, sono qui per fare relazioni, un po' come stare in tribuna autorità allo Stadio Olimpico. Questa è la prima dichiarazione.
1: Ottima.
0: Francesco Lollobrigida si presenta e dice che deve stare poco perché la serata lo aspetta anche la porchetta ai Castelli di Albano per festeggiare i comuni della zona strappati al centro-sinistra nell'ultima tornata elettorale. Bene. Quindi una breve sosta lì.
1: Sì.
0: Quelli del PD sono una minoranza ridotta guidata da Boccia e Brando Benifei,
1: sì.
0: E c'è anche qualcun altro e
1: c'è Antonio Lorenzo Misani. Guerini, se non sbaglio,
0: sì,
1: no?
0: Lorenzo Guerini, sì, ce ne sono anche Andrea Casu, Beatrice Lorenzin, Stefano Graziano, c'è tutta la lista. Però Antonio Misiano ammette nella intervista a Canettieri: in effetti siamo un po' pochini. Poi gli hamburger erano freddi, dunque, perché loro hanno messo la delegazione del governo in una stanza refrigerata: Ignazio La Russa, Matteo Salvini, Guido Crosetto, Antonio Tajani e Carlo Nordio. A proposito di Matteo Salvini, Fertitta sbagliava continuamente il nome, è il più filoamericano dei ministri, lo chiamava Mario Salvini, e lui però si consolava sempre, secondo Francesco Bei, sbaciucchiando Francesca Verdini ogni volta che ne aveva la possibilità. Però insomma, non è un gran segnale quando ti sbagliano il nome. Dice che l'atmosfera è quella di certe, sai, beh, che parlo di certe famiglie litigiose dove ci si detesta ma si è costretti a passare il Natale insieme. Poi quello Arianna Meloni arriva e dice che la sorella è stata bullizzata, e poi si fa portare un bicchiere d'acqua e lo tracanna tutto d'un fiato, dice: per venire qui ho fatto una corsa.
1: Benissimo.
0: Giovanni Malagò, che è stato il grande ospite, tutti andavano più che da Fertitta da Malagò per sapere come si metteva con la nazionale, e dice che incrocia Marco Tronchetti Provera, dice: ciao Marchi, si stava meglio a Capri, questa. Matteo Renzi, quando a un certo momento si alzano degli elicotteri,
1: sì,
0: e dice: eccoli, sono venuti a prendere Crosetto perché la Meloni non vuole pagare i miliardi della NATO. Allora Crosetto, poveretto, si stringe le spalle, dice: dai, siamo all'ambasciata americana. In rappresentanza del Movimento 5 Stelle arriva Rocco Casalino,
1: sì,
0: accompagnato dalla mamma, che però ormai è un giornalista e non so se può essere considerato. Boccia ricorda di aver avuto una polemica con David Thorne, il precedente ambasciatore, e quindi fa tutto l'uomo di Stato. Lara Vetto arriva con dei tacchi fenomenali, scarpe d'argento, tacchi che sfidano il soffice Manta Erboso, e dice che Vannacci era invitatissima ma è venuta lei. E posso continuare tutta,
1: sì,
0: la,
1: no,
0: puntata?
1: No, no, direi che ci possiamo
0: stare. È stata una festa particolare perché,
1: sì,
0: piena di cose buffe che fanno ridere. La Meloni, come sappiamo, perché l'hanno detto già le agenzie ieri, non si è presentata perché era a Padova al congresso della UIL con Bombardieri, dove è stata osannata in una maniera che nessuno si aspettava, almeno io non me l'aspettavo, e Bombardieri ha detto non scioperiamo più perché l'esecutivo ascolta le nostre idee. Sì. Secondo me questa è una notizia, perché? Perché fino all'altro ieri Bombardieri era un gemello di Landini, andavano di pari passo, ti ricordi? Avevano isolato la CISL e Bombardieri e la UIL erano ultra, e quindi gli ha strappato la Meloni, è riuscita a strappargli la UIL, è qualcosa di, insomma, che merita una notazione. Poi, come tutti avete letto, saputo ai telegiornali, ieri è andata per aria la commissione di vigilanza della RAI, commenti di tutti i tipi, Valentina Pigliavutili sul Messaggero intervista Maurizio Gasparri, che dice solo una manovra propagandistica, noi accettammo presidente di sinistra, è vero, la destra accettò presidente di sinistra, ma quello era proprio il punto centrale della questione, perché Elie Schlein ha detto guardate, non chiediamo che accettiate i due vice capi redattori ai servizi regionali e poi un presidente di sinistra, non so, accettare il presidente di sinistra Lucia Annunziata, che dopo un po' si dimise perché non le facevano toccare palla, capisci? Quindi non è quello il punto. Lei chiese come preliminare, dice, visto che tutti dite che questa legge voluta da Renzi fa schifo, allora rifacciamola e vediamo di trovare una nuova governance della RAI, questo disse 4 anni fa. E loro hanno proceduto come senza ascoltare queste parole della Schlein e si sono ritrovati di fronte al problema del presidente che, dovendo essere votato da 3/4 della commissione di vigilanza e essendoci una posizione molto rigida che trattava poco del Partito Democratico, ovviamente i 5 Stelle che sono più trattativisti, cioè che accettano volentieri, almeno in passato l'hanno fatto, un vice capo redattore o un capo servizio di qua e di là, si sono dovuti attenere, non potevano fare la figura degli accattoni, e quindi il centro-sinistra è rimasto solido e quindi possono nominarne anche un altro, ma è difficile che trovino, perché adesso dice troveremo un candidato più gradito a centrosinistra, ma è difficile che, date le premesse, io trovo che questa sia stata una partita impostata molto intelligentemente dalla Schlein, capisci? O cambiano la legge, però siamo in un articolo mortis e non credo che si arriverà a questo. Per quello che riguarda la legge elettorale, oggi l'articolo che più mi ha colpito è un articolo di Marcello Sorgi sulla Stampa, dove dà per quasi certo che Di Battista farà una sua lista elettorale, insomma, da alcuni dettagli per cui si dimostra informato, così come Alberto Giannoni sul Giornale si dimostra informato che Francesca Albanese si unirà a questa lista e quindi dice pensa alle elezioni. Oddio, la certezza al 100% non l'abbiamo. Però mi è venuto da pensare, in funzione della legge elettorale, che così come è fatta la legge elettorale di Giorgia Meloni, se c'è un partito di Vannacci, poi c'è il partito di Calenda, poi c'è il partito di Battista e dell'Albanese, che sicuramente dei voti sarà tra l'altro. Sembra da quel che racconta Sorgi. A proposito di Sorgi, dico per il secondo giorno consecutivo, poi smetterò di dirlo, la stampa di Antonio Di Rosa è fatta soprattutto di servizi giornalistici, devo dire ottimi, è un po' sbaraccato quella formula che era fatta soprattutto di collaboratori. E a me sembra, dando un giudizio da fuori, che funzioni. Beh, mi sembra, insomma, ho letto, non che non leggessi i collaboratori, poi tra l'altro li usa, perché per esempio per la Russia usa Nazafesova, ma li usa in modo parsimonioso, sì, e non una valanga, sai, di pagine.
1: Sì, allora anche a me è piaciuto, cioè queste prime due prove mi piacciono molto. Detto ciò, Paolo, io vorrei arrivare al cuore di quello che mi volevi dire sulla legge elettorale, su Di Battista e Albanese. Come sono collegate le cose?
0: È quasi impossibile che tutte e due le formazioni arrivino a fare il 42%, che è la soglia per cui

0: possibile che tutte e due, o neanche uno dei due schiaramenti, perché bisogna
1: tu potresti avere la concorrenza a sinistra di Di Battista e la concorrenza a destra di Vannacci. A quel punto
0: in
1: è
0: più
1: chiaro,
0: al centro, al centro quello prenderà qualcosa, capisci?
1: Ovvio.
0: E in più aspetta, sia Di Battista che Vannacci dicono ognuno di voler andare a pescare anche nello schieramento opposto, quindi è uno scenario a caleidoscopio molto diverso da quello che ci aspettavamo quando fu impostata la discussione sulla legge elettorale.
1: E quindi secondo te cosa bisognerebbe, quindi, cosa ci mette, che legge ci metteresti tu? Che cosa fa?
0: Ma io metterei una legge proporzionale con una soglia di sbarramento, cioè, perché poi si andrà a parlare di questo.
1: Puro.
0: Se nessuno prende il 42%, si scende al proporzionale. Tanto vale mettere una legge proporzionale, togliere di mezzo il 42%, ognuno va per la sua strada e poi in Parlamento si formano delle maggioranze. Sì. No, lo dico perché. Così, non prendendo il 42%, per tutte e due le formazioni principali sarà un grave insuccesso, capisci? Non lo so, però è un'idea che mi è venuta leggendo l'articolo di Marcello Sorgi su. Ultimo argomento, scusa, è tardi.
1: Sì, dobbiamo chiudere. No, Paolo, guarda, dobbiamo chiudere davvero. Mi dispiace.
0: Fammi dire una parola di pietà per Mastella e per l'annuncio che ha fatto ieri in chiesa, però dobbiamo chiudere perché tu stai correndo a Wimbledon.
1: Naturalmente.
0: Va bene.
1: Senti, caro Paolo,
0: ti mando un abbraccio.
1: Ci sentiamo martedì. Ti lascio nelle splendide mani di Giulia Crivelli per lunedì. Una pausa.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: State ascoltando un programma offerto da...
15: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
14: 24 mattino.
1: Quando si parla di legge elettorale c'è forse un unico elemento, un unico tema, al di là delle alchimie che si possono

0: possono inventare su proporzionale, una quota di maggioritario, tutto quello che volete. C'è un solo tema che può, che anima il dibattito, ed è la scelta dei parlamentari. Chi mando in Parlamento? Questa scelta deve essere affidata alla segreteria del partito o devo essere io a poter, come elettore, io non Spezia naturalmente, io come elettore a poter indicare un nome. E ancora, quando si parla di preferenze, c'è la doppia scuola, cioè la scuola che dice attenzione, perché le preferenze poi conducono quasi inevitabilmente al clientelismo, questo rapporto diretto con gli elettori che insomma in qualche misura può condurre a questo. E dall'altra si dice invece no, è il giusto meccanismo di scelta dei parlamentari. Anche su questo che si appunta la discussione in merito alla legge elettorale. Igor Iezzi, deputato della Lega, buongiorno. Buongiorno, la persona che sta seguendo il dossier sostanzialmente per il partito. Iezzi, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi gli ascoltatori.
0: E Stefano Bonaccini, che è parlamentare europeo, presidente del Partito Democratico e eletto con la bellezza di 390.000 preferenze. Bonaccini, eccoci, buongiorno a lei.
2: Buongiorno.
0: Che ha dichiarato nei giorni scorsi, Bonaccini, lei di essere a favore, no?
2: Beh, assolutamente, anche perché non si capisce perché in questo paese, per essere eletti in qualsiasi consiglio comunale, scelgono gli elettori con le preferenze. Per essere eletti in qualsiasi consiglio regionale, scelgono gli elettori con le preferenze. Per essere eletti in Europa, come è capitato anche al sottoscritto, lo ricordava lei, scelgono gli elettori con le preferenze. E solo per il Parlamento si è nominati e mediamente decidono 4-5 dirigenti dei partiti nazionali chiusi in una stanza. A Roma c'è tanto distacco tra eletti ed elettori e c'è una sfiducia abbastanza forte, no, mi pare, tra i cittadini e coloro che vengono, che diventano loro rappresentanti. Io penso che il fatto di restituire per il Parlamento italiano, perché sembra un tabù solo per la Camera e il Senato doversi sottoporre al giudizio e alla scelta degli elettori, è abbastanza clamoroso che questo non avvenga. Io penso che bisogna lasciare agli elettori la possibilità di scelta e soprattutto anche per sapere direttamente chi sono coloro a cui hai dato fiducia. Non dico devi sapere dove suonargli il campanello, perché dopo che nel 2020 qui battemmo Salvini che suonò i campanelli, lo dico davvero come una battuta, lascio quell'esperienza ad altri, ma almeno sapere in che territorio abiti, dove abiti, per poterti anche criticare, per poterti fare una proposta, per poterti applaudire, insomma un rapporto più legato al territorio. E io sono un convinto sostenitore del fatto che non esiste un sistema migliore al mondo dell'altro, ma certamente è incomprensibile che non si voglia restituire ai cittadini la scelta. Aggiungo e chiudo che se si è convinti che non ci debbano essere le preferenze per scegliere i parlamentari, allora si abbia il coraggio di proporre di cancellare le preferenze per eleggere i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, i parlamentari europei, e dopo così apriamo un bel dibattito e vediamo cosa pensano gli italiani.
0: 800240024 se vorrete intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Iezzi, mi pare che su questo snodo delle preferenze si sia un po' bloccato il rapporto anche tra voi e gli alleati sulla nuova legge elettorale, o no? Ho capito male? Lei che cosa ne pensa?
3: No, non credo. Guardi, io penso che innanzitutto le preferenze siano un dettaglio all'interno di un meccanismo elettorale, nel senso che come centrodestra, cosa che il centro sinistra non è stata capace di fare, abbiamo trovato un accordo sulla legge elettorale. La legge elettorale è importante perché serve per dare rappresentatività, per eleggere il Parlamento e per permettere al Parlamento di scegliere un governo capace di governare. Poi all'interno di questo, tra i mille dettagli che ci sono, c'è anche le preferenze. Io, guardi, sarei molto contento, condivido molto l'ultima affermazione di Bonaccini, mi piacerebbe una bella discussione sulle preferenze, magari partendo dai dati di realtà. Ecco, per esempio, qualcuno mi dovrebbe spiegare da dove si evince che gli italiani sono così innamorati delle preferenze. In Italia ci sono 4 elezioni, come giustamente è stato detto, 3 hanno le preferenze, che sono le amministrative, le regionali e le europee, una non ce l'ha, che sono le politiche. Sa dove si registra l'affluenza maggiore? Alle politiche. Quindi evidentemente questo nesso tra affluenza, astensionismo e preferenze non c'è. Cosa sto dicendo? Che gli italiani odiano le preferenze? No, ritengo che sia uno strumento come un altro per scegliere i parlamentari, per scegliere gli eletti, ma non siano l'unico strumento, non siano una questione di vita o di morte. Credo che vada abbassato un po' il tono sul discorso delle preferenze. Le preferenze hanno degli aspetti positivi, soprattutto quando i collegi sono piccoli, tipo le comunali, dove giustamente, come diceva Bonaccini, c'è l'esigenza di conoscere i parlamentari. Io dubito, per esempio, che alle europee ci sia questa conoscenza. Faccio un esempio: Bonaccini è stato eletto tantissimo, era governatore della sua regione, però io, per esempio, vengo dalla circoscrizione nord-est. Adesso, oggettivamente, che un europarlamentare riesca a prendere voti a Milano, a Torino e a Genova perché è conosciuto sui territori, oggettivamente non è così.
0: Vabbè, però per le politiche, mi scusi, le obietto, Iezzi, che per le politiche ovviamente le circoscrizioni, i collegi sarebbero diversi, no? Non sarebbero di quelle dimensioni, delle stesse dimensioni delle europee.
3: Sono più grandi comunque di tanti comuni, insomma, quindi diciamo questo nesso non c'è. Noi non abbiamo paura del voto dei cittadini, tant'è che, per esempio, come Lega, diciamo, non è un segreto che noi eravamo favorevoli ai collegi uninominali, dove questa scelta diretta da parte dei cittadini è immediata, si lotta all'interno del collegio uninominale uno contro l'altro e chi piglia un voto in più vince. Quindi, cioè, il tema non è quello. Le preferenze sono un sistema come un altro, hanno delle difficoltà. Per esempio, ieri la presidente della Fondazione Bellisario sottolineava un aspetto importante difendendo le liste bloccate, cioè il fatto che le liste bloccate garantiscono un'elezione da parte di donne maggiore rispetto alle preferenze, come hanno dimostrato le ultime amministrative. Quindi, diciamo, ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Non demonizziamo né uno né l'altro, non è una questione di religiosa, è una questione tecnica che ai cittadini interessa poco.
0: Traffico, andiamo al traffico e poi ritorniamo da voi.
4: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro. Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
5: Ancora un saluto e torniamo a segnalare lunghe code sulla 4 Brescia-Padova a causa di un veicolo in fiamme tra Peschiera e Verona Sud in direzione Venezia, con chiusura dello svincolo di Somma Campagna in entrata, sempre in direzione Venezia. A causa di un veicolo in avaria, code sulla 9 Lainate-Como-Chiasso verso Lainate, tra Chiasso e Como-Monte Olimpino. Sulla 1 Milano-Napoli tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione Napoli, code di circa 9 km a causa di uno scontro tra due camion, di cui uno finito fuori dalla sede stradale. Veicolo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno, si verificano per questo code tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. E per veicolo in avaria, rallentamenti sulla 14 Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: 24 mattino.
0: Insomma, sentito Bonaccini, dice Iezzi, ci sono altri metodi tutto sommato per effettuare la scelta, e poi ci sono anche le obiezioni, no, che possono arrivare per esempio dagli ascoltatori. Qualcuno dice sulle preferenze, per esempio le persone più danarose, che possono permettersi delle campagne elettorali, per così dire, più intense, potrebbero per esempio essere favorite. C'è tutta la questione di quel collegamento diretto che, come diceva lei Bonaccini, sicuramente c'è, ma dall'altra parte può generare delle forme di clientelismo e quindi può avere degli aspetti deteriori, quel collegamento diretto con il territorio. Prego.
2: No, ma non scherziamo, nelle parole dell'esponente della Lega esce tutto l'imbarazzo, perché si è contraddetto nelle cose che diceva. La Lega sarebbe per i collegi piccoli e nominali, fateli, perché questa proposta cancellerà i collegi e cancellerà e non introdurrà le preferenze. Ma il motivo lo sappiamo qual è. È che in particolare la Lega e Forza Italia, ma in particolare la Lega, probabilmente scottata dalla scelta di Vannacci capolista in tutte le circoscrizioni delle ultime europee, si è ritrovato.

0: trovata uno votato da mezzo milione di italiani in tutta Italia, e alla fine gli è andato via e, come dire, li sta terrorizzando dal punto di vista del consenso, cosa che peraltro io comprendo, non è che voglio sottovalutare quando un partito ha delle difficoltà, perché, come dire, si deve il rispetto a tutti e le scelte sono loro. Però vede, se non introduci i collegi e li cancelli, se non dai le preferenze, ma un cittadino come fa a scegliersi coloro che vanno in Parlamento? Perché adesso, diciamola tutta, dire che è un dettaglio è perché stanno discutendo di una legge elettorale a pochi mesi dal voto, facendosela da soli. Sappiamo qual è il motivo: è l'elezione del futuro Presidente della Repubblica, che vorrebbero farsela da soli, quando solitamente è sempre stato un elemento di garanzia votato da una buona parte del Parlamento. Però, ripeto, questo tema delle preferenze è incredibile, ma è incredibile, mi permetta, che stiamo discutendo in un paese che è l'ultimo per crescita, quest'anno e il prossimo tra i 27 dell'Unione Europea. Un paese in cui coloro che vogliono curarsi nella sanità pubblica vedono le liste bloccate, allungarsi ogni giorno, e 6 milioni di italiani non si curano più. Un paese che vede i giovani sempre più precari e che sempre più aumenta ogni anno il numero di quelli che vanno all'estero. Beh, noi dobbiamo discutere con vertici del governo, degli esponenti di governo, alla notte di legge elettorale come fosse la priorità degli italiani, posto che le regole andrebbero discusse e condivise insieme, perché parliamo di regole che valgono per tutti, non per una parte. Dopodiché a me è bastato sentire l'intervento del leghista per capire che hanno un grande imbarazzo, perché sostenere e eleggere, dare agli elettori la possibilità di scelta non sia un fatto, come dire, che va nell'idea anche di avvicinare l'eletto all'elettore. Consiglio l'esponente leghista di andare a vedere la percentuale di elettori ed elettrici che da alcuni anni stanno scegliendo di dare la preferenza sul numero totale di coloro che vanno a votare. Stanno sempre più aumentando coloro che scelgono, perché apprezzano di poter essere loro a decidere chi scegliere, e non i dirigenti chiusi in una stanza, perché si sa già cosa succederà.
1: Senta,
0: 5 dirigenti leghista in una stanza a Roma o a Milano sceglieranno i candidati della Lega, e così capiterebbe a tutti i partiti.
1: Sì, allora adesso io vorrei far rispondere Iezzi, però prima una domanda rapida, Bonaccini. Ma questa posizione è la posizione di tutto il partito, cioè sulle preferenze, o diciamo, o su questo ci sono, diciamo, delle, non dico delle divisioni, ma comunque delle visioni diverse?
0: No, guardi, abbiamo già detto che nel centro-sinistra ogni proposta che viene portata e che si dovrà votare come emendamenti, dove ci sarà il ritorno alle preferenze e comunque la scelta agli elettori. Io, ad esempio, sul tema dei collegi sarei il primo ad essere favorevole, ma il centrodestra non li vuole garantire. Quindi sì, il PD è a favore del ritorno delle preferenze, ed il PD è però stupito che in un momento in cui il paese sta, come dire, avendo performance negative sia dal punto di vista economico e sociale, ci costringono a discutere di legge elettorale e non di provvedimenti per il lavoro, per ridurre le bollette che sono le più care al mondo, ridurre il prezzo della benzina, oppure fare in modo che la sanità pubblica funzioni un po' meglio.
1: Iezzi, prego.
2: Sì, ma guardi, a me dispiace quest'ultimo intervento di Bonaccini, dell'esponente del PD, perché, come spesso gli capita, quando non ha argomenti su cui ragionare, la getta in cagnara. Allora, noi non abbiamo nessun imbarazzo, siamo tranquillissimi. L'imbarazzo è da parte di chi è andato spesso al governo perdendo le elezioni, e infatti questo sistema elettorale garantirà ai cittadini, cosa che il PD non vuole garantire, la possibilità di scegliere finalmente da chi essere governati. Con questa legge elettorale, con un voto in più che esprimeranno i cittadini, ci sarà un governo chiaro con un presidente del Consiglio chiaro, cosa che il PD non vuole fare perché è abituata ad andare a Palazzo Chigi perdendo le elezioni, come è successo negli anni passati. Quindi questa è la verità di questa legge elettorale. Non è vero che ci stiamo occupando solo di legge elettorale, mi dispiace che non abbiano informato dei lavori alla Camera. Io sono capogruppo in prima commissione, dalla prima commissione in questo mese in aula arriveranno un sacco sacco di provvedimenti. Guardate, la prossima settimana si vota l'urgenza sulla revoca della cittadinanza, tra l'altro proposta di legge a mia prima firma, discussa in prima commissione, dove si sta discutendo anche della legge elettorale. La settimana successiva ci sarà la legge elettorale, la settimana successiva ancora ci saranno le intese, di cui tra l'altro su una, quella con la Lombardia, io sono relatore, in riferimento all'autonomia. Quindi, come vedete, non stiamo discutendo solo di legge elettorale, stiamo discutendo di tutti i provvedimenti, perché siamo in grado, cose che evidentemente nel PD non sono capaci di fare, di discutere anche più di una cosa alla volta. Quindi non è vero che stiamo discutendo solo di legge elettorale. Le ho appena citato tre provvedimenti: legge elettorale, revoca della cittadinanza e autonomia, che arrivano tutti dalla stessa commissione. Quindi, come vedete, si può discutere di più cose insieme. Sarei molto curioso, guardate, facciamolo, perché io l'ho già fatto questa analisi su quanti cittadini esprimono le preferenze, ci accorgeremmo che i cittadini che esprimono le preferenze sono una netta minoranza. Quindi non si darebbe il potere in mano ai cittadini, ma si darebbe il potere in mano alle lobby, spesso legittime, penso alle grandi organizzazioni sindacali, economiche, eccetera, ma tante volte anche alla criminalità organizzata. Ricordiamoci che nel 1991 c'è stato un referendum che ha tolto le preferenze, e le ha tolte proprio perché con le preferenze si registravano due cose: una, un'ingerenza della criminalità organizzata all'interno della scelta delle persone, come spesso testimoniano le indagini; due, l'alto costo della politica, perché chiaramente spesso, soprattutto quando i collegi sono grandi, affrontare una campagna elettorale con le preferenze richiede un grande sborso economico. Quindi io ripeto, guardate, sulle preferenze ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Essere contro le preferenze non è da demonizzare, essere a favore delle preferenze non è da demonizzare. Se il PD è in grado di discutere seriamente, discutiamo. Io faccio presente una cosa: che in commissione sono state presentate centinaia di emendamenti da parte dell'opposizione. Quando c'erano gli emendamenti soppressivi, l'opposizione li ha sottoscritti tutti quanti. Quando c'erano da proporre modelli alternativi, ogni partito dell'opposizione ha presentato il suo, perché all'opposizione non sono d'accordo neanche su quale legge elettorale sostenere. Quindi è difficile per noi ragionare sulla legge elettorale con l'opposizione, però dico una cosa, glielo prometto: noi cercheremo in tutti i modi di non fare come ha fatto la sinistra in passato, cioè di mettere la fiducia sulla legge elettorale. Noi non faremo come ha fatto Renzi, non faremo come ha fatto Gentiloni, sostenuti entrambi dal Partito Democratico. Cercheremo di andare avanti nella discussione in Parlamento senza mettere la fiducia.
1: Abbiamo solamente un minuto, chiedo 20 secondi a entrambi per dirmi: secondo voi alla fine si voterà con questa legge elettorale, con quella che abbiamo adesso, o ne verrà approvata una? Perché io non la vedo, diciamo così, la vedo un po' nelle secche. Bonaccini, cosa dice lei?
3: A parte che bisognerebbe ricordare il Porcellum, perché vedo che è molto distratto e perde la memoria di cosa sia stato il Porcellum in questo paese e come sia arrivato un po' di anni fa. Ma detto questo, io non lo so, guardi, stanno discutendo di legge elettorale pochi mesi dal voto, quando hanno avuto quasi 4 anni per poterlo fare e coinvolgere l'opposizione. In ogni caso, io rispetto l'opinione del leghista, non vuole le preferenze, perché non vuole restituire agli italiani la possibilità di scrivere il cognome che preferiscano sulla scheda, e lui preferisce, insieme a Salvini e 5 dirigenti della Lega, decidere loro in una lista bloccata, mettendo addirittura l'ordine di coloro che devono entrare in Parlamento. Io rispetto quella posizione, ma ci mancherebbe altro, però la contrasto e la contesto per le ragioni che ho spiegato.
1: Chiarissimo. Iezzi, alla fine si fa la legge elettorale oppure no, secondo lei?
2: Sì, si farà, la faremo. Io rispetto la posizione di Bonaccini, mi dispiace che non voglia permettere agli elettori di scegliere il presidente del Consiglio. Noi abbiamo previsto un'indicazione che non è vincolante per il Presidente della Repubblica, il PD si oppone. Non capisco come mai i cittadini possano esprimersi sulla scelta del parlamentare, ma secondo l'esponente del PD invece non possano dire nulla da chi essere governato. Questa mi sembra una bella contraddizione che il PD ci dovrebbe prima o poi chiarire.
1: Grazie Igor Iezzi, Stefano Bonaccini, grazie a entrambi Igor Iezzi della Lega, Stefano Bonaccini parlamentare europeo, presidente del Partito Democratico. Il giornale radio, noi ci risentiamo martedì alle 6:30, lunedì c'è la nostra Giulia Crivelli, grazie a tutta la squadra, a lunedì, ciao, a martedì, ciao.
4: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinservice.com
5: vi ha presentato
6: 4 mattino.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai, ai, ai.
13: Vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
12: evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: No, sì!
15: Brava!
14: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
19: Yuhu! C'è nessuno!
20: Yeah! Uno c'è!
19: Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Sono le 9.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: Tenta di strangolare la compagna, fermato a Catania. Il padre di lui mesi fa ha accoltellato l'ex moglie. In Iran il capo dei Pasdaran compare alla cerimonia per Khamenei, è la prima volta dall'inizio della guerra. Mondiali di calcio, rocambolesca vittoria del Portogallo sulla Croazia, la Spagna domina l'Austria, vince la Svizzera. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In apertura la cronaca: a Catania ha fermato un uomo che ha tentato di strangolare la compagna.
24: Stava per essere uccisa dal suo compagno a Catania ed è stata salvata grazie all'intervento delle amiche con cui era in videochiamata. Il trentenne che ha tentato di strangolarla è stato arrestato. La donna si trovava a casa e stava conversando con delle amiche attraverso una piattaforma social quando all'improvviso l'uomo sarebbe entrato nella stanza intimandole di interrompere subito la conversazione e di consegnargli il cellulare. Dopo il suo rifiuto esplode una lite e l'uomo la minaccia di morte. Ad assistere alla scena le amiche ancora connesse in videochiamata, che si è interrotta pochi istanti dopo con l'urlo della donna. Le amiche hanno lanciato l'allarme alla sala operativa della questura di Catania. I poliziotti, una volta all'interno della casa, hanno notato sangue in diverse stanze, mobili e oggetti rotti. I due sono stati trovati in camera da letto con l'uomo che faceva finta di dormire, mentre la vittima, in stato catatonico, aveva il volto tumefatto e presentava evidenti segni di lesioni. La donna è stata soccorsa e l'uomo arrestato. Il padre dell'aggressore, pochi mesi fa, dopo la scarcerazione, aveva accoltellato in strada l'ex moglie. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: All'estero, raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni. I russi hanno attaccato un condominio con un drone. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. 3 i feriti. Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio a Teheran alla salma di Ali Khamenei nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani. Dopo aver mantenuto un basso profilo dall'inizio della guerra, probabilmente per evitare di essere assassinato come il suo predecessore, Vahidi ha appoggiato la mano sulla bara e ha pregato, secondo una foto condivisa dall'agenzia di stampa Fars. È quasi 100 paesi, tra delegazioni ufficiali, personalità e gruppi popolari, parteciperanno ai funerali di Khamenei. I paesi europei che si sono schierati a sostegno della guerra contro la Repubblica Islamica non sono stati invitati. Torniamo in Italia. Ricordate le alluvioni ripetute nel Ravennate tra il 2023 e il 2024? La Procura ha chiuso le indagini su quanto accadde.
0: Si chiude con 14 indagati l'inchiesta della Procura di Ravenna sulle alluvioni che tra il maggio 2023 e il settembre 2024 hanno colpito il territorio della provincia, in particolare Faenza e il bacino del fiume Senio. I carabinieri e il nucleo investigativo di polizia ambientale hanno notificato gli avvisi di conclusione delle indagini. Nel fascicolo sono coinvolti dirigenti e funzionari di enti locali e della regione Emilia-Romagna, operatori della protezione civile, progettisti e amministratori di imprese impegnate nelle opere sul territorio. Le accuse, formulate in cooperazione colposa, sono di disastro colposo e reato di pericolo. Secondo la procura, supportata da consulenze del Politecnico di Milano, le esondazioni sarebbero state favorite da una lunga serie di omissioni, ritardi burocratici e carenze nella gestione delle opere di difesa idraulica. Tra i punti contestati ci sono la mancata realizzazione delle casse di espansione sul Senio, il mancato utilizzo di oltre 10 milioni di euro di fondi statali già disponibili e l'assenza di adeguati interventi d'urgenza dopo la prima alluvione del maggio 23, circostanze che per gli inquirenti avrebbero contribuito ai successivi eventi del 2024. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Cesena.
22: Adesso andiamo a sentire come stanno andando i mercati. Un buongiorno a Laura Bettini.
1: E buongiorno a voi, un'apertura positiva diciamo sulla scia di Wall Street ieri, delle borse asiatiche oggi, anche l'Europa si allinea e apre questa seduta tutta con il segno più, vediamo Parigi guadagnare in questo momento lo 0,25%, Francoforte più 0,78%, a Milano più 0,51% sul FTSE MIB, più 0,50% sull'All Share. La giornata parte molto bene, in particolare per Prismian, più 2,15% con una pioggia di giudizi positivi da parte degli analisti, ancora acquisti su A2A e poi Saipem più 1,53%, Fincantieri più 1,39%, una giornata un pochino più fiacca invece per Stellantis, che cede l'1%, Brunello Cucinelli meno 0,94%, Moncler meno 0,78%. Ricordiamo che oggi la borsa di Wall Street sarà chiusa perché anticipa la festività del 4 luglio di domani, e chiudiamo il collegamento con uno sguardo anche al mercato dei campi. Euro su dollaro 1,14,53. È tutto.
22: Sono cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta sulla Made Milano, la società che avrebbe organizzato serate con escort e droga della risata per clienti VIP, tra cui calciatori di Serie A in locali alla moda milanesi e alberghi di lusso. Primi atleti sentiti in una caserma della Guardia di Finanza, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Domani anche Riccardo Calafiori. Non si presenterà invece Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile per aver avuto nel 2020 rapporti sessuali a pagamento con una ragazza di 17 anni. Si avvarrà della facoltà di non rispondere. Il calcio ha giocato adesso con i mondiali.
2: Gol buoni, gol annullati, pali, parate. Portogallo-Croazia è stata un compendio di cosa può accadere su un campo di calcio. A Toronto hanno alla fine la meglio i lusitani, che vincono 2-1, e negli ottavi troveranno la Spagna, che ieri sera ha dominato l'Austria, vincendo 3-0. Croazia in vantaggio con Perisic, Portogallo che pareggia con un rigore di Cristiano Ronaldo alla prima rete in una gara ad eliminazione diretta ai mondiali. Poi Diogo Costa dice di no agli attaccanti avversari, dall'altra parte Rafa Leao colpisce la traversa prima di servire al 94esimo l'assist per il colpo di testa di Gonzalo Ramos. Arriva poi il pareggio di Gvardiol, ma il tutto è viziato dal fuorigioco di Pasalic su colpo di testa di Matanovic, evidenziato dal chip presente nel pallone. Nell'altra gara della notte la Svizzera batte 2-0 l'Algeria con le reti di Embolo e Ndoye. Era da Francia 1938 che gli elvetici non passavano un turno a eliminazione diretta ai mondiali. Da Colombia-Ghana di domani notte uscirà l'avversaria della Svizzera. Australia-Egitto e Argentina-Capoverde in programma stasera completano il quadro dei sedicesimi. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va 1 nessuno 100 Milan, noi ci risentiamo alle 10.

0: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
5: Alessandro, è venerdì, che si fa? Frullatino?

0: 1, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Senti un po', amico, fenomeno, siamo in diretta, fenomeno, ho detto con affetto, siamo in super diretta fino al 24 luglio, caro Leonardo Manera, ti rendi conto? Fino al 24?
2: Fino al 24, no, io non ci sono fino al 24 luglio.
1: Perché hai detto che finisci il 23, tu. Ecco, finire il 23 non vi sembra una presa di posizione così, quasi una posa d'artista?
2: No,
1: cioè, tutti, sì.
2: No, io il 24 l'ho detto che farò casomai da Sanremo, perché il 23 dovrei lavorare a Sanremo.
1: Una posa da super artista, cioè lui finisce la stagione a Sanremo, capite? No, capite? Cioè, capito.
2: Sì, ma non al teatro Ariston, in una piazza, non lo so in che piazza.
1: Vabbè, hai detto che finisci in un autogrill comunque, quindi...
2: Ah sì, è vero, è vero. Sì, è vero, farò dall'autogrill, 24 mattina farò dall'autogrill, è vero, confermo.
1: Va bene, va
2: se,
1: bene.
2: Se arrivo fino al 24,
1: no,
2: perché
1: come?
2: Non si sa mai, poi magari...
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Magari, non si sa mai, magari smetto prima, eccetera, magari porto un certificato medico, qualche cosa. Anzi, oggi andrò a farmi fare un bel certificato medico con scritto deve finire prima.
1: Ma scusa, Cioè, sulla base di che?
2: Leonardo Antonio Bonetti, detto Manera.
1: Ma sui certificati cosa ti scrivono? Detto Manera? O...
2: No, sono sempre... Il problema è che ho il secondo nome che però non figura sul codice fiscale.
1: Ah, invece
2: quindi
1: a me non si pensa. No, cioè, nel senso, invece... no, sull'anagrafe, però io sono Alessandro Maria, purtroppo.
2: Sì.
1: Cioè,
2: nel senso, vabbè, purtroppo. Tanto queste cose non interessano ai nostri ascoltatori.
1: Però dal
2: oltre,
1: notaio devo firmare Alessandro Maria Milan.
2: Sì, anch'io firmo Alessandro Maria Milan, infatti, dal notaio.
1: Molto bene. C'è Paolo Corleoni in regia. Aspetta, voglio subito sapere la domanda stucchevole che ci ha posto la nostra Elisabetta Fusconi. Se tu per caso ti sei svegliato alle 5 per vedere il trionfo della nazionale svizzera.
2: No, non ho visto nulla. Ho visto
1: ottavi.
2: Ieri sera cosa c'era. Una partita alla Spagna, ho visto. Pezzo di Spagna.
1: E non ti sei svegliato stanotte per celebrare la Nati? Non mi ricordo.
2: Mi sono svegliato, ma non per celebrare la Spagna, così per motivi miei. Tanto mi sveglio alle 3, alle 4, alle 2, alle 5, però non per la Svizzera.
1: Non mi ricordo perché si dice la Nati, cara Elisabetta, perché fatti viva, perché?

0: Che la Nati, la nazionale ticinese, che cos'è la Nati? Vabbè, c'è appunto Lorenzo Nespoli e Miriam Lucchetti anche, sono lì in redazione. C'è subito una prima polemica sportiva e quindi partiamo. La polemica sportiva è questa. Un ascoltatore Enrico che ci dice: 4 italiani su 5 ieri hanno passato il turno a Wimbledon. Perché non ne date conto? Conta solo Sinner? No, no, infatti. Grande Berrettini, grande Paolini, grande Cobolli, grande Sonego. Nationalmannschaft. Nazionale abbreviata come Nati. Ah, nazionale, nati, nazionale, le prime quattro lettere, insomma, siete dei banali.
1: Ti ricordi quello sceneggiato televisivo Nata Libera?
0: Nata Libera.
1: Nata Libera.
0: Era una di quelli tipo La Schiava Isaura?
1: No, no.
0: Beh, te lo ricordo.
1: La Schiava Isaura era una soap opera, come si chiama? Sì, non sì, si chiama sì. Soap opera, comunque. No, Nata Libera era proprio un altro tipo di... che aveva degli animali protagonisti, forse una tigre. Oh, non te lo ricordi?
0: No, no, no. Vabbè, e basta, finisce qui.
1: Sì, era una domanda senza nessun altro... Era vabbè, una domanda così.
0: Fammi fare la polemica stucchevole invece. Perché tutti da 50 anni dicono Wimbledon mentre la pronuncia è Wimbledon? Simone Spezia ha detto: sei proprio un rompi, un caga. Vabbè, insomma, ha detto: adesso vado in onda e faccio questa polemica. Simone l'ha presa benissimo. Wimbledon, prova Leonardo, prova.
1: Wimbledon.
0: No. No.
1: Vedi. Sì, ho capito, lo so. Wimbledon. Sì, bisogna dire così. Wimbledon.
0: Non proprio così. Sbagliato.
1: Wimbledon. No. Sembra una campana. Wimbledon. È così
0: Wimbledon.
1: In realtà.
0: Wimbledon.
1: Wimbledon.
0: E invece tutti, anche i grandissimi telecronisti ormai da anni, siamo qui a Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon.
1: Ma perché secondo me i nomi delle città bisogna pronunciarli nella lingua della città in cui si vive.
0: Vabbè. Va bene, va bene. Siamo qui riuniti. Sempre riguardo Wimbledon, non so se hai visto la polemica, io non ne posso più di voler sapere che cosa abbia esattamente Sinner, che ha detto: ho capito cosa è successo a Parigi, potrebbe accadere, non è una cosa facile da riprendere.
1: Aveva caldo, cioè semplicemente aveva caldo, secondo me. Cosa aveva? Aveva caldo.
0: Non ha detto che cosa ha. Però chi sì, se però, ne frega, c'è la privacy, insomma.
1: Sembra di capire che è qualcosa legato alla glicemia, no?
0: Ma
1: questo mi è sembrato di...
0: Ma da che cosa l'hai capito, scusa?
1: L'ho letto.
0: Ma da dove l'hai letto? Mica c'è un comunicato ufficiale.
1: No, c'è un giornale che si chiama Tutto Sinner.
0: Tutto
1: che
0: Sinner?
1: Spiega, sì, Tutto okay. Sinner che okay. spiega... È un giornale tutto di pubblicità dove in mezzo c'è anche una pagina di notizie.
0: Vabbè.
1: E in mezzo c'era questa cosa un po' che potrebbe essere legato alla glicemia su tutto Sinner.
0: Vabbè.
1: Poi c'era molte pubblicità.
0: E poi c'è invece quello che ha detto Paolo Crepè, nostro amico Paolo Crepè: a Yannick non è successo nulla di drammatico, è accaduta la vita. È accaduta la vita. Vabbè. È accaduta la vita, questo, la fragilità del
1: problema.
0: Vita.
1: Certo, sono d'accordo in questo caso col professor Crepè.
0: Vabbè, ma ho capito. Ma,
1: Mi ha scritto una signora, Silvia.
0: Sì.
1: Grazie, Silvia. Dice: ciao, io ricordo benissimo Nata Libera.
0: Sì.
1: Era la storia della leonessa Elsa. Brava, Silvia.
0: Cos'è questa la sigla?
1: La sigla?
0: Ma che era una leonessa di nome Elsa. Sì, anche
1: Elsa.
0: Aldo ce lo scrive.
1: Che bella sta sigla. Bellissima. Potrebbe essere l'inno nazionale.
0: Ma cioè, la protagonista non ha leonessa?
1: Sì.
0: E come? C'erano i dialoghi?
1: Guarda che questa sigla è meravigliosa. Io lo metterei come nuovo inno italiano.
0: Addirittura, dai.
1: È epica, sono quelle sigle, quelle musiche epiche, sì, Nata Libera, sì, pensa che bel titolo anche. Io passerò l'estate a guardare Nata Libera, vado bello a recuperare gli episodi, me ne...

0: mi barrico in casa qui, nella casa in Piazza Udine, con le tapparelle abbassate, e guardo gli episodi di Nata Libera.
1: Tutto in loop, in loop. Che bella estate. Sì. Va bene, allora adesso vogliamo parlare del primo tema. Allora, il primo tema l'affronteremo tra poco, c'è un tema, se volete, che sopravanza, no? È affine. Allora, io ne ho scritto anche oggi su Facebook. So che è arrivato già anche un messaggio di un ascoltatore, addirittura nella trasmissione di Simone Spezia, per me. Però aspetta, prima vorrei far sentire un audio di quello che è successo a Roma un paio di giorni fa di sera, dove un 21enne egiziano voleva festeggiare il proprio compleanno con i fuochi d'artificio. La situazione è degenerata proprio in pieno centro, vicino al Colosseo. Sono arrivati vigili, aggressioni ai vigili, aggressioni ai carabinieri. A un certo punto nel video si vede alcuni di questi che vengono definiti Maranza, che sale su una macchina della polizia municipale e va via, poi viene bloccato subito, c'è tentativo di furto di un'auto, insomma il delirio. TGCOM. La scena, immaginatevela.
2: È venuto dalla polizia e gli sono andati addosso. I Maranza in 20, in 30 minacciano pure chi lavora.
3: Soprattutto verso il fine settimana ci sono sempre questi gruppetti di nordafricani violenti, armati, che comunque disturbano sia i turisti che le persone normali che transitano.
1: Allora, io è arrivato subito un messaggio, vogliamo sentirlo? Messaggio, vai.
4: Chissà se stamattina Milan ci farà l'ennesimo pippotto. Di qualche operatore sociale delle case famiglia, e visto quello che è successo a Roma, con il solito discorso del poverini. Ecco, questa è la politica fallimentare del Comune di Milano e del Comune di Roma.
1: Un discorso, un discorso dei poverini che io non ho mai fatto, perché, caro ascoltatore, come Leonardo Manera, sono papà di un adolescente, io due adolescenti, e anche pensate che proprio ieri mio figlio mi ha detto: ma tu papà cosa faresti? Perché guarda che è un problema questo, cioè quando vai in giro ci sono persone, ragazzi, gruppi di ragazzi che vogliono proprio, hanno lo scopo di aggredirti, insultarti, chiedono con la scusa hai una sigaretta, poi vogliono attaccare briga, a volte purtroppo spesso hanno i coltelli, importunano le ragazze, uno difende la propria ragazza, e si rischiano le botte. Ecco, io penso che sia un problema molto complesso. Iniziare a dire che è un problema grave, non un problema secondario, ma grave, forse aiuta a cominciare ad affrontarlo. Poi come affrontarlo io non lo so, però voglio chiederlo a Ciro Cascone, che torna con noi, è stato per anni procuratore al Tribunale dei Minori di Milano. Buongiorno dottor Cascone.
5: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora,
1: so anche che le soluzioni, sbattiamoli tutti in cella, oppure prendiamoli e ributtiamoli nei loro paesi, sono slogan, va bene, benissimo per far prendere dei voti a Vannacci, ma poi se anche Vannacci domani fosse premier, queste cose dette così non si possono fare, o forse sì, non lo so, lo chiedo a lei, si possono fare queste soluzioni semplici, sbrigative?
5: Ma attenzione, di quale soluzione stiamo parlando?
1: Non so, uno egiziano lo si porta in Egitto, per dire.
5: Ma no, infatti, lei ha fatto l'esempio buttiamolo in cella o rimandiamoli al loro paese. Allora, buttiamolo in cella è un po' complicato, non solo perché bisogna avere i requisiti, ma che non abbiamo tante celle e tante carceri. Il decreto Caivano, che ha aumentato la possibilità di arrestare i minorenni, ha creato questo sovraffollamento delle carceri minorili, per cui non ne abbiamo neanche i posti. Riportare le persone, rimpatriare, mettiamo così, nel loro paese non è facile, perché c'è bisogno di un accordo specifico con il paese di provenienza, e non sempre si riescono a fare con l'Egitto, con altri paesi, al di fuori dell'Unione Europea, perché poi di questo si tratta, non è agevole. Quindi non sono soluzioni che risolverebbero il nostro problema, il nostro problema è di altra natura, chiaramente, e ci dibattiamo effettivamente da anni tra quelli che dicono sono ragazzi, sono ragazzate, lasciamoli crescere, e chi vorrebbe usare il pugno duro senza però avere, delle idee chiare su cosa fare.
1: Però è un problema grave, chiunque abbia dei figli adolescenti lo sa, gli altri fanno appunto i pipponi, come dice l'ascoltatore.

0: le super capsule.
1: Ho fatto il procuratore per i minorenni a Milano per 8 anni, ci ho lavorato per 20 anni in quel settore, so bene quanto era grave quel problema a Milano. Investe più livelli, il livello sicuramente della risposta penale quando viene commesso un reato, il livello dell'ordine pubblico che in qualche modo la sicurezza, se io esco per strada, i miei figli, i ragazzini che escono da scuola, devo essere sicuro di non essere aggredito o accerchiato da questi gruppi di persone a volte un po' allegre soltanto, a volte che hanno anche assunto sostanze stupefacenti e hanno qualche arma bianca dietro, quantomeno coltelli o altro. Quindi poi c'è un problema ulteriore, questi ragazzi sono qua, come mai? Dobbiamo anche andare a esaminare perché si comportano così, da dove vengono. Ma questa, attenzione, non è un problema di assistenza sociale, di doverli recuperare, certo, perché no, di capire perché si arriva a questo, sì, e quindi andare a intervenire in quelle zone che c'è un'infezione in atto e dobbiamo intervenire con l'antibiotico o col cortisone.
0: Leonardo, a te, tuo figlio ti ha mai posto questa problematica?
2: Sì, ma penso che sia capitato a tutti gli adolescenti, soprattutto in alcune zone anche centrali, no, di Milano, e circolano comunque in gruppi, anche in gruppetti abbastanza numerosi, e incutono comunque un po' di timore, quindi bisognerebbe capire.
0: No, ma è chiaro, a volte è proprio fortuna, cioè è fortuna o sfortuna quella di finire aggrediti. Comunque, allora, le soluzioni semplici, perché arrivano, bastonarli, picchiarli, vabbè, insomma, si sa, dai, va bene. Oppure chi mi dice, ma cosa parli di un problema se non hai la soluzione? No, io alle 9:24 del mattino a Radio 24 non so risolvere la situazione dei Maranza, usiamo questa espressione per alcuni un po' brutale. Comunque teniamo sullo sfondo questo tema. Noi però abbiamo chiamato il procuratore Ciro Cascone per un'altra vicenda, perché c'è un altro ospite anche che è con noi ed è la vicenda che vogliamo affrontare. È una storia drammatica. Allora, io la descrivo così, poi c'è un ospite che conosce meglio di noi la vicenda nei dettagli. C'è una donna che purtroppo ha una prognosi di malattia terminale, quindi non sa quanto potrà rimanere ancora in vita. A questa donna vari anni fa era stata tolta la responsabilità genitoriale, cioè non vede più le figlie da anni perché aveva avuto un passato da tossicodipendente, una vita complicata. Ora questa donna dice, siccome io potrei morire a breve, vorrei rivedere le mie figlie, che nel frattempo sono state date in adozione. E il tribunale ha detto no. No, perché, ecco il perché, lo chiedo all'avvocato di questa donna, l'avvocato Alessandro Pace, che è con noi. Buongiorno avvocato, grazie di essere qui.
3: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, credo che il tribunale si sia espresso nell'interesse dei minori, come sempre deve esprimersi, dicendo no, non è opportuno che questa donna veda i figli. Perché, avvocato?
3: Allora, in realtà il motivo non è chiaro, semplicemente il provvedimento fa riferimento a un pregiudizio per le stesse, senza però accennare a un qualunque tipo di istruttoria, cioè noi non sappiamo e neanche crediamo che queste figlie siano state interpellate sul punto, figlie che sono abbastanza grandicelle, adesso io per ragioni di privacy non posso dire esattamente l'età, ma sono comunque delle ragazzine che ricordiamo tra l'altro. È vero che non vedono la madre da 3 anni, però comunque sono cresciute con la madre, quindi avevano un rapporto affettivo significativo. Qui siamo in presenza di un allontanamento che è avvenuto non per situazioni di abusi della madre sulle figlie, ma per l'incapacità delle figlie e della madre di
0: essere madre,
3: sì. Esatto, quindi non c'è
0: questa cosa non, cui... credo che non sia contestata adesso, no?
3: No, assolutamente non è contestata, semplicemente secondo noi c'è stato un esame un po' troppo sommario da parte del Tribunale dei Minori, che in realtà, se noi andiamo a ragionarci, va a ledere realmente un diritto di queste ragazze, perché io sfido chiunque a dire che delle ragazze non possono avere un interesse a dare un ultimo saluto alla madre con cui sono cresciute, comunque con cui sono state sempre affettivamente legate.
0: Sì, perché questa madre dice: io voglio far sapere loro che, al di là di quello che è stato, le amo tantissimo, voglio loro del bene. Cioè, se posso dire, anche se in un aspetto non tecnico, avvocato, vede come una decisione senza cuore del tribunale.

0: Ma soprattutto una decisione che non va realmente incontro al bene e all'interesse di queste ragazze, perché queste ragazze un domani, quando saranno grandi, potranno giustamente dire: ma per quale motivo noi non siamo state informate di questa richiesta e perché ci è stato negato quest'ultimo saluto? Cioè, effettivamente è una domanda che ci si deve porre. Quando si tratta di queste situazioni così delicate, è vero che certamente l'interesse delle minori sta al centro di tutta la valutazione. Qui non è tanto l'interesse della madre a vedere le figlie, ma è l'interesse delle minori a vedere un'ultima volta la madre. Però deve essere valutata congruamente, perché comunque l'ordinamento non prevede sempre e comunque una rescissione netta dei legami tra madre biologica e figlia adottata.
1: Leonardo Manera ha una domanda da farlo, un intervento, prego Leonardo.
2: Sì, lei diceva che queste ragazze sono ormai ragazzine, quindi hanno una certa età, anche pur non essendo ancora maggiorenni, ma dopo i 12 anni, diciamo, non c'è il diritto anche dei minori di essere sentiti rispetto a quello che desidererebbero?
0: Certamente, secondo me c'è un diritto che viene previsto. Per esempio, quando si parla normalmente dell'affidamento dei minori, è previsto che dai 12 anni in poi debbano essere sentiti. Ovviamente sto parlando delle normali separazioni e divorzi, però è un principio che ovviamente secondo noi può valere anche in queste situazioni.
2: E questo stavolta non è accaduto?
0: A me non risulta assolutamente. Secondo me è un provvedimento sommario che non è stato adeguatamente sorretto da un istruttore, anche perché non risulta neanche se è stato sentito uno psicologo che possa aver espresso un'opinione sul punto.
1: Vediamo, siccome c'è qui Ciro Cascone, che di queste tematiche, non di questa specifica, ma insomma queste tematiche le conosce alla perfezione, cosa può essere successo, procuratore Cascone? L'avvocato ci dice che è un provvedimento così, io ho detto senza cuore, lui non ha usato ovviamente questi termini, però...
3: Lei è un provocatore. Allora, chiaramente io posso dirvi, no, nulla so di questa vicenda, ho letto appunto stamattina questi articoli di giornale, e posso dirvi in generale però in quale campo ci stiamo muovendo. Allora, abbiamo delle ragazzine che sono state adottate, sono state dichiarate adottabili e quindi andate in adozione. E allora cominciamo a dire, nel nostro ordinamento, questa decisione del tribunale, di cui non ho alcun particolare in più, appare coerente con il regime dell'adozione che abbiamo, cioè l'adozione recide ogni rapporto con la famiglia d'origine e quindi, a tutela poi dell'equilibrio, del benessere dei bambini, vengono interrotti i rapporti e non si riprendono. Così, anche perché non è che possiamo dire: ah, scusa, è tornata tua mamma, vediamo un attimo.
1: No, tornato, ma neanche in condizioni estreme, come questo.
3: È chiaro. Allora, diciamo che in generale, parlo sempre in generale, questa decisione, per quanto coerente con l'attuale sistema normativo, si colloca in una zona di attrito anche con la giurisprudenza più recente, che tende appunto a non, assolutizzare la rescissione dei legami biologici. Cioè, si cerca di favorire, c'è qualche Cassazione, qualche sentenza della CEDU, che ha valorizzato, un'analisi in concreto dell'interesse del minore, per cui bisogna andare a valutare caso per caso se appunto non sia
1: ci sta dicendo che una flessibilità di interpretazione potrebbe essere.
3: Però attenzione, questo sto dicendo che come linea di tendenza della giurisprudenza si sta aprendo. Questo non comporta che automaticamente. Ora io non so se, come dice l'avvocato, giustamente in questo caso il tribunale ha fatto un'istruttoria, non l'ha fatto o ha deciso, bisogna poi vedere nel concreto com'è. Però ricordiamoci, l'abbiamo detto, l'ha detto giustamente anche l'avvocato e lo sottolineo anch'io, ogni decisione va presa nell'interesse del minore. Bisogna andare a turbare un equilibrio di ragazzi che, al di là di quello che è successo, sono stati allontanati dalla loro famiglia, sono stati immessi in una nuova famiglia adottiva, stanno costruendo un percorso. Bisognerebbe anche motivare in concreto come un'eventuale anche visita. Io dico, noi massimo rispetto, veramente per il dolore di questa madre che sta lottando con i suoi ultimi giorni terreni e quindi cerca legittimamente, umanamente, di voler dare un saluto alle figlie. La vicenda è complessa, che non la possiamo.
1: No, ma è chiaro.
3: Immagino che il difensore farà reclamo alla Corte d'Appello.
1: No, ma è chiaro, come

0: va fatta in modo superficiale, mi permetto di dire questa parola un po' forte, perché chiaramente la sommarietà della valutazione che io leggo nel provvedimento non lascia trasparire un'indagine accurata sul reale interesse delle figlie. Noi comunque questo provvedimento l'abbiamo fatto oggetto di reclamo,
1: sì,
0: perché lo riteniamo profondamente ingiusto e lesivo degli interessi delle minori, e vedremo cosa dirà la Corte d'Appello. E comunque è assolutamente vero quanto dice il dottore, che la giurisprudenza negli ultimi anni si è aperta, sia, come diceva lui, della Cassazione della CEDU, giurisprudenza che appunto conosciamo e abbiamo citato, soprattutto cioè in questi casi dove effettivamente c'era un legame affettivo, e quindi è interesse, può essere interesse, soprattutto delle figlie a preservare questo legame, e soprattutto in una situazione in genere in cui questi ultimi incontri non pregiudicherebbero in nessun modo il percorso adottivo, perché chiaramente non si tratterebbe di avere la possibilità di tra virgolette di tornare indietro, no? Che è impossibile, perché comunque la madre purtroppo ha una prognosi infausta, quindi comunque verrà meno, e quindi non c'è nessun tipo di ostacolo in questo senso. Si tratta di chiudere un cerchio e di tra virgolette di lasciare una serenità alle figlie, che comunque ad oggi non sanno ovviamente nulla, né come sta la madre, né che fine ha fatto.
1: No, ma è chiaro, forse ripeto, Leonardo, quello che dici tu, il fatto che non sia state sentite, almeno questo ci dice l'avvocato, è la parte un po' più strana, o comunque incompleta della vicenda, almeno sentirle, ovviamente in una situazione protetta, a dire guardate, succede questo, con la delicatezza del caso, che pensate, prima di formulare un parere che poi spetta giustamente ai giudici. Noi per il momento vi ringraziamo, Ciro Cascone lo ringraziamo sempre per la disponibilità sui vari fronti, le abbiamo chiesto anche domande insomma sull'attualità di quello che è successo a Roma, grazie all'avvocato Alessandro Pace che difende questa donna. Ci faccia sapere, perché visto che c'è un appello che pende, insomma vedremo di seguire questa storia. Allora Leonardo, andiamo in pubblicità o oggi non la vuoi mandare? Insomma, è una di quelle cose che
2: sto scegliendo. Secondo me si può non mandare a quest'ora, perché tanto poi ormai le persone sono tutte via dalle città, noi veniamo ascoltati in città o in auto.
1: Quindi magari sono in auto.
2: No, adesso non sono più in auto a quest'ora.
1: Le località di mare.
2: No. Sono già in hotel.
1: Dove sono gli italiani in questo momento?
2: Sono a far colazione in hotel, a buffet. Sono
1: magari
2: a prendere
1: ascoltano tutti nel frattempo Radio 24.
2: No.
1: Sono in montagna, facciamo una
2: innovazione. No. Noi sospendiamo e si manda il tempo della pubblicità in silenzio assoluto. Così,
1: oppure
2: proviamo.
1: Mandiamo, com'era lì, libera.
2: Ah sì, la sigla di Nata Libera, che è bellissima. Libera.
1: Una puntata, una micro puntata. Va bene. Molto bene.
2: Bellissima.
1: Allora manda pure tutta la prima
2: puntata. Non ti viene voglia già di andare in Africa?
1: Mi viene voglia di chiudermi con le tapparelle e passare l'estate a guardare tutte le puntate.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
5: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a Eolo.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
10: La tecnologia non si racconta, si vive. goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso.

0: manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
5: Nessuno. 100 Milan.

0: Ciao, buongiorno. Tu Leonardo vuoi passare l'estate a guardare Nata Libra, io invece voglio passare l'estate a guardare Belli Dentro e poi a rivedere le vecchie puntate di Fluoro.
1: Buongiorno Milano, è un problema che Oriana Fallaci aveva già fatto presente molti e molti anni fa. E come solito la sinistra ai dissidenti li prendeva per pazzi e roba del genere.
2: Anzi, però, non diciamo, Oriana Fallaci parlava dell'islamizzazione in un altro senso, le moschee, eccetera. Io non credo che, ripeto, utilizzo questo termine per capirci anche se è brutto, i Maranza vogliano islamizzare, semplicemente... non si sentono evidentemente integrati questi qui e vogliono far casino, vogliono aggredire, magari vogliono sentirsi, no, un po' il ras del quartiere, ma non è che vogliono mettere una moschea questi ventenni, diciottenni, diciassettenni che girano col coltello, dai, non diciamo robe così a caso.
3: Allora, la soluzione non la sai, sai che cos'è il problema? Ma devi dire anche chi è la causa del problema, cioè PD e magistrati.
2: Va bene, l'hai detto tu.
4: Però è anche vero che adesso sta governando, insomma, no, è tanti anni ha governato anche la destra, quindi ma sì, di fatto nessuno riesce. Poi c'è chi dice però la magistratura non applica oppure non fa applicare le leggi che vengono
2: ma
4: poi.
2: Ma sì, ma ognuno, guarda, tu sai che qui, caro Leonardo, tanti hanno la soluzione. Le soluzioni che ho letto sono bastonarli, ecco, questa è la soluzione. Picchiarli, vabbè, mandarli in carcere, chiudere a chiave, spedirli nei loro paesi. Sono, ripeto, quegli slogan, a parte quegli slogan e anche oltre che slogan, i bastonarli. Cioè, cosa? Cioè, dobbiamo commentare la proposta di bastonarli.
4: Quale? La soluzione, attenzione, sarebbe fare come in Arancia Meccanica,
2: ecco,
4: cioè che i Maranza diventano poliziotti, così poi magari si responsabilizzano.
2: Vabbè,
5: c'è qualcuno che risolve il problema Maranza?
2: Vediamo.
5: Ecco. Facciamo come ha fatto la Svezia. Lo sai cosa ha fatto la Svezia? Se non lo sai, vai a vedere.
2: È una proposta, ad esempio, è una proposta concreta. Questa in Svezia, dove c'è il primo ministro Kristersson, un governo di centrodestra, hanno proposto una legge che adesso entrerà in vigore dal 13 luglio, leggo, la legge sulla buona condotta, cioè ritirare i permessi di soggiorno a chi non è europeo, dell'Unione Europea, anche per motivi di ordine pubblico, non solo per i reati, per comportamenti considerati pericolosi, legati ad associazioni criminali, probabilmente anche i comportamenti che sono visti a Roma, cioè legare il, cioè, far remigrare, ecco, rimandare ai paesi d'origine queste persone per motivi di buona condotta. Però pongo questa questione, ma se fossero italiani quelli che hanno fatto,
4: perché molti sono italiani,
2: se fossero svedesi, cioè, perché questo è sempre anche il problema, magari molti di quelli di Roma sono italiani col passaporto italiano, la carta d'identità, dove li mandi?
4: Dove? In Svezia.
2: In Svezia, sì, ecco, in Svezia, perché questo è un punto che non è stato messo in rilievo.
4: La conclusione
2: che non si può fare niente,
4: che alcuni problemi sono irrisolvibili.
2: Ma hai ragione.
4: Tu puoi applicarti, mettere lì, provarle tutte, ingegnarti, morire per trovare una soluzione, ma certe cose sono irrisolvibili.
2: Guarda che non è che ti sbagli di molto, scusate, ma la mafia è risolta? Il problema è che ci sono persone che nascono e vogliono vivere rapinando le banche. È risolvibile? Il problema è che ci siano persone che vogliono fare gli scippi per strada, è risolvibile? C'è una quota parte di persone criminali, purtroppo, da che mondo è mondo.
4: Guarda, ci sono. Noi purtroppo viviamo in questo tempo sbagliato in cui si pensa, non so da cosa arriva, dall'illuminismo, dalla natura stessa dell'uomo, si pensa che poi le cose si risolvono, invece no, ci sono una montagna di situazioni che non hanno soluzione, che resteranno così per sempre.
2: Comunque,
4: quindi
2: sentiamo,
4: facciamocene una ragione. Sto deprimendo adesso.
2: No, sentiamo Moreno da Milano che magari ti tira sul morale. Moreno da Milano, sì, buongiorno.
4: Situazioni irrisolvibili.
2: No, no, aspetta. Moreno.
6: Dottor Milan, buongiorno. Io tiro sul morale.
2: Vabbè.
6: Secondo me il problema di fondo in Italia è che non c'è poca repressione, c'è troppo buonismo. Le faccio un esempio banale. Ci siamo stracciati le vesti per mesi per Rami, che è morto inseguito su un motorino. Settimana scorsa a Milano è morta una persona per bene.
2: Infatti,
6: della polizia locale. Lei ha visto una manifestazione, qualcuno che ne ha parlato, destra, sinistra, sopra, sotto.
2: Ne hanno parlato.
6: Sì, ma non sono state bloccate strade. Io non ho visto Maiorino o chi per esso andare in manifestazione. Non ho visto nessuno. Faccio un altro esempio. Così partiamo da lontano. Nel 2003 io vado a vedere la finale di Champions League a Manchester. Lei è milanista, quindi sarà anche contento.
2: Me la ricordo, perché lei è juventino.
6: Purtroppo sì.
2: Quando
6: sono arrivato in aereo, la prima cosa che mi ha detto, che ci ha detto un poliziotto, ha detto: benvenuti in Inghilterra, qui finire in galera è molto facile. Sei mesi prima, gli stessi tifosi a San Siro si erano letteralmente distrutti. E la partita iniziò un quarto d'ora dopo. Vado a vedere le cronache.
2: Sì.
6: Le persone erano sempre quelle, ma Manchester non l'hanno fatto.
2: A Manchester non l'hanno fatto. Beh, certo, questo sicuramente succede se ci sono delle leggi che vengono applicate in maniera più netta. È vero, il tifoso che in Inghilterra fa casino allo stadio, ci sono le celle negli stadi, viene trattenuto immediatamente nel giro di magari 24 ore, compare davanti al giudice e magari nel giro di 48 ore si becca una sentenza e se la deve scontare. Quindi è vero, ci sono delle leggi che vengono attuate in maniera più restrittiva. Quindi troppo
4: non si può fare niente.
2: Lo so.
4: Io se fossi un politico direi così. Ci sono situazioni irrisolvibili, fatevi una ragione, non si può fare niente.
2: Vabbè, conteniamole
4: magari. Sarebbe la risposta più onesta, come anche per tanti problemi della vita.
2: Ma sarebbe la risposta più onesta perché questi problemi ci sono sempre stati. Magari si deve cercare di contenerli. Comunque andiamo al traffico, voi chiamateci all'800 24 0024.
7: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
8: Bentrovati all'ascolto sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze per incidente, code tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Sulla Firenze-Pisa-Livorno per veicolo fermo, code tra Empoli e San Miniato Basso verso Livorno. Sempre a causa di un veicolo in avaria si verificano code sulla 7 Milano-Genova verso Genova, tra l'innesto con la 12 e l'allacciamento con la 10. Ripercussioni sulla 12 Genova-Rosignano con code verso Genova, tra Genova Est l'innesto con la 7. Infine, per incidente risolto sulla 4 Brescia-Padova, 8 km di coda in smaltimento tra Peschiera e il bivio per la 22 verso Venezia. Il prossimo appuntamento tra un'ora.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ma non è vero che ti ascoltano solo in città o in auto. Io ti ascolto in serra, sto raccogliendo i pomodori, figurati.
1: Oh, che meraviglia.
0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Salutiamo ovviamente tutti gli agricoltori, come tutte le categorie di quelli che stanno lavorando all'aperto. Salutiamo anche quelli che sono negli ospedali, spesso ci ascoltano e magari state passando un momento di difficoltà, speriamo passeggero, vi salutiamo se ci ascoltate dai...
2: Essere in ospedale da soli è una delle cose più difficili che possano capitare nella vita.
1: Eh sì. Ma siamo qui con voi, se volete, quindi non siete soli.
3: L'immigrazione porta anche a questo, a imaranza, a non avere cultura, rispetto delle cose e delle donne. No. Non minimizziamo, Milan, non cambiamo discorso.
1: Adesso non è che io non la penso così, se si può ancora. Sono finiti i nostri ascoltatori, basta? Chiudiamo qui? No, no, c'è Nicola, ci chiama da Milano. Nicola, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Prego.
4: Mi chiamo per una testimonianza diretta, perché oggi gestisco degli impianti sportivi e purtroppo ho delle piscine. E sono assalito da questi gruppi di maranza, che sono per lo più minori, ma proprio hanno 13, 14, 15 anni. E credo che il problema all'origine sia quello dell'educazione dei genitori, che a volte sono ignari, magari gente regolarissima.
1: Ma immagino che spesso siano ignari, magari vado fuori a fare un giro papà, vado fuori a fare un giro mamma.
4: Esatto. Poi si ritrovano insieme e fanno casino. Allora io penso che una delle soluzioni che mi è venuta in mente è quella di poter penalizzare la famiglia responsabilizzando dandogli un'ammenda. Se io ti trovo che hai fatto casino, è venuto fuori il carabiniere, mi ha in qualche modo schedato, perché li facciamo schedare questi ragazzi, deve ricadere poi la responsabilità sui genitori, dicendogli: bene, tuo figlio ha fatto questo, hai una sanzione pecuniaria magari.
1: Beh, sì, però se arriva il carabiniere la famiglia viene, se è un minore la famiglia viene avvisata.
4: Ma anche loro riescono, io parlo quotidianamente con i carabinieri, siamo disarmati, non riusciamo a far niente, più che una segnalazione poi dopo si ferma lì. Invece se io responsabilizzo il genitore, che se io tornassi a casa, io ho 60 anni, se mio figlio tornava a casa con qualcosa gli davo una bella ramanzina piuttosto che aver preso i provvedimenti, ma se questo rimane nel limbo e nessuno poi fa niente.
1: Leonardo, è quello che dici tu, irrisolvibile, cioè capito, i carabinieri che dicono al nostro Nicola da Milano che gestisce le piscine, ma noi non possiamo fare più di tanto, se no magari avvisiamo i genitori perché per dovere, visto che è un minore, ma poi la roba finisce lì. La roba finisce.
2: È inutile lottare. Tutto è risolvibile.
1: Dai, Leonardo, però insomma, lo so anche che non voi. Daremo una soluzione, però qualche cosa, per esempio, Nicola una proposta ce l'ha data, cioè dare un'ammenda ai genitori, non solo dire tuo figlio ha fatto questo.
2: Danno l'ammenda. Sai cosa risolve? Si prendono una sgridata i figli. Sì, certo. I figli, no, ti dico cosa succede. I figli, allora, la famiglia prende un'ammenda, i figli vengono sgridati, magari prendono anche degli schiaffoni, si incattiviscono ancora di più e quando escono la volta successiva fanno ancora più danni.
1: Peggio,
2: non c'è soluzione.
1: Peggio. No, però se c'è un'ammenda, dice Nicola, magari il genitore che deve pagare l'ammenda fatica a arrivare a fine mese, magari al figlio lo responsabilizza. Vabbè, non

0: c'è soluzione.
1: Un ammenda, mi dà latte, ammenda per favore, che c'ho caldo.
0: Vabbè, sentirei Gennaro a Napoli.
1: Gennaro, buongiorno. Grazie, Gennaro.
2: Buongiorno, eccomi qua.
0: Prego.
1: Buongiorno.
2: Dunque,
1: Gennaro.
2: Allora,
1: prego.
2: Qui è un problema di legge proprio senza senso. Se io arresto uno e lo prendo sul momento e la prova è certa, è inutile che aspetti 15 anni per arrivare a sentenza, perché quello si convince dell'impunità, ne fa altri 20 o 30 di reati uguali, poi si unificano e non succede nulla in genere, poi però arriva l'esecuzione che arriva dopo 10-15 anni, quando ormai quello si è fatto anziano e non ha più senso eseguire. Quindi perché questo succede? La colpa è degli avvocati, dicono. Non è vero. Io che faccio l'avvocato, guardi, passo il mio tempo a presso il rinvii, esigenze familiari, esigenze di ruolo, e noi non parliamo perché è interesse del cliente, quindi noi tuteliamo il cliente, e abbiamo paura perché dopo te la fanno pagare.
0: Sì.
2: Questa è la realtà. Poi si fanno il referendum e chiaramente vincono i no.
0: Vabbè, però,
2: questa è la realtà, diciamo, vera, vissuta quotidianamente da 45 anni.
0: Abbiamo fatto tutto il giro. Vabbè, grazie Gennaro. Ci fa notare un ascoltatore che molto spesso questi ragazzi che sono anche minori non accompagnati. Cioè non hanno un genitore di riferimento, ci sono anche queste situazioni. Però guardate, io credo che la maggior parte delle situazioni invece siano come quelle descritte da Nicola, cioè ragazzi che hanno assolutamente una famiglia, magari anche una famiglia integrata di padre e madre che lavorano, magari che si spaccano la schiena dal mattino alla sera in lavori umili, quindi magari non possono stare proprio dietro ai figli che escono al mattino adesso che sono finite le scuole, gli dicono guarda io vado in piscina, e cosa deve fare un papà e una mamma che deve andare a lavorare magari 12 ore al giorno, dice va bene, vai in piscina. Quindi la maggior parte di questi secondo me hanno una famiglia di riferimento. Giulio da Pistoia. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì. Vorrei dire la mia sui Maranza. Allora, mi ricordo un esempio di un ragazzetto che era stato fermato, uno di quelli che voleva scendere a Napoli, spaccare tutto, eccetera. Poi è stato fermato, si è messo a piangere, se praticamente ha fatto vedere quali erano le sue fragilità. Secondo me questi bisognerebbe rivedere quello che è il discorso dei lavori di pubblica utilità, ma non tanto ti vai all'associazione e fai qualcosina, proprio in strutture organizzate, strutturate, una sorta di, fra virgolette, non fraintendetemi, ma tipo caserma, con persone che si prendono la briga di stare 24 ore su 24 per alcuni periodi con questi ragazzi, obbligandoli a una certa disciplina, e insegnandoli, magari educandoli in certo modo e impiegandoli realmente.
0: Ok, cioè lavori socialmente utili.
3: No, ma pala in mano, sì, e andare, sì, a levare il fango dalla mattina alla sera nelle zone dove c'è veramente bisogno e dove loro hanno modo di poter vedere concretamente, vivere concretamente il disagio delle altre persone.
0: Ma quando è finito questo periodo di 2 mesi, 3 mesi, cioè lei crede che, ma è una domanda senza polemica, faccio che sia che poi finì, cioè non fa più quello che ha fatto prima un ragazzo?
3: Allora, innanzitutto il 2 mesi, 3 mesi che può essere un giudice a deciderli dovrebbero essere poi rivalutati dalle persone formate che sono a capo di questi centri magari, okay, e quindi che hanno 24 ore su 24 sott'occhio questi ragazzi. In più questi ragazzi dovrebbero essere, nel mentre che si aspetta ad impiegarli per la persona che deve fare la dialisi, sì, e tu, sì, hai in macchina una persona che veramente soffre tutti i giorni, oppure sei con la pala in mano a
0: un po' ti rendi conto, dici, metti in prospettiva le cose
3: e si vede. E poi una formazione parallela, perché non certo, sì, tutto il giorno faranno queste cose, però puoi fare una formazione che poi puoi rivendere o comunque utilizzare nel mondo del lavoro.
0: Giulio, grazie, con lei chiudiamo la prima ora. Giulio da Pistoia, state con noi che c'è il giornale radio, quindi hai capito, delle soluzioni ci sono, Leonardo,
1: no? È irrisolvibile,
0: molto bene. Giornale radio.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro. futuro.
5: I'll send it straight away with InfoSet sign. Procediamo. Metto la firma di

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Sono le 10.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: 28enne annega dopo essere entrato in una piscina pubblica di Milano dopo l'orario di chiusura. Fuggita in Italia in macchina la donna che lunedì scorso ha attentato alla vita di un oligarca ucraino a Monaco. Non solo i lefebriani, il 25 luglio da un altro gruppo lo strappo con il Papa. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. In apertura ancora cronaca, un 28enne peruviano è annegato la notte scorsa a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto fare nulla, anche gli agenti della questura. L'episodio è accaduto intorno alle 23 quando la struttura era chiusa al pubblico. L'attentatrice che ha messo una bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Emolaev e della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato a Bazeleil al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania e questo è quanto hanno ricostruito gli inquirenti monegaschi e francesi. La donna, ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia B ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumi. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni. I russi hanno attaccato un condominio con un drone. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. 3 i feriti. Intesa trovata all'interno del governo tedesco dopo una maratona negoziale finale di quasi 8 ore su un programma di riforme per risollevare il paese sempre più minacciato da un'economia stagnante, dalla concorrenza cinese e dall'ascesa politica dell'estrema destra.
1: 34 punti condensati in 12 pagine di intesa. La grossa coalizione tedesca si lascia alle spalle settimane di tensioni e negoziati per rilanciare l'economia e il paese in un momento in cui l'estrema destra AfD vola nei sondaggi e minaccia di destabilizzare l'equilibrio politico. Il perno del pacchetto riformatore ruota intorno ai 10 miliardi di tagli alle tasse l'anno per il ceto medio, mediante aumento delle detrazioni e degli assegni familiari, 600 euro in più a famiglia. Il taglio sarà finanziato dall'incremento delle tasse sia per chi dichiara oltre 250.000 euro, sia anche sui cosiddetti mini job. Il governo CDU-CSU-SPD varerà inoltre entro fine anno l'attesa riforma del sistema pensionistico, mentre in tema di mercato del lavoro i contratti a tempo determinato vengono resi più flessibili, con estensione fino a 4 anni. Previsti incentivi fiscali per i dipendenti che lavorano nei giorni festivi, mentre viene cancellata la prescrizione telefonica del certificato di malattia.

0: Tra le altre misure, una nuova strategia per l'export, impulso all'edilizia sociale e una serie di azioni di sburocratizzazione.
1: Wir legen einen ganzen Katalog von bedeutenden Reformen.
0: Vogliamo alleggerire le lavoratrici e i lavoratori e le imprese, riducendo le tasse e abbattendo la burocrazia, così ha dichiarato il cancelliere Merz. Ora si guarda a settembre, quando due elezioni in altrettanti Länder dell'ex Germania Est potrebbero sconvolgere il panorama politico. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Torniamo in Italia per parlare di migranti. Considerando gli arrivi via mare, nel 2025 si stima che circa 2.000 siano stati i minori giunti nel paese con la propria famiglia. I pochi dati esistenti restituiscono una presenza diffusa lungo tutte le principali rotte migratorie di famiglie con bambini e adolescenti che arrivano nel nostro paese. Ciò fa di questi bambini e dei loro genitori un gruppo particolarmente fragile e invisibile, un sistema che rischia di essere ulteriormente compromesso dall'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, il cui decreto legge di attuazione è attualmente all'esame del Parlamento. Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children.
3: Il rapporto Nascosti in piena vista accende un faro quest'anno sulla condizione dei minorenni che migrano in Italia con le proprie famiglie. Sin dall'avvio della ricerca è emerso chiaramente che questi bambini, bambine e adolescenti non sono considerati dal punto di vista statistico e neanche da quello dell'individuazione dei loro bisogni primari, a partire da spazi adeguati di vita. Sono infatti accolti in un sistema, quello dei centri di accoglienza straordinaria, del tutto emergenziale e pensato per gli adulti soli, ma senza dati e senza informazioni accessibili non si possono immaginare politiche efficaci, che invece sono urgenti per questi bambini e bambine e per le loro famiglie, anche alla luce dell'entrata in vigore del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Abbiamo oggi bisogno che il Parlamento scongiuri il rischio nell'attuazione del patto di trattenimento di queste famiglie per periodi prolungati.
2: Non ci sono solo i lefreviani a voltare le spalle al Papa e al Vaticano. In attesa della loro risposta alla scomunica, un altro gruppo di tradizionalisti, figli del Santissimo Redentore, si preparano a una consacrazione episcopale senza mandato del Papa. È in agenda il 25 luglio in Scozia. Il piccolo gruppo di ultraconservatori nacque come costola proprio del movimento di Marcel Lefebvre, con forti critiche alla Chiesa e soprattutto al Concilio Vaticano II. Poi nel 2008 la riconciliazione grazie a Benedetto XVI, ora pronti invece a un atto scismatico. Termina qui questa edizione di GR24. La linea torna 1 nessuno 100.000 alla prossima edizione del giornale radio alle 11:00.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Nessuno. 100 Milan.

0: Secondo me, per risolvere il problema, basterebbe ricercare le ragioni che l'hanno creato.
1: Che saranno 5.740, perché sono molteplici.
2: Buongiorno, io sono d'accordo con Leo Manera, è irrisolvibile.
1: Ecco.
2: Ma in Italia, in questo paese...
1: Ma no, c'è ovunque questo problema.
3: Caro Manera, dicendo che la situazione è irrisolvibile, tu inconsapevolmente hai dato ancora voti a Vannacci.
4: Buongiorno Milan, grazie della trasmissione. Io sono un tabaccaio, sono sempre qui al lavoro e le dico una cosa, io pago la SIAE per la radio, ma è la cosa che pago più volentieri è pagare la SIAE ed ascoltare la vostra trasmissione.
1: Oh, che bello, che bello. Caro Leonardo, un tabaccaio, che salutiamo tutti i tabaccai, lavoro ancora imprescindibile, fondamentale, che è contento di pagare la SIAE per noi. Beh, ma che meraviglia, non sei felice? Non vuoi fare un elogio a tutti i tabaccai?
5: Tabaccaio, tabactizio e tabac sempronio, si diceva una volta.
1: L'hai detta ancora. Qua siamo oltre, cioè l'ironia forzata qua viene disintegrata e sostituita con che cosa? Io ho detto l'ironia disgraziata una volta.
5: Ma non è nulla, è nulla, il nulla. Quindi ho qualche possibilità di successo se faccio il nulla.
1: Signori, a me ha colpito anche qualche altra notizia. Ieri ho letto l'editoriale di Alessandro Sallusti su Libero per la questione delle candidature a Milano. Non so, magari interessa. Candidature a sindaco.
5: Diceva, quando sono, scusa, le elezioni a Milano?
1: Beh, primavera dell'anno prossimo. Adesso non so bene la data.
5: Ma il nuovo sindaco sistemerà le scale mobili di Piazza Udine?
1: Beh, chiediglielo quando ci sarà.
5: Ormai hanno rinunciato tutti. Cioè, dicono, ormai dicono non ci sono,
1: è irrisolvibile,
5: irrisolvibile. Bisogna adeguarsi all'idea di essere in un mondo dove quasi ogni cosa e quasi ogni problema è irrisolvibile.
1: Adesso non esageriamo. Comunque leggevo, ci sono delle cose strane.
5: Sai cosa fa? Sai, c'era un ti racconto questa cosa al volo, che lavoravo anni fa per per un'agenzia,
1: e ride,
5: no?
1: E già ride.
5: Di spettacolo, no, niente di speciale, però qualsiasi problema o mia difficoltà gli raccontassi,
1: sì?
5: Lui mi guardava, allargava le mani, diceva, come dire, non si può fare niente, è irrisolvibile, quindi è così, bisogna prenderne atto. Ecco, il prossimo sindaco di Milano dovrebbe fare così, se io vado da lui, gli dico a scale mobili, dove allarga le braccia,
1: sai che c'è il meme di quello che allarga le braccia, l'omino. Comunque, visto così, che citi Milano, fammi citare, ti porto Reggi staccato Mento, perché domenica alle 19 pronuncerò la mia orazione civile in un luogo simbolo di Milano, a Piazzale Loreto, davanti al monumento ai 15 martiri di Piazzale Loreto, al domenica alle 19. Non piove, non ci sono temporali, non ci farà la caldazza dei giorni scorsi. Venite, saremo lì, saremo ben identificabili al monumento, ci saranno, avremo le cuffie per evitare il rumore del traffico, ascolteremo una bella orazione civile in cuffia con la mano sotto il mento,
5: Esatto.
1: In uno dei luoghi simbolo dell'antifascismo in Italia. Dai, vieni, correggi Mento. No, invece dicevo di Milano, ieri Sallusti scriveva, ma sai cosa succede nel centrodestra nella scelta delle candidature? Una delle ipotesi è Cottarelli, che però è stato senatore del PD. Un'altra delle ipotesi del centrodestra è stata lanciata dalla Santanchè, sai chi è? Chi vorrebbe come sindaco? Di Pietro, Antonio Di Pietro. E giustamente Sallusti ha scritto, ci manca solo che Vannacci candidi un transessuale, cioè proprio il mondo al contrario, cosa succede?
5: Beh, però scusa, Di Pietro è stato un po', no? Tendenzialmente era più di destra Di Pietro che di sinistra.
1: È stato in governi di sinistra, però è stato ministro. Però...

0: governi
1: di centro-sinistra. Mi ha sempre detto che Di Pietro fosse più di destra come che
0: persona,
1: di sinistra.
0: Come persona, ma Cottarelli dal senatore
1: vabbè,
0: del PD.
1: Ma anche Cottarelli non è uno di sinistra, più di destra che di sinistra.
0: Ma è stato nel PD.
1: Ma vabbè, tutte le persone alla fine, anche quelle di sinistra, in fondo sono un po',
0: sono
1: di,
0: un
1: destra.
0: Po' di destra.
1: La sinistra non esiste.
0: È irrisolvibile. Massimo da Lucca, buongiorno. Massimo.
2: Buongiorno Massimo. Milan, buongiorno Manera e grazie di tutto.
0: Prego.
2: Riguardo no, Manera lo ringrazio perché in un periodo insomma ci ha aperto un po' la sua vita e l'ho apprezzato molto.
0: Beh.
2: No, riguardo a Maranza, no? Io sono un po' fuori dal coro perché avendo un'attività ludico-sportiva mi vengono dei ragazzi, no? E io li trovo molto più dedicati rispetto a come eravamo noi, perché siamo più o meno di età. Molto più bravi, molto più educati. Quando ti dicono grazie lo dicono proprio veramente con un grazie, non un grazie perché ho un rito, come di buongiorno. Lo dicono veramente col cuore. Il problema qual è? Che quelli che non sono così sono dei veri e propri microcriminali, hai capito? E per questo dice il problema qual è? Ti posso raccontare un piccolo episodio, no?
0: Sì.
2: Quando andavo a ballare nelle discoteche della domenica pomeriggio, non so se
0: sì,
2: andavate
0: sì,
2: anche voi, no? Quando
0: io
2: sapevano
0: no,
2: vabbè.
0: Ero sfigato, però.
2: Vabbè, ti sei rifatto dopo. E praticamente quando sapevano del paesino da dove venivo io e altri ragazzi, no? C'era un gruppo, la discoteca era divisa in gruppi, sì. C'era un gruppo di ragazzi di un quartiere di Viareggio un po' insomma malfamato, no?
0: Anche quando ero giovane io, cioè, le bande ci sì, sono sempre state, le bande di quartiere, no?
2: Ma cosa era successo? Perché noi ci lasciavano stare? Perché qualche anno prima qualche ragazzo del mio paese andava a casa a Nizza da Colpi e dice chi è stato? Sono stati quelli di quel quartiere, sono stati quelli. Dopo un annetto una parte di genitori
0: sì,
2: di gente un po' così pugili, roba del genere, partì con le macchine, andò in questo quartiere e fece una stenderia,
0: sì,
2: cazzotti a tutti. Per anni.
0: Sono stati buoni.
2: Quando andavamo lì, noi eravamo...
0: Ma guarda, io andavo all'oratorio e c'era un quartiere a Sesto San Giovanni, il confine con Cinisello, diceva, arrivano quelli di... E non dico la zona adesso. E arrivavamo magari all'oratorio, ti facevano gli sgambetti apposta, poi ti guardavano per provocare. Arrivano quelli di... quella zona lì e non si stava tranquillissimi, insomma, perché qui questa dinamica un po' c'è sempre stata. Certo, forse adesso è un po' più esagerata. Comunque sentirei Francesco da Taranto, grazie ovviamente a Massimo da Lucca.
1: Taranto, tu sei stato a Taranto?
0: No, a Taranto no, Francesco.
1: Io sì,
0: buongiorno.
1: Sono stato a Taranto.
3: Buongiorno a tutti.
0: Va bene.
3: Allora, io voglio... Buongiorno, mi sentite?
0: Benissimo.
1: Non bene.
0: Benissimo, smettila, vai avanti.
3: Allora, io vi ascolto da tantissimo tempo, però stamattina ho detto faccio una telefonata perché quello che ha detto Manera mi ha fatto accapponare la pelle. Cioè, non è possibile dire
0: sì,
3: che dobbiamo farcene una ragione perché non c'è soluzione.
0: Ma dai, però
1: è irrisolvibile.
0: Francesco, c'è un po' l'amarezza maneriana in questo, no?
1: È irrisolvibile.
0: Non si può dire,
3: visto che voi siete praticamente avete un grandissimo seguito, avete anche una grandissima responsabilità. Ai miei tempi, ho 64 anni, si usciva da casa e sicuramente mettevamo in conto che poteva succedere qualche cosa appunto andando nei quartieri, ma finiva tutto lì, si andava poi al bar, una bella scazzottata, si diventava anche grandissimi amici,
0: una bella scazzottata.
3: Invece questi ragazzini, partendo da 12 anni in su, che io non considero bambini ma sono delle bestie, escono armati con coltellacci e mannaie. Questi non vogliono fare a botte, questi vogliono ammazzare, che è una cosa diversa.
0: Insomma, questi
3: non si ammazzava, adesso decapitano, adesso guardano.
1: No, dai.
0: Adesso però, scusa Francesco, basta vedere i dati del Ministero dell'Interno, secondo questo scenario ci sarebbero 10 omicidi al giorno in Italia, invece c'è un livello di omicidi più basso rispetto al passato. Allora come ce la spieghiamo? Cioè, che vogliono ammazzare ma non ce la fanno?
3: No, io ascolto come fate voi, chiaramente mi informo pure, ma tutti i giorni ormai è uno stillicidio è squartamente di qua, a coltellamenti da un'altra parte.
1: Non è vero, ma cioè, lei vive un po' in una realtà parallela, però.
0: Appena, Francesco, ti ho appena detto che i dati del Viminale dicono il contrario, che dove sono sti squartamenti e omicidi? Non vengono.

0: esempio, oggi
1: andiamo a raccontarlo alle persone che
2: sono state accoltellate. Questa è la classica frase per concludere,
0: però,
2: per concludere
0: anche la storia delle mannaie.
2: Sì, vabbè.
0: Ma quanta gente ha visto, per esempio, con una mannaia che va in giro per tranciare le teste delle persone? Capita,
1: io a Milano,
2: Io a Milano non ho mai visto, sarò stato sfortunato, non ho mai visto uno che vuole con la mannaia squartare una persona. Poi ci sono stati dei casi, il caso Cabobo, certo, se poi uno, il discorso è chiedilo a chi ha incrociato Cabobo che gli ha tirato una coltellata, vabbè, ma questa è la classica frase per dire vabbè, hai vinto tu. Vale solo sentire quello che ha preso la coltellata, e da quel punto di vista chiaramente tutto cambia, perché se sei lì e prendi una coltellata tutto cambia, però i numeri e le statistiche dicono altro. Comunque grazie Francesco da Taranto, continuiamo il discorso, ma adesso vogliamo parlare anche un po' col nostro amico Maurizio Bianconi, avvocato.
3: Ciao.
2: Che sta lì a Forte dei Marmi, che gli frega lui?
3: Sì. No, mi frega, stavo a sentire.
2: Mi hanno detto che stai scrivendo un libro?
3: Sì, sì, un altro,
2: dopo Geopolitica e Realpolitik.
3: Cosa che arriva? Ancora vendi ed è in classifica, non contento, non avendo da fare un cazzo nulla, mi sono messo a scrivere un altro. Sì.
2: Ma scusa, ma sempre di politica?
3: Certo.
2: Che ci
3: ora,
2: puoi anticipare?
3: Appena, sì, faccio un periplo più completo, diciamo meno parcellizzato, spiego come sono andate, come andranno e perché sono state così e perché saranno così.
2: Ma che è cosa? Difficile. Le cose della politica, la geopolitica.
3: Le cose del mondo e del nostro paese in particolare.
2: Sì, va bene.
3: Cioè, ma te non lo leggi perché leggi cazzi tuoi e basta, però se tu lo leggessi sto nuovo libro come gli altri ti divertiresti almeno.
2: Quando arriverà però? Perché cosa faccio? Lo leggo prima che lo scrivi?
3: No, te lo posso mandare prima se fai un po' di focus group. Ma
2: addirittura il focus group, no, quando è edito
3: lo mando,
2: io lo leggo
3: qua e là agli amici per sentire cosa ne pensano.
2: Ah, va bene.
3: Poi lo do al mio editor che è bravo e poi lo pubblico.
2: E poi lo pubblico. Va bene. Allora, dobbiamo parlare un po' di politica. Io non lo so, prima ho detto, non eri collegato, che succede a Milano, però, che la Santanchè ha proposto Di Pietro sindaco di Milano.
3: Eccoci. Perfetto.
2: Va bene. Non lo so, dimmi tu.
3: No, voglio dire che siamo ormai al di là del bene e del male. E va bene così, insomma.
2: Ma scusa,
3: da tre bisacce a Milano,
2: visto che tu ci dici sempre che ormai le elezioni non contano perché tanto chi è eletto non ha il vero potere, perché il potere risiede altrove, che dovremmo fare? Non dovremmo più eleggere i sindaci, i presidenti di regione?
3: Io su questo ho una mia idea. I sindaci cerca di essere sereno in quello che ti sto per dire e non lo piglia per una puttanata. I sindaci alla fine degli anni 90 avevano quasi l'80% di risorse proprie, cioè non dipendevano più dalle tasse dello Stato. C'era in atto una grande valorizzazione del sindaco, che tant'è vero che vogliono fare il sindaco d'Italia, non so se ti ricordi, il primo ministro doveva essere il sindaco d'Italia. Sono venute fuori anche personalità di un certo rilievo in politica con la sindacatura. Carossa ci ride, ma quello di Salerno non è un politico di seconda categoria,
2: De Luca,
3: i nomi non me li ricordo mai. È un uomo di prima categoria. Ci sono gente che è del territorio bravissima. Poi piano piano capito che il territorio poteva dare di buoni politici, il centro ha pensato bene di togliergli tutte le risorse, togliergli tutte le competenze. E oggi un sindaco è bravo se riesce a fare un gemellaggio senza che il TAR gli dica che spende troppo.
2: Quindi dice, quando il potere centrale ha visto che i sindaci, o comunque il potere territoriale,
3: erano potenzialmente corretti in una diciamo così speranza di rimedio di una democrazia funzionante, perché vicina alla gente, perché capiva i bisogni, perché era lontano anche dalle divisioni ideologiche. Io allora ero in piena attività politica, mi ricordo che destra e sinistra sulle cose si intendevano, anche qui in Toscana c'è da fare questo, qui c'è questa bonifica da mettere avanti, dove sono i soldi. Quando sei alle prese con le cose vere, poi le obbie le lasci al bar. E allora funzionava, c'era una speranza. Sì, di... sì. Ora no.
2: Ora no.
3: L'unica speranza è questa, che siano i sindaci a reclamare di nuovo il loro potere.
2: Però adesso, visto che c'è Leonardo Manera, mi devi aiutare anche tu, Leonardo.
3: Ho fatto un discorso noioso.
2: No. Tutti i giornali, o molti giornali a proposito di politica, aprono su questa vicenda della commissione della vigilanza Rai. Si sono dimessi tutti. Leonardo, allora, tu hai capito qualcosa? Cioè, hai capito, è chiaro.
3: Io non ci ho capito niente.
2: Vabbè, ma
3: non ci ho capito niente perché sono tutte beghe loro.
2: Ma no,
0: io non lo sapevo neanche. Ma non ho neanche guardato, non so nulla, non so niente. No, è irrisolvibile come questione.
2: Il tema è che da parte dell'opposizione si dice c'è l'occupazione della Rai da parte del governo.
3: Perché prima non c'era. Cioè,
2: ma no, ma io dico
3: le solite seghe. Prima questi, poi quelli, hanno rotti i coglioni. Hanno rotti i coglioni.
2: Ho capito.
3: Sono tutti giochini loro, la gente non gli interessa più niente di questo.
2: Ma io chiedo, alla gente non interessa, nel senso, ancora chiedo, la TV conta per orientare politicamente le decisioni degli italiani?
0: Secondo me sì, perché alla fine quello che passa in TV poi
3: qui hanno sbagliato, scusa Manera, sono interrotto.
0: Dicevo che poi comunque anche le cose che passano in TV, alcune frasi vengono riprese anche dai social, i social li guardano tutti, quindi in qualche modo secondo me una rilevanza ce l'ha.
3: La televisione ha una micro rilevanza oggi. Io vedo in casa mia la televisione, la guardo io e basta.
2: Vabbè, però non è che tu sei.
0: Ma quello che arriva sui social
3: non la guarda più. La mia figliola che ne ha 50 meno di me non la guarda più. Esce,
0: ma arrivano sui social le clip della TV.
3: Vero,
0: arrivano,
3: guardano
0: sui social,
3: sono informatissime sui social, la televisione la guarda più nessuno.
2: Però,
3: ma non è questo il punto.
2: No, se, seguo Manera, però, perché se c'è una voglia, secondo alcuni, di comunque occupare i talk show, vuol dire che pensano che abbiano ancora un'influenza. Tutto questo,
3: esatto. Ma perché questo? Non si è mai domandato perché la prima entrata in campo di Berlusconi ebbe come, diciamo così, trampolino determinante
2: la TV,
3: televisione.
2: Quello sì.
3: Ma perché? Perché cambiò il modo di comunicare, ravvivò la televisione e fece vedere un'Italia possibile, la gente votò quella, perché già prima, ai tempi di Rumoro, di Fanfani, io mi ricordo, veniva Rumoro, Fanfani a fare il comizio del Presidente del Consiglio, due giorni prima bloccavano le piazze, mettevano tutte le cose perché devo mettere le telecamere, noi sassate, caro mio, però cioè, noi si brontolava, io ero di quelli di fuori, di quelli che non voleva, però c'era tutta questa montura che non è mai servita obiettivamente a niente, perché i comunisti hanno preso i loro voti anche senza avere la televisione, e il MIS pigliava il suo 1,5 milioni senza la televisione.
2: No, secondo me, sai cosa, magari mi sbaglio, si vuole ancora agire, lo dico con massimo rispetto, massimo, cercate di capirmi, su quelle masse di elettori che vanno ancora a votare, che però non è che si informano più di tanto, per cui a 10 giorni dal voto vedono due trasmissioni televisive, e passa un messaggio che gli garba di più e votano quello. Però
3: le prove della Ghisleri, di tutte quelle roba lì, hanno detto che la televisione non conta niente.
2: No, però non so, allora,
3: invece la massa di mass media, questo,
2: ecco,
3: sì,
2: la dico con uno slogan
3: generale, sì,
2: vediamo se Leonardo è d'accordo. Lo dico con uno slogan:
3: il mettere insieme tutto può contare.
2: Sì.
3: Il met- insieme tutto può contare.
2: Fammi dare questo slogan: forse quelli che vedono abitualmente Temptation Island, a quelli ancora poi quando devono andare a votare il talk show di turno
0: che,
2: sono.
0: Però Temptation Island, guarda che fa grandi ascolti, però sì. Quindi, no. non è che sono poche persone.
2: Sì.
3: Ascolterete quando c'era quello con i dentoni, come si chiamava? Funari,
2: grande.
3: Funari smuoveva le folle.
2: Ma ho capito, ma era un'altra TV.
3: Esatto, è un altro tempo.
2: Adesso la
3: oggi
2: gente guarda
3: oggi,
2: Netflix.
3: La televisione è valida per che cosa? Perché è un centro di potere. Piazzano gente, mettono giornalisti, mettono clientele, garantiscono posti di potere, ma non la comunicazione.
2: Prima invece no. Quando c'eri tu non mettevate, tu magari
3: uguale, no, io non ho mai messo niente, perché io sono stato all'opposizione anche quando era al governo.
2: Ci sarà qualcuno che ti avrà chiamato e dice: avvocato, metta mio figlio qui.
3: Sì, che gliel'ho detto, dice: vada da un altro, perché io non raccomando nessuno.
2: vabbè. ci dobbiamo fidare.
3: Guarda, io ti dico una cosa, non faccio per vantarmi, perché entro nell'ultimo decennio della mia esistenza, sempre ammesso che il Signore mi faccia arrivare in fondo a questo decennio, quindi non mi importa più un cazzo di niente. Ma io quando facevo i comizi, allora usavano i comizi e si andava sulle piazze, esordivo quasi sempre: se c'è qualcuno qui che mi ha dato il voto perché io l'ho raccomandato un figliolo, lo dica, lo testimoni, io mi dimetto e smetto di fare politica. Questo era il mio
2: pensa
3: scopo.
2: Se c'era uno dell'opposizione per farti mandar via di io.
3: Quando c'erano le preferenze,
2: sì,
3: in un posto come la Toscana, che sa, c'era dei posti che non si poteva parlare, su 20.000 voti pigliavo 11.000-12.000 preferenze io. Cioè la gente, quando te sei sincero, lo capisce, lo vede.
2: Sì.
3: Mentre l'ufficio, quando ero in regione, c'erano gli ex democristiani che per scherzare fra noi avevano scritto sulle loro segreterie: ambulatorio, si riceve dal, ci avevano messo un cartellino per ridere ovviamente, ma in realtà dicevano una grande verità.
2: Sì.
3: E dicevano: a te non lo fai l'ambulatorio. Io non l'ho mai fatto, perché la gente ti piglia come sei, e se te gli dici che lo raccomandi, e lui viene a chiedere la raccomandazione, ma se te dici che non lo raccomandi, ti viene a chiedere che ha visto che c'è una buca in una strada.
2: Chiaro, è vero. Allora, però adesso dobbiamo andare alla borsa, ma riprendiamo con Maurizio Bianconi, che secondo me ci ha detto una grande verità quando ha detto: ah, sto entrando nell'ultima parte della mia vita, invece lunga vita, e quindi non me ne frega e dico quello che mi pare. È un po' quello che sta succedendo però al ciuffolone in chief, il presidente americano Donald Trump. E quindi ti sottoporrò, caro Maurizio, l'ultima frase di Donald Trump dopo la borsa, con anche il grande tema: ma non è che uno dopo i 70 anni, mettiamoci, dovrebbe smettere di essere messo in posti di comando, perché si invecchia, non gliene frega più niente del futuro, e quindi, dai, la borsa.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
7: evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia.

0: Londra invece cresce dello 0,10, Francoforte dello 0,45%, praticamente come Milano, dove il FTSE MIB guadagna lo 0,41 e l'All Share lo 0,44%. A Milano resta ben intonata Amplifon, in questo momento anzi è la migliore, più 2,48%, Prysmian prosegue la sua giornata con il segno più 2,29%, in ricrescita, in risalita Fincantieri più 2,04%, bene anche Nexi più 1,89%. Brunello Cucinelli continua invece a restare in coda al listino, come nel momento dell'apertura lo scorso collegamento, meno 1,56%, Moncler meno 1,01%, Stellantis meno 0,88%, una accoglienza fredda quella per Stellantis rispetto ai dati sulle immatricolazioni. Uno sguardo anche al mercato dei cambi, con l'euro sul dollaro a 1,14,56, ed è tutto.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
7: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, siamo con Maurizio Bianconi, ci sei avvocato, eccoci qui, e Leonardo Manera.
1: Sì.
0: Ti sottopongo l'ultima frase che ha detto Donald Trump, a proposito di quando hai una certa soglia di età, poi, che cacchio, te ne dici qua. Era un discorso pubblico, ha detto: vedo i miei due bellissimi figli seduti in prima fila e penso che darò un premio a me stesso e un altro a loro. Faremmo una cosa a tre, un threesome. Va bene? Poi darò loro la medaglia d'onore al congresso per il loro genio nella caccia. Io invece me ne assegnerò una per aver affrontato la Russia, la Russia o qualcosa del genere. Fine. Fine dell'ultima frase di Donald. Cioè, tu a che limite metteresti?
1: Questo è mica scemo. Questo è mica. Cioè, io ho smesso a 72 anni di fare politica, sia perché non avevo più casa, ma anche perché ero stanco. Cioè, non ce la facevo neanche

0: fisicamente più tutte quelle migliaia di chilometri, quel girare, sì, quell'andare, quel pensare, è una fatica, se uno appunto la fa veramente seria a una certa età dovrebbe avere il buon gusto di smettere, su questo io sono d'accordo. Quanto alle coglionerie di Trump, fa parte del personaggio, gli americani, che questo è un mascalzone mezzo matto e sbindellato, lo sanno bene, ma lo vogliono così perché vogliono ricomandare il mondo e gli ci vuole un matto così, se lo tengono volentieri. Voi analizzate le persone sul vostro metro, che è un metro di persone normali, occidentali, italiani.
1: Gli elettori americani non sono normali.
0: Vivi in un posto che si chiama Nolo, Noli, insomma, cazzo, dove buttano i frigoriferi per terra, l'attacca panni,
1: è vero, è vero, è vero,
0: in che senso come stai? Però,
1: è giusto, spieghiamolo, perché metto ogni tanto su Facebook, perché a Nolo, questo quartiere di Nolo, di fighettismo finto, in realtà è pieno di discariche a cielo aperto, gente che butta i rifiuti per terra,
0: è un posto di Milano, no?
1: Nord of Laredo, di Piazza Laredo.
0: Nord ovest, proprio Milano,
1: Nord of Laredo,
0: a nord di Laredo, capisci? Sì.
1: Vabbè, Leonardo,
0: di Sonora, c'era un bel film western, mi pare. Ecco, con Marlon Brando, che si chiamava così.
1: No, allora, no, però scusami, Leonardo,
0: lo vogliono così.
1: Vabbè, quando io non c'ero qui in onda, tu, Leonardo, ti sei occupato di gerontocrazia, quindi di qualcosa, cioè non bisognerebbe mettere.
2: Si fa fatica a mollare, ma è normale quello, no? Che più si va avanti con gli anni, più si fatica a mollare il potere, e quindi dobbiamo rassegnarci anche a questo.
0: Sì. C'ho un aneddoto vero di vita comune. C'era una persona che era eccezionale perché aveva la quinta elementare, e dalla quinta elementare, entrando in banca da usciere, si era preso il diploma, poi la laurea, era diventato il direttore di questa banca e poi il presidente. Poi non dico altro perché sennò si capisce chi è, perché ha avuto anche altre cariche. Quando era nei suoi cenci, cioè aveva avuto 65-68 anni, diceva: mi raccomando ragazzi, non mi fate fare come quei vecchi che non vogliono smettere. Quando sono mezzo rincoglionito, tiratemi via, cavatemi, togliete. Non c'è stato il verso di cavallo, girava per la banca, si pisciava addosso letteralmente e voleva fare il presidente. Capito quel che voglio dire?
1: Ma perché? Perché non sono riuscito a toglierlo, perché lui ha cambiato idea?
0: Lui non ne voleva andare, non se ne voleva andare.
1: Ah, ecco.
0: Non se ne voleva andare in nessun modo.
1: Però si faceva la pipì addosso.
0: Ormai capiva quasi più niente. Ma l'assemblea non ha fatto niente assemblea, pigliava e se ne andava.
1: Potrebbe essere una tecnica, Leonardo. Quando Leonardo ti chiederanno di non fare più gli spettacoli perché sono le nuove leve,
2: io smetto molto prima.
0: Bellina rimaneva, lo voglio dire.
1: Dilla.
0: Che fa il prete veneto, non so come fa. Quel modo che mi piace, lo guardo quando mi capita, lo guardo.
1: Quando fai il prete bene, ogni tanto
2: io comunque l'anno prossimo smetto tutto, ancora un anno, poi mi autoelimino. 60.
1: Ma che noia questa cosa, ma che noia. Va bene, quindi della politica, che cosa sta succedendo in politica? Mi aiuti a capire. Adesso
0: entriamo. Sì, perché ora è tutto
1: un anno di campagna
0: chi
1: elettorale.
0: Non ha capito, sì. In un anno che ora chi veramente non ha capito è veramente da esame psichiatrico, secondo me. Ora è tutto veramente chiaro.
1: Ah, e dicelo.
0: Cioè che c'era questa buona intesa per la quale i tecnici hanno tenuto botta e bordone al governo neodemocristiano, per poter fare a loro quel che loro tecnici non avrebbero mai potuto fare. E finita questa cosa, che la Meloni pagherà a prezzo salatissimo, già al 7% di uno che che lasciamo stare, va bene.
1: Vannacce.

0: io non faccio nomi, no, solo cognomi generali, dice dei neri, dice gli italiani sono neri, cazzo, quella che ha vinto a tennis, quella che ha vinto al nuoto, quella che ha vinto è quello che salta per il lungo, quelli che sono noi italiani, che ma se sì, gli si dà una mano di bianco non si pigliano, lo so, io lascio, guarda, ne voglio,
1: vabbè, ma va a titillare gli istinti quelli proprio da bar, no? Da bar.
0: Appunto, ma la cosa colpevole è che li titilla e li asseconda,
1: e quelli lo votano, che, e quelli lo votano,
0: e quelli lo votano, e quelli lo votano. Ti racconto un fatto, ti faccio ridere. Quando era detto al tesseramento del movimento sociale, a un certo momento vedo un'esplosione di tessere anomalo. Tutti più delinquenti mi chiedevano la tessera, i ladri che avevo difeso, e tutti mi chiedevano la tessera. Vado dal segretario provinciale, dico, lì sai, il partito era serio, qui sarà lei. Scusi segretario, dimmi caro. E dico, guarda che qui c'è un problema, Roma vuole le tessere, qui mi chiedono le tessere, ma c'è una manica di fior di delinquenti che la tessera gli si può mica dare. Come mai? Gli dissi, molto semplice, come molto semplice, parlava tutto così, molto semplice. E dico, come mai? È perché se guardi la televisione e la radio, noi siamo un partito di delinquenti, noi si difende gli assassini, e allora è logico che i delinquenti e gli assassini chiedano tutti la tessera. Ma serio, me lo disse. E così è con questo qui. Se questo qui continua a dire che i neri sono così, che tutti gli scemi chiedono la tessera.
1: L'ha detto Bianconi, tutti gli scemi, tutti gli scemi.
0: Scemi è imbonario, non è neanche offensivo.
1: No, ma infatti, aspetta che dobbiamo andare al traffico e poi rientriamo. Aspetta, il traffico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati all'ascolto. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, a causa di un veicolo fermo code verso Lainate tra Chiasso e Como Monte Olimpino. Sempre a causa di un veicolo in avaria sulla A12 Genova Rosignano, si procede in coda tra Genova Est e l'innesto con la A7 verso Genova. Veicolo fermo sulla 1 Milano Napoli, code tra la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico verso Milano. Un incidente provoca code sulla 14 Bologna Taranto in direzione Bologna, tra Ancona Nord e Monte Marciano. Da Radio Traffic per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà tra un'ora.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, allora, Maurizio, noi ti dobbiamo salutare perché siamo andati un po' lunghi, ma dimmi solo questa cosa: tu nelle feste delle terrazze romane, tipo all'ambasciata americana, venivi invitato?
1: No. Sì, ma ci andavo.
0: Alla Nanni Moretti?
1: No, no, io non ci andavo, non ci andavo. Andavo, non so se mi invitava Fabrizio Cicchitto per il compleanno della moglie, o insomma, sono cose diciamo personali, ma io una volta sono andato a un'inaugurazione della Fondazione Tatarella, ma evitavo nella maniera più assoluta tutto, no, perché si facevano dei danni lì, capito? Ah. Cominciavano a parlare e poi concludevano male sempre, poi la mattina dopo vi volevano fare quel che avevano fatto la sera. Non si fa così, non si fa.
0: Ti abbracciamo, Geopolitica e Realpolitik su Amazon. Ciao. In attesa del nuovo libro. C'è già un titolo? No,
1: no, no, no, no, no, no, ancora no, sono in nuce. Fino a settembre, ottobre, questo non è mica pronto.
0: È in nuce, è in nuce. Va bene, grazie. Ciao,
1: parlo male io. Scusa,
0: no, no, in nuce, parli latino, cosa vuoi? Ci vediamo, ci sentiamo presto. Grazie, grazie, ciao, Maurizio, grazie avvocato dal Forte. Allora, vogliamo concludere dopo aver detto tante cose concrete, con un po' di aspetto fiabesco, con un po' di allegria, con un po' di verve, ecco, di verve. E quindi chi è che arriva da noi? Buongiorno!

0: Oh, buongiorno.
1: Sono il clown Neronello, l'amico dei bambini.
0: Buongiorno.
1: Finiamo in allegria.
0: Oh, che bello.
1: In grande allegria.
0: Molta allegria.
1: Lei sa che prima di diventare clown avevo un'impresa di pompe funebri.
0: Allegria, dicevamo, sì.
1: Poi è iniziata la concorrenza dei funerali low cost e alla fine ho dovuto chiudere, purtroppo. E mi sono reinventato clown per bambini. Neronello, il clown amico dei bambini. Yup, esco da casa, già truccato da clown, e appena arrivo nella casa dove ho la festa faccio subito un indovinello per far divertire quei cani.
0: No, i cani sono i bambini. Vabbè.
1: Per esempio, cani bambini. Sapete cosa fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto. Il chicchirichetto. Benissimo.
0: Molto bene. Ce n'è un altro di indovinare. No, no.
1: Appena ho detto questa bella battuta, un bambino ha usato una tenda come liana per darmi un calcio volante in faccia. Allora gli ho detto: bambino cane, figlio del demonio, vuoi fare una cosa divertente? Ora io rovescerò una cesta di chiodi e ci camminerò sopra piedi nudi. Comincia tu, ecco.
0: Ma perché quando bambino ormai... cane? Scusi, ma vabbè. Vabbè.
1: Quando ormai il bambino cane aveva i piedi tutti sanguinanti, ho deciso che era il momento di raccontare una delle mie favole, le favole del clown Neronello. Andiamo gentilmente la base.
0: Attenzione, le favole non hanno morale, ve lo dico, non hanno... Bambini, vabbè.
1: C'era una volta un regno incantato, adagiato sulle sponde di un fiume. Questo regno era governato da una regina molto severa, che aveva una figlia con dei folti boccoli rossi di nome Mannoia. Mannoia ogni mattina si svegliava e si metteva a cantare affacciata alla finestra. Un giorno il suo canto attirò l'attenzione di un giovane servitore del palazzo di fronte, che si fece coraggio e le scrisse una lettera per proporle di incontrarsi. Mannoia fu molto sorpresa di trovare la lettera nascosta sotto a un vaso del palazzo. Anche lei avrebbe voluto incontrare quel giovine tanto appassionato, ma sapeva che sua madre non le avrebbe mai dato il permesso di uscire con un servitore. Allora Mannoia prese carta e penna e rispose: «Caro sconosciuto, siamo così. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, ma potrai trovarci ancora qui». Il giovine non si perse d'animo e continuò a scriverle, ma senza mai farsi vedere. Se la regina l'avesse scoperto, l'avrebbe lanciato nel fossato delle nutrie. Mannoia si struggeva d'amore, avrebbe fatto di tutto per poter guardare il viso del suo innamorato, anche una volta soltanto. Finché una mattina, quando ancora era buio e tutti dormivano, Ortodonzio, il nuovo consigliere di corte, giunse davanti alla stanza di Mannoia e le parlò attraverso la porta. «Principessa, sono Ortodonzio, il consigliere di corte. Tu non mi conosci, ma voglio comunque fare qualcosa per te. Quando ci sarà la luna piena, scenderai nelle segrete del castello e troverai il tuo amato ad aspettarti». Mannoia, dietro la porta, non credeva alle sue orecchie. «Grazie, grazie, grazie, Ortodonzio, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì».
2: «È proprio come hai detto tu», rispose Ortodonzio, perplesso, e poi se ne andò.
1: Passarono 8 giorni e 8 notti, finché giunse la notte di luna piena. La principessa Mannoia corse a perdifiato giù per le scale, pronta a incontrare nelle segrete il suo spasimante, ma nascosto nella penombra c'era Ortodonzio ad aspettarla. La principessa Mannoia lo guardò emozionata e, convinta di aver finalmente incontrato il suo innamorato, disse: «Sinceramente pensavo che avresti avuto una tentatura meno complessa, ma nelle sere tempestose portaci delle rose, nuove cose». Ortodonzio, che doveva fingersi muto perché lei non riconoscesse la sua voce, la baciò con tanto impeto che Mannoia smise di farsi domande. E fu così che i due decisero di rubare i gioielli della corona, scapparono lontano e vissero per sempre felici e contenti. Bambini, qual è la morale della favola? Se scrivete lettere d'amore alla vostra innamorata, finirete per essere lanciati nel fossato delle nutrie. Se invece incontrate una ragazza spacciandovi per un altro, la sposerete, diventerete ricchi e vivrete per sempre felici e contenti.
0: Bah. e morale discutibile. Ma noia, molto bene, molto bene. Allora, per concludere questa puntata, c'è un altro ascoltatore che ci ha chiamato, dai, visto che c'è spazio, è Roberto da Prato. Roberto.
3: Da Prato.
4: Buongiorno, da Prato, buongiorno, da Prato, a 12 km da Firenze.
0: Ottimo.
4: Per chi non lo volesse sapere dove è Prato. Intanto buongiorno a tutti.
0: Sì.
4: Mi fa piacere parlare con Milan e il simpaticissimo Manera, che poi avrei bisogno di parlarci in privato per alcune cose.
0: Vabbè.
4: Allora, dalla domanda, dalla questione che hai posto te, Milan, cioè i settantenni, io sono settantenne, l'ho compiuti il 29 di giugno, sono del 56, mm-hmm. e sono da una decina d'anni in pensione. E faccio una premessa, sono un esponente politico dei 5 Stelle, sto dando una mano a questi giovani per fare un po' di politica, eccetera. E mi sto accorgendo, dopo i 70 anni, che effettivamente a 70 anni non abbiamo più la mente, le idee, le esperienze, tutte che hanno questi giovani.
0: Sì.
4: Quindi che cosa si va a fare a decidere a cosa per i giovani?
0: Oh, ma io infatti dico questo, ma non è solo una questione di energie che uno può dire voglio tirare un po' remi in barca, è proprio una questione strutturale, cioè un settantenne, ma adesso non, certo che pensa al futuro, cioè, ma non è che pensa uno che ha 80 anni, 85 anni, non ha la prospettiva di dire vediamo che cosa succederà nei prossimi 40 anni in questo paese per cui prendo le decisioni, perché non gli è, cioè capite cosa voglio dire? Non lo voglio dire brutalmente, ma no,
4: non gliene frega nulla, no, lo dico io,
0: insomma.
4: Mila, sono talmente d'accordo con te che guarda che fisicamente io sono un attivo, vado in bicicletta, vado a fare le gare di sci, quindi sono attivo, in palestra, c'ho una situazione economica e familiare che è stupenda. Ieri sera eravamo tutti a cena a fare il compleanno mio dei 70 anni,
0: viva.
4: Che eravamo quasi 50 persone, quindi di tutte le razze.
0: Ma viva, ma questo viva, lunghissima vita, però uno non prende decisioni per i ventenni.
4: Bravo. Non c'è prospettiva, non c'è progetto per il futuro. E oltretutto poi mentalmente c'hai una testa e un'esperienza di testa che non è quella adeguata oggi. Non è
0: i ventenni
4: così.
0: Decidono per i ventenni e non per
4: ad
0: il
4: esempio,
0: futuro.
4: Io sono stato un primo professionista, ho fatto il rappresentante, io vendevo i lampioni delle strade, quindi il mio lavoro era quello di la circolazione delle strade, delle macchine, i traffici, ogni cosa. Ma oggi amici miei che sono stati in Cina mi hanno detto: Roberto, guarda che in Cina non c'è una macchina con il motore a scoppio.
0: È vero, sono tutte elettriche praticamente. Va bene Roberto, dai, dobbiamo concludere adesso, ma la ringraziamo per questo suo parere. Caro Leonardo, hai spettacoli? Io sarò in Piazzale Loreto domenica alle 19, se volete. Tu
2: io
0: che
2: sono
0: fa?
2: Sabato a Campo San Piero.
0: Ma perché parli con ortodonzio? Scusa. È a Campo San Piero, va bene, ma c'è anche ortodonzio, viene anche lui,
2: non so chi verrà, non lo so, sono a Campo San Piero.
0: Molto bene, va bene, dai, ci troviamo lunedì, tu martedì alle 9, dai, ciao.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Sono le 11.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Segretario alla difesa americano Hegseth voleva annunciare tagli alle truppe NATO in Europa, fermato dal segretario di Stato Rubio. Sarebbe fuggita in Italia la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato contro l'uomo d'affari ucraino Ermolaev a Monaco. Ucraina, colpito un condominio a Sumi, 4 le vittime. Attacco contro la città russa di Belgorod, colpito un impianto di apparecchiature energetiche. Calcio, De Laurentiis ufficializza Allegri al Napoli. Benvenuto Max. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare ad una riunione con i vertici militari della NATO che gli Stati Uniti stavano preparando ulteriori tagli alle proprie forze in Europa. Tagli che sarebbero andati oltre la cancellazione del dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia e il ritiro di una brigata di fanteria dalla Romania. Secondo il Wall Street Journal, la proposta sarebbe stata bocciata dal segretario di Stato americano Marco Rubio e da altri alti funzionari. Un drone russo ha colpito un condominio a Sumi, 4 i morti, fra cui una bambina di un anno. Di contro, l'esercito ucraino ha condotto nella notte un attacco contro la città russa di Belgorod, colpendo un impianto di produzione di apparecchiature energetiche. Dopo il massiccio attacco di ieri, in particolare su Kiev, il presidente Zelensky ha ringraziato i paesi che sostengono l'Ucraina nell'acquisto di sistemi antiaerei, ma ha anche chiesto agli Stati Uniti di rilasciare le autorizzazioni necessarie alla produzione del sistema antiaereo in Ucraina o nei paesi partner. Così ha commentato questa richiesta Maurizio Fioravanti, già comandante delle forze speciali italiane, al microfono di Roberta Giordano a Effetto Notte.
8: È un passo importante perché dimostra due cose. La prima ma lo sapevamo già, che l'Ucraina con la propria industria nazionale è in grado di costruirli e ha le capacità tecniche e oltre a tutto quello che sta facendo in maniera avanzata in tutti gli altri settori della difesa per difendersi. Il secondo motivo è proprio di cercare di avere una maggiore autonomia nel produrre i mezzi di difesa, visto che le promesse un po' così alla larga fatte da tanti paesi di supporto tecnico e amministrativo, prima fra tutti gli Stati Uniti, poi al momento della consegna alle unità ucraine avvengono con molto ritardo, il che penalizza proprio la difesa stessa, non solo di Kiev ma di tutta l'Ucraina, con i risultati che purtroppo vediamo ormai da 1591 giorni.
6: Appena 3 giorni dopo l'attentato nel Principato di Monaco contro l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori hanno identificato la donna che avrebbe piazzato la bomba. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Avrebbe 39 anni e ieri sera è stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale. Il sospetto è che subito dopo l'attentato sia fuggito.

0: gita in auto in Italia. Le forze dell'ordine sono intervenute a Seano, in provincia di Prato, per sgomberare il presidio permanente degli operai davanti ai cancelli dell'azienda H. Il presidio del sindacato Sud Cobas va avanti dal 21 giugno per protestare contro l'annunciata chiusura dell'azienda, con il conseguente rischio di perdere un centinaio di posti di lavoro. La H si occupa del trasporto in tutta Europa dell'abbigliamento del pronto moda. Manifestanti e sindacalisti sono stati caricati sui pullman della polizia e sono stati portati in questura per accertamenti. L'operazione sarebbe scattata dopo la denuncia di una ventina di imprenditori cinesi per violenza privata. E domani prendono il via le vendite di fine stagione, anche se ribassi in molti negozi in realtà sono già iniziati. Allora sentiamo Giulio Felloni, presidente di Feder Moda Italia Confcommercio.
1: I saldi estivi partono sabato 4 luglio in tutta Italia. La spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro, in linea con i dati dell'anno scorso. Le famiglie italiane sono circa 16 milioni che saranno interessate a questa tipologia di acquisto e rappresentano circa 3,2 miliardi di spesa.
0: Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo, dopo Conte, ha scelto il tecnico dell'ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram, e sulla foto si vede Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, quindi per le prossime 3 stagioni. Ed ora è il momento di passare il microfono a Due di Denari, noi ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo. Puppa
0: Paolino.
2: No, sì.
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
8: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
9: Dottor Mazza, buongiorno, ma quanto è simpatico lei. Lei è, io mi diverte troppo, veramente mi piacerebbe averla come amico, così proprio come per dire delle cose serie e delle cazzate.
10: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
11: Scusate, ma i Chapter 11 come voce hanno Mauro Meazza?

0: partono sabato 4 luglio in tutta Italia. I primi articoli selezionati saranno sicuramente i più leggeri, bermuda, camicie, pantaloni, ma anche qualche capo che potrebbe essere molto interessante perché potrà essere utilizzato anche a settembre. Quindi buoni saldi a tutti.
1: E allora, come annunciato dal giornale radio del risparmio, prendiamo la linea da Due di Denari. Buongiorno da Mauro Meazza. Quest'oggi non sono solo in conduzione, ma non perché è rientrata anzitempo Deborah Rosciani, bensì perché è qui in studio uno dei due altri componenti della squadra antitruffa Serpente Corallo, nonché un'altra delle voci dei Chapter 11, Marco Lo Conte.
2: Buongiorno a tutti. Sì, io faccio i cori di Disturbo, che è una tipologia.
1: Sì. E anche tutta una serie di passaggi in alcuni brani, ma
2: esatto.
1: Vabbè, chi viene a vedere poi sa. E l'altra voce che è mancante appunto per i Chapter 11 da segnalare è quella di Stefano Elli, che è invece collegato da remoto. Buongiorno Stefano.
3: Come voce mancante?
1: No, mancante nel senso che era mancante per l'ascoltatore, perché in presigla...
3: No, ce l'ho la voce, ce l'ho.
1: No, certo, sì, no.
2: Dillo, che no, l'ascoltatore si era perso.
1: Usciamo per favore subito da questo bisticcio, perché dobbiamo fare una trasmissione anche abbastanza intensa. Allora, dicevo, siamo ripartiti da là dove ci aveva lasciato Maria Piera Ceci, cioè i saldi, la partenza dei saldi. Non sappiamo se userete o non userete i saldi, ditecelo al 349-238-6666, li aspettate con ansia. Avete utilizzato qualcuno di questi presaldi che ormai, insomma, sono sempre più diffusi? Voi dovete sapere che secondo Federconsumatori il 36%, anzi più del 36% delle famiglie sarà propenso ad acquistare a saldo e avrà una spesa media di 150 euro a famiglia. Un po' più ottimista Confcommercio, che stima una spesa di 201 euro a famiglia, 91 euro pro capite per i saldi. Voi che farete? Potete utilizzare il 349-238-6666, che poi naturalmente sarà il numero anche per le segnalazioni del Serpente Corallo e poi per il tema principale della puntata. Un po' di suspense, Paolo Corleoni, per dire il tema principale della puntata, perché dopo la mezz'ora dedicata al Serpente Corallo e alle truffe e alle segnalazioni, ohimè, delle truffe, avremo il piacere di ospitare Margherita Cartechini, che è a capo del servizio tutela individuale dei clienti di Banca d'Italia, e con lei parleremo dei dati dell'arbitro bancario finanziario che sono stati diffusi pochi giorni fa, tra l'altro anche interessanti per quanto riguarda le frodi sui conti correnti. Tu Marco userai dei saldi? Stavi aspettando i saldi?
2: Guarda, mi hanno spiegato questa cosa, che i saldi sì, possono essere un'occasione per sistemare il guardaroba,
1: sì,
2: ma i veri affari si fanno nei giorni precedenti. Quando dici al negoziante, beh, bello quel capo, ma...
1: Oggi pomeriggio.
2: Secondo me, trattandosi, può ottenere qualche buon prezzo.
1: Cioè, lo prenoto.
2: Lo prenoti, oppure dici: senta, va bene, me lo dia già scontato. D'altronde, non so quanto sia corretto. Beh, l'importante è che il negoziante non metta dei cartelli di rialzo del prezzo
1: il giorno prima e poi ribasso
2: il giorno
1: dopo. Ma il
2: giorno prima non lo può fare, non gli conviene.
3: Ma fanno queste cose?
1: No, assolutamente no, ci mancherebbe.
2: Però trattare si può.
3: Insomma, trattare si può.
1: Allora, tra l'altro, Moda Italia, Federazione Moda Italia e Confcommercio hanno anche diramato una serie di principi di base. Allora, non c'è l'obbligo della prova dei capi, la possibilità di cambiare il capo è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. I capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. E a proposito di quello che mi chiedevate, obbligo di indicare il prezzo normale di vendita e, in base tra l'altro alla direttiva Omnibus, che impone di comunicare il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30

0: giorni precedenti,
1: attenzione,
0: e poi indicare questo prezzo normale di vendita nei 30 giorni precedenti, lo sconto e il prezzo finale, così deve essere fatto il cartellino.
1: Queste sono le regole.
0: Esatto, siete sazi? Siete
1: poi edotti? Io dico, se uno nei giorni precedenti va lì e prova a trattare sul prezzo, è a discrezione tra le parti, l'importante è che la comunicazione sia trasparente.
0: Beh, sapete poi che ci sono anche degli utilizzi del cosiddetto presaldo per quei clienti che già sono magari clienti abituali conosciuti dal negoziante.
1: Hai la carta quella?
0: No, io mi preoccupo di questa cosa per l'abbigliamento, perché adesso che siamo sul canale 63 del digitale terrestre,
1: quindi dobbiamo metterci un pochettino
0: In ordine. Anche tu mettiti in ordine, sei venuto qui così un po'
1: maltransema, come si dice.
0: Sì, ma maltransema, che è un termine tipicamente nostro, vuol dire insomma messo insieme in qualche modo. Bene, cioè bene naturalmente non è un giudizio di valore, non è un giudizio che riguarda il mio personale abbigliamento né quello di Marco Lo Conte. Nulla sappiamo di te, Stefano, spero che tu sia vestito in modo acconcio.
2: Sono acconcio, sì.
0: Sei acconcio.
2: Sono acconcissimo.
0: Allora, se siamo tutti acconci, io direi che con l'assistenza di Paolo Corleoni in regia, grazie Paolo, con la badanza di Marco Lombardo e anche la presenza di una neo collega stegista,
1: esatto,
0: che è presente anche di là dal vetro,
1: esatto,
0: con Elena Capilupi.
1: Che salutiamo.
0: Molto bene. E salutiamo tutti, ma partiamo con la squadra antitruffa Serpente Corallo.
3: Squadra

0: Buongiorno caro Mauro, buona trasmissione. Udine, Anna.
1: I saldi ci sono sempre perché loro usano quei prezzi che mettono adesso e sarebbero quelli reali e quindi guadagnano sempre, non c'è nessun saldo di mezzo. I prezzi reali sono quelli che loro mettono nei saldi.
2: Io ho cominciato a ricevere telefonate dall'intelligenza artificiale. Mi dicono nome e cognome, mi chiedono conferma, mai rispondere sì ovviamente. E poi quando chiedo ma con chi parlo, quando fungo delle domande, vanno in tilt e incominciano a proporre la pubblicità. E mi ha colpito abbastanza perché di primo acchito non ero assolutamente riuscito a capire che era una voce sintetica.
3: Ci mancava l'intelligenza artificiale per il serpente corallo, no, utilissima per carità per tante cose e purtroppo anche utilissima per i truffatori. Beh, lo sapete che secondo i dati dell'arbitro bancario finanziario nel 2025 le controversie che hanno riguardato gli utilizzi fraudolenti, quindi chi è andato all'arbitro, chi si è rivolto all'ABF perché ha avuto dei problemi di truffe, tentativi di truffa sul conto corrente e così via,
4: sì.
3: Ecco, questo tipo di truffe hanno registrato, questo tipo di controversie, pardon, relative alle truffe, hanno registrato una crescita del 21%, sono arrivati a rappresentare il 37% del contenzioso totale, cioè praticamente più di un caso su tre sottoposto all'arbitro bancario finanziario oramai riguarda questo tipo di controversie. E poi ne parliamo.
5: Ma ce l'ha il VAR?
3: Prego?
5: Prego. Ce l'ha il VAR l'arbitro bancario finanziario?
3: No, no, no, noi abbiamo Margherita Cartechini, però più tardi. E no. Poi se vuoi vado al VAR, però...
4: Secondo me ce l'ha la Cartechini il VAR.
3: Il VAR, eh?
4: Sicuramente ha dei collaboratori con la bandierina che ogni tanto viene alzata per dire attenzione.
3: Tra l'altro poi con lei ragioneremo anche su quanta possibilità c'è di avere... un ristoro, un indennizzo, un parziale rimborso di quello che, ohimè, il serpente corallo con malizia ci ha sottratto. Ma infatti, guardate, una nostra comune amica, che è un'avvocata, ma non faccio il nome,
4: sì,
3: ci ha segnalato una truffa abbastanza fastidiosa che per certi versi segue dei canoni tradizionali, ma per altri invece se ne discosta. Allora, arriva una telefonata.
4: E fin qui.
3: E sembra che ti stia chiamando la banca, perché arriva proprio compare sul telefono, sullo schermo del telefono, proprio il numero della banca, quello che si usa abitualmente. Chi

0: parla, dice di essere dipendente della banca e informa che è necessario aggiornare la app, l'applicazione che si usa per l'home banking, quella per fare le operazioni bancarie da remoto, bonifici, okay, vedere come va il conto corrente, pagare una bolletta e così via. Allora mandano un link che invitano a utilizzare su internet. Ovviamente qui uno deve cliccare e, caro Paolo Corleoni, tu sai qual è la raccomandazione da segnalare quando dicono
1: non cliccare.
0: Possiamo essere più chiari?
1: Non cliccare.
0: Ecco, mi sembra che a questo punto la cosa sia abbastanza ribadita. Dicevo, mandano un link e invitano a seguirlo. Compare un sito che è fatto in modo, diciamo, somigliante a quello delle maggiori banche utilizzate in Italia. Chiaramente questo funziona se il Serpente Corallo ha la fortuna di beccare proprio un correntista di quella banca.
2: Vogliamo ricordare che le banche non ti chiamano a casa per dire di aggiornare l'app, di cliccare di qua, cliccare di là, di fare questo, di mandare codici, mandare password. Le banche questo non lo fanno.
0: Possiamo ricordarlo?
2: Non lo fanno.
0: Ecco. No, perché la cosa, al di là del tono un po' leggero che noi adottiamo, però è molto seria, perché al momento in cui poi uno entra in questo pseudo sito della banca e chiaramente gli viene chiesto di indicare i suoi codici, la sua usered, cioè il suo riferimento o il suo nome nella home banking, ecco che improvvisamente il conto corrente viene svuotato e corallo nel corallo i soldi vengono appoggiati di solito a una carta prepagata che però non è di un corallo, cioè è di magari di un ignaro cittadino che si vede utilizzare la sua carta prepagata per appoggio, soltanto per un appoggio, perché poi i soldi vengono dirottati altrove, chissà dove. Quindi,
2: ma sai che, Stefano, ma ti ricorda questa storia un po' anche la canzone dell'algoritmo in qualche modo?
3: Direi proprio di sì.
0: Allora, se andate sulla piattaforma e cercate i chapter 11, vi ricordo che è scritto C-I-A-P-P, due volte la P, C-I-A-P-P-T-E-R, 11 con la I, ecco che trovate la canzone dell'algoritmo che racconta più o meno una storia così. La cosa interessante è che è stata scritta molto prima che ci venisse segnalata,
2: certo, perché
0: questo tipo di truffa.
2: L'artista prima arriva, spiega, perché intuisce l'artista ciò che accade e che accadrà, e quindi poi arriva la cronaca, purtroppo.
0: Allora, ci sono poi delle raccomandazioni da fare per quanto riguarda i coralli di stagione. Non so se avete presente, l'altro giorno, già venerdì scorso, avevamo detto che ci sono dei falsi siti di agenzie di viaggio. Quindi sì. Prego, Stefano.
3: No, sto attento perché proprio adesso sto cercando un viaggio da fare, quindi sono particolarmente sensibile all'argomento.
0: Ecco, allora guarda, le raccomandazioni che hanno diffuso non noi, ma la Polizia Postale in persona addirittura, commissariato di ps.it, se volete trovare queste e altre raccomandazioni della Polizia Postale, sempre utili, segnalano che è sempre bene verificare l'autenticità del sito, quindi se ci arrivano magari dai social dei link, degli indirizzi che sembrano quelli di magari grandi operatori turistici, meglio invece andarseli a cercare per conto proprio. E poi se veniamo raggiunti da modi, telefonate molto professionali che hanno però molta fretta, mandano magari contratti così al volo, documentazione, cercano in qualche modo di essere nello stesso tempo professionali ma rapidi, molto molto rapidi, e sappiamo che il Serpente Corallo ha sempre fretta, ecco, anche quello è un indice che potrebbe non essere la persona, esattamente. Poi ecco, viene chiesto un pagamento anticipato. Attenzione, perché le maggiori piattaforme di affitto delle stanze, ad esempio degli appartamenti, non chiedono questo tipo di cose. Magari viene detto: ma usciamo dalla piattaforma, facciamo per conto nostro. No, non fatelo mai. E poi alle volte viene detto: no, sì, noi non siamo di quella piattaforma lì, però siamo associati. Ecco, le stesse piattaforme, in particolare Airbnb, che cito perché tanto no, purtroppo non ha bisogno della mia pubblicità, se volesse comunque averne bisogno io sono disponibile,

0: Ecco, Airbnb dice, guardate che non abbiamo associati che operano per nostro conto, o siamo noi o non siamo noi, questo per ribadire. Quindi no, hai preso nota, Stefano, per il tuo...
1: Certo,
0: Ok.
2: l'ultima è di oggi, di
0: cioè?
2: queste ultime ore. La Guardia di Finanza ha oscurato un sito che pretendeva, tra virgolette, come si dice nella traduzione inglese pretending, cioè
0: Sì,
2: faceva
0: ah,
2: finta,
0: sosteneva di...
2: faceva finta di vendere i biglietti per il concerto di Ultimo a Roma.
0: Ecco, sì,
1: Oddio.
0: anche quello è un corallo ovviamente ricorrente,
2: Sì.
0: che effettivamente
2: I biglietti sono andati esauriti a quanto
0: sì,
2: pare,
0: c'è
2: e
0: la gente
2: quindi
0: accampata da giorni lì
2: esatto.
0: a dove ci sarà il concerto di Ultimo, del collega
2: Del
0: Ultimo,
2: collega,
0: sì,
2: l'ultimo,
0: magari.
2: noi Chapter 11,
0: Sì.
2: lui Ultimo.
0: A noi però non ci si accampa nessuno
2: No.
0: giorni e giorni prima con tende.
2: Aspetta, dai tempo al tempo.
0: Vabbè.
2: Vabbè.
0: Senti, parlami della truffa del curriculum, dai, che
2: Guarda.
0: è una di quelle truffe. Abbiamo già detto che c'è questa truffa in giro, però era, devo dire, un po' che non la vedevamo. Stefano, tu avevi sentito, sai quella che abbiamo ricevuto il curriculum, è l'innesco? L'avevi sentita di
1: Mi
0: recente?
1: sembra proprio di sì, mi sembra proprio di sì, ma andate avanti a raccontare perché anche qui sono molto attento,
2: Guarda,
1: perché mi sembra di aver ricevuto una mail analoga.
2: esatto, è una truffa in quattro atti, molto teatrale mi verrebbe da dire, o quadrilama, tanto per usare l'altra metafora rasoiata. Praticamente un finto recruiter si presenta con nome, cognome, ruolo, allega magari anche il logo aziendale, link, cose molto professionali. Poi si fa la questo soggetto fa una proposta anche discretamente remunerata, no? In termini di offerta di lavoro, vengono offerti, indicati dei compiti online molto specificati. Si dice che occorre mettere dei like a dei video, cioè di fare
0: Cioè, roba
2: dell'attività.
0: di poca fatica,
2: Sì,
0: diciamo.
2: insomma, sembra
0: E mi
2: semplice.
0: pagano per farlo?
2: E ti pagherebbe, diciamo, ti
0: Ti
2: pagherebbe. Ti
0: pagherebbero.
2: pagherebbe. Arrivano comunque un po' di soldi, piccoli guadagni, ti chiedono
0: Ah, per un
2: chiaramente.
0: pochino mi pagano.
2: Sì, ti fanno vedere che c'è odore di arrosto,
0: Sì.
2: ma l'arrosto poi alla fine non
0: È di qualcun
2: arriva.
0: altro.
2: Esatto. Alla fine cosa ti propongono? Ti propongono, insieme a tante altre cose, di registrarsi a alcuni siti, ti propongono anche di mettere i tuoi soldi in alcuni strumenti, degli investimenti. Qui scatta la trappola vera e propria, viene chiesto di compilare dei moduli con dei dati sensibili e lì si compie il misfatto. Perché?
0: Sì, una volta che uno ha fornito i dati delicati, è chiaro che...
2: E poi ti dicono di cliccare su alcuni siti.
0: Il bello di questa truffa, il bello si fa per dire, è che si comincia sparando nel mucchio, cioè uno riceve una telefonata, dice abbiamo ricevuto il curriculum, potrebbe essere una telefonata anche con una voce registrata, e poi da lì parte tutto l'aggancio di questo finto recruiter, eccetera, eccetera. Posso dare delle raccomandazioni in modo pedante?
2: Vuoi fare un po' lo zio nella situazione?
0: No, sì, voglio fare il saputello, ma perché qualcun
2: Ma
0: altro
2: è giusto,
0: mi
2: è
0: ha
2: giusto.
0: informato della
2: Purtroppo
0: materia e
2: sì.
0: io trasferisco. Allora, innanzitutto la voce registrata, abbiamo ricevuto il curriculum, eccetera, lasciate perdere perché è una prassi che non è in uso dalle agenzie di recruiting,
2: No.
0: quindi non funziona così. Magari è opportuno se uno manda molti curriculum perché sta cercando lavoro, ma prova a spedire più curriculum possibile. Potrebbe essere una buona prassi tenerne nota, cioè
2: Giusto, giusto,
0: a chi
2: giusto.
0: ho inviato effettivamente il curriculum, in modo che se chiama Pinco Pallo, l'azienda Pinco Pallo, uno dice: guardi, con voi io non ho avuto mai il piacere di collegarmi. Poi va verificato chi è che sta veramente chiamando, quindi chiediamo tutti i dati, nome, cognome, eccetera. Di solito chi fa questo lavoro è assolutamente trasparente, cioè mette in rete, mette sui maggiori social, possiamo anche dire il nome, ad esempio su LinkedIn, che è uno di quelli privilegiati per le ricerche di lavoro, tutti i suoi dati, il modo di essere contattato. Quindi se qualcosa non quadra, è chiaro che non ci siamo tanto. E soprattutto, non vengono mai chiesti soldi per segnalare un curriculum, per avere un percorso di inserimento da qualche parte. Non funziona così. Quindi non mandate soldi dietro promesse di vi faremo trovare un posto, perché non è questo, non
2: neanche
0: è il modo
2: forma,
0: di lavorare.
2: Neanche, neanche con l'idea di fare dei corsi di formazione per inserirsi. Attenzione.
0: Verificate bene, e se non è una cosa, andate sui canali ufficiali, se non è una cosa che avete attivato voi, dubitate, gente, dubitate. E a questo punto però il tempo a nostra disposizione si è esaurito, molti ci hanno scritto, un ascoltatore dice ma il conto corrente nel caso della truffa della banca viene svuotato tutto in un colpo? Sì, viene svuotato
2: purtroppo
0: non poco, non a più riprese, ma viene proprio svuotato tutto in, in una volta.
2: Inviterei il lettore o la lettrice ad affidarsi, cioè non voler provare.
0: Ecco, sì, sì, sì, no, meglio non cercare di fare esperimenti su cose del genere. Va bene, come sempre va bene, non è un giudizio di valore ma un intercalare, e a questo punto andiamo con i saluti.
2: Stay angry.
1: Stay foolish.
0: Stay chapter.

0: Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Vi lascio immaginare quanto sono contenti i miei colleghi tedeschi quando canticchio la canzone quando parte la sigla. Numeri uno.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Una buona giornata, sta cambiando il vento, ahimè, sulle borse europee. Vediamo in questo momento Londra cedere lo 0,35%, Parigi meno 0,14%, tiene ancora Amsterdam più 0,38% e Francoforte più 0,21%, anche Milano in calo, guadagna ancora lo 0,15%, ma la giornata appunto era iniziata con un più 0,60 quasi. Sull'all share il guadagno è dello 0,19%. In cima al listino dei principali titoli milanesi resta Amplifon con una crescita del 2,58%, Saipem più 2,55%, Prismian più 1,97%, Lottomatica Group più 1,92%, Nexi più 1,78%. Brunello Cucinelli cede ulteriormente, invece meno 1,95%, Stellantis meno 1,68%. Cambio euro-dollaro in questo momento 1,14,48 ed è tutto.
11: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.

0: Clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Due di denari.
4: Buongiorno, se possibile volevo esprimere una lamentela nei riguardi delle banche. Ci hanno obbligato a mettere sul telefono l'applicazione per compiere determinate operazioni. Parlo per me che sono giovane, quindi pur avendo subito parecchi tentativi di truffa non ci sono mai caduto, ma io mi metto nei panni di persone di una certa età che hanno più difficoltà evidentemente a leggere questi comportamenti fraudolenti nei loro confronti.
5: Allora, questo messaggio arrivato proprio ora al 349-238-6666 ci porta nel cuore della seconda parte di questa puntata di Due di Denari. L'altro numero, se volete, è sempre il solito 800-24-0024, è per intervenire in diretta, risponde dal centralino Giuseppe che vi guiderà, terrà traccia della vostra telefonata, della vostra richiesta. Abbiamo ospite al telefono, in collegamento, la dottoressa Margherita Cartechini, che è a capo del servizio tutela individuale dei clienti di Banca d'Italia. Buongiorno, benvenuta, anzi bentornata a Due di Denari.
6: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
5: Allora, sono stati diffusi pochi giorni fa i dati del 2025 relativi all'arbitro bancario finanziario che riguarda, vedi un po', proprio i contenziosi tra banche e clienti, cioè diciamo così i dissapori, perché l'arbitro bancario finanziario, per chi non lo sapesse, è un sistema che è alternativo al tribunale, alla giustizia civile, per comporre una controversia, un dissidio che può essersi generato a proposito appunto del conto corrente, da non confondere con l'arbitro per le consulenze finanziarie, che invece riguarda il percorso di investimento, la gestione dei patrimoni. Qui parliamo invece dell'arbitro bancario finanziario, quindi parliamo di conto corrente, parliamo di utilizzo dell'home banking, parliamo di bancomat, di credito ai consumatori e così via. Cosa d'altro dobbiamo dire, dottoressa Cartechini, l'arbitro, se non, scusi, il sito arbitrobancariofinanziario.it, andate lì, trovate tutte le indicazioni. Cartechini, c'è altro che dobbiamo dire per presentare ulteriormente l'arbitro?
6: Come lei ha detto giustamente, è un sistema che da oltre 16 anni aiuta a risolvere i problemi tra clienti e banche senza dover andare dal giudice. È sostanzialmente gratuito, si pagano 20 euro all'inizio in occasione della presentazione del ricorso, che vengono restituiti poi in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, e c'è il portale online, come diceva lei, che aiuta proprio passo passo a presentare il ricorso autonomamente, senza l'assistenza di professionisti. Come lei diceva giustamente, rispetto all'arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob, l'arbitro bancario finanziario invece si occupa di servizi bancari e finanziari e di pagamento, quindi, come diceva lei, conto corrente, mutuo, prestiti personali, anche buoni postali fruttiferi oppure problemi nell'utilizzo di carte di credito e bancomat. Il cliente può richiedere fino a 200.000 euro di rimborso e non ci sono limiti di importo se si chiede soltanto un accertamento del diritto. L'arbitro è articolato in 7 collegi territoriali e questa è per esempio una differenza rispetto all'arbitro per le controversie finanziarie di cui avete parlato la settimana scorsa, e sono istituiti a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. Il giudizio è soltanto documentale, quindi non è prevista l'audizione delle parti. Dopo la presentazione del ricorso si instaura un contraddittorio tra le parti, quindi la banca può controdedurre e a sua volta il cliente può presentare delle repliche, e alla fine di questo periodo di contraddittorio

0: istruttorio che può durare 90 giorni, viene istruito il fascicolo e il ricorso viene portato a decisione da parte dei collegi.
1: Ecco, è molto importante dire, secondo me, ripetere, mi scusi, lei già l'ha detto, ripetere due cose. L'utilizzo è gratuito, si pagano 20 euro che poi, se ci viene data ragione, vengono restituiti. Un'altra cosa, è documentale nel senso che non bisogna prepararsi a udienze, non dovete pensare a Perry Mason.
0: No, ma esattamente.
1: Perry Mason, diciamo che così, manifesta purtroppo la mia non giovane età, perché ho fatto un riferimento a telefilm del secolo scorso. Però insomma, non dovete pensare a dibattimenti tipo Law and Order, ecco, per usare una cosa più moderna. Non è così, produciamo dei documenti che testimoniano appunto il fatto che abbiamo interpellato la banca, l'intermediario finanziario, perché non siamo convinti di un certo comportamento. L'intermediario finanziario replica a sua volta, e l'altra cosa importante è che il tutto è regolato entro tempi molto stretti, giusto dottoressa Cartechini?
0: Perché... Esattamente, i tempi sono molto molto stretti, e rispetto ai 180 giorni previsti dalla normativa da quando uno presenta il ricorso, se andiamo a vedere i dati che lei prima citava dell'ultima relazione, vediamo che ci attestiamo sui 107 giorni, e 107 giorni per la risoluzione di un problema tra una banca e un cittadino è molto poco, soprattutto se lo rapportiamo ai tempi medi della giustizia civile, dove parliamo di 1000 sì, giorni media di durata.
1: Esatto. Che è migliorata, peraltro l'abbiamo letto proprio in questi giorni sul Sole 24 Ore, ma il paragone va fatto con il paio d'anni, i tre anni, e qui invece ragioniamo nei termini dei mesi. Ecco, nei dati del 2025 sono emerse diverse cose interessanti, nel senso che, torno un pochino indietro nella puntata, alle questioni delle frodi, e sì, così riprendendo anche quanto suggeriva l'ascoltatore nel messaggio iniziale di questa seconda parte. Allora, all'ascoltatore voglio dire, sì, è vero, magari se uno è più giovane è più avvezzo a utilizzare strumenti digitali eccetera, però non dobbiamo assolutamente pensare che la giovane età o il livello di istruzione ci mettano al riparo dai serpenti corallo, cioè dai truffatori, perché purtroppo, anzi, molte rilevazioni ci dicono che spesso sono proprio i più giovani che si reputano più scafati, più preparati, meno ingenui, sono proprio loro che poi cadono invece con tutte e due i piedi, viene da dire, nel serpente corallo, nel treno del serpente corallo. Parto da qui perché effettivamente nei vostri dati del 2025 risulta che purtroppo crescono i ricorsi relativi a utilizzi fraudolenti.
0: Sì, è esattamente così. Questi casi che lei citava rappresentano circa un terzo del contenzioso ABF, però mi consenta di ricordare che rispetto al numero complessivo delle transazioni che vengono fatte con pagamenti elettronici, restano comunque numeri molto contenuti, e questo ci tranquillizza e ci dice che il sistema dei pagamenti funziona e che gli strumenti di pagamento elettronico sono sicuri. Come giustificare questo aumento del ricorso in materia di utilizzi fraudolenti? Stiamo conducendo ovviamente delle analisi, però quello che possiamo dire è che potrebbe anche essere riconducibile al fatto che l'arbitro inizia ad essere più conosciuto, e quindi le persone, i cittadini, fanno autonomamente ricorso in caso appunto di frodi, e iniziative come questa, come la vostra, sicuramente aiutano a favorire una maggiore conoscenza dello strumento. Dalle ultime indagini che avevamo svolto emergeva che la popolazione intervistata soltanto tra il 20 e il 30% dei casi conosce lo strumento, quindi sicuramente sono necessarie iniziative, e la Banca d'Italia le sta ponendo in essere. Ripeto, iniziative come questa aiutano senz'altro a far conoscere lo strumento.
1: Ma guardi, la ringraziamo della stima, diciamo che giustamente lei dice, rispetto ai milioni, miliardi di transazioni elettroniche che si fanno, grazie al cielo i ricorsi sono comunque dei numeri contenuti, non sia, siamo nell'ordine appunto del 4.000-5.000 unità, il che è effettivamente una percentuale che si verrebbe da dire quasi immateriale, per rispetto al complessivo della cosa. La crescita, lo diciamo spesso, lo diciamo sempre, è data dalla, ohimè, facilità anche tecnologica con cui i truffatori possono insidiarci. Ecco, una cosa interessante, ma gliela chiediamo successivamente, perché adesso dobbiamo fermarci tra pochissimi secondi per il traffico, sarà capire, indipendentemente dal motivo per cui qualcuno si rivolge all'arbitro bancario finanziario, se e quando può avere ragione e, diciamo, in quale percentuale di solito ottiene ragione o non ottiene ragione. Però tutto questo, dottoressa Cartechini, tra un attimo, perché prima sentiamo come va il traffico.
2: Ma quanto adoro la pacatezza e la gentilezza e il garbo del dottor Meazza. Complimenti.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne si verificano code tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Sulla 9 Lainate Como Chiasso verso Lainate per veicolo in avaria, code tra Chiasso e Como Monte Olimpino. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Torino, dove per incidente si segnalano code tra Corso Regina e l'innesto con la tangenziale sud verso Piacenza. A causa di un veicolo in avaria, code sulla 1 Milano-Napoli verso Milano tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico. Sulla stessa variante, per veicolo fermo, code tra Badia e l'allacciamento con la 1 in direzione Bologna. Infine incendio e incolonnamenti sulla 14 Bologna-Taranto verso Taranto tra Cesena e Valle del Rubicone. Prossimo appuntamento tra un'ora.
4: Di denari.
1: Allora, ripartiamo dai Pink Floyd, cioè ripartiamo con la dottoressa Margherita Cartechini, capo del servizio tutela individuale dei clienti di Banca d'Italia, e stiamo parlando dell'arbitro bancario finanziario, risorsa per a cui rivolgersi se abbiamo un contenzioso con una banca, un intermediario finanziario, e relativo appunto al nostro conto corrente, prestiti, finanziamenti, credito ai consumatori, buoni postali anche sono oggetto, possono essere oggetto di ricorsi all'arbitro. Dottoressa Cartechini, ogni quanto, fatto diciamo 100 i ricorsi che vi arrivano, ogni quanto genericamente viene data ragione al ricorrente e ogni quanto invece alla banca, all'intermediario?
0: Allora, dipende in generale dalle materie. Lei prima faceva riferimento agli utilizzi fraudolenti. Se facciamo riferimento al contenzioso che complessivamente è affluito all'arbitro, siamo intorno a poco meno del 60% a favore del ricorrente. E in questo 60% consideriamo anche i casi in cui gli intermediari hanno accolto le richieste del ricorrente prima della decisione del collegio. Anche questa la consideriamo una forma di adesione, perché comporta una cessazione della materia del contendere dopo la presentazione del ricorso. I dati cambiano un pochino in materia di utilizzi fraudolenti. Siamo intorno al 50% a favore del ricorrente. Anche qui ci sono casi di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti. E l'esito delle decisioni dipende moltissimo da come si è realizzata la fattispecie, in questo caso proprio la fattispecie, la frode, e come poi viene anche rappresentata ai collegi. Ricordo che l'arbitro decide soltanto sulla base della documentazione prodotta dalle parti, e a seconda quindi l'orientamento cambia anche a seconda della tipologia di frode. Certo. Ci possono essere frodi più insidiose, più diffuse, e quindi l'orientamento può essere diverso.
1: Diciamo, di questo ci siamo occupati anche in altre trasmissioni, in altre puntate di Due di Denari. Poi è tutto, diciamo, molto molto dipende da quanto è stata la nostra cooperazione. bene, cioè la cooperazione di chi purtroppo viene truffato, nel senso che ha messo a disposizione con estrema facilità i suoi riferimenti personali, la password e quant'altro. C'è un altro spunto però che vorrei trattare con lei, ma mi aiuta Tiziana che ci ha chiamato dalla provincia di Milano. Tiziana, buongiorno.

0: buongiorno. Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
0: Volevo intervenire proprio in merito al discorso dell'arbitro bancario e finanziario. Sono ricorsa all'arbitro bancario e finanziario per una tipica truffa schiaccia il link di un mio conoscente, un importo importante spazzolato dal conto corrente, veramente importante.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto tutto l'iter, abbiamo avuto la sentenza del collegio che intimava alla banca di rimborsare l'intero importo.
1: Sì.
0: Tra l'altro conosco molto bene la materia anche per motivi professionali.
1: Cosa fa lei, Tiziana?
0: C'era palesemente un disservizio da parte della banca, la banca non ha saputo dimostrare il doppio fattore, eccetera, per cui c'è stata questa sentenza. Quello che volevo segnalare è che purtroppo queste sentenze non sono vincolanti e pertanto la banca ha completamente disatteso questa cosa.
1: Allora, abbiamo compreso anche la domanda. Siccome mi interessava e sarebbe stata la mia domanda, la ringrazio di averla posta per me alla dottoressa Cartechini. Abbiamo detto l'arbitro bancario finanziario non è un giudice, quindi l'ottemperanza a quello che viene deciso dai collegi, se non si arriva a una transazione in via precedente, cosa comunque positiva, se si arriva invece alla decisione, quanto è obbligata la banca a rispettarlo e quanto la rispetta secondo le vostre percentuali, le vostre rilevazioni?
2: Allora, innanzitutto ringrazio la signora Tiziana per questa domanda, perché è davvero interessante e offre tantissimi spunti di riflessione. In media l'adesione degli intermediari alle decisioni del collegio nel 2025 è stata del 94%. Se eliminiamo il contenzioso, che non è quello di cui stiamo parlando, che è caratterizzato da una complessità del quadro normativo di riferimento, che è quello relativo alla materia dell'estinzione anticipata in materia di cessione del quinto dello stipendio. E gli intermediari non sono obbligati, le decisioni dei collegi non sono delle sentenze come quelle dei giudici, ma sono obbligati a tenerne conto nella gestione dei reclami. L'adesione da parte degli intermediari è molto forte in generale, anche in relazione alla sanzione reputazionale che c'è a seguito dell'inadempimento dell'intermediario, perché la decisione non adempiuta viene pubblicata nella home page del sito internet della banca inadempiente e poi nella blacklist, chiamiamola così, dei soggetti inadempienti, che è pubblicata sul sito appunto dell'arbitro bancario finanziario. Poi non bisogna dimenticare che comunque l'arbitro soddisfa la condizione di procedibilità in caso di presentazione poi di un ricorso dinanzi al giudice civile. Quindi in questo caso è vero che la signora Tiziana ha fatto ricorso e l'intermediario non ha adempiuto, ma in questi casi ha comunque soddisfatto già la condizione di procedibilità per ricorrere al giudice.
1: Cioè questo poi significa, scusi la interrompo dottoressa Cartechini, ma per quelli meno avvezzi al linguaggio come me, vuol dire se io... Proprio se la banca resiste, dice no, io non mi adeguo alla decisione del collegio dell'arbitro bancario finanziario, e uno allora dice va bene, allora andiamo in tribunale, quella decisione ha un peso, ha un valore nell'avviare la causa in tribunale.
2: Ha un valore perché prima di ricorrere al giudice è necessario, sulla base delle norme di procedura civile, soddisfare una condizione di procedibilità, che può essere la mediazione, così come può essere un altro sistema di risoluzione stragiudiziale. Quindi il primo passaggio è stato fatto e devo dire che da indagini che noi svolgiamo anche con il confronto tra decisioni dei collegi e decisioni e poi del giudice, osserviamo che nella gran parte dei casi i giudizi del giudice civile si allineano a quelli dell'arbitro. Mi consenta soltanto davvero due secondi. Dalle ultime indagini che abbiamo fatto, soltanto il 6% delle decisioni dell'arbitro ha avuto poi un seguito davanti al giudice civile, e il giudice civile in 7 casi su 10 ha confermato l'orientamento dell'arbitro, e nei casi in cui non l'ha fatto dipendeva soprattutto da un tema non legato all'esito, quindi a rigettato, ma al tema della quantificazione del rimborso riconosciuto al cliente.
1: Che infatti è un altro

0: Per così dire sottotema. Scusate, rispondo a un paio di ascoltatori, forse non sono stato chiaro. L'arbitro bancario finanziario non riguarda solo i frodi o tentativi di frodi sul conto corrente, riguarda tutta una serie di cose, cioè possono essere le condizioni del conto corrente, i bonifici, le carte di credito, i buoni fruttiferi, il credito ai consumatori, i mutui. Tutte queste materie sono oggetto dell'attività dell'arbitro bancario finanziario. Ricordo, arbitrobancariofinanziario.it, per quello che non riusciamo a spiegarvi in questi pochi minuti, lì sul sito trovate tutto e trovate, e qui volevo arrivare, dottoressa Cartechini, anche una banca dati che mi sembra molto interessante, cioè io potrei cercare se ci sono state decisioni dell'ABF, dell'arbitro bancario finanziario, su casi simili al mio e vedere cosa è stato deciso.
1: Sì, la ringrazio per questo riferimento perché è una banca dati molto molto ricca, sono pubblicate quasi tutte le decisioni dei collegi e attraverso dei semplicissimi motori di ricerca è possibile andare a individuare il caso che fa che si avvicina di più al nostro problema. Mi piace anche ricordare che nella relazione che noi pubblichiamo annualmente proprio indichiamo delle storie tratte proprio dalle casistiche più ricorrenti, alcune che riguardano le frodi, altre che riguardano le problematiche, come diceva lei, dei conti correnti, dei mutui, dei prestiti, dei buoni postali fruttiferi, che possono essere lette, sono scritte poi in un linguaggio molto semplice, non tecnico-giuridico,
0: confermo,
1: e che possono aiutare i cittadini a capire quale può essere l'orientamento dell'arbitro e a valutare se presentare o meno il ricorso.
0: Confermo che sono leggibili, cioè non sono per iniziati, non sono scritte in linguaggio, diciamo così, esoterico. E un'ultima cosa, chiudiamo su questi ricorsi per utilizzi fraudolenti. A volte succede che l'arbitro prenda delle decisioni con una parziale soddisfazione, perché in qualche modo c'è un concorso di colpa. In 10 secondi, Cartechini, è così, no? Cioè si riconosce
1: sì,
0: un po' di... Un po' di cooperazione.
1: Sì, sì. È proprio come dice lei, per esempio c'è il caso dello spoofing in cui un cliente riceve una telefonata che sembra arrivare dal servizio clienti della banca, in realtà è un truffatore, il cliente preso dalla paura e dall'urgenza comunica i codici della carta e autorizza le operazioni. In questo caso l'arbitro ha dato torto alla banca per le carenze nei canali di comunicazioni,
0: sì,
1: ma parzialmente ha addebitato una colpa anche al cliente perché i codici personali non vanno mai comunicati.
0: E questo viene sempre detto. Grazie Margherita Cartechini, dottoressa Margherita Cartechini, capo del servizio tutela individuale dei clienti di Banca d'Italia. Grazie di essere stata nostra ospite e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Torniamo lunedì.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io.
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono le 12.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Sarebbe fuggita in Italia la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato a Monaco contro l'uomo d'affari ucraino Ermolaev. Secondo l'UNICEF, 100.000 bambini in Libano rischiano di perdere l'anno scolastico. Il segretario della CGIL Landini, bene la detassazione dei rinnovi contrattuali, ma rischia di essere mangiata da un fisco ingiusto. Mondiali, Spagna, Portogallo e Svizzera proseguono il mondiale, stasera tocca a Messi. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Appena 3 giorni dopo l'attentato nel Principato di Monaco contro l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio, gli investigatori hanno identificato la donna che avrebbe piazzato la bomba. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia Berezovska, 39 anni. Ieri sera è stato emesso un mandato di cattura internazionale dall'Interpol. Il sospetto è che subito dopo l'attentato sia fuggita in auto in Italia. Almeno 100.000 bambini in Libano potrebbero trovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico, a meno che non vengano intraprese misure urgenti prima di settembre per riparare e ripristinare le scuole danneggiate dal recente conflitto. Lo scrive l'UNICEF citando uno studio del governo locale. L'analisi ha rilevato che 340 scuole pubbliche e private per l'istruzione e la formazione tecnica e professionale hanno subito danni, fra cui 17 scuole che sono state completamente distrutte. In Italia, con il congresso della UIL a Padova, stamattina le parole del segretario della CGIL Maurizio Landini. La detassazione degli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali, confermata ieri dalla Premier Meloni, è un punto, dice Landini, ma se rimane solo quella? Quella detassazione viene mangiata 7 volte da quanto pago col fiscal drag e da quanto pago con un fisco ingiusto. Così Landini, che ha rilanciato anche la necessità di un fronte sindacale compatto per rilanciare la contrattazione.
10: Abbiamo discusso assieme, ma è prevalsa la scelta che in questo momento, se noi vogliamo portare i risultati alle lavoratrici e ai lavoratori che rappresentiamo, e cioè aumentare i salari, ridurre la precarietà, rilanciare la contrattazione, noi abbiamo bisogno con forza insieme di rilanciare l'azione contrattuale con le nostre controparti.
8: Le forze dell'ordine sono intervenute questa mattina a Seano, in provincia di Prato, per sgomberare il presidio permanente degli operai davanti ai cancelli dell'azienda H.
11: Momenti di tensione a Seano, in provincia di Prato, davanti ai cancelli dell'azienda H, quando le forze dell'ordine sono intervenute per sgomberare il presidio permanente degli operai promosso dallo scorso 21 giugno per protestare contro l'annunciata chiusura dell'azienda, con conseguente licenziamento di 95 dipendenti dell'impresa che si occupa del trasporto di abbigliamento del pronto moda. Questa mattina i manifestanti e i sindacalisti sono stati caricati sui pullman della polizia e sono stati portati in questura per accertamenti. Sono nati altri scontri e tafferugli quando alcuni operai hanno cercato di entrare nel polo della logistica e sono stati trattenuti dalle forze dell'ordine.

0: denunciare l'accaduto, diffondendo anche dei video, è stato il sindacato Sud Cobas. Da quanto ha preso lo sgombero del presidio, sarebbe avvenuto nell'ambito di un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Prato, che indagherebbe su alcuni cittadini italiani del Sud Cobas denunciati da una ventina di imprenditori cinesi per violenza privata. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: In Kenya, organizzazioni ambientaliste contro la costruzione di strutture turistiche di lusso nella riserva dei Maasai Mara, uno dei più importanti ecosistemi naturali dell'Africa orientale.
2: Nuova battaglia degli attivisti kenyoti contro le strutture turistiche nel cuore della riserva nazionale del Maasai Mara. Alcune organizzazioni ambientaliste e politiche hanno avviato un ricorso all'Alta Corte del Kenya per bloccare la costruzione di nuove strutture di lusso nel parco, accusandole di essere abusive o pericolose per gli equilibri di uno degli ecosistemi più preziosi dell'Africa orientale. In particolare, il rischio è che gli alloggi intralcino la cosiddetta grande migrazione annua di oltre 1 milione di gnu, acuendo i danni già denunciati dai pastori Maasai nell'area. L'offensiva degli attivisti si somma al caso depositato circa un anno fa contro l'apertura di una nuova struttura per i safari del colosso dell'hotellerie Ritz-Carlton, contestato per l'impatto ambientale e gli strascichi di lungo termine sull'ecosistema. La Corte ha previsto una prima udienza il 20 di luglio, vagliando richieste che includono lo stop a nuovi progetti fino al 2032. Le proteste arrivano in una fase delicata per il Kenya, reduce dalla mobilitazione dei giovanissimi lo scorso 25 giugno e prossimo alle urne nel 2027. Il turismo è una delle fonti di entrate vitali per i bilanci pubblici del paese, ma i modelli iniziano a essere discussi in maniera sempre più frequente. Alberto Magnani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Nairobi.
1: E siamo alla pagina sportiva, collegato con noi qui accanto Carlo Genta. Allora, ciao. Che giornata ci racconti?
3: Beh, una giornata, se ce n'è una, molto interessante, perché si intrecciano i mondiali con un Wimbledon che sta promuovendo tutti gli italiani. A Wimbledon si parla italiano, titola qualcuno, avanti Cobolli, Berrettini e Sonego, ieri e oggi in campo Sinner contro Brooksby. Partiamo appunto dal tennis, verso metà pomeriggio, sapete che nel tennis gli orari sono abbastanza indicativi, comunque secondo match del pomeriggio per Sinner. Se ci occupiamo di Sinner nel pomeriggio, questa sera sarà di nuovo mondiali, dopo che ieri il Portogallo ha battuto all'ultimo respiro la Croazia 2-1, nella notte la Svizzera non ha avuto grossi problemi con l'Algeria 2-0 e ieri sera meno ancora ne ha avuti la Spagna 3-0 sull'Austria. Questa sera in prima serata Australia-Egitto, alle 20 a mezzanotte torna Messi contro Capo Verde, una partita che è già una storia in sé, e quindi alle 3:30 della prossima mattina Colombia-Ghana, si chiudono così i sedicesimi di finale. E poi, sempre per quanto riguarda il calcio e la giornata di oggi, è arrivato l'atteso tweet del Napoli: Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, 14 di luglio sarà presentato da De Laurentiis al Teatro San Carlo, come aveva fatto con Antonio Conte. Piera,
1: grazie a Carlo Genta, naturalmente lo ritroveremo poi nel pomeriggio con tutti i convocati. Noi invece adesso ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
4: Buongiorno. Partendo dal caso di Clemente Mastella, oggi chiederemo al pubblico quando hanno avuto, attraverso quali sintomi, consapevolezza di aver passato una linea di confine nella loro vita. A tra poco.
1: Grazie a Gianluca Nicoletti, vi lascio dunque a Melog, le informazioni tornano alle 13 in effetto giorno.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene.
2: Cadono sempre in avanti.
1: Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Entro nello spazio, clima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci siamo, il weekend ci aspetta, ma prima di inserire la marcia e partire vediamo come rendere il viaggio più confortevole e amico della nostra postura e della nostra schiena. In linea con noi il dottor Stefano Respizzi, che è fisiatra e alla schiena ha dedicato un libro edito dal Sole 24 Ore, si chiama per l'appunto Il benessere della schiena. Dottor Respizzi, che fare prima di partire? Dottor Respizzi, buongiorno.
2: Grazie a tutti. Buongiorno Nico. La cosa ideale è quella di prendere queste precauzioni. Innanzitutto sistemare bene il sedile dell'auto. Il sedile deve essere un po' avanzato, un pochino vicino al volante, deve essere abbastanza dritto lo schienale in modo da metterci in una posizione, diciamo, a circa 90 gradi tra bacino e colonna, quindi un po' dritti come sensazione. È molto utile avere anche le gambe a circa 90 gradi, le ginocchia a circa 90 gradi e quindi avere una posizione abbastanza dritta, abbastanza composta. Contemporaneamente devo avere anche un supporto lombare, vuol dire che nella parte dell'incavo della schiena, in basso appena sopra le natiche, devo avere qualcosa che mi sostenga un po'. Molte auto hanno già un sistema che dà questa spinta, se no è utile avere un piccolo cuscinetto da mettere dietro lì. Quindi questo mi fa stare in una posizione sicuramente più confortevole per la schiena, perché anche se può sembrare paradossale, la posizione seduta la sovraccarica molto, schiaccia molto i dischi intervertebrali. A questo punto, in questa posizione, la schiena ha meno difficoltà, ci consente di percorrere dei chilometri in automobile senza avere grosse difficoltà. Il trucco comunque è anche quello di fermarsi abbastanza rapidamente, di non fare dei percorsi lunghissimi, ma ogni 150 chilometri, io darei questo parametro, fermarsi per fare quattro passi, per sgranchirsi un po', e poi se vuole possiamo anche dare due dritte proprio su cosa fare quando si è fermi in un autogrill. Questo mi sembra la prima parte da dire ai nostri ascoltatori.
1: Andiamo allora agli esercizi.
2: Allora, bisogna scendere dall'auto, intanto fare quattro passi, come si dice, che è la cosa ideale perché ci si muove e quindi si migliora anche la circolazione degli arti inferiori, si riporta il sangue verso il centro, poi fermarsi a gambe a pari e piegarsi in avanti, fare una flessione lombare verso l'avanti, cioè cercare di raggiungere la punta dei piedi senza forzare, basta arrivare in fondo e stare qualche secondo in questa posizione. Poi si va esattamente dall'altra parte, cioè andare all'indietro con la schiena, piegare la schiena all'indietro, diciamo verso la parte posteriore, arrivare anche lì all'estremo nostro e poi stare fermi ancora per qualche secondo e cercare di rilassare la muscolatura. In questi movimenti devo fare anche dei bei respironi. In questo modo apporto ossigeno ma rilasso la muscolatura. Farlo per 3 o 4 volte è più che sufficiente per poi avere una buona ripresa dell'attività da autista mentre si guida l'automobile.
1: Bene, vi lascio a Melog e vi do appuntamento domani dopo il GR delle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Vi aspetto, non mancate.

0: this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Per eccellenza, tanti di noi, a partire da me, hanno lo sguardo rivolto a quella notte dove anche la luna sembrava accompagnare lo spirito del concilio. E tanti di noi giovani abbiamo studiato, abbiamo fatto proprie le nostre considerazioni conciliari. E a tutti chiedi di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.
3: È un momento delicato da un punto di vista personale, ma un momento di riflessione che possiamo fare tutti. È quello che propongo questa mattina al pubblico, dicendo che questa è una trasmissione targettizzata su quella che è la componente base del nostro pubblico. Quindi tenete conto di quello che dico e tenete conto anche del fatto che sarò solo io al microfono con voi che interverrete. Clemente Mastella ha compiuto un gesto epico, ne parlano infatti tutti oggi, nella Basilica della Madonna delle Grazie Benevento, il giorno più solenne della liturgia. Il Vescovo ha appena parlato di quello di cui noi parlavamo ieri, del valore conciliare, dello scisma, dell'attenzione della Chiesa alle persone fragili. Clemente Mastella, uomo che ha sempre in sé incarnato un simbolo di potere, un uomo della Prima Repubblica, quindi della compattezza tetragona democristiana, che ancora è sindaco di Benevento, l'ultimo mandato, sarà l'ultima volta che assisterà come regnante nella Basilica della Madonna delle Grazie a questa cerimonia, è stato colto da un momento di umanissima commozione e ha raccontato che anche lui, uomo potente e di una generazione di potenti che sembravano inattaccabili da ogni intemperie umana, erano inossidabili, indissolubili, nulla si sapeva, non si hanno notizie del loro corpo, della loro fragilità. A un certo punto scomparivano e non se ne sapeva più nulla, si facevano grandi cerimonie, grandi ricordi, grandi memorie, grandi effigi, grandi commemorazioni, ma nessuno sapeva perché, per come, per quando, perché era una generazione di politici che non poteva conoscere la fragilità. Per loro non c'era una frontiera umana da superare, c'era la frontiera della massima visibilità politica, del massimo potere politico, non erano umani. Beh, Mastella è stato costretto da una sua situazione personale a mostrare con grande coraggio, con grande dignità, una sua umanità. Ha detto davanti a tutti: pregate per me perché è una malattia molto grave, spero di farcela, e non è riuscito a trattenere le lacrime. Mai un democristiano pubblicamente avrebbe pianto ai tempi gloriosi della Prima Repubblica. Questo è un segno sull'umanità transeunte, per chi vuole vederla in questo senso, sulla chiusura di un cerchio rispetto a una classe politica, su una avventura umana che merita grande dignità e grande considerazione, ma può essere anche presa come uno stimolo personale individuale a cercare di valutare, visto che più o meno le persone che mi ascoltano, non dico che hanno l'età di Mastella, ma sono persone che comunque hanno vissuto una parte importante della loro vita. Mastella si trova di fronte al passaggio di una linea di confine, a una frontiera davanti, che è la frontiera in cui deve prendere consapevolezza che ha un corpo, che ha una fragilità, che la sua vita è limitata. Esistono delle circostanze che non c'è potere politico che possa in qualche maniera contrastare. E l'ha dichiarato mostrandosi uomo in tutta la sua fragilità. Esiste nel corso della vita, se voi spezzettate e raccontate la vostra vita, un percorso che è come un viaggio, metafora banale. Il viaggio, se è un bel viaggio, se è un viaggio consapevole e un viaggio articolato, prevede il passaggio di alcune linee di frontiera. Passiamo da un paese all'altro, è un viaggio di cui non immaginiamo un ritorno, è un viaggio in cui andiamo sempre avanti e ci sarà una destinazione finale. In questo viaggio ci sono varie linee di passaggio: la prima volta che si ama, che ci si innamora, la prima volta che si ha consapevolezza di avere una personalità staccata da quella della famiglia, la prima volta che si compie un ciclo di studi, ci si laurea, ci si diploma, la prima volta che si ha un lavoro, qualcuno ci paga per qualcosa che facciamo, la prima volta che abbiamo desiderio di condividere la nostra vita con un'altra persona, la prima volta che magari, non in tutti i casi, ma abbiamo l'esperienza più banale, più comune nella storia dell'umanità, ma di avere dei figli. La prima volta che ci accorgiamo che tutte le nostre convinzioni vadano riscritte e ci troviamo a confronto una parte di noi stessi che non conoscevamo. Poi andando avanti, una linea di confine che è simile a quella che ha toccato Mastella, ma non necessariamente è una malattia grave, è che il corpo ti dimostra che alla fine, anche se tu non te ne rendi conto, gli anni sono passati per te. Io me ne sono accorto in questi ultimi mesi, vi ho dato consapevolezza dei miei vari passaggi, ridendoci sopra e scherzandoci: l'operazione al ginocchio, l'immobilità e poi gli occhi bionici e poi l'ernia. Mi sto rendendo conto che in realtà sono in una linea di confine, continuo a fare quello che ho sempre fatto, ne ho perfettamente piacere e divertimento ogni giorno, però sono alla linea di confine. Allora mi è venuto in mente di proporvi appunto questa passaggio comune di esperienza. Mi raccontate quali sono state per voi le linee di confine e come le avete affrontate? Per darvi una traccia narrativa in questo sforzo, vi faccio ascoltare alcune parti di un telefilm che lo vedete oggi su Netflix, ha fatto molto parlare di sé, è il metodo Kominsky, dove ci sono due attori di primissimo ordine, Michael Douglas e Allen Arkin, che raccontano in questa serie TV la vita e l'amicizia di due settantenni che si trovano anche loro in una linea di confine. Uno è stato un attore notevole, oggi è una scuola di recitazione, appunto lo insegna il metodo Kominsky, decaduto perché nessuno vuole più come attore, sì, è riconosciuto il suo valore, ma l'altro è stato il suo agente, un agente, esce da un lutto gravissimo, che è la prima fase, la prima puntata di questa fiction, e insieme prendendosi per il culo a vicenda affrontano le intemperie dell'età estrema, l'età adulta, raccontandosi e prendendosi in giro per quelli che sono i momenti che segnano il passaggio di questo confine. Uno passa un confine, cambia il paesaggio, cambiano gli abitanti del posto, cambia la lingua, cambia anche come ti considerano gli altri. 800 24 0024, vorrei che mi aiutaste a definire il passaggio di una linea di confine e capire soprattutto qual è l'atteggiamento migliore per passare questa linea di confine.
0: Salve, mi scusi, potrei avere un... direi di no. Salve, come va?
4: Sì, paziente, devi trovarne una che ha problemi col padre.
0: Funziona così?
4: Per fortuna siamo a Hollywood, le ragazze sono tutte più o meno disturbate.
0: Grazie per il suggerimento.
4: Sei nel posto giusto, comunque. Stai andando a pippare?
0: No, vado a fare pipì.
3: Allora, Michael Douglas entra in un locale pieno di giovani. Nessuno lo considera, come se fosse trasparente. Non è più l'attore, è un bell'uomo, non è più l'attore che una volta richiamava attenzione. Parte un altro vecchietto che sta lì e gli dice: che fai, stai cercando le ragazze? Sadicamente gli dice: guarda, di trovare quelle che hanno un problema di Edipo, sono tutte un po' disturbate le ragazze di questa generazione, se vuoi avere fortuna, il metodo marpionico e assolutamente rattusico di questo vecchio, dice, trova quelle che hanno un problema col padre e delle speranze, se devono in qualche maniera ricostruirsi una figura paterna e qualche speranza. E l'altro vecchio, che ancora ha in sé i barlumi di una gioventù scapestrata, quando Michael Douglas, che aveva chiari, e poi ci saranno due puntate dedicate a questo tema, che è uno dei temi classici del passaggio di frontiera per gli uomini, ma per le donne saranno altre. Abbiamo fatto trasmissioni sulla menopausa, vorrei che voi me lo raccontaste senza fare un bollettino medico, ma capire quali sono i sintomi della linea di confine. Ci va in bagno a pippare? Cioè no, vado a fare la pipì. Perché? Perché ho problemi di prostata. 800 24 0024, con allegria, divertimento, ironia, raccontatemi il passaggio della vostra linea di confine.
5: Dove eri finito?
6: Al bagno, perché?
5: Di nuovo.
7: Che hai?
6: Non ho niente.
5: Credo che qualcosa non vada con la prostata.
6: Non è che per caso hai il numero di un urologo che ti piace? piace. A nessuno piacciono gli urologi, ma ne conosco uno.
7: Sai, ogni mattina mi sveglio e il mio primo pensiero è: quale parte di me non funzionerà oggi?
8: Sì, siamo dei passeggeri su una barca che sta lentamente affondando.
7: La tua affonda lenta? La mia è come il Titanic con la prua per aria.
3: Naturalmente i due amici in questa età avanzata si prendono in giro, prendono tutti i sintomi del passaggio del tempo, e il corpo è fondamentale, come era fondamentale nella disperata ultimo discorso del sindaco Mastella, non ultimo in assoluto, ma ultimo in come sindaco il giorno della festa della santa patrona di Benevento. Anche loro naturalmente mettono il corpo al centro del passaggio reciproco di una linea di confine. Il corpo è sempre presente, la prostata, il cuore, la memoria, la sessualità che diventa goffa. Sì, uno ha anche una bella donna, una cinquantenne, che però gli viene detto: anche una cinquantenne è troppo giovane per la tua età, capito? E la sessualità pure diventa un tema, sì, la vivono senz'altro, hanno dei palliativi, ma si sentono un po' ridicoli. E poi anche ogni umiliazione fisica, io la provo l'umiliazione fisica quando vado in giro col bastone, mi sento umiliato. Io adesso che ho fatto questa operazione, devo stare attento a sedermi, mi sento umiliato anche di fronte alle persone che mi hanno sempre accompagnato, seguito, le persone amiche, le persone affettuose. Mi sento più come un loro paziente rispetto al loro amico, una persona con cui hanno avuto probabilmente anche fremiti amorosi in lontani passati. Beh, questo è il passaggio di confine. Questo esattamente è il passaggio di confine. Io poi parlo di questo passaggio di confine, che è quello che sto provando, riconosco. Parlatemi anche di altri passaggi di confine, ma non vorrei assolutamente che mi chiamassero persone con malattie terminali, perché non è questo il tema, quelli sono i casi estremi. Vorrei la normale, quotidiana, banale grammatica di un passaggio di confine. Ma anche se aveste 30 anni, che è quello semplicemente di passare a una vita più matura e a maggiori responsabilità. Anche guardarsi e vedersi dei capelli bianchi è il passaggio alla linea di confine. Anche accorgersi delle prime rughe è un passaggio di confine. Anche accorgersi che una compattezza che sembrava la compagna perenne alla nostra vita è una linea di confine. Non c'è più, è una linea di confine. Allora, 800240024, voi sapete che potrei andare avanti monologando per tutta la trasmissione, però mi serviva un po' di coraggio da parte di chi mi ascolta, che mi racconti una linea di confine che non sia necessariamente costellata da malattie gravissime. Quello è un altro tema di cui ho massimo rispetto, ma oggi non è questo esattamente, nulla di estremo, è il banale, naturale scorrere della vita che a un certo punto ci mette davanti a delle linee di confine.
9: Guardati allo specchio. Sei bella, sei forse anche più bella di allora, ma sei tanto cambiata. Vorrei che vedessi quanto sei cambiata. I tuoi occhi hanno sguardi rapidi e sfuggenti. Un tempo guardavi tutto e tutti apertamente, senza crearti una maschera. La tua bocca ha assunto un'espressione insoddisfatta, famelica. Prima era così dolce. Il tuo viso è pallido, la pelle è incolore. Sei costretta a truccarti. La tua bella fronte ampia, spaziosa, ha quattro rughe sopra ogni sopracciglio. Non riesci a vederle con questa luce, ma risaltano chiare di giorno. Lo sai da dove ti vengono queste rughe?
10: No.
9: Dalla tua indifferenza, Maria. E sotto ai tuoi occhi inquieti, mille rughe impietose, secche, quasi inavvertibili di noia e di impazienza.
10: Sul serio vedi queste cose sul mio viso?
9: No, ma le vedo ogni volta che mi baci.
3: Qui siamo un altro clima, un'altra mano, un'altra sensibilità, Sussurri e grida di Bergman, un film del 72. Sono due amanti di vecchia data, ex amanti. Lui guarda lei mettendo allo specchio e fa questo implacabile resoconto del passaggio del tempo sul suo viso. Beh, il segno, un segno di passaggio anche guardare un amante. Un amante ci ha fatto fremere, che ci ha sconvolto la carne, i sensi. E rendersi conto di alcuni segni del tempo che è passato sul suo corpo. Anche questa è una linea di confine. E decidere, continuare a frequentarla fingendo che non è più come prima, fingendosi a tutto uguale, o semplicemente prendere atto e prenderla con ironia, ridere, trovare nuove forme. Non lo so, non ho risposta. Adriana da Genova, buongiorno.
11: Buongiorno. Dunque, guardi, io ho 72 anni, a ottobre 73. E, diciamo, per me la linea di confine, la prima, è stata attorno ai 50 anni, quando è mancato mio padre.

0: la figura di mio padre per me era sempre stata una figura di sostegno che
1: Eh
0: mai
1: sì,
0: era
1: però,
0: intervenuto.
1: sì, però scusi Adriana, con tanto rispetto, è riferito a un'altra persona. È nell'ordine naturale delle cose che i genitori non ci sopravvivano. Cosa c'entra con lei questo? Il
0: Mi sono
1: confine
0: sentita
1: è
0: io.
1: lei, il suo corpo, la sua vita. Grande rispetto, tutti abbiamo perso la nostra età, i genitori, ma fa parte dell'ordine naturale delle cose. Non è un confine quello. Sì, ci si trova soli, ma la vita continua.
0: Sì, ma ho capito che cambiava la mia vita. Da quel momento io non avevo
1: Perché la
0: più
1: sua
0: un
1: vita era
0: punto di...
1: orientata sulla presenza di
0: Sì.
1: suo padre.
0: No, diciamo che la mia vita era, diciamo, mi sono resa conto in quel momento che la mia vita era sostenuta dall'esistenza di mio padre, perché io sapevo che qualunque problema avessi avuto, lui poteva aiutarmi a risolverlo.
1: Lei
0: E
1: quanti anni
0: quindi...
1: aveva quando è morto? Quanti anni aveva quando è morto suo
0: E
1: padre?
0: io avevo 50 anni.
1: Vabbè,
0: Avevo
1: non era una
0: 50 anni.
1: bambina, signora, che a 50
0: No,
1: anni ancora uno pensa che l'unico
0: no,
1: supporto è il padre, certo che rimane male.
0: no, ma io già lavoravo in un'altra città, mi ero fatta una mia vita e tutte queste cose qua. Quindi, diciamo, ero una persona pienamente autonoma. Però
1: Ma com'è
0: sotto il
1: cambiata la sua vita?
0: profilo.
1: Allora, com'è cambiata? Faccia capire com'è cambiata, però. No, anzi, non mi faccia capire nulla, che prenda un attimo un respiro, devo dare le informazioni della borsa, sono tante telefonate, poi sentiamo con Adriana esattamente i sintomi del passaggio a questa linea confine, che per lei è stata la morte del padre, rispettabilissimo. Ci sentiamo tra un istante.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Una buona giornata dopo il rallentamento di metà mattina per i dati sulla produzione del settore privato. Le borse europee riprendono per così dire fiato. In questo momento vediamo Amsterdam guadagnare lo 0,35%, Parigi è sostanzialmente piatta, Francoforte più 0,40%, l'unica in rosso resta Londra meno 0,22%. Milano il FTSE MIB in crescita dello 0,42%, l'All Share dello 0,45%. 5%. In generale restano pesanti i titoli del lusso, in particolare abbiamo seguito per tutta la mattina Brunello Cucinelli, meno 1,47% in questo momento, Moncler cede l'1,17%, la peggiore però è Stellantis, meno 2,27%, hanno deluso i dati sulle immatricolazioni. Tra le migliori invece l'Automatica, più 3,30%, Saipem, più 2,80%, Amplifon, più 2%.

0: Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: i log.
1: Sai che faccio delle foto?
2: A me stessa.
1: Tutte le ore del giorno, per conoscermi meglio. Così, delle autoscatte col telefonino.
3: Pensate.
1: I miei amici di Facebook dicono che faccio delle foto molto belle.
3: Scommetto che ce ne sono anche di te nuda.
1: Qualcuno.
3: Ecco.
1: Vuoi vederle?
3: Certo.
1: Vado in bagno e porto il computer.
0: La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare.
4: Questo è il sommo Jack Gambardella della grande bellezza. Personaggio molto osteggiato negli ambienti romani perché rivelava verità sulla decadenza, la putrescenza della parrucchietta degli amichetti che facevano male. Infatti è stato rimosso. Jack Gambardella viene arpionato da Isabella Ferrari con velleità di fotografa e vuole farle vedere le sue foto, bellissime, in realtà forse se lo vuole fare. E lui la segue per accontentarla, ma non è molto motivato di questo, assolutamente. A un certo punto piglia e se ne va. E capisce, dice, ha 65 anni, non faccio più cose che non mi interessano veramente. Già sapeva come sarebbe andata a finire, già aveva previsto tutto, ha previsto il cappio, ha previsto probabilmente l'interesse della donna nel fargli vedere queste foto, anche le foto nude probabilmente, avrebbe tentato la seduzione, avrebbe fatto una trombata veloce e avrebbe voluto dare qualcosa in cambio probabilmente. Lui dice che avendo passato ipoteticamente questa linea di confine, e questo è un sintomo, uno non fa più le cose e non gli va di fare. Uno può alzarsi, come è successo a me all'inizio di quella doveva essere una cena romantica con dopo cena, e dire scusa non mi va, me ne vado. E Charlie la persona con un palmo di naso. Allora, mi ero interrotto con la signora Adriana da Genova.
5: Ah, sì,
4: velocissima Adriana.
5: Allora, diciamo che io mi sono sentita, come dire, ho sentito che diventavo vecchia, tra virgolette, perché comunque per due aspetti. Uno era l'aspetto, diciamo, della perdita del sostegno appunto di una persona che mi aveva sempre seguito nei momenti più tragici.
4: Si trova in prima linea lei, se qua lei davanti alla barriera della frontiera non c'è più nessuno davanti, è logico. Sì.
5: Esattamente. E il secondo perché ho realizzato che comunque, come dire, la vita cominciava a diventare anziana, anche se avevo 50 anni, perché comunque...
4: 50 anni? È una bestina dire che è un anziano, però si rende da cosa se ne accorgeva questo? Mancanza di attenzione?
5: Esattamente, no, mi si è aperto un buco dentro, mi sono sentita proprio un vuoto dentro, un vuoto che poi nel tempo ci ho messo 4 anni a comunque, come dire, elaborare questa cosa, che la vita cambiava, che non ero più una ragazza, perché io ho sempre pensato che sarei stata comunque, cioè io facevo, lavoravo, imbregavo, e mi pareva sempre di avere 20 anni. Ho realizzato che 20 anni non li avevo più, perché
4: se ne è accorto tutto sommato in maniera però, Adriana, in maniera traumatica sì, ma non irreversibile per lei. Pensi a accorgersene veramente rendendosi conto che alcune cose

0: cose che si facevano non si potevano più fare. Marcello da Roma.
1: Eccolo.
0: L'ascolto.
1: Pronto?
0: Sì, l'ascolto.
1: Pronto?
0: Sì, dai, l'ascolto.
1: Sì, mi chiamo? Sì, sono Marcello, mi chiamo da Roma, ho 71 anni. Quindi sono nel pieno, diciamo, di quello che possiamo definire la decadenza.
0: Però, no, ancora il bello di venire, tranquillo, tranquillo.
1: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però, insomma, uno deve prepararsi. Ecco, questo è il concetto fondamentale, che spesso le persone, io, insomma, sono tanti amici, chiaramente, molti purtroppo l'ho persi, e secondo me c'è poca attenzione a questa idea di prepararsi anche negli anni precedenti ad un percorso di discesa, oggettivamente. E quindi prepararsi vuol dire anche che uno comincia a rinunciare a alcune cose.
0: Ma qual è la chiave secondo lei nella fiction di Michael Douglas? L'ironia, i due anziani, ecco, si prendono in giro continuamente, ironizzano su quelli che sono i sintomi del passaggio della frontiera. Secondo lei qual è la formula? Il piangersi addosso, non di sicuro.
1: Allora, formula, ognuno ha la sua, è difficile, però mi viene in mente, lei ha citato questo film, io cito Youth di Sorrentino, un film del 2016, sì, in cui, certo, i due, diciamo così, attori anziani si guardano e fanno un passaggio, e la scena madre di quel film, che secondo me è la sintesi di tutto, è quando entra quella ragazza spettacolare, meravigliosa, adesso non ricordo il nome, nuda, e si infila in piscina con loro, e lì capiscono che veramente per loro non c'è più storia. Ecco, secondo me, a parte i problemi di salute che possono avere, che si possono avere dai 50, 60, 70 in su, come diceva lei prima nella trasmissione, è la prostata, è il cuore, è il insomma tutte le questioni, però secondo me la cosa che più è difficile da accettare è l'idea che la sessualità sta scomparendo nel partner, sta scomparendo nelle altre persone che frequenti. Ed è una cosa che in fondo
0: sì, sono tutti disinteressati, pur mantenendo probabilmente un interesse e una vivacità. Parla con persone per cui sia un problema ormai superato, che non esiste più, e a un certo punto uno teme l'accusa di rattusaggine, quindi si chiude, non ne parla più, sta zitto, figuriamoci. Ma capisco perfettamente quello che dice. Fiorello da Roma.
2: No, io sono di Castiglione del Lago.
0: Ah, vabbè, allora perché Roma mi scrive?
2: Casualmente sto tornando da Roma, in effetti avevo detto che ero ritorno da Roma. Io ho 76 anni e devo dire che continuo a fare sempre più o meno le stesse cose, compatibilmente con quello che ti permette l'età. Io suono ancora la batteria in un complesso rock, la suonavo a 18 anni, non gioco più a pallone naturalmente perché mi sono rotto tutto, anche io mi sono operato al ginocchio, ho fondato un'associazione che si chiama I Borghi Più Belli d'Italia, di cui sono presidente, ho fatto il sindaco, l'amministratore provinciale e cerco di continuare. Due figli, due nipoti, la moglie naturalmente, un cane.
0: Io naturalmente, mica è scontato. Non è per
2: io
0: tutti
2: continuo
0: così.
2: A fare le cose compatibilmente con quello che mi
0: allora,
2: permette.
0: Ma per lei il passaggio della linea di confine, diciamo, è come imparare una lingua straniera, adattarsi agli usi degli altri.
2: Esatto,
0: avere la consapevolezza che qualcosa è cambiato e non prendersela per ciò che non si può più fare.
2: Posso dire quando mi sono accorto che qualcosa è cambiato?
0: Eh sì, questo
2: avevo
0: è interessante.
2: Avevo circa 63-64 anni, quindi una decina, 10-12 anni fa. Ho provato a fare un salto per saltare un muretto, la mia testa è andata sopra il muretto, il ginocchio invece è battuto, mi sono beccato 4 punti all'ospedale. Io ho capito che c'era qualcosa che stava cambiando.
0: È uno dei motivi per cui io mi sono messo una protesi al ginocchio, continuavo a salire sugli alberi e a saltare giù dagli alberi, avendo fatto il paracadutista mi sembrava una cosa scontata, a un certo punto sono rimasto chiuso in me stesso sotto quell'albero. Paolo da Venezia.
3: Buongiorno a tutti. Allora, io la mia linea di separazione in verità c'è stata poco tempo fa, io ho quasi 60 anni e ho sempre fatto, sempre organizzato, è stato il mio lavoro, feste in discoteca, feste sulla spiaggia. E io ero quello che aveva il microfono, quello che dice sulle mani, giù le mani, tutti da una parte e dall'altra, poi il fiorello della situazione. Ed è sempre andata bene, ma ancora adesso andrebbe bene e ho sempre guadagnato molto. È successo che a febbraio, durante

0: l'ultima festa, la gente mi seguiva sempre molto, ma io non seguivo più loro. Non ero più alla stessa lunghezza d'onda. Io ho visto questi ragazzini giovani che potevano essere i miei nipoti, che facevano esattamente quello che io dicevo. Quindi in quel momento ho capito che io non andavo più bene, non facevo più parte di quel mondo, di quella squadra. E dall'oggi al domani.
1: Ma perché, scusi, il suo pubblico il suo pubblico cambiava continuamente, erano persone più giovani di lei, quindi non seguiva più, non era più in sintonia con le persone che lei doveva animare, cioè non animava più le persone, era un animatore disanimato praticamente, per questo.
0: Niente, io animavo la gente, le serate le ho sempre tenute veramente grandi, lo farei anche domani a grandi livelli, ma ero io che non volevo più farlo, ero io che mi sentivo fuori posto, ero io che non facevo più parte di quel mondo e mi sentivo in più, quindi ho fatto un passo indietro a fine serata. E
1: allora, perché il tempo era passato, erano persone diverse, non erano più della sua generazione. Non potevo fare il mitico Ali Galli che non capivano più,
0: è una roba del genere, forse, però chiaramente molto più giovanile,
1: certo,
0: credo che la linea di demarcazione
1: è che il giovanilismo oltre un certo limite diventa patetico. Sono persone che si possono mantenere giovani senz'altro e non ci si accorge del loro passaggio a un'età adulta, ma quando si insiste sul giovanilismo si ripercuotono chiaramente dei modelli, dei parametri che fanno parte della nostra esistenza, ma il mondo è passato avanti e noi siamo rimasti sempre lì. Fermiamo un istante per il traffico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo appuntamento, il traffico è bloccato sulla 1 Milano-Napoli a causa di uno scontro stradale in direzione Milano tra Guidonia, Monteceglio e la diramazione Roma Nord. Sulla 15 Parma-La Spezia per incidente, code tra Borgo Taro e Pontremoli in direzione La Spezia. Un veicolo in avaria provoca code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada verso Gravellona. Per lavori si procede in coda sulla 21 Torino-Piacenza tra Asti Est e Felizzano verso Piacenza. Questi maggiori disagi, grazie per l'attenzione, ci risentiamo tra un'ora.

0: Melog.
1: Allora, stanno arrivando tantissime telefonate. Diciamo gran parte delle telefonate le passeremo alla nostra collega Nicoletta Carbone. Sono persone che parlano di malattie. Ci sta anche la malattia nel passaggio linea confine, ma non è l'elemento fondante. Non è che soltanto quando uno ha una malattia, un male grave, o come nel caso di Clemente Mastella, un male molto, molto difficoltoso da gestire, prova la linea di confine. Le linee di confine si passano anche in una media salute, se no esattamente parliamo soltanto delle persone che sono state toccate dalla malattia. La malattia è una delle fasi del passaggio di confine, ma ci sono anche passaggi di confine non necessariamente legati alla putrefazione anticipata del nostro corpo. Lavorate anche sulle sensazioni, sul modo d'essere, sul sentirsi umiliati, sul sentirsi fuori dai circoli degli altri, non sentirsi più all'altezza. Parlate anche di questo. Intanto io ringrazio i colleghi che mi assistono in questa trasmissione: Valeria Bernardi e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Sentiamo Marisa da Bari.
2: Pronto?
1: Marisa, eccomi.
2: Sono qui, sono in macchina veramente, sto parlando con il viva voce.
1: Infatti sente malissimo.
2: Si sente male. Adesso
1: sì.
2: Si sente meglio?
1: Ma lei sta guidando?
2: Sì, ma col viva voce.
1: Non vorrei essere io il procuratore del suo passaggio di linea di confine. Continui col viva voce, dica quello che vuole dire allora. Proviamo.
2: I miei confini, io ho percepito, diciamo, il passaggio del confine dopo i 70, ne ho 72, parti a febbraio, e devo confermare che fino ai miei 72, poi è cambiato qualcosa, avevo tutta la mia mobilità, la mia motricità sempre uguale. Ti dico che sono una fissata di pattinaggio e continuo caparbiamente ad andare, però ahimè ho cominciato a percepire dei limiti.
1: Non può più fare salti, piroette, naturalmente.
2: No, quelle piroette sì, salti evito perché...
1: Quindi diciamo una minore disponibilità della propria prestanza fisica, ma dal punto di vista atletico o anche dal punto di vista della relazione?
2: vabbè, anche se, sì, senz'altro. Perché,
1: ma quale fa male di più?
2: A me, cioè, percepisco il dolore al ginocchio, il dolore alla spalla, quindi se prima...
1: Non faccia l'elenco, le immagino tutti, le percepisco tutti, quindi tranquilla e serena, perché veramente... Non voglio essere il suo giustiziere oggi, guardi, metta giù il telefono e guidi serenamente. La signora Marisa fa l'elenco degli acciacchi. Questa è una condizione omarellica, l'elenco degli acciacchi. Ma non ricordiamo che anche con vari acciacchi ci si possono rompere le gambe, i menischi, si può fare di tutto, si può operare anche a 30 anni, a 20 anni. Ma questo non ci dava la sensazione di un passaggio di confine. Cosa c'è di più nella idea che il confine si sta passando? Matteo da Como.
3: Dottore, la mia linea di confine, io porto un contributo di banalità, perché non sono stato sindaco, non sono DJ, attività che peraltro rispetto e invidio. La mia linea di confine è la carta d'identità. Io ho sentito il passaggio dai 54 ai 55 anni, che potranno sembrare anche pochi magari ad altre telefonate che sono arrivate oggi, ma non sono pochissimi, nel senso che pur macroscopicamente sano.
1: Ma cosa è successo tra 54 e 55?
3: Io 10 anni fa parlai in trasmissione, una trasmissione a proposito dell'attività fisica regolare. Le telefonai mentre correvo e dissi: lo devo fare perché c'ho la pressione alta, corro, non mi piace ma lo faccio senza gratificazione. Io quegli stessi 5 km al giorno li faccio tuttora, ma mi accorgo che pian piano lo stesso percorso diventa più faticoso. La camminata la domenica la fai lo stesso ma la fai più col fiatone, accorgi che i pantaloni arancioni e le scarpe gialle il sabato non ne metti più perché a 55 anni ti senti un po' ridicolo.
1: Non si mettono più da almeno 20 anni, diciamo, erano rimasti nell'armadio, ma quello è tanto, non si devono mettere.
3: e dicevo i figli al 55° compleanno ti regalano la crema antirughe per gli occhi, per il contornocchi.
1: Sì, che tanto non serve a niente, tranquillo, ma non serve a niente, guardi, è tempo perso.
3: Quindi il decadimento c'è, è progressivo, non ho malattie macroscopiche, certo la prostata.
1: Ma dal punto di vista invece della percezione che gli altri hanno di lei, perché poi sa, è molto relativo, noi ci guardiamo sempre un occhio benevolo, a meno che non ci mettiamo i cristallini bionici, poi ci vediamo in tutta la nostra decadenza. Aspettate questa esperienza, quando metterete i cristallini bionici vi renderete conto che la vostra faccia è un disastro. Noi abbiamo naturalmente un filtro di Instagram nei nostri occhi decadenti e catarattici. Quando la cataratta viene tolta e viene messo il cristallino nuovo, accorgete quello che siete. Teresa da Salerno.
0: Salve Nicoletti, buongiorno. Io volevo semplicemente dire che già da qualche mese che sto chiedendo alle mie amiche che hanno oltre 70 anni, io sto per compierli tra due mesi, e sto già chiedendo, ma insomma ragazze, avete percepito anche voi che intorno ai 70 si cambia? Io sto cambiando nella dinamicità del mio essere scattante, ecco, mi sento più lenta, ecco, e devo accettare tutto questo, lo so. Poi non ho mai voluto, lei adesso ho sentito che diceva del viso, ma io non ho mai voluto combattere chissà quanto la vecchiaia, so che esiste, so che tocca a tutti e non mi confronto mai con le persone più giovani.
1: Sì, ma al di là dell'acciacco, cosa ha determinato nella sua vita, nelle sue relazioni, nel rapporto con gli altri, il segno del passaggio del confine? Perché gli acciacchi sono anche quelli che uno si sente addosso, l'abbiamo nel corso di tutta la nostra vita, poi aumentano così, ma non sono fondamentali quelli. Cos'altro c'è di passaggio?
0: Nelle relazioni assolutamente no. No, sono ancora una persona attiva, faccio tante cose, mi occupo ancora dell'attività, ho un negozio.
1: Sì, non è che faccia le stesse cose che faceva 30 anni fa, immagino.
0: È anche calata la vendita, per cui sì, si lavora con meno, ecco quindi il fatto di non essere più tanto scattante va bene anche perché non c'è più la vendita di una volta, non ho più il via vai di clienti adesso con tutto quello che è cambiato.
1: Perfetto, perfettamente chiaro, la sua risposta è chiarissima, il suo orizzonte emotivo è relegato al suo lavoro, quindi è quello che le interessa. Ha dimenticato che abbiamo anche una vita emotiva di altro tipo. Loredana, da Roma.
4: Eccomi, buongiorno. Allora, il mio limite, il mio confine, è stato il giorno in cui la mia endocrinologa mi disse: bene Loredana,
1: ma sia ferma col telefono, se no non si capisce niente. L'ha detto la sua endocrinologa?
4: Mi disse: Loredana, sei entrata ufficialmente in menopausa.
1: Vabbè, quanti anni aveva?
4: Avevo 50 anni.
1: Vabbè, capirai
4: Davanti a lei scoppiai a piangere perché capii che qualcosa sarebbe cambiato.
1: Ma cosa è cambiato?
4: La caduta ormonale, di cui non si parla mai per noi donne.
1: No, abbiamo fatto tonnellate trasmissioni. Sì, ma caduta ormonale cosa comporta?
4: La tristezza. A me ha comportato una depressione. Sono stata fortunata perché la mia endocrinologa ha trovato dei farmaci, il famoso cerotto, che dava ancora ormoni.
1: Ho capito, ma con gli ormoni portati dal cerotto, cosa ha fatto di recupero rispetto al momento della tristezza, della caduta del
4: caduto ormone? Ho recuperato tutto quello che avevo prima. Purtroppo il cerotto non si può portare sempre, e finito il cerotto ho avuto dei problemi di depressione, di grande tristezza. E
1: sì,
4: la mia vita
1: Loredana,
4: lì...
1: è un caso sicuramente degno di rispetto, ma se tutte le donne a 50 anni cascassero in depressione perché hanno la menopausa, sarebbe la fine dell'umanità, si rende conto. È un passaggio clinico che per lei è stato particolarmente faticoso, ma non è assolutamente soltanto quello, perché se poi provoca depressione, una persona depressa è del mondo diverso. Grande rispetto per le situazioni che mi hanno riferito, però mi sono reso conto che per la maggior parte delle persone è tutto legato solamente a una sorta di intemperia fisica, che sì, c'è, è faticosa, è dolorosa, impedisce di fare tante cose, ma nessuno che mi ha detto è rimasto però per me ancora un fuoco acceso dentro, ancora sono curioso, ancora voglia di fare, ancora voglia di conoscere, ancora voglia di annusare. No, questo non me l'ha detto nessuno. E questa è forse la vera malattia del passaggio della linea di confine. Ci sentiamo lunedì, più allegria però, mi raccomando.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Sarebbe fuggita in Italia la donna ucraina di 39 anni che ha messo una bomba nell'abitazione dell'oligarca Ermolaev a Monaco. Nuovi attacchi russi assumono intanto 4 vittime. Kiev colpisce gli impianti petroliferi russi a Belgorod. Funerali per l'ex guida suprema iraniana Khamenei a Teheran, attese delegazioni da oltre 100 paesi. 28enne muore nella notte dopo essere entrato in una piscina a Milano. A Catania tenta di uccidere la compagna, arrestato, il padre era già in carcere per tentato femminicidio. Gli ultimi temporali sull'Italia, specie al centro-sud, dal fine settimana torna il caldo ma con temperature nella norma. Wimbledon, Jannik Sinner in campo oggi al terzo turno contro l'americano Brooksby. Mondiali di calcio, ultimi sedicesimi questa sera, in campo l'Australia e l'Argentina. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Sarebbe dunque fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso davanti all'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco. La donna avrebbe usato un'auto noleggiata in Germania, lo hanno ricostruito gli investigatori francesi.
2: Sarebbe passata dal confine di stato di Ventimiglia la donna ucraina ricercata per l'attentato contro l'oligarca Vadim Ermolaev. La donna ha poi proseguito in direzione della Svizzera, dove ha fatto perdere le sue tracce, almeno per il momento. Una fuga iniziata in territorio francese sulla Costa Azzurra prima e in territorio italiano sulla riviera di Ponente poi, prima di fare rotta verso la Confederazione a bordo di un'auto che risulta immatricolata e noleggiata in Germania. Proprio in Germania risulterebbe risiedere la donna, su cui pende un mandato d'arresto emesso dalla Procura del Principato. Interpol l'ha identificata, si chiama Anastasia Berezovska, è ucraina di 39 anni. Non avrebbe agito da sola e si sarebbe travestita da uomo nel preparare l'attentato per sviare i sospetti, secondo quanto affermato dal procuratore di Monaco, che ha parlato di un detonatore a distanza usato per l'attentato. Ermolaev, oligarca ucraino con contatti con la Russia, sarebbe fuori pericolo dopo l'esplosione avvenuta di fronte casa, così come il figlio 13enne. In prognosi riservata invece la compagna, a cui sono state amputate entrambe le gambe, centrate in pieno dalla deflagrazione dell'ordigno. La pista che seguono gli investigatori è quella dell'avvertimento da parte dei servizi segreti ucraini a Ermolaev e a tutti gli oligarchi filorussi espatriati. Per loro non esistono rifugi sicuri, nemmeno nel ricco principato. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto ci sono stati nuovi attacchi russi sull'Ucraina nella notte a Sumi ed è salito a oltre 30 il numero di morti dei pesanti attacchi di ieri, più massicci dall'inizio della guerra.
3: Si aggrava purtroppo ancora il bilancio dell'attacco russo della notte tra mercoledì e giovedì a Kiev, che è salito a 30 morti e quasi 100 feriti. Altre vittime nella notte nella regione di Sumi, dove un drone russo è finito contro un condominio, provocando 4 decessi. I russi vantano oggi nuove conquiste nella regione di Dnipropetrovsk, mentre il presidente ucraino promette conseguenze per i raid subiti. Una prima risposta è forse da considerarsi l'attacco con droni alla città russa di Belgorod, dove è stato colpito un impianto di produzione di apparecchiature energetiche.
4: Deficit patriotic.
3: Ma servono anche più sistemi di difesa antiaerea, ha sottolineato Zelensky nel messaggio diffuso ieri sera, in cui ha ringraziato i paesi che sostengono l'Ucraina nell'acquisto dei Patriot. Ma ha anche chiesto agli Stati Uniti di rilasciare le autorizzazioni necessarie alla produzione del sistema antiaereo in Ucraina o nei paesi partner. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Restiamo all'estero, andiamo in Iran, dove sono iniziate le celebrazioni per i funerali della ex guida suprema Ali Khamenei presso il complesso religioso di Teheran, a 4 mesi dalla sua morte avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Sono attese in Iran le delegazioni di oltre 100 paesi.
5: I funerali della guida suprema Ali Khamenei mandano in pausa i negoziati Iran-Stati Uniti. L'arrivo del feretro nella grande moschea della capitale iraniana apre 3 giorni di esequie alle quali dovrebbero prendere parte tra i 15 e i 20 milioni di persone, oltre ad almeno un centinaio di delegazioni internazionali. This is not a...

0: Non è stata guerra, ma un'operazione per denuclearizzare Teheran, dice intanto Trump, che poi rivendica hanno accettato tutto quello di cui avevamo bisogno. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf invece ricorda che secondo il memorandum sottoscritto con Washington, la navigazione a Hormuz sarà libera solo per i 60 giorni del negoziato, dopo i quali il futuro dello stretto sarà deciso solo da Teheran insieme con l'Oman. Abbiamo ucciso il comandante di uno dei battaglioni di Hamas della strage del 7 ottobre, fanno sapere intanto i vertici militari e dell'intelligence israeliani, mentre l'agenzia Wafa denuncia l'attacco da parte di decine di coloni israeliani contro i villaggi palestinesi a nord di Ramallah. Infine, l'UNICEF fa sapere che l'invasione del Libano da parte dell'IDF, seguita agli attacchi di Hezbollah contro il nord di Israele ai primi di marzo, potrebbe costare l'anno scolastico ad oltre 100.000 bambini e ragazzi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Con la cronaca torniamo in Italia. È stato fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. L'aggressione era avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con alcune amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno poi allertato le forze dell'ordine. Anche il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada l'ex moglie, poi sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. A Prato invece è finito con l'arrivo della polizia e il presidio dei lavoratori davanti ai cancelli della H, un'azienda che si occupa di trasporto di abbigliamento del pronto moda e che ha annunciato la chiusura. Un presidio dei sindacati di base che era iniziato il 21 giugno scorso. Oggi l'arrivo della polizia che ha portato i manifestanti in questura per accertamenti.
2: Momenti di tensione a Seano, in provincia di Prato, davanti ai cancelli dell'azienda H, quando le forze dell'ordine sono intervenute per sgomberare il presidio permanente degli operai promosso dallo scorso 21 giugno per protestare contro l'annunciata chiusura dell'azienda, con conseguente licenziamento di 95 dipendenti dell'impresa che si occupa del trasporto di abbigliamento del pronto moda. Questa mattina i manifestanti e i sindacalisti sono stati caricati sui pullman della polizia e sono stati portati in questura per accertamenti. Sono nati altri scontri e tafferugli quando alcuni operai hanno cercato di entrare nel polo della logistica e sono stati trattenuti dalle forze dell'ordine. A denunciare l'accaduto, diffondendo anche dei video, è stato il sindacato Sud Cobas. Da quanto ha appreso, lo sgombero del presidio sarebbe avvenuto nell'ambito di un decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura di Prato, che indagherebbe su alcuni cittadini italiani del Sud Cobas denunciati da una ventina di imprenditori cinesi per violenza privata. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: Un 28enne di origini peruviane ha annegato la notte scorsa a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica comunale. Romano, sul posto, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto fare nulla, anche gli agenti della questura per accertare che cosa è accaduto. Oggi allerta gialla per il maltempo in 7 regioni del centro e del sud, per possibili piogge, anche qualche temporale, ma il caldo tornerà nel fine settimana, anche se con temperature nella norma.
3: Dal caldo estremo, che ora concede una tregua fino al 7-8 luglio, a temporali e nubifragi in poche ore. In Italia il meteo cambia radicalmente con il maltempo che dal nord si sta spostando al centro-sud. Oggi è allerta gialla in 7 regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. Dopo i violenti temporali delle ultime ore, un nubifragio si è abbattuto all'alba di oggi sull'isola di Stromboli, con danni nella frazione di Ginostra. In Veneto intanto resta l'allarme siccità e il presidente della regione Alberto Stefani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale su tutto il territorio. L'ultima rilevazione del Po a Ponte Lagoscuro stamattina alle 8.30 indica meno 6,34 metri sotto lo zero idrometrico. L'Adige è in preallarme, segnala la CIA regionale, e l'agricoltura della Bassa Padovana ha riserve d'acqua solo per i prossimi 10 giorni. Allerta siccità di Confagricoltura anche in Sardegna, nel comprensorio agricolo del Basso e Medio Campidano, storicamente vocato alle produzioni ortofrutticole, le attuali portate irrigue risultano del tutto insufficienti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era un appuntamento musicale.

0: È uscito il 15° album in studio di Madonna, una delle più celebri pop star di sempre. Si chiama Confessions 2 e richiama fin dal titolo uno dei suoi album più riusciti e apprezzati degli anni 2000, Confessions on a Dance Floor. È un disco che è stato apprezzato dalla critica, definito autocelebrativo, dichiaratamente nostalgico, e che ripropone nei suoni e nelle atmosfere quel tipo di musica con cui Madonna riuscì a tornare rilevante nel pop internazionale una ventina d'anni fa. Le 13:10, andiamo alla pagina sportiva e lo facciamo con Carlo Genta per parlare, come ogni giorno in questo periodo, di Wimbledon e dei mondiali di calcio. Carlo.
1: Non male, Madonna.
0: Non male.
1: Non mi dispiaceva. Allora, quanto, da dove vuoi partire? Da Wimbledon, vabbè, deve giocarsi, cioè, ne parleremo di pomeriggio,
0: di
1: sì, perché a metà pomeriggio c'è Sinner che torna in campo dopo che a Wimbledon la lingua ufficiale è ormai l'italiano, dopo che ho visto che ieri Berrettini, Cobolli, Sonego, tutti avanti in pattuglia e in plotone. Vediamo oggi pomeriggio Sinner, appunto secondo match del pomeriggio, che ci accompagnerà fino alla serata mondiale, dopo che ieri abbiamo visto la Spagna distruggere l'Austria 3-0, il Portogallo in una partita abbastanza clamorosa, battere 2-1 la Croazia con un secondo tempo che è durato 64 minuti, e sono stati 64 minuti davvero emozionanti per chi è rimasto sveglio. Svizzera batte Algeria 2-0, qui tutto facile per una Svizzera molto riposata, ha avuto una lunga pausa tra la fine del girone e questa partita dei sedicesimi. Oggi i sedicesimi si chiudono con un Australia-Egitto in prima serata alle 20, ma il bello viene dopo, perché probabilmente il risultato è segnato, ma la storia è bellissima. Argentina-Capoverde a mezzanotte, Messi contro Vozzigna, o fai tu quello che vuoi, insomma, a me vengono in mente questi due. Calcisticamente parlando, la partita più significativa è forse quella delle 3:30, Colombia contro Ghana, abbastanza incerta, e chiuderà il round dei sedicesimi di finale da domani con Canada-Marocco. Si comincia con il giro successivo, cioè quello degli ottavi, in questa valanga di partite. Nota a margine che riguarda il calcio italiano: Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, verrà presentato il 14 di luglio al Teatro San Carlo, quindi nel salotto buono di Napoli, come accadde a Conte, che poi la cui avventura è stata, insomma, piuttosto fortunata a Napoli. Alessio.
0: Grazie Carlo, e naturalmente con te l'appuntamento è tra poco, con tutti i convocati. Noi ci fermiamo per la prima pausa, a tra poco.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 € al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: perfetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. È fuggita in Italia la donna ucraina di 39 anni che ha messo la bomba nell'abitazione dell'oligarca a Monaco. Nuovi attacchi russi, intanto assumi 4 vittime. Kiev colpisce gli impianti petroliferi russi a Belgorod. Funerali per l'ex guida suprema iraniana Khamenei a Teheran, attese delegazioni da oltre 100 paesi. Catania tenta di uccidere la compagna, è stato arrestato. Gli ultimi temporali sull'Italia, specie al centro-sud, da fine settimana torna il caldo ma con temperature nella norma. Al via da domani i saldi in Italia, con una spesa media di 200 euro a persona nelle previsioni dei commercianti. Wimbledon, Jannik Sinner in campo al terzo turno, mondiale di calcio, stasera gli ultimi sedicesimi, Australia, Egitto e Argentina Capoverde. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. Questi titoli principali delle notizie di oggi, 349-238-6666, per commentare le notizie principali di oggi, per stare con noi nell'ora di Effetto Giorno. Ripartiamo, come avete poco fa insomma sentito dalla sintesi della giornata, dall'attesa domani perché inizieranno i saldi di stagione, con l'attesa per molti di fare acquisti con sconti, naturalmente per i commercianti di realizzare una parte importante delle loro vendite, e lo facciamo anche tenendo a mente alcune novità che sono arrivate negli ultimi giorni per quanto riguarda il fast fashion in Francia, novità che potrebbero aprire anche le porte a dei cambiamenti in Europa con limitazioni. Si cerca un po' di arginare il fenomeno diciamo degli acquisti compulsivi, del fast fashion, della scarsa qualità e tutto quello che si porta dietro anche dal punto di vista ambientale. È con noi il segretario generale della Federazione Moda Italia di Confcommercio, Massimo Torti. Buongiorno e benvenuto, Torti. Eccoci.
2: Buongiorno a lei e grazie.
1: Allora, grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, intanto le chiedo un po' quali sono le aspettative per questi saldi. So che insomma sono stati preceduti, lo sappiamo, da un po' di, diciamo, non da una polemica, insomma da una richiesta dei commercianti di rivedere un po' il calendario, perché questi saldi effettivamente iniziano sempre prima erano a settembre, poi sono stati ad agosto, a luglio, adesso siamo oggi, cos'è, il 3 luglio, domani il 4 ci sono i saldi. E quindi, Torti, che dite?
2: Ma incominciamo col dire che si conferma alto l'interesse dei consumatori, perché le stime dell'ufficio studi di Confcommercio ci dicono che questi saldi valgono 3,2 miliardi di euro, quindi è una cifra importante, coinvolgono oltre 16 milioni di famiglie italiane. La spesa media, l'avete detto poco fa, è 201 euro, quindi diciamo che c'è molto interesse e c'è sempre interesse per questi saldi. E poi è un momento di convenienza, ma anche per noi un invito a comprare meglio, cioè meno prodotti usa e getta, maggior consapevolezza e più durata e qualità, quindi c'è più attenzione, e questo è quello che vogliamo che passi. Poi siamo in un mondo globalizzato con degli effetti anche climatici importanti. Quello che noi preme è l'importanza di una data unica dei saldi, come avviene da domani, perché come oggi siamo qui a parlarne, tutto il mondo del consumo italiano aspetta questo momento.
1: Data unica,
2: parliamo di questo.
1: Torti, in che senso data unica? Cioè si riferisce...
2: La data unica perché in tutte le... siccome sì, sono le regioni che definiscono le partenze dei saldi, ecco che trovare una convergenza verso il 4 luglio, quindi una data unica in tutte le regioni, vuol dire che si evitano quegli spostamenti magari da un confine all'altro, da una provincia all'altra, da una regione all'altra, per andare a accaparrarsi l'affare. Ecco, questo è il...
1: Ecco, ma cosa mi dice a proposito di queste 3.000 firme di imprenditori che chiedono di posticipare appunto le date dei saldi, partendo appunto da questa analisi effettivamente che i saldi sono anticipati sempre di più, no, nel corso degli anni? Perché c'è stata questa corsa ad anticipare?
2: Guardi, nel tempo sono cambiate le cose, stiamo parlando però da oltre 40 anni che le date sono queste, quindi diciamo che c'è una convergenza delle regioni verso una data che accontenta un po' tutti quelli che vorrebbero anticipare, tutti quelli che vorrebbero posticipare e tutti quelli che vorrebbero mantenere. Stiamo parlando appunto di un panorama di imprese del mondo

0: del dettaglio di 200.000 punti vendita, quindi è importante affidarsi anche ai corpi intermedi e quindi come Federazione Moda Italia, Confcommercio, che ascolta le imprese e prende poi le decisioni sulla base di quelle che sono le richieste di tutte le imprese, non solo di qualcuno. Ecco, l'importante è sentire tutti e
1: Ecco,
0: questo è
1: bene.
0: il nostro lavoro che facciamo quotidianamente. Quindi
1: Giusto.
0: la scelta è una scelta delle imprese condizionate da un mercato che è anche attenzionato da normative o da deregolamentazioni a livello mondiale. Quindi quello che noi vogliamo è che ci sia comunque un'attenzione da parte delle istituzioni europee, perché tutto deve partire da lì, cioè ci deve essere un'unità di intenti e una omologazione di attenzione anche al consumo e al commercio di prossimità, proprio per difendere quello che è il nostro patrimonio di imprese che è dappertutto e raso terra nelle nostre città. E ci interessa appunto premiarle anche con un'attenzione globale e non un'attenzione limitata al momento e al
1: Chiaro.
0: territorio.
1: Senta Torti, lo ricordo, segretario generale di Federazione Moda Italia di Confcommercio, Massimo Torti, dicevamo della Francia, è stata approvata dal Senato in via definitiva una legge che prende di mira l'ultra fast fashion. Vengono introdotte misure che vanno da sanzioni economiche al divieto di pubblicità, un provvedimento senza precedenti. Il punto, diciamo, centrale è che chi più, diciamo, genera impatti ambientali con acquisti, diciamo, compulsivi che spesso non possono neanche essere riparati, vanno buttati via subito perché costano talmente poco che la riparazione costa più del capo, eccetera. Chi più fa questo tipo di immissione in mercato deve pagare di più, quindi anche con una tassa per favorire poi finanziare il riciclo tessile. C'è anche un divieto di pubblicità che riguarda gli influencer. Ecco, cosa ne pensate di questa misura francese? L'Italia ha bisogno, anche l'Italia, di un intervento di questo tipo, secondo voi?
0: Allora, più che l'Italia dobbiamo parlare di Europa, perché come dicevo prima, noi apparteniamo a un mondo più ampio e dobbiamo agire tutti insieme per questo obiettivo, che deve essere un obiettivo comune. Ultra fast fashion, le do due dati che sono importanti. Negli ultimi 20 anni la produzione di moda mondiale è aumentata del 200%, le vendite di prodotti di moda a livello mondiale sono aumentate del 400%. L'utilizzo medio di un capo di moda è di 7-8 utilizzi, quindi ci sono 7-8 utilizzi e poi si abbandona il capo. Una prima cosa è stata fatta a livello europeo con anche il nostro supporto come Federazione Moda Italia e Confcommercio, proprio nel processo di revisione del codice doganale europeo, e dal 1 luglio è partita il dazio di 3 euro su ogni prodotto mini pacco che arriva di basso valore, che arriva da paesi extraeuropei. Le do un altro dato che è importante:
1: Sì.
0: 5,9 miliardi di pacchi arrivati in Europa del valore inferiore a 150 euro nel 2025. Questo dato è un dato molto importante per dire che si va nella direzione giusta. Se lavoriamo tutti insieme per cercare di raggiungere questo obiettivo, di limitare un qualche prodotto che arrivi dell'ultra fast fashion, di cui non si sa ovviamente se si rispettano dei canoni ambientali, se si rispettano dei canoni contrattuali anche per i diritti dei lavoratori e della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro, oltre che alla sicurezza e alla salute dei consumatori. Quindi, finché non c'è una normativa europea uniforme, dobbiamo lavorare tutti insieme, tutti gli stati insieme per raggiungere questo obiettivo. Primo passo è già avvenuto dal 1 di luglio, una tassazione, un dazio di 3 euro sotto questi pacchi che di
1: Sì, il
0: valore basso, ecco.
1: la famosa tassa, il famoso dazio sui pacchi extra UE. Io mi fermo qua e ringrazio Massimo Torti di Federazione Moda Italia Confcommercio, aggiungendo che c'è anche un finto idea di risparmio, no? Tante volte in questi acquisti. È facile pensarci e rendersene conto. Sì, acquistano tante cose a pochi euro, cose magari non necessarie, cose che durano poco o nulla. Cose di cui magari non si ha bisogno, anziché, lo so che è banale dirlo, ma insomma, concentrare magari una spesa leggermente maggiore su qualcosa che serve e che si usa. Però è

0: realmente questo credo il punto a cui siamo arrivati. Poi ognuno è libero di fare quel che vuole, fermo restando la richiesta che arriva anche dalla Federazione Moda Italiana, Confcommercio e dai produttori italiani, di una normativa europea che segua un po' le orme in qualche modo di quella francese. Adesso invece saluto Marta Cagnola. Ciao Marta, buongiorno.
1: Sì, no, ascoltavo con attenzione la parte sugli acquisti, sì, pensavo stessi parlando direttamente a me, no. Ma
0: perché sì, tu sei un'acquistatrice compulsiva di fast fashion? No,
1: no, sono un'acquistatrice, punto,
0: basta. Beh, ma questo tutti, cioè ormai tutti, va bene,
1: e sono anche una telespettatrice.
0: Ecco,
1: e
0: appunto,
1: quindi,
0: e quindi in questa veste sei andata alla presentazione dei palinsesti della Rai.
1: Andiamo a bomba in Ancona, come dicono nelle Marche, perché è in corso la presentazione dell'offerta 2026-2027. Allora, intanto il valzer dei conduttori. Il protagonista Salvo Sottile va a ore 14 al posto di Milo Infante, che sappiamo che andrà a Mediaset.
0: Grande uscita Antonino, della Rai.
1: Sì, poi ne parleremo la prossima settimana con i palinsesti Mediaset. Antonino Monteleone eredita Far West. Annalisa Brucchi andrà ad Agorà. Per Roberto Inciocchi un talk show in prima serata il mercoledì. Debutta Vittorio Brumotti. Eleonora Daniele esordisce nel prime time, una delle poche novità del prime time, con Roberto Benigni il 4 ottobre, un grande classico, dai, non una novità. Tale quale show si sposta il mercoledì, atteso l'annuncio del cast, come quello di Ballando con le Stelle, perché ci saranno delle novità. E anche il nome per chi l'ha visto, non si sa ancora, anche quello attesissimo. Ci saranno in prima serata le serate musicali, due venerdì per Sal da Vinci, una serata per Cesare Cremonini. L'atteso Sanremo Estate, l'avevamo annunciato nei giorni del festival, si è trasformato nella Notte dei Fiori in onda a fine agosto. Verranno trasmessi i Latin Grammy, importantissimi nell'America Latina. Daytime, quindi giorno, nessuna rivoluzione, novità su Rai 2 e nel weekend debutta Ultima Chiamata, nuovo programma di Vittorio Brumotti, storie di riscatto sociale e solidarietà rinascita in giro per l'Italia. Arriva una trasmissione di Enzo Miccio sul mondo dei matrimoni. Per il resto tutte conferme, confermata anche Via dei Matti numero 0, quindi nessuna cancellazione per Bollani Cenni, lo avevamo già capito dalle dichiarazioni di Rai Cultura. La fiction, io appassionatissima, torna Doc, ci saranno serie come La famiglia Panini, quella delle figurine, poi fiction, miniserie, TV movie che raccontano il rapimento di Farouk Hassan, la storia del giudice Livatino, delle vite, vita di Giovanni Guareschi, di Biagio Conte, di Patrizio Oliva, la storia della comunità Sikh di Correggio, quindi molti temi vari. I documentari, anche qui, molta musica e spettacolo, Gino Paoli, Nina, Mogol, Anna Marchesini. E infine vorrei annunciarti che arrivano due nuovi canali Rai, uno dedicato al territorio nazionale, si chiamerà Rai Italiana, e poi Vibe per i ragazzi. Il mosaico dei palinsesti poi si completerà la prossima settimana con le presentazioni tra il 7 e l'8 dei palinsesti di Sky, la 7 Mediaset, quindi sapremo di più di tutta l'offerta dell'anno prossimo, la prossima settimana.
0: Sapremo qualcosa di più anche domani, RadioTube Social Village, di questi palinsesti che analizzerete nei dettagli.
1: Commentiamo nel dettaglio.
0: Volevo chiederti se c'era stato qualche riflesso sulle polemiche istituzionali per la dimissione dei componenti di opposizione della Commissione Vigilanza Rai, ma non è che non abbiamo molto tempo in realtà, ma non so se c'è stato qualche accenno o no.
1: Allora, stiamo ancora aspettando il momento del, come si dice ormai in inglese, Q&A, domande e risposte.
0: Okay.
1: Sicuramente
0: ci sarà
1: sicuramente se ne parlerà.
0: Marta Cagnola, grazie, un abbraccio, a presto. Ricordo l'appuntamento domani dalle 16 alle 17 per approfondire questi e altri argomenti su RadioTube Social Village. Beh, insomma, la commissione di vigilanza Rai non è che abbia, cioè, diciamo, stiamo parlando di che cosa? Delle linee di indirizzo, del monitoraggio, delle garanzie di pluralismo, per andare, diciamo, sul filosofico, della Rai. Sono paroloni politichesi, ma in qualche modo è anche una sostanza poi di questo servizio pubblico. La notizia è che si sono dimessi per polemica con la maggioranza e i componenti della commissione dell'opposizione. Bene, ci fermiamo, c'è il break, a tra poco.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può...

0: risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
4: La tecnologia non si racconta, si vive.
5: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Proseguono in rialzo le borse europee al giro di boa di metà seduta, che continuano a mantenersi vicine ai massimi storici. In una giornata priva del faro di Wall Street e chiusa per festività, l'attenzione degli investitori continua ad essere concentrata sulle banche centrali e sulle trimestrali che prenderanno il via in questo mese di luglio. Così Milano viaggia in rialzo dello 0,45%, stessa performance per Francoforte, mentre Parigi poco sopra la parità. A Piazza Affari sale l'Ottomatica più 3,6% e si posiziona in cima al listino, seguita da Amplifon più 2,8%. Pioggia di giudizi positivi da parte del mercato in vista dei conti premiano Prysmian più 2,57%, mentre scivolano in fondo al listino i titoli del lusso con Moncler e Cucinelli che cedono rispettivamente l'1,5%. Laura Bonadies da Radio Cora per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
11: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
12: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
13: Effetto giorno.

Ebbene sì, ci crediamo alle buone notizie che tornano nella classifica delle migliori della settimana, come ogni venerdì, oggi venerdì 3 luglio alle 13:34 minuti. Vediamo se riusciamo a convincervi anche questa settimana. Vai. Allora, quinto posto, iniziamo con un caso di eccellenza che riguarda la sanità pubblica, una donna.

0: No, veramente, ragazzi, straordinario, veramente. Complimenti anche alla signora Verina. Quarto posto. Parliamo anche un po' di come leggere le notizie a volte, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. La notizia è il divieto social per gli under 16 in Australia. Allora, qualche giorno fa sono uscite le prime ricerche che, a pochi mesi di distanza dall'applicazione di questo limite di legge in Australia, hanno dimostrato che una percentuale tra il 30 e il 39% degli adolescenti under 16 australiani non ha più accesso ai social media dopo l'introduzione della legge, cioè ha rispettato il divieto, ma l'altra faccia della medaglia è che tra il 60 e il 70% ha girato il divieto e è andato comunque sui social. Quando in Gran Bretagna qualche giorno fa è uscita la notizia che anche lì si volevano vietare ai minori i social, è stato detto: guardate, non fatelo, perché in Australia, vedete, non ha funzionato, il 70% ha girato il divieto. Allora, Alberto Pellai, psicoterapeuta, in questo articolo, tra l'altro collaboratore di Radio 24, dice, invita a rovesciare la prospettiva. Immaginate che qualcuno venisse a proporvi, dice, una strategia preventiva che in pochi mesi porta un fumatore su tre a smettere di fumare, un giocatore d'azzardo su tre ad abbandonare la ludopatia, eccetera eccetera. Considerereste questo un clamoroso vantaggio o un fallimento? Insomma, effettivamente il fatto che il 30% abbiano abbandonato i social è un notevole risultato, è vero, perché gli altri continueranno a farlo aggirando i divieti, ma intanto c'è una regola, c'è un principio, e ci sono tanti ragazzi che, visto che si ritiene che faccia male, non utilizzano più questo strumento nocivo. Terzo posto, una notizia che riguarda l'ambiente marino. La stella marina più grande al mondo è tornata a farsi vedere in California, a un metro di diametro. Era quasi sparita dal Pacifico settentrionale, spazzata via da vari cambiamenti climatici, insomma, da un'epidemia marina documentata dagli scienziati. Pochi giorni fa alcuni sommozzatori del NOAA hanno rilevato in sei distinti luoghi della costa californiana tracce del DNA di questa stella marina, che è già stata avvistata altre volte. Quindi, insomma, uno di questi sommozzatori, Tyler Mears, ha detto che la sensazione di quel ritrovamento equivale a quella di un paleontologo che vede un dinosauro. Beh, insomma. Secondo posto, ancora notizia ambientale, velocemente, riguarda una sentenza in Francia, la sentenza storica condanna della Total Energies da parte del Tribunale Giudiziario di Parigi, che l'ha condannata per non aver adempiuto ai propri obblighi di vigilanza climatica. Una battaglia legale iniziata sei anni fa. Fino ad oggi la difesa di Total Energies si basava su un argomento apparentemente logico: la compagnia sosteneva di dover rendicontare le proprie emissioni per quanto riguarda la produzione del petrolio o anche l'energia elettrica consumata per queste attività, non per quanto riguarda invece l'ultimo step della catena, ma il consumo di carburanti da parte delle persone che poi acquistano i carburanti. Ebbene, invece, secondo il giudice francese non è così. Se un'azienda ha la capacità di influenzare le proprie emissioni anche per quanto riguarda i consumatori finali, ebbene, deve farlo. E così si è stabilito che entro il 21 gennaio del 2027 Total Energies dovrà presentare un nuovo piano per abbattere le emissioni. Molto bene, siamo giunti al primo posto. Anche qua parliamo di ambiente, lo facciamo con la classifica dei comuni ricicloni di Lega Ambiente, che tornano a crescere in Italia. I comuni che, insomma, rifiuti free, che hanno una caratteristica che adesso il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, ci racconterà. Intanto lo salutiamo e lo ringraziamo per essere con noi. Fenu, buongiorno e benvenuto dalla Sardegna.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Il
1: buongiorno.
0: Suo è uno dei cinque comuni rifiuti free. Che cosa vuol dire? Intanto complimenti.
1: Grazie. Significa che abbiamo una quantità di rifiuti indifferenziati pro capite per abitante che è nettamente al di sotto di quello che è il limite previsto, il limite 75 kg per abitante.

0: Noi siamo arrivati
1: All'anno.
0: a 60, all'anno,
1: Sì.
0: all'anno, sì. E noi siamo arrivati a 67 kg per abitante, dimezzando quella che era la quantità di 10 anni fa, che erano 128 kg,
1: È
0: quindi è un percorso,
1: pochissimo, è
0: diciamo, di
1: pochissimo. Si
0: crescita.
1: tratta di poco più di un etto, di 100 grammi di rifiuti indifferenziati al giorno per abitante. Sono molto pochi. Cioè, si riempie un
0: Sì,
1: sacchetto dell'immondizia in una settimana praticamente, ma anche meno forse.
0: Sì, questo è poco, ma è dovuto a, diciamo, diverse cose che abbiamo messo in campo, gli uffici in particolare da anni, una delle quali è la tariffa puntuale, per cui tu più
1: Sì,
0: indifferenziato produci
1: più
0: e più
1: paghi,
0: paghi, e quindi
1: ecco.
0: questo spinge le persone, ma è abbastanza semplice il meccanismo, spinge le persone quindi a cercare di produrre meno indifferenziato.
1: Le stavo per chiedere qual è il fiore all'occhiello della gestione dei rifiuti del comune di Nuoro per arrivare a questi risultati. Forse la tariffa puntuale è, non so se il fiore all'occhiello, ma uno dei punti più, di maggiore efficacia?
0: Allora, in realtà non c'è un solo, non c'è un fiore all'occhiello, nel senso che ci sono diversi punti e diverse strategie portate avanti negli ultimi anni. Nel comune si è costituito un ufficio di personale formato esclusivamente per la gestione dei rifiuti, quindi questo sicuramente è un elemento molto importante perché abbiamo creato
1: Personale
0: un'esperienza negli anni.
1: specializzato e competente su questo.
0: Specializzato, è competente. E poi il gestore dei rifiuti è una società in-house, e questo ci ha consentito di avere maggiore flessibilità e anche una maggiore conoscenza del territorio negli anni, quindi anche questo è un punto a vantaggio. Poi gli altri elementi, noi abbiamo diversi punti di raccolta in tutta la
1: Sì.
0: città che sono aperti tutti i giorni. Quindi non, insomma, i cittadini non hanno la scusa di evitare di fare la differenziata oppure di non conferire quella che è la raccolta differenziata. Quindi isole ecologiche, ecocentri comunali, una promozione del compostaggio domestico, per cui ci sono 120 famiglie che hanno il giardino e che hanno deciso di avere, diciamo, l'attrezzatura per poter compostare in casa e utilizzare ovviamente quelli che sono i rifiuti organici, e poi una campagna di sensibilizzazione. Quindi ci sono diverse iniziative, tre principali che sono le Ricicliadi, che sono degli eventi educativi per tutte le fasce di
1: Certo.
0: età. Canali social WhatsApp per informare, un ecosportello, quindi un info point che è aperto tutti i giorni, dove possiamo dare tutte le informazioni utili ai cittadini. Quindi non esiste un fiore all'occhiello, ma è una strategia che dura
1: Tante
0: ormai da
1: cose.
0: anni e si è
1: Un
0: portata a
1: impegno
0: questo.
1: lungo, personale, specializzato, competenze, tante iniziative. Sindaci d'Italia, prendete appunti dal sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, che ringrazio, ma non solo lui naturalmente per questi risultati che sono risultati collettivi. Grazie a Nuoro, comune rifiuti free, tra i 5 comuni, come si dice, celebrati da Lega Ambiente. Aggiungo soltanto questo, che i comuni come questi sono saliti a 675, quindi sono in crescita in Italia. Il 60,3% del totale si concentra al nord, ma come vedete anche altrove, e Nuoro ne è un esempio. Ci fermiamo tra poco, Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Un buon pomeriggio, lunghe code per un incidente sulla 15 per Malaspezia tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia e code per un altro incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, sia tra Firenze Sud e Incisa Reggiallo in direzione Roma che tra l'innesso con la 24 Roma-Teramo e l'innesso con la diramazione Roma-Nord in direzione Firenze. Si rallenta per un veicolo in avaria sulla 11 Firenze-Pisa-Nord verso Pisa tra Montecatini Terme e Chiesina Ozzanese e code per incidente anche sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di La Rustica in direzione della Salaria. Code sempre per incidente anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione

0: direzione Torino. Invece per lavori si procede lentamente sulla 7 Milano-Genova, tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. È tutto, mi fermo qui. A dopo.
1: Effetto mondo.
2: How's my energy policy? So therefore you have a conflict. Almost anything they do, if they want to buy a truck, if they want to buy, you know, if they buy an energy efficient truck, if they have inside information. So it's pretty tough in that sense.
3: I remember a time when Republicans got mad at Hunter Biden for selling paintings. And now Trump is openly saying, yeah, my kids have insider info, and they're silent. It's insane.
4: Giulia, buongiorno.
5: Buongiorno, torniamo perché naturalmente non poteva giustamente spegnersi solo con i primi articoli su quanto ha guadagnato Donald Trump nel primo circa anno di amministrazione e quante operazioni online ha fatto su finanziarie, sostanzialmente acquisti e vendite di azioni o su futures. E ieri però sembra quasi non rendersi conto Donald Trump dell'enormità dell'eccezione che lui rappresenta in questo senso. Prima di tutto segnalo, e ne parlano naturalmente molti giornali, che su Fox News, che è il network che da sempre gli è più vicino, dove fanno veramente fatica anche a dare i dati economici per quelli che sono, forse perché sono arrivate tantissime segnalazioni dagli ascoltatori, dai telespettatori, da chi frequenta il sito di Fox News, ieri in effetti in alcune trasmissioni si è segnalata appunto l'enormità di questa cifra e dei conflitti di interesse. Ma nel brano che avete sentito è Donald Trump che ha dato un'intervista a NBC, una televisione non amica, neanche considerata nemica, quella è la CNN. CNN è fake news per Donald Trump, e gli hanno chiesto perché oltre ai guadagni direttamente ascrivibili a Donald Trump ci sono quelli dei suoi familiari, in particolare dei suoi figli maggiori, Donald Jr. e Eric, e lui ha detto chiaramente ma sì, non possono fare niente, dovete capirli, è una situazione difficile. Se comprano, in un altro brano dell'intervista, se comprano un'azienda di cupcakes, che sono quelle tortine nella loro piccola confezione, se comprano un'azienda di cupcakes, comunque gli viene detto che l'hanno fatto perché sapevano qualche cosa su quello che io avrei deciso in fatto di regolamentazione del cibo. Se comprano un camion che è molto energy efficient, dicono che è perché io ho le redini della politica energetica di questo paese. Insomma, non è colpa loro, questo ha detto letteralmente, se hanno delle insider information. E invece naturalmente avete sentito il giornalista che commentava: come non è colpa loro, le insider information non dovrebbe averle nessuno, né i tuoi figli né tu presidente, che non dovresti usarle. Questo è il senso del non avere conflitti di interesse. Però tra l'altro si cita il caso, memoria corta ormai diffusa a ogni latitudine e longitudine di questo pianeta, però erano poco più di 2-3 anni fa quando Joe Biden veniva accusato, o meglio il figlio di Joe Biden, Hunter Biden, veniva accusato di aver avuto dei conflitti di interesse, non tanto per la vicenda, quella ancora poco chiarita, dei suoi rapporti con alcuni paesi dell'est Europa, ma per esempio perché aveva venduto dei quadri e anche quello gli veniva contestato. È ovviamente due pesi e due misure. Ci stiamo avvicinando, manca veramente poco al 4 di luglio, che viene festeggiato domani in tutti gli Stati Uniti, polemiche a non finire su quella Great American State Fair, cioè quella specie di fiera con tutti non so nemmeno come chiamarli, sono come delle casette, ognuna dedicata a uno dei 50 stati americani. Tutto si sta sgretolando, perdono pezzi e soprattutto non c'è pubblico. Ma come è nata questa Great American State Fair? Ieri un senatore democratico della California, Jared Huffman, e c'è su tutti i giornali oggi, ha spiegato che in realtà era dal 2016 che si cercava di preparare bene questo anniversario dei 250 anni con una commissione bipartisan, che poi Donald Trump ha smantellato sia durante il suo primo mandato sia naturalmente durante questo. Sentiamo un breve passaggio.
6: In 2016, Congress did something rare. Republicans and Democrats came together and created a commission called America 250 to plan the 250th. They built it to be nonpartisan on purpose, so no president could ever make the country's birthday his own. The America 250 commission was well underway. Then Donald Trump decided he wanted something different. He wanted a party he could use for his own personal, political, and financial gain. So first, he tried to take over America 250.
7: C'è anche quindi, Twin Peaks sotto che...
5: avete sentito appunto 2016 sì. Commissione bipartisan, perché il senso era: chiunque sarà presidente nel 2026 non dovrà essere il compleanno degli Stati Uniti, perché ricordiamo il 4 luglio 1776 ci fu la dichiarazione di indipendenza degli allora Stati Uniti. Com'è? Che erano molti meno di adesso, erano le ex colonie dell'indipendenza dall'Inghilterra, quindi nascita ufficiale degli Stati Uniti, che poi naturalmente divennero molto più grandi. E questa commissione diceva: non deve essere, è il compleanno degli Stati Uniti, chiunque sarà presidente nel 2026 non deve usarlo come uno spot per se stesso, o peggio ancora un'occasione per guadagnare non solo in immagine ma anche in termini economici. Esattamente quello che sta succedendo, perché le polemiche legate a questa Great American Fair sono anche perché gli appalti, così come per la Reflecting Pool, sono stati assegnati a amici di Trump senza gara, senza trasparenza, e tutti questi nodi cominciano a venire al pettine. Comunque domani ha annunciato il lungo, grande discorso, sì, di Donald Trump, con circa, potrebbero esserci 40 gradi anche a Washington, e poi i fuochi d'artificio a partire dalle 11 di sera.
7: 40 gradi a Washington? Veramente?
5: Sì, 117 Fahrenheit. Poi ricorderete che, mamma per il mia, compleanno di Trump i meteorologi avevano sbagliato, prevedendo un uragano che non c'è stato. Però insomma le previsioni sono che questa ondata di caldo arriverà non soltanto a Washington, quindi non solo in quei nei due stati che circondano Washington, District of Columbia, ma in tutta la costa americana. Quindi...
7: No, noi con 34 gradi siamo molto più freschi, cioè, sì, sarà caldo, ma un caldo normale, 33-34, adesso non so, forse 34 non ci arriveremo nemmeno. Dove andiamo, Giulia?
5: Ti porto in Spagna, sì. Vabbè, Spagna e Portogallo, che ovviamente siccome le rispettive squadre avanzano, certo, hanno in prima pagina queste foto, e che oscurano un po' i mondiali, i successi economici di Sanchez, perché la Spagna segna un nuovo record di bassa disoccupazione, e però come sappiamo su Sanchez si addensano talmente tante nubi che, come accade peraltro da parecchi mesi, anche quando i dati economici sono molto positivi passano in secondo piano. Ti porto però in Germania, perché questo weekend, ricordiamolo, a New York si sposa Taylor Swift questo weekend, tanto che
7: attenzione.
5: Sullo Spiegel c'è una foto
7: con il regbista,
5: giocatore di football americano Travis Kelce, e tra l'altro hanno donato 26 milioni di dollari in totale a diverse organizzazioni non profit per
7: 26 milioni. Sono i regali di nozze,
5: esatto, cioè. E sullo Spiegel c'è Taylor Swift che balla con Abramo Lincoln, e sullo sfondo c'è Donald Trump molto arrabbiato. Sapete che Donald Trump ha criticato apertamente Taylor Swift tantissimo in passato. In Germania invece, come abbiamo detto nei giorni scorsi, a Erfurt si tiene questa due giorni di incontri dell'AfD, si temono disordini, si è anche cercato di limitare la capienza dei luoghi o la possibilità delle persone di entrare in certi luoghi, ma naturalmente questo rischia di aumentare ulteriormente le tensioni. Sentiamo.
8: Klar ist, es werden bis zu 30, manche Quellen sprechen von 35.000 Demonstranten erwartet, die sich das Ziel gesetzt haben, diesen Parteitag zu blockieren, zu verhindern.
5: Quindi sono attesi, oltre a tutte le persone che parteciperanno ai diversi incontri dell'AfD, si parla di 30-35 mila dimostranti, persone che andranno per manifestare contro l'AfD, soprattutto partiti, ma più che partiti sono cittadini, sono manifestazioni spontanee, comunque identificabili con l'area del centro-sinistra. Quindi speriamo veramente che non succeda niente, naturalmente tantissime forze dell'ordine schierate. In Francia è già allarme incendi, purtroppo, e credo che anche da noi
7: è iniziato in Sardegna qualche giorno fa.
5: E in Francia è già, appunto, ce ne sono già tanti con queste temperature, ovviamente, questa siccità e questa mancanza di pioggia, temo che era una cosa abbastanza attesa. Qualche aggiornamento sul Libano: Iran completamente congelato lo scenario di guerra in Iran, quindi se abbiamo tempo, non lo so, ti porto nel Regno Unito, perché qui si aspetta che Andy Burnham, premier designato, dettagli un po' meglio il suo programma. Sentiamo.
9: We will reduce the welfare bill in a way that is fair and lasting and helps people move forward.
10: I think there are actually three ways in which you reduce the bill. You can cut the amount that people are given, you can reduce who is eligible for it, or you can get people into work. And I'd say that the answer is the third, you get people into work.
5: Quindi Andy Burnham ha fatto queste dichiarazioni un po' sibilline, dobbiamo riformare il welfare, i sussidi sostanzialmente, ma lo dobbiamo fare in un modo onesto e che assicuri, insomma, un futuro. E la sua principale consigliera, che avete sentito, dice: ci sono tre modi per ridurre la spesa per i sussidi: o si riducono i singoli sussidi, o si riduce la platea di chi li può ricevere, oppure la platea di chi li riceve viene spinta a tornare nel mercato del lavoro. Quanto questo sarà facile da fare? Su questo è una delle ragioni per le quali è caduta Keir Starmer, è proprio questa riforma, perché l'aveva presentata con dei grandi tagli e l'ha ritirata.
7: Un dibattito che noi italiani conosciamo bene, esatto. Siamo passati. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Valeria Bernardi in regia e Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata, ci risentiamo tra poco per gli aggiornamenti.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
12: Sono le 14.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR 24. In primo piano Anastasia Berezovska, di 39 anni, la donna ucraina ricercata nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio dell'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev a Monaco. Ebbene, la donna è stata avvistata a Francoforte, lo scrive la Reuters. La donna, dopo l'attentato, secondo gli inquirenti francesi, si era allontanata a piedi verso la Francia e poi era fuggita con un'auto noleggiata in Germania, passando attraverso l'Italia. Nuovi attacchi russi intanto su Sumi. Nella notte, 4 le vittime, mentre sale il bilancio dei pesanti attacchi di ieri sull'Ucraina, oltre 30 vittime. Kiev ha colpito gli impianti petroliferi russi a Belgorod. I funerali per l'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei si svolgeranno a partire da domani. Da oggi al via le celebrazioni al complesso religioso di Teheran, attese in Iran delegazioni da oltre 100 paesi. 28enne muore nella notte a Milano dopo essere entrato in una piscina comunale. Ultimi temporali sull'Italia, specialmente al centro-sud, e poi dal fine settimana torna il caldo ma con temperature nella norma. E in chiusura il tennis. A Wimbledon, Jannik Sinner in campo oggi al terzo turno contro l'americano Brooksby, mentre per i mondiali di calcio questa sera si giocano gli ultimi sedicesimi di finale, Australia-Egitto e Argentina-Capoverde. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
2: 21, Diogo Jota's number. What a special day for Portugal.
3: Unbelievable. We speak today, our group, about that. The coincidence of life. It's unbelievable. The situations of today, it means a lot to us. Not only because we won the game, but also the way.
4: Dobbiamo convocare la banda.
5: Venite!

0: disputa, trova la diagonale per il raddoppio Ondoi, 2-0, spallata al match.
1: Rafael Leao mette cross, lungo secondo palo,
0: proprio Gonzalo Ramos al 94esimo, è il nuovo centravanti del Milan a fare 2-1.
2: Dentro ancora da Oyarzabal, 3-0, conduce per mano la Spagna agli ottavi di finale.
3: Mejorar. Y la suerte que tengo de dirigir, insisto, a estos futbolistas maravillosos. Su talento, pues es algo increíble. El crecimiento es infinito. Creo que es que hay que mejorar siempre. Esa satisfacción te mata. Hay que tener satisfacción por el trabajo bien hecho, pero pensando en que el próximo día va a ser diferente.
4: Quest'ultima era De La Fuente, quella all'inizio Cristiano Ronaldo e poi così la pilli delle ultime partite. Allora, formazione di oggi con me Pierluigi Pardo. Ciao Pier, buongiorno.
5: Ciao.
4: Ciao, formazione ufficiale. Ciao. Filippo Maria Ricci dal New Jersey. Ciao Phil.
6: Buongiorno,
4: buongiorno. Eccoci. A lei, ben svegliato, buongiorno, ha fatto colazione?
6: Sì, stiamo qua con il caffè già da parecchio. Sì,
4: ti sento bello vispo,
6: Sì, allora. Hai visto, mi sono preparato per entrare campo.
4: Poi più tardi si aggiunge Michele Dalai, ma intanto qui c'è Rain Man. Lorenzo Nespoli, buongiorno.
7: Buongiorno, ciao Carlo, ciao Piero.
4: Sta dominando a mani basse, proprio a mani
7: possiamo
4: basse,
7: dirlo, sì.
4: Il concorso pronostici interno
7: Mundial.
4: Sì. Ok, quante partite hai indovinato?
7: Allora, ho indovinato 34 partite, sì, e 9 risultati esatti solo nella fase a gironi. Sì. Quindi ho vinto già la fase a gironi, sì, di questo gioco che è diviso in due, sì, fase a gironi,
5: anche
7: fase
5: un po'
7: finale.
5: Meno, dai.
4: Anche, no, no, dai, no, anche pure un po' di più, perché poi nella fase
5: a gironi non si fa così, dai, ho indovinato 34 risultati.
4: Sì. No, ma quanti ne hai indovinati?
7: I numeri parlano.
4: Tu fai il bravo.
7: Pier, 2 giorni fa ho indovinato Olanda-Marocco 1-1, con poi passaggio del Marocco, sì, nei supplementari o rigori, Costa d'Avorio-Norvegia 1-2, scusa, Francia-Svezia 3-0 e Messico-Ecuador 2-0 nel giro di 24 ore.
5: Tu sai che quelle lì, adesso giuro, non, cioè, tanto Filippo Maria Ricci che potrà confermarla, anche Carlo che fanno, sì, il nostro giochino invece quello. Sai che queste qui l'ho beccate anch'io?
4: Sì, me lo so.
5: La mia notte di gloria, il 2-1 della Norvegia, il 2-0 del Messico.
4: Perché ti dimentichi di giocare, ma quando giochi le indovini?
5: Io sono 11esimo adesso in quel giochino che facciamo in 116. Sì. Però ero partito molto male.
4: Perché all'inizio ti dimenticavi?
5: Ma ero infastidito. Poi dovevo dare il nome per il Fanta League, la cosa degli allenatori, quell'altro giochetto malefico. La gente che mi insultava perché all'inizio non ne beccavo uno. Cioè, se voglio dire, poi uno ci avrebbe anche altre cose da fare nella vita, no? Così ogni tanto.
4: Però
5: complimenti Nespoli, complimenti.
7: Sì, no? Grazie,
5: è praticamente questa sua
7: la più grande soddisfazione, posso dire, non è stato arrivare primo, ma avere dato ben 18 punti a Claudia Schiattone.
4: Certo,
7: insomma, dovrebbe essere la più.
4: Che non ne prende una. Dunque, oggi ufficiale si corre, lo dice anche Giove Pluvio.
5: Sì, si poteva correre anche ieri,
4: dopo questa notizia. Così per inciso. Sì,
5: vabbè, però dai. Parliamo del Palio di Siena, dove 17:10 siamo in diretta sulla 7. Ieri è stato, lo ricordiamo, riassunto delle puntate precedenti, è stata presa una decisione alle 13, onestamente discutibile, perché alcune previsioni dicevano che non avrebbe più piovuto, aveva piovuto soltanto praticamente fino alle prime ore della giornata, e vabbè, però è stata fatta una decisione. Mi piace pensare all'aspetto positivo, cioè il fatto che comunque la priorità deve essere sempre la sicurezza dei cavalli e la sicurezza dei fantini. Quindi, insomma, detto questo, poi ieri non è venuta più una goccia e
4: quindi si
5: nel pomeriggio correre. A Siena c'erano le condizioni, si sarebbe potuto correre. Oggi c'è un caldo pazzesco. Però, insomma, sarà l'atmosfera.
4: Però si corre con l'Aquila favorita, Ricci, che dice del Palio di Siena.
6: Ah, sì?
4: Sì, l'Aquila, l'Aquila è come la Francia, praticamente in questo Palio è come la, è come la Francia in questo mondiale, una cosa simile.
6: Ah, va bene, vabbè, sì. Io mi accetto questa indicazione. Okay, non sono così esperto, sono un fruitore. Oggi non so se riuscirò a vederlo, però sì, mi piace molto il palio.
4: No, non ne capisco. A tutti noi, ma il bello del palio è non capire niente, è ovvio.
6: Esatto, va bene.
4: È ovvio, pure tutti noi di una certa età fruiamo volentieri. I 64 minuti più divertenti del mondiale, cioè tanto è durato il secondo tempo tra Croazia e Portogallo.
5: Ho una domanda per
6: quattro
5: voi.
6: Quattro gol annullati, no? Quattro gol annullati.
4: La domanda è se Matanovic fosse passato al parrucchiere avremmo visto i rigori, è questa che volevi dire?
6: Sì, cioè, no, se era uno skinhead
4: aspetta, era io voglio la domanda di Pardo.
5: Sì, sicuramente. Ma sai, delle volte parliamo della pedicure, no? E la lunghezza dei piedi può essere decisiva per un fuorigioco.
4: Eppure i capelli.
5: No, la domanda mia è meno polemica ed è più complessiva. È per ora la partita del mondiale? Per me sì.
4: Phil?
6: Sì, direi di sì, anche per il contenuto che aveva. Portogallo-Croazia, due nazionali, Ronaldo-Modric, no? Oltre, perché magari ci possono essere partite più UFO che possono essere state divertenti, ma questa aveva un peso enorme, cioè andare a casa molto molto presto, perché purtroppo no, Modric se ne va in maniera forse definitivamente, no, e se ne va alla fine nei sedicesimi, insomma, no? Per cui sì, sicuramente direi che sono d'accordo. Poi tutti quei gol annullati per questi centimetri, insomma, no? Siamo arrivati come nel tennis, no? Con le righe, no? Sfiorate di un centimetro, due centimetri, insomma, sono spazi infinitesimali. E quindi sì, partita eccezionale che mi sono goduto, sì. Per noi era in prime time, quindi meraviglioso.
4: Sì, è stato bello, devo dire, l'abbraccio tra Cristiano Ronaldo e Modric, perché almeno quella era una cosa vera tra le tante pose di Cristiano Ronaldo, soprattutto. Tra l'altro è stata pizzicata la sorella di Cristiano Ronaldo, che ha detto una cosa, ve la faccio sentire, questa.
8: A informação que eu tenho, fonte segura, acredito que is a last dance, então vamos aproveitar, vamos desfrutar o máximo.
4: No, adesso va bene tutto, ma non c'è bisogno, magari ci ripensa anche, ma non c'è bisogno che sia la signora Katia Aveiro a dire che è l'ultima danza di Cristiano Ronaldo col Portogallo da anni 41, perché questo magari sta pensando anche a fare il prossimo.
6: Beh sì, con lui non si sa mai, il prossimo è in casa, no? Quindi magari capito, gli fa piacere. No, vabbè, insomma, penso che il prossimo sia molto molto lontano. Però sì, ha fatto un po' di spoiler, insomma, non è un annuncio qualsiasi questo, che lo dica lei così, no? Sì.
4: Ma mi sembra quasi una banalità, Filippo. Come l'annuncio oggi di Allegri, nuovo allenatore del Napoli, si sapeva già da un po'.
6: Sì.
4: Insomma, sono quelle cose che, ok, mettiamo il timbro del notaio, però voglio dire, non è che ci sorprendiamo. Pierluigi.
6: No, certo, però vabbè, sì, è sempre strano che arrivino, no? Queste cose io le farei sempre dire ai protagonisti, sì, comunque, anche se poi lo sappiamo, non lo so, insomma, Katia è così, ogni tanto interviene o per difendere il fratello, però le piace avere questo protagonismo di riflesso, sì. E vabbè, insomma, vediamo, adesso c'è questo Portogallo-Spagna che insomma, è un'altra partita incredibile.
4: Ecco, allora io metto insieme le due cose per Pierluigi Pardo. Parto dalle faccette di Cristiano Ronaldo quando è stato sostituito. Ieri ha segnato il suo primo gol in una fase di eliminazione diretta dei mondiali su rigore, uno gli è stato annullato e bla bla bla. Ha fatto le facce quando è uscito, Gonzalo Ramos ha segnato quel gol e quelle faccette a me non sono piaciute, però vabbè, poi dite pure che sono prevenuto. Non, secondo me non si fa così. La Spagna, con la squadra peggiore che ho visto in questi sedicesimi, e cioè l'Austria, che non aveva neanche impatto fisico o tattico del professor Rangnick. La Spagna non risolve i suoi problemi, le bastano Arzabal e le marce basse per andare avanti.
5: Sì, però allora adesso innanzitutto due robe sparse. La prima è che secondo me Cristiano, quando ha parlato al telefono poi con la sorella, gli ha detto fatti i fatti tuoi.
4: Queste cose
5: le decido io. La seconda è che Cristiano Ronaldo praticamente è coetaneo di Allegri, possiamo dire.
4: Esatto,
5: ovviamente. Però insomma, se pensi che ha 41 anni e mezzo è abbastanza clamoroso. E la terza invece non sono del tutto d'accordo con te e voglio sentire Filippo su questo, nel senso che la Spagna fino a questo momento non abbia, diciamo, rubato l'occhio, come si dice in gergo, questo è evidente. Però io sono curioso, vorrei sentire Filippo su questo, perché comunque questa squadra è vero che aveva steccato all'esordio, la squadra che non prende mai gol. E nel famoso girone unico, per me la Francia arriva molto avanti, o comunque arriva avanti alla Spagna. In un'eventuale partita secca, se si arriverà a una semifinale Francia-Spagna, ci sono un sacco di sé sulla strada,
9: sì.
5: Paraguay, poi eventualmente Marocco, Canada, e di qua già il Portogallo diventa complicato, eventualmente Stati Uniti o Belgio. Quanto c'è, perché Yamal l'hai sentito, no? Cioè, sì. Quanto, come dobbiamo considerare la Spagna? Può essere l'antifrancia?
6: Allora, sicuramente, questo lo era prima e continua ad esserlo. Allora, la Spagna si sapeva, io, cioè, quando sono partito, diciamo, per il mondiale, la Spagna era incredibilmente incerottata. Un sacco di giocatori venivano da infortuni più o meno gravi, più o meno lunghi, e quindi era chiaro che doveva crescere nel mondiale. Quello sta facendo. Cioè, ogni partita mi sembra meglio dell'altra, no? La prima con Capoverde, grande, grande sorpresa, però poi vedi che comunque Capoverde non erano veramente, no, degli scappati di casa, mo poveretti, adesso gli tocca l'Argentina e vediamo come finiscono, però, no, fanno questi tre pareggi, per cui il primo 0-0 con Capoverde

0: viene tra virgolette ridimensionato nella negatività, e la Spagna sta crescendo, per cui ogni partita il problema è che adesso ha un ostacolo, per me diciamo il Portogallo era poco dietro la Spagna nella griglia iniziale, no? E adesso si incontrano già negli ottavi. Chi esce da lì esce sicuramente molto molto rafforzato, con le diciamo tutte le carte in regola per essere l'antifrancia. Detto questo, la Francia è ovviamente incredibilmente superiore in questo momento, però no, poi bisogna vedere. Ieri ho intervistato Casagrande, no, l'ex giocatore di Ascoli Torino, sì, che certo, è un grande opinionista TV brasiliana, no, bravissima, e lui dice che stiamo assistendo alla rivoluzione francese, no, perché dice nessuno fa quello che fa la Francia. Poi dice questo non vuol dire che vincano il mondiale, perché poi il mondiale è pieno di trappole, e magari esci. Però allora, per me la Spagna sta facendo il percorso che si prevedeva, perché se il tuo giocatore migliore, che è Lamine Yamal, arriva fermo da quasi due mesi, cioè se un mese e mezzo, è chiaro che sta e si vede che va, diciamo, sta migliorando, guarda i minuti che sta giocando, no? Aumentano ogni volta, per cui ci siamo. Adesso questa partita definirà l'antifrancia da quella parte del tabellone. Con tutto, poi bisogna vedere. E questo quarto Francia-Marocco è sicuramente interessante, era la molto semifinale di 4 anni fa.
1: Molto, no, Francia-Marocco, altro derby parigino,
0: esatto,
1: che potrebbe profilarsi. No, io volevo chiedere a Pierluigi, allora la Spagna, a me sembra, Pier, fa record di imbattibilità di Unai Simón, lo ruba Zeng, eccetera, è una squadra a cui non segnano mai. È una squadra che aveva incantato il mondo all'europeo, no? Con Lamine Yamal da una parte, con Nico Williams dall'altra. Adesso Lamine Yamal non sta benissimo, ieri ha giocato una partita tutto sommato normale per lui, e quell'altro non si vede più. Si regge sulle spalle di Oyarzabal. È chiaro che se è lui il centro di riferimento della Spagna, non fai tanta strada. A me sembra una squadra che, rispetto a quella che avevamo visto agli europei, mi sembra una squadra che fa molta fatica.
2: Nel senso che io sulla Spagna devo sospendere il giudizio, non ha avuto ad oggi delle rivali assolutamente all'altezza, però non ce l'ha avuta neanche l'Argentina, sinceramente, per la quale giustamente ci scaldiamo tutti, perché l'energia che c'è attorno alla squadra e il genio di Messi, già queste due cose sono tali da accendere la fantasia. E io sono d'accordo con Casagrande, cioè ad oggi c'è una squadra che si è presa veramente la ribalta, che gioca bene coi singoli, ma che gioca bene anche come squadra, che ha il paradosso di avere forse il miglior giocatore che non ha ancora segnato, che è Olise, poi magari il miglior giocatore Mbappé, non lo so, decidetelo voi, però insomma di avere veramente una forza, una qualità che è superiore. L'altro giorno abbiamo scomodato paragoni tipo il Brasile del 1970, sì, o la Spagna del triplet, sì, sì. No, però voglio dire, le sensazioni, sì, che dà questa Francia sono quelle. Però poi si torna al punto della partita secca. Nella partita secca può succedere di tutto. La Spagna dell'europeo, che tu giustamente ricordavi, passa per quell'episodio con Cucurella, che senza il quale le cose sarebbero andate probabilmente
1: però diverse. Ti dava un senso prepotenza. L'Argentina ti dà, sì, un senso di compattezza e sicurezza. Questa Spagna mi dà l'idea.
2: Beh, ieri bene, però, eh.
1: Ma sai, faccio fatica a giudicarla. L'Austria mi è sembrata veramente pochissima roba, ma sul serio, cioè nel senso che mi aspettavo
2: anche della Spagna, cioè io non so se l'Austria, onestamente, allora facciamo un momento un po' banalotto di proprietà transitiva. La Francia ha dominato contro la Svezia, io penso che l'Austria sia più forte della Svezia, o comunque non sono abbastanza sicuro che l'Austria non sia più debole della Svezia. E hanno vinto tutte e due molto bene. Poi la Francia vince in una maniera più spettacolare, perché ha più talento, perché è più divertente, perché quei quattro là davanti sono incredibili ed è più forte, ribadisco, per me non c'è dubbio che la Francia sia più forte della Spagna. Però insomma, partita secca vorrei vedervela,
1: No, ma chiaro,
0: è una cosa, Carlo.
1: Chiaro, partita secca, te la guardi, no, ma questo è evidente, non è che non c'è quasi neanche una favorita secca, dimmi Phil.
0: No, una cosa su Oyarzabal, io capisco il tuo discorso, però attenzione, questa è anche una delle qualità della Spagna di De La Fuente, perché quando si presenta anche all'Europeo, no, che ti è piaciuto tanto, sì, sono, era, io, noi l'abbiamo detto tante volte, era una squadra che magari in 20 di quei 26 andavano in giro per la Gran Via, non li riconosceva nessuno a Madrid, perché sono giocatori, diciamo, la grande forza della Spagna qual è? Avere tantissimo talento, diciamo, a livello medio-alto, di giocatori non così

0: riconosciuti, no? E Michelone, Oyarzabal è questo, cioè 17 gol nelle ultime 17 partite con la Spagna, però è uno che non gliene frega niente di apparire, appunto, non è certo. Che ha, ecco, sorelle che parlano, cose, no? lui si fa gli affari suoi, ed è proprio questa è la Spagna. Parte poi, perché tanto il, diciamo, i riflettori se li piglia tutti la Lamine Yamal e va bene così, gli altri sono lì che sportano. E questa per me è una, ecco, è chiaro che non c'ha quei quattro davanti, no, della Francia, che sono quattro giocatori mostruosi, però ecco, cioè, è sempre stata la forza della Spagna, sì, insomma,
1: il campione della porta accanto, cioè quello,
0: esatto, esatto,
1: il campione della porta accanto, no, ma che sia un bravissimo giocatore,
0: in crescita, Pedri in crescita, no, sì. E bisogna vedere. Ti ho detto, la partita col Portogallo è molto interessante, perché anche il Portogallo per me sinora ha fatto meno di quello che uno si poteva pensare. C'hanno sto problema di Ronaldo, no, che sta là, il lampione messo là davanti, e da gestire, però intorno, come rosa, è una rosa, cioè,
1: no, ma guarda che io ti dico che in un mondo normale i due che hanno confezionato gol vittoria, cioè Leao sulla sinistra al posto di João Félix, che è un giovane pensionato tutta la vita, e poi Gonzalo Ramos in mezzo all'attacco con maggiore brillantezza rispetto a Cristiano Ronaldo, che è diventato marginale tutto sommato sul campo nel gioco del Portogallo, però deve giocare, però prende la palla, tira a rigore, però fa le faccette quando esce, però è così, perché comunque
0: la rosa
1: lui.
0: È di una qualità,
1: ma
0: no?
1: Chiaro,
0: di una,
1: ma proprio bestiale. Per quello
2: posso
1: ti dico,
2: dirti che il Leao di ieri, il Leao di stanotte, sì. La domanda è aperta soprattutto per gli amici milanisti all'ascolto, qualche pensiero te lo fa venire in mente. Poi
0: non
2: ho
0: si vedeva da mesi,
2: talmente...
0: Pier? No, non si vedeva da mesi.
2: Allora, è chiaro
0: che mi ha impressionato
2: quello che ha fatto di negativo in primavera, soprattutto con la crisi della squadra. Leao ce l'abbiamo negli occhi, quindi. Però, insomma, vedi questo giocatore ieri e dici: sai che c'è? Prima di, cioè, se riesci a venderlo bene, per me resta la soluzione migliore. Perché è un giocatore che lo conosciamo nella quotidianità e quindi, tra virgolette, nella banalità di una stagione dove non è che sono tutte partite da dentro o fuori, è un giocatore che ti fa arrabbiare. Se riesci a venderlo bene, ok. Ma se non riesci a venderlo bene,
1: no, lo so,
2: fine,
1: però ormai
2: l'ennesima però, tentazione di.
1: Ho capito, ma ormai si è incastrato tutto, cioè questo ha detto che vuole andare via, il Milan ha detto che vuole mandarlo via, ha fatto,
2: sì,
1: il prezzo,
2: vabbè,
1: che sono 60
2: quello.
1: Milioni, e adesso non lo piglia nessuno, perché ovviamente sono tutti lì a aspettare che il prezzo cali.
2: Quindi se nessuno ti offre 60, ti arriva un'offerta a 30, 35, che fai? Lo vendi? Boh, io non lo so, è un dibattito aperto, non è...
1: No, ma allora facciamolo.
2: Nella vita, certezze in tasca.
1: Allora facciamo.
2: Però certo... ieri è una di quelle partite trappola, forse se vuoi uno specchietto per la non lo so, decidi tu. Io è chiaro, Leao quest'anno mi ha molto deluso, anche perché io pensavo veramente che con Allegri avrebbe trovato, dal punto di vista del, e all'inizio è stato anche un po' così, no?
1: Ma a me
2: poi è finito incastrato nella necessità di dover provare a fare la prima punta o non la vuole fare o non la può fare, non lo so,
1: o non è capace di farlo, non è mestiere suo, ma che si sta anche. Allora, dato che abbiamo questo dibattito, è arrivato anche Michele Dall'Ai, con cui ho registrato stamattina una nuova traccia di Distinti e Popolari, che credo sia già disponibile o lo sarà entro breve, ecco, quindi magari ci siamo detti già delle cose stamattina e io me le confondo. Ciao Michele, buongiorno.
3: Carlo Ciopiar, ciao a tutti.
1: Inserisciti in questo dibattito, Leao.
3: Io sono molto dell'idea di Pier, faccio fatica a essere di un'altra idea, cioè quanti test riusciti e falliti, riusciti e poi falliti e rifalliti bisogna applicare. Evidentemente c'è una, come dire, una sostanza che è quella di una discontinuità enorme. E quindi già non parliamo di una categoria di giocatori che è quella del primo livello, no? Dei campioni, di quelli che
1: dei fuori classe assoluti, sì.
3: Esatto, a cui dai le chiavi della squadra. Nella discontinuità ci sono stati casi sublimi, i milanisti se la piglieranno, ma insomma casi sublimi come Savicevic, e il confronto sembra blasfemo tra i due, però grandi fasi dormienti, momenti di enorme bellezza. Ecco, magari a quella categoria in questo momento con due o tre scalini in meno. Quindi quanto una squadra che ha ambizione di ricostruire per vincere si può davvero affidare all'uomo di così tanti blackout? Poi l'altra faccia della medaglia ormai è di qualche anno fa, sono quelle 7 partite di fila del finale di stagione, di quello scudetto incredibile,
1: certo,
3: del Milan,
1: certo.
3: E allora lì cambi di nuovo opinione, perché dici sì, lì è quando contava, e quando contava ha giocato a pallone.
1: Sì, certo, poi ha smesso, poi ha avuto stagioni complicate, poi mi sembra che il feeling con Milano e con il Milan si sia affievolito, e quando l'amore finisce non è che poi è inutile insistere, dicevano anche i geni della cinematografia. Vabbè, Leo, vediamo. Intanto, ragazzi, già che siamo qua tutti, gli ottavi sono tanta roba. Spagna-Portogallo, Messico-Inghilterra, Brasile-Norvegia sono le tre partite da circoletto rosso. Su Spagna-Portogallo si è detto, per me è uno, poiché la Cassazione la fa Nespoli, che tanto certo. Li elimina tutte. Spagna-Portogallo, l'Inghilterra con il Messico, secondo me, rischia veramente l'osso del collo, perché andare a giocare là, in questo momento, è come andare a giocare una partita su Marte. Brasile-Norvegia, per me passa il Brasile, ma la favorita è la Norvegia. Filippo.
0: Sì, allora è chiaro, partiamo da, si torna alla mano de Dios, no? Primo ritorno all'Inghilterra all'Azteca, c'è l'altura, c'è l'entusiasmo, no? Del Messico, che finalmente, no? Sembra trovato la sua squadra, e però io continuo a pensare che l'Inghilterra ha le sue carte, comunque è la squadra che è arrivata in due finali, no? Negli ultimi due europei, per cui sì. Ci siamo, sono sempre lì. Per cui Brasile e Norvegia mi sembra una partita di fascino incredibile, no? Io sono d'accordo con te, vedo leggermente meglio il Brasile, ho parlato con Carlo che è molto fiducioso, però questa è una squadra, ovviamente la Norvegia è una squadra complicata, li ho visti nel turno precedente, non gliene frega niente, cioè loro sono non tranquilli, di più.
1: Ma cioè, come dice Haaland è una forza pazzesca, il non gliene frega niente è una forza pazzesca.
0: Esatto, così lui rideva, a parte che il ragazzo è una simpatia unica, no? È lì che ride, dice: no, io faccio questo. Ha fatto 6 gol, tutti con un solo tocco, uno meraviglioso. Io lo trovo, questo per me è la copertina di, no? Sempre ieri mi diceva Casagrande, dice: io non so se è il più forte centravanti della storia, dice, però io non l'ho mai visto uno così, perché effettivamente uno con quelle caratteristiche, non solo il segnale sempre di prima, ma no, se tu ci metti l'altezza, la forza, le cose, chiaro. Dice, è un giocatore unico, mai visto, e poi non hanno niente da perdere, per cui si divertono, sono qua, e più tardi vado all'allenamento, voglio vedere che atmosfera c'è, ma per quello che ho visto l'ambiente è molto molto rilassato, per cui è un cliente pericolosissimo. Il Brasile, ti faccio il discorso della Spagna, Ancelotti sta lavorando in corso, no? Perché non ha avuto tempo, è arrivato un anno fa, per cui ogni partita mi sembra un pochino meglio di quella precedente.
1: Sì, questo è vero.
0: E il livello si alza, per cui progress. Dipende se vediamo il Brasile del primo tempo col Giappone malissimo e il secondo tempo molto molto bene. Se crescono, diciamo sono interessanti da vedere, no? Io qui sogno proprio, cioè sono qui che la semifinale Brasile-Argentina. Però mi sembra molto molto molto lontana.
1: L'iconografia classica vuole questa semifinale mondiale, ci sono diversi passaggi soprattutto per il Brasile. Grazie Phil, ci sentiamo.
0: A voi, ciao.
1: Ti restituisco a Carletto.
0: Ciao.
1: No, va bene, la Norvegia è una scolaresca in gita, no, il Brasile è la nazionale con maggior peso al mondo insieme all'Inghilterra, Pierluigi.
2: Sì, io la Norvegia non riesco a vederla sfavorita. E non riesco a vederla sfavorita col Brasile, però
1: con la S davanti, so. Sfavorita?
2: Sì, sì, cioè per me è lo so che può sembrare incredibile, insomma, boh, mi puzza di grande impresa della Norvegia, quindi adesso finirà 3-0 per il Brasile e possiamo rincuorare tutto il campionato.
1: Vediamo Nespoli, tanto lo sappiamo prima.
2: Ma insomma è lo spirito del mondiale questo, che ogni partita diventa complicata e ce ne sono alcune che sono proprio impronosticabili, quindi sono d'accordo con te che per l'Inghilterra non è facile, anche se credo che alla fine di cortissimo muso l'Inghilterra passerà e Brasile-Norvegia è veramente da tripla, è 1x2, perché le variabilità delle due squadre sono enormi, la pressione è tutta sul Brasile.
1: Certo,
2: questo è un dato oggettivo.
1: Certo.
2: E il livello tecnico delle due squadre in realtà è molto diverso dalla pressione, nel senso che è quasi alla pari. Poi Brasile secondo me ha qualcosa in più, sì, in assoluto, in generale, però questo qualcosa in più può essere
1: qualcosa, ma non tantissimo, secondo me.
2: Sì, qualcosa ma non tantissimo. Anzi, se dovessimo valutare secondo me le prestazioni in questo mondiale,
1: no, questa è da tripla, questa è da tripla e rimarrà da tripla fino al momento in cui si gioca, che per fortuna non è lontano. Ciao Pier, buon palio.
2: Ciao.
1: ci sentiamo dopo. Miki, una battuta anche a te su, su quello che ci aspetta, poi noi andiamo avanti a chiacchierare.
3: Io ne ho due, ne prendo altre due di questi ottavi. Prendo Portogallo-Spagna allo specchio,
1: sì.
3: La partita allo specchio, quindi quella che più mi affascina dal punto di vista della, dell'incertezza, più di Messico-Inghilterra. E poi prendo la partita del cuore, la squadra più bella di questo mondiale, una delle più belle che abbiamo visto giocare a pallone, contro la squadra la nuova squadra del mio cuore, cioè le resistenti formiche paraguage che devono... hanno un compito oggettivamente ingrato, ma che la giocheranno, diceva anche Dario Mastroianni, che la giocheranno con lo stesso spirito, non cambia niente.
1: Guarda, ormai ti conosco bene, hai alcune debolezze, una è per Holland, l'altra è per il Paraguay e il suo allenatore, ormai ci parliamo tutti i giorni.
3: Paraguay e Holland sono i due personaggi di questo mondiale per me.
1: Allora Nespoli, mi dai i pronostici al volo di queste...
4: Oggi... Australia-Egitto 0-2, Argentina-Capoverde 4-0, sì. Colombia-Ghana 0-1.
1: Ok, domani ci sentiamo.
4: Va bene, seguitemi sui miei social per ulteriori pronostici.
1: Per ulteriori pronostici, sì, quindi scommettete, scommettete ingenti somme. Va bene, ci fermiamo per lavoro e torniamo con Michele Dalai e altro.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
7: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
8: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
11: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
12: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
13: In collaborazione con
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta... Borse in diretta.
17: Le borse europee proseguono in leggero rialzo con Wall Street chiusa per festività. Gli investitori sono a caccia di indizi sulle prossime decisioni delle banche centrali. Milano è in progresso dello 0,59%, Francoforte dello 0,60%, più contenuto il rialzo di Parigi, più 0,12%, in flessione invece Londra, meno 0,12%. A Piazza Affari brillano Lottomatica, più 3,47%, e Amplifon, più 3,37%, in luce anche Saipem, più 3,16%, Prysmian, più 2,64%, in fondo all'istino ci sono invece Stellantis, meno 1,25%, Cucinelli, meno 1,27%, e Moncler meno 0,90%. Sul fronte valutario, come sempre in chiusura, l'euro sale a 1,14,48 in questo momento sul dollaro. È tutto.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi

0: Non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: this also a goal for your future in Italy? Like, is a good sign for when you will go to Milan?
1: Yeah, I think it's a good message to the people that don't know me very well to show a little bit of my quality and my goals.
2: Gonzalo Ramos è un buon biglietto da visita per chi non mi conosce bene laggiù in Italia. Sempre con me Michele Dalai, direttore di DAZN, compagni di viaggio per questi mondiali e molto oltre. Monica Colombo, Corriere della Sera. Ciao Monica.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: E ti consiglio di dare un'occhiata, un'ascoltata al podcast Distinti e Popolari, se non l'hai ancora fatto. Sono bravi quelli lì. DAZN o principali piattaforme podcast distribuito da Radio 24, quindi dagli un'occhiata e poi mi dici cosa ne pensi. Intanto, cari miei, abbiamo visto lampi di un Milan che non ci sarà mai, ne stavo parlando prima, cioè cross di Leao dalla sua piastrella, colpo di testa di Gonzalo Ramos, e ai milanisti luccicano gli occhi, però sappiamo che quel Milan lì non lo vedremo mai, salvo sorprese che non ci saranno, credo, Monica.
3: Sì, diciamo che il tempismo con cui ieri c'è stato questo incontro a casa Milan, al termine del quale la linea che è stata un po' diffusa è quella di un addio a fine stagione, anche con un prezzo già fissato fra 60 e 70 milioni e anche con una formula che possa agevolare il compratore, ovvero prestito con obbligo di riscatto, ecco, diciamo che il tempismo non è stato esatto. Opportuno, mettiamola così. Qualche rimpianto c'è, anche se insomma un po' bisogna ammettere che un Leao così efficace nell'ultima stagione non è che l'abbiamo visto così tante volte, non solo perché veniva schierato in una posizione diversa.
2: Sì, che già non è poco comunque il fatto che venisse schierato lì, però c'è sempre qualcosa che non... mi sembra che al Milan facciano le cose un po' al contrario, no Michele? Prendo Gonzalo Ramos, ottimo acquisto, abbiamo già detto di insomma ottimo acquisto, ma era una riserva del Paris Saint Germain, è stato pagato tantissimo Gonzalo Ramos. Devi vendere Leao, allora cosa fai? Leao dice che vuole andare via, come ho detto prima, il Milan dice non ci interessa più, lo metto sul mercato e fisso il prezzo, però è chiaro che ti dicono, vabbè, chi può abboccare? Magari qualche squadra turca, sono le uniche che sono fatte avanti per Leao, ma mi sembrano le condizioni peggiori per vendere un giocatore, Michi.
4: Allora, Gonzalo Ramos, piccola osservazione, Wesley Sneijder e Esteban Cambiasso erano delle riserve in una squadra formidabile, sì. Quindi su questo pagato troppo o pagato quanto il mercato chiede in questo momento, cioè troppo. Il grande tema, credo che sono due discorsi che vanno completamente separati nonostante uno abbia crossato e l'altro segnato, cioè la parabola di Leao al Milan è durata tanto e sono stati anni di grande sofferenza, nel senso di un pubblico che lo ha amato moltissimo e che ha visto in lui un futuro luminoso, una scia luminosa che sarebbe durata a lungo, si è trovato sempre più spaesato di fronte a tanti problemi. Sono tutti colpa di Leao? Assolutamente no. Ci sono stati tanti cambiamenti tecnici, tattici alla guida del Milan, la società è cambiata tante volte, è stato protetto quanto avrebbero dovuto, forse no. Però quella è una parabola alla fine, l'altra è una cosa che sta iniziando. È chiaro che

0: è suggestivo come questo mondiale sia incredibile anche questa storia, le metta insieme nella stessa fotografia. Certo. Ma è una cosa che inizia e finisce. Su quello che stavate dicendo, diceva Monica, sai, alla fine quando arrivi e devi vendere, gli altri sanno che devi vendere, non fai più tu il
1: prezzo. No, è la condizione peggiore.
0: È
1: certo, ma è la condizione peggiore, che però valeva anche per Gonzalo Ramos, perché anche Gonzalo Ramos era la fine della sua storia con il Paris Saint-Germain. Ora la quotazione però è stata elevatissima, cioè quei 70 mi pare che il Milan vorrebbe per Leao. Insomma, sono le condizioni peggiori per vendere. Il Paris Saint-Germain ci è riuscito, vediamo se adesso ci riesce il Milan. Questo è il senso. Intanto Monica, è arrivato il tweet del Napoli. Allegri è ufficialmente un nuovo allenatore, segreto di Pulcinella, mancava appunto il timbro del notaio, però adesso c'è. Magari arriverà anche Ghila, che Allegri avrebbe voluto al Milan e vorrebbe anche al Napoli, il 14 di luglio, presentato in pompa magna come aveva fatto con Conte nel salotto buono del San Carlo.
2: Tutto sì, da un lato è come dire, singolare che Mario Ghila, che fosse che era stato il primo obiettivo di mercato del Milan di Allegri, già suggerito in primavera, ora sia finito sul taccuino, e di quello che è stato il grande avversario di Max negli ultimi anni, ovvero Cristiano Giuntoli, e sia ricomparso sulla lista dei desideri degli uomini mercato del Milan, anche loro alla ricerca di un difensore centrale. Quindi ora è tutto da vedere che Mario Ghila in effetti poi vesta la maglia del Napoli, perché attorno a questo giocatore si è creato un interesse, certo, multiplo, e l'unico che si frega le mani mi sa che è Lotito. Claudio Lotito.
1: Ah, non c'è dubbio. Esatto. Possono contestarlo finché vuoi, ma intanto lui è lì così. E d'altra parte il Napoli di Allegri, io ho la sensazione l'anno prossimo sarà velenoso come un serpente a sonagli, Michele.
0: Ma sì, come è stato velenoso per larga parte della stagione il Milan, come sono velenose le squadre di un allenatore bravo come Allegri, che ha una sola necessità, che è una base di giocatori solida. Lui è un motivatore straordinario, nello spogliatoio lavora come pochi altri, quando la squadra ha anche una qualità tecnica eccellente è difficile che Allegri buchi, difficilissimo che sbagli. Quando la squadra poi deve contare un po' troppo sulla sua capacità motivazionale, che è alta, e sulla, chiamiamola, innovazione tattica, che non è esattamente nel menù, sì, la prima delle portate, allora può trovare delle difficoltà. Ma secondo me il Napoli parte davvero davanti quest'anno. Ti dico, l'unica cosa che individuo come piccolo elemento, come dire, da verificare, è Scott McTominay. Ha fatto due annate incredibili, incredibili. È un giocatore dominante per tanti motivi. Questo mondiale, il campionato che ricomincia molto presto, la mancanza di fiato, nel senso di spazio di respiro per fermarsi, su McTominay, che è un giocatore chiave, cruciale per questo Napoli, bisogna vedere quanto regge poi veramente, perché le stagioni di Lautaro Martinez post mondiale, la fatica di questi leader trascinatori su cui tutta la squadra poi poggia, possono diventare un elemento, e lo sono anche per Allegri.
1: Sì, io aggiungo un dettaglio, Monica, che nelle ultime due stagioni abbiamo visto Allegri che non aveva esattamente la società dalla sua parte, ed uso un eufemismo, una parte della società dalla sua parte, cioè le ultime due stagioni di Allegri, sì, sono state delle remate norvegesi controcorrente, ecco.
2: Sì, io credo che il lato positivo della sua futura avventura, oltre al fatto di avere una squadra sicuramente forte, con dei grandi valori, è il fatto di avere comunque una catena di comando corta a livello, certo, dirigenziale, con cui confrontarsi, e un direttore sportivo con cui ha un ottimo rapporto, tant'è che Manna si è speso assai con De Laurentiis per portare Allegri a Napoli, dal momento che in un primo momento l'allenatore che era stato sondato, come tutti sappiamo, è Vincenzo Italiano, che, sì, aveva anche già avuto un incontro a Roma, e di conseguenza io credo che il feeling che ha instaurato con il DS sia, come dire, un fattore imprescindibile, visto che se uno guarda la stagione del Milan, per come si è conclusa, sembra che l'ostacolo principale sia stato proprio come dire, il fatto che sia deflagrato il contrasto tra le varie correnti all'interno della società.
1: Allora diciamo questo per chiudere, Michele, diciamo questo: se a gennaio Allegri ha bisogno di un paio di giocatori magari per provare a vincere lo scudetto, stavolta glieli prendono. Forse sono troppo maligno, però a me sembra plastica la rappresentazione di quanto è accaduto al Milan e prima alla Juventus, ma quello ormai è storia passata.
0: Completo la tua battuta: se Allegri fa di nuovo Massimiliano Allegri, cioè fa di nuovo quello che quelli bravi come lui sanno fare, questa volta non viene lasciato in mezzo al guado quando dice non basto più io. Forse è così.
1: Buona questa, grazie ragazzi, grazie Monica, Michele, a molto presto, mi raccomando.
0: A prestissimo.
2: Grazie a voi.
1: A prestissimo, intanto quando volete On Demand, Distinti e Popolari, vodka su DAZN, distribuito da Radio 24, sulle principali piattaforme. Oggi mi ha registrato la quarta traccia, ma sì, non credo di non sbagliare, lunedì ce ne sarà un'altra, e poi Encounting, insomma. Grazie Michele Dall'Ai, ci fermiamo per il traffico e poi non c'è solo mondiale e nemmeno solo calcio.
3: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
6: Tutti i convocati anche in TV.
5: Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla app da Zoom.
7: Non è poca cosa.
8: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
9: Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vi presenta Strade in diretta.
11: Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lunghi chilometri di coda sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova, e code per un altro incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla 1 nella tratta Firenze-Roma, code per un altro incidente tra Guidonia, Montecelio e l'innesto con la diramazione Roma-Nord in direzione Firenze. Code per tratto chiuso sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Empoli Ovest in direzione Livorno. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.

0: La Francia pronta a dividersi, la nazionale di calcio di sera o di notte, il Tour de France, perché la Francia tifa il Tour de France di giorno. Pier Augusto Stagi, buongiorno.
1: Ciao Carlo, ben ritrovato.
0: Ben ritrovato a te, ti vedo anche, vedete anche voi cari telespettatori del Sole 24 Ore TV e di DAZN, Pier Augusto Stagi in tutta la sua beltà. Domani è il 4 luglio, sì. Negli Stati Uniti si aprono gli ottavi e si fa festa nazionale, a Barcellona comincia con una cronosquadre la lunga strada che porta a Parigi, Pier Augusto.
1: Esattamente. 3 giorni di grande ciclismo a Barcellona, Barcellona capitale del mondo ciclistico, c'è il meglio del meglio, non manca nessuno, è veramente temperature elevatissime, questa sfida tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard è attesa dal popolo del ciclismo come non mai. In più anche qualche guastatore, qualche terzo incomodo, ce ne sono molti. In Francia in modo particolare ne hanno uno, sono lì i sognanti, trepidanti, dal 1984, pensa, ultimo tour vinto con Le Blaireau, Bernard Hinault, e adesso hanno un ragazzo di 19 anni.

0: che sarà il più giovane del Tour de France, mai partecipazione così giovane al Tour de France, è l'uomo della provvidenza a tutti gli effetti, addirittura pensa che si è sbilanciato anche Macron per implorare la Decathlon, chiedo scusa per la pubblicità ma corre per questo team, non lasciatelo scappare, tenetelo, deve rimanere, è in patrimonio francese, deve rimanere da noi. E in realtà si è scatenata già un'asta per questo ragazzo che non ha ancora firmato il rinnovo, deve essere adeguato chiaramente il suo compenso, addirittura sul tavolo si dice, si mormorano che ci sono già degli assegnini da 10-13 mm-hmm. milioni di euro mm-hmm. che arrivano da Netcompany, Ineos, Gran Bretagna e UAE Emirates, la formazione numero uno al mondo, quella di Tadej Pogacar, che vuole prendere, sta cercando di lusingare il rampollo, il gallettino francese, per dire guarda, se vieni da noi ti facciamo crescere con calma, è solo 19 anni, impari il mestiere dal numero uno, dal più bravo di tutti, e tra 2 o 3 anni poi ti metterai in proprio. È chiaro che alla Decathlon o alla Netcompany invece per quelle somme chiedono risultati immediatamente, certo. Lo deciderà alla fine del tour il rampollo. Quindi questa comunque è la terza, è l'incognita, il terzo incomodo, che comunque ce ne sono tanti di terzi incomodi, perché abbiamo Remco Evenepoel, abbiamo Ayuso, Lipovic, abbiamo ce ne sono, quindi
1: sì, ma resta nell'iconografia Carapaz, resta però l'idea del marziano contro il vichingo, quindi questa è l'idea. No, poi oggi ho letto un bellissimo pezzo di Fabio Genovesi, il racconto sul Corriere della Sera. Noi siamo qui a guardare dal buco della serratura, come accade per i mondiali, il grande ciclismo degli altri. Non c'è un campione italiano, però ormai in quest'epoca non mi viene una parola diversa da globale, me ne scuso, però in quest'epoca in cui si ammirano i campioni a prescindere dalla bandiera, è un grande spettacolo che parte subito con i Pirenei, tra l'altro in questo giro anche particolare, e poi si decide sulle Alpi con l'Alpe d'Huez, che verrà scalata in 2 tappe diverse. Insomma, siamo italiani che facciamo un po' i voyeur al mondiale di calcio come al tour, ecco.
0: Guarda, ormai in realtà gli sportivi italiani sono sportivi, è chiaro che è meglio avere Sinner, ma gli appassionati di tennis guardavano il tennis anche prima, l'hanno guardato per 40 anni, anche quando ha smesso di giocare chiaramente Adriano Panatta. Ci tocca fare la stessa cosa in uno sport come il ciclismo, molto radicato nel nostro paese, storicamente nato tra i paesi fondativi, però negli ultimi anni, soprattutto una volta che si è ritirato Vincenzo Nibali, abbiamo perso un po' la stella polare. Adesso c'è una grande frammentazione, è il ciclismo di tutti, un ciclismo che è arrivato anche, sta arrivando sempre di più nei paesi africani, come Biniam Girmay, corridore eritreo, che ha vinto in tutti e 3 grandi giri, si stanno palesando corridori cinesi. È chiaro che il ciclismo tradizionale viene ridimensionato. Sottolineiamo che il numero uno è uno sloveno, sì, non è né uno spagnolo, non è un olandese, non è un belga, non è un italiano, che sono i 4 paesi storicamente più ciclistici in assoluto. Dobbiamo farcene una ragione, ormai lo sport è universale e noi amanti di sport, non dico di ciclismo, amanti di sport, inseguiamo e rimaniamo incantati dalla grande bellezza. La grande bellezza la fanno i grandi campioni, al di là delle loro bandiere, delle loro appartenenze, del loro colore della pelle.
1: Ho la sensazione, Pier, che sia un ciclismo particolarmente bello, perché è un ciclismo in cui i tatticismi ormai stanno a zero, in cui le squadre contano il giusto, in cui la creatività ha il potere, quindi per quello che secondo me in questo momento il ciclismo è estremamente affascinante.
0: Guarda, concordo pienamente, sottoscrivo le tue parole. Tu sai che grosso modo è da 40 anni che seguo questo sport e io non ho mai assistito nella mia storia professionale a un ciclismo così bello. Negli ultimi 8 anni stiamo veramente vivendo qualcosa di magico, di unico, c'è veramente un incrocio di stelle, una stella immensa, ma anche Jonas Vingegaard non scherza, è uno che può dire scusate, io il marziano l'ho battuto due volte, lo ricordiamo, da sei anni il tour è questione di quei due, quindi sì, attenti a quei due sempre di più per il settimo anno, la sfida al momento è 4-2, quando uno dei due perde arriva secondo, cioè non è che arriva terzo, quarto, i primi due gradini al momento per, da sei anni sono loro due che si ridividono. E poi vediamo, ribadisco, la curiosità è, sarà così anche quest'anno? Cioè, io dico che intanto giro, un tour come detto pazzesco.
1: Sì, intanto già sui Pirenei ci divertiamo. Già sui Pirenei, prima settimana, cioè all'inizio del tour, la fase ascendente del tour, i Pirenei col caldo che fa e con quelle salite ci divertiamo. Ma tanto per Augusto Stagi racconterà tutto, non solo ai lettori di Tutto Bici, ma anche agli ascoltatori di Radio 24. A molto presto, Pier Augusto Stagi, grazie Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, così come Daniele D'Aquila in regia televisiva. Ci sentiamo domenica alle 17:19, tutti convocati, weekend.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Sono le 15.
12: GR24, il Sole 24 Ore.
11: Avvistata a Francoforte, l'Ucraina è ricercata per l'attentato di Monaco. Annegato in piscina nella notte a Milano, sono indagati i tre amici per omissione di soccorso. Al via da domani i saldi, 200 euro la spesa a persona, la stima di Confcommercio. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Sarebbe dunque stata avvistata in Germania la donna ucraina di 39 anni ricercata nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio dell'oligarca a Monaco. Ci aggiorna il nostro Sergio Nava.
13: Sì, buon pomeriggio. Allora, lo avete appena anticipato, avvistata, almeno col condizionale, il condizionale d'obbligo a Francoforte Anastasia Berezovska, la 39enne ricercata nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio dell'uomo d'affari di origine ucraina Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco. Ermolaev però con legami anche d'affari con la Russia. A riportarlo l'agenzia di stampa Reuters, citando una fonte giudiziaria. La donna, dopo l'attentato, si è allontanata a piedi verso la Francia e poi fuggita con un'auto noleggiata in Germania, tornando proprio a quanto pare a questo punto in Germania, passando attraverso Francia, Italia e Svizzera. La polizia tedesca ha fatto sapere di aver perquisito l'appartamento in affitto e anche l'auto della donna. Sono state raccolte delle prove, la donna ricercata è attualmente in fuga. Ricordiamo anche che su di lei pende un mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura del Principato. Per il momento è tutto.
11: Grazie a Sergio Nava. Adesso le altre notizie. Con la cronaca veniamo a Milano. Sono stati indagati per omissione di soccorso i tre amici, un brasiliano, un mauritano e una ragazza colombiana, che si trovavano con il 28enne peruviano annegato nella notte in una piscina pubblica a Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia, i tre avrebbero notato l'amico andare verso la parte più profonda della piscina e non riemergere, ma non lo hanno soccorso, anzi si sono allontanati. Secondo quanto riferito, i quattro avevano assunto alcol entrando poi nella piscina comunale. È allerta gialla oggi per i temporali in 7 regioni del centro e del sud. Dal fine settimana però torna il caldo, ma con temperature nella norma.
14: Dal caldo estremo, che ora concede una tregua fino al 7-8 luglio, a temporali e nubifragi in poche ore. In Italia il meteo cambia radicalmente con il maltempo che dal nord si sta spostando al centro-sud. Oggi è allerta gialla in 7 regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. Dopo i violenti temporali delle ultime ore, un nubifragio si è abbattuto all'alba di oggi sull'isola di Stromboli, con danni nella frazione di Ginostra. In Veneto intanto resta l'allarme siccità e il presidente della regione Alberto Stefani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale su tutto il territorio. L'ultima rilevazione del Po a Ponte Lago Scuro stamattina alle 8.30 indica meno 6,34 metri sotto lo zero idrometrico. L'Adige è in preallarme, segnala la CIA regionale, e l'agricoltura della Bassa Padovana ha riserve d'acqua solo per i prossimi 10 giorni. Allerta siccità di Confagricoltura anche in Sardegna, nel comprensorio agricolo del Basso e Medio Campidano, storicamente vocato alle produzioni ortofrutticole. Le attuali portate irrigue risultano del tutto insufficienti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Da domani via ai saldi, con una spesa media stimata di 200 euro a persona secondo Confcommercio, così Massimo Torti, segretario generale della Federazione Moda Italia di Confcommercio.
15: Si conferma alto l'interesse dei consumatori, perché le stime dell'ufficio studi di Confcommercio ci dicono che questi saldi valgono 3,2 miliardi di euro, quindi è una cifra importante, coinvolgono oltre 16 milioni di famiglie italiane, la spesa media è 201 euro, quindi diciamo che c'è molto interesse e c'è sempre interesse per questi saldi. E poi è un momento di convenienza, ma anche per noi un invito a comprare meglio, cioè meno prodotti usa e getta, maggior consapevolezza e più durata e qualità. Poi siamo in un mondo globalizzato con degli effetti anche climatici importanti. Quello che noi preme è l'importanza di una data unica dei saldi, come avviene da domani, perché siccome sono le regioni che definiscono le partenze dei saldi, si evitano quegli spostamenti magari da un confine all'altro, da una provincia all'altra, da una regione all'altra, per andare a accaparrarsi l'affare.
11: È tutto, ci risentiamo alle 16.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
6: Vidi mio marito. Gli parlai, gli dissi: devi essere forte, non devi mollare adesso, devi lottare con tutte le tue forze, fallo per noi, ti amiamo.
7: Diciamo, io sono credente, quindi già questo mi aiuta perché non mi sento mai sola.
6: Storie di trapianti di fegato e di cuore, in una puntata che si intitola Il più bello del mondo.
8: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Devo dire che si è quasi instaurata una piccola categoria di storie che ci arrivano, che sono legate ai trapianti. Un po' succede, come sempre succede, a cascata con le storie. Arriva una storia che parla di un argomento e da lì in avanti si aprono le cateratte, ne arrivano 10, 15, 20, anche se sono argomenti molto stretti, perché quante sono le persone in Italia che hanno avuto un trapianto o che sono state vicine a persone o familiari che hanno avuto un trapianto? Beh, insomma, però questo è quello che succede, è il grande potere delle storie, e dopo alcune storie di trapianti raccontate in questo programma ne sono arrivate altre. Una di queste è la storia di Roberta e di suo marito, ovviamente, Domenico, che ci ha raccontato cosa è successo, come è andata, come sta andando la malattia di suo marito, che poi si è risolta con un trapianto di fegato, nella fattispecie. E poi ne approfittiamo per raccontarvi una storia struggente e bellissima, che è la storia invece di un trapianto di cuore, in cui i protagonisti sono un bambino e una bambina. Le storie di trapianti sono storie di vita e di morte, ed è veramente su quel confine lì, cioè su quell'organo che viene preso da una persona che non c'è più, in cui la vita non scorre più, e che viene messo invece nel corpo di un'altra persona che grazie a quell'organo può continuare a vivere. Sono, credo, le storie che hanno la soglia di vitalità più potente che si possano raccontare. Non a caso esistono serie televisive, esistono docufilm e docuserie che parlano. Mi ricordo una incredibile del centro di trapianti di fegato di Bologna. Me la vidi tutta, e le storie che c'erano lì sono storie veramente potentissime, e al contempo è una storia molto potente anche quella, le due storie che vi raccontiamo oggi. Partiamo dalla prima, la storia della nostra ascoltatrice Roberta. Il più bello del mondo, il titolo lo capirete durante le storie.

0: 9 luglio 2014. Dopo una lunga malattia morì mio padre. Tumore al fegato. Mio padre era astemio. Ricordo quando ero bambina che con l'intento di fare qualcosa di salutare aveva aperto una bottiglia di vino rosso dicendo: «Dicono che due dita di vino rosso a pasto fanno bene alla salute». Dopo la prima cena in cui aveva versato un sorso di vino in tutti i bicchieri sul tavolo, eravamo in quattro, io e una sorella, già alla seconda cena dimenticava di farlo. A volte, nei giorni seguenti, si ricordava a fine cena e a quel punto esclamava: «Vabbè, lo berremo domani». In casa mia ho visto il vino rosso dimenticato diventare aceto. I dottori dissero che era la conseguenza di un'alimentazione scorretta per anni. Mio padre veniva da una famiglia povera. Noi siamo di Como. Lui stesso diceva di essere cresciuto a pane e salame. Mia madre, che invece, seppur povera, arrivava da una realtà contadina, raccontava di infiniti piatti di minestrone di verdura che i numerosi figli si rubavano l'un l'altro. I dottori dissero che quel tumore era la conseguenza di un fegato grasso. Inizialmente lui minimizzò la malattia e nascose a noi i referti delle visite in cui i dottori gli presagivano il peggio.
1: Noi sapevamo che era malato, però lui, io mi ricordo che era andato, aveva fatto una visita privata da un luminare, il quale gli aveva detto, oltretutto mio padre aveva 65 anni quando si è ammalato e 70 quando è morto, non c'è cura, se uno ha 65 anni non può accedere al trapianto, forse adesso sì, ma ai tempi no, quindi cioè, gli avevano chiaramente detto pian piano arriverà. Arriverà alla fine, perché questa è una malattia che va avanti. Però è andata, essendo anche l'età così, per lui è andata anche abbastanza piano. Lui non ha mai avuto grossi problemi di salute se non negli ultimi 6 mesi, ecco.
0: Passarono 4 anni e solo nel 5° anno capì che sarebbe arrivata la fine. Quando arrivi alla fine e i dottori ti dicono che mancano pochi giorni, la domanda che ti fai è sempre la stessa: avrei potuto fare di più? Il medico che mi disse pochi giorni alle mie domande mi rispose: l'ho pensato anch'io quando ho curato mio padre. Mio padre morì, io iniziai a stare male e giustificai quel malessere di sottofondo, quella nausea continua, quella sonnolenza strana a un calo di tensione nervosa. Ma invece, incredibilmente, all'età di 45 anni ero incinta. Avevo già un figlio di 18 e questo bambino non era proprio stato programmato. Io non credevo neppure che arrivasse a nascere. E invece, oggi ha 10 anni, si chiama come il mio papà, Umberto. Io dico che è un miracolo. E dico anche che qualcosa di chi va rimane in chi ne prende il posto. Alla 29esima settimana di gravidanza, il mio fegato impazzì. Io non bevo, non fumo, ho sempre fatto sport, non ho mai avuto alcun problema di salute. Umberto nacque alla 31esima settimana. Passò 2 mesi in terapia intensiva. Aveva sempre dell'acqua nei polmoni, così gli diedero il Lasix, proprio il farmaco che prendeva mio padre. L'acqua se ne andò e il bambino venne finalmente a casa. Il suo arrivo ha messo caos e ordine allo stesso tempo. Io e Gian Domenico ci siamo sposati. Eravamo entrambi al secondo matrimonio e avevamo figli già grandi, ma quando il destino ci ha fatto questo regalo, abbiamo messo ordine nelle nostre vite.

0: Tutto è trascorso con alti e bassi, come sempre accade, fino al marzo del 2023, quando come un incubo la malattia è rientrata nella mia vita. Hanno diagnosticato un tumore al fegato a mio marito. Gian Domenico ha sempre avuto uno stile di vita stressatissimo per via del lavoro e questo stress lo portava ad alzare un po' il gomito, come si suol dire. Nel 2018 l'eco addominale aveva evidenziato due piccole macchie sul fegato, ma poi la TAC era giunta ad una diagnosi di angiomi. Poi c'è stato il Covid e il check-up è saltato. Quando a marzo del 2023, dopo 4 anni, ha rifatto l'eco addominale, la massa era di 9 cm. La prima cosa da fare era eliminare chirurgicamente la massa tumorale. Giovedì 7 luglio 2023, Domenico fu ricoverato alle 6.30 della mattina. L'operazione iniziò alle 7.45, finì alle 14.30. Quel giorno ha diluviato. All'uscita dalla sala operatoria fu portato in terapia intensiva in osservazione. Domi stava relativamente bene, parlava, era solo stanco, ma sia io che lui pensavamo che il peggio fosse passato. Al quarto giorno dall'operazione decidono di riportarlo in terapia intensiva. Ero uscita dal lavoro alle 17 per andare a trovarlo, ma proprio quando salgo in auto mi chiamo all'ospedale. Un infermiere mi chiede se posso andare perché il chirurgo che ha operato vuole parlarmi. Arrivati in ospedale, la dottoressa mi spiega che solo lì può essere monitorato al meglio. Mi dice anche che il fegato non sta recuperando come dovrebbe e se la situazione dovesse peggiorare, come ultima spiaggia, c'è il trapianto.
1: Quello sembra veramente un destino, cioè che, non so, se ti tocca un organo sembra che veramente sia il tallone d'Achille della famiglia. Anch'io la gravidanza in realtà si è interrotta prima perché avevo una colicista gravidica, che in realtà che cos'è? Una non funzionalità del fegato. Io che non bevo, non fumo, faccio sport, sono una persona sana come un pesce, cioè sembra veramente, capito, che ritorni sempre quel problema lì.
0: Nei giorni successivi è subentrata la polmonite e poi la dialisi. Ricordo lo sconforto quando il giovedì gli sono rimasta accanto. Lui dormiva, a momenti apriva gli occhi e guardava nel vuoto, poi si riaddormentava. A un tratto mi ha guardato. Lo sguardo vuoto per un istante si è acceso e mi ha visto, ha sorriso, ha faticosamente allungato la mano piena di tubi per le flebo, mi ha accarezzato la testa. Poi quel flash si è spento e ha ripreso a dormire. Percepivo che stava scivolando sempre di più, sempre più giù. Mi sentii disperatamente triste e sconfortata. In tutto quel trambusto stavo trascurando il mio bambino di 8 anni. Così lasciai Domenico e mi presentai a sorpresa a prendere Umberto in oratorio. Il frigo era vuoto, non avevo avuto il tempo di fare la spesa. Uscimmo di casa, eravamo in auto. Arrivò una telefonata dall'ospedale. Il mio bambino sentì che era all'ospedale perché c'era la viva voce in auto e scoppiò a piangere, a dire «Il papà è morto». Tolsi il viva voce. «Vogliamo comunicarle che suo marito è stato sedato e intubato», mi dicono. «Venga perché i dottori le vogliono parlare». Tranquillizzai mio figlio e lo portai al volo da un'amica che in quei giorni mi stava aiutando. Arrivati in ospedale trovai le due dottoresse che avevano fatto il primo intervento, un anestesista e due psicologhe. Saranno state le 10 di sera. «Stiamo chiedendo un organo in deroga al centro trapianti», mi dissero. «Potrebbero già rispondere durante la notte». Vidi mio marito, gli parlai, gli dissi «Devi essere forte, non devi mollare adesso. Devi lottare con tutte le tue forze. Fallo per noi. Ti amiamo». Tornai a casa. Alle prime luci del mattino uscì, passai per una preghiera alla Madonna delle Grazie di Misinto e scesi in ospedale. Poi un dottore alle 12.30 mi fece passare e mi disse «Lo saluti in fretta, lo devono preparare per la sala operatoria». Pur essendo sedato ho continuato a parlargli, gli feci ascoltare della musica, gli feci ascoltare la voce di nostro figlio che diceva «Torna a casa, papà». Poi lo salutai, aspettai fuori. Entrò in sala operatoria alle 16 del pomeriggio. Verso le 2 di notte, un giovane infermiere ed un ispettore del centro trapianti salirono su un'ambulanza e partirono. Sicuramente qualcuno aveva donato. In tutto ciò, qualcuno era morto e aveva donato. Verso le 3 di notte la dottoressa uscì e mi disse «Vada a casa, l'operazione è andata bene, i valori sono rimasti stabili, lo potrà vedere domani». Rividi Domenico alle 17 e già si capiva che aveva cambiato rotta e stava piano piano ritornando alla vita.

0: Tamburo, la voce di Gianmaria Accusani che canta Un giorno nuovo, un brano che io amo personalmente moltissimo per introdurre la chiacchierata con Roberta. Pronto, ciao Roberta, buongiorno, come stai?
1: Ciao Matteo, bene.
0: Ciao.
1: Tutto bene. Ciao, sì. Sono un po' emozionata, scusami.
0: Vabbè, non ti preoccupare, stiamo insieme e facciamolo insieme. Tra l'altro, a proposito di stare insieme, c'è una cosa che mi incuriosisce che tu ci hai detto. Tu sei molto credente e dici, non mi sento mai sola essendo credente.
1: Beh, secondo me sì, funziona così, nel senso io penso che tante situazioni della vita non sentirmi sola, perché penso che al di là ci sia qualcosa, mi ha aiutato sia nel vivere più serenamente, sia nell'affrontare le difficoltà, cioè uno che poi nessuno ti può dire che cosa c'è dopo, però vivere bene è tanta roba, ecco. Poi chissà cosa succederà.
0: Roberta, senti, però, so che Domenico purtroppo non sta ancora bene, c'è stata una recidiva.
1: Esatto, sì, e infatti, vabbè, però continuiamo la nostra battaglia con tutte le armi possibili e ecco, in questo diciamo siamo ben supportati, perché al Policlinico a Milano ci stanno veramente aiutando tantissimo e seguendo nel migliore dei modi, quindi anche lì non ci sentiamo soli.
0: Certo.
1: Abbiamo insomma un'equipe che è veramente valida e che aiuta.
0: Che fa questo percorso,
1: insomma,
0: con voi.
1: Non ti abbandona, sì, è veramente, devo dire che non ci hanno mai abbandonato anche nei momenti in cui in fondo uno poteva anche dire basta, basta lottare, ecco,
0: certo.
1: Gettiamo la spugna, invece no, continuano nella loro cura.
0: E in questo devo dire che ogni tanto è giusto ricordare il Servizio Sanitario Nazionale di questo paese che ci permette delle cure che altrimenti probabilmente dovremmo avere delle assicurazioni molto potenti per potercele permettere, come succede in altri paesi, ahimè.
1: All'estero, anche secondo me, cioè, tante volte è facile dire quando un servizio non funziona, ma in realtà in Italia secondo me il Servizio Nazionale è eccellente, perché nel momento vero di difficoltà c'è e ti aiuta. Cioè, ad esempio, la storia di Domenico è uno dei tanti esempi positivi, quindi è per quello che io l'ho scritta, perché in realtà,
0: certo,
1: anche nei giorni in cui appunto ha fatto il trapianto, è stato in terapia intensiva, così io di storie come quella di Domenico ne ho viste tante, tutte sono andate bene, quindi poi capita anche quella che va male, però la maggior parte vanno bene, perché c'è dietro una struttura, eccetera. Anche un'esperienza, cioè obiettivamente sono più di 40 anni, quasi 50 anni che fanno trapianti di fegato.
0: Certo.
1: E quindi hanno, insomma, sono bravi.
0: Roberta, come sta? Tu hai 4 figli, 3 da un precedente matrimonio e poi uno con Domenico, che è quello di cui ci racconti, giusto? Che quanti anni ha adesso?
1: Esatto. Dunque, Umberto ha 11 anni.
0: Umberto ha 11
1: invece
0: anni.
1: Gli altri. Esatto, gli altri invece sono grandi, sono 29, 28 e 25.
0: Quindi hanno già una loro strada, una loro vita, immagino.
1: Esatto, sì, esatto, fanno diciamo autonomamente.
0: E Umberto come sta?
1: Oh, bene, è un bambino molto, diciamo.
0: E tu come stai, Roberta?
1: No. È dura, è durissima, stare vicino a una persona malata. Io, ecco, a volte mi sono trovata un po' in difficoltà perché le persone intorno dicono di capirti, ma alla fine non ti capiscono. Ma capisco che non possono capire,
0: certo,
1: perché ci sono mille momenti di una giornata in cui tu sei in difficoltà perché succede qualcosa, perché la malattia fa alti e bassi in continuazione, quindi c'è il momento che dice è finita, poi invece no, riprendi a lottare, poi il momento che hai lo sconforto, cioè è veramente pesante. Cioè bisogna, per quello che dico, se non ci fosse stato Dio vicino probabilmente non sarei riuscita ad andare avanti.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Sì, credo che quando sentiamo i racconti di persone che stanno male o persone che stanno vicine a persone che stanno male, ci viene un po' di default dire sì, capisco. In realtà è impossibile capirlo. Credo che l'unica cosa da fare sia stare lì e ascoltare, porgere un orecchio o una spalla o insomma un pezzo del proprio corpo o un pezzo del proprio cuore, non so esattamente quale. Tra l'altro, a proposito di cuore, Roberta, noi ti ringraziamo perché questa storia ci dà il destro per raccontare nella seconda parte del programma un'altra storia che ha a che fare con i trapianti, che ha a che fare con i trapianti di cuore, a cui teniamo molto, quindi grazie doppiamente, fai tanti auguri a Domenico, un saluto a Umberto e anche ai tuoi 3 figli più grandi che sono per la loro strada. Grazie davvero, Roberta.
1: Grazie a te, Matteo.
0: In bocca al lupo per tutto. A presto. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: E loro sono U2 che cantano Beautiful Day in una puntata che si intitola Il più bello del mondo. Borsa in diretta e poi torniamo a raccontare, state lì.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Ancora in rialzo le borse europee continuano a mantenersi vicine ai massimi storici in una giornata priva del faro di Wall Street chiusa per festività. Milano viaggia con un progresso dello 0,64%, Francoforte dello 0,65%, mentre Parigi resta più indietro a più 0,31%, intorno alla parità a Londra. A Piazza Affari in cima al listino ci sono Amplifon più 4,12%, Saipem più 3,79%, Lottomatica più 3,30%. Scivolano in fondo invece Stellantis meno 3,16% e il lusso con Moncler meno 0,51% e Cucinelli meno 0,96%. Sul valutario l'euro passa di mano contro il dollaro in questi istanti a 1,1442. È tutto.
13: Sei un'azienda? Cerca

0: Che agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi amico!
2: Se sei in azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Matteo Caccia racconta.
10: In una puntata che si intitola Il più bello del mondo, ora capirete perché la puntata si intitola così, ora continuiamo a raccontare una storia che ha a che fare con dei trapianti, cioè con dei passaggi di organi da una persona a un'altra. È chiaro, c'è un non detto, ma è un non detto abbastanza scontato, che quando un organo viene trapiantato in una persona che, a cui permette di stare bene, meglio e di continuare a vivere, c'è una persona che invece è morta e da quell'organo è stato appunto donato, che è una cosa che consiglio di fare è quando andate, rifate la carta di identità, se pensate di volerlo fare, di sottolineare il fatto che aderite alla donazione di organi, perché c'è scritto sul vostro documento e quella cosa permette appunto ad altre persone di continuare a vivere. La prossima storia è una storia che parla, è una storia dolorosa, no, è inutile negarlo, è una storia, come sempre succede, piena di vita. E nonostante ci sia una profonda tristezza, c'è anche tantissima gioia, perché si parla di due persone molto giovani, una che appunto perde la vita in un incidente e l'altro che invece la continua grazie a, in quel caso, cuore, l'organo di cui parliamo è un cuore. Ma non ci sono solo loro due, ci sono i loro familiari che in qualche modo percepiscono la vita che continua. Questa è la storia di Kira e di Max. Max è un bambino pieno di energia. Gioca a calcio, si arrampica sugli alberi, gioca alla lotta in continuazione. Poi un giorno una malattia misteriosa fa ammalare il suo cuore, rendendolo così debole e instabile da costringerlo a trascorrere 9 mesi confinato in un letto d'ospedale. La sua vita cambia quando in estate Max inizia a soffrire di una tosse secca, lieve e persistente. All'inizio dell'autunno alla tosse si aggiungono sibili respiratorie e momenti in cui Max ansima in cerca d'aria. I genitori, Emma e Paul Johnson, lo portano dal medico di base che gli diagnostica una forma di asma e prescrive una borsa di inalatori, nessuno dei quali però sembra dare sollievo a Max. A novembre Max è troppo stanco per correre su un campo di calcio. La famiglia torna dal medico, che ascolta il torace del bambino con lo stetoscopio e rileva un soffio al cuore, così prescrive una visita cardiologica e una radiografia. Quando arriva l'appuntamento per la radiografia, pochi giorni dopo, Max riesce a malapena a camminare. Nel giro di pochi giorni viene ricoverato all'ospedale pediatrico di Manchester. Il 9 dicembre del 2016, Emma, la madre di Max, è seduta nella stanza per i familiari dell'unità di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale, di fronte a uno dei cardiologi pediatrici più esperti, il dottor Salem Rauma. A poche porte di distanza, Max giace a malapena cosciente in un letto di terapia intensiva. Salem spiega che il cuore di Max è ingrossato a causa di una condizione chiamata cardiomiopatia dilatativa. Disegna le quattro camere, le valvole, l'aorta, la vena cava e le vene e le arterie polmonari, spiegando che il cuore è talmente gonfio da non avere più la forza di pompare il sangue. Il problema del cuore di Max ha 1/3 di probabilità di risolversi, 1/3 di richiedere un trapianto e 1/3 di portare alla morte. Per un po' la funzione del cuore di Max viene stabilizzata con un nuovo farmaco endovenoso. A Natale è di ottimo umore, vivace e allegro, ma si tratta di un benessere temporaneo. I medici sanno che con ogni probabilità

Florida, il 30 luglio 2017, la famiglia Ball viene devastata da un incidente sulla autostrada A361 vicino alla loro casa nel Devon. Joe Ball, il padre, sta tornando in moto da un viaggio con amici quando scopre che la moglie Loanna, la figlia Kira e il figlio Bradley sono rimasti gravemente feriti. Loanna è in terapia intensiva, a Bristol, con fratture multiple. Bradley, 7 anni, necessita di un intervento urgente per una milza rotta. Kira, 9 anni, lotta per la vita a Barnstaple. Kira è una bambina piena di gioia di vivere, così innamorata degli animali da non riuscire a passare accanto a una lumaca rovesciata senza fermarsi a rimetterla in piedi. Ama prendersi cura del suo cavallo ancora più di quanto ami cavalcarlo e sogna di lavorare un giorno con gli animali. Durante la notte, il padre ottiene il trasferimento di Kira in un ospedale più vicino a quello del fratello e della madre. Ancor prima che arrivi all'ospedale pediatrico, però, i medici spiegano a Joe che le ferite di sua figlia sono così gravi che è improbabile che sopravviva. La scansione più importante della notte, un angiogramma del cervello, si svolge alle 2:31 di lunedì 31 di luglio e rivela che la bambina è cerebralmente morta. Più tardi quella mattina, le sorelle di Kira, Keely e Kathleen, arrivano di corsa da Devon per starle accanto. Si arrampicano sul suo letto e con Symphony dei Clean Bandit che suona in loop, chiacchierano di capelli, unghie, cavalli e musica, come se fosse una conversazione normale tra loro tre. Le mettono un burro cacao alla fragola, le sollevano delicatamente le mani, dipingendo ogni unghia di un arancione brillante. Sono informate della gravità della situazione e seguono con attenzione ogni parola e gesto degli infermieri. Stare lì con la sorella, in quella maniera, è il loro modo per salutarla. Durante la notte, Joe decide di procedere con la donazione degli organi della figlia. Sente con assoluta certezza che è ciò che Kira avrebbe voluto.

Alle 2.46 del mattino del 1 agosto parte la chiamata al Centro Nazionale per la donazione e il trapianto. Poco prima di mezzanotte il nome di Kira viene inserito nel sistema. 13 bambini risultano compatibili per un trapianto urgente di cuore. In cima alla lista c'è Max Johnson, 9 anni. Max è in lista da 196 giorni. Gli hanno impiantato una pompa in titanio per mantenere il cuore in funzione. È stanco, frustrato, guarda i bambini giocare a calcio nel parco dall'altra parte della strada e desidera solo poter correre anche lui. Per i suoi genitori l'attesa è una tortura, è un limbo. Quando arriva la notizia della compatibilità, è come lo scoppio di una diga. Il 2 agosto alle 15.12 gli organi di Kira vengono prelevati, il cuore viene sigillato nel ghiaccio e trasportato in aereo a Newcastle. In sala operatoria, il cuore di Max, con la pompa in titanio ancora attaccata, viene rimosso, mentre il cuore di Kira, imbustato e immerso nel liquido, viene sollevato dal ghiaccio e posto nella cavità toracica di Max. I chirurghi uniscono con precisione millimetrica ogni vaso sanguigno. Il cuore si scalda, trema, poi inizia a contrarsi. Il cuore di Kira, diventato ora il cuore di Max, batte. Gradualmente la macchina cuore-polmone viene spenta, il cuore riesce a pompare da solo, la pressione è stabile, il torace viene richiuso. Il giorno dopo, le guance di Max sono rosa. Pochi giorni dopo, corre lungo il corridoio dell'ospedale. Dovrà assumere immunosoppressori per tutta la vita per evitare il rigetto, ma 6 settimane dopo l'intervento è libero di tornare a casa. È lì che Emma decide di scrivere una lettera ai genitori di Kira per esprimere loro tutta la sua gratitudine, ma anche per riconoscere la loro perdita. Secondo le severe regole che disciplinano i contatti tra famiglie di donatori e riceventi dopo un trapianto, a Paul ed Emma è permesso usare soltanto

i loro nomi di battesimo nella lettera che viene inviata a Joe e a Loanna, i genitori di Kira, tramite l'intermediario del centro trapianti. Normalmente queste precauzioni servono a proteggere le famiglie dall'esperienza potenzialmente traumatica di scoprire le reciproche identità. Nel caso di Max, però, un resoconto dettagliato della sua storia era già apparso in prima pagina su un quotidiano nazionale e la famiglia di Kira già sospetta che il cuore della figlia possa essere quello ricevuto da Max. Quando Loanna apre la lettera e vede i nomi Max, Emma e Paul, capisce di aver avuto ragione. Un giorno, quasi 3 mesi dopo il trapianto di Max, la famiglia si sta preparando per una breve vacanza, quando Emma, controllando rapidamente la sua pagina Facebook, vede di aver appena ricevuto un messaggio privato. È Loanna, la mamma di Kira, recita così: «Penso che tuo figlio possa aver ricevuto il cuore di nostra figlia, ed è il cuore più bello del mondo». Nelle settimane successive le due famiglie cominciano a parlare dell'idea di incontrarsi. Emma e Paul sono inizialmente titubanti, preoccupati di causare dolore a Joe e a Loanna. In realtà sia Joe sia Loanna traggono un enorme conforto dal sapere che una parte di Kira esiste ancora in Max. E così, 9 mesi dopo il trapianto, l'intera famiglia di Kira si reca nel Cheshire per incontrare i Johnson a casa loro e Max. A un certo punto nel pomeriggio, Emma tira fuori uno stetoscopio preso in prestito da un'amica. Tra incredulità e meraviglia, i bambini si mettono in fila per sentire il battito del cuore della loro sorella. Alla fine tocca a Joe, il padre che aveva scelto di donare il cuore della figlia. Fissa il torace di Max, che si muove visibilmente al ritmo instancabile del cuore di Kira, mette le estremità dello stetoscopio nelle orecchie, inspira profondamente e ascolta.

0: Si intitola Heartbeats questo brano, Battiti del cuore di The Knife, la storia che abbiamo raccontato, una storia struggente e bellissima che abbiamo letto sul Guardian. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale, la storia di Maria Luisa.
1: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
2: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
2: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
2: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
3: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Piemonte la A5 Torino-Courmayeur è chiusa per incidente tra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione Torino, code all'interno del tratto chiuso. In Lombardia sulla 1 Milano-Napoli incolonnamenti in uscita da Milano tra la tangenziale ovest e Melegnano a causa di un altro incidente che sta richiedendo l'intervento di numerosi mezzi di soccorso. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole code per veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Napoli. E sul tratto laziale della 1 sulla Bretella Fiano-San Cesario un incidente provoca 2 km di coda tra Guidonia e diramazione Roma Nord verso Milano. In Liguria sulla 12 Genova-Livorno code tra Nervi e Innesto A7 in direzione Genova per un camion fermo all'altezza

0: la galleria Monte Sperone. Infine in Campania, sulla tangenziale di Napoli, code per incidente tra Agnano e Fuorigrotta in direzione Capodichino. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra circa un'ora.
1: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
2: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
3: Molto brave.
1: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
2: Però
1: sei brava, ci sono arrivata.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
2: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Matteo Caccia racconta.
5: Siamo arrivati alla fine della nostra storia seriale che ci ha fatto compagnia in queste due ultime settimane. Siamo stati in bici con Maria Luisa Conti, la nostra ascoltatrice, che ci ha raccontato di questa sua grande impresa, un viaggio in bici di 4.000 km da Rovereto in Trentino fino a Capo Nord. È una gara di ultra cycling, per cui c'è un limite di tempo entro il quale finire quei 4.000 km, altrimenti la gara è da ritenersi non valida. Maria Luisa è già in Scandinavia, ma la strada da fare prima di raggiungere il traguardo è ancora lunga. Ce la farà? Scopriamolo insieme. L'isola di Capo Nord ha un fascino particolare. Appare come un paesaggio quasi d'alta montagna, nonostante la quota massima sopra il livello del mare sia esigua. Ma è l'assenza di presenza umana a caratterizzarla. Qui le abitazioni sono ancora più rare, le persone sembrano addirittura non esistere o essere tutte andate in letargo. Pedalare in questo ambiente è suggestivo e suggestionante, nonostante il vento forte e contrario che ha reso l'attraversamento di questa terra un po' arduo e difficile.
6: Il territorio che ho attraversato con la North Cape, soprattutto gli ultimi 1500 km, la parte finale, l'ingresso al circolo polare artico, è un territorio che dal punto di vista paesaggistico sembra di essere in alta montagna. Non c'è una pianta, non c'è solo la roccia, il mare, e quindi il territorio è come se fosse un deserto. Quindi nel deserto, se c'è il vento, se c'è la pioggia, non c'è niente che ti ripara. È stato molto faticoso gestire l'incontro con le condizioni atmosferiche. L'ultimo tratto, un giorno ho camminato 20 km trascinando la bicicletta, perché comunque era impossibile pedalare perché il vento ti buttava in terra. Era anche un po' pericoloso, tra virgolette.
5: L'arrivo a Capo Nord, dopo più di 4.000 km e 30.000 metri di dislivello, è stato emozionante, anche se ha prevalso la necessità di proteggersi dal freddo, che potrei definire polare, e dalle intemperie.
6: Il traguardo finale è stato raggiunto con fatica. L'ultimo giorno ho fatto gli ultimi 30 km nella penisola proprio di Capo Nord e purtroppo c'era un tempo veramente molto impervio. Tempesta di ghiaccio, poi in alcuni momenti questa tempesta se ne andava via, c'è un'ultima salita, poi c'è un pianoro dove poi tu entri, dove c'è questo mondo di metallo e il centro di visite. Ero da una parte incredula anche lì che ero arrivata alla fine. Dall'altra c'era un tempo bruttissimo, per cui sono arrivata lì, sono andata al mondo, mi sono fatta fare una foto delle persone che c'erano lì, qualcuno mi ha chiesto se stavo facendo la gara e gli ho detto di sì, qualcuno mi ha fatto i complimenti, però anche lì è come se la sopravvivenza in quel momento lì ha vinto, perché comunque faceva molto freddo. Devo dire che l'emozione più grande, come se fossi arrivata a Capo Nord, è stata quando ho visto il cartello di 250 km. a capolavoro.

record. Cioè, l'emozione finale la definirei lì. Quando ho visto il cartello, ti ho detto, ormai sono arrivata, ero felicissima perché mi sembrava di aver fatto un'impresa oltre le mie possibilità, senza troppa fatica, senza ansia, comunque con una parte di soddisfazione e di godere, che è quello che a me piace nel viaggiare.

0: Questa è stata la mia North Cape 4000.
1: Quello che mi sono portata a casa da questa gara sono due cose forse. Uno, che i limiti davvero spesso che ci diamo nella vita sono limiti mentali. Io non avevo mai fatto così tanti chilometri in poco tempo e sono riuscita a farli non essendo una professionista, quindi io non sono andata da un preparatore atletico, per esempio, mi sono allenata in autonomia, ascoltando il corpo. E poi un'altra consapevolezza, che questa credo che sia più emotiva e personale, è che se impari davvero ad ascoltarti, ad essere connesso e centrato con te stesso, si sta proprio bene, cioè si ha una sensazione di, non lo so, felicità, non so se chiamarla felicità, di benessere, di bellezza o di serenità, forse più che felicità direi di serenità. Ogni giorno ero contenta di essere lì, non sarei voluta stare da nessun'altra parte, è proprio bello. Tanto è vero che quest'anno andrò in Canada, per cui vediamo cosa succederà.
0: Concludo con due vissuti che hanno accompagnato questi 26 giorni: lo stupore per la mia forza fisica, che mi ha fatto osservare come a volte i limiti sono solo mentali, e la mia forza di spirito. Non c'è stato un giorno in cui abbia avuto un desiderio di essere da un'altra parte o rinunciare a raggiungere la meta che mi ero prefissata. Di questa forza interiore devo esserne solo grata.

0: La chiudiamo con Cristina Aguilera questa settimana, con Beautiful. Grazie a Luca Micheli che l'ha scelta. Grazie mille a Maria Luisa Conti che ci ha permesso di raccontare la sua storia. Grazie ad Anita Panizza che scrive il programma, Federico Bernocchi che lo fa insieme a lei e si occupa della storia seriale originale. Grazie a Paulino Corleoni che fa il sound design imperturbabile. Grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Noi siamo qua per tutta l'estate, non proprio per tutta l'estate, ci facciamo anche noi una vacanza, ma il programma rimane perché scegliamo alcune tra le migliori storie della stagione, le mandiamo in onda e poi ci risentiamo ovviamente i primi di settembre quando riparte l'immarcescibile palinsesto di Radio 24. Noi intanto ci sentiamo domani, Linea GR, non domani perché è venerdì, quindi Linea GR, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
4: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore. Uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: No, sì.
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Hey! Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a €399. 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
13: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
14: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
15: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più, cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
16: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
12: Io sono Federico Taddia.
13: Io sono Matteo Bussola.
12: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
13: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
17: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
18: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
19: Sono le 16.
20: GR 24, il sole 24 ore.
19: Indagati per omissione di soccorso, gli amici del ragazzo annegato in piscina a Milano. La Consulta salva il decreto Cutro, 30 anni per gli scafisti è una pena giusta. Stellantis, produzione ripresa in Italia nei primi 6 mesi dell'anno. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. Sono indagati dunque per omissione di soccorso i 3 amici che si trovavano con il 28enne peruviano annegato la notte scorsa nella piscina pubblica romano a Milano. Secondo una prima ricostruzione, i 3 hanno visto l'amico nella parte più fonda della piscina non riemergere, ma non lo hanno soccorso, anzi si sono allontanati. Tragedia familiare all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore in provincia di Lucca, dove si è consumato un omicidio-suicidio. Intorno a mezzogiorno un uomo di 80 anni si è recato nel reparto di riabilitazione dove era ricoverata l'ex moglie di 67 anni, da tempo malata, e l'ha uccisa con una o più coltellate. Pochi istanti dopo l'anziano si è suicidato lanciandosi dalla finestra dell'ospedale. La Corte Costituzionale salva il decreto Cutro, confermata la legittimità del severo impianto sanzionatorio introdotto dal governo per cui non è sproporzionata una pena di 30 anni per gli scafisti che causano morti.
0: La pena prevista per gli scafisti dal decreto Cutro non è sproporzionata, lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 120. I giudici hanno stabilito che non è costituzionalmente illegittima la pena che prevede fino a 30 anni per gli scafisti che causano morti come conseguenza del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, respingendo così le questioni di illegittimità sollevate dal GUP del Tribunale di Siracusa. Il caso nasce da una drammatica traversata del Mediterraneo. Un'imbarcazione con a bordo 34 migranti durante un intervento di soccorso entrò in collisione con una motovedetta. Il bilancio fu pesantissimo, 3 persone morirono e altre 10 rimasero ferite. Nel procedimento penale il giudice aveva messo in dubbio la proporzionalità dell'articolo 12 bis del testo unico sull'immigrazione introdotto nel 23 dopo il naufragio di Cutro. La norma stabilisce la reclusione da 20 a 30 anni quando il favoreggiamento dell'ingresso irregolare provoca, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona accompagnata da lesioni gravi o gravissime ad altre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi dell'anno rispetto all'anno scorso con un incremento del 13%, sono state infatti prodotte 252.000 auto e veicoli commerciali rispetto ai 221.000 dell'anno scorso. Tutti gli stabilimenti auto migliorano a quanto si apprende, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con una perdita del 36%. Da domani via ai saldi nei negozi italiani con una spesa media stimata di 200 euro a persona da parte di Confcommercio. Massimo Torti, segretario generale della Federazione Moda Italia di Confcommercio, commenta l'introduzione in Francia della legge per contrastare l'ultra fast fashion, capi venduti a pochi euro importati da fuori Europa e che spesso vanno ad incrementare i rifiuti tessili.
21: Più che l'Italia dobbiamo parlare di Europa, perché apparteniamo a un mondo più ampio e dobbiamo agire tutti insieme per questo obiettivo, che deve essere un obiettivo comune. Ultra fast fashion, le do due dati che sono importanti. Negli ultimi 20 anni la produzione di moda mondiale è aumentata del 200%, le vendite di prodotti di moda a livello mondiale sono aumentate del 400%, l'utilizzo medio di un capo di moda è di 7-8 utilizzi, quindi ci sono 7-8 utilizzi e poi si abbandona il capo. Una prima cosa è stata fatta a livello europeo nel processo di revisione del codice doganale europeo e dal 1 luglio è partita il dazio di 3 euro su ogni prodotto mini pacco di basso valore che arriva da paesi extraeuropei.
19: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Iran, i funerali di Khamenei. Stati Uniti, 250esimo, il 4 luglio più costoso di sempre. Benvenuti alla nuova puntata.
4: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
5: This could possibly be the largest event in the history of the Islamic Republic of Iran.
6: پرچم عزت و استقلال ایران اسلامی را بر دوش کشید.
7: There is growing concern in the White House about President Trump's 4th of July speech and how many people will attend.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
3: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi Nessun Luogo Lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani, non internazionali? Voi pronti a commentarlo? 349-238-6666, lo sapete, i social, le coordinate le conoscete, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Sedici 07:30, qui a Milano, le 17:37:40 nella grande moschea di Teheran, dove è arrivata la salma di Khamenei, ma sono le 10:07:45 esatti a Washington DC, dove tutto è pronto per le celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti.

0: Due eventi lontanissimi, due eventi diversissimi, separati da tantissime differenze di tutti i tipi, separati da migliaia e migliaia di chilometri, due eventi che però raccoglieranno e raduneranno milioni e milioni di persone. Stiamo parlando dei funerali, le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, sei giorni intensi in varie città, quelle sante, quelle più riconoscibili e riconosciute dallo sciismo, appunto in giro per l'Iran. Vi daremo i numeri, perché almeno una ventina di milioni di iraniani sono attesi per queste lunghe celebrazioni. Vi daremo i numeri e i nomi di chi tra i leader del mondo stanno facendo la coda per dare l'ultimo omaggio a Ali Khamenei, ucciso durante un bombardamento israelo-americano all'inizio di questa recrudescenza del conflitto in Iran. Dall'altra parte invece gli Stati Uniti si preparano a uno sfarzoso, costoso, caldissimo, perché in alcune zone degli States la temperatura sarà particolarmente sfidante, soprattutto Washington, dove si attendono quasi 40 gradi. Guardavo alcuni reportage e alcuni cronache dai giornalisti americani e facevano veramente fatica già quest'oggi a fare i collegamenti, gli stand up, come si dice in gergo tecnico, da alcune zone appunto della capitale statunitense. 4 luglio costosissimo per tutta una serie di motivi, non da ultimo appunto l'Iran, l'Hormuz, lo stretto di Hormuz, la guerra contro l'Iran, perché i prezzi sono saliti, l'inflazione si è fatta sentire. Vi racconteremo alcuni casi particolari, alcuni hot dog più costosi degli altri 4 luglio. E poi ci sarebbe, in realtà abbiamo parlato di due eventi, uno ancora più prosaico se volete, perché c'è il matrimonio di una nota pop star americana che, secondo Donald Trump, secondo il suo entourage, potrebbe addirittura mettere in ombra questo 250esimo americano, ma che a tutti gli effetti Donald Trump vorrebbe ritagliare un po' su misura per i suoi 80 anni e qualcosina. Li ha da poco festeggiati naturalmente, ma sta lavorando su questo 250esimo anniversario dell'indipendenza degli States da parecchio tempo. Daremo un po' di numeri anche su questo, poi andremo in Venezuela, dove purtroppo i numeri sono di ben altro tenore. Faremo il punto sulla lacunosa, lentissima macchina dei soccorsi, si continua a scavare a mani nude, c'è qualche buona notizia, pensate, a 7 giorni dal sisma ancora vengono trovate persone vive, ma il problema è che i macchinari che dovrebbero fare movimento terra non hanno il gasolio, non hanno la benzina, perché lo sapete, il Venezuela già prima del sisma era sull'orlo del baratro economico, adesso lo è ancora di più. Infine andremo nello spazio per parlare ancora una volta di numeri e soldi. Questi temi di quest'oggi, 349-238-6666, noi iniziamo il nostro racconto come? Con una copertina che, come sapete, non si guarda, non si legge, non si sfoglia, la si ascolta. Valentina Ternullo.
1: We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago.
2: A volte dialogano, a volte combattono. Dal cessate il fuoco del mese scorso, Stati Uniti e Iran sono indissolubilmente legati in un paradigma dove qualche volta le distanze si accorciano, ma molto spesso si dilatano. E in questi giorni la distanza non solo politica, ma anche economica, sociale e culturale tra i due paesi è quanto mai evidente. Da una parte, in varie città iraniane, si svolgono i funerali di Ali Khamenei. Sei giorni di cordoglio a partire da oggi, per cui è prevista la partecipazione di oltre 20 milioni di persone.
3: This is a great day, great week to be an American, to celebrate the greatest nation in the history of the world. Go!
2: Oltre oceano, gli americani si apprestano a festeggiare il 4 luglio, che quest'anno segna 250 anni di indipendenza americana. Due eventi grandiosi, sentiti, partecipati, che però mettono in evidenza ed espongono al mondo le contraddizioni e le difficoltà che attraversano entrambi i paesi. Per Teheran, i funerali di Khamenei sono una prova di forza, di coesione nazionale e di esibizione dei legami internazionali che ancora persistono. Sono attesi alla cerimonia Medvedev per la Russia, i rappresentanti di Cina e India, per il Pakistan è atteso il premier Shehbaz Sharif. Eppure, la Repubblica Islamica, guidata da un leader che non si mostra mai pubblicamente, è sull'orlo del collasso, con l'inflazione dilagante, i problemi di corruzione e l'amara eredità di morti e prigionieri della repressione di Capodanno. A casa Trump, invece, i fuochi d'artificio e le coccarde tricolore non basteranno a spazzar via le preoccupazioni degli americani. In un clima politico sempre più polarizzato, due cittadini su tre dicono di temere per la tenuta della democrazia. E le tasche? Sempre più vuote. Svuotate ulteriormente da questo 4 luglio, con il costo di una grigliata salito del 4% rispetto all'anno scorso.
4: The prices are crazy. I still want a barbecue though.
5: Just like gas comes a holiday week and everything goes up.
6: Vegetables in general is like surprisingly expensive.
2: Insomma, come una vecchia signora, l'America si prepara per il party. L'abito e il belletto sono curati, ma nello sguardo c'è il disagio di chi dubita della propria grandezza.
3: There is no reason not to celebrate. There is no reason to be depressed in any way. America is back right now. The most free, most successful, most powerful, most benevolent nation that has ever been on planet Earth.

0: Da Washington a Teheran, Valentina Ternullo in questa copertina ci racconta due eventi apparentemente lontanissimi, uniti da che cosa? Beh, dal tasto pausa con la sonorizzazione di Valeria Bernardi. Abbiamo provato, non così inopinatamente come si potrebbe pensare, ad accostare due eventi davvero lontani, lontani. Ma partiamo da quelli che sono i punti di contatto, che sono proprio, da un lato, il fatto che sono due eventi che comunque richiamano le telecamere, i media, l'attenzione dei media internazionali di mezzo mondo. Dall'altra parte richiamano anche dei leader internazionali. Ed è molto interessante vedere chi c'è e chi non c'è, per esempio, al funerale di Ali Khamenei. E tra poco cercherò di fare un po' l'elenco. Vi dico subito che il grande assente, se volete, tra i grandi assenti, c'è Riyadh, c'è l'Arabia Saudita, mentre il Qatar ha mandato una delegazione, gli Emirati Arabi, anche la Russia. Medvedev ha appena reso omaggio alle spoglie di Ali Khamenei. Buongiorno e benvenuta e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Shervina Ravi, avvocato, attivista italo-iraniana. Buongiorno Ravi, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, ieri abbiamo raccontato col professor Mazer Ghabi dell'Università di Exeter nel Regno Unito il significato anche molto molto profondo per i musulmani sciiti della morte e delle esequie della guida spirituale. Però qua c'è una connotazione molto politica e molto civile, se vogliamo, perché è evidente che il regime vuole dare una prova di forza. Si è rivisto il capo dei Pasdaran, che non si vedeva da mesi. Si cercherà, almeno Teheran cercherà, di radunare i leader di più alto rango possibile a livello internazionale. In tutto questo c'è un ma gigantesco: la società civile, tutti quelli che sono scesi in piazza per mesi, contando magari anche solo io e Donald Trump, e che poi, complice questo conflitto, hanno dovuto in qualche modo imbavagliarsi la bocca. Che tipo di Iran stiamo osservando in queste ore, Ravi?
1: A proposito anche di quello che è stato detto ieri, il confronto che è stato fatto tra il funerale di Khomeini e quello di Khamenei, mi sento di dissentire, perché non è possibile fare un paragone. Stiamo parlando di due eventi storici completamente differenti, e sono passati oltre 40 anni da quella data, e anni in cui c'è

0: stata una perdita progressiva di consenso nei confronti della Repubblica Islamica. Detto questo, tornando ad un'analisi di questi funerali, è vero che questi funerali sono stati preparati, sono giorni che si procede a questa preparazione, addirittura oltre alla città di Teheran, si parla di Mashhad, di Qom, ci sono anche città irachene, Najaf, Karbalò, e anche questo è un altro dato molto importante perché dimostra ancora una volta i finanziamenti che la Repubblica Islamica continua ad elargire con il denaro pubblico del popolo iraniano all'Iraq. E ancora vediamo anche quali sono le delegazioni che in realtà hanno partecipato. Non abbiamo visto capi di Stato della Cina e della Russia, ma soltanto delle delegazioni che parteciperanno poi anche in questi giorni. Si parla di poche figure, quindi rispetto al passato c'è una perdita di consenso anche sul piano internazionale. Per quanto concerne invece i menzionati Baidi e poi anche c'è la figura di Jalili, l'ultraconservatore, loro sono tornati durante questi funerali e sono usciti dai loro bunker, anche perché si parla di questo accordo tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, negli stessi giorni in cui invece si è parlato anche della programmazione, della pianificazione dell'uccisione di Qalibaf e di Araghchi da parte di Israele. Quindi tutto questo ci dà anche un'idea più ampia e più chiara di cosa rappresentano questi funerali e qual è la narrazione di un regime che continua in tutti i modi a mostrarsi forte, eppure vediamo che dall'uccisione di Khamenei sono decorsi oltre 4 mesi per questa preparazione. Quindi tutto questo ci mostra la realtà dei fatti, ovvero fratture interne sempre più evidenti. In particolare mi riferisco a queste fratture tra l'ala estremista, ovvero quella di Jalili, e d'altro canto quella di Qalibaf e di Araghchi. Continuano ad esserci queste manifestazioni, in realtà, che stanno vietando gli stessi Qalibaf e Araghchi, manifestazioni degli ultraconservatori del regime contro Qalibaf e Araghchi, dicendo questo è un colpo di Stato perché voi state facendo gli accordi con gli Stati Uniti. E poi internamente, tornando all'ultima parte della sua domanda, il popolo è quello che soffre, è quello che è sotto gli effetti di una crisi economica profonda. Continuano ad esserci gli scioperi dei vari settori, dei vari ceti sociali iraniani, e anche la maggior parte degli esperti parlano di future manifestazioni. Quindi quel popolo che noi non abbiamo visto in questi mesi perché isolato dal blackout digitale, perché sotto i bombardamenti, lo rivedremo così come lo abbiamo visto a fine dicembre e a gennaio, sperando che ci siano delle tutele. E in questo senso mi riallaccio anche alle ultime dichiarazioni del rappresentante delle Nazioni Unite, che ha condannato anche il fatto che in questo accordo, memorandum d'intesa, non si fanno riferimenti al popolo iraniano, ai diritti del popolo. Quindi è importante, affinché il popolo iraniano scenda di nuovo in piazza, che ci siano maggiori garanzie sul piano dei diritti umani.
1: Shervin Aravi, avvocata, attivista italo-iraniana, cerca di mostrarci quello che è l'aspetto più nascosto rispetto a questa espressione di forza, di liturgia. Sembra un po' un gigante d'argilla quello che si sta tratteggiando Shervin Aravi. Tra poco, a riprova di quello che diceva l'avvocato, vi dirò che, anzi ve lo dico subito, l'unico leader, ma nemmeno un leader, perché parliamo di Dmitry Medvedev, che è un ex presidente e vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, che è stato nominato inviato speciale del presidente Vladimir Putin, ma sostanzialmente si sta misurando, quantomeno, se non un isolamento dal punto di vista internazionale, un poco omaggio, mettiamolo così, un omaggio sicuramente ridotto rispetto alla Repubblica Islamica. 20 milioni di persone, chi è che sta, che sarà questo funerale, Shervin Aravi? Chi è che deciderà di sfilare, di omaggiare il corpo di Khamenei?
0: 20 milioni di persone, ricordiamo anche l'ultima strategia adottata dalla Repubblica Islamica, addirittura di richiamare gli afghani. Consideriamo che gli afghani in Iran sono oltre 4 milioni ed è stata data anche la possibilità a molti afghani che non vivono in Iran di rientrare in Iran. Quindi tutti questi sono dei dati indicativi. Continuano comunque a permanere i gruppi proxy iracheni, pakistani e afghani sul territorio iraniano, questo già dal periodo degli attacchi che ci sono stati, perché con la perdita dei migliaia di basigi c'è stato il bisogno di far richiamare quindi dai paesi alleati altre forze per aumentare anche la repressione interna. A ciò aggiungiamo che oltre questo continuano ad esserci anche le esecuzioni e che i numeri sono sempre più alti. Da gennaio ormai si parla di oltre 800 persone che sono state impiccate, molte di queste sono anche manifestanti e giovani che hanno partecipato pacificamente alle manifestazioni di fine dicembre e gennaio. E a ciò aggiungiamo anche che continuano anche le proteste degli studenti. Già nelle ultime settimane abbiamo assistito altre proteste dei liceali, e quindi le problematiche persistono. Non abbiamo visto riforme oppure sostegno alla popolazione con degli aiuti concreti, quindi tutto questo ci fa capire che sul piano concreto la Repubblica Islamica continua a pensare alla sua sopravvivenza, nient'altro.
1: Grazie mille, come sempre, a Shervin Aravi, avvocata, attivista italo-iraniana. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Buona giornata.
1: A proposito di afghani, ci sarà anche una delegazione dei talebani con il ministro degli esteri ad interim, Amir Khan Muttaqi. Peraltro abbiamo visto anche alcune foto di Ahmad Massoud, leader del fronte di resistenza nazionale, immagino non vicini, assieme ai talebani naturalmente. Ci sarà il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, forse questo assieme a Medvedev è, diciamo, a livello di rango la personalità di più alto livello, perché poi abbiamo il vicepresidente turco, il primo ministro armeno Pashinyan, il presidente georgiano Kevalashvili e così via. Altro dettaglio, che tanto dettaglio non è, delegazione dall'Oman, Qatar, come vi dicevo, Emirati, non i sauditi, la frattura tra Riyadh e Teheran continua a essere piuttosto importante, e sarà presente anche una delegazione di Hezbollah con i familiari addirittura di Nasrallah, l'ex leader appunto di Hezbollah. Sono previsti 6 giorni, come vi raccontavamo, e alla termine di questi 6 giorni forse potremo valutare quanto questa operazione, che un po' è religiosa, un po' è storica, un po' è di propaganda a tutti gli effetti, sortirà o meno qualche effetto. Il nostro affezionato ascoltatore che ci scrive da Caracas, e tra poco andremo poi in Venezuela per capire meglio com'è la situazione, John dice: ma buonasera, uno Stato fallito non organizza funerali di Stato con invitati da tutto il mondo, non crede? John, come sempre la verità è un po' nel mezzo, nel senso che quando noi diciamo uno Stato fallito, al di là delle istanze che dal punto di vista della società civile non sono mai state raccolte, la compressione dei diritti, le esecuzioni sommarie, le esecuzioni extragiudiziarie, le detenzioni arbitrarie e la repressione, c'è poi un aspetto che è proprio economico, che ha portato i proprietari dei bazar durante le ultime rivolte di piazza a scendere in piazza, proprio perché la crisi economica sta mordendo e parecchio, anche a livello di inflazione, ma non soltanto. La crisi dello Strait of Hormuz, che era un po' per il regime spararsi sui piedi per fare male a tutto il mondo, ha contribuito a alimentare una situazione economica che è molto molto molto molto precaria. E qualcuno scrive: ovviamente l'Iran al collasso, sarcastico, per fortuna che il paese al collasso ha vinto la guerra contro i vostri idoli americani. Caro ascoltatore, senza polemica, non abbiamo nessun idolo, anzi ne abbiamo pochi. Uno è il diritto internazionale, che amiamo smodatamente. L'abbiamo detto 1000 volte che l'Iran ha vinto questa guerra, dal punto di vista strategico, dal punto di vista della detenzione delle chiavi dello stretto di Hormuz, quindi non capisco francamente la sua provocazione. Allora, visto che la nostra ospite giustamente citava l'Iraq, peraltro vi annuncio che faremo una puntata speciale nei prossimi giorni tutta dedicata all'Iraq, perché nessuno se lo fila, ma stanno accadendo cose e anche molto molto importanti. Abbiamo raggiunto, chiamiamolo Reza, è un iraniano, vive in Iraq, appartiene a una delle tante milizie sciite controllate direttamente dall'Iran. In Iraq noi, quando parliamo di proxy iraniani, pensiamo immediatamente a Hezbollah, pensiamo immediatamente ai fondi che sono arrivati anche dal Qatar ad Hamas, un po' meno pensiamo a quello che succede in Iraq. Sentite come questo Reza, poco meno che 35enne, fotografa la situazione delle milizie finanziate dall'Iran sul territorio iracheno.
2: La situazione delle milizie armate in Iraq non è identica per tutte. Ogni gruppo ha una struttura diversa, attività diverse e un differente rapporto con il governo. Alcune di queste milizie cooperano con le forze dell'ordine irachene ufficiali, mentre altri mantengono un maggiore grado di indipendenza. Dopo i recenti sviluppi in tutta l'area e dopo la guerra tra Iran e Stati Uniti, la situazione è diventata più complessa per noi. Siamo in una fase di ripiego e le nostre comunicazioni con le altre milizie si sono ridotte. Sfortunatamente anche tra le nostre forze ci sono spie e approfittatori e durante la guerra questa situazione ci ha esposto più volte ai nemici. Per questo stiamo affrontando alcune difficoltà. Ma la situazione, come ho detto, varia da gruppo a gruppo in base ai rapporti che si intrattengono con il governo. Se le relazioni del gruppo con il governo iracheno sono buone, la milizia ne viene ovviamente avvantaggiata. Se le relazioni sono tese, allora la milizia deve proteggersi. Nelle zone del paese in cui la presenza delle milizie è più pronunciata, le attività possono includere fare da guardia a certe arterie stradali, fare pattugliamenti e addestramenti, mantenere in ordine le armi e coordinarsi con le istituzioni locali. Ma il livello e il tipo di queste attività dipende dalle decisioni delle autorità irachene. Negli ultimi anni, considerato che gli scontri tra le forze filogovernative e l'ISIS sono diminuiti, le nostre attività sono cambiate per diventare sempre più missioni di supporto e sorveglianza.
1: Questa è la complessa situazione delle tante milizie che lavorano, combattono e fanno attività di ogni tipo in Iraq. Non dobbiamo pensare a uno Stato compiuto a tutti gli effetti, non so se vi ricorda qualcosa tutto questo. Sto pensando al Libano, per esempio, ma non soltanto. Ci torneremo nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano. È arrivato il momento di dare i numeri, in senso buono, la borsa, poi torniamo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Viaggiano tutte in positivo le borse europee, con Wall Street chiusa per festività. Gli investitori sono a caccia di indizi sulle prossime decisioni delle banche centrali. Milano è in progresso dello 0,64%, Francoforte dello 0,69%, più contenuto il rialzo di Parigi a più 0,31% e Londra più 0,15%. A Piazza Affari in cima al listino c'è sempre Amplifon più 4,66%, seguita da Saipem più 3,84% e Lottomatica più 2,85%. Maglia nera invece Stellantis meno 3,91% e il lusso con Cucinelli meno 0,94% e Moncler meno 0,55%. Sul valutario l'euro sale in questo momento a 1,14,46 sul dollaro. È tutto.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi, hey, amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
14: ai ai ai.
15: Vai su agenti.it.
14: rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it.
13: Agenti.it.
15: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olì!
16: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di

0: Installazioni. Husqvarna Automower è il robot taglia erba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Nessun luogo è lontano

0: Da Teheran a Washington, sempre provando a snocciolare elementi di straordinarietà che legano questi due eventi molto molto lontani, in mezzo cosa c'è? Beh, innanzitutto il tasto pausa su un conflitto, pur con qualche raid incrociato, che avrebbe potuto mettere in ginocchio mezzo mondo per il momento, complice una faticosissima opera diplomatica. Appunto si è messo il tasto pausa. Poi ci sono degli elementi, se volete, che li accomunano, perché in entrambi i casi si cerca di dare una patina di rappresentanza diplomatica, politica, in qualche modo cercare di dare lustro a questi che sono due eventi, lo ripeto, diversissimi, e anche cercare di fare un po' di soft power, cercare di attirare occhi mediatici, occhi politici e di varia natura. Tanto che, e do il primo esempio di straordinarietà, non so se il mio ospite è d'accordo, c'è un problema gigantesco per Donald Trump, perché ha voluto ritagliare il 250esimo un po' sulla sua misura, un po' tailor made dopo i suoi 80 anni, ma Taylor Swift ha deciso di sposarsi proprio in questi giorni e alcuni analisti dicono: attenzione, caro presidente, che tutto questo potrebbe mettere in ombra il 250esimo, altri elementi di straordinarietà, caldissimo, perché alcuni stati americani stanno soffrendo una canicola notevole e con prezzi altissimi, tanto che, me lo raccontava prima Giulia Cannizzaro sfogliando un po' di stampa americana, alcuni gestori di chioschi e ristoranti, Coney Island su tutti, confermano che l'hot dog inizia a costare veramente tantissimo e ci saranno problemi anche di grigliate. Scherzi a parte, daremo anche i numeri, perché Donald Trump, è uscita la notizia nelle ore scorse, è sostanzialmente il presidente che è diventato più ricco nel minor lasso di tempo, ricchezza privata, con una serie di accuse anche di insider trading e di sospetti, per meglio dire, di insider trading non ancora risolti. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno e un saluto a tutte e tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, è Donald Trump con i 250 anni di indipendenza che offusca Taylor Swift o viceversa, secondo lei?
1: Secondo me, più che altro, il modo in cui Donald Trump intende i 250 anni non ha quel valore, come dire, globale, che invece oggi può avere una pop star sicuramente, insomma. Credo che la festa più adatta al modo in cui Trump intende questa festa, sì, non sarebbe tanto il 1776, ma il 1783, che è l'anno in cui gli Stati Uniti vinsero effettivamente la guerra di indipendenza contro la Gran Bretagna, perché il suo modo di intendere questa festa è nel paradigma nazionalista, no? L'abbiamo visto sempre da parte di Trump, il quale non ammette nessuna critica nei confronti dell'America. Quel documento, quello della la dichiarazione di indipendenza, che oggi si dovrebbe, cioè scusi, domani si dovrebbe festeggiare, e che dice, esatto, e che dice che appunto tutti gli uomini sono stati creati uguali. Pensi un po', proprio il giorno in cui invece stiamo parlando delle ricchezze enormi, appunto, imparagonabili con quelle della gente comune da parte di Trump, e che tutti hanno uguale diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. Erano parole straordinarie. Adesso io non voglio tediare i nostri ascoltatori con questioni

0: perché nel 1776 gli americani avevano la schiavitù, e stavano in qualche modo uccidendo i nativi, c'era un maschilismo, un patriarcalismo fortissimo, le donne erano escluse dalla politica, però quello era, come dire, quel documento era una promessa, non una fotografia del 1776, sì, non una constatazione della realtà, ma una promessa, una sorta di documento quasi autocritico, che poi non a caso hanno adoperato Martin Luther King, gli abolizionisti, le femministe e, come dicevo, tanti popoli in giro per il mondo. Allora, lei vede qualche connessione tra tutto questo e il modo in cui Trump intende l'America? Ecco, questo secondo me è il grande problema.
1: È particolarmente tonico quest'oggi il professor Giovanni Borgognone, lo ringrazio anche per la seducente provocazione di natura storica che ci propone, altissimi ideali, tutto quello che era il prodotto dell'illuminismo, di una cultura centenaria che dall'Europa arrivava appunto oltreoceano, sembra essere evaporata, più che evaporata in realtà, professore, concretizzata, perché non parliamo di alti ideali, parliamo di soldi, parliamo di 2,2 miliardi di dollari, di cui 1,4 miliardi dell'attività cripto della famiglia di Donald Trump, cifre record per un presidente americano, ma anche per lo stesso Trump. Ne scrive il New York Times, ne scrive il Financial Times. Secondo il New York Times, i profitti di Trump erano inimmaginabili per qualsiasi leader di una democrazia liberale e per un presidente americano. In più, sempre il New York Times sottolinea la poca opportunità così stridente del conflitto di interessi. Donald Trump sovrintende direttamente alle regole delle criptovalute sulle quali, per esempio, lui ha uno stesso interesse, senza andare a toccare quelli che erano i vari rumors su oscillazioni di borsa, eccetera, eccetera. Questa forse è la prova provata che c'è, come dire, un presidente che, lo sappiamo, è business oriented, punto e basta.
0: Sì, allora è proprio questa la dimostrazione di un cambio di paradigma che naturalmente poi può essere temporaneo, ma c'è qualche cosa che non è temporaneo, qualche germe ormai che effettivamente è germogliato. E siamo di fronte a un'epoca in cui c'è una privatizzazione della politica. Io in passato ho definito la presidenza di Trump come presidenza privata, molti l'hanno chiamata transazionale, perché c'è proprio una mescolanza tra gli affari privati, la visione tutta incentrata sugli interessi economici e la politica, e lo vediamo appunto anche nelle notizie di questi giorni, cioè i ricavi di Trump erano di 622 milioni nel 2024 e sono 2,2 miliardi nel 2025. Ora tutti i politici che vanno in carica hanno per qualche motivo, una ragione o per l'altra, dei guadagni. Anche Vance ha avuto guadagni dal suo libro Elegia Americana. Pensi che prima di diventare vicepresidente aveva guadagnato come royalties da questo libro $100,000 e poi ne ha presi 5 milioni, quindi sicuramente, però le cifre invece di Trump sono veramente come dire, astronomiche, ecco. Allora qui c'è effettivamente di mezzo un conflitto di interesse, ci fa pensare naturalmente in Italia all'era Berlusconi. Il New York Times cita proprio Berlusconi come esempio, come dire, una sorta di prototipo, no? Che ha precorso però lì si parlava di decine di milioni di euro, qua parliamo di 2,2 miliardi, insomma tutto è in proporzione. E questi conflitti di interesse, però, ci possiamo anche domandare, agli americani, soprattutto agli americani di destra, interessano? E allora la risposta è che interessano poco in realtà, perché in società fortemente polarizzate in qualche modo è più facile per i leader politici sottrarsi a questa responsabilità. Quando ci sono accuse come quelle che arrivano dalla New York Times e hooligan, così possiamo definire un po' l'elettorato oggi nelle società polarizzate, e sono sempre portati a pensare che quelle accuse sono motivate politicamente, e tra l'altro nel caso di Trump diventano quasi un motivo di orgoglio, cioè l'imprenditore che ha successo. Però è la questione molto più complessa, perché quando parliamo poi di Bitcoin non c'è solo l'interesse personale di Trump, si mescola l'interesse, l'ideologia, l'idea di una moneta che non è dello Stato, che non è controllata dal governo, quindi c'è l'ideologia libertaria alle spalle, in qualche modo quella della Silicon Valley, della tecnodestra, che si intreccia in qualche modo appunto con gli interessi trumpiani. Vede che proprio continuiamo a parlare di intreccio tra politica e interessi privati.
1: E questo, seguendo il suo ragionamento, è particolarmente preoccupante, perché sto pensando, per riassumere l'ultima parte del suo ragionamento, l'intensa attività sulle criptovalute potrebbe portare in massima istanza alla de-dollarizzazione dell'economia statunitense e globale, questo come ultimo scenario. Chi è che sta lavorando sulla de-dollarizzazione? Beh, la Cina, e sarebbe qualcosa di incredibile, no professore? Perché a quel punto è un cerchio che si chiude, tutta l'ideologia della Silicon Valley che non vuole lacci e lacciuoli, lo stesso Donald Trump che vuole poter fare tutto quello che vuole fare, fare, e paradossalmente si va a legare dall'altra parte del mondo dove è il contrario, perché lo Stato cinese in una

0: forma e nell'altra controlla tutto.
1: Sì, ha ragione, è proprio questo, c'è una sorta di cortocircuito poi del nazionalismo americano. Vede, si parla tanto di America First, interessi americani, ma poi i fautori delle Bitcoin, i libertari, lo stesso Peter Thiel, coloro che in qualche modo difendono anche le idee della destra nazionalista, però contemporaneamente, per esempio, teorizzano la necessità di costruire delle città galleggianti. Il Seasteading Institute, che viene finanziato da Thiel, è questo, città galleggianti con dei contratti sociali in qualche modo che sono come delle compagnie private che offrono, no, a consumatori, che sarebbero poi i cittadini, la possibilità di scegliere tra contratti sociali diversi, e adoperano le bitcoin, perché su queste città galleggianti si adopererebbero le bitcoin. Quindi parliamo di progetti che sono in realtà extranazionali, che vanno oltre la dimensione degli stati nazionali e nei quali tutto quello che conta è semplicemente, appunto, questa idea nuova di mix, diciamo, tra pubblico e privato, con grandi profitti per coloro che gestiscono queste sorta di corporation, che sono però anche degli stati, delle sorte di stati privati, potremmo dire.
0: Certo. Ultimo telegramma che le chiederei, professor Borgognone. Domani, 4 luglio, questi 250 anni avranno l'effetto che Trump desidera, l'effetto di, diciamo, ridondanza mediatica, di appeal, di seduzione verso tutto il resto del mondo?
1: Guardi, naturalmente dipende da come poi le persone tendono a interpretare il 4 luglio. L'immagine di Trump, a mio giudizio, offusca, come ho mostrato insomma un po' da quello che vi ho detto, il significato del 4 luglio. Il significato dovrebbe essere, come dicevo, una promessa, dovrebbe essere in qualche modo una visione critica e una visione in qualche modo universalistica che ci coinvolge tutti. Ma il modo in cui Trump lo intende lo polarizza ulteriormente, e vediamo in qualche modo infatti molte resistenze a celebrare in questo momento, che non dovrebbe essere solo americano, che ha un significato invece globale.
0: Grazie mille, come sempre, professor Giovanni Borgognone, Università di Torino. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie.
0: 349-238-6666, è venerdì, quindi anch'io mi permetto di essere un filo più polemico del solito, lo sapete, perché poi il giorno della punizione arriverà Valeria Bernardi, proporrà la sua musica, la sua chiave musicale. Grande Musumeci, scrive ironico un ascoltatore. Così lontano è Albania che neanche una parola per le proteste che stanno facendo in Albania contro il governo da un mese. L'ascoltatore fa riferimento, credo, ai resort di lusso che dovrebbero, forse saranno, chissà, dubito, costruiti. Caro ascoltatore, c'è un problema di gerarchia delle notizie. Il terremoto in Venezuela, lo Strait di Hormuz, sembra senza voler sminuire quella notizia lì, ma siccome un'ora è un'ora, noi dobbiamo scegliere notizie che hanno più rilevanza e hanno più, come dire, impatto sul numero più alto di persone. Qua è proprio tecnica giornalistica, non è un'arte, è proprio tecnica, non c'è nulla da fare. Piccola pausa, sentiamo come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, il traffico è bloccato per un incidente in zona di cantiere tra numerosi veicoli tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Si sono formate code di 2 chilometri. E più a nord, sul tratto piemontese, per un altro incidente in colonnamenti tra Serravalle Scrivia e Bivio A26 in direzione Milano. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, code per un veicolo in fiamme tra Busto Arsizio e Innesto A9 in direzione Milano, code anche in carreggiata apposta per i curiosi tra l'Innesto con la 9 e Legnano. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, code per un incidente in corsia di sorpasso tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli e verso Milano, in colonnamenti a causa di un veicolo in panne all'altezza di Piacenza. Infine, sul tratto marchigiano della A14 Adriatica, un incidente provoca code tra Monte Marciano e Ancona Sud verso Taranto. È tutto, fate buon viaggio.
3: Nessun luogo è lontano.
0: Come promesso, vi porto in Venezuela, lì dove i numeri purtroppo sono ancora tragici, un bilancio tutto in divenire. Siamo a morti accertati 2.595, più di 11.000 i feriti, decine e decine di migliaia gli sfollati e i dispersi, e molti di questi dispersi purtroppo andranno ad accrescere il bilancio delle vittime. Per fortuna, anche a distanza di una settimana, qualche storia a lieto fine c'è. Dopo ore di ricerche è stato estratto ancora vivo dalle macerie un 43enne, Gil Hernan. Era alla Guaira, 8 giorni sotto le macerie. Riferirlo a un giornalista dell'AFP sul posto, forse avete visto anche sui social le immagini incredibili in cui i soccorritori fanno muovere le dita della mano a questo uomo che per 8 giorni è rimasto sotto le macerie ed è fortunatamente ancora vivo. Per il resto i numeri denunciano una situazione tragica: 15 miliardi di dollari per un primo investimento per provare a ricostruire un paese che è totalmente in ginocchio. Lì c'è Marcello Garcia della Costa, responsabile dell'unità di risposta alle emergenze di CESVI, che dovrebbe essere in viaggio verso la Guaira. Adesso lo vediamo, se siete collegati sul canale 6.3 del Digitale Terrestre lo vedete. Marcello, buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, siete riusciti a raggiungere la Guaira, com'è la situazione lì nella città che è stata più colpita da questo sisma?
5: Sì, siamo attualmente con il team CESVI di prima emergenza alla Guaira, di fatto è 3 giorni che stiamo iniziando a portare assistenza alle popolazioni che sono state colpite da questo violentissimo terremoto. La situazione è veramente disastrosa, ci sono ancora persone sotto le macerie, case, interi quartieri completamente rasi a suolo. Il problema maggiore adesso è dal sisma, la rete idrica è stata messa, è stata praticamente collassata, quindi il problema principale è sicuramente l'accesso all'acqua potabile, l'accesso al cibo e chiaramente il fatto che la gente, centinaia di persone stanno dormendo fuori proprio per ancora ripari sicuri.
0: La voce arriva ogni tanto con qualche problema, ma immaginate la situazione, è quella di Marcello Garcia della Costa, unità di risposta alle emergenze del CESVI. Cosa state cercando di organizzare, di mettere in piedi in queste ore così drammatiche? Ci diceva l'acqua potabile, evidentemente, il cibo, i beni di prima necessità, l'accesso a un tetto. Cosa riuscite a fare? Quanto riuscite a lavorare in una situazione così complessa, voi come CESVI?
5: Sì, già dopo i primi 3 giorni siamo riusciti a mettere in piedi un sistema di distribuzione di kit di emergenza, in particolare quello che sto facendo sono appunto distribuzioni di cibo, distribuzioni di kit di igiene, perché immaginate appunto che anche la rete fognaria, la situazione di igiene in particolare è al collasso, quindi kit di igiene sono sicuramente le cose più importanti che stiamo distribuendo insieme al, ripeto, all'acqua potabile e stiamo iniziando anche a distribuire di kit per costruirsi dei piccoli ripari di emergenza per la gente che sta ancora sperando di trovare qualcuno dei propri cari sotto le macerie. Molte altre persone stanno invece già spostandosi in zone più sicure, quindi si assiste anche a un movimento massivo di delle persone verso zone più sicure e anche verso Caracas, verso la capitale.
0: Io ringrazio Marcello Garcia della Costa, responsabile dell'unità di risposta alle emergenze di CESVI in diretta da La Guaira. Grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Ci riaggiorniamo nei prossimi giorni, se avrà tempo, se potrà. Grazie mille.
5: Grazie mille a voi, grazie mille.
0: (349) 238-6666, ancora un po' di commenti arrivano da quella che è stata una pagina tutta dedicata ai 250 anni dell'indipendenza americana e un po' i numeri di Donald Trump, che risulta straordinario come presidente anche per i guadagni e gli introiti proprio dal punto di vista personale. Trump è un avido, ma anche un 80enne palazzinaro, ama il dollaro. Scrive qualcuno, ama il significato assoluto del dollaro come moneta. Forse ha ragione, allora non si spiegherebbe il perché questa passione smodata anche per i bitcoin. Qualcun altro torna invece sul tema Nord Stream, di cui vi abbiamo dato notizia. La Germania punta il dito sulle autorità ucraine, dice non potevano non sapere, anzi sono i mandanti del sabotaggio a Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Tornando su questo tema, scrive un ascoltatore, non si può escludere che il mandante sia l'egemone globale, America, punto di domanda. Vedi la NATO in Libia con i nostri asset energetici, alla fine noi come i tedeschi abbiamo entrambi perso la guerra. Allora, sa che noi è ipotesi poco, come dire, dimostrabili, poco ancorate con la realtà, cerchiamo di rifuggirle. Stiamo direi, perché sennò poi si ampe, smettiamo dei grandangoli che ci potrebbero portare ovunque. Stiamo a quello che farà e dirà la procura tedesca innanzitutto. Già mi sembra una svolta nelle indagini notevoli. Era stato pizzicato l'ucraino responsabile della gestione di questo team di sabotatori. Adesso si dice, guardate che c'era un filo diretto con Kiev. Direi guardiamoci i piedi e andiamo avanti un passo alla volta, per evitare anche di aggiungere fumus, no, a questa narrazione. Già la polarizzazione anche dei media, degli ascoltatori, no, non aiuta a fare chiarezza. Quello che ci aiuta a fare chiarezza ancora una volta invece è parlare di soldi, non per essere cinici. Ancora fiumi di denaro americano, però questa volta per lo spazio. Emilio Cozzi, coautore, copilota della geopolitica dello spazio. Ciao Emilio, buongiorno, ben ritrovato.
6: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, fra l'altro abbiamo appena registrato l'ultima puntata dell'ultima stagione, l'ultima non lo so perché torniamo in onda, torniamo in orbita, caro Emilio, però tu quest'oggi ci parli innanzitutto almeno di 500 milioni di dollari, così, che qualcuno mette sul piatto per andare tre volte sulla Luna a far che?
6: Esatto, 598 per la precisione, sono il capitale sommato di quattro missioni della NASA, divisi in realtà tra tre aziende, che serviranno per, dalla fine del 2028, appunto andare sulla Luna a portare payload commerciali, sostanzialmente esperimenti scientifici, che in realtà però sono il pregresso della Moon Base, come l'hanno chiamata Jared Isaacman e il suo staff, cioè il villaggio, la base spaziale che il programma Artemis, ormai lo sappiamo, è deputato a costruire entro il 2036. Per cui appunto quattro contratti, le tre aziende sono Astrobotic, Farfly Aerospace e Intuitive Machines. La cosa curiosa è che per esempio studieranno come i razzi atterrando sulla Luna muovano la polvere lunare per evitare che questo costituisca un problema. Insomma, stiamo preparandoci letteralmente ad andare sulla Luna, e la NASA con questi contratti sta dicendo al mondo: accelereremo, visto che la Cina sta correndo.
0: E quindi accelerare significa iniezioni finanziarie, perché senza investimenti di un certo tipo evidentemente la corsa allo spazio è qualcosa che rimane lettera morta. A proposito di investimenti, qua andiamo su cifre molto molto più alte, ma che hanno a che fare con, qua piccola notazione personale, un giorno, un tempo io mi affidai a un satellitare che poi praticamente non c'è più, sto parlando di Iridium sostanzialmente, che dovrebbe essere acquisito dal Rocket Lab, 8 miliardi, ma per fare cosa?
6: È corretto, Rocket Lab, che è un'azienda che chiaramente ha una base ormai negli Stati Uniti, ma in origine dell'Australia, ha speso 8 miliardi, in realtà il contratto deve essere concluso alla metà del 2027, per acquistare Iridium, che significa acquistare 66 satelliti della costellazione satellitare che tu anche hai usato, ma soprattutto significa comprare la banda L, cioè una particolare banda nello spettro delle frequenze, e in sostanza mettersi in scia del progetto che ha portato SpaceX a valere a un certo punto quasi 2.900 miliardi. In pratica le aziende spaziali non stanno più vendendosi solo come produttrici di hardware, ma come space provider, cioè vendono servizi dallo spazio. Acquistare una rete satellitare e uno spettro di banda molto specifico significa diventare sostanzialmente coloro i quali un domani forniranno servizi di telecomunicazione, di comunicazione dallo spazio. Significa mettere le mani sul futuro, perché avere una determinata frequenza implica che gli altri non possano acquistarla.
0: Certo, perché sono scarse e limitate, come spiegammo nell'ultima puntata del podcast, sembra qualcosa di immateriale, ma in realtà se tu ti riesci a raccaparrare quelle frequenze, poi gli altri stanno alla finestra. Grazie mille, come sempre, Emilio Cozzi, La geopolitica dello spazio, il nostro podcast. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, mi raccomando, sempre coi piedi per terra, Emilio.
6: Ma con gli occhi al cielo, ad Astra.
0: Quasi in chiusura, un minuto e mezzo, i vostri messaggi a chiudere, 349-238-6666, qualcuno scrive ancora per le proteste albanesi, ma ci torneremo, dobbiamo avere un attimo di respiro, per cui non dobbiamo essere ogni giorno sull'orlo di un'ennesima guerra. Scusate, 34esimo giorno di protesta e nessuno ne parla in Italia, proveremo a colmare il vuoto, promesso. Qualcuno scrive, Trump incarna il rude cowboy e in una democrazia, lo mettete virgolette, basata sul denaro e successo, è sicuramente quello che più si avvicina al popolo, nonostante le ovvie contraddizioni, soprattutto dopo le follie woke di Biden e company. Così un altro ascoltatore. Qualcun altro spezza una lancia a favore del fronte metal, cara Valeria, ti sei persa il messaggio, non so se l'hai visto, la Bernardi non vincerà, così finisce il messaggio. Marcello d'Alessandria, auspica i Megadeth, Nuclear Assault, vabbè, insomma, continua così. Questo è detto poi il venerdì, vuol dire attirarsi gli strali della Bernardi. Qualcun altro, Buddy, invece di puntare il dito contro le attività illecite di Trump come l'insider trading, difficile da dimostrare, è interessante ed è grave il letargo della vigilanza. Così un ascoltatore che peraltro è del mestiere. Direi che il tempo è quasi scaduto, non mi resta che ricordare quello che ci guiderà anche nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
7: Musumeci, ecco. Eccoti la

0: tua prestigiosa punizione. Sempre e comunque niente metal. Ciao a quasi tutti.
1: Premesso che qua vinci quasi facile, Valeria Bernardi, non mi resta che ringraziare voi tutti l'ascolto, tutta la squadra nel suo luogo lontano, oggi anche Valeria Bernardi, ci sentiamo lunedì, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Sono le 17.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Approvata dal Consiglio Atlantico la dichiarazione del vertice NATO in programma ad Ankara verso un sostegno militare a Kiev da 70 miliardi l'anno. Avvistata a Francoforte Anastasia Berezovska, la donna ucraina prima sospettata per l'attentato all'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Aperta a Roma un'indagine sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico. Tennis, Zinna in campo a Wimbledon contro l'americano Brooksby. Buonasera da Sergio Nava. La dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara è stata approvata dal Consiglio Atlantico. Il comunicato contiene riferimento al sostegno militare a Kiev da 70 miliardi sia per il 2026 che per il 2027. La cifra include il prestito europeo a Kiev, che vale 30 miliardi. L'impegno a finanziare lo sforzo bellico vale per gli alleati europei e il Canada, non però per gli Stati Uniti, che continueranno a fornire assistenza di vario tipo e anche a vendere armi attraverso il programma Pearl. Questo mentre il presidente lituano Nauseda ha affermato di voler integrare il suo paese nella deterrenza nucleare contro la Russia. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, nonché la compagna e anche il figlio, non ha agito da sola, secondo i magistrati monegaschi. Secondo una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è poi stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi tra vestita da uomo. Medio Oriente, sulla Cisgiordania, condividiamo che la continua espansione di Israele è inaccettabile e la violenza usata per questa espansione abominevole. La Commissione europea presto presenterà le sue opzioni sulle restrizioni ai prodotti degli insediamenti, a dirlo la presidente von der Leyen. E ora in Italia i PM di Roma hanno avviato un'indagine sul furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico. A Piazzale Clodio è stata trasmessa una prima informativa sull'episodio. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS. Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Partono domani tutta Italia i saldi estivi, a eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove iniziano il 16 luglio. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro. Sentiamo Massimo Torti, segretario generale di Federazione Moda Italia Confcommercio, al microfono di Alessio Maurizi in effetto giorno.
6: Si conferma alto l'interesse dei consumatori, perché le stime dell'ufficio studi di Confcommercio ci dicono che questi saldi valgono 3,2 miliardi di euro, quindi è una cifra importante, coinvolgono oltre 16 milioni di famiglie italiane, la spesa media è 201 euro, quindi diciamo che c'è molto interesse e c'è sempre interesse per questi saldi. E poi è un momento di convenienza, ma anche per noi un invito a comprare meglio, cioè meno prodotti usa e getta, maggior consapevolezza e più durata e qualità. Poi siamo in un mondo globalizzato con degli effetti anche climatici importanti. Quello che noi preme è l'importanza di una data unica dei saldi, come avviene da domani, perché siccome sono le regioni che definiscono le partenze dei saldi, si evitano quegli spostamenti magari da un confine all'altro, da una provincia all'altra, da una regione all'altra, per andare a accaparrarsi l'affare.
4: Calcio è finita l'era Nagelsmann, la Germania è pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale CT della nazionale e ha annunciato che avvierà delle discussioni con Klopp per il ruolo. Tennis in campo a Wimbledon per il terzo turno del torneo numero uno al mondo Sinner. Sentiamo in diretta per gli aggiornamenti Marco Spadavecchia. Marco.
7: Sì, avanti di un 7-0, vinto con il punteggio di 6-4, il numero uno al mondo, Jannik Sinner, in campo contro lo statunitense Jason Brooksby, numero 88 della classifica ATP. Nel match in corso sul campo 1 di Wimbledon, valido per il terzo turno dello slam inglese, il tennista in vantaggio dopo i successi non esaltanti contro Kecmanovic e Borges. Un Sinner apparso in controllo, ha servito per il primo set dopo 38 minuti di partita, italiano in crescita e brillante anche al servizio, 11 ace al momento dopo un'ora e 24 minuti di gioco in corso il match a Wimbledon. Si gioca il secondo set, avanti Sinner 5-3 dopo il primo vinto con il punteggio di 6-4. In palio c'è un posto agli ottavi nel tabellone di Wimbledon. A te.
4: Grazie a Marco Spadavecchi, era questa l'ultima notizia di GR24, la linea va a Focus Economia, il notiziario si aggiorna alle 18.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
8: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia stranamente alla nostra. Ogni giorno qui su Radio 24 alle 15.
9: Io sono Paolo Ruffini.
10: No, io sono Paolo Ruffini.
9: No,
10: e chi sei?
9: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
10: E sei down?
9: Sì.
10: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24 dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no? Puppa!
9: Paolino.
11: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
12: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
11: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
12: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
11: e sulle principali piattaforme audio.
13: Cara Marianna Aprile, ci sei?
14: Sono qui, dove vuoi che sia.
13: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
14: Il no!
13: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
14: No.
13: Ecco, sono diventato socio, lo sai?
14: Certo.
13: Socio?
14: Ad honorem.
13: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
14: ovvio.
13: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
14: Ah, così.
15: Amici e nemici, di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
16: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:10 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui come sempre vi sarà anche la poco invidiabile classifica per quello che riguarda i temi. Poi parleremo di una cosa che ha a che fare anche con la poco invidiabile classifica in qualche modo, però è una notizia positiva, non voglio spoilerarlo, riguarda la pubblica amministrazione, ma ripeto, non è una notizia da classifica, è una notizia positiva. Per quello che riguarda il resto della giornata economico-finanziaria, segnalo che oggi ci sono alcuni mercati chiusi per festività, chiaramente il giorno dell'indipendenza americana è il 4 luglio, ma essendo sabato le borse americane, diciamo così, festeggiano l'Independence Day oggi e quindi non c'è il cosiddetto riferimento di Wall Street. Per quello che riguarda invece le borse europee, già questa mattina va detto che le asiatiche avevano chiuso abbastanza bene, anzi bene nel caso di Tokyo più 1,5% e anche di Hong Kong più 1,20%. Continuano a essere positive le borse europee, Parigi più 0,45%, Francoforte più 0,90%. Andiamo su Milano dove il guadagno è dello 0,74%. Adesso si guarda soprattutto le banche centrali, alcune dichiarazioni che sono arrivate in questi giorni anche da Sintra e poi comunque gli sviluppi sul Medio Oriente e sul maledetto o benedetto stretto di Hormuz, dove però le novità sono, insomma, intanto arrivano col contagocce e poi non sono di direzione chiara. Per quello che riguarda Milano, dicevo, i titoli migliori si chiamano Amplifon più 4,70, Saipem più 3,5, Lottomatica più 3, Prismian più 3, Unipol più 2,40%. Prismian fin dall'inizio seduta guadagnava il 2,6, l'ha mantenuto, anzi è arrivata adesso al 3%. Chi non va bene ve lo dico tra un istante, nel senso che volevo continuare con alcuni titoli che invece avevano sofferto un pochino in questi giorni, non tanto Steam Electronics più 1,5, Monte dei Paschi più 1,5, penso Fincantieri più 1,5%, Leonardo più 1,20%. Dicevo, il fronte negativo vede soprattutto un titolo che è Stellantis meno 3,81%, poi c'è un po' di debolezza sul lusso, nel senso che Cucinelli perde lo 0,70, Ferrari lo 0,60, Moncler lo 0,40%. Euro su dollaro, da questo punto di vista, siamo sempre a quota 1, sostanzialmente, e 14, 1,14,42, quindi sostanzialmente fermo. C'era stata molta anche interesse per quello che riguarda l'andamento di borsa anche su una vicenda che stiamo seguendo da tempo e mi riferisco al titolo Unicredit che adesso però è invariato, però ricorderete che ieri ha fatto un più 4% superando gli 80 euro, adesso è fermo sostanzialmente sul livello di ieri. Commerzbank ieri ha fatto un più 3,22% chiudendo a 38,13 euro, perché oggi finisce l'OPS e i risultati verranno annunciati l'8 luglio, però le voci sono di un ritocco, un ulteriore ritocco vuol dire di azioni consegnate all'offerta di Unicredit rispetto al 12,5% di adesioni alla chiusura della prima fase dell'offerta pubblica e quindi sembra ancora più plausibile, poi vedremo l'8 luglio, il fatto che Unicredit possa avere raggiunto la maggioranza, cioè il 50% più un'azione. Se poi consideriamo che l'assemblea, di solito la partecipazione delle ultime assemblee anche di Allianz, di Commerzbank, scusatemi, toccava più o meno l'80%, basterebbe quindi una partecipazione di poco più del 40% per raggiungere la maggioranza non qualificata, quindi sufficiente però per nominare i membri del Consiglio di amministrazione di sorveglianza. Ma vedremo, è chiaro che ieri erano in grande spolvero i due titoli, vedremo come andrà a finire e soprattutto vedremo il livello raggiunto dall'offerta di Unicredit, quindi le adesioni che ha portato azioni di Commerzbank a Unicredit l'8 luglio. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. Andiamo adesso sugli altri mercati.

Sì, qualcuno mi scrive, ma su Stellantis non so se il fatto che Mirafiori si fermerà il 6 lunedì 6, martedì 7 luglio per mancanza di motori, perché i sindacati sono molto scettici, dicono viene difficile credere che il problema sia legato solamente alla mancanza di motori, perché basta vedere le vendite della 500. E poi Fimcis dice la produzione Stellantis è comunque in ripresa nei primi sei mesi del 2026 rispetto all'anno nero del 2025, ma la situazione di Cassino resta grave. Trainano la crescita la Jeep Compass Amelfi, la 500 ibrida appunto a Mirafiori. La previsione per il 2026 è di arrivare a 500, un po' più di 500.000 veicoli. Andiamo, dicevo, agli altri mercati. Per quello che riguarda il petrolio, siamo Brent a $72.2 il barile, WTI a $68.7, sono tutti livelli leggermente, però leggermente inferiori al 27 febbraio. Tra l'altro oggi scadono le accise, per cui adesso vedremo dove si collocheranno i prezzi. Qualcuno continua a dirmi, ma l'euro su dollaro, guardate, l'euro si è leggermente indebolito sul dollaro rispetto a quota 1,18, lo dico perché chiaramente il petrolio si paga in dollari, se l'euro si indebolisce ti costa un po' di più, ma non ci siamo anche guardando gli estremi, nel senso che la differenza tra il 27 febbraio e oggi è di quasi un 5%. Il problema è che la benzina e il gasolio costano, e stiamo facendo un raffronto con il taglio delle accise da 5 centesimi ancora, quindi non si può dimenticare questa cosa, però costano il gasolio il 9,5% al netto del taglio delle accise in più rispetto al 27 febbraio, la benzina 8% in più, quindi non si può evocare solo il rapporto di cambio, anche perché andrebbe ricalcolato tutto, e lo vedremo nei prossimi giorni chiaramente, quando verranno tagliate le accise. E lì si scoprirà che il petrolio, che la benzina e il gasolio non sono calati abbastanza rispetto alle quotazioni ormai da giorni del petrolio, e anche volendo inglobare l'andamento, l'indebolimento relativo dell'euro sul dollaro. Dunque, si può gestire una banca avendo conto lo Stato tedesco? Sì, lo Stato tedesco ha quasi il 13%, il 12,6 vado a memoria, di Commerzbank. Non lo so, la stessa cosa si poteva chiedere anche su Monte dei Paschi, mi sembra che si sia gestita nonostante la presenza dello Stato italiano, che poi lentamente è uscito. È una quota importante, non è una quota, diciamo, di maggioranza relativa assolutamente, per cui certo che sarebbe meglio avere un accordo alla fine. Dunque, vedo molti messaggi sul sì, guardate, la benzina ieri ha avuto un prezzo medio in versione self service 1,803 euro al litro, il gasolio 1,882 euro, ho già dato le variazioni. Il gas resta sempre alto, il gas ad Amsterdam rispetto a un anno fa, a 45 euro a megawattora, ma anche rispetto al 27 febbraio, il giorno prima dell'attacco all'Iran, dove era 32,4. L'elettricità è a 105, domani verrà venduto al prezzo del PUN, è a 105 euro a megawattora, un anno fa veniva venduto a 121. Ma restando ancora per qualche istante sul petrolio, lo faceva notare oggi su Sole 24 Ore Sissi Bellomo, lentamente si sta sbloccando lentamente lo stretto di Hormuz, e quindi milioni di barili che erano rimasti intrappolati, sappiamo che ogni giorno transitavano più o meno 15 più 5, 20 milioni tra petrolio e derivati. Tuttora restano intrappolati, diciamo così, nello stretto 90 milioni di barili, che sono l'equivalente di un'intera giornata di consumi mondiali.
però lentamente stanno uscendo. Ora, siccome il petrolio è tornato assolutamente ai livelli del 27 febbraio con un calo del 40% rispetto ad alcuni picchi, non si capisce perché non faccia così la benzina. E comunque la giri, qualcosa non torna, dai.

0: Dunque, vedo alcune dichiarazioni di Ursula von der Leyen sul dialogo con la Cina. È aperto, ma il nostro dialogo è aperto, ma deve portare a qualcosa. E poi Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, bisogna completare l'unione dei capitali anche per finanziare l'high tech europea, visto che al momento solo l'1% degli attivi detenuti dai cittadini dell'area euro, pari a 35.000 miliardi, è investito in questo settore. Restando in Europa, la Spagna ha registrato un record di turisti nei primi 5 mesi, oltre 36,8 milioni di arrivi, con una il 5% in più rispetto ai primi 5 mesi del 2025, con una spesa complessiva di quasi l'8% in più a 50 miliardi e il livello record per presenza e spesa nei primi 5 mesi dell'anno. Però attenzione, anche in Spagna c'è più di un caso di overtourism. C'è una piattaforma, per esempio, che sta raccogliendo molte adesioni a Maiorca, quindi alle Baleari. Dicono i cittadini che la situazione a Maiorca è al limite, servono misure concrete contro il turismo di massa. Dunque, veniamo all'Italia. Ci sono alcune notizie su PNRR. Tra l'altro, il consigliere economico della Presidenza del Consiglio, Renato Loiero, ha detto che nel nostro sud, nel Mezzogiorno, 3 cantieri su 4 sono già in fase esecutiva e tra il 2022 e il 2025 i comuni del sud hanno raddoppiato gli investimenti pubblici da 4,2 a 8 miliardi di euro. E guardate, abbiamo detto più volte che la buona notizia lì è arrivata dai comuni e in particolare dai comuni del nostro Mezzogiorno, dove non era scontato, visto il calo di organico, i tagli all'organico, il blocco delle assunzioni, l'invecchiamento dell'età dei dipendenti, non era scontato che sarebbero riusciti a utilizzare i soldi del PNRR. Ma diciamo, per converso, lo vediamo anche nei dati degli ultimi 4 anni del PIL del nostro Mezzogiorno. Come lo Svimez ha ricordato più volte, è la prima volta che capita per 4 anni di fila che il PIL del Sud cresca in percentuale, non in valore assoluto, dai, in percentuale più del centro-nord. La Puglia ha speso 50 milioni per il dissesto idrogeologico e ha realizzato 83 case di comunità. La Calabria ha utilizzato 10,3 miliardi e a Catanzaro, con 15 progetti ultimati, 4 in esecuzione. Il comune di Catanzaro, per esempio, ha completato il 79% delle opere previste dal PNRR. Ma ci sono anche altri dati. In Alto Adige il PNRR ha sviluppato progetti per 3,3 miliardi di euro, sono 4.600 progetti, di cui 3.100 già conclusi e 1.400 ancora in esecuzione. 3,3 miliardi sono la somma tra Trentino e Alto Adige, perché sono in realtà 1,75 miliardi in Alto Adige e 1 miliardo e 570 milioni in Trentino. Interventi sia sulla transizione ecologica, ma sulla digitalizzazione, istruzione e ricerca. E tra l'altro il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il Sud, Luigi Sbarra, ha ricordato come negli ultimi 5 anni al Sud siano aumentate di 21.600 le imprese, per un totale l'anno scorso di 103.500 imprese. Il saldo appunto è positivo, perché ci sono state anche delle cessazioni, per 21.000 imprese in più. A maggio tengono le vendite al dettaglio, sia in valore più 0,2% in Italia che in volume più 0,1%, dati non brillanti, dice Confcommercio. Insomma, non è che lo 0,1 in volume possa farti stappare bottiglie, però diciamo qualche spunto di vivacità. Domani partono i saldi estivi, 7 italiani su 10, questo dato arriva da Confesercenti, invece sono pronti all'acquisto. L'Unione Nazionale dei Consumatori fa sapere che gli sconti sono stabili rispetto al gennaio 2025, sono un po' più alti per l'abbigliamento. E sentiamo al microfono del nostro Alessio Maurizio, effetto giorno, proprio il segretario generale di Federazione Moda Italia Confcommercio, Massimo Torti, ricordare che i saldi valgono circa 3,2 miliardi e chiedere regole europee contro l'ultra fast fashion. Sappiamo un tema che si chiama anche qui sostanzialmente solamente made in China. Sentiamo Torti.
1: Si conferma alto l'interesse dei consumatori, perché le stime dell'ufficio studi di Confcommercio ci dicono che questi saldi valgono 3,2 miliardi di euro, quindi è una cifra importante, coinvolgono oltre 16 milioni di famiglie italiane, la spesa media è 201 euro, quindi diciamo che c'è molto interesse e c'è sempre interesse per questi saldi. E poi è un momento di convenienza, ma anche per noi un invito a comprare meglio, cioè meno prodotti usa e getta, maggior consapevolezza e più durata e qualità. Poi siamo in un mondo globalizzato con degli effetti anche climatici importanti. Quello che noi preme è l'importanza di una data unica dei saldi, come avviene da domani, perché siccome sono le regioni che definiscono le partenze dei saldi, si evitano quegli spostamenti magari da un confine all'altro, da una provincia all'altra, da una regione all'altra, per andare a accaparrarsi l'affare. Più che l'Italia dobbiamo parlare di Europa, perché apparteniamo a un mondo più ampio e dobbiamo agire tutti insieme per questo obiettivo, che deve essere un obiettivo comune. Ultra fast fashion, le do due dati che sono importanti. Negli ultimi 20 anni la produzione di moda mondiale è aumentata del 200%, le vendite di prodotti di moda a livello mondiale sono aumentate del 400%, l'utilizzo medio di un capo di moda è di 7-8 utilizzi, quindi ci sono 7-8 utilizzi e poi si abbandona il capo. Una prima cosa è stata fatta a livello europeo nel processo di revisione del codice doganale europeo, e dal 1 luglio è partita il dazio di 3 euro su ogni prodotto mini pacco di basso valore che arriva da paesi extraeuropei.

0: Comunque segnalo che molti ascoltatori mi stanno dicendo che in realtà il gasolio da lunedì è aumentato anche di 3-5 centesimi, non posso verificare, in provincia di Treviso in un caso, ma anche in altre regioni italiane sta aumentando. Vabbè, la motivazione delle grandi compagnie è che si è ridotto lo stoccaggio e c'è poco prodotto nelle raffinerie, poco prodotto quindi raffinato. Allora, qualche notizia in breve prima di andare poi alla poco invidiabile classifica. Abbiamo ascoltato anche tutto quello che è appunto il sull'ultra fast fashion. Io non ho niente da aggiungere, abbiamo parlato molte volte. Qualcuno dice: perché non dite che è aumentata la pressione fiscale? L'abbiamo detto due giorni fa, è al 37,6% rispetto al PIL, è un po' in aumento, certo. Alcuni lo legano anche alla regolarizzazione di molti lavori, cioè sappiamo che in questi anni ci sono stati molti tempi determinati che sono diventati indeterminati o partiva che sono passati a tempo indeterminato, però insomma non è solo quello. Comunque invece una nota che riguarda anche il gruppo Sole 24 Ore, visto che l'evento di oggi era organizzato dal Comune di Roma e dal Sole 24 Ore. Ricorderete tutte le polemiche quando Roma, Giunta Raggi, rinunciò a gareggiare come sede olimpica e tutto quello che fu anche insomma se ne è discusso. Oggi c'è un'altra giunta, ovviamente la giunta Gualtieri, ma il Sole 24 Ore ha presentato uno studio molto articolato su quanto impatto economico hanno avuto gli eventi sportivi negli ultimi 4 anni a Roma. Hanno avuto un impatto economico più alto dell'intera operazione Milano Cortina, perché le ricadute delle Olimpiadi di Milano Cortina sono di 6,6 miliardi, Parigi 2024 9 miliardi, nei 4 anni invece Roma ha sviluppato 7 miliardi e mezzo di euro in più, come ha ricordato Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale.
1: I grandi eventi sportivi che si sono

Tenuti a Roma negli ultimi 4 anni hanno avuto un valore economico di impatto superiore alle Olimpiadi di Milano Cortina. Questa non è una gara, naturalmente, perché noi crediamo in un paese che sia unito, che si valorizzi con tutti i suoi territori, ma addirittura questo impatto economico è stato similare alle Olimpiadi di Parigi. Grandi ricadute economiche, ma anche grandi ricadute occupazionali, i numeri verranno detti dopo, e grandi ricadute d'immagine. Tutto questo ci aiuta sostanzialmente a rendere la città attiva. E non è un caso se oggi i dati occupazionali a Roma sono nettamente superiori di quelli del paese.

0: Dunque, sì, qualche ascoltatore evidentemente ha partecipato all'evento di oggi a Campidoglio, è vero, c'era lo Tito, insomma, non posso entrare adesso in temi da tutti convocati. C'era il presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera, c'era il nuovo presidente della FIGC, Malagò, presidente del CONI. Qualcuno dice: ma perché si è arrabbiato Binaghi? Guarda, non l'ho capito, visto che moderavo quella parte, perché il presidente della Federazione Italiana Tennis ha detto che i calcoli vanno fatti. Ragazzi, ovvio che non puoi paragonare un'Olimpiade a un evento annuale come sono i tornei, diciamo, di tennis. Gli impatti sono diversi, è anche difficile usare dei parametri simili, perché un evento come le Olimpiadi capita una volta ogni decine d'anni in un paese, però può accendere, diciamo così, guardate il caso di Cortina, l'abbiamo parlato molte volte. Cortina è molto conosciuta in Italia, era pochissimo conosciuta all'estero. Dopo le Olimpiadi complessivamente ha avuto 3 miliardi di visualizzazioni il nome Cortina. È chiaro che la stessa cosa non vale per una città come Roma, che è conosciuta anche di sua, ma lì è più il volano per fare investimenti. Ma non ho capito, anche perché se c'è un presidente di federazione che deve essere contento in questo periodo di come va la federazione che presiede, è Binaghi, se no Malagò che deve fare? Non c'è ancora chiarito se sarà Maldini o Conte, abbiamo chiesto più volte. Comunque, al di là così dello scetticismo di Binaghi, andiamo su meteo e pubblicità. Beh.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai i prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Il 6 luglio arriva in edicola, in allegato gratuito con il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
5: Tempo in diretta.
6: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera instabile con rovesci o temporali sparsi su Lazio meridionale, Campania, Calabria tirrenica, Pollino, Sicilia e bassa Sardegna. Soleggiato sul resto del paese. Domani pressioni in aumento, con generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in deciso aumento al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo.

0: Agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce, il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Focus Economia.
5: La classifica della settimana.

17:38 minuti. Allora, la poco invidiabile classifica della settimana. Ci sono, l'ho già detto alcune volte, delle coincidenze strane, per cui alcune volte in classifica nella stessa settimana vanno casi simili. Sembra fatta apposta, no, dipende dalle notizie che riusciamo a recuperare. E oggi è una di quelle giornate, perché sostanzialmente gli ideal tipi della classifica oggi sono sostanzialmente due. Però voglio partire con una buona notizia, perché quante volte abbiamo raccontato dei ladri, non furbi, ladri della 104, finti invalidi, finti aiutanti di genitori. Anche oggi ne avrei messo uno, hanno beccato uno che da 20 anni era completamente paralizzato, in realtà hanno ripreso che si alzava dalla carrozzina, gli hanno chiesto 200.000 euro, più interverrà anche la Corte dei Conti, chiesto, cioè deve ridare. No, perché cito questo? Perché sarebbe bello se, io non lo conoscevo come pratica, si chiama baratto amministrativo, confesso la mia ignoranza, non è un problema. Sarebbe bello che invece, solo che sanzionare chi ha rubato soldi pubblici, ma ha anche rubato fondi per chi ne aveva bisogno, perché dietro ogni falso cieco, ogni falso invalido, ogni falso paraplegico, c'è un vero ipovedente, c'è un vero invalido che magari avrebbe una dotazione più alta se non vi fossero i ladri. Allora, dico, perché non usare il baratto amministrativo? Cioè, invece che soldi sanzionarli, devi ridare, fai fare lavori utili alla collettività. Per esempio, hai preso 200.000 euro come falso paraplegico, bene, oltre a tutto quello che prevede la legge, io ti faccio anche, per magari ridurre il danno economico, ti faccio fare sì aiuto ai veri paraplegici, così impari anche a utilizzare malattie e tragedie vere per estorcere soldi. Lo dico perché c'è un comune in provincia di Caserta che si chiama Cesa, che su una cosa più banale, nel senso che si è occupato, banale mica tanto, perché sappiamo che l'evasione della tassa rifiuti, ahimè, soprattutto al sud, e qui lo devo dire, raggiunge anche picchi molto alti. E abbiamo raccontato, e lì non è la colpa degli amministratori, abbiamo raccontato in Sicilia di casi in cui hanno dovuto mettere la telecamera per evitare che nelle aree di sosta, in molti casi, la telecamera nelle aree di sosta per evitare lo spettacolo indegno che ho potuto testimoniare di sacchetti da spazzatura buttati lì, per non richiedere i cestini ed essere individuati dalla Tari. Abbiamo anche raccontato che, siccome hanno messo le telecamere i sindaci, abbiamo visto gente buttare i rifiuti col passamontagna, ma manco diabolic, o usare i figli minori perché così non potevano essere incriminati. Lo dico perché a Cesa si è fatta questa scelta, l'amministrazione comunale ha detto a tutti quelli che non hanno pagato o hanno dei debiti della Tari, c'è la possibilità di azzerarli facendo cosa? Utilizzando il baratto amministrativo, e quindi tu aiuti a tenere pulita la città e il comune ti riduce man mano tutti i debiti che hai sulla Tari. Il baratto amministrativo è uno strumento che consentirà ai cittadini di ridurre o azzerare i debiti relativi alla Tari scaduti al 31 dicembre 2025, mettendo a disposizione il proprio tempo e il proprio lavoro per la cura e la valorizzazione dei beni pubblici urbani. L'iniziativa è rivolta ai cittadini maggiorenni residenti a Cesa, in possesso di idoneità psicofisica, ma anche alle associazioni iscritte al Labo Comunale e al Registro Regionale. Non possono partecipare coloro i quali hanno riportato condanne per reati gravi o che risultano coinvolti in contenziosi tributari

0: comune. Le attività previste dal progetto riguarderanno principalmente la pulizia e il decoro di spazi pubblici, la manutenzione delle aree urbane, la valorizzazione e il recupero di immobili inutilizzati e beni di interesse collettivo. Mi sembra una grande iniziativa, anche il modo in cui è stata una piccola grande iniziativa, anche il modo in cui è stata realizzata, perché vi sarà una graduatoria basata su criteri socio-economici e familiari. Quindi i saranno alti in graduatoria i nuclei in condizioni di maggiore fragilità e quindi potrebbero avere anche maggiore difficoltà a pagare. Quindi saranno attribuiti punteggi in relazione all'ISEE, allo stato di disoccupazione, alla presenza di minori, a situazioni di disabilità grave. Priorità assoluta sarà data ai nuclei familiari colpiti dal decesso o infortunio per motivi di lavoro. Le domande vanno presentate entro le 12, lo dico agli abitanti di Cesa, del 15 luglio 2026. Ma al di là di questa piccola cosa, sarebbe bello che i comuni iniziassero a dire: senti, sai che c'è? Baratto amministrativo, vieni, pulisci, ma vale per tutto, anche per altre forme di reato. Io non ci vedrei nulla di strano. Oh, e dal baratto amministrativo la buona notizia oggi finisce qui, l'angolo della buona notizia, perché passiamo alle sostengo il baratto da anni. Bene. C'è anche chi ha addestrato il cane a abbandonare i rifiuti, certo, me l'ero dimenticato, abbiamo pure visto quello, Lessi. Zanna bianca per non pagare la Tari, sì sì. Qualcuno mi dice, ma i dottori che certificano l'invalidità, lo so. Ogni tanto però hanno aperto, sono stati coinvolti anche i medici. Allora, dicevo, alcune coincidenze. Intanto io vorrei capire, sembra il titolo di un film, di una commedia, così. C'era un filologo a medicina. Allora, io capisco tutto, però in filologia moderna non avevo ancora capito che fosse una laurea interessante per un ospedale, perché figuratevi se ho qualcosa contro filologia moderna, però che vi fosse bisogno di un filologo a medicina mi risultava abbastanza così strano. Invece è proprio così e non è una commedia. Siamo al Policlinico di Bari, facoltà di medicina. Il 29 maggio il Dipartimento Interdisciplinare ha pubblicato un bando per il data management dei database di progetto e la gestione dell'archivio progettuale. Bene. Nell'ambito del programma regionale di osservazione epidemiologica, perfetto, di cui referente scientifico è il professor Silvio Tafuri. È un incarico importante perché per un mese di lavoro sono 6.000 euro di compenso. Non è un livello alto rispetto a quanto vengono pagati di solito i precari ricercatori dell'università. Allora dice, qual è il problema? Il problema è che in questo bando, ripeto, per un data management dei database di progetto e la gestione dell'archivio progettuale, il profilo richiesto non cerca un informatico, non cerca un ingegnere gestionale, non cerca un archivista, non cerca un medico, ma cerca espressamente un laureato magistrale in filologia moderna. E qui io cado, diciamo, nell'horror vacui, non capisco più niente. In filologia moderna al bando infatti ha partecipato una sola persona. L'incarico non è stato ancora assegnato, ma dovrebbe essere assegnato nei prossimi giorni, e ci si interroga in tutta la comunità accademica pugliese, ma che dico pugliese? Nazionale, ma che dico nazionale? Europea, ma che dico europea? Mondiale, se a vincere il bando sarà quel filologo che da anni frequenta il Dipartimento di Medicina. Non c'è, guardate ragazzi, non c'è ancora il nome, io sto solo notando delle coincidenze, fine. E ha vinto un insieme di bandi, perché evidentemente la facoltà di io capisco l'interdisciplinarità, giustissima. Capisco che il medico deve avere anche una cultura generale, lo vediamo quando ci sono i test per l'ammissione alla facoltà di medicina. Capisco tutto, però un filologo un po' moderno, no? Allora perché non avete preso di filologia antica? A questo punto vorrei capire, perché magari alcuni termini medici, invece, derivando la maggior parte dal greco, forse poteva essere interessante un filologo antico. Comunque, lui ha vinto nel 2023. L'università avvia il progetto sorveglianza degli eventi avversi dopo una vaccinazione in gravidanza. È una ricerca molto importante, eh? E il referente scientifico è sempre il professor Tafuri. Il contratto vale 6.500 euro per 3 mesi e riguarda il data cleaning e il recupero dei dati relativi a eventuali missing. Vabbè, così, detta così, un po' studio. Però chiederò a Pagliarini, data cleaning e recupero dei dati relativi a eventuali missing. Cioè, capisco l'inglese, va. La commissione, presieduta da Tafuri, individua il filologo Giacomo Riformato. Perché adesso vediamo se vincerà Giacomo Riformato anche sto bando. Nel 2025, passano altri 2 anni, Riformato vince un altro bando dello stesso dipartimento, Quality Check e Informatizzazione delle Schede di Progetto. Nell'ambito di una ricerca sulla valutazione di accuratezza per gli antibiotici. Adesso io veramente navigo nel buio. Non riesco a capire, a immaginare il legame tra quality check e informatizzazione delle schede di progetto nell'ambito di una ricerca sulla valutazione di accuratezza per gli antibiotici, data chi ha fatto filologia moderna. Però siccome mi sto soffocando, perché ho qua, andiamo sul traffico, io rifletto sul legame e poi torniamo.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Toscana la Firenze-Pisa-Livorno è chiusa per il cedimento del fondo stradale tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Lunghe code nel tratto chiuso e all'uscita di Empoli provenendo da Firenze. Gli altri maggiori disagi in Liguria, sulla A12 Genova-Livorno, code tra Innesto A7 e Genova Est in direzione Livorno a causa di un veicolo in avaria, ripercussioni in entrambe le carreggiate della A7. Dove per lavori e per un precedente incidente si viaggia in coda tra Roncoscrivi e Busalla in direzione Genova e per la rimozione di veicoli incidentati in colonnamenti anche verso Milano tra Serravalle Scrivi al bivio di Ramazione e Predosa Bettole. Andiamo infine sulla tangenziale di Napoli, dove a causa di 2 distinti incidenti si sono formate code tra Fuorigrotta e zona ospedaliera in direzione Capodichino e tra Capodimonte e Arenella verso Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio.
3: Focus Economia.

0: Allora, torniamo sulla serie C'era un filologo a medicina. Va benissimo l'analisi critica, linguistica e testuale dei testi letterari, in questo caso filologia moderna. Non ho capito cosa c'entra con tutto questo elemento di informatizzazione. Ma comunque, dicevo, lui nel 2023, adesso praticamente si è presentato solo lui per questo bando, ma già nel 23 sempre il professor Tafuri, contratto al 6005. Nel 2025 riformato, si chiama così appunto, Giacomo Riformato vince un altro bando dello stesso dipartimento, sempre lì Eva a insistere. Quality check e informatizzazione delle schede di progetto, non ho capito quality check, vabbè. Sulla valutazione nell'ambito della ricerca sulla valutazione delle correttezze per gli antibiotici, altri 5.000 euro. Allora è chiaro che gli incarichi amministrativi o di supporto alla ricerca possono essere svolti anche da laureati proventi da altri percorsi, però ci sono due cose che non tornano: perché sempre filologia moderna e perché sempre lui? Cioè, è l'unico laureato in filologia moderna in tutta la Puglia e c'è proprio un interesse. Tra l'altro lui con Tafuri aveva firmato nel 2023 un lavoro scientifico dal titolo Vaccinazione Sport, una revisione sistematica. Ma adesso guardate, veramente lo dico con massimo rispetto, posso capire, magari ci scriveranno, l'apporto della filologia moderna in un lavoro scientifico che va a analizzare il rapporto tra vaccinazione e sport, una revisione sistematica. Vabbè, poi siamo arrivati appunto al caso per cui l'abbiamo anche nobilitato nella poco invidiabile classifica, perché adesso, al di là di non capire né se qui proprio il bando dice che ci vuole un filologo moderno, quindi si è arrivati direttamente. È un modo molto interessante di andare verso una iper specializzazione dell'Università di Bari. E però quando dico che ogni tanto c'è qualche coincidenza, perché al quarto posto, qui c'è una storia un po' strana, diciamo così, e riguarda Brunetti, Brunetti, ma non Brunetti Daniele, si chiama Brunetti Antonio, parente Antonio Brunetti? No, non è parente, bene, non so se bene per lui o bene per il nostro Brunetti. Allora, c'è un posto, c'è il concorso per un posto da ricercatore che si è tenuto l'anno scorso all'Università di Catanzaro. Allora, uno dei professori della commissione di valutazione, Antonio Brunetti, aveva collaborato spesso con la ricercatrice che poi il concorso l'ha vinto, Maria Mirabelli. Brunetti era stato suo tutor, coautore di molte pubblicazioni scientifiche, e anche aveva collaborato con lei un farmaco per il trattamento del diabete di tipo 2. Ci sono alcune cose che non tornano. Intanto, siccome lì il bando era per il posto messo a concorso dell'Università Magna Grecia di Catanzaro nell'ottobre 2024, era per un ricercatore a tempo determinato di tipo B, per la precisione RTD/B, in endocrinologia, nel Dipartimento delle Scienze della Salute. Questa posizione di ricercatore è una delle più ambite nella carriera universitaria, perché dopo 3 anni permette di diventare professore associato con un contratto a tempo indeterminato. Lei si è presentata forte di un dottorato di ricerca in endocrinologia dell'abilitazione scientifica nazionale. E va bene, ci sono alcune cose che non tornano, cioè che uno può. Allora, il passaggio è stato lineare perché tutto il suo percorso universitario l'ha fatto a Catanzaro, sempre nel gruppo di ricerca di Antonio Brunetti, che è professore ordinario di endocrinologia prossimo alla pensione. E lui è stato nominato componente della commissione giudicatrice come membro scelto dall'Ateneo. E poi c'erano altri due professori esterni all'Università di Catanzaro. Brunetti ha valutato, tra le altre cose, 18 pubblicazioni scientifiche presentate da Mirabelli. È uno dei criteri di valutazione. Però il problema è che molte di queste le avevano fatte assieme Brunetti e Mirabelli, 36 diverse, firmate dai due. È il caso di coautoraggio. Ora uno ti chiede, vabbè, ma è giusto che tu vada a valutare una persona con cui hai fatto queste collaborazioni? Allora, le sentenze dei TAR dicono che i commissari non sono obbligati ad astenersi quando i lavori svolti insieme ai candidati sono uno o due, ma devono evitare di esprimersi quando invece la collaborazione è sistematica, stabile, continuativa e intensa. E qui abbiamo 18 in un totale di 36 firmati dai due, mi sembra un po' intensa, stabile e continuativa, tanto da configurare, dice il TAR, un sodalizio professionale. Sta poi all'università, in assenza di un limite, valutare quando si arriva al sodalizio. E già questo, e poi c'era la controtitolarità di un brevetto, che tecnicamente viene chiamata comunanza di interessi economici, e in passato alcune commissioni erano state annullate per questo. Ma c'è un'altra cosa che risulta un po' strana, perché lei è riuscita a fare la specializzazione medica in 3 anni invece che 4, anche se tecnicamente, diciamo, non possibile, o meglio, in alcuni casi. Dopo il GR24 scopriremo perché nel frattempo lei ha portato, secondo quanto viene ricostruito, la specializzazione, che è prevista di 4 anni, è riuscita a scendere a 3 anni. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
13: Via, via.
12: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Sono le 18.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Aperta a Roma un'indagine sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico. Approvata dal Consiglio Atlantico la dichiarazione del vertice NATO in programma ad Ankara verso un sostegno militare a Kiev da 70 miliardi l'anno. Papa Leone per i 250 anni degli Stati Uniti, gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. Tennis, Zinna batte l'americano Brooksby e vola agli ottavi a Wimbledon. Buonasera da Sergio Nave. I PM di Roma hanno avviato un'indagine sul furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico. Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dettagli nel servizio.
13: Il bottino è abbastanza pericoloso da aver fatto scattare l'allarme del governo. 80 dosi di fentanyl rubate dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. L'opioide è sintetico fino a 80 volte più potente della morfina, anestetico e analgesico per malati cronici o terminali. Nel mercato illegale è anche noto come droga degli zombie, quando non uccide al primo colpo per overdose. E la quantità sottratta sarebbe sufficiente a confezionarne fino a 20.000 dosi. Dopo la denuncia del furto, il sottosegretario Mantovano ha avviato la catena di intervento dal Ministero della Salute alla Direzione Nazionale Antidroga, con una riunione urgente a Palazzo Chigi, da cui è trapelato appunto allarme per il comportamento irresponsabile di chi doveva garantire la custodia in sicurezza del pericoloso farmaco. Obiettivo: stringere le maglie dei controlli sull'intera filiera di medicinali stupefacenti. Intanto sono scattate le ispezioni di Ministero e Regione nel nosocomio e quella dei NAS su mandato della Procura. Il furto sarebbe stato scoperto e denunciato il 24 giugno. Abbiamo anche sporto querela contro ignoti perché siamo parte lesa, fa sapere il commissario del nosocomio. Intanto, dai primi riscontri, non risulterebbero segni di effrazione. Chi ha rubato il fentanyl, insomma, avrebbe avuto accesso alla cassaforte. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: La dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara è stata approvata dal Consiglio Atlantico. Il comunicato contiene riferimento al sostegno militare a Kiev da 70 miliardi sia per il 2026 che per il 2027. La cifra include il prestito europeo, che vale 30 miliardi. L'impegno a finanziare lo sforzo bellico vale per gli alleati europei e per il Canada, non per gli Stati Uniti, che continueranno a fornire assistenza di vario tipo e a vendere armi attraverso il programma Pearl. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, non agito da sola, secondo i magistrati.

0: stati monegaschi. Stando a una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata recentemente avvistata a Francoforte. Risparmi di spesa per 3,1 miliardi e questo è il risultato della spending review fornito in un documento pubblicato oggi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica e promette di non accogliere queste nuove sanzioni ingiuste e invalide nell'amarezza o nella ribellione. Ovviamente ci riferiamo al caso dei Lefebvriani. Negli ultimi 250 anni, per tante popolazioni in tutto il mondo, è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori e a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso, a dirlo poco fa Papa Leone, collegato con l'Independence Mall di Filadelfia. La cronaca: un 28enne peruviano è annegato la notte scorsa a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romana. I tre amici, pur vedendo che il giovane si era avventurato nella parte più profonda della piscina e non era riemerso, si sono successivamente allontanati. Per questo sono indagati per omissione di soccorso. Uno dei tre ha successivamente dato l'allarme e dagli accertamenti è emerso che i quattro avevano bevuto prima appunto di lanciarsi in piscina. E siamo allo sport tennis. Si è concluso da poco l'incontro a Wimbledon tra il numero uno al mondo Sinner e l'americano Brooksby. Allora sentiamo come è andata in diretta da Marco Spadavecchia. Marco.
1: Sì, in 2 ore e 15 minuti Jannik Sinner vince 3-7-0 contro lo statunitense Jenson Brooksby, numero 88 della classifica ATP 6-4-6-3-6-4. Partita solida per il tennista azzurro dopo le vittorie non esaltanti contro Kecmanovic e Borges. Il numero uno al mondo alza il suo livello e quindi conferma una crescita brillante. Sinner anche al servizio con 13 ace in un match tutto sommato a senso unico. Un Sinner apparso in controllo sul campo 1 di Wimbledon, che così conquista gli ottavi del tabellone dello slam inglese con l'obiettivo di bissare il successo dello scorso anno. A te.
0: Grazie a Marco Spadavecchia, questa è l'ultima notizia. La linea torna a Focus Economia. GR24 si aggiorna alle 19:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Focus Economia.
7: Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, il caso della Università di Catanzaro è singolare, oltre che per il rapporto tra il commissario, il rapporto di ricerca, il rapporto lavorativo Antonio Brunetti e chi ha partecipato alla gara, Mirabelli si chiama, perché per Maria Mirabelli, anche per un altro motivo. Perché quel bando da ricercatrice è appunto, come ricordavo, una delle posizioni più ambite, perché dopo 3 anni permette di diventare professore associato con un contratto a tempo indeterminato. La cosa interessante è che tu non puoi lavorare allo stesso tempo come ricercatrice RTDB e frequentare la scuola di specializzazione. Il problema è che la Mirabelli frequentava la scuola di specializzazione e, essendosi iscritta nel 2022, avrebbe dovuto finire la scuola nel novembre del 2026, cosa che le avrebbe fatto perdere oltre un anno di contratto, con il rischio di non rientrare nei tempi previsti dal concorso, nonostante l'avesse già vinto. Alla fine del 2024 Mirabelli scrive al Ministero dell'Università e della Ricerca per chiedere se fosse possibile accorciare il percorso di studi e prendere il titolo prima dei 4 anni previsti, facendosi riconoscere come crediti di lavoro svolto durante il dottorato. Ora, che la specializzazione medica abbreviata non è prevista dalla legge italiana e né dalle direttive europee. La durata minima viene fissata nelle varie specializzazioni e lo stesso regolamento della scuola di specializzazione dell'Università di Catanzaro dice che la durata di 4 anni non è suscettibile di abbreviazione. Il Ministero le ha risposto che al massimo si sarebbe potuto fare una richiesta al momento dell'iscrizione, non a corso già iniziato, e che in quel caso, anche in quel caso, la decisione sarebbe spettata al consiglio della scuola di specializzazione. Si arriva a febbraio 2025, dove la questione della richiesta della Mirabelli di ridurre da 4 a 3 gli anni viene affrontata in una seduta definita molto tesa del consiglio della scuola. La maggior parte dei 13 componenti presenti ha votato, nonostante la risposta del Ministero, ha votato a favore dello sconto di un anno. La richiesta è passata anche con il voto di Brunetti, questo però a questo punto di questa storia non ci sorprende più. Ma i due voti contrari sono stati quello del direttore della scuola di specializzazione, Antonio Aversa, e quello del rappresentante degli specializzandi, Leonardo Meduri, che poi ha rappresentato la posizione dei colleghi di Mirabelli. Tutti contrari allo sconto di un anno, anche perché non risulta nessuno che sia mai avvenuto. I giornalisti hanno chiesto un commento a Mirabelli e Brunetti, che non hanno voluto rispondere. Ricorda, non ho detto che era la stessa cosa, ricorda un po' di anomalie dal filologo di prima a Bari, al Policlinico di Bari, adesso all'Università di Catanzaro. c'è stato un caso di cui ci siamo occupati, diciamo così, magari non lo ricorda, però attenzione, c'è stato il concorso da professore all'Università di Verona e ce ne eravamo occupati, vinto dal figlio dell'ex rettore, concorso poi annullato, almeno quello. Oh, andiamo al terzo, secondo, non ho capito più dove siamo, perché qui c'è un giallo, un giallo vero e proprio. Abbiamo una cosa tipo profondo rosso, perché avrei bisogno di raccontare questo giallo, perché parliamo di scomparsa. Adesso Lasciarelli ci ha salutato, bravissima, non voglio sicuramente candidarmi a prendere il posto da Lasciarelli, ci mancherebbe, chi l'ha visto, una cosa del genere. Ok. Ma questo è un caso emblematico, da un lato di tante scomparse, ma dall'altro anche di cosa il governo, in questo caso, non fa per rendere più facile il contrasto al nero. Perché quando tu fissi dei paletti talmente bassi, hai due possibilità: o veramente vai a insistere su chi è già in una condizione talmente disperata che forse neanche fa ricorso, neanche l'utilizza, o avvantaggi gli evasori fiscali. Comunque, partiamo da chi l'ha visto. Attenzione, sono scomparse tra il 2021 e il 2025 173.000 tra colf e badanti. Nello specifico sono scomparse 127.000 colf e 45.000 badanti. Anche perché il confronto si fa con gli 804.000 lavoratori domestici censiti dall'INPS nel 2025 e quelli del 2021, in cui gli addetti sfioravano il milione. Adesso parte l'allarme.

In Veneto ci sono 16.000 lavoratori domestici in meno, di cui 4.500 badanti rispetto a 4 anni prima. In Emilia Romagna sono scomparsi 17.000 lavoratori domestici. In Lombardia sono scomparsi 31.000, di cui 2.000 badanti. Nel Lazio sono scomparsi 18.400, cioè sono numeri incredibili. Che è successo? Allora, attenzione, il dato del 2021, quindi possiamo anche non emulare chi l'ha visto, è interessante perché, se ricorderete bene, eravamo in pieno Covid e avevi la necessità di regolarizzarti se volevi muoverti, andare a svolgere il tuo lavoro, dovevi avere un contratto, perché altrimenti ti fermavano e ti multavano. Ecco, forse è spiegato una parte del mistero. Finito il Covid, ritornano nel sommerso, si rinabissano 173.000 lavoratrici e lavoratori. Dunque, il Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025, approvato dal governo nel 2022, stimava che i lavoratori in nero tra gli assistenti familiari, colf e badanti fossero 782.000, praticamente un quarto di tutti i lavoratori in nero stimati in Italia, che è una cifra spaventosa. Stiamo parlando di quasi 3 milioni di persone. Allora, il presidente di Assindat Colf dice: guardate, la spiegazione è molto semplice, o qualche componente della famiglia, magari femminile, per lo più donna, si è messa a svolgere il lavoro che prima veniva fatto dalle badanti o dalle colf, sembra molto singolare, oppure banalmente è che le famiglie, anche per motivi di costi e di carichi economici, non è che li stia giustificando, hanno optato per il nero. Allora, tutti gli studi, dice l'amministratore delegato di Family Care, che è un'agenzia specializzata per l'assistenza familiare, si chiama Rosario Rasizza, tutti gli studi che abbiamo a disposizione dicono che le badanti in Italia sono 1 milione, di cui 400.000 in regola, tutte le altre in nero. Più o meno siamo intorno a quelle cifre, 600-700.000. Perché mi interessa, però, per far capire, quando tu fai una norma che ha un senso ma poi la fai così stringente che aiuta al massimo solo gli evasori? Perché, per esempio, chiedono le associazioni: ma perché non si fa come in Francia, in cui tu puoi portare in detrazione i costi sostenuti per gli assistenti familiari, così vedrai come emergono e ritornano 173.000, anzi, questi sono quelli scomparsi, si stima che siano tra i 600 e i 700.000, e questo è un vecchio discorso. Allora, in realtà in Italia c'è la deducibilità del reddito dei contributi versati, però fino a 1.500 euro l'anno, e la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per gli addetti ad assistere persone non autosufficienti. La detrazione va calcolata su una spesa massima di 2.100 euro l'anno e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non supera i 40.000. Quindi devi stare sotto i 40.000 e hai un beneficio di 400 euro l'anno. Mi sembra un po' pochino per stimolare, diciamo, l'emersione dal nero. La prestazione universale per gli anziani non autosufficienti, introdotta in via sperimentale nel 2025-2026, potrebbe magari aiutare. Cioè, vabbè, siccome c'è un assegno, a quel punto io ho dei soldi in più e magari conviene anche a me regolarizzare. Peccato che l'assegno è da 850 euro mensili, che si aggiunge all'indennità di accompagnamento, che vale 550 euro al mese, per remunerare i costi sostenuti per l'assistenza affidata a lavoratori domestici in regola o fornita da imprese qualificate. Il problema, dice, vabbè, ma allora se hai 850 euro e a cui si sommano i 550, inizi a avere dei fondi per cui magari ti conviene tirare, levarli dal nero e fare un contratto regolare. No, perché è stato scritto in un modo per cui tu dai il titolo: abbiamo dato 850 euro? Sì, bene, vediamo come. Per fare domanda bisogna avere più di 80 anni. Io capisco che l'età di vita si sta allungando, ma un bisogno assistenziale gravissimo, essere già titolari dell'indennità di accompagnamento e avere un ISEE socio-sanitario sotto i 6.000 euro.

ragazzi, così praticamente la platea si restringe a chi? A chi? Anche perché per l'assegno di inclusione, quello che ha preso il posto, il reddito di cittadinanza, per dare un confronto, serve un ISEE fino a 10.000 euro, un po' più alta. Sapete quante domande sono state presentate? Devo tutto questo articolo a Valentina Melis del Sole 24 Ore. 6.500. Ora, siccome gli over 80 in questo paese, chi ha più di 80 anni, sono 4.600.000 persone. Non sto dicendo che tutte abbiano bisogno della badante, però insomma. Ora, ti fa già capire che la norma è stata fatta solo per il titolo. Abbiamo dato l'assegno agli anziani non autosufficienti. Sì, in realtà l'hai scritto in modo tale che sono solo 6.500 su 4.600.000. Ma ripeto, non saranno tutti non autosufficienti, ma fossero anche la metà, stai parlando di niente. E quindi torniamo da dove eravamo partiti. Su 1.000.000 di colf e badanti, 400.000 in regola, 600, forse 700.000 in nero, un quarto di tutti i lavoratori in nero. Oh, non riesco ad andare neanche stavolta alla modella di un anno fa, ormai è diventata una... lo so, c'è Papa disperato, ma perché c'entri anche tu Papa? Non ho capito, che te frega se non riesco ad andare sulla modella di un anno fa. No, l'han beccata con 350.000 follower, non pagava le tasse, max evasione, dai la do, da 422.000 euro, vive Venezia, era molto seguita nel canale social con oltre 73 milioni di visualizzazioni, ma non aveva mai pagato le tasse, sono lavori nuovi, oddio, lavori nuovi. Però diciamo atteggiamento vecchio, tanto non dichiari nulla, l'era creava contenuti online sulle piattaforme più note del settore, a partire da OnlyFans. E bella la spiegazione, il sito che permette di pubblicare immagini a ragazzi, lo sappiamo cos'è OnlyFans, dai. E la ragazza ha accumulato 350.000 follower, 73 milioni di visualizzazioni, 0 lire o euro pagati. E la Guardia di Finanza come ha analizzato i dati per ricostruire la montata delle somme evase, i militari hanno incrociato e analizzato i dati ottenuti grazie alla cooperazione internazionale europea che obbliga i gestori di piattaforme digitali a tracciare e condividere con l'amministrazione finanziaria i dati di chi vende beni o servizi online e hanno quantificato in 422.000 euro il capitale non dichiarato, mancato versamento degli oneri previdenziali, delle imposte dirette e indirette, applicata anche la tassa etica, l'addizionale fiscale del 25% prevista per chi produce e vende materiale pornografico. E una vicenda simile a quella che abbiamo raccontato, penso tre settimane fa, lì eravamo a Rovigo, 27enne, finanzieri le avevano contestato di aver nascosto più di 400.000 euro di redditi non dichiarati. Vorrei chiudere su un cavallo di battaglia, per il resto non riesco a farlo. Sì, c'è Prato, la rifacciamo, facciamo la prossima settimana. Ogni volta che uno accende un faro su Prato, io non so, ma si può gestire e accettare una situazione di illegalità da parte della comunità cinese come quella? Hanno beccato a Prato, ogni volta che c'è un controllo c'è un casino. Lo dico adesso, non divento razzista contro i cinesi, ma ragazzi, la situazione di legalità diciamo che lascia desiderare a Prato. La Guardia di Finanza ha sequestrato merce per un valore di 11 milioni di euro, 7,8 milioni di metri di tessuto e 240.000 capi irregolarmente importati dalla Cina. E voglia la tassa sul fast, ultra fast fashion di 3 euro a pacco, ma come fai? L'operazione si chiama Fraus Ab Oriente. Erano flussi di tir provenienti dall'estero diretti verso i magazzini cinesi. 5 aziende della provincia di Prato, accertata l'evasione di dazi IVA superiore a 4 milioni di euro, tutto un sistema di frode guidato da una donna cinese regolarmente residente a Prato, indagata anche per reati di trasferimento fraudolento di valori, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, attraverso fatture false. E attraverso un iter commerciale finto simulato attraverso società estere inesistenti, inattive, in particolare in Polonia, Germania, Malta e Ungheria. Io vi dico una cosa, la Guardia di Finanza, poi ricorderemo il rapporto, andate più spesso a Prato, non solo a Prato, ma mi sembra che lì si stia un po' incancrenendo una situazione. Dai, andiamo al primo posto, da poco invidiabile classifica.

0: And the winner is...
1: Io non ho altro da aggiungere sugli Airbnb. Ho detto mille volte che vanno regolamentati, che nessuno ce l'ha con chi affitta una casa, che va distinto tra chi le affitta saltuariamente e chi ne ricava un business, che c'è la legge fatta da Draghi su Venezia, che non è mai stata applicata a Venezia, e che lavorerebbe Firenze dopo 120 giorni diventi locazione turistica perché stai facendo un'attività non di affitto saltuario. Ho detto che va regolamentata sui centri storici, non me ne frega niente il diritto del privato di affittare, certo che è il diritto, però c'è il dovere del pubblico di tutelare la collettività, se poi scompare qualunque esercizio di prossimità, tant'è che Firenze li ha bloccati. Allora, sapete quanti sono in Italia gli appartamenti in locazione? Quelli almeno stimati, 500.000, lo ha detto la Corte dei Conti. Allora, in questo momento ci sono 32.000 titolari di affitti brevi sotto esame del fisco, che inizia a guardare i dati sulle ritenute del conto che vengono comunicate dai portali di intermediazione e può arrivare attraverso incroci con le dichiarazioni fino alle contestazioni dell'amministrazione finanziaria. Poi c'è anche l'obbligo di comunicare agli ospiti presenti nella struttura alla questura tramite il portale apposito, il CIN, il codice identificativo nazionale e via così. Nel 2025 su 2.200 accertamenti sono stati formalizzati 400 ravvedimenti operosi, ma poi c'è da una singola attività di controllo sono state segnalate e contestate 32.208 posizioni soggettive di affitti, di titolari di affitti brevi, e lì si è acceso il faro. 32.000 in un'unica attività di controllo, 32.208, ma cosa ha affittato una città questo? Su 500.000 affitti in breve. Allora, se queste sono, io spero che la Guardia di Finanza vada avanti. Abbiamo visto l'ottimo risultato che abbiamo ottenuto incrociando banalmente lo scontrino emesso con la carta di pagamento elettronica. Sono emersi 100 in primi 5 mesi e 30 milioni di scontrini in più per 5 miliardi di euro. L'applauso va alla Guardia di Finanza. Continuate, 32.000 non mi era mai successo in un'unica operazione, 32.000 affitti. Vabbè, se qualcuno ancora mi dice che è la zia che è mancata e di cui affitti l'appartamento, sì, sarà vero in alcuni casi, ma quante zie ci sono in sto paese? Comunque l'applauso.

0: In realtà non ci allontaniamo dalla classifica, perché molte volte abbiamo detto: ragazzi, com'è possibile che tutti i voti dati ai manager della pubblica amministrazione arrivassero al 90%, 97% del raggiungimento dell'obiettivo? Era chiaramente una finzione. C'è una nuova regola che ci spiega adesso Gianni Trovati. Gianni, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Che ha portato, diciamo, a premi individuali solo per il 30% dei dipendenti. Mi sembra una buona notizia rispetto al metodo di prima. Prego Gianni.
1: Sì, allora, naturalmente non è il primo tentativo, diciamo, in questa direzione, quindi bisognerà vedere come viene attuato. Però questa nuova regola ha, rispetto ai tentativi del passato, il pregio della semplicità, cioè si dicono due cose. Prima di tutto, gli obiettivi vanno assegnati all'inizio dell'anno e non alla fine, perché naturalmente gli obiettivi sembra banale, ma insomma nelle pubbliche amministrazioni molto spesso gli obiettivi sono obiettivi formali che vengono assegnati in autunno, a novembre, eccetera, quando di fatto sono già stati conseguiti e rappresentano la giustificazione formale della famosa distribuzione a pioggia della retribuzione di risultato ai dirigenti e dei premi di produttività ai dipendenti. Allora questa cosa qui non potrà più essere fatta, perché andranno definiti entro la fine di marzo, quindi entro il primo trimestre, e soprattutto i punteggi apicali, cioè tradotto in italiano le pagelle migliori, le valutazioni migliori che danno diritto al premio più alto in busta paga, dovranno essere riservate al 30% del personale di ogni ufficio, cioè solo il 30% potrà essere giudicato, diciamo così, sulla base di obiettivi che vengono riformati, ma lì si va molto, diciamo, o nel tecnico o nel teorico, comunque potrà essere giudicato, tra virgolette, eccellente, cioè avere il diritto al premio migliore. Nei ministeri, l'ultima rilevazione della Corte dei Conti ha notato che la stessa sorte capitava invece al 92% in media dei dipendenti. Chiaro è che se tra quel 92% c'è

0: c'è gente che davvero si impegna, ha fatto cose, ha avuto iniziative, ha dimostrato, diciamo così, un'attività maggiore, essere premiato tanto quanto tutti gli altri non è esattamente un incentivo più efficace a rinnovare la propria attività e il proprio impegno.
1: E vabbè, e vedremo, insomma, già qualcosa si sta muovendo. Guardate, non è un elemento da poco, perché gridava vendetta quello che ha appena ricordato Gianni Trovati, che tutti gli obiettivi venissero raggiunti al 93%. La domanda che ci ponemmo a suo tempo è: ma cosa hanno fatto di male quei 7% dipendenti che non hanno raggiunto gli obiettivi? Questa era la vera domanda. Adesso forse si ribalta già dall'inizio. L'obiettivo è bello, perché dare un obiettivo alla fine è uno simbolo, Perché
0: è come giocare la schedina per chi ha un'età.
1: Cioè, è come dire, il mio obiettivo è arrivare al rifugio una volta che sei lì che ti bevi vin brulè. Cioè, è un po' strana come obiettivo. Comunque, detto questo, devo rispondere e ringraziare Gianni Trovati a molti ascoltatori che dicono: ma lei ha presente quanto costa una COF, una badante, in regola, i contributi? Sì, ho presente, però se facciamo questo ragionamento, allora vale per tutto. Allora anche un dipendente costa tantissimo regolare, e prendiamolo in nero. Anche il bracciante, visto che lì lasciamo stare in agricoltura, non è questa la spiegazione. Casomai uno può chiedere per le famiglie meno ambienti, ma non ridotte l'accattonaggio come prevede il governo, ma con un ISEE un po' più alto, di avere dei contributi in più, visto che il paese sta lentamente invecchiando. Comunque è tutto per questa settimana, grazie a Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana. Noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Altra seduta sui massimi per le borse europee, prive del faro di Wall Street, chiusa per festività. Piazza Affari segna un rialzo dello 0,75% con il FTSE MIB che si riavvicina al record storico e punta verso i 53.000 punti. Continuano a macinare record anche Francoforte dopo il maxi piano tedesco di tagli fiscali e Madrid, mentre anche l'Eurostox aggiorna i suoi massimi. Sull'azionario maglia rosa ad Amplifon dopo la promozione degli analisti alla vigilia. Scatto di Saipem mentre corre anche Prysmian beneficiando di una serie di giudizi positivi. Prosegue inoltre la corsa di A2A dopo l'annuncio di un accordo con Equinix per i data center. Sul fronte bancario debole Unicredit nel giorno in cui termina il periodo supplementare di adesione all'offerta lanciata su Commerzbank. In fondo al listino Stellantis. Euro-dollaro poco mosso a 1,44, mentre è debole il petrolio in attesa della riunione dell'OPEC di domenica 5 luglio. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai.
16: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
19: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
18: Questo finché non passi a euro.
20: E allora tutto diventa più...
18: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
22: Questo programma
0: può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: Innanzitutto voglio salutare la mia amica germana.
22: Chi è Germana?
1: Che cazzo? Ma noi,
22: noi che cazzo ce ne frega, scusami.
1: Ho capito, però la saluto.
22: Ma a me non me ne fotte nulla di Germana che ascolta qua, non è Radio Bubù.
23: Beh, meglio Germana.
22: Non è Radio Bubù. E ti mando a fare in culo, e ti mando a fare in culo adesso. E ti mando a fare in culo.
1: Ma figurati.
22: Questo saluta Germana.
1: Certo,
22: ma vai a fare in culo, tu e Germana. Dovete andare a fare in culo, tu e Germana. La

0: Sai che mi commuovo? Posso dirti che mi commuovo? The Ambassador of United States of America to Italy è lieto di invitarti ai 250 anniversari of American Independence. Dirò parole semplicissime. 3. Thank you for freedom. Io avrò il cappellino degli Stati Uniti, quella è una grande democrazia nonostante Trump. Io sono carichissimo per l'Independence Day.
1: God bless you and God bless America. Thank you very much.
2: Happy birthday America.
3: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
0: Si possono assemblare, no? Cioè tu vai lì e tu puoi dire sì al bacon, no al bacon, sì alla carne.
4: Vabbè,
0: no.
4: Ma questo è in qualsiasi hamburgeria, Beh, in cui sei partito dai 250 anni e sei approdato degli hamburger, ne puoi mettere 4 o 5 insieme gratis.
0: Io non l'ho mai fatto.
5: Dovrebbe lottare, non sta lì a piangere per andare all'ambasciata a mangiare tartine. Hai capito?
0: Quale tada? Hamburger semmai. Io sto dalla parte degli amici. Ma che ti devo dire? Sono i 250 anni dell'Independence Day, una grande democrazia, ma non dobbiamo festeggiarla secondo te?
2: Happy birthday America.
0: L'Occidente è il ghiaccio, lo spritz, l'allegria, l'America, la libertà.
3: Arriva un profumo di hamburger.

0: pochissimi danni in ospedale. Due agenti in ospedale. Sapete perché è successo tutto questo? È successo perché un 21enne egiziano voleva, e adesso non ditemi che non bisogna citare la nazionalità, un 21enne egiziano voleva festeggiare il compleanno sparando fuochi d'artificio, sostanzialmente abusivi naturalmente, in mezzo ai turisti. L'occasione era il compleanno. Ora, io dico, fino a quando dobbiamo sentire questa storia? E quella posto là è terra di nessuno da anni. Che cosa dobbiamo aspettare ancora? Un altro video su TikTok per intervenire? Questi ragazzini, alcuni sono stati arrestati, alcuni non in case famiglia, alcuni di questi li manteniamo noi. Capito? Con l'ambaradam dell'accoglienza. E questi, invece di stare dentro, che perché non possono uscire dopo le 9 di sera, girano per Roma a fare i cazzi loro, ok? Dai. La vicenda di Pescara, Montesilvano, Silvi, quello che è, con l'inseguimento della gazzella dei carabinieri, io ho già capito qual è il film. Ve la ripeto la storia: muore nella fuga dai carabinieri, vittima il rom 43enne Ciarelli, nel 2012 ammazzò a colpi di pistola l'ultra pescarese Rigante. Non si ferma all'alto, inseguito per chilometri, frontale con l'auto dei militari, era in semilibertà. Ora, in questa sintesi che ti ho fatto, si racchiude tutta la follia italiana. Prima cosa, era già fuori. Cioè, questo ha ammazzato uno a colpi di pistola nel 2012. Quant'è? 2026? 14 anni? Era già in semilibertà! Da qualche anno era già fuori, libero di scorazzare. Prima follia, l'omicidio. In Italia viene sanzionato pochissimo, se non addirittura nulla. Seconda cosa, questo tizio era libero di seminare il panico per le strade della sua città. Libero, non controllato. Ora, per caso c'è qualcuno che dice che l'inseguimento è sbagliato, oppure bisognava prendere la targa del motorino? La targa dello scooter, la targa. E già sento, fanno il loro lavoro, per carità, i difensori di questo signore dire che hanno nominato dei periti perché la manovra dei carabinieri, che forse si sono messi di traverso, potrebbe essere scorretta. La manovra scorretta dei carabinieri.
1: Ma
0: per forza che i carabinieri fanno manovre azzardate? Mica possono guidare come noi quando inseguono qualcuno. Vado ai pazzi. La manovra azzardata dei carabinieri, porca troia. E lui zitto, naturalmente.
1: Io non sono un uomo del generale Vannacci. Queste sono tutte
0: due notizie, non c'è nessuna campagna. Due notizie.
1: Tu usi la cronaca, poi ti dico il resto.
0: Vogliono ribattezzare un bar di Piacenza La Ragazzetta. La Ragazzetta, per omaggiare un pittore famosissimo che si chiama Klimt. La Ragazzetta.
1: Beh, grande Klimt.
0: Tu sai che ci sono gruppi di femministe che si oppongono al fatto che questo bar, che è un bar storico di Piacenza, venga ribattezzato La Ragazzetta, perché la ragazzetta sarebbe patriarcale. Queste da Roma, David Parenzo, sì.
1: Ieri sera ho avuto l'onore di partecipare all'ambasciata americana a Villa Taverna, alla festa per i 250 anni dell'Independence Day. Ho ricevuto abbracci da moltissima gente che mi ha detto grazie per lo scoop che hai fatto tra Trump e Meloni. Insomma, ho ricevuto solo applausi.
2: Arriva un profumo di hamburger, eccolo là,
1: quello pensava solo a mangiare gli hamburger. Sono andato dall'ambasciatore dottor Fertitta,
0: sì,
1: forse lì per lì non mi ha riconosciuto.
0: Ho provato
1: ad abbracciarlo, è intervenuto il Secret Service,
0: scusi,
1: un giornalista, e gli ho detto ambassador, thank you for freedom.
3: Kiss my ass.
0: E lui si è

0: cosa
1: lui mi ha detto in che senso, in che senso? Voi sì, avete appunto portato libertà e democrazia sì in tutto il mondo. Quello grazie,
0: ti ha guardato male. Guardi che noi bombardiamo qualsiasi paese quando ne abbiamo voglia. Non ti ha detto così?
1: Mi ha guardato bombardiamo come per dire sai che non ci avevo mai pensato.
0: Cioè, mi ha
1: detto sai che non ci avevo. E io gli ho detto e io sono uno di sinistra e vi dico grazie. I am a left journalist. Ma io devo dirvi grazie. Grazie per la libertà. Sono andato poi a mangiare gli hamburger. Posso dirti una cosa sugli hamburger? Allora, la cosa particolare è che dentro Villa Taverna, un posto straordinario, passare anche attraverso
0: pensi
1: queste bandiere
0: ricchi,
1: americane è una cosa meravigliosa.
0: Pensi solo
1: una
0: ai
1: cosa
0: ricchi,
1: meravigliosa.
0: Una vergogna.
1: Le bandiere.
0: Solo ai ricchi,
1: allora
0: pensi.
1: C'erano questi grandi bracieri dove facevano hamburger. Ma la cosa bella.
0: Ma uno perché deve andare a rendere omaggio agli americani a Villa Taverna? Me lo spieghi perché uno? Perché si deve inchinare di fronte agli americani? Perché uno deve rendere omaggio.
1: Io gli avrei baciato il culo. Io quando ho visto i soldati, c'erano anche dei soldati americani.
0: Ma perché uno deve andare lì? Perché uno deve andare
1: io
0: lì a baciare il culo?
1: Quando ho visto
0: spiegami
1: quelle divise le volevo abbracciare, perché quelle divise sono quelle che hanno combattuto le dittature.
0: Vabbè.
1: Le dittature.
0: Allora, vi faccio sentire
1: combattuto.
0: Giù un attimo, vi faccio sentire, uno può pensare tutto della remigrazione, no? Può pensare qualsiasi cosa che sia una cosa negativa, per carità di Dio. Per carità di Dio, assolutamente, c'è il diritto alla critica, figuriamoci, su alcune cose sono d'accordo, su altre cose non sono d'accordo, su alcuni aspetti della remigrazione sono d'accordo, su altri aspetti no, dipende da chi la propone poi. Ora però mi fa girare i coglioni il fatto che ci siano delle persone che considerano la remigrazione senza capire, sono quelli che di solito dicono beh non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, voi propagandate sempre delle fake news, bisogna andare più nello specifico eccetera eccetera, però qualcuno parla apertamente di deportazione, per esempio Zero Calcare che paragona coloro che sono favorevoli all'immigrazione ai nazisti, il dottor Zero Calcare, vai regina.
2: Ma il problema non è che i nazisti usino la parola remigrazione perché la usavano, cioè non la usavano perché non esisteva, ma dicevano le stesse cose riguardo alla la pretesa di una purezza della razza e della comunità nazionale, eccetera.
0: Cioè, signor Zero Calcare sostiene che chi è a favore della remigrazione vuole la purezza della razza.
1: No,
0: la
1: però indubbiamente dice che sarebbero solo gli europei.
0: Sostanzialmente dice che Vannacci è nazista. Signor Zero Calcare
1: è un razzista, sicuro.
0: Sai che il razzismo è un reato? Sì, sai che è reato. Dunque,
1: ha delle venature, sì.
0: Ma che vuol dire?
1: No, arrestato no, ha delle venature di razzismo nei suoi discorsi.
0: Ma dai, non diciamo cazzate, dai.
1: Ha delle venature.
0: Non diciamo puttanate.
1: Io penso che lui sarebbe felice.
0: No.
1: Io penso che
0: ti potrebbe fare un culo così, perché una volta che è stato accusato di istigazione all'odio razziale, è stato assolto nella vicenda Egon, chiaro? La vicenda
1: non ho detto odio razziale.
0: Fermo là.
1: Dico
0: fermo.
1: Che quelle parole sono volutamente equivoche.
0: Vabbè, buonanotte.
3: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Ancora una buona serata, ben ritrovati. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, lunghe code per un incidente con moto coinvolta tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. E code in uscita Monza provenendo da Venezia per incidente in zona di svincolo con camion coinvolto. Disagi in Toscana per la chiusura a causa fondo stradale dissestato della Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Sul tratto emiliano della 14 Adriatica code per un incidente tra Casalecchio e l'innesto con la 13 in direzione Ancona e per un veicolo incendiato in colonnamenti sul tratto abruzzese della 14 tra l'innesto con la A25 e Pescara Nord verso Bologna. Infine in Campania sulla 16 Napoli-Canosa code per un veicolo in panne in zona di cantiere tra Grotta Minarda e Vallata in entrambe le direzioni. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta tornerà nel corso della serata.
5: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ma l'Italia è fascista, l'Italia è razzista, l'Italia di qua, l'Italia di là. Però tutti dove vengono? In Italia. Bianchi, neri, viola, arancioni, tutti qua. Per fortuna c'è il fascismo. Per fortuna.
2: Vattene a fanculo negli Stati Uniti, no? Se sei tanto favorevole alle armi, tanto favorevole all'immigrazione, vattene negli Stati Uniti, guarda quanto stanno bene loro, vai, vai, vai.
3: Parenzo, tu che ti arrabbi, ti eccidi così tanto con la bandiera, con l'inno americano, che ieri leccavi il culo all'ambasciatore, forse gli avresti dovuto raccontare la storia di Ruggero, e lo sai che cosa ti avrebbe detto? Che in America sarebbe un eroe. Fanculo, merda!
4: Ruggero, Ruggero, Ruggero, non Ruggero né Ruggerio. Allora,
5: perché sennò c'è Ruggero dei timidi, sennò che io l'unico Ruggero che apprezzo è Ruggero dei timidi. Ecco, lui sì, lo candiderei.
4: Ruggero dei, ma non timidi. Si vuole candidare, quello
5: Ruggero
4: vuole cantare.
5: Dei timidi lo
4: quello vuole cantare,
5: lo,
4: non è che si vuole candidare. Ma dove?
5: Ruggero dei timidi lo candiderei. Ecco, lui canta. Ruggero, quello che ha sparato, non ha avuto il coraggio neanche di cantare nell'aula di tribunale e di rivendicare l'azione che ha fatto. Ha accampato delle scuse incredibili dicendo no, ma non so se ho proprio, cos'è che ha detto nella, in fase difensiva addirittura aveva
4: detto semplicemente che ha reagito anche quando era fuori dal locale,
5: perché
4: ha reagito al pericolo esistente, è legittima difesa anche sul posto,
5: il criminale ha diritto di difendersi,
4: quel
5: quindi
4: video.
5: Non c'è,
4: hanno tagliato
5: quel
4: video,
5: il criminale ha diritto di difendersi, e ti dico di più, il criminale ha diritto anche di dire le bugie, perché ovviamente è una persona rinviata a giudizio,
4: no,
5: e quindi ha diritto di scusami, ho detto che il criminale, la persona che è stata rinviata a giudizio e che quindi subisce un processo, poi lui è stato condannato in ultimo grado e quant'altro, ma anche chi è in fase processuale, anche quando era in fase processuale, aveva diritto a dire cazzate, a dire bugie.
4: Vabbè, allora,
5: cose che ha detto. Però.
4: No, non ha detto nessuna bugia, ha dato la sua versione dei fatti. Allora, ti leggo una cosa incredibile che è
5: versione
4: uscita.
5: Versione che ha visto un riscontro dei giudici e la condanna per omicidio, per duplice. Scusa, duplice omicidio, 14 sì. anni per duplice omicidio.
4: 9 mesi. Allora,
5: duplice omicidio, 14 anni e 9 mesi. Scusa.
4: Allora, per quello che riguarda l'inchiesta, abbiamo capito. Per quello che riguarda l'inchiesta sui calciatori che vanno a escort, cosa incredibile, una novità assoluta. O che in un locale, in un privé di un locale, incontrano delle donne che sono reclutate tra virgolette per incontrare i calciatori, o comunque sono movimentate, chiamiamole così, da un'agenzia. Che scandalo, che schifo, che scandalo, una cosa vergognosa, una zozzeria. Le chiamavano vacche nelle conversazioni private che non dovrebbero essere pubbliche. Leggo una testimonianza incredibile, incredibile, di una ragazza che è chiaramente anonima, che non so perché se ne esca con queste cose qui. Dopo cena si andava al Pineta accompagnati da un driver. Quando arrivavo mi sedevo nel privé gestito dalla Made, che è la società sotto accusa. Poi solitamente Salamone, che è uno che lavorava per questa Made, ci portava anche in maniera decisa, nel senso che ci afferrava per il braccio, ai tavoli dove sarebbero arrivati i clienti, soprattutto calciatori. Capito? A parlare come testimone davanti alle PM è una delle ragazze, immagine, che saltuariamente lavorava per l'agenzia dell'escort. Ammette alcuni rapporti sessuali, ma mai a pagamento. Descrive un clima duro. Un clima duro e volgare.
5: Che vuol dire questo?
4: Aspetta, è volgare. Quasi sempre Salamone aveva un atteggiamento, che era questo tizio accusato di questa agenzia, aveva un atteggiamento insistente. Mi imponeva di sedere a un determinato tavolo afferrandomi per il braccio. Ora io, ragazzi, siamo chiari. Allora, lì non c'era nessuna tratta delle schiave. Se non volevi andare al tavolo dei calciatori, non ci andavi. Se non volevi partecipare a delle serate, non ci andavi. Lasciamo perdere la storia della minorenne. Ma non è che si può pensare che una viene portata lì a braccio al tavolo con i calciatori. Non diciamo puttanate, per favore. Trattate con volgarità da calciatori e VIP. Ma vai su, non rompere i coglioni. Dai, non rompere i coglioni. Pazzesco, guarda, pazzesco, pazzesco. Allora, devo rispondere, anzi non c'è bisogno di rispondere,
5: però,
4: abbiamo dato anche troppa luce a una signora che lavora per il comune di Bologna, stretto a fianco del sindaco, e che mi ha dato del razzista,
5: Vabbè, ma che

0: Vabbè,
1: ma sì, ma per carità di Dio, ma sì,
0: hai
1: ma
0: detto che non è un
1: ma
0: problema.
1: Ma sì, ma diciamo che sono come Hitler.
0: Ma l'hai detto,
1: no, io non ho detto
0: no,
1: questo.
0: Ma hai detto che non è un problema.
1: Ho detto che è un'accusa pesante, pesante che non esiste, capito? È un'offesa. Se vuoi anche una diffamazione, ma me ne sbatto i coglioni. L'altro giorno ho detto, venga qua oppure la porto in tribunale, ma me ne sbatto i coglioni. Dopodiché, in maniera truffaldina, monta quello che ho risposto. Sentite come, sentite, sentite.
2: Allora, Cruciani, che pazienza.
1: Ah, tu che
2: mi
1: pazienza.
2: Mi sono accorta solo adesso del tuo teatrino andato in trasmissione.
1: No, non è teatrino,
2: bene,
1: sono opinioni.
2: Bene, sai, Cruciani, nella vita io lavoro e i pavoneggiamenti degli uomini frustrati non sono esattamente la mia priorità.
1: Dunque, questa qua mi dà dell'uomo frustrato e che io mi sarei pavoneggiato. Dunque, questa è la grande mente della sinistra bolognese.
0: Senti, no, ma quale
1: senti,
0: sinistra?
1: Senti, senti, senti. Fa ascoltare,
0: una, ma non è
1: fa ascoltare un pezzetto dove ho detto ti faccio un culo così, ma era chiaramente riferito al tribunale. Senti.
2: E quindi mi minacci di farmi il culo. Quello che io apprendo dalla tua scomposta reazione, Cruciani, è che dopo anni passati a vendere il politicamente scorretto e a costruirci una carriera sopra come se fosse coraggio, è bastato il video di pochi minuti di una sconosciuta, come dici tu,
1: bravissima,
2: per trasformarti nel più fragile e innervosito dei censurati immaginari.
1: Ma questa è la ricostruzione della mia psiche, cioè non ho bisogno di uno psicologo, cara amica, cioè questa è la tua ricostruzione. Senti, senti.
2: Bene, Cruciani, se la domanda è sono libero di dire e pensare qualunque cosa sulla remigrazione, la risposta è semplicemente no.
1: No.
2: E non perché lo dico io, ma perché non è tutto opinione.
1: E che cos'è che avrei detto che sulla remigrazione? Sentiamo.
2: La deportazione di massa non è un'opinione.
1: Deportazione di massa.
2: La pulizia etnica non è un'opinione.
1: Ha parlato di pulizia
2: e
1: etnica.
2: Finiamola con questa storia. Nessuno è libero di inneggiare al suprematismo o al ritorno dei lager. Punto. Questa non è libertà.
1: Oh, benissimo. Amica mia, io non ho mai parlato né di suprematismo, né di lager, né di pulizia etnica. Dunque, stai calma, torna a cuccia e soprattutto torna al tuo anonimato,
0: no, non dire
1: assoluto.
0: A cuccia perché sennò
1: no,
0: lei
1: a cuccia
0: si
1: dal punto di vista lessicale,
0: dire,
1: dal punto di vista di parole, a cuccia, no, perché poi taglia,
0: non,
1: torna a cuccia.
0: Lei è
1: sessismo, sessismo, sessismo.
0: Esatto.
1: Torna nel tuo anonimato e non mi rompere i coglioni, ok? Enrico
0: lei
1: da
0: è un po' ideologica, no, è un
1: Massimo
0: po' ideologica, ma ti ha fatto una critica politica. Io,
1: ma che critica politica? Ma chi ha esaltato i lager? Ma ti pare che io possa essere dalla parte di chi esalta i lager?
0: No,
1: e allora non diciamo puttanate.
0: No.
1: La deportazione
0: ho detto
1: di massa
0: che ha fatto una valutazione un
1: no,
0: po'
1: ha
0: ideologica.
1: Ha detto delle boiate, tagliando dei pezzi, chiaro o no? Massimo da Milano, forza. Dimmi.
3: Ciao Parenzo, ma una domanda, come sta la gola? Come sta la schiena? Tutto bene?
1: In che senso? In che
3: no,
1: senso?
3: Perché, no, perché no, mi hanno detto. No, chiedo per la gola perché mi hanno detto che ieri all'ambasciata hai fatto delle grandi prestazioni di Fellazio. Mi hanno detto che hai dato il meglio di te.
0: No,
3: proprio.
0: Assolutamente. Ero con altre 2.000, ero con altre circa 1.500, ero con altre 1.500 persone che sono venute. No, né strisciare né gattonare, a testa alta, a fianco di un grande paese che sono gli Stati Uniti d'America.
3: Avete visto la mia grande inchiesta giornalistica?
1: Vabbè, Enrico da Sassari, hai dato del lecchino, sei contento così, hai avuto la tua soddisfazione
4: ora,
1: quotidiana, andiamo avanti. Enrico da Sassari, dimmi.
4: Era ora, sono tre giorni che chiamo.
1: Dimmi,
4: General
1: Enrico,
4: Vannacci,
1: dimmi.
4: General Vannacci,
1: generale.
4: Avanti tutte.
1: Volevi dire semplicemente
4: avanti
1: questa cosa,
4: tutta.
1: Non ho capito. Volevi dire questo?
4: No.
1: E
4: no,
1: che volevi
4: no.
1: dire?
4: Volevo spiegare un attimino a Parenzo perché non remigra pure lui. Perché non remigra
0: non
4: in Israele anche lui?
1: È italiano.
4: Devi remigrare,
0: sono
4: italiano, non devo remigrare, ma che italiano, mio trisnonno ha fatto il risorgimento, mentre il mio trisnonno faceva il risorgimento,
0: tu ancora cagavi per strada che dovevi neanche il bagno in casa, mentre mio nonno faceva il risorgimento, la tua famiglia neppure la O col bicchiere sapeva fare.
1: Ma dove
0: devo rimigrare?
1: Dove?
0: Cesare Parenzo ha ricevuto le poesie da Carducci. Carducci scrisse le poesie per Cesare Parenzo. Carducci, per te hanno scritto solo merda.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore.

0: climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
4: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore. Uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Le 19.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Al prossimo vertice NATO, sostegno a Kiev per 140 miliardi, Merz replica a Trump, mai sforzo così grande sulla difesa. Il messaggio del Papa alla vigilia dell'Independence Day, USA, gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. Domani Leone a Lampedusa, l'arcivescovo di Agrigento, un messaggio contro la remigrazione. Furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, scattano le ispezioni di Ministero, Regione e NAS, la procura avvia è un'indagine. Tennis, Wimbledon, Sinner vince, approda agli ottavi. Formula 1, la Ferrari di Hamilton in pole nella sprint in Inghilterra. Buona serata dalla redazione Marco Mancini e di almeno 30 morti e 91 feriti. Il bilancio dei pesanti attacchi russi di ieri su Kiev è i più massicci dall'inizio della guerra, ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Intanto i paesi NATO si impegnano a nuovi aiuti militari per l'Ucraina in vista del vertice di Ankara della prossima settimana.
11: 140 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina nel biennio 2026-2027 e quanto si impegnano a garantire 32 paesi dell'Alleanza Atlantica che hanno raggiunto a Bruxelles un'intesa sul testo della dichiarazione finale che verrà adottata al termine del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Una cifra che include 60 miliardi di euro che l'Unione Europea si è impegnata a versare e di conseguenza i paesi NATO dovranno finanziare con risorse nazionali restanti 80 e dopo il sostanziale stop imposto da Trump ai nuovi finanziamenti per Kiev sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente. La Germania raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni. Questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz rispondendo alle critiche del presidente americano secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo, così come ridicolo il sostegno degli altri paesi europei. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan per riaffermare il comune impegno per la difesa all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud, mentre per il rafforzamento del fianco orientale il presidente lituano Nauseda dichiara di voler integrare il suo paese nella deterrenza nucleare contro la Russia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
9: E ci spostiamo in Medio Oriente. Avranno inizio ufficialmente domani a Teheran i funerali di Ali Khamenei e dureranno 3 giorni, attesi tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti.
12: Teheran trasformata in fortezza per i funerali di Ali Khamenei a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità si aspettano tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per l'omaggio alla guida suprema rimasta in carica per 3 decenni. Omaggio che durerà 3 giorni. Il feretro avvolto nella bandiera iraniana sopra un turbante nero simbolo della discendenza dal profeta Maometto è già esposto nella grande moschea Imam Khomeini. Accanto le bare degli altri membri della famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. A rendere omaggio alla salma le massime autorità del paese, un centinaio di delegazioni straniere, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif. Nessun leader europeo è stato invitato. Sul fronte dei negoziati, intanto Teheran, che dice di non aver fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. E nonostante le smentite, Trump insiste: nell'ambito del possibile accordo di pace, l'Iran acquisterà prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Leone, ricordando la dichiarazione di indipendenza di domani 4 luglio, la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, celebrata domani, collegato online con il National Constitution Center, ha chiesto la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Negli ultimi 250 anni, ha aggiunto il pontefice, per tante popolazioni in tutto il mondo è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori, a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. E alla questione immigrati si lega la visita di Papa Leone domani a Lampedusa. Per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è un messaggio anche contro la remigrazione in un percorso che il Papa sta facendo. Così Monsignor Damiano al microfono di Katia Caramelli.
13: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti, e questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
9: Furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura ha avviato un'indagine sul furto di 80 fiale della sostanza custodite nella cassaforte dei farmaci del nosocomio. Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
14: Il bottino è abbastanza pericoloso da aver fatto scattare l'allarme del governo. 80 dosi di fentanyl rubate dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. L'opioide sintetico, fino a 80 volte più potente della morfina, anestetico e analgesico per malati cronici o terminali, nel mercato illegale è anche noto come droga degli zombie, quando non uccide al primo colpo per overdose. E la quantità sottratta sarebbe sufficiente a confezionarne fino a 20.000 dosi. Dopo la denuncia del furto, il sottosegretario Mantovano ha avviato la catena di intervento. intervento dal Ministero della Salute alla Direzione Nazionale Antidroga, con una riunione urgente a Palazzo Chigi, da cui è trapelato appunto allarme per il comportamento irresponsabile di chi doveva garantire la custodia in sicurezza del pericoloso farmaco. Obiettivo: stringere le maglie dei controlli sull'intera filiera di medicinali stupefacenti. Intanto sono scattate le ispezioni di Ministero e Regione nel nosocomio e quella dei NAS su mandato della Procura. Il furto sarebbe stato scoperto e denunciato il 24 giugno. Abbiamo anche sporto querela contro ignoti perché siamo parte lesa, fa sapere il commissario del nosocomio. Intanto, dai primi riscontri, non risulterebbero segni di effrazione. Chi ha rubato il fentanyl, insomma, avrebbe avuto accesso alla

0: Cassaforte. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora gli sviluppi delle indagini sull'attentato contro un oligarca ucraino nel Principato di Monaco. Oggi gli inquirenti monegaschi hanno identificato la donna autrice dell'attacco, che sarebbe nel frattempo rientrata in Germania.
2: Sarebbe transitata dal confine di stato di Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato, nel percorso di rientro verso la Germania. La donna ucraina ricercata per l'attentato contro l'oligarca filorusso Vadim Remolaev. La donna ha poi proseguito in direzione della Svizzera, dove ha fatto perdere le sue tracce prima di venire riavvistata a Francoforte. Una fuga a bordo di un'auto immatricolata e noleggiata in Germania. Proprio in Germania, a Berlino, risulta risiedere la donna. La sua abitazione è stata perquisita. Su di lei pende un mandato di arresto emesso dalla Procura monegasca. L'Interpol l'ha identificata. Si chiama Anastasia Berezovska, 39 anni. Non avrebbe agito da sola e si sarebbe travestita da uomo nel preparare l'attentato, secondo quanto affermato dal procuratore di Monaco, che ha parlato di un detonatore a distanza usato per l'attacco. Ermolaev, oligarca ucraino in rapporti con la Russia, sarebbe fuori pericolo dopo l'esplosione avvenuta di fronte casa, così come il figlio 13enne, in prognosi riservata alla compagna dell'uomo cui sono state amputate le gambe, centrate in pieno dalla deflagrazione. La pista che seguono gli inquirenti è quella del possibile avvertimento dei servizi segreti di Kiev a Ermolaev e a tutti gli oligarchi filorussi espatriati. Per loro non ci sono rifugi sicuri, nemmeno nel ricco principato. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un 28enne peruviano è annegato la notte scorsa a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici in una piscina pubblica chiusa. I tre amici, pur vedendo che il giovane si era avventurato nella parte più profonda della piscina e non era riemerso, si sono allontanati. Per questo ora sono indagati per omissione di soccorso. Uno dei tre ha poi dato l'allarme. Dagli accertamenti è emerso che i quattro avevano bevuto. Caro benzina scade alla mezzanotte di oggi, alla vigilia del primo weekend di esodo estivo, l'ultimo sconto accise deciso dal governo sui carburanti.
3: Il prezzo del petrolio in forte calo nelle ultime settimane ha convinto il governo a non prorogare l'ultimo sconto accise rimasto sui carburanti, 6 centesimi, che dunque scade alla mezzanotte di oggi. Da domani i prezzi medi del SELF, in base agli ultimi dati Mimit, dovrebbero salire per la benzina a 1,86 centesimi al litro sulla rete stradale e 1,95 in autostrada, per il gasolio 1,94 sulle strade e 2,03 in autostrada. I prezzi restano alti rispetto a febbraio, prima della guerra all'Iran, quando erano circa 1,63 la benzina e 1,83 il gasolio, mentre il petrolio è invece risceso ai livelli di fine febbraio. Il ministro delle imprese Adolfo Urso si è detto convinto in questi giorni, anche al tavolo al ministero, che le compagnie petrolifere possano e debbano ridurre ancora i prezzi alla pompa. Lo sconto accise è costato in questi mesi allo Stato circa 2 miliardi di euro, coperti per circa un terzo dai maggiori incassi IVA e per circa 1,4 miliardi con modifiche di bilancio, tagli di spese o utilizzo di entrate, come gli incassi ETS. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Risparmi di spesa per oltre 3 miliardi, questo è il risultato della spending review fornito in un lungo documento pubblicato dal Ministero dell'Economia a seguito del monitoraggio condotto dai vari dicasteri. Iniziano per la televisione italiana i giorni degli incontri per la presentazione dei palinsesti televisivi. Partita oggi la Rai ad Ancona con gli annunci delle poche novità della prossima stagione TV.
4: Palinsesti conservativi quelli annunciati dalla Rai per la prossima stagione. Il valzer dei conduttori vede protagonista Salvo Sottile, che approda ore 14 al posto di Milo Infante, mentre Antonino Monteleone eredita Far West su Rai 3. Annalisa Brucchi diventa conduttrice di Agorà, per Roberto Inciocchi è pronto un talk in prima serata su Rai 2 il mercoledì. Torna Duilio Gianmaria con Petrolio, a dicembre su Rai 2 debutta Vittorio Brumotti con Ultima Chiamata. Eleonora Daniele esordisce nel prime time di Rai 3 con il nuovo programma Le cose che non sai. C'è Roberto Benigni su Rai 1 il 4 ottobre, serata speciale dedicata a San Francesco. Per il resto la prima serata è sostanzialmente confermata in attesa di annunci di cast, tale quale Show, che si sposta il mercoledì, e Ballando con le stelle. Poi l'ormai attesissimo nome per chi l'ha visto, ancora nel mistero. Ci saranno le serate musicali, due venerdì per Saldavinci, una serata per Cesare Cremonini e un progetto tutto italiano con la Latin Grammy Academy. La fiction gioca il suo ruolo con i ritorni come Doc e serie come La famiglia Panini, oppure fiction, miniserie e TV movie che raccontano il rapimento di Farouk Hassam, il giudice Livatino, la vita di Giovanni Guareschi, di Biagio Conte, di Patrizio Oliva, le storie della comunità Sikh di Correggio. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura allo sport, sentiamo.
5: Jannik Sinner trova le conferme che cercava e dopo le vittorie incerte contro Ketsmanovic e Borges, il numero uno al mondo vince 3-7-0 contro lo statunitense Brooksby. Sul campo 1 di Wimbledon il tennista azzurro si impone in 2 ore e 15 minuti con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4, guadagnandosi gli ottavi dello slam inglese. Sinner affronterà domenica il giapponese Mochizuki. Formula 1, Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del GP d'Inghilterra. Sul circuito di casa Silverstone, il 7 volte campione del mondo della Ferrari, è stato più veloce di 11 millesimi del leader del mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. Terzo posto per Verstappen su Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Mondiale di calcio per i 16esimi di finale stasera, le 22 italiane in campo Australia-Egitto. A mezzanotte i campioni del mondo in carica dell'Argentina affronteranno la matricola africana Capoverde. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia ad Anna Riva. Tra poco torna alla Zanzara, prossimo GR24 alle 21.
6: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
12: La Zanzara.

0: Guaggiù, si vuole parlare al telefono con Zanzara da fa l'800240024 oppure si vuole mandare a farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Parenzo il ben pensante che sta sempre a puntare il dito contro sulla Zaccagnini Romito, che passa da fare sesso a pagamento da Dinoffi, e tu voglio sapere che passi da un buco di culo all'altro quanta merda mangerai fino alla fine della tua vita, eh?
2: Ma Parenzo, ma non te vergogni per niente da parlare dei bambini? Ma c'è pure il coraggio di parlare dei bambini? Fai schifo alla merda, porca paletta! Parli dei bambini, 21.000 bambini uccisi e tu c'hai pure 4 V, fai schifo!
3: Queste le accuse che vengono dalla gente, queste le accuse che vengono dalla gente,
4: che nonostante tutto sono nati, erano dati dell'UNICEF. Sono nati in questi anni
3: dalla gente,
4: guerra,
3: dalla gente.
4: Sono nati per fortuna molti bambini, e che in una guerra si porta via anche i civili, ma la responsabilità di tutto questo ha un nome, Hamas. Hamas.
3: Adesso, una non è che tutti i morti civili sono colpa di Hamas, ci sarà pure morti civili
4: domanda.
3: Per danni collaterali,
4: no,
3: non deliberati della,
4: non
3: guerra.
4: Ti dico un'altra cosa, guerra. Siccome quei maledetti schifosi di Hamas hanno costruito chilometri e chilometri di tunnel sotto Gaza, anziché mettere a riparo i loro civili, hanno messo a riparo i loro miliziani. Quindi possiamo dire, senza paura di essere smentiti, perché lo dicono gli stessi fottuti, maledetti leader di Hamas, che i tunnel servivano a riparare i miliziani e non i civili. Andassero a

0: fare in culo, maledetti schifosi, terroristi schifosi. Avete, avete ucciso la vostra popolazione civile, li avete uccisi voi. Voi li avete uccisi, perché se voi avreste, se voi avreste utilizzato i tunnel che avete costruito, maiali maledetti, se voi aveste utilizzato quei tunnel, molti di quei civili sarebbero vivi. E invece civili palestinesi, e invece avete messo dentro quei tunnel i prigionieri che avete rapito, rapito nel 7 ottobre, e vi siete nascosti come topi dentro quei tunnel miliziani, Vincenzo, lasciando la popolazione civile in balia della
1: guerra. Davide da Torino, le grandi ricostruzioni parenziane della vicenda israelo-palestinese
0: sono verificabili,
1: ricostruzioni.
0: No, non fare ironia, picciotto di Hamas. Ironia.
1: Dimmi, picciotto di Hamas.
0: Sai cosa mi hanno detto, peraltro? Scusami. C'entra anche con questo. Mi hanno dato un'indiscrezione giornalistica che voglio anticipare qui in esclusiva per te. Mi dicono che Francesca Albanese
1: e chi se ne fotte, ma interessa solo a te, a me non me ne frega un cazzo di Francesca Albanese. Non mi interessa,
0: Di Battista faranno un partito e si presenteranno alle elezioni, la democrazia, Davide da Torino. Me l'hanno detto.
2: Buonasera, volevo dire al dottor Parenzo, lui sostiene il diritto a esistere e resistere di Israele contro Hamas, e come mai non sostiene il diritto a esistere e resistere di Rogero?
1: È una vecchia questione, questa sono cose un po' diverse.
2: Non è una vecchia questione, perché lui, scusami, sono un po' diverse. Non sono tante diverse. Perché cosa ha fatto diverse. Rogero? Ma no, Rogero ha soltanto difeso i suoi confini. Dopo che è stato attaccato diverse volte, è esattamente la stessa cosa che ha fatto Israele, solo che Israele la difendi.
0: Ma come fai a paragonare uno Stato attaccato da un gruppo di terroristi?
2: È un microcosmo.
0: E una persona che in casa sua si sarebbe potuta difendere.
2: Ha provato a difendersi con i suoi mezzi.
0: Rendi conto anche tu della stupidaggine che stai dicendo?
2: Non è una stupidaggine, è un paragone. Tu devi dire che Rogero
0: comunque
2: ha fatto bene.
0: Comunque adesso c'è il palio di Siena, lascia stare, una grande...
2: Ma il palio di Siena te lo guardi tu. Non c'entra niente, rispondimi nel merito. Perché non sostieni il diritto a esistere e a resistere di Rogero?
1: Vabbè, Vincenzo, provincia di Catanzaro. Vai Vincenzo, dimmi. Ce ne frega un cazzo del palio, dai.
0: Non me ne frega niente del palio.
1: Per chi ascolta il podcast, porca la gran troia. Vincenzo, provincia di Catanzaro, forza.
3: Io volevo dire una cosa. Innanzitutto volevo dire che non sono né razzista né fascista, niente. Però sono d'accordo con Rogero, perché se ero io al suo posto facevo la stessa cosa.
1: Cioè, in che senso, Vincenzo? Spiegami.
3: Se uno viene a toccare la mia famiglia, io reagisco, perché meglio un buon processo che un funerale.
1: No, ma questo, Vincenzo, hai perfettamente ragione, amico mio, e il tuo accento catanzarese da un certo punto di vista
0: mi entusiasma.
1: Parla un ottimo italiano, e qual è il problema? Non ho capito. Non parla. Noi siamo
3: del sud, siamo terroni e parliamo così. C'entra?
1: Cioè, parla così, questo da Catanzaro parla. Ma non è che questo uno, non c'entra io, niente, scusami, con gli errori di grammatica. Scusate, del sud,
0: Pirandello era del sud e non parlava come lei, Luigi Pirandello. Se fossi stato Pirandello, non ero qui a parlare con voi.
1: Questa è l'unica cosa intelligente che ho sentito stasera. Questo non c'è il minimo dubbio.
0: Pirandello sicuramente non avrebbe parlato con noi. Bravo, è una cosa intelligente che ha detto.
1: Ma questo Vincenzo dalla provincia di Catanzaro sta dicendo una cosa assolutamente normale.
0: È un miserabile, sta dicendo che
1: a casa propria uno reagisce come vuole, ragazzi, e questo è il principio che bisogna applicare in tutte le vite. Noi stiamo lì a decidere quello è uscito del negozio e ha ammazzato quelli, allora questo ma ragazzi, chi sono i criminali, chi è la brava persona, Rogero, punto, finito, chiuso, medaglia, abbraccio, arrivederci e grazie.
3: Allora facciamo una cosa. Vengo un po' a fare un po' di lezione di italiano.
1: Grande Vincenzo, musica. Ti faccio sentire un attivista
0: io l'avrei femminista, premiato,
1: un attivista femminista.
0: Premiato.
1: Tu lo sai che quella di Bologna, quella Capasso là, come diavolo si chiama, mi ha scatenato contro su Instagram delle Erinni.
0: Ha fatto bene.
1: Delle Erinni, ma perché a me non me ne fotto un cazzo, io mi possono scrivere tutto, mi possono
0: le
1: insultare.
0: Le Erinni poi diventano

0: e umane di come insegna la cultura.
1: Sì, dalla mattina alla sera non me ne frega nulla,
0: entrambi.
1: Non leggo un commento, ma stavo leggendo per caso e dicevo, ti ha portato dei dati. No, ha detto che io voglio sdoganare il suprematismo, cioè una boiata inaudita. Una boiata senza fine, che io voglio ammettere il razzismo. Era proprio questa la questione che lei mi ha dato del razzista, punto e basta. Cosa che ovviamente non è vera, altrimenti non potrei nemmeno stare qui in questa radio, se non ha capito bene questa signora. Oppure pensa che ci sia il complotto suprematista che mi fa restare qui in questa radio. Ah dai. Allora, un'altra attivista più o meno della stessa schiatta, credo, una tale Pasotto, presa dall'internet, naturalmente, che dice che non radersi, cioè farsi crescere i peli, cosa che per me è assolutamente ottima, però per altri motivi, farsi crescere i peli è una cosa contro il patriarcato, cioè il patriarcato imporrebbe la depilazione totale alle donne. Sono amici tuoi questi qua, Sono amici tuoi,
0: amici
1: assolutamente.
0: Miei, io non mi occupo di peli né di depilazione, quindi non sono amici miei perché non mi occupo né di peli né di depilazione, amico caro.
2: Anche perché decidere di non depilarmi, non togliermi i peli è una, come dire, una posizione sociale che io ho contro il patriarcato, questa cosa che probabilmente Sara per te non esiste.
1: Decidere di non depilarmi è una posizione sociale contro il patriarcato.
2: Sara, sai che radersi per le donne è stato praticamente inventato da Gillette, perché non aveva abbastanza commercio con gli uomini e quindi ha deciso di andare sul mercato delle donne. Sara, la prossima volta fatti i cazzi tuoi che ti risparmi una bella figura di merda.
1: Vabbè, stavo parlando con qualcun altro, con qualche interlocutore, diciamo, sull'internet. Comunque, secondo questo genio, e Gillette si sarebbe inventato, diciamo, la rasatura femminile perché era finito il mercato maschile. È un delirio, dai, su. Un delirio. Paolo da Milano, vai. Paolo da Milano, dimmi.
3: No, Cruciani, senti, io di solito critico te perché sei un coglione totale su Roggero, su Trump.
1: Sì,
3: le hai sbagliate
1: pure.
3: Proprio
1: critica
3: tutte, Però stavolta voglio criticare Parenzo, perché quando
1: sempre
3: lui confronta...
1: Perché giustamente mi segnalano da Napoli, mitico-logico, Marco Giordano, sempre Marchette, perché lo fanno sulla 7 il palio, sempre Marchette,
0: no,
1: sempre Marchette.
0: Io l'ho sempre seguito anche quando
1: sempre
0: ero sulla
1: Marchette.
0: Rai. Sono felicissimo
1: sempre
0: perché sulla 7 compardo. E perché corre la contrada dell'Aquila, che
1: sempre
0: è la contrada
1: Marchette,
0: mia e di mia figlia.
1: Sempre Marchette,
0: zitto,
1: Marchette
0: zitto,
1: su Marchette,
0: zitto,
1: Paolo da Milano.
0: Sulla Marchetta, corre
3: allora,
0: la nobile contrada dell'Aquila oggi.
1: Paolo, dimmi.
3: Pronto, mi senti? No,
1: dimmi.
3: Stavolta voglio criticare Parenzo, perché non si confronta come si comportano dei terroristi come Hamas, che non proteggono la popolazione
0: Bravo,
3: civile con
0: esatto,
3: una democrazia.
0: Esatto.
3: La democrazia invece, Israele, dovrebbe preoccuparsi
0: difende...
3: di proteggere la popolazione
0: certo.
3: civile
1: vedi,
3: di Gaza.
0: Certo.
1: Ti sta attaccando,
0: certo,
1: ti sta attaccando.
0: Certo.
1: Ti sta attaccando.
0: Lei però va tutto benissimo, dimentica un dettaglio. Il governo di Israele ha protetto la popolazione
1: dai,
0: civile israeliana e arabo-israeliana.
1: Vabbè, dai,
0: perché
1: vabbè.
0: Ci sono 2 milioni
3: Senti, quelli di Gaza sono in condizioni tremende. Per cui non mi vedi a dire che si
0: governa Masli, amore governa Masli, governa lì.
3: Ho capito,
0: Hamas
3: però
0: governa,
3: non
0: amore.
3: Si bombardano i palazzi
0: amore,
3: per far fuori un
0: amore,
3: terrorista. Hai capito? Non si
0: dentro
3: 20
0: i palazzi ci sono
3: per un
0: bombe, lanci razzi, bombe. Questo fanno quei criminali schifosi. L'uso militare di zone
1: Luca
0: civili.
1: Luca da Udine, grazie.
0: L'uso militare.
1: Luca da Udine.
4: Cristiana e mai musulmana.
1: Non ho capito,
4: Europa
1: che?
4: Cristiana e mai musulmana.
1: Questo era un grido di Borghezio. Che cos'era? Un grido borghezziano.
4: Bravissimo.
0: Sì, esatto.
1: Un grido Europa
4: parole.
1: Cristiana mai,
4: mai musulmana.
1: Mamma mia, che orrore.
4: Cruciani, due parole sui fatti di Roma dell'altra sera. Per
1: sui
4: favore.
1: Fatti
4: due
1: di Roma. Ma che c'entra, però? Scusami.
4: Fanno il cazzo che vogliono, era ampiamente previsto ed è solo colpa nostra di sta roba qua.
1: Cioè, che cosa? Quelli
4: è,
1: che salgono sopra la macchina dei vigili urbani, che poi.
4: Bravo, allora, questa qui non siamo
1: più o meno
4: più in un processo di islamizzazione. Ormai siamo proprio nella sostituzione etnica che ha voluto
1: la sostituzione
4: di merda di Soros.
1: Soros. Che c'entra Soros con i Maranza? Con i Maranza che salgono sopra.
0: Allora, si parlava di Soros.
4: Ha finanziato tutte le ONG per farli arrivare qua tutti in Italia, Cruciani. Ed è un progetto di imbattimento. imbastardimento della nostra cultura e dei valori europei.
1: Imbastardimento. Imbastardimento. Signor Luca,
4: sì.
1: Lei alle ultime elezioni che cosa ha votato, signor Luca?
4: Purtroppo ho votato la Meloni, ma ho appena fatto la tessera di Vannacci, Crociani.
1: Dunque, questo signore qua, Luca da Udine, parla di imbastardimento della nostra nazione.
4: Ma l'Europa,
1: cioè, stai parlando di invasione. Tu

0: sostituzione etnica, adesso non esiste, che
1: imbastardimento, sì sì, quello
0: imbastardimento
1: è la difesa della razza,
0: ma non è la difesa della razza,
1: è neonazismo,
0: dai, non diciamo cazzate, sì. Dunque, secondo te Vannacci è neonazista? Secondo te Vannacci è neonazista?
1: Scusami, se Vannacci parla di imbastardimento, no, quello non l'ho sentito ancora, ma se Vannacci parla di imbastardimento della razza, usa le stesse parole che usarono Telesio, Interlandi ed Almirante.
0: Voglio capire se il signore intendeva questo. Imbastardimento che cosa vuol dire per te, Luca?
2: Che questi qua arrivano, pigliano, li mettono in mezzo a noi e ormai prendono pian piano il possesso. Perché questo?
0: Dunque,
2: perché
0: imbastardimento
2: hanno
0: di che cosa? Della razza, dici?
2: Della razza europea, e l'Europa, vedi? Cruciani, si sta svegliando. E chi prima ha provato a denunciare questa cosa?
1: Non esiste nessuna razza europea, esiste la razza umana, imbecille.
2: Lo hanno fatto fuori.
1: Non ho altro da aggiungere. Ma diglielo almeno tu, lo conoscevamo anche noi, il buon Bonanno.
0: Ma questo sta
1: buon
0: dicendo
1: anno,
0: delle
1: non
0: cazzate.
1: È morto.
0: Ma certo che
1: ha
0: c'è
1: detto,
0: morto,
1: ma diglielo. Ma è morto in un incidente stradale.
0: Ma certo che è morto in un incidente stradale. Perché che ha detto il cretino? Che ha detto?
1: Non ascolti neanche la trasmissione. Sei distratto. Non ascolti la tua trasmissione. Sei distratto.
0: Luca,
1: ha detto che l'onorevole Buonanno è morto perché gli hanno boicottato. Gli hanno
2: fatto un attentato.
0: Luca, stai fermo. Ricominciamo da questo. Scusa, mi era sfuggito per un attimo.
1: Sei distratto. Sei distratto. Ti stai facendo i cazzi tuoi. Ti stai facendo dei cazzi tuoi.
0: Fermo.
1: Io almeno sto guardando il Palio di Sera sulla 7 e intanto ti ascolto.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
8: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Le borse europee chiudono sui massimi l'ultima seduta della settimana. Piazza Affari sfiora il record storico con un rialzo dello 0,75%, nuovo record anche per l'indice paneuropeo Stoxx 600 e per Francoforte che chiude a più 1. Sul listino milanese la maglia rosa va ad Amplifon più 4,7%, scatto di Saipem più 3,6% dopo il nuovo contratto in Romania. Corre anche Prismian più 3%, beneficiando di una serie di giudizi positivi da parte parte di diversi analisti. Prosegue la corsa di A2A più 2%. Sul fronte bancario, debole Unicredit più 0,1% nell'ultimo giorno dell'offerta pubblica di scambio sulla tedesca Commerzbank, che chiude in calo dello 0,6% a Francoforte. In fondo al listino Stellantis, meno 3,5%. Sul valutario l'euro scambia intorno a 1,4 dollari. In lieve rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent sui 72 dollari al barile. Chiara Di Michele, da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
17: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
18: Ehi amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it.
17: Agenti.it,
18: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
6: La Zanzara.

0: stato brutto il cazzo con queste femministe, il sistema patriarcale, la giornalista, la parlamentare, la professoressa, a usce fosse ma una casalinga nella lavandaia. Io voglio la sorella Amparannanza che mi parla del sistema patriarcale, no la giornalista corta ieri, ma vaffanculo.
1: Io sono gay, ma vi dico che voto con assoluta determinazione il generale Roberto Vannacci.
2: Vedi?
1: Perché non vedo l'ora di vedere le facce di quegli scemi di La Sette, tra cui la Gruber, Parenzo, Formigli, Giannini, mettiamoci dentro la Mual, la Briganti, Clizio. Non vedo l'ora che arrivi al 10% e decida di lui chi debba governare questo paese.
2: Beh, questo è interessante, questo signore qua, che mi sembra che abbiamo addirittura in linea, perché ci ha mandato prima un messaggio, poi l'abbiamo chiamato, Andrea da Milano, ci sta dicendo che è omosessuale,
3: un genio,
2: simile, è, no? Gay, è gay e vota Vannacci, a smentire qualsiasi cosa che state dicendo voi, che quelli gay non possono votare Vannacci, o che cos'è l'utile idiota questo qua, David, secondo te c'è un gay che vota Vannacci, un utile idiota?
3: È come quei neri che lavoravano nelle piantagioni in America del cotone, e anziché lavorare appunto nelle piantagioni, lavoravano nella casa del padrone, ma sempre neri erano,
2: diciamo,
3: sempre neri venivano.
2: Sentiamo, Andrea da Milano, ci sei Andrea? Dimmi
4: sì,
2: Andrea.
4: Certo che ci sono.
2: Eccoci qua, dunque tu sei, posso dirti, sei Finocchio, si può dire che sei Finocchio?
4: Io, sì, assolutamente sì, e non ho nessun problema,
3: anni,
4: guarda.
3: Anni, anche masochista.
4: Guarda, ne ho 32
2: anni, Finocchio.
3: Masochista.
2: Fidanzato? Sì, fidanzato.
4: Sì,
2: si sente anche una voce un po' femminea, posso dirti, una voce... Calma, intanto la mia destra, Narita Briganti, eccola qua.
5: Buonasera a tutte, sono nera, ve lo dico, aspetta. Sono più nera di Vannaccione.
2: Sì, oggi è una giornata nera per te, per me, mi hai raccontato quello che ti è successo.
3: Cosa le hanno fatto,
2: è nerissima,
5: nera, più di Vannacci.
2: È avvelenata a dei livelli,
3: ti girano le balle,
2: un nero
3: ti girano le balle.
2: Qua,

0: sì, è sessismo.
1: Va bene, Andrea, che cosa vuoi dire? Dunque, gay Vannacciano, no. Non trovi nessuna contraddizione?
2: Fiero Vannacciano, non vedo l'ora che arrivi al 10%, così almeno Parenzuccio sta
1: alziamo
2: un po'
1: dritto. L'asticella, amico mio, che già siamo, che già è oltre, ma...
2: allora,
1: Vannaccione.
2: Posso, dimmi. Innanzitutto ti dico una cosa, a me dà un fastidio bestiale quando Parenzo dice che in effetti c'è un governo di centrodestra, ok? E c'è un problema di sicurezza in Italia, ok?
1: Vabbè, però non scendiamo nel dettaglio, non me ne frega il cazzo di questo.
3: Io, hai ragione. Un governo di centrodestra come lo definisci? Che governo è, scusa?
2: Infatti è un governo, debole, preparati perché la vera destra sta arrivando, preparati. Io
1: scusami, ma quando Vannacci ha detto che
3: sembra
1: siete...
3: come quando ti dicono preparati che ti metto la supposta, a me da bambino mi dicevano preparati, scusa, metto la supposta.
1: Ma quando Vannacci dice che tu non sei normale perché sei minoranza, preparati. Perché sei minoranza, Andrea, no?
2: Sì, hai detto proprio giusto, lui non dice che noi siamo anormali, che siamo matti, che siamo da mettere in un angolo, vuol dire che non siamo normalità, se in effetti ha ragione, come non sono normali i neri,
0: mamma
2: scusami,
0: mia.
2: I neri, perché non sono normalità.
1: Questo fa parte della
0: ma non esiste essere nero o bianco,
2: ma aspetta, ma l'Aigonu secondo voi ha i tratti somatici di un italiano?
1: Questa è la famosa frase di Vannacci.
0: Certo,
1: no, non
0: quali
1: c'ha
0: sono i tratti di una persona italiana? Quindi, non esiste essere bianco, essere nero, essere giallo, ma lei può essere arancione.
1: Allora, fermo, ho capito benissimo, voglio capire una cosa, caro Andrea. Potresti farti, tu ti vuoi sposare, nel senso vuoi fare l'unione civile?
2: Allora, non mi interessa, poi c'è l'unione civile, che già basta e avanza. Le adozioni non me ne frega niente, perché come dici tu sempre, i diritti ci sono.
1: Ma certo che ci sono, questo è un gay. Ma aspetta, fermo un attimo, scusami, ma questo qua non rappresenta
0: a parte che potremmo dire omoaffettivo senza quei termini che abbiamo usato, non rappresenta nessuno.
1: Rappresenta
0: ciao,
1: un gay.
0: Paga i soldi per la tesserina per il generale.
1: Ma perché vuol dire? Perché
0: non rappresenta
1: i gay di sinistra vanno bene
0: la comunità LGBTQIA+. Non puoi essere fascista
1: musica,
0: gay.
1: Musica,
0: è un ossimoro.
1: Ma non diciamo cazzate, La mia sinistra Filippo Champagne, buonasera.
4: Buonasera, ciao Giuseppe.
1: Eccoci
4: ciao
1: qui.
4: Mister, come stai?
1: Eccoci qua,
3: Era un po', senti la risata. Era un po' che non ti facevi vivo. Quanto hai perso, vecchio mio?
4: Ultimamente sto perdendo poco perché sto stirato,
1: stirato.
4: Quindi quelle poche volte che vado
3: mi innervosisce.
4: Ma io voglio farti innervosire, mister.
3: Ma perché mister poi?
1: Beh, ultimamente gli è successo, comprato la puledra e si è fatta male, non
4: si è comprato la puledra, avevo preso 2 anni fa una puledra, una cavalla da corsa bellissima, anche lì Giuseppe non voglio aprire un capitolo, si è fatta male, però casualmente il giorno stesso che doveva correre, sai, potrei anche pensare male, potrei anche perché io che ho cercato di aiutare l'ippica, ascoltami bene, ma che paglio, cos'è galoppo? Io ho cercato di portare tanti giovani a conoscere l'ippica, che è un mondo bellissimo. Ho capito, ma meglio vedere un giovane che va all'ippodromo, guarda i cavalli, li gioca, che vederli in sala la corsa a giocare i cavalli virtuali, quelli finti,
1: che lì
4: è una truffa legalizzata.
1: C'è un mio amico che gioca i cavalli virtuali,
4: è una truffa legalizzata.
1: Non scendiamo nel dettaglio. Hai aperto un locale e te l'hanno fatto chiudere.
4: A voglia, il cavallo è andato male. Sono stirato e devo andare a Lourdes. Cosa devo fare? Per forza.
1: Musica. Allora, innanzitutto voglio chiedere alla Briganti questa cosa sui peli. Tu davvero credi che i peli siano una questione, diciamo, che le persone che hanno i peli si ribellino contro il patriarcato? Che
0: le
1: il
0: donne è un'invenzione del patriarcato.
1: Cosa?
0: Perché è l'uomo che ha deciso un certo standard di donna,
1: diciamo cazzate,
0: e quindi
1: dai,
0: io invito tutte le ragazze a tenersi l'ascella pelosa e bella, donna baffuta sempre piaciuta,
3: ma
0: fatelo, fate bene, è una rivoluzione contro il patriarcato.
1: Ma che c'entra il patriarcato con i peli?
0: Io mi depilo se lo decido io, non perché sennò l'uomo se vede un pelo non ti porta a cielo.
4: Non ti offendere, Briganti. Se io vedo una ragazza con la barba, non è che mi piace portarla fuori al ristorante una ragazza con la barba, scusami.
0: Ma lei non vuole venire con
4: oppure
0: te.
4: D'estate un bel body, alza l'ascella con tutti i pelazzi sull'ascella. Non ti offendere, ma io ho lasciato la Briganti un mese fa, ma vedo che non è per niente migliorata.
1: No, questo zero. Questo
4: non
1: zero.
4: È per niente migliorata.
1: Questo è possibile. Anche tu sei per il petto di pollo oppure sei per il pelo?
4: Io sono per il petto di pollo, però nella zona intima della donna anche a me un po' una bella strisciolina di pelo mi piace.
1: È questo,
4: così poi quando gli lecchi lo sticchio ti rimane in bocca.

0: pelo, dai, questo
1: è quello, sputi belle cose.
2: Mi fa orrore, cosa pazzesca,
3: dai. È una cosa incredibile, incredibile, incredibile. Ma andiamo al sodo della questione. Allora, i calciatori alla prostituzione. Allora, io devo dire una cosa, ragazzi.
2: Che è un classico, perché voglio dire,
3: è un classico delle inchieste. Non è che tutti i calciatori vanno a puttane. Non è che tutti i calciatori vanno a puttane.
2: Il 90%.
3: Non diciamo cazzate. Non diciamo cazzate. Non è che tutti
2: penso,
3: calciatori. Ma che dici? Ma come fai a dire una cazzata del genere? Io voglio ripetere quello che ho letto prima.
2: È abbastanza.
3: Per cui, secondo la testimonianza di un l'intercettazione, diciamo, anzi, la testimonianza di
0: le carte.
3: La testimonianza di una ragazza. Queste ragazze verrebbero trascinate, eccolo qua. Trattate con volgarità da calciatori e VIP. Trascinate, afferrate per il braccio e trasportate ai tavoli dove sarebbero arrivati i clienti, soprattutto calciatori. Ora tu
0: confermo.
3: Confermi cosa?
0: Nelle carte c'è la minorenne, ti vuole.
3: Ma lascia perdere la minorenne. La minorenne,
0: ragazzi,
3: è un altro discorso. Ma la minorenne è un altro discorso e vedremo.
0: Ma anche se hai 19
3: anni, lei nega di aver fatto sesso.
0: Sarà, se eventualmente
3: dunque non vale
0: avvenuto.
3: La parola non vale in questo caso.
0: Ma se eventualmente è avvenuto, mi è stato detto che i pagamenti in generale avvenivano in contanti, e vi posso dare una breaking news: i club non sono affatto contenti di essere associati.
3: Vabbè, ma questo chi se ne frega? Però scusami, tu credi che le donne vengono trasportate a forza ai tavoli? Perché
0: non
3: che stavano a fare?
0: Ma
3: sono consenzienti?
0: Perché ci sono due persone domiciliari.
1: Ma tu, Briganti, stai come i pazzi. Allora, Giuseppe, scusa, adesso non è che voglio fare quello che ha sempre ragione. La prostituzione è sempre esistita, non c'è bisogno che lo dica Filippo Champagne, Giuseppe o il mister o te, Briganti. Ma è da anni, da quando io sono nato, che le ragazze vogliono uscire con i calciatori.
0: È la storia.
1: Fammi finire: i calciatori che si mette con la velina. Vi ricordate?
0: Ma di cosa parliamo?
1: E poi non venirmi a dire che le prendevano con il braccio, che sono loro che vanno di corsa. Sai perché? Perché trovano la notorietà e trovano la fresca, il grano.
0: Non vale per tutte, li voglio dominare. Perché è stato detto, Giuseppe, in questi giorni. Il calciatore non ha bisogno di pagare, ma per togliersi il vizio, il capriccio, per dominarle, per buttarle subito via dopo, vogliono pagare e ne devono rispondere, squalificati a vita. Spero che
1: Malagò faccia pulizia invece di pensare
0: alle qualificazioni dell'Italia. Facevano i festini con i palloncini e con le prostitute.
3: Ma non ho capito bene, ma perché non si possono fare i festini?
0: Fai qualcosa. Vabbè. Trova 20 ragazzi che sappiano giocare a calcio.
3: Ma non ho capito una cosa, perché secondo te non vanno fatti i festini con
0: assolutamente
3: non vanno fatti
0: se
3: festini.
0: C'è una prostituzione, uno scambio economico, squalificati a vita, vanno a fare lavori da 300
3: euro. Imparano rispetto
0: per le donne. Musica. Poi voglio vedere dove trovano le fidanzatine.
3: Pazzesco. Io non riesco a capire una cosa, perché Annalita Briganti non riesce a uscire fuori da questa roba qua. Cioè, da questa roba in cui non può concepire che esistano donne che vogliono frequentare, vogliono scientificamente frequentare delle persone
1: che non sono portate a forze
3: schiavizzate.
1: Ma scusami, Giuseppe, tu hai mai visto un calciatore insieme con un cesso? C'è stato un giocatore, non mi ricordo di che squadra, in Inghilterra, che ha sposato la ragazza che amava da quando era giovane, una ragazza in sovrappeso.
0: I suoi
1: follower su internet l'hanno massacrato di insulti. Vergognati, un calciatore, stai con un cesso. Appunto, è questo il problema: che tutti i calciatori stanno con le fighe.
0: Perché le fighe
1: vogliono una bella vita, vogliono i soldi, vogliono andare sulla barca da 50 metri come ci voglio andare io. Ma io con le puttane, te lo ripeto un'altra volta.
0: Ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa stai dicendo? Ma queste ragazze sono vittime di soldi e di notorietà, 15.000 cash.
3: Ma di cosa vanno a cercare esattamente quelle cose?
0: Ci sono
1: voglia, Giuseppe, ma lo sanno tutti, Giuseppe, tutti lo sanno. Io quando ero bambino vedevi il calciatore, che ne so, il calciatore conosciuto ovviamente, non il calciatore scarso. Lo vedevi con la bella figa e tra di noi amici al bar come degli sfigati. Guarda quello, è famoso, c'è il grano, sempre con le fighe, e noi a casa a farci le prugnette. Ma dai, Brigante, tu vieni qua a fare sempre sta moralista che noi.
0: Non
1: sai cos'hai bisogno
0: te?
1: Sai cos'hai bisogno?
0: Dai, dillo,
1: ti do una bella pompata una sera.
3: No,
1: te la do io. Così vieni qua e cambi idea. Cambi idea su tutto, perché non puoi più andare avanti così.
2: No, non ci si può rivolgere così.
0: Secondo che oggi mi dice questo e questi studi. Quindi si vede.
1: Io lo faccio, anche non scherzo. Lo faccio anche qua, anche qua da sole 24 ore. Andiamo in bagno, lo faccio.
3: Allora, scusa, veramente David? Tu avresti ondato lo sghiribizzo di avere un rapporto sessuale con la dottoressa Briganti?
1: Ti posso dire,
3: aspetta.
1: La Briganti, ti ricorda?
2: La bella è la bestia.
1: No, aspetta, ma scusa, la bella chi è? Sono io la bella, giusto? Giusto? Sto scherzando, Briganti.
2: Però
1: la Briganti, secondo me, ha bisogno un po' di lasciarsi un po' andare, cioè, perché non puoi continuare a dire comunismo e gli immigrati e quello, quell'altro. Tu ormai, noi siamo stanchi di questi personaggi come te che vanno in giro e l'uomo donna e qua. Prima cos'è che ha detto? Mi girano le palle e non si possono dire. Ma vaffanculo! A me i coglioni, sai come mi girano che sono stirato? Sai che mi girano i coglioni che sono stirato io? Perché la gente mi hanno bannato il profilo sui social, non guadagno più centesimi. Sai come mi girano i coglioni? Sai come mi girano le palle? E io devo stare attento a dire: mi girano le palle, ma di cazzo siamo? E il bagno dei travoni, ma che cazzo è? Ma di cosa parliamo? Basta con ste cose.
0: Capisci perché non te la
1: rivogliamo l'Italia di una volta.
3: Aspetta,
1: scusami, scusami,
0: non te la darei neanche per 10 milioni
1: dai,
0: di euro.
1: Ma se sei bollita di me, dai Briganti, dai, non scherzare.
0: Sei bollito tu,
2: sei
0: mi
2: bollita
0: sa.
2: Di me,
3: musica.
2: Ubriacone, spendaccione.
3: Però posso dire, l'altro giorno tu hai detto una cosa incredibile, cioè hai detto che vorresti, riferito a Parenzo anche, un uomo donna.
0: Ma
3: che
0: Parenzo
3: cazzo
0: in realtà è sapiosessuale, quindi dei pensieri me li può stimolare.
2: Non so cosa voglia dire.
3: No, innamorato del pensiero,
0: no,
3: non del
0: sesso. Comunque per chi è sapiosessuale, David, dei pensieri li fai. Però
2: grazie,
0: un uomo donna, un uomo femminista,
3: un uomo
0: senza genere, un uomo non binario, un uomo decolonizzato, perché voi avete il cervello bruciato da secoli di maschilismo e patriarcato, non riconoscete più la realtà dei fatti, che le donne non
3: le donne
0: li vogliono,
3: il mondo,
0: non li vogliono
3: vita,
0: i maschilisti,
3: la vita
0: non li vogliono i generali che fanno politica, le donne non ci vanno col generale. Non ci vanno con i
3: fascisti. Generale, non ho capito.
0: Con i fascisti, beh, dice cose quando nega il femminicidio.
2: Massa,
0: la donna non ci va.
2: Massa,
0: fa la X.
3: Musica.
0: Camerati a Roma.
2: Oh, ma uno per essere definito fascista, che altro
0: deve
2: fare? Dice decima massa.
3: Allora, voglio
2: usa la parola Camerati ai suoi comandi. Ma ragazzi, ma cosa deve fare di
0: la
2: più?
0: La marcia
2: uno?
0: Su
2: che
0: Roma.
2: Deve fare di più? Non lo so.
3: Allora,
2: esatto, appunto.
3: Allora, non vorrei aprire una discussione infinita, ma io penso che sulla vicenda Roggero, di cui noi ci occupiamo da tempo, e sto dicendo Roggero perché il 15 luglio, non ti preoccupare, se ne occuperà l'Italia intera il 15 luglio.
2: Di tutti gli altri migliaia di detenuti.
3: Il 15
2: di tutti gli altri detenuti in galera.
3: Ancora non è in carcere, gioielliere che ripeto
2: coming
3: il 15
2: soon.
3: Luglio
2: coming
3: il,
2: soon.
3: Il 15 luglio andrà in galera dopo aver ucciso due persone che erano, avevano fatto irruzione nella sua gioielleria. Irruzione. Che dici tu?
1: Io darei la medaglia d'onore al signor gioielliere, la medaglia d'onore.
2: Entra,
1: anzi gli darei, ascolta bene Parenzo, gli darei una carica in politica, cazzo, gli darei lo metterei assessore alla sicurezza di Milano.
3: Io voglio che
1: lo
3: sia
1: eleggerei
3: candidato.
1: Io se mi candido sindaco, che lo sai che mi candido e manca poco,
3: vedremo.
1: Io metterò in lista il signor Ruggero, giusto?
3: Sta sentendo il palio, sta guardando il palio.
1: Comunque io guarderò, lo metterò in lista perché persone
2: guarderò.
1: Così vanno elogiate, vanno apprezzate.
3: Dicono che sia un assassino matricolato.
1: Ah, l'assassino ha fatto bene.
3: Ha ammazzato due.
1: Ha fatto
2: ha
1: benissimo.
2: Due,
1: ha fatto
2: no,
1: Giuseppe.
2: Dicono, ma no, dicono.
1: Ha
2: no,
1: fatto
2: dicono,
1: benissimo.
2: No.
1: Ha fatto, va che stai male. Vedi che stai male, dai. Non vedi che ti dà contro pure la salute, mister, dai. Onorificenza al gioielliere,
0: allora,
1: tutta la vita.
0: E ti do un'altra breaking news: l'unico che potrebbe essere eletto sindaco di Milano pure al primo turno è Cruciani.
3: Vabbè,
0: quindi
3: ma
0: tu non
3: perdere,
0: ti candidà. Roggero è stato condannato per duplice omicidio. È inutile che ti candidi. Roggero
3: vabbè,
0: è stato. È inutile. Roggero è stato condannato per duplice omicidio. È giusto che paghi per il duplice omicidio per cui è stato condannato.
3: Duplice
0: perché
3: omicidio.
0: In Italia
3: sono andati a rompergli i coglioni.
0: La legittima difesa, se in due gradi è stato riconosciuto che non non è rientrato nella legittima difesa deve pagare le conseguenze.
1: Ma riconosciuto da chi? Dalla magistratura che fa cagare l'Italia oggi. Ma di cosa parliamo? Ma basta con queste pagliacciate, siamo stanchi, va.

0: medaglia d'onore, medaglia d'onore.
1: Ma non esiste. Allora,
0: gliela metto io al collo, medaglia d'onore.
1: Allora, ma un'altra cosa collo, che... ma cos'è la medaglia d'onore?
2: Dai. Un'altra cosa che volevo chiedere ad Annalita è questa. Ti ha sorpreso il fatto che nelle carte sempre dell'inchiesta sui calciatori fosse pronunciata la parola vacche?
1: Beh,
2: ora, nel linguaggio privato,
1: no,
2: tra le persone,
1: no, tu non ti riferiresti mai a una donna
2: se tu,
1: così.
2: Ma ci sono mille messaggi.
1: Non ti ho mai sentito parlare.
0: Giuseppe, tante volte che ne so,
2: nei messaggi privati.
0: Io conoscevo una ragazza, ci andavo, mi diceva mio, oh filo, com'è andata con quella? Che ne so, Marco, una vacca clamorosa, uno spettacolo, una vaccona di categoria. Ma dai, adesso non si può dire neanche la parola vacche? Non si può dire la parola disoneste? Ma di cosa parliamo?
1: Allora,
0: ma basta,
1: perché io sono sicura che Malagò ci stia ascoltando.
0: Ma ancora Malagò? Ma Malagò dove è che vada? Malagò,
1: decide lui, tutti quelli nelle carte non le voglio vedere neanche con
2: così,
1: una maglia
2: senza manco una
1: celestina.
2: Condanna, senza manco una condanna.
1: Niente,
2: no, ma scusa,
1: sul livello sportivo.
2: Ma tu hai ascoltato quello che ha detto lui?
1: Sì,
2: cioè, nelle conversazioni private.
1: Non è vero.
2: Nelle conversazioni private.
1: Esisterà,
2: uno
1: allora
2: può dire sono stato... Aspetta.
1: C'è un uomo che non usa la parola vacca quando parla di una donna?
2: Ma sì, ma non è che ogni secondo
1: ci sarà un uomo in tutta
2: Italia.
1: Scusami,
0: ma non è che lo
1: che
0: diciamo,
1: non
0: no, Giuseppe, non è che lo dico
2: negativo,
0: tutti i giorni,
2: e poi non in senso
0: poi
2: negativo.
0: Non in senso, nel senso a vacca, che era una bella chiavata, dai, ma di cosa parliamo?
1: Con una donna,
0: meglio
1: se
0: che
1: paghi.
0: Andare con una mummia,
1: ma
0: dai, come te,
1: paghi.
0: Che se vengo a pomparti sei rifiso che guardi il soffitto,
1: ma
0: dai.
1: Io
0: ma non scherzare, alla missionaria mi fai fare, che non si sta più neanche quella posizione, dai.
1: Giuseppe, volevo dirti una cosa.
0: A noi ci piacciono le vacche, le porche, le maiale. A letto ci piacciono le vacche, le maiale. Ci può dire le zoccole, queste
1: dire,
0: ci piacciono a noi. A letto ci piace la maiala. Ci piace la maiala, non la santa a letto.
1: Neanche.
0: Oddio, no, non toccarmi, fermo. Oh, invece c'è una che mi dice: sì, Filippo,
2: sì,
0: scappa. Buttamelo dappertutto, cazzo.
1: Vogliamo dire
0: questo
1: che
0: è
1: c'è
0: sesso.
1: Questo è sesso malato, ma tu non ti ricordi neanche come si
0: Io sono malato, sono dei cavalli.
1: Vogliamo ricordare che c'è un calciatore che risponde: quello munto voglio essere io. Questo calciatore
2: non è.
1: Andarsene fuori dalle scatole subito.
2: Quello munto
1: ciao,
2: vorrei essere io.
0: Appunto, che problema c'è? Che problema c'è?
1: Chi è Giuseppe?
0: Appunto,
2: volevo essere munto.
0: Quasi passivo, bravo Giuseppe.
1: Ciao.
2: Allora, scusa, non ho capito. Ti aprono il telefono.
1: Tu
2: aprono,
1: non hai mai parlato di una donna così.
2: Ma che ne sai? Forse
1: dice.
2: Peggio, posso dirti.
1: No, non ci
2: posso
1: credo proprio.
2: In privato, forse
1: David
2: peggio.
1: David sicuramente non ha detto le vacche per dire le donne.
2: Nei linguaggi privati, quella ha fatto la vacca, quella è una puttana. Io sono al 100% d'accordo con lui.
1: Assolutamente.
2: Nel privato si può dire
1: possiamo
2: qualsiasi
1: dire
2: cosa.
1: Che
0: voglia,
1: in questo studio mi dicono che devo prendere quella roba lì, ma altrove magari non le dicono queste cose.
2: Queste erano conversazioni private.
1: E il calciatore ha risposto invece di dire come ti esprimi. Beh, c'è un'inchiesta per sfruttamento
2: allora,
1: della prostituzione, compreso una ragazza incinta e una minorenne.
0: Tutto fermi nasce
2: tutti.
0: Da quello. Però.
2: Grazie ragazzi, grazie Filippo.
0: Grazie a te
2: presto.
0: Giuseppe. Ciao
2: fermi
0: mister.
2: Fermi tutti.
0: Briganti, quando
2: lì.
0: Vuoi più tardi sono libero, Non ti preoccupare, dai.
2: Fermi tutti.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.

0: solo a luglio, solo da
1: Iperceramica.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: La Zanzara.

0: Questo è il quarto messaggio che mi hanno già a Zanzara. Ma com'è possibile? La Briganti accetta due uomini che si inculino, però poi non puoi accettare una coppia, marito e moglie, che vanno a scopare con un'altra coppia. Briganti, ma tu sei proprio una, ma sei proprio una cretina, ma vattene a fanculo.
1: Anna Rita Briganti, ho moglie e tre figli. Per venire a giocare a scacchi a casa tua a mezzanotte sono disposto a lasciare tutto in questo momento, però, con un SMS.
2: Però, gente che si propone, cara Anna Rita, per te è una bruttissima giornata. È una bruttissima giornata dopo quello che abbiamo qui abbiamo assistito prima. Una bruttissima giornata. Però quello che dice l'ascoltatore è vero. Cioè, tu ammetti che uomo, uomo, donna, donna, che due uomini si inchiappettino, però poi dici, oddio, i trisom no, oddio, no, i mucchi no, è una vergogna. Dai, beh, su, sai.
3: Vuol dire rispettare i diritti della comunità LGBTQIA+. Prima o poi riuscirai anche a dire bene la definizione della comunità.
2: Ma cosa c'entra rispettare
3: i diritti? Se ti impegni, ce la fai.
2: Se per te va bene, anche per me inchiappettarsi.
3: Ma
2: non vedo
3: si
2: cosa
3: dice
2: ci sia
3: così,
2: di ma...
3: però
2: vabbè,
3: Giuseppe,
2: ma
3: è un linguaggio estremamente... è discriminatorio.
2: Perché?
3: Due uomini magari vanno a cena, non è che...
2: Ho capito, però,
3: cioè, due uomini vanno a cena, due donne
2: tendenzialmente
3: parlano.
2: Si inchiappettano, cara.
3: Ognuno fa quello che vuole, ma nell'ambito di una relazione di coppia che rispetta i diritti delle controparti.
2: Allora, scusa,
3: quando
2: delle
3: ci
2: controparti,
3: sono le orge, i diritti delle donne non sono tutelati.
2: Ma chi l'ha detto?
3: Perché più uomini con una, due donne,
2: invece
3: sono
2: le orge,
3: una cosa
2: le orge
3: che
2: miste,
3: rappresentano violenza.
2: Lascia
3: no,
2: perdere le gang,
3: le orge si
2: miste.
3: Fanno perché voi avete la fissa dell'arem, non ve la toglierete mai.
2: Ma che dici?
3: Non ve la toglierete
2: si fanno
3: mai.
2: Orge anche tra...
3: Avete questo punto fisso di dominare le vabbè, donne, non ve lo toglierete mai.
2: Salvatore da Napoli, Salvatore
4: Giuseppe,
2: da Napoli. Dimmi,
4: Giuseppe,
2: dimmi.
4: Voglio raccontare una mia storia alla Briganti.
2: Sì, dimmi, dimmi.
4: Io 10 anni fa più circa ero fidanzato con una ragazza. A un certo punto lei mi dice, amore, le cose tra di noi non vanno bene.
2: Sì.
4: Io mi preoccupo, lei mi dice... Dal punto di vista sessuale, a me il sesso vanilla annoia.
2: Sì.
4: Io rimango un attimo interdetto.
2: Sesso vaniglia, intendiamo, cerchiamo di spiegare. Sesso vaniglia
4: sì,
2: è il sesso, diciamo, tradizionale, semplice. Sì,
4: sì, sì. E lei mi inizia a fare un elenco di cose che a lei piacciono: gli schiaffi sul culo, le tirate di capelli, gli scudi in faccia.
2: Aspetta, aspetta, vai a vedere.
4: I foot job.
2: Sì. E allora?
4: E allora niente, io mi sono adeguato. Cosa
2: cioè,
4: avete dovuto fare?
2: Tu stai dicendo che a un certo
4: 10 anni
2: che a un certo punto, ti rimproverava perché volevi che facevi sesso in maniera tradizionale e non facevi sesso forte, diciamo, tough, no?
4: Sì, sì,
2: rough,
4: sì,
2: come
4: sì,
2: si dice, no? Giusto?
4: Sì, lei voleva
2: come rispondere a questo qua? Scusa,
3: io rispondo che mi sembra un po' una fiction.
2: No, non c'è nessuna fiction. Resta quello
3: sogni.
2: Che ti dice, perché
3: io credo
4: così,
3: che la ragazza lo abbia fatto solo per salvare il rapporto, ma che non desiderasse quello che gli ha chiesto.
2: Ma
3: è una mia interpretazione.
2: Ma perché?
3: È una mia interpretazione.
2: Scusami, scusa.
3: Per me una donna non desidera queste cose.
2: Secondo te è impossibile quando la desidera di essere sputata in bocca?
3: Assolutamente possibile. Secondo me ha visto che il rapporto
2: ti sbagli.
3: È la mia interpretazione, il rapporto stava andando a finire.
2: Ma se questo è durato 10 anni,
3: questa ragazza
2: sputando
3: ha detto,
2: in bocca la donna sua,
3: ora
2: scusa,
3: gli dico i suoi desideri così me lo tengo.
2: Ma perché?
3: Sbagliatissimo.
2: Cosa, mamma mia,
3: e si vergogni
5: Giuseppe,
3: di fare
5: Giuseppe,
3: quello che ha fatto.
5: Ma no, ma sono...
2: Aspetta, sentiamo qui il professore. Sentiamo il professore.
5: Ma no, non è il professore, è una...
4: Scusami,
5: è una cosa abbastanza...
4: Ti faccio un elenco, posso fare un elenco enorme.
2: Dimmi Davide, dimmi.
5: È raccapricciante il fatto, è inelegante il fatto che questo qui lo racconti. Cioè

0: voglio dire, è questo.
1: Ma cosa
0: che
1: c'entra?
0: Era
1: questo, questa è la radio, non... è la radio. Se come? Chiama, racconta.
2: Tutto.
1: Se chiama. Cioè, inelegante che abbia chiamato.
0: È inelegante, esatto, questo sto dicendo. È inelegante che abbia chiamato.
2: Ma che non si sia opposto, è tutto inelegante. Lui doveva dire o sesso vaniglia oppure niente, ci si può anche lasciare nella
1: Mario
2: vita.
1: Mario da Milano, Mario da Milano, sentiamo Mario.
3: Ciao Cruciani, ciao Cruciani, buonasera.
1: Dimmi.
3: Io sono andato a puttane a Lugano l'altra sera.
1: Ah, tu sei quello che aveva speso 30 euro grazie. Quella volta.
3: Esatto, che mi avete detto tirchio, non si fa. E allora...
1: Beh, adesso tirchio, no, era tirchio, una battuta.
2: Ma dovrebbe essere punito come cliente.
1: Ferma lì,
3: no,
1: dimmi.
3: No, dico la dottoressa. E quindi ho preso e sono andato a Lugano. Sì. Ho pagato 15 euro al locale e 120 alla ragazza. Sì, ditemi voi. Ditemi voi se sono cifre,
0: cioè,
3: da paese civile,
0: entrare,
3: che non è meglio l'Italia.
1: No, ma sono cifre, sono cifre, 15 euro.
0: Quindi si lamenta del prezzo.
3: Euro,
0: si lamenta.
1: No, ma scusa, Mario, a me sembrano dei prezzi civilissimi, dei
2: ma
1: prezzi normali.
2: Ma non sono prodotti le donne.
1: Aspetta, a me sembrano delle cose assolutamente normali. Io, se uno se lo può permettere, bene. Tu hai speso in tutto, tra entrare nel locale e poi prostituta, quanto?
3: Quasi 150
1: ma
3: euro.
1: Mi sembra normalissimo. Quanto vuoi spendere per
3: ma
1: andare a Mignotte? Scusami,
3: ma
1: non so un quarto d'ora, perché è durato un quarto d'ora, di solito è mezz'ora.
0: Ma si lamenta della tariffa
2: che
0: e dell'orario,
2: vergogna,
0: ma che porcheria,
2: mamma mia, che
0: ma non si vergogna, ma che roba è?
3: Però per strada 30 euro, capite anche voi che sono quattro volte.
2: Ma comunque lei non potrebbe semplicemente non pagare le donne, non sfruttare il
1: ma
2: corpo
1: se quello,
2: femminile.
1: Ma se quello vuole
2: in
1: pagare,
2: modo
1: lascialo
2: patriarcale,
1: pagare.
2: Sessista e colonizzato, sì, si decolonizzi, si disintossichi da questa dipendenza dal sesso a pagamento. È un residuo della sua voglia di dominare la donna. Non ci riesce perché poi dura un quarto d'ora,
1: fermo,
2: non ce la fa neanche a pagamento.
1: Rispondi alla dottoressa qui, alla professoressa Brigati.
2: Non ce la fa neanche a pagamento.
3: Ma guardi, io dottoressa, così facendo non sdraiate tante. Certo, il metodo magari è opinabile,
1: non
3: però
1: non sdraiate, se ne scopate tante, grazie a cazzo.
3: Ma non voglio vantarmi.
1: Ho capito, paghi, non è, mi sembra complicatissima la cosa, eh. Musica. Che c'è, Fausto da Genzano, mamma mia, Fausto, che c'è? Fausto, mi
4: volevo,
1: senti?
4: Volevo dire un paio di cose.
1: Ecco.
4: Al generale.
1: Al generale. Che c'entra il generale? Che cazzo è la posta del generale?
0: Questa
1: qua?
0: Esatto, questa ormai l'ha scambiata per la sede del generale. L'ha scambiata.
4: Chiudi la finestra che entra il gabbiano da pisce addosso. Zitto, chiudi la finestra perché entra il gabbiano per te pisce addosso. Certo, che tu stai con la finestra aperta, entra il gabbiano di pisce addosso.
1: Vabbè, Fausto, questa stasera ha perso la testa. Fausto, non ho capito. Fausto,
4: io ho perso niente. Io non ho perso niente.
1: Che cosa vuoi dire?
4: Io ho fatto la tessera, sono socio sostenitore col generale.
2: Bello.
4: Io ho dato pure i soldi, testa zitta, lei che non
0: bravo scemo.
4: Ma dove presenti?
0: È bravo scemo che gli hai dato i soldi, con tutti quelli che ha già guadagnato.
2: Il
0: bravo
2: pollo.
0: Scemo.
4: Tu quali cacci?
0: Bravo pollo, bravo.
4: Ragazzi, e tu quali cacci?
1: Fausto,
4: la nomina che c'hai.
1: Allora, fermati un attimo, Fausto da Genzano. Ora, cerchiamo di riportare la cosa a un ordine, diciamo, regolare. Fausto da Genzano è un camionista nemico degli autovelox.
0: Questo mi sembra
1: fascista, mi sembra, no? Ammiratore di sua
0: anche
1: eccellenza.
0: Questo
1: giusto?
0: È ovvio.
1: Giusto?
4: Fascista è poco, fascista è poco, di più di fascista.
0: Ma che c'è oltre?
1: Lasciamo perdere, fermo giù, tenetelo giù, lasciamo perdere. Scusa Fausto, non ho capito, hai fatto la tessera di Vannacci?
4: Tessera da socio sostenitore, ho dato pure il contributo al generale io.
1: Quanto hai pagato?
4: Io ho dato 50 euro per la tessera.
1: Vabbè, questa mi sembra.
2: Bravo il pollo!
1: No, fermi. Questa qua mi sembra però democrazia, scusate. Cioè, mi sembra una cosa democratica. Perché state contestando Fausto da Genzano, che è criticabilissimo per altre cose? Fare una tessera di un partito, pagare per la tessera di un partito, mi sembra, Davide, una cosa assolutamente democratica.
0: Ma
1: perché state contestando
0: ma sì,
1: l'essenza?
0: Ma dipende quale partito.
1: State con te, ma che c'è?
0: Ma dipende quale partito.
4: Certo, non il tuo. Che state a magnate su tutto. Tutti quanti magnate, certo. Vabbè, non è il tuo.
1: Adesso, scusami Fausto, però adesso, tu ci vuoi sostanzialmente comunicare che hai fatto la tessera di Vannacci, giusto?
4: No, io non voglio comunicare, voi mi avete chiesto, io non volevo comunicare che la tessera di Vannacci, fatto la tessera con Vannacci,
1: da socio sostenitore.
4: Io sono un tifoso del generale, ma lo sai da quando, da più di un anno, ma stanno a uscire un po' di magagne, tipo il fatto che il generale tocca Casa Pound non la può toccare il generale.
1: Non lo so, queste sono beghe vostre, Andrea da Siena, dimmi Andrea, dimmi.
5: Crucia, ma tu ti rendi conto che hai trasformato questa trasmissione in un autospurgo?
1: In che senso?
5: Cioè, tu raccogli qualsiasi liquame, fiume di merda.
1: Non mi pare una novità.
5: Fausto da Genzano è proprio, cioè, puzza di merda a distanza di chilometri.
1: E diglielo in faccia, Fausto da Genzano.
5: Glielo sto dicendo, Fausto.
1: Hai sentito Andrea da Siena che ti sta dicendo, sì. Fausto?
5: Ma sentimi,
4: ma lui vive in mezzo sterco di cavalli, oggi è pure festa. Vivi mezzo sterco di cavalli, tu.
5: Ma tu ti vuoi chiedere a Vannacci che ne pensa del fatto che tu stavi in giro a rompere gli autovelox? Mi dici lui che cosa ne pensa?
1: Questo effettivamente
5: piacere.
1: L'uomo della legalità dovrebbe essere
5: l'uomo
1: un po'
5: della legalità, testa di cazzo.
1: Allarmato, Fausto, rispondi, Fausto.
4: Ma tu le sai le cose giuste quali sono? Se io vado a 63, tu mi levi 370 euro. Ma che cazzo stai a dire? Ma ci sarebbe aspetta, tu puoi darsi pure che sei uno di quelli che si mette a 50 all'ora in corsia centrale come encefalitici.
5: Tu e Cruciani siete la dimostrazione, cioè voi siete uno spot per il cambiamento climatico. Voi siete la dimostrazione che le ondate di calore sono pericolose per gli anziani.
1: Scusami,
4: innanzitutto
1: non mi unire nei pensieri a Fausto da Genzano, il quale distruggeva gli autovelox per vendetta, diciamo, per non farsi punire, eccetera. Fausto,
5: vabbè, è comunque meno peggio di Roggero.
1: Roggero è un eroe.
4: Roggero, gli devi dare la medaglia al valore a Roggero. Io ce l'ho la proposta di medaglia d'oro al valore. Oh, l'ha piata la Carla Capponi e divegna la medaglia al valore per un atto di vigliaccheria che non si sono manco costituiti.
1: Fermi tutti.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io.
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: La Zanzara.
12: Cruciani, di a quella ignorante della Briganti che andare a mignotte non è sfruttamento della prostituzione, è sfruttare quello che loro guadagnano. Lo sfruttamento, cioè io la metto sul marciapiede e i soldi che lei guadagna me li prendo io, quello è lo sfruttamento. Digliela sta ignorante femminista ridicola.
1: Ma mi sembra tutto scontato, sta dicendo delle cose corrette. Al di là del giudizio, naturalmente molto severo nei confronti della dottoressa Briganti.
2: Arrestare, voglio nomi e cognomi, che voi non me li date. Come vedi, non hanno mai nomi e cognomi. Coniglietti che vanno con le prostitute senza offendere conigli.
1: Ma oggettivamente, io capisco.
2: Per me, uno che va con una donna a pagamento, uno non ha altre chance, due
1: non è
2: da arrestare.
1: Non è vero. Sicuro. Tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma ti pare normale? Male che tu vuoi arrestare le persone che vanno a prostitute.
2: Sì, io voglio proprio l'elenco, perché non possono candidarsi, non possono insegnare, non possono avere incarichi
1: pubblici.
2: Ma
1: voi due?
0: Io vorrei sapere, ad esempio, se uno viene a cena a casa mia, io spesso, come sai, organizzo delle cene a casa. Sì.
1: E ti posso dire, tra 10 persone che vengono, almeno due vanno a puttane.
2: Non è vero, non ci credo proprio, no.
0: Tra i miei ospiti, no.
1: Tra i tuoi ospiti, esattamente.
0: Ad esempio, spesso viene a cena da me, se ne sono onorato il grande Paolo Mieli,
1: ma questo non, questo non lo so, questo no, questo non lo so, magari permetti? Anche Paolo Mieli è andato a puttana una volta,
2: assolutamente,
1: ma che ne sapete voi?
2: Ne sono sicura.
1: Ma posso dire, allora fermo un attimo, allora io voglio dire questa cosa molto chiara, Paolo Mieli è un gigante e lo sappiamo. Questo non esclude, non lo so, non lo so, non esclude che possa...
0: Lo esclude,
1: aspetta,
0: perché lo conosco personalmente.
1: Non esclude che anche il gigante Paolo Mieli, no, del giornalismo, no, della cultura,
0: io spero che ti quereli,
1: di quello,
0: no,
1: che volete, sia esclude una volta andato,
2: no,
1: a puttane,
2: perché
1: ragazzi,
2: lo sappiamo, non
1: ma
2: va,
1: non lo
2: far...
1: potete sapere lo voi sappiamo, ma perché lo dovete escludere?
2: Perché lo sappiamo, certo, non è come questo che non dice neanche il nome,
1: ma scusate,
2: non
1: ma perché
2: la
1: lo dovete escludere
2: e difendere,
1: ma lui
2: andare
1: stesso,
2: a
1: proced... lui
2: con
1: stesso
2: chi va se non paga,
1: sì,
2: quello,
1: aspetta,
2: che ha chiamato,
1: ferma, ferma un attimo, voglio dire una cosa, lui siccome ascolta questa disgraziata trasmissione, caro Paolo, no, so che non potresti confessarlo, ma puoi
0: ma
1: dire che non c'è nulla di male ad andare a prostituire?
2: Non lo pensa.
1: Aspetto una risposta, grazie. Esatto. Musica. Allora, vi faccio sentire intanto un signore che abbiamo già ospitato qui, che si chiama Riccardo Vezzani, molto, molto...
0: Comunque ormai è un giochino, il tuo è un giochino facilmente svelabile,
1: in
0: perché ogni
1: senso?
0: Volta tu dici vi faccio sentire. È un modo per mandare gli audio, è
1: forza,
0: un modo vergognoso di fare
1: che
0: una
1: vuol
0: trasmissione.
1: Dire? Come devo dire?
0: Rubare gli audio dalle altre trasmissioni, creare delle polemiche, fare hype, chiamare degli ospiti imbecilli,
1: cioè,
0: che commentano idiozie.
1: Dovrei pagare questi audio. Dovrei...
0: No, ma anche l'espediente di dire vi faccio sentire...
1: Forza, perché tu che
0: dire?
1: Fai quando
0: fai
1: vanno in servizio?
0: Fai la tua trasmissione, fai la tua trasmissione, fai sentire se hai delle cose da dire, delle inchieste che hai fatto.
1: Ma
0: non usare l'espediente vi faccio sentire.
1: Per forza.
0: Cosa fai sentire? Delle puttanate, gente che dice puttanate.
1: No,
0: fai
1: aspetta,
0: sentire tu.
1: Questo signore si chiama Riccardo Vezzani ed è molto molto gay, abita a Berlino, è stato ospite perché aveva criticato alcune mie posizioni e dice che pochi giorni fa è stato sottomesso da due mistress. Senti.
13: Pochi giorni fa sono stato sottomesso da due mistress che mi hanno messo in guinzaglio, mi hanno fatto mettere a quattro zampe, mi hanno portato in giro per il club intanto che mi fustigavano, ed è stata davvero una delle esperienze da sottomesso più belle che io abbia mai fatto.
1: Ora, che c'è di male? Che
2: tutto.
1: C'è di male? Che c'è di male? Aspetta, ferma, che c'è di male? Questo appartiene alla comunità LGBTQ+.
2: Ma no, a parte
1: questo
2: che è LGBTQIA+.
1: Alla...
2: E poi tu hai detto una cosa molto grave.
1: Cosa?
2: Molto, molto gay. Ma perché si dice di una persona molto, molto eterosessuale? Ma vogliamo adeguare un attimo?
1: Aspetta, fermo là, fermo qua, sentiamo ancora.
13: Quindi ad esempio mi ha chiesto: Riccardo, posso sputarti in bocca? E io ovviamente ho risposto: sì, certo che puoi. Però capito, se non avessi voluto sarebbe bastato rispondere di no. È questo quello che intendo. Quando si gioca sempre entro un perimetro precedentemente discusso e negoziato.
1: Ma certo, ma lo diciamo spesso, c'è un accordo totale su tutto tra padrone e sottomesso. Io non so se conosci questo gioco del padrone e del sottomesso, caro David. Io non lo so.
0: No.
1: Tu, però
0: non
1: mi pare chiaro,
0: modo.
1: Ti hanno mai sputato in bocca te? Ti hanno mai sputato in bocca?
0: No.
1: Ti hanno
0: No, zero, no, assolutamente
1: e
0: no.
1: Tu non hai mai sputato in bocca a nessuno?
0: No,
1: sicuro?
0: Ma sì.
1: Ma
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: che
0: questa è la regia che ha preso un audio mio, maledetti.
1: Dunque, schifoso. Mi stai dicendo non ho mai sputato in bocca a nessuno e non mi sono mai fatto sputare in bocca, giusto? Mamma mia, è incredibile.
0: Oh,
1: senti questa cosa.
13: Eppure chi si sottomette, ancora di più se ad essere sottomesso è un uomo, c'è ancora questo pregiudizio, capito? Un
1: beh,
13: po'
1: quello è vero.
13: Non so, che viene un po' deriso, un po' perculato,
1: non c'è dubbio,
13: perché se
1: non
13: ti sottometti
1: non
13: vuol dire che non so, che sei debole. Quando, cioè, boh, è una cosa che non ha assolutamente senso, perché il fatto di giocare da sottomesso è una scelta consapevole e concordata.
1: Ma mi pare perfetto, io non concordo su nulla con quello che dice sulla società, sull'omofobia il dottor Vezzani in questo caso. Però mi pare che in questo caso, descrivendo questo mondo di sottomissione, eccetera, abbia centrato in pieno il problema. C'è grande libertà, si concorda tutto. Poi si fanno delle pratiche che a Parenzo non piacciono, per esempio quella dello spitting. Si chiama spitting, sputare in faccia, no, in bocca. Non riesco a capire perché non ti possa piacere una cosa di questo tipo, caro David. Cioè, secondo te, ai tuoi amici più stretti che
0: ancora
1: frequentano le tue serate, non piace farsi sputare in bocca?
0: Io dico,
1: anche lì. Non voglio chiederlo, ma glielo chiederò. Non voglio chiederlo. Può darsi che sia una pratica che piaccia al dottore di qui sopra. Non lo possiamo sapere.
0: Assolutamente no. Io che schifo che. Ma perché devi diffamare le persone in questo modo, proiettando in loro quello che fai tu? Ma perché? Quella è gente serissima. Capi di stato, capi di governo, dirigenti di aziende, direttori di giornali.
1: Non fanno sesso.
0: Non si sputano in bocca.
1: Ma non lo puoi sapere. Ma invece succede spessissimo. Una persona che
0: ma
1: è qui
0: lo so,
1: e che fra
0: ma
1: poco
0: succede nel mondo che frequenti tu, no. Quelli che frequento io non si sputano in bocca. Ma come te lo devo dire? Dai, ma perché mi devi far fare? Mi devi far arrabbiare sempre.
1: Valeria da Roma. Valeria da Roma.
0: Valeria da Roma. Si sputano in bocca. Ma perché dovrebbero
14: poi sputarsi? Ma in quel covo di maschi tossici testosteronici non mi potevo aspettare altro che lei fosse d'accordo col generalista sul femminicidio.
1: Ancora questa storia,
14: certo,
1: femminicidio. Ma non
14: che
1: sono,
14: ancora, ma che
1: ma
14: fa?
1: Non è che
14: lei la trigera quando c'ha torto. Lei non vuole parlare,
1: scusi,
14: quando
1: dottoressa,
14: ha torto la
1: dottoressa dica. Valeria, mi scusi, non è che io sono d'accordo, l'ho detto prima io, cioè le voglio far notare questo, non è
14: certo,
1: che
14: certo, ma infatti siete due mentecatti testosteronici che dovreste abbracciare
1: meno male che abbiamo il testosterone, però meno male che ce l'abbiamo ancora il testosterone.
14: Meno male, voglio vedere poi come lo usate, perché sarei molto curiosa. Lei lo sa che io ho questa curiosità per la sua vita sessuale, no. Perché secondo me proprio
1: lei vuole provare? Cioè vuole provare?
14: Dovrei prima annusarla dal vivo, guardarla negli occhi, vederla bene da vivo.
1: Non vuole testare.
14: No,
1: diciamo,
14: devo
1: vuole
14: vedere se mi scatta la chimica. Lei vorrebbe
1: come per
14: testare
1: tutti, come
14: me
1: per tutti.
14: Che è andata a documentare.
1: Io
14: lei è incuriosito
1: io non voglio
14: da me.
1: Guardi,
14: che
1: posso dire una
14: vedere,
1: cosa? Veramente zero. A prima
14: zero.
1: Vista, se è lei quella che ricordo dalle ultime telefonate.
14: Detto ciò,
1: sì.
14: Voi, lei e Vannacci, sì, ovviamente sostenete che non esistono i femminicidi, ma è normale che ce ne sono solo tre se la legge è solo di novembre, dicembre,
1: no,
14: ora non ricordo precisamente.
1: Ma guardi che anche uno è troppo di uccisione di una donna,
14: anche
1: ma non
14: troppo.
1: Esiste
14: ma
1: l'emergenza di cui parlate.
14: Bravo,
1: non esiste
14: d'accordo con
1: questo...
14: lei. Perché è un fenomeno atteso, non è un'emergenza, è la logica conseguenza di una mentalità patriarcale.
1: Buonanotte. Buonanotte.
14: Certo, buongiorno.
1: Cioè, che c'entra catcalling con la violenza, scusi?
14: Certo, ma che lei non lo vede cosa c'entra?
1: Cosa
14: lei
1: c'entra?
14: Realmente,
1: scusi, se io dico vedi che figa, vedi che culo.
14: Un di libri, un dotto come lei, che non ravvede il collegamento
1: non
14: tra catcalling e femminicidio.
1: Nulla, zero totale.
14: Assolutamente,
1: zero
14: è un
1: totale.
14: Modo di trattare
1: anzi,
14: la donna
1: anzi,
14: in quanto tale,
1: posso
14: di vederla
1: dire...
14: inferiorizzata
1: no,
14: rispetto
1: no, no, posso dire una cosa, sono
14: di
1: sicuro.
14: Di vederla come una bambola da conquistare,
1: guardi,
14: da manovrare, da possedere,
1: sì,
14: da dominare. Certo.
1: Valeria, posso dirti una cosa, sono quasi certo al 100% che chiunque faccia ancora la pratica del catcalling, cioè dire a una donna per strada, vedi, eccetera, eccetera, che è una roba ora largamente minoritaria e che non fa più nessuno. Quelli là sono gli ultimi, cioè l'assassino delle donne, diciamo, è uno che non è che si fa vedere, non è che dice queste cose qua,
2: non
1: diciamo cazzate.
14: Ma loro contribuiscono, danno il loro contributo a sviluppare una mentalità patriarcale
1: che
14: vede la donna inferiorizzata.
1: Ciao, Vale, ciao, che palle con sto patriarcato, mamma. Allora, accanto a me, a proposito di sottomessi, una ragazza di non so quanti anni ha lei?
15: 50.
1: 50 anni, che si chiama Ula, è idola argentina ed è sottomessa.
15: Sì.
1: Diciamo, buonasera, un applauso.
15: Buonasera
1: un applauso.
15: A tutti.
1: Ecco. Lei ci tiene...
0: scusa, si chiama Ula o Rula?
1: No, Ula, senza R davanti. Senza R davanti.
0: Ah, benissimo.
1: Allora, lei ci tiene
0: benissimo
1: a precisare una cosa.
0: Già questa è una buona notizia.
1: Lei è...
0: perché si chiama Ula e non
1: Rula. Vabbè, tu sei ossessionato,
0: benissimo,
1: per cui scusa un attimo.
0: No,
1: perché
0: in alcun modo.
1: Scusi, lei ci tiene molto a precisare una cosa, che lei non è schiava.
15: No,
1: ma
15: no,
1: è una sottomessa. Che vuol dire? Qual è la differenza?
15: Dipende il tipo di rapporto che si crea con il dominante.
1: Col padrone, diciamo.
15: Col padrone
1: in
15: o
1: questo
15: dominante.
1: Caso, nel in suo questo caso, la padrona.
15: È una dominante, sì, una dominante, dominante donna.
1: Lei,
15: sì.
1: Lei ha solo dominanti donne?
15: Solo dominante donna.
1: Dunque
15: sì.
1: È un po' lesbica lei, diciamo, no?
15: Sono bisessuale. Bisessuale.
1: È bisessuale, molto bene. Scusi, lei ha un vero e proprio contratto di sottomissione?
15: Ho un contratto firmato.
1: Cioè, ha firmato un contratto di sottomissione in cui sono previste tutte le clausole, tutto quello che lei può fare, tutto quello che lei non può
15: quello
1: fare.
15: Quello che posso fare, quello che non posso fare.
1: Quello che non posso fare. Fra poco ci spiegherà tutto. Parenzo, hai mai sentito parlare del contratto di sottomissione?
16: No, tra i vari sì, contratti.
1: Sei,
16: volte, certo.
1: Sei così sicuro o sei così
0: maledetto.
1: Sei così sicuro che tra i tuoi ospiti
0: allora,
1: alle scene non c'è nessuno che...
0: Io vi mando una diffida. Se la regia continua a usare i miei vecchi audio montati ad arte per mettere le risposte, questa è una diffida valida come PEC. Vi porto via.

0: sia tutto la console della cazzo di regia, ok? Non potete utilizzare i miei audio, tagliarli e metterli come risposte. Maledetti voi, maledetti.
1: Vabbè, okay? abbiamo capito.
0: Fammi la domanda.
1: Sì, abbiamo capito.
0: Che altrimenti fai la trasmissione con le mie voci vecchie, hai capito? Per un'ora.
1: Tra i tuoi ospiti delle scene a casa Parenzo. Sei sicuro che qualcuno non abbia un contratto di sottomissione?
2: Nessuno. Anche tra i documenti suoi non ha un contratto.
0: Hanno contratti con l'ENI, con l'Enel, con A2A, con Acea, con grandi fondi di investimento.
1: Sì, quando l'ha firmato? Ho capito. Quando l'ha firmato questo contratto lei?
2: Più di due anni fa.
1: Dunque, da due anni lei
2: l'ha rinnovato, poi viene rinnovato.
1: È vero che lei, dopo aver rivelato in un podcast questo contratto di sottomissione, ha perso il lavoro?
2: Quello che sì, diciamo, nel podcast che abbiamo fatto abbiamo parlato di questa mia vita.
1: Cioè lei ha rivelato questa sua vita e il suo datore di lavoro l'ha licenziata?
2: E mi hanno licenziato.
1: Ma veramente sta dicendo? Perché, con quale motivazione?
2: No, chiaramente non è stato così diretto, cioè, insomma, però mi hanno detto che hanno saputo che io facevo parte di questo mondo, che la schiavitù era stata abolita tanti anni fa.
0: È un contratto nullo.
1: Aspetta.
2: Per me ha molto valore.
1: Per la signora ha valore, non avrà valore legale.
2: Non ha valore legale.
0: Nullo.
1: Aspetti un attimo, che faceva lei prima, senza specificare ovviamente dove, come, perché?
2: Babysitter.
1: La babysitter. Ah, dunque
3: ci credo.
0: È un contratto nullo perché c'è l'illiceità della
3: ci
0: causa.
3: Credo.
1: Fermi tutti, fra poco torniamo perché ci spiega alcune pratiche incredibili. Fermi tutti.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
5: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
11: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
12: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
13: In collaborazione con
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Le borse europee chiudono sui massimi l'ultima seduta della settimana. Piazza Affari sfiora il record storico con un rialzo dello 0,75%, nuovo record anche per l'indice paneuropeo Stoxx 600 e per Francoforte che chiude a più 1. Sul listino milanese la maglia rosa va ad Amplifon più 4,7%, scatto di Saipem più 3,6% dopo il nuovo contratto in Romania. Corre anche Prismian più 3%, beneficiando di una serie di giudizi positivi da parte di diversi analisti. Prosegue la corsa di A2A più 2%. Sul fronte bancario debole Unicredit più 0,1% nell'ultimo giorno dell'offerta pubblica di scambio sulla tedesca Commerzbank, che chiude in calo dello 0,6% a Francoforte. In fondo al listino Stellantis meno 3,5%. Sul valutario l'euro scambia intorno a 1,4 dollari. In lieve rialzo il prezzo del petrolio con il Brent sui 72 dollari al barile. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
18: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
19: La Zanzara.
20: Ciao Cruciani, sono Pier. Senti, qui a Rimini sono andato in un bagno. Noi li chiamiamo cessi, anche pulito, con tutte le mie Romagna noi li chiamiamo cessi. E c'era di fianco alla tazza il docino. E ho immaginato come avrei potuto usarlo, perché
1: normale.
20: Ricordo che andando nella terra di mia mamma, che è Cuba, c'era il docino, ma lo potevo usare allungandomi nella vasca da bagno.
1: E dunque?
20: Qui invece francamente non ho idea di come usarlo, onestamente mi fa un pochino schifo. Ovviamente non userei mai il bidet, ma dove mi appoggio? Sopra il lavandino? Come faccio col docino a pulirmi il culo? Ciao da Pier.
1: Sono domande importanti che riguardano la vita quotidiana di ciascuno di noi.
21: Bestialità.
1: Anche questo dovresti porre come tema della serata a uno dei tuoi ospiti.
21: Bestialità,
1: come vi pulite il buco del culo? Lo vuoi chiedere
21: non
1: al dottor Mieli per caso? Lo vuoi chiedere al dottor Mentana?
0: Non sono temi di cui parliamo quando le persone vengono a cena qui.
1: Che palle, sempre a parlare di affari, sempre a parlare di politica, di relazioni, di Trump.
0: Di politica, di scenari,
1: che coglioni.
0: Trump.
1: La domanda parliamo a qualcuno dei tuoi: come si pulisce il buco? Il dottor Cerasa. Io
0: perché?
1: Sono curiosissimo di sapere se
0: vergogna.
1: Il dottor Cerasa si pulisce
0: vergogna.
1: Il culo
0: quello,
1: con la carta igienica, con docino o con la mano.
0: Sono
1: sicuro che mi risponderà. Mettetemi una musica adeguata. Mettetemi una musica adeguata, per favore.
0: Quello ti deve mandare una diffida. Una diffida.
1: Musica.
0: Quello dirige un giornale autorevolissimo.
1: Allora, fermo. Caro dottor Cerasa, Io vorrei chiederle.
0: Ma quello fa direttore.
1: Appunto, come direttore di un giornale importante, autorevole,
0: dossier
1: come il foglio. Se lei durante le pratiche, diciamo, di espletamento dei bisogni, poi si pulisce le parti intime con la carta igienica, naturalmente, oppure semplicemente con le mani, oppure usa un doccino. Io sarei molto curioso di sapere se lei è un inquinatore, non è un inquinatore, se usa la carta igienica, se pensa che la carta igienica vada abolita, oppure no. Grazie, attendo una risposta. Allora, siamo qui con Ula, la sottomessa. Ora, io sono sempre molto curioso, più che dei dominatori, delle persone sottomesse, perché lei nasce da dominatrice, mi hanno detto, e poi si affeziona al ruolo di sottomessa, o sbaglio?
2: Ho creduto, sbagliando, di poter fare la dominatrice.
1: Di fare la dominatrice, molto bene. Allora, leggo qua, in questo preziosissimo rapporto che mi hanno fatto. Quando parli con il padrone non puoi essere alla sua altezza, ma devi metterti più in basso. Che vuol dire? A parte che lei è bassa per definizione,
2: esatto.
1: Per cui non è molto complicato,
2: diciamo,
1: per lei.
2: Faccio poca fatica.
1: Veramente lei comunque si deve mettere più in basso.
2: Anche da contratto, io non posso stare all'altezza. Quindi, però parliamo di ambienti, diciamo, kinky, quindi ambienti BDSM.
1: Sì.
2: Quindi c'è un alto protocollo e un basso protocollo. Nel senso, nel senso che se noi siamo in un ristorante...
1: Sembra il contratto di Ankara.
2: Esatto.
1: Cioè, il contratto,
2: se noi siamo in un ristorante
1: di
2: pieno di gente, io non mi posso sedere per terra a mangiare, perché giustamente non c'è il consenso di tutti a vedere una cosa del genere, magari a qualcuno potrebbe non piacere.
1: Però in ambienti privati,
2: in un ambiente privato o kinky, io non posso stare seduta a tavola.
1: Per parlare con la sua padrona, lei deve chiedere il permesso oppure lei può parlare tranquillamente?
2: No, posso parlare tranquillamente, però se qualcuno, per esempio, vuole parlare con me o chiedermi qualcosa, deve passare da lei.
1: Ah, deve passare da lei, sì. Deve passare da lei, interessante. Scusi, tutto quello che lei fa è contrattualizzato? La maggior parte delle cose che fai sono contrattualizzate?
2: Soprattutto le cose che hanno a che fare col BDSM, con le pratiche kinky, con l'ambiente kinky.
1: Ok, ma se la sua padrona ha un'urgenza di notte, la chiama, lei che cosa fa?
2: Vado.
1: Va a qualsiasi ora della notte?
2: Certo.
1: Cioè, se chiama all'una, alle due di notte, alle tre di notte? Lei va.
2: È raro che succeda.
1: Però succede, però succede. Lei ha totale disposizione, diciamo.
2: A totale disposizione.
1: Ma con
2: 24/7.
1: In cambio di denaro o senza denaro?
2: Senza denaro.
1: Ah, non c'è denaro in questo caso?
2: Per piacere.
1: Per puro piacere.
2: Per puro piacere.
1: Beh, caro David, ma è molto interessante questa situazione.
4: No,
1: cioè, molto
4: interessante.
2: Guarda, di più ti dico, non solo non c'è scambio di denaro, ma io nel mio contratto ho quasi il divieto di fare regali, perché sennò io volontariamente farei anche spesso
1: lei,
2: dei regali.
1: Volontariamente farebbe regali.
2: Molto, sì, vedo padre. Cose che so che possono piacere e gliele comprerei, invece ho un divieto, non posso fare più di un regalo ogni tre mesi.
1: Scusi un attimo, dal punto di vista sessuale, lei fa, lei si è sottomessa a qualsiasi pratica vuole la padrona?
2: Sì.
1: Più o meno? Cioè più o meno, sono cose concordate?
2: È tutto concordato, lei non mi farebbe far mai una cosa che io non voglio fare.
1: Che lei non vuole fare, dunque è tutto concordato, esatto. Però nello stesso tempo...
2: E poi io posso anche chiaramente dire no, non è che sono obbligata, nel senso ci sono...
1: Però c'è una punizione per...
2: Dipende, c'è una parola che è la safe word, che è molto importante nel mondo BDSM, che è la parola che fa scattare il rosso completo, quindi si smette ogni cosa che si sta facendo, quindi chiaramente...
1: Scusi un attimo, perché scuoti
4: la... super cazzo.
1: No, però non smontare le cose vere. Queste sono tutte cose vere.
2: Questa è la mia vita.
4: Una che mangia a terra. Una persona che mangia seduta a terra perché ha fatto il contratto.
1: Aspetti un attimo, scusi, lei mangia per terra in qualche
2: occasione?
1: Mangia per terra, che vuol dire? Che la padrona le ordina di mangiare per terra o lei si mette da sola?
2: Io vado naturalmente da sola se mi siedo per terra. Anche se siamo in una festa, io mi siedo per terra vicino a lei.
4: Io non,
2: non mi posso sedere sul divano insieme a lei.
1: Cioè, scusi un attimo, lei in una festa si siede per terra?
2: Ai
1: suoi piedi.
2: Esatto.
1: In una festa kinky, naturalmente.
2: Naturalmente, se è una festa con gente dell'ambiente posso anche farlo. In un posto vanilla, diciamo, dove c'è gente che non è dell'ambiente, no. Vanilla si intende chi non è dell'ambiente,
1: nel senso normale,
20: spesso,
2: normale è un parolone.
20: A feste anche a casa di altri.
1: Sì.
20: Non ho mai visto nessuno che si accuccia o che si siede ai piedi.
2: Perché c'è il basso protocollo, esatto.
20: Mai,
2: non te ne sei reso conto.
1: Cioè, non sei mai andato a una festa, a una cena, e trovi qualcuno seduto
4: che mangia per terra.
20: Guarda, questo weekend,
2: il weekend scorso
20: eravamo insieme io e te a Sabaudio alla festa di un noto boiardo.
1: Non era una festa BDSM.
20: Di un noto boiardo, di un importantissimo gruppo.
1: Poveraccio, perché boiardo. Ma non è un boiardo. Un boiardo sembra una persona nominata da poteri forti, da politici.
20: È un noto boiardo, ma sì, non è un boiardo delle più grandi aziende di Stato, un boiardo che ha affittato questo locale pazzesco sul mare. Nessuno degli ospiti presenti, sindaci, amministratori delegati di aziende, nessuno aveva gente sdraiata per terra ai suoi piedi.
2: C'era il basso protocollo,
1: che vuol dire basso protocollo?
2: E davanti al mondo,
1: dunque, sicuramente
2: vanilla,
1: c'era qualche sottomesso.
2: Sicuramente
1: c'era qualche sottomesso in quella festa,
20: nessuno,
1: anche nelle feste.
2: Sicuramente non te ne sei reso conto.
1: Musica.
4: L'elemento di base è che nessuno vuole essere sottomessa,
2: ma io tantissimo.
1: Allora, scusi, Briganti, perché lei dice questa cosa che nessuno vuole essere sottomesso?
4: Ma non è vero. Nessuna donna vuole essere sottomessa a mangiare in una ciotola.
1: Ma ce l'hai davanti.
4: Ma lei non rappresenta la totalità, rappresenta una persona sulle cui capacità di intendere e di volere mi sto seriamente interrogando.
1: Stai dicendo che è incapace di intendere e di volere?
4: Mi sto interrogando sull'ipotesi che non sia totalmente capace di intendere e di volere.
1: Quella chiave,
4: donna che si vanta di mangiare una ciotola accucciata ai piedi di un'altra come se fosse un cane, sinceramente, per me è un modo di farsi umiliare che dice molto di lei.
2: Ma
4: nessuno piace farsi umiliare,
2: no,
4: una cosa orribile.
1: Ma lei prova godimento fisico nel farsi umiliare?
2: Assolutamente.
1: Posso dirti una cosa?
4: Tu lo capisci?
1: Sì, assolutamente sì. Io non ho questo tipo di predisposizione né da una parte né dall'altra, né di dominante né di dominato. Però io sono... No, ma che c'entra questo? Io non è che penso di essere, come dire, un modello modello per qualcosa. Io penso che se qualcuno, in maniera concordata, senza fare del male a nessuno, se non cose che sono concordate anche quelle, il dolore, no? Lei penso che il dolore le piaccia tantissimo. Provare dolore, no?
2: Allora, però
1: provocato dalla padrona.
2: Esatto, qua il dolore ha a che fare col rapporto, perché se io mi do una martellata mentre metto un quadro, non mi piace quel dolore.
1: No, cioè,
2: mi piace il dolore che mi viene inflitto.
1: Che tipo di dolore le provoca la padrona?
2: Ma dipende.
1: Per esempio,

0: Io non so perché tu continui
1: queste
0: a dire.
1: Queste sono torture, ma a te sembra normale che.
2: La differenza
1: una
2: è che io scelgo, io do il potere a questa
1: Yagi,
2: persona, capito?
1: Non è, vero.
2: È una scelta.
1: Lei lo sta
2: io
1: subendo,
2: ho il potere di dare questo potere.
1: Ha delle insoddisfazioni sue, dei dolori suoi interni, delle ferite, e quindi si umilia in questo modo. Vabbè. E lo racconta pure, poi dice: ah, facevo la babysitter e mi hanno cacciato. Ma come può avere a che fare con dei minorenni?
2: Ma che c'entra la vita mia privata? Che c'entra la mia vita privata? Quello che io faccio in privato,
0: esatto,
2: con il mio lavoro.
0: Non c'entra nulla, è un licenziamento ingiusto, assolutamente ingiusto. Scusi, lei è vero che pratica con la sua padrona la mummificazione che tanto piace,
3: sì,
0: a Parenzo? Parenzo è sconvolto dalla mummificazione.
3: Sì, più volte, certo. No, ho fatto più volte niente.
2: Dovrebbe farla, perché guarda,
0: perché?
2: È veramente una sensazione bellissima.
0: Ma qual è la sensazione?
3: Mi dovrei far mummificare. Ho talmente tante cose da fare. Se lei sapesse a che ora mi sono svegliato io stamattina, la quantità di appuntamenti, di impegni,
0: però,
3: di incontri, di lavoro.
2: È come un abbraccio,
3: un
2: ti senti proprio a
3: ho
2: volto.
3: Senti, come... La mia giornata del mattino è iniziata con una prima colazione alle 7
0: sì,
3: e un quarto,
0: sappiamo,
3: in un grandissimo albergo.
2: Pensa se verso le 8 ti mummificavano, ti fossi sentito meglio.
3: Ma non mi potevo mummificare perché ho la trasmissione alle 7 e non mi faccio mummificare.
2: Dopo,
3: immagino.
2: Allora, come rispondi?
3: Prima, esatto. Dopo avevo un appuntamento con l'avvocato, 2000 robe bambini.
2: Pensa,
3: da
2: dopo l'avvocato.
3: Dopo l'avvocato è la morte sua. Mi leggo un libro, non mi faccio mummificare da nessuno. Io vado avanti fino alle 9 di sera a lavorare, dalle 6 e mezza
0: capito,
3: del mattino.
0: Che c'è?
2: Guarda,
3: comunque,
2: che se ti fai mummificare fino alla
3: mummificare,
2: senza la testa, puoi leggere.
3: Al museo egizio, al museo egizio ci si fa mummificare. Io devo lavorare alla 7, a Radio 24.
0: Ma ti sta dando un consiglio.
3: Con i grandi gruppi industriali. Non voglio e non ho tempo
2: è
3: di farmi mummificare.
0: Scusi un attimo.
2: Se ti fai mummificare fino al collo e non con la testa, puoi anche leggere.
1: No, è una camicia di forza.
3: Mi devo far mummificare.
0: No. Un altro gioco è il knife play. Che cos'è?
2: Quella è la mia pratica preferita. Cioè, è il gioco con i coltelli.
0: Beh, questo è pericoloso.
2: È molto pericoloso.
0: Perché? Perché come funziona il gioco con i coltelli con la padrona? Mi scusi.
2: Mi taglia.
1: Pensa che bello.
0: Sì, ma col sangue che esce?
2: Esce anche il sangue, sì.
0: Come dico? Scusi, però adesso questo sono un po' parenziano in questo. Qual è il godimento?
3: Vai dal tamburini e digli: senti, direttore, perché non ti mummifichi? Perché non ti tagli con dei knife, con dei coltelli? Lui ti dirà che sei pazzo, che deve fare il giornale e che non ha tempo né di farsi mummificare.
0: Peccato,
3: quello
0: che
3: è il godimento, tamburini,
0: che godimento c'è?
2: Al di là allora con i coltelli non c'è un dolore molto forte in realtà, perché il taglio con la lama non è il dolore, non è, ma è anche il cedere il potere. Se tu pensi in quel momento la persona davanti a te ha un coltello e quindi il potere che ha quella persona
3: ha
2: sulla tua vita, per me quello è godimento.
3: Non un coltello, ma deve fare il giornale.
0: Aspetta,
3: il direttore non ha tempo.
0: La cosa che voglio sapere però è questa, cioè ovviamente siccome stiamo parlando del coltello che crea una ferita che si apre e c'è del sangue, anche quella è una roba che bisogna saper fare. Quante volte l'ho fatto lei questa cosa? Spesso lo fa, perché
2: tante volte.
0: Ci sono dei segni per caso? Lei ha dei segni?
2: Io purtroppo ho una pelle che lascia pochi segni, quindi dopo un poco mi
0: ci
2: si
0: dobbiamo
2: rimarca,
0: credere
2: non ho...
0: ci dobbiamo credere. Scusi un attimo, è vero che lei è vero che lei lascia un mese di castità alla sua padrona?
2: Assolutamente sì.
0: E quando?
2: Con molto piacere. Ottobre c'è il mese della castità.
0: Ma come, se c'è anche una cintura?
2: È la cintura di castità. Sì. Purtroppo il commercio italiano fa pessime cinture di castità per le donne.
0: È un bel business.
2: Io ho creato un prototipo. Se qualcuno vuole seguirmi,
0: italiano imprenditoriale non è specializzato
2: mentre
0: in
2: per
0: cinture
2: i maschi,
0: di castità.
2: Esatto. Mentre per i maschi, no, ma non solo italiano, anche straniero.
0: Anche straniero. Dunque,
2: mentre per i maschi è molto più semplice perché c'è la gabbietta.
0: Sì, sì,
2: per
0: la famosa gabbietta.
2: Esatto. Per le donne è molto difficile, è molto scomoda.
0: Davide, tu hai degli amici imprenditori. Potresti dire che c'è un mercato aperto, quello delle cinture di castità per il mondo BDSM, no?
3: C'è
0: un mercato aperto. Scusi, è vero che c'è il matrimonio della rosa nel mondo del BDSM?
2: Sì.
0: Che cos'è il matrimonio della rosa?
2: È l'equivalente a un matrimonio tradizionale, solo che all'interno del mondo del BDSM, fronte alla comunità.
0: Cioè?
2: Una persona, diciamo, del mondo BDSM che viene riconosciuta da queste persone e fa questo rituale.
0: Ma in che cosa consiste?
2: Unire questo legame DS, quindi di dominazione e sottomissione. Cioè
0: lei l'ha fatto? Con la sua padrona? Non l'ha fatto.
2: No, perché quello è un rapporto di romantico.
0: Mia
2: padrona non abbiamo un rapporto romantico.
0: Ok, ma però lo si fa in qualche caso.
2: Sì, assolutamente.
0: Ma che cosa consiste concretamente?
2: Allora, c'è per esempio una rosa bianca, viene punto il dito della, sia dello schiavo che del padrone o della padrona.
0: Sì.
2: E viene tinto col sangue dello schiavo la rosa bianca.
0: È un rituale
2: bianca.
0: Come quello ebraico. C'è il rituale ebraico del matrimonio, c'è il rituale della rosa.
2: Assolutamente. Gli ebrei rompono il bicchiere.

0: Ma sì, ma certo,
1: scusa, una cosa diversa.
2: Non è diversa, è sempre un re amore.
0: Fermi, fermi tutti. Grazie, grazie Ula, grazie. Italiani,
3: italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
0: Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per incidente con 4 auto coinvolte e un camion, lunghe code sulla A14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la A13 Bologna Padova in direzione Ancona. Sulla 8 Milano Varese rallentamenti per incidente tra Origio Ovest e Legnano in direzione Varese, possibili disagi sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente avvenuto tra la vecchia Vie Genovese e la A7 Milano Genova in direzione della 1 Milano-Bologna. E sulla 1 si verificano code per un veicolo in avaria tra il bivio per la variante di Balico e Calenzano in direzione Firenze. Ci risentiamo tra un'ora, buon viaggio.
4: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
5: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
6: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Radio Next. Abbiamo intercettato durante la nostra visita AI Week Silvia Wang, che è la fondatrice nonché la CEO di Serenis. Buonasera Silvia.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
6: Silvia, ti abbiamo portato qui ai microfoni perché la tua è un'azienda che ad oggi sta, come dire, cambiando le regole di mercato. Vuoi raccontarci brevemente che cosa fate voi?
7: Molto volentieri. Serenis è una clinica digitale, quindi noi offriamo servizi di medicina, nutrizione, benessere mentale, e adesso ti faccio degli esempi così che...
6: Yes, tutti... così almeno i nostri ascoltatori capiscono esatto, di che cosa si
7: esatto.
6: tratta.
7: Allora, se il mattino ti svegli ed è il tuo terzo giorno di febbre alta e non sai cosa fare, oppure ti svegli e vedi delle bollicine vicino alla bocca di tuo figlio e vuoi essere sicuro che sia la mano che piedi, puoi andare su Serenis e in qualche minuto puoi parlare con un medico.
6: Ok.
7: Se vuoi fare una dieta, se vuoi avere un nutrizionista perché soffri di disturbi dell'alimentazione, puoi andare su Serenis e seguire un percorso con nutrizionisti, endocrinologi, dietologi, eccetera.
6: Okay.
7: E benessere mentale, quindi se vuoi migliorarti, prenditi cura di te, abbiamo psicologi, coach e psichiatri.
6: Silvia, il vostro alla fine comunque è un marketplace che permette un incontro della domanda e dell'offerta, la domanda ovviamente delle persone che in questo momento, nell'ultima era storica, stanno facendo fatica ad accedere a competenze pubbliche, se vogliamo, e dall'altra parte professionisti che si mettono a disposizione, corretto?
7: Sì, faccio solo una precisazione perché a me non piace tanto il termine marketplace, perché Serenis in realtà offre tutta la filiera del servizio, quindi in realtà Serenis come clinica non mette semplicemente in contatto con dei professionisti medici, no? Cioè, quindi non è che ciascuno
6: si prende la responsabilità di quello che accade.
7: Esatto, okay. Noi abbiamo la responsabilità clinica e noi dettiamo la qualità clinica del servizio.
6: Ok, da qui mi domando, non avete paura dell'intelligenza artificiale? Cioè del fatto che le persone possano dedicare tempo e affidarsi all'intelligenza artificiale e non più al professionista per avere delle risposte alle domande, così come ad altre domande anche più importanti magari?
7: Certo. Sì, è un'ottima domanda che ultimamente effettivamente ci chiedono in tanti, e la risposta è che in realtà le persone già lo fanno, soprattutto sul benessere mentale. Ormai l'ultima ricerca di Ipsos è che 1 su 2 giovani vanno sull'LLM, cioè GPT di turno, per parlare dei propri problemi. Sì. Quindi questa cosa già sta avvenendo, e io per prima spessissimo chiedo anche per qualsiasi advice di qualsiasi tipo, certo, non solo su problemi di salute mentale ma anche di salute proprio fisica. Mm-hmm. Quindi questa cosa già sta succedendo. Il tema è che non solo nella sanità ma in tutto il mondo l'AI ci darà quello che io chiamo dei superpoteri, cioè permetterà a tutte le persone di avere più conoscenza. Il tema qual è? Il tema è che il servizio sanitario non è fatto solo di conoscenza, non è sempre la risposta giusta e basta, no? Ma soprattutto nel benessere mentale è proprio relazione, è quello che è l'empatia, che è quello che dicevo di nuovo stamattina, l'AI non può rimpiazzare, può simulare ma non può rimpiazzare, e l'essere empatico ti permette poi dopo anche di entrare più in profondità e di fare un percorso, mentre l'AI ad oggi ti può dare, no, un po' di conoscenza, sicuramente ti può dare esercizi, ma non può fare terapia.
6: A proposito di terapia, voi nascete con una piattaforma digitale, ma lavorate su qualcosa di estremamente umano e delicato. Come si progetta un'esperienza digitale capace di generare fiducia quando parliamo di terapia, quando parliamo di questi elementi così personali?
7: Ci abbiamo messo un sacco, cioè un sacco relativamente, perché comunque siamo nati 5 anni fa, ma il tema del non ho fiducia nel digitale è stato il primo ostacolo in assoluto, no? Quando noi siamo partiti abbiamo detto bellissimo, da oggi esiste Serenis, in realtà nessuno voleva provare Serenis perché avevano tutti paura non tanto di fare terapia, ma proprio del digitale, la paura di fare qualcosa online. Poi però cosa è successo? È successo che era la fine del Covid e durante il Covid si era spostato tutto online per forza di cose, cioè era una scelta obbligata, certo. E tutti hanno scoperto che ma in realtà non c'è niente di cui aver paura, anzi, no? E quindi da lì è stato anche un cambio culturale, non solo dettato, no, da quello che abbiamo fatto noi, ma anche banalmente da fattori esterni. E poi la fiducia l'abbiamo creata grazie piano piano all'esperienza delle prime persone che ci hanno dato fiducia, che poi hanno parlato bene di noi. E pensa che il secondo anno sono arrivate le aziende a bussare alla nostra porta. Noi non facevamo servizio per l'azienda, facevamo solo servizio, no, per i pazienti finali, e a dirci: ma sai che c'è, anche i nostri dipendenti
6: potrebbero avere bisogno di supporto. State pensando di fornire, come dire, un aiuto anche alle scuole, o fornire un aiuto anche ai giovani? E poi i giovani hanno più paura ad aprirsi o si sentono più confident a utilizzare il digitale perché sono digital native?
7: Guarda, io ti dirò che fa ridere, ma ad oggi i giovani dicono con orgoglio: ah no, ma io oggi devo andare dalla mia psico. Cioè, per loro è motivo di vanto e di orgoglio andare e avere
6: un terapeuta. Certo.
7: E questa cosa la vediamo tantissimo. I giovani magari sono anche più fragili perché, no, c'è molta più esposizione, no, verso di fatto il mondo e quelli che sono, no, tutti i problemi dei social e tutto. Però magari è semplicemente più consapevolezza e più attenzione a questi temi. Magari quando eravamo piccoli noi avevamo un sacco di traumi, ma non sapevamo dargli un nome.
6: Non sapevamo nemmeno di averli, esatto. Li gestivamo e buonasera.
7: Ma magari non li gestivamo, motivo per cui adesso.
6: Hai ragione, adesso ce li portiamo dietro.
7: Esatto.
6: Hai ragione. Senti, oggi tantissime startup paradossalmente promettono di migliorare la vita delle persone. Nel vostro caso, però, voi lavorate su un ambito che può avere un impatto reale sulla vita delle persone, no? Come si gestisce questa responsabilità come CEO di un'azienda come Serenis? Perché se tocchi le corde sbagliate rischi di fare un guaio.
7: Ah, bravissimo, questo qua è un altro elemento a me carissimo, perché Serenis è nata proprio perché volevamo dare la possibilità alle persone di avere una risposta per la salute mentale che fosse di qualità, cioè a livello clinico, no, che ci fosse responsabilità dietro. E quindi in realtà noi abbiamo un codice etico che abbiamo proprio comunicato e lavoriamo. Tutta l'azienda lavora sulla base di alcuni principi che vengono prima dei principi di business e sono dei principi proprio etici.
6: E come si fa però con la protezione del dato? Perché voi avete dati importantissimi e soprattutto sareste in grado, volendo, di riuscire a mappare dei macro comportamenti per categoria.

0: teorie.
1: Vero, questo è, se vuoi, da una parte una cosa che potenzialmente è molto positiva per la parte clinica, no? Perché effettivamente...
2: E anche per le farmaceutiche, sarebbero molto contenti di avere quei dati, ad esempio.
1: Sì, no? Potrebbero, vero. Però lì, anche lì, ad oggi la nostra scelta comunque non si basa su questo tipo di business, anche perché noi siamo in uno dei paesi che è più controllato.
2: A maggior regolamentazione.
1: A maggior regolamentazione. Quindi solo per essere compliant con il GDPR tu hai tutta una serie di limitazioni e di attenzione e di protezione del dato che è altissima.
2: Se tu immaginassi Serenis tra 5 o 10 anni, qual è l'ambizione più grande che ti daresti?
1: Noi vogliamo diventare la risposta alla salute per gli italiani.
2: Pensi che state sulla strada giusta?
1: Sì. Guarda, devo dire che ogni anno, adesso qui lo dico perché mi porto sfiga da sola.
2: No.
1: Però sì, no. È incredibile quanta necessità ci sia per Serenis, per i nostri servizi, quindi crediamo di star riempiendo un bisogno forte.
2: Era Silvia Wang, amministratore delegato e fondatrice di Serenis, ai microfoni di Radio Next. Grazie mille, Silvia.
1: Grazie.
2: E grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20.45, una nuova puntata di Radio Next, subito dopo la zanzara di Giuseppe Cruciani, e poi subito dopo il podcast esteso della nostra intervista. Un saluto da Pepe Modero.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con il Sole 24 Ore.
14: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a €189, 675 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.

0: Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: E questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino. È un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
2: Sono le parole dell'arcivescovo di Agrigento, al microfono della nostra Katia Caramelli, che parla della visita domani a Lampedusa del Papa, di Papa Leone XIV, che torna nell'isola 13 anni dopo Papa Francesco, per rilanciare anche qui, dice il vescovo di Agrigento, il suo messaggio a favore dell'accoglienza, della dignità umana, al di là che si tratti di un uomo, una donna, anche se migrante. E tra l'altro oggi il Papa, sempre su questo argomento, ha detto delle cose piuttosto forti nei confronti dell'America. Era in collegamento virtuale per l'accettazione della Liberty Medal, della medaglia della libertà, che è un riconoscimento americano a chi appunto promuove la libertà. Nel collegamento con Filadelfia ha detto: i migranti hanno contribuito a plasmare il futuro degli Stati Uniti, l'America conservi il sogno di essere la patria della libertà. Bene, questo è il messaggio del Papa. Noi oggi ci occuperemo, come sempre, di tanti argomenti da approfondire dopo la sintesi della giornata, che come sempre vi racconto tra poco, e in particolare focus su questo furto inedito di diverse fiale di fentanyl da un ospedale di Roma. E naturalmente la cosa preoccupa, perché sapete che non solo è un potentissimo analgesico, ma è anche una delle droghe sintetiche più pericolose. Poi naturalmente molti altri argomenti da approfondire con gli ospiti, da commentare se volete, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi WhatsApp al 349 238 6666. E siccome è venerdì, vi chiedo anche: qual è stata secondo voi la notizia della settimana? Leggete la vostra notizia della settimana, nel senso, tra quelle che avete sentito in questi giorni, quella che secondo voi, insomma, merita il primo posto, positiva o negativa che sia. Direi allora di iniziare come sempre con la sintesi della giornata. Rubate 80 fiali di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, la procura della capitale apre un'inchiesta, le fiali sottratte sono idonee a confezionare 20.000 dose per consumo illecito. In vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, annunciato il sostegno a Kiev per 140 miliardi, e il cancelliere tedesco Merz replica a Trump: mai uno sforzo così grande sulla difesa. Iran, nella capitale blindata, le lunghe esequie dell'Ayatollah Khamenei, delegazioni da paesi amici, e le autorità prevedono 20 milioni di persone ai funerali come prova di forza del regime. Il messaggio del Papa alla vigilia dell'Independence Day: gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. Per l'arcivescovo di Agrigento è un messaggio contro la rimigrazione. Domani Leone sarà a Lampedusa. Sport, tennis: a Wimbledon Sinner vince e approda agli ottavi. Nella Formula 1 la Ferrari di Hamilton in pole position nella sprint in Inghilterra. Partiamo quindi appunto da questo furto di fentanyl senza precedenti che è avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, come dicevo, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Ispezioni ci sono state nel nosocomio da parte del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione nella cassaforte, né ci sarebbero riprese video, e i sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti dell'ospedale. Tra poco ne parleremo del fenomeno molto negativo e pericoloso del fentanyl. Ora la guerra russa contro l'Ucraina: è di almeno 30 morti e 91 feriti il bilancio dei pesanti attacchi russi di ieri su Kiev, i più massicci dall'inizio della guerra, ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Intanto i paesi NATO si impegnano a nuovi aiuti militari per l'Ucraina in vista del vertice di Ankara della prossima settimana.
3: 140 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina nel biennio 2026-2027 e quanto si impegnano a garantire 32 paesi dell'Alleanza Atlantica che hanno raggiunto a Bruxelles un'intesa sul testo della dichiarazione finale che verrà adottata al termine del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Una cifra che include 60 miliardi di euro che l'Unione Europea si è impegnata a versare e di conseguenza i paesi NATO dovranno finanziare con risorse nazionali restanti 80 e dopo il sostanziale stop imposto da Trump ai nuovi finanziamenti per Kiev sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente. La Germania raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni, questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz rispondendo alle critiche del presidente americano secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo, così come ridicolo il sostegno degli altri paesi europei. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan per riaffermare il comune impegno per la difesa all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud, mentre per il rafforzamento del fianco orientale il presidente lituano Nauseda dichiara di voler integrare il suo paese nella deterrenza nucleare contro la Russia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
2: Questo per dire anche la paura che questa invasione dei 4 anni e mezzo di Putin nei confronti dell'Ucraina sta mettendo anche ai paesi vicini come sono appunto i paesi baltici. Ora invece in Iran, dove avranno inizio ufficialmente domani nella capitale i funerali di Ali Khamenei e dureranno 3 giorni, attesi tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti.
4: Teheran trasformata in fortezza per i funerali di Ali Khamenei a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità si aspettano tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per l'omaggio alla guida suprema rimasta in carica per 3 decenni. Omaggio che durerà 3 giorni. Il feretro avvolto nella bandiera iraniana sopra un turbante nero simbolo della discendenza dal profeta Maometto è già esposto nella grande moschea Imam Khomeini. Accanto le bare degli altri membri della famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. A rendere omaggio alla salma le massime autorità del paese, un centinaio di delegazioni straniere, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif, nessun leader europeo è stato invitato. Sul fronte dei negoziati, intanto Teheran, che dice di non aver fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. E nonostante le smentite, Trump insiste: nell'ambito del possibile accordo di pace, l'Iran acquisterà prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E dopo torneremo su questa su queste solenni esequie e sulla prova di forza, anche in questo modo dimostra, addirittura prevedendo 20 milioni di persone, l'Iran. Ora invece in Venezuela un altro piccolo miracolo, di giorno in giorno qualche goccia così di speranza. C'è il capo della polizia dello Stato venezuelano di La Guaira, che è appunto la zona più colpita dal terribile terremoto. Gustavo Romero Metamoros è ancora vivo sotto le macerie del condominio Oasis Beach di Katia Lamar, crollato durante il terremoto del 24 giugno. Lo riferiscono i soccorritori, citati dai media locali, che accompagnano le operazioni di salvataggio. Intrappolato da 9 giorni, Romero sarebbe riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca che hanno intensificato quindi le operazioni di salvataggio. Il Papa, lo sentivamo prima parlare del Papa, nell'incipit ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà a Leone, ricordando la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, collegato online con il National Constitution Center, ha chiesto la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Negli ultimi 250 anni, ha aggiunto il pontefice, per tante popolazioni in tutto il mondo è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori e a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. E la questione immigrati si lega alla visita di Papa Leone domani a Lampedusa. Per l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano è un messaggio anche contro la remigrazione in un percorso che il Papa sta facendo, dice. Sentiamo un signor Damiano al microfono di Katia Caramelli.
1: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti e questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
2: E siamo alla cronaca. Il compagno ha tentato di strapparle il cellulare di mano mentre parlava con le amiche in videochiamata per chiedere aiuto. Lei si è rifiutata di consegnarglielo. Ne è nata una lite violenta a cui in diretta hanno assistito le persone rimaste connesse. Poi il buio improvviso, preceduto dall'urlo della donna. Preoccupate, le amiche hanno tentato di richiamarla più volte, senza mai ricevere risposta. Per questo hanno lanciato l'allarme alla sala operativa della questura di Catania. Lì è avvenuto, attivando in questo modo l'intervento dei poliziotti. Solo per la denuncia tempestiva si è evitato l'ennesimo femminicidio. L'uomo Francesco Patania, un 33enne catanese, compagno della vittima, è stato fermato con l'accusa di tentato femminicidio. È ricoverato in ospedale con diverse ferite. Gli agenti hanno inoltre scoperto un inquietante precedente. Il padre dell'indagato, qualche mese fa, uscito di galera, aveva cercato di assassinare l'ex moglie, madre del fermato, di padre in figlio, insomma. Dopo l'allarme, i poliziotti hanno raggiunto l'abitazione della donna citofonando insistentemente per diversi minuti. Nessuno si è presentato alla porta. È stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta entrati hanno visto sangue a terra in diverse stanze, mobili e oggetti rotti. I due sono stati trovati in camera da letto. Patania fingeva di dormire, mentre la vittima, sotto shock, aveva il volto tumefatto e presentava evidenti segni di lesioni. La donna è stata soccorsa, portata all'ospedale. Gli esami medici hanno accertato i segni di un tentativo di strangolamento, la frattura delle ossa nasali, un trauma cranico con emorragia cerebrale, aspetto che ha fatto temere conseguenze più serie. Solo nelle ore successive la vittima è stata giudicata fuori pericolo, pur rimanendo ricoverata. Dal racconto delle amiche è emerso che il 33enne voleva controllare in modo asfissiante la compagna con la quale aveva iniziato una relazione da meno di un anno. A febbraio scorso il catanese l'aveva picchiata. Era arrivata la polizia. Nel 2023 inoltre era stato ammonito dal questore per violenze nei confronti dell'ex moglie. Patania è stato fermato, il GIP ha convalidato il provvedimento applicando la misura della custodia cautelare in carcere. È ancora in cella il padre, che ha 56 anni, e anche lui è accusato di aver tentato il femminicidio. Si era separato da 3 anni dalla moglie, che ha cercato poi di ammazzare a coltellate. Gli esempi che danno anche questi uomini ai figli maschi. Ora gli sviluppi delle indagini sull'attentato contro un oligarca ucraino nel Principato di Monaco. Oggi gli inquirenti monegaschi hanno identificato la donna autrice dell'attacco, che sarebbe nel frattempo rientrata in Germania.
5: Sarebbe transitata dal confine di stato di Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato. Nel percorso di rientro verso la Germania, la donna ucraina ricercata per l'attentato contro l'oligarca filorusso Vadim Ermolaev. La donna ha poi proseguito in direzione della Svizzera, dove ha fatto perdere le sue tracce prima di venire riavvistata a Francoforte. Una fuga a bordo di un'auto immatricolata e noleggiata in Germania. Proprio in Germania, a Berlino, risulta risiedere la donna. La sua abitazione è stata perquisita. Su di lei pende un mandato di arresto emesso dalla procura monegasca. L'Interpol l'ha identificata. Si chiama Anastasia Berezovska, 39 anni. Non avrebbe agito da sola e si sarebbe travestita da uomo nel preparare l'attentato, secondo quanto affermato dal procuratore di Monaco, che ha parlato di un detonatore a distanza usato per l'attacco. Ermolaev, oligarca ucraino in rapporti con la Russia, sarebbe fuori pericolo dopo l'esplosione avvenuta di fronte casa, così come il figlio 13enne. In prognosi riservata alla compagna dell'uomo, cui sono state amputate le gambe, centrate in pieno dalla deflagrazione. La pista che seguono gli inquirenti è quella del possibile avvertimento dei servizi segreti di Kiev a Ermolaev e a tutti gli oligarchi filorussi espatriati. Per loro non ci sono rifugi sicuri, nemmeno nel ricco principato. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Un 28enne peruviano è annegato la notte scorsa a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina Romano, che era chiusa al pubblico. I 3 amici, pur vedendo che il giovane si era avventurato nella parte più profonda della piscina e non era riemerso, si sono allontanati. Per questo ora sono indagati per omissione di soccorso. Uno dei 3 ha poi dato l'allarme. Dagli accertamenti è emerso che i 4 avevano bevuto. Scade alla mezzanotte di oggi, alla vigilia del primo fine settimana di esodo estivo, l'ultimo sconto accise deciso dal governo sui carburanti.
6: Il prezzo del petrolio, in forte calo nelle ultime settimane, ha convinto il governo a non prorogare l'ultimo sconto accise rimasto sui carburanti, 6 centesimi, che dunque scade alla mezzanotte di oggi. Da domani i prezzi medi del SELF, in base agli ultimi dati Mimit, dovrebbero salire per la benzina a 1,86 centesimi al litro sulla rete stradale e 1,95 in autostrada, per il gasolio 1,94 sulle strade e 2,03 in autostrada. I prezzi restano alti rispetto a febbraio, prima della guerra all'Iran, quando erano circa 1,63 la benzina e 1,83 il gasolio, mentre il petrolio è invece risceso ai livelli di fine febbraio. Il ministro delle imprese Adolfo Urso si è detto convinto in questi giorni, anche al tavolo al ministero, che le compagnie petrolifere possano e debbano ridurre ancora i prezzi alla pompa. Lo sconto accise è costato in questi mesi allo Stato circa 2 miliardi di euro, coperti per circa un terzo dai maggiori incassi IVA e per circa 1,4 miliardi con modifiche di bilancio, tagli di spese o utilizzo di entrate, come gli incassi ETS. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ha 80 anni ma non li dimostra. Il bikini, il costume da bagno a due pezzi, è arrivato nell'estate del 1946 in passerella e da allora non smette di essere protagonista della moda in spiaggia, insomma un vero capo iconico. È il 5 luglio 1946 quando il couturier francese Louis Réard fece posare una danzatrice spogliarellista del Casino de Paris, Micheline Bernardini, con un costume da bagno che lasciava scoperto l'addome, ombelico compreso. Réard è un ex ingegnere automobilistico che lascia il suo lavoro tra i motori e rileva l'attività di creazione di moda di sua madre. La sua ispirazione erano le spiagge di Saint-Tropez. Micheline Bernardini accetta l'ardita sfida alle convenzioni, sfida nella piscina Molitor di Parigi a un concorso di bellezza con indosso uno slip sottile a due triangolini. Réard non era riuscito a trovare nessuna modella professionista che accettasse di indossare il suo bikini, invece la 18enne Bernardini osò farlo e ricevette più di 50.000 lettere di ammiratori, ma la storia del bikini affonda le sue radici più profonde, più lontane ancora nel tempo. Si va al 1932, quando Jacques Haim inventò un costume da bagno di dimensioni molto più ridotte rispetto ai modelli esistenti, anche se copriva ancora l'ombelico. Allora, un'iniziativa giudicata scandalosa, in una caso Haim chiama il suo due pezzi Atom Atomo, pubblicizzandolo come il costume più piccolo del mondo, quindi precursore del bikini. Ma fu nel 1946 che l'ingegnere Réard organizza il lancio di un suo modello che reclamizza lui come il più piccolo del mondo e lo chiama bikini sull'onda della notizia che a inizio luglio del 1946 gli Stati Uniti avevano fatto esplodere un ordigno nucleare nell'Oceano Pacifico sul minuscolo atollo di Bikini nelle isole Marshall, una scelta strategica vincente per un costume da bagno, diciamo che si rivelò esplosivo. Per chiudere lo sport, tennis a Wimbledon, Sinner vince e approda agli ottavi. Nella Formula 1 la Ferrari di Hamilton in pole position nella sprint in Inghilterra.

0: basta appunto fare.
1: Ultimo alla vigilia del grande evento domani a Tor Vergata a Roma, con 250.000 spettatori, si conferma il primo posto della classifica degli album più venduti della settimana e anche in quella dei CD, vinili, musicassette, secondo le rilevazioni Feminic, con nuovo lavoro Il giorno che aspettavo stavi.
2: Facilmente mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi sta.
1: Stabile rispetto a una settimana fa, sul secondo gradino del podio Joliet, con Tutto è possibile, da 108 settimane nelle zone alte della classifica. Terzo posto per i Muse col nuovo progetto discografico The Walls Signal, decimo album della band britannica, unica new entry della settimana.

0: pagina Facebook di Effetto Notte, che attraverso i messaggi 349-238-6666, oppure dicendo qual è la vostra notizia della settimana.
1: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
0: E subito di nuovo Roberto Giordano con voi, le notizie le avete sentite in sintesi come sempre all'inizio della puntata, ve lo raccontate adesso, invece addentriamoci in alcune di queste in primo piano insieme agli ospiti. Per i vostri messaggi, sempre pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349-238-6666. Vi chiedo anche il venerdì, ovviamente. Dopo che avete ascoltato tutta la settimana Effetto Notte, qual è secondo voi la notizia della settimana? Per Rossella dice, a parte le solite guerre, la battuta di Trump sui figli, che dice Trump, no, quando hanno fatto poi i conti, quando è stato costretto a presentare la sua dichiarazione, diciamo così, dei redditi, e figli, anche loro sono arricchiti tantissimo in questo ultimo anno, in questi quasi 2 anni dal secondo mandato, e ha detto, ecco, poverini, che cosa possono fare, d'altronde sono sempre guardati a vista, e cosa fanno, investono in criptovalute, eccetera eccetera. Poi Roberto dice, secondo me la pesante offensiva russa di questi ultimi giorni sull'Ucraina. Per Maddalena lo scisma dei Lefriviani, che abbiamo raccontato. Poi per Marco dice, la guerra senz'altro ha sempre il primato, ma anche il terremoto in Venezuela e il caldo anomalo. Era un po' indeciso, ha messo 3 notizie, per Cesarina anche evidentemente le temperature, Fabrizio dice bombardamenti sulle città dell'Ucraina, e poi molti altri messaggi appunto su questa notte d'inferno che ha vissuto l'Ucraina e che sta vivendo comunque costantemente da quasi 4 anni e mezzo. Adesso andiamo sul primo tema. E l'avete sentito anche come primo titolo nella sintesi che vi ho fatto della giornata, cioè questo furto inedito con risvolti estremamente gravi di 80 fiale di fentanyl. Sono stati rubati dalla cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. A denunciare il furto è stata il 24 giugno scorso, la notizia però è arrivata oggi, la responsabile della farmacia dell'ospedale. Da lì sono scattate le indagini, tuttora in corso, è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Roma. Oggi poi c'è stata una riunione d'urgenza da parte di Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano, in cui è stato detto, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, è stata ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio al fine di tutelare la salute pubblica e di prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Sono stati attivati naturalmente i carabinieri del NAS per gli accertamenti del caso, e il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione nell'ospedale romano anche per chiarire cos'è avvenuto, eventuali responsabilità, e accertare il rispetto dei protocolli vigenti, perché il governo ha tra l'altro elaborato già da tempo il piano antifentanyl. L'ospedale si è detto molto collaborativo con le autorità, non ci sarebbero conseguenze sui pazienti. La direzione dell'ospedale israelitico di Roma anzi ha detto che si costituisce come parte lesa in questa vicenda. E la cosa particolare è che questa cassaforte dove c'erano dentro queste fiale di fentanyl non ha subito effrazione, sarebbe stata aperta con la chiave che, pensate, a disposizione di molti dipendenti dell'ospedale. Allora, perché è così grave questa cosa? Al di là che qualsiasi furto e furto di medicinali lo è, ma in questo caso davvero può avere conseguenze gravissime, perché il fentanyl, oltre a essere un potentissimo analgesico, quindi un farmaco per la terapia del dolore che è 100 volte più forte della morfina, è anche una pericolosissima droga sintetica. Tanto è vero che allora si parla della possibilità con le fiale rubate di creare 20.000 dosi di stupefacente e tra l'altro ne abbiamo, ormai se ne parla da anni, no? Negli Stati Uniti è esplosa proprio come epidemia questa della dipendenza da fentanyl. Ci sono stati vari docufilm, documentari, reportage anche su Netflix, vari film molto interessanti dove si è parlato proprio di questa epidemia negli Stati Uniti, in Canada. Si sono viste davvero tante persone come degli zombie buttarsi per strada, camminare per strada come fossero davvero dei morti viventi, perché da veramente una terribile dipendenza e poi in certi casi può essere letale. E per questo Trump all'inizio del suo mandato aveva puntato il dito contro Messico e Canada, ma anche contro la Cina, che è un altro conosciuto produttore di fentanyl e sostanze analoghe per il mercato illegale. E pensate che è stato sintetizzato per la prima volta negli anni 60. Ma chiediamo ovviamente lumi a Riccardo Gatti, grande esperto, psichiatra, esperto di dipendenze, coordina il tavolo tecnico in area dipendenze della regione Lombardia. Buonasera Gatti, grazie della disponibilità.
5: Buonasera.
0: Ora c'è preoccupazione naturalmente, perché si dice sono state rubate evidentemente per motivi diciamo non farmaceutici, probabilmente poche cose si sanno, però si sa che insomma è una sostanza pericolosissima, raccontava appunto dell'epidemia negli Stati Uniti, in Canada e in altri stati. In Italia però al momento finora diciamo che il nostro paese è stato abbastanza immune, si può dire, da questa droga pericolosa, da questa epidemia?
5: Ma direi di sì, facendo alcune precisazioni. In quell'ospedale di Roma sono state rubate delle fiale di un farmaco. Il fentanyl che gira per esempio in Nord America non è propriamente un farmaco, nel senso che è prodotto clandestinamente in laboratori dei narcos e poi distribuito in vari modi, per esempio da solo, in farmaci contraffatti, oppure ancora mischiato ad altre droghe, così che capita che una persona vada a comprare per esempio cocaina o anfetamina, trovi dentro anche il fentanyl, non lo sa, non ha il minimo di tolleranza al farmaco perché lui non lo usa normalmente e va in overdose. Molte persone sono morte così senza nemmeno sapere di aver assunto il fentanyl. Comunque ci sono un po' di cose in questa situazione, diciamo, che mi incuriosiscono. Cioè, apparentemente oggi c'è stata una riunione di emergenza, ma il fatto è stato denunciato alcuni giorni fa. Quindi sì, di che emergenza stiamo parlando in realtà? Perché poi da questa riunione, almeno da quello che ho visto fino adesso, sono uscite delle raccomandazioni che ribadiscono raccomandazioni già date. Rispettate le leggi, state attenti alla gestione di questi farmaci e alla loro conservazione in modo che non finiscano in mani estranee. Poi che vengano rubate 80 fiale, che da queste 80 fiale, se sono le fiale che conosco io, sono quelle che si usano per esempio proprio in terapia del dolore, piuttosto che in una preanestesia o durante l'anestesia, che da queste fiale vengano estratte 20.000 dosi, francamente io non capisco come sia stato fatto questo calcolo. Sembrerebbero, se le dosi sono di quelle fiale che io normalmente conosco e non di una preparazione particolare fatta apposta per quell'ospedale, sarebbero dosi molto basse. Ma non se ne capisce il senso, nel senso che se fossero organizzazioni criminali avrebbero tutto il modo di procurarsi il fentanyl di produzione clandestina. Detto ciò, è giusto fare attenzione, perché se queste fiale finiscono così come sono o comunque elaborate in qualche modo nelle mani di un consumatore di droghe o abituale piuttosto che no, il rischio che finisca in overdose c'è ed è alto. Quindi va benissimo l'attenzione. Però voglio anche ricordare un fatto. Se domani mattina, in seguito a indagini, venissero ritrovate tutte le fiale, il pericolo non sarebbe finito. perché il problema della diffusione degli oppioidi ad alta potenza nel mondo esiste

0: basterebbe un pacchetto di fentanyl inserito nei quintali di cocaina che arrivano in Italia per creare una valanga di overdose. Quindi attenzione a collegare il pericolo all'episodio specifico, perché sarebbe un errore.
1: Ma quindi Riccardo Gatti, lei ci sta dicendo, siccome ho sentito anche dichiarazioni, mi pare, dell'Istituto Superiore di Sanità, che per fortuna al momento in Italia questa diffusione del fentanyl non c'è, lei però sta dicendo che in realtà altri tipi di stupefacenti, di droghe, vengono tagliati, diciamo così, in gergo con il fentanyl, senza che chi li assume lo sappia. Quindi in qualche modo è
0: qui
1: diffuso
0: da noi, qui da noi normalmente no. Nel Nord America, in cui questo è stato fatto, ha prodotto un disastro. Ora, il motivo per cui Nord America è stato fatto, normalmente il mainstream ci dice, vabbè, perché produrre il fentanyl costa pochissimo, siccome è molto potente, per distribuirlo viene distribuito in piccole quantità da cui si ricavano molte dosi e quindi c'è un grossissimo guadagno. Però c'è un fatto misterioso in tutta questa storia, che è: ma perché le organizzazioni criminali in Nord America ammazzano così tanti dei loro clienti? Apparentemente non c'è senso, potrebbero distribuire degli oppioidi meno potenti, per esempio, hanno tutta la possibilità di produrli. E quindi qui poi si aprono una serie di interrogativi, però ricordo che sia durante l'amministrazione Biden che più recentemente durante l'amministrazione Trump i colloqui con la Cina vertevano su temi fondamentali, mentre eravamo quasi nel rischio, e forse siamo ancora, di una guerra mondiale. I problemi poi erano Taiwan, l'Ucraina, il commercio mondiale e il fentanyl. Quindi mi fa pensare che certe distribuzioni del fentanyl abbiano significati che non sono semplicemente un rapporto tra domanda e offerta.
1: E però ci lascia con questo interrogativo, dottor Gatti, che cosa significa, cosa c'è dietro secondo lei?
0: Ma Trump parla di narcoterrorismo e agisce di conseguenza. Poi Trump è fatto un po' modo suo, c'è chi dice che usa questa espressione per poter avere dei poteri che gli permettano di intervenire su stati esteri anche con mezzi militari, e può darsi anche che sia così. Ciò non toglie però che effettivamente gli equilibri mondiali non sono stabili e che la diffusione di determinate sostanze, leggesi droghe, nella storia dell'umanità è sempre stata usata anche come strumento di destabilizzazione, diciamo così, di guerra simmetrica. Questo potrebbe spiegare perché in alcuni territori vengono distribuiti determinati prodotti e in altri no, altrimenti non c'è spiegazione, se la spiegazione è solo l'economicità della produzione.
1: Beh, certo, dottor Gatti, ma quindi per quanto riguarda invece il nostro paese, il governo ha approntato un piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio del fentanyl ed è per questo che per il momento ancora è sotto controllo la situazione?
0: No, non credo che sia per quello. Senz'altro un'attivazione rispetto ad un'attenzione maggiore è senz'altro un fattore positivo, perché ci può permettere in caso di emergenza di arrivare prima, di essere preparati. Che il fatto che ci sia stata un'allerta in tal senso con alcune indicazioni di fatto scongiuri il pericolo, direi proprio di no. Cioè, se le organizzazioni criminali decidessero domani mattina di mischiare la cocaina, per esempio, con il fentanyl, in Italia potrebbe esserci una strage, così come è avvenuta negli Stati Uniti.
1: Quindi vuol dire che non hanno interesse al momento. Quindi non hanno interesse al momento che succeda questo, secondo lei?
0: Penso che non abbiano interesse. Però all'interno di tutta la nostra attivazione, forse bisognerebbe lavorare di più anche per spiegare alle persone che usano droghe come fare, nel limite del possibile, a ridurre il rischio di overdose. Perché molti non lo sanno, molti non sanno nemmeno che potrebbero andare a comprare, che ne so, anfetamina e trovarci dentro del fentanyl. Oppure chi fa acquisti via internet magari non sa che può comprare dei farmaci che sono contraffatti, soprattutto se non si rivolge alle, diciamo, farmacie garantite istituzionalmente. Quindi, queste cose stanno accadendo nel mondo, quindi non è che noi viviamo da un'altra parte.
1: Certo.
0: Però fino adesso diciamo che il fentanyl e gli opioidi ad alta potenza sono poco distribuiti, perché se lo fossero avremmo un indicatore immediato, la crescita del numero di overdose.
1: E adesso, come diceva lei, insomma, per il momento ci si limita, anche se ci sono state le ispezioni dei carabinieri del NAS, del Ministero della Salute, lì all'ospedale israelitico di Roma, vedo che adesso è uscita una circolare del Ministero della Salute con indicazioni a farmacie ospedaliere per contrastare i furti. Per il momento questo. Grazie intanto Riccardo Gatti, ricordo, psichiatra, esperto di dipendenze, coordina il tavolo tecnico in area dipendenze della Regione Lombardia. Grazie molte e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata. Bene, ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione con tutte queste cose dette da dottor Gatti, alcune anche molto inquietanti, no? Come se ci fosse anche una strategia dietro per la distribuzione per il momento in alcuni paesi, in alcune zone, non in altre. Comunque, insomma, intanto queste le informazioni e torno ratta come la folgore.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
3: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
2: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Tempo in diretta.
10: Ben trovati, vediamo le previsioni per sabato 4 luglio. Torna l'anticiclone e l'atmosfera ritorna stabile su gran parte delle regioni. Avremo bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Solo sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia ci potranno essere delle veloci precipitazioni pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 34-35 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto notte, perché se non ci fosse questa trasmissione, diciamolo, bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Allora, continuate con i vostri messaggi, sia per commentare i fatti del giorno, le notizie che stiamo approfondendo con gli ospiti, sia per decretare qual è secondo voi la notizia della settimana tra la pagina Facebook di Effetto Notte o il numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666. C'è un ascoltatore che ipotizza, rispetto a quello che ha detto il dottor Gatti, lo psichiatra, sul possibile, diciamo, obiettivo dietro la distribuzione di fentanyl in certi paesi e non in altri, evoca l'operazione Blue Moon, un'operazione in codice negli anni, fino agli anni 60, anni 70,

0: rivelò questa cosa, che c'era effettivamente questo questo progetto appunto di in qualche modo schiacciare i movimenti di protesta giovanile di quegli anni. Insomma, è molto inquietante se così fosse. Sono delle ipotesi, è un accenno in qualche modo, un ragionamento che ha fatto il dottor Riccardo Gatti. Adesso passiamo a un altro argomento. A Teheran, capitale iraniana, si prepara il lungo addio all'Ayatollah Khamenei, che sapete è la guida suprema dell'Iran, uccisa il 28 febbraio scorso, quando partì l'attacco degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. E, oggi è stata esposta la sua salma alla grande moschea in vista appunto dei funerali che inizieranno domani, proprio in coincidenza con l'Independence Day degli Stati Uniti, 250 anni dell'indipendenza, il 4 luglio, sapete, è una festa sentitissima negli Stati Uniti, ne abbiamo parlato anche ieri. Prevista addirittura la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, intanto sono già presenti delegazioni di vari paesi amici dell'Iran. C'è un po' un'incognita sulla presenza del figlio di Khamenei, Mojtaba, che pare sia stato appunto, si è raccontato, gravemente ferito in questi attacchi israelo-americani contro l'Iran. Non si sa se sarà presente o no. Intanto ci sono già centinaia di persone in attesa per la camera ardente di Khamenei. Saluto con molto piacere Farihan Sabahi, professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria, ricercatrice alla London School of Economics e grande esperta di Iran. Naturalmente, Farihan, buonasera, ciao, bentrovata.
1: Ciao, buonasera Roberta, buonasera a tutte, grazie dell'invito.
0: Farihan, intanto è diciamo una coincidenza il 4 luglio, vuole essere una prova di forza da parte dell'Iran muscolare nei confronti degli Stati Uniti per dire voi festeggiate l'Independence Day, ma noi che non ci avete distrutti, non ci avete abbattuti, addirittura prevedono 20 milioni di persone presenti per queste esequie in Iran, quindi la compattezza di un paese che si pensava di poter disgregare, ribaltare?
1: Sicuramente c'è la dimensione religiosa legata ai funerali, ma c'è anche una dimensione coercitiva, nel senso che la Repubblica Islamica sta obbligando i funzionari della pubblica amministrazione, ma anche la gente comune ad andare a partecipare a questi funerali. Ci sono anche proteste perché questi funerali di Stato avranno un costo molto alto, bloccheranno di fatto il trasporto ferroviario, impediranno ai negozianti di tenere aperte le botteghe da sabato a domenica, di fatto tutto chiuso, oggi è venerdì ed è il giorno comunque festivo, quindi la gente continua a pagare gli affitti ma non potrà lavorare in questi giorni. C'è poi una dimensione ovviamente di propaganda, c'è una dimensione di diplomatica e sono tanti diplomatici che si sono recati non solo a Teheran ma seguiranno questo tour, perché da Teheran poi la salma andrà nella città santa di Qom, poi andrà in Iraq a Najaf e Kerbela e poi Khamenei sarà sepolto a Mashhad. Quindi anche questa dimensione simbolica di portare la salma in Iraq vuol dire proprio la vicinanza con gli sciiti iracheni. Dicevi poco prima di Mojtaba non è detto che ci sia, ma le ipotesi sono molteplici, nel senso è possibile che sia morto, è possibile che sia gravemente ferito, in ogni caso vale tanto anche da morto perché ricorda un po' il dodicesimo imam scomparso dell'Islam sciita. Si dice anche che non voglia mostrarsi affinché l'intelligenza artificiale non ne copi la voce, la presenza fisica, eccetera. Ma un altro quesito importante è chi guiderà la preghiera funebre, perché questo, chi guiderà la preghiera funebre ha un'importanza religiosa e politica.
0: E comunque, come dicevi tu, quindi c'è anche l'aspetto coercitivo, quindi se è vero che ci saranno 20 milioni di persone, intanto bisogna vedere se è vero, ho letto anche che tutti quelli che possono lasciare la capitale Teheran se ne vanno, insomma, in questi giorni, per chiudere.
1: Sì, c'è una dimensione coercitiva che quello ovviamente ha il suo impatto, per cui c'è rabbia da parte della popolazione anche di fronte ai costi, cioè non c'è pane, il pane è cresciuto però di prezzo, però ci saranno distribuzione di cibo gratuito a carico dello Stato. C'è anche una restrizione al traffico privato, per cui non ci si potrà muovere tranquillamente con i mezzi,
0: blindato,
1: con mezzi privati, esatto. Uno spazio aereo sotterraneo chiuso parzialmente da oggi e completamente chiuso invece a partire da lunedì, perché ovviamente si teme che possa succedere qualcosa. Il fatto che sia stato rimandato è stato dovuto al pericolo comunque di un bombardamento, di un attacco da parte israeliano e statunitense. Ci sono comunque tanti diplomatici stranieri, in primis il premier pakistano, numero 2 della Russia, quindi tutti i paesi che comunque hanno un qualche ruolo anche nella

0: classificazione regionale.
1: Grazie come sempre Farihan Sabahi, grazie molte, buona continuazione.
0: Grazie a tutti,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Ora invece è tempo di sport con Marco Spadavecchia, caro Marco, l'inno dei mondiali. Roberta, che ben buonasera. Conosci ormai anche ben tu, trovati. Marco, certo. Allora, cosa c'è di importante oggi in questi mondiali maschili di calcio? Qual è la partita o le partite insomma che ci vuoi segnalare?
2: In corso si gioca in questo minuto, in questo momento, l'83esimo di Australia-Egitto, 1-1 il parziale per quanto riguarda questa gara dei sedicesimi di finale del mondiale in corso, e quindi insomma è ancora tutto da decidere. L'esito di questo match è valido per i sedicesimi. C'è anche da capire quale sarà l'esito di una partita sulla carta scontata, Roberta. I campioni del mondo dell'Argentina affrontano la matricola capoverde questa notte per quanto riguarda appunto l'ultimo match dei sedicesimi di finale, e poi diciamo si farà sul serio perché si andrà verso gli ottavi di finale con la scansione solita a cui siamo stati abituati nel corso dei precedenti mondiali con meno squadre. Da registrare la scorsa notte il successo del Portogallo di Ronaldo, l'intramontabile CR7 ancora protagonista a 41 anni contro la Croazia. Però, 2-1 il risultato finale per i lusitani. Svizzera-Algeria 2-1 l'altro match per quanto riguarda la giornata appena trascorsa, insomma che sta terminando, perché la scansione è doppia siccome si gioca la notte precedente e la notte successiva poi alla giornata che siamo tradizionalmente abituati a vivere.
1: Ci comporta. Grazie Marco Spadavecchia, grazie molte, buona continuazione. Ciao Marco. Adesso vi lascio alla viabilità, poi c'è il reportage del venerdì, questa è una fotografia particolare della classe degli insegnanti, e poi di nuovo insieme.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food,
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A9 Lenate Como Chiasso verso Milano tra Chiasso e Como Monti Olimpino. Risolto l'incidente sulla A14 Adriatica sul nodo bolognese, si verificano code in smaltimento tra il raccordo a Casalecchio e Castel San Pietro in direzione Ancona. Sulla A4 Torino-Milano questa notte verrà chiuso il tratto tra Biandrate e Balocco in direzione Torino dalle 23 fino alle 6 di domani mattina per lavori. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto. Strade in diretta tornerà domani mattina alle 6:45. Buona serata e buon viaggio.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage.
6: Ritratto degli insegnanti, motivati e aperti alle nuove sfide della scuola, di Maria Piera Ceci.
7: Un altro anno scolastico si è concluso. Stanchi i nostri insegnanti? Sicuramente, ma non demotivati come troppo spesso vengono dipinti. A dircelo è la quarta indagine sui docenti italiani realizzata dall'Università di Milano Bicocca, Istituto IARD e B4 Education Foundation. Un'indagine che ha coinvolto 10.000 insegnanti di oltre 100 plessi scolastici e i cui risultati sono raccolti nel volume In costante divenire, insegnare fra molteplici impegni in contesti plurali, edito dal Mulino. Un lavoro che smonta molti dei luoghi comuni della nostra scuola, a cominciare da quello che gli insegnanti appunto sono sfiduciati e insoddisfatti, come ci spiega Gianluca Argentin, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della Bicocca e curatore dello studio.
8: I nostri insegnanti dichiarano 9 volte su 10 che rifarebbero lo stesso lavoro, perché trovano gratificazione dentro questo lavoro e lo trovano in modi molto diversi, molto eterogenei tra loro. Ci sono insegnanti che sono gratificati dal rapporto con i giovani, ci sono insegnanti che sono gratificati invece ad esempio dal contenuto della loro disciplina. Si tratta di un lavoro che sicuramente dall'altro lato ha alti livelli di stress, perché ogni giorno l'insegnante si trova a gestire una complessità relazionale, una complessità organizzativa. Quindi paradossalmente un insegnante si ritrova nella stessa ora a gestire un'emergenza relazionale nella sua classe che non aveva previsto, dove pensava avrebbe spiegato Ariosto, e nel frattempo quello stesso giorno deve anche ricordarsi di compilare il registro e di mandare la comunicazione ai genitori, perché sennò si inceppa la macchina burocratica. Quello su cui sicuramente gli insegnanti uniformemente lamentano fatica è da un lato lo stipendio, dall'altro però anche il riconoscimento sociale del lavoro. Non stupisce che sia molto cresciuta nel tempo la quota di insegnanti che non si sentono riconosciuti, perché l'insegnamento, similmente ad altre professioni, incontra quella crisi che è tipica dell'avere un'utenza che diventa competente e qualificata. Oggi, tendenzialmente, un insegnante si ritrova ad avere a che fare con una madre, perché tipicamente sono le madri che si occupano ancora di scuola, più istruita che in passato, che spesso fa un lavoro più retribuito di quello dell'insegnante stesso. Dall'altro lato si ritrova anche con delle madri che hanno meno figli che in passato ed investono molto di più, con maggiore consapevolezza dell'importanza dell'istruzione, quindi con un'utenza che è più esigente che in passato. E quindi avvertono, tendono a confondere la critica verso il loro lavoro con un non riconoscimento, quando in realtà i genitori sono piuttosto consapevoli del ruolo che giocano gli insegnanti.
7: Viene molto sopravvalutata, soprattutto da noi giornalisti, devo dire, facendo mea culpa, la componente di criticità appunto fra le famiglie e gli insegnanti, ma anche fra gli insegnanti e gli studenti. In realtà la vostra ricerca dimostra che non sono aumentate le aggressioni nei confronti degli insegnanti, quindi è solo la percezione che è aumentata.
8: Non lo dicono solo i nostri dati che la violenza non è cresciuta, paradossalmente c'è anche un report del Ministero di qualche mese fa che mostrava che la violenza non è cresciuta, gli episodi di violenza non sono cresciuti. Sono episodi che fanno parte strutturalmente del mondo scolastico, che è all'interno del mondo sociale, e all'interno del mondo sociale purtroppo la violenza esiste.
7: Altra cosa, altro luogo comune, una classe insegnante radicata un po' al passato, quindi poco ricettiva nei confronti delle nuove tecnologie, anche un po' spaventata, adesso si parla tantissimo dell'intelligenza artificiale a scuola. In realtà dal vostro sondaggio emerge che la lezione frontale sta facendo spazio a una nuova didattica.
8: Sì, dobbiamo tenere presente che gli insegnanti in questi anni sono stati bombardati da stimoli in questa direzione, da formazione in questa direzione, da inviti a sperimentarsi in questa direzione, e dall'altro c'è stato un ricambio generazionale piuttosto importante in alcuni gradi scolastici, penso alla scuola secondaria di primo grado, in cui sono entrati molto più che in passato insegnanti che hanno avuto una formazione iniziale pedagogica che prima mancava, quindi insegnanti che si sentono più forti, più preparati, con una preparazione non solo disciplinare ma anche di metodi più adeguata, e quindi che hanno meno timore a mettersi in gioco. Dall'altro lato, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, cioè la scuola alla fine si configura sempre come un mondo a cavallo tra la necessità di preservare dal passato elementi rilevanti, educativi, di sapere, portarli nel futuro, e aggiornarsi a un mondo che invece innova.
7: Insegnare latino e greco con l'intelligenza artificiale.
8: Esattamente, questa è un'ottima sintesi, Come insegno latino e greco con l'intelligenza artificiale, e nel frattempo, mentre insegno i miei studenti con l'intelligenza artificiale latino e greco, devo rinforzarli in modo tale che facciano dell'intelligenza artificiale uno strumento utile e non uno strumento sostitutivo del loro apprendimento. È un triplo salto mortale carpiato che stiamo chiedendo agli insegnanti di fare, dando poca formazione in corsa, e loro però sono in classe tutti i giorni, sono su quel palcoscenico tutti i giorni, e tutti i giorni devono affrontare concretamente con gli studenti queste questioni.
7: Un palcoscenico che li mette alla prova tutti i giorni di fronte a degli studenti e studentesse in continuo cambiamento, che ricordiamocelo sempre hanno vissuto anche il periodo difficilissimo del Covid. E i nostri insegnanti hanno compreso l'importanza di avere competenze di tipo relazionale e quanto sia importante anche il benessere dei ragazzi e delle ragazze. Non era così scontato, sottolinea Rita Bertozzi, professoressa associata presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane Sapone dell'Università di Modena in Reggio Emilia.
0: No, non è, direi che non è affatto scontato, nel senso che se ne guardiamo anche a studi precedenti, una profilazione potremmo dire che distingue insegnanti che comprendono questa dimensione educativa e relazionale, insegnanti che invece dichiarano che è la disciplina soltanto l'oggetto del loro lavoro, era più marcata. Invece è stato integrato molto di più nella propria idea di insegnamento.

0: insegnante, quella proprio di essere adulti in relazione a, insomma, diciamo così, a dei giovani in crescita, delle persone in crescita, e dove la componente relazionale viene vista come fondamentale anche allo scopo di andare a lavorare sul piano didattico. L'altro elemento che noi vediamo di cambiamento, direi positivo, riguarda le pratiche didattiche. E l'aspetto interessante è vedere come effettivamente dal 2008 a oggi c'è stata una grande crescita di attività che non siano soltanto, diciamo così, la lezione frontale, intesa come mera trasmissione di contenuti, no? Con uno che parla, gli altri che ascoltano, ma una varietà di attività didattica laboratoriale, di cooperative learning, che vivacizza, diciamo così, l'aula. Quello che è un po' io provocatoriamente vorrei che avvenisse capire quanto anche questo cambiamento è percepito da parte degli studenti.
1: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
2: E come sempre a questo punto del venerdì è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana. Caro Mattia Gussoni del Meteo.it, che intenzioni ha il caldo soprattutto? Ciao Mattia.
3: Buonasera. Allora, il caldo è pronto a tornare. Infatti dopo le piogge temporali di questi ultimi giorni, dal weekend, quindi già da sabato, assisteremo a una rimonta dell'anticiclone africano, quindi questa vasta area di alta pressione che da latitudini subtropicali avanzerà fino ad abbracciare il bacino del Mediterraneo e l'Italia. Quindi sabato e domenica tanto sole da nord a sud e temperature di nuovo in aumento, con punte massime fin verso i 34-35 gradi nelle principali città del centro-nord.
2: Quindi, parlando di abbraccio, è un abbraccio caldo, vuoi dire, molto caldo, caldissimo.
3: È un abbraccio molto caldo, sì.
2: Proseguirà, che tu possa dire, che tu sappia, luglio, che mese sarà, per anticipare?
3: Sì, almeno per tutta la prossima settimana avremo ancora condizioni molto stabili, solamente forse da mercoledì, giovedì potrebbe arrivare qualche temporale ancora una volta sulle zone interne, quelle montuose e le vicine pianure, però tendenzialmente le prossime settimane saranno ancora all'insegna del gran caldo, questo ci dicono le tendenze stagionali.
2: E questo ce lo dici tu, il nostro Mattia Gussoni del Meteo.it,
3: esatto.
2: Ci vediamo, buon tempo a te comunque sia. Ciao Mattia.
3: Ciao, buon weekend.
2: E tra poco i prossimi aggiornamenti.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io.
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
9: C'è nessuno?
10: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno!

0: pizza?
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono le 22.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: E a questo punto della giornata questi fatti principali: rubate 80 fiali di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, la procura della capitale apre un'inchiesta con il rischio che le fiale sottratte sono idonee a confezionare 20.000 dosi per consumo illecito. In vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, annunciato il sostegno a Kiev per 140 miliardi, il cancelliere tedesco Merz replica a Trump: mai uno sforzo così grande sulla difesa. Iran è la capitale blindata, le lunghe esequie della Ayatollah Khamenei, delegazioni dai paesi amici e le autorità prevedono 20 milioni di persone ai funerali come prova di forza del regime. Il messaggio del Papa alla vigilia dell'Independence Day: gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti, per l'arcivescovo di Agrigento è un messaggio contro la remigrazione. Domani Leone sarà a Lampedusa. Sport: Palio di Siena, dopo 34 anni vince la Contrada dell'Aquila con il Fantino Titia e il cavallo Diodoro. Tennis: a Wimbledon Sinner vince e approda agli ottavi. Nella Formula 1 la Ferrari di Hamilton in pole position nella sprint in Inghilterra. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Carmelo Lauricella. In attesa di risentirci lunedì, da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui come sempre vi sarà anche la poco invidiabile classifica per quello che riguarda i temi. Poi parleremo di una cosa che ha a che fare anche con la poco invidiabile classifica in qualche modo, però è una notizia positiva, non voglio spoilerarlo, riguarda la pubblica amministrazione, ma ripeto, non è una notizia da classifica, è una notizia positiva. Per quello che riguarda il resto della giornata economico-finanziaria, segnalo che oggi c'è

ci sono alcuni mercati chiusi per festività, chiaramente il giorno dell'indipendenza americana è il 4 luglio, ma essendo sabato le borse americane, diciamo così, festeggiano l'Independence Day oggi e quindi non c'è il cosiddetto riferimento di Wall Street. Per quello che riguarda invece le borse europee, già questa mattina va detto che le asiatiche avevano chiuso abbastanza bene, anzi bene nel caso di Tokyo più 1,5% e anche di Hong Kong più 1,20%. Continuano a essere positive le borse europee, Parigi più 0,45, Francoforte più 0,90, andiamo su Milano dove il guadagno è dello 0,74%. Adesso si guarda soprattutto le banche centrali, alcune dichiarazioni che sono arrivate in questi giorni anche da Sintra e poi comunque gli sviluppi sul Medio Oriente, sul maledetto o benedetto stretto di Hormuz, dove però le novità sono, siamo, intanto arrivano col contagocce e poi non sono di direzione chiara. Per quello che riguarda Milano, dicevo, i titoli migliori si chiamano Amplifon più 4,70, Saipem più 3,5, l'Automatica più 3, Prismian più 3, Unipol più 2,40%. Prismian fin dall'inizio seduta guadagnava il 2,6, l'ha mantenuto, anzi è arrivata adesso al 3%. Chi non va bene ve lo dico tra un istante, nel senso che volevo continuare con alcuni titoli che invece avevano sofferto un pochino in questi giorni, non tanto Steamac Electronics più 1,5, Monte dei Paschi più 1,5, penso Fincantieri più 1,5%, Leonardo più 1,20%. Dicevo, il fronte negativo vede soprattutto un titolo che è Stellantis, meno 3,81%. Poi c'è un po' di debolezza sul lusso, nel senso che Cucinelli perde lo 0,70, Ferrari lo 0,60, Moncler lo 0,40%. Euro su dollaro, da questo punto di vista siamo sempre a quota 1,1442, quindi sostanzialmente fermo. C'era stata molta anche interesse per quello che riguarda l'andamento di borsa anche su una vicenda che stiamo seguendo da tempo e mi riferisco al titolo Unicredit che adesso però è invariato, però ricorderete che ieri ha fatto un più 4% superando gli 80 euro, adesso è fermo sostanzialmente sul livello di ieri. Commerzbank ieri ha fatto un più 3,22% chiudendo a 38,13 euro, perché oggi finisce l'OPS e i risultati verranno annunciati l'8 luglio, però le voci sono di un ritocco, un ulteriore ritocco vuol dire di azioni consegnate all'offerta di Unicredit rispetto al 12,5% di adesioni alla chiusura della prima fase dell'offerta pubblica e quindi sembra ancora più plausibile, poi vedremo l'8 luglio, il fatto che Unicredit possa avere raggiunto la maggioranza, cioè il 50% più un'azione. Se poi consideriamo che l'assemblea, di solito la partecipazione delle ultime assemblee anche di Allianz, di Commerzbank, scusatemi, toccava più o meno l'80%, basterebbe quindi una partecipazione di poco più del 40% per raggiungere la maggioranza non qualificata, quindi sufficiente però per nominare i membri del Consiglio di amministrazione di sorveglianza. Ma vedremo, è chiaro che ieri era in grande spolvero i due titoli, vedremo come andrà a finire e soprattutto vedremo il livello raggiunto dall'offerta di Unicredit, quindi le adesioni che ha portato azioni di Commerzbank a Unicredit l'8 luglio. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. Andiamo adesso sugli altri mercati.

Sì, qualcuno mi scrive, ma su Stellantis non so se il fatto che Mirafiori si fermerà il 6 lunedì 6, martedì 7 luglio per mancanza di motori, perché i sindacati sono molto scettici, dicono viene difficile credere che il problema sia legato solamente alla mancanza di motori, perché basta vedere le vendite della 500. E poi FIMCIS dice la produzione Stellantis è comunque in ripresa nei primi sei mesi del 2026 rispetto all'anno nero del 2025, ma la situazione di Cassino resta grave. Trainano la crescita la Jeep Compass Amelfi, la 500 ibrida appunto a Mirafiori. La previsione per il 2026 è di arrivare a 500, un po' più di 500.000 veicoli. Andiamo, dicevo, agli altri mercati. Per quello che riguarda il petrolio, siamo Brent a $72,2 il barile, WTI a $68,7, sono tutti livelli leggermente, però leggermente inferiori al 27 febbraio. Tra l'altro oggi scadono le accise, per cui adesso vedremo dove si collocheranno i prezzi. Qualcuno continua a dirmi, ma l'euro sul dollaro, guardate, l'euro si è leggermente indebolito sul dollaro rispetto a quota 1,18, lo dico perché chiaramente il petrolio si paga in dollari, se l'euro si indebolisce ti costa un po' di più, ma non ci siamo anche guardando gli estremi, nel senso che la differenza tra il 27 febbraio e oggi è di quasi un 5%, il problema è che la benzina e il gasolio costano e stiamo facendo un raffronto con il taglio delle accise da 5 centesimi ancora, quindi non si può dimenticare questa cosa, però costano il gasolio il 9,5% al netto del taglio delle accise in più rispetto al 27 febbraio, la benzina 8% in più, quindi non si può evocare solo il rapporto di cambio, anche perché andrebbe ricalcolato tutto e lo vedremo nei prossimi giorni chiaramente quando verranno tagliate le accise. E lì si scoprirà che il petrolio, che la benzina e il gasolio non sono calati abbastanza rispetto alle quotazioni ormai da giorni del petrolio, e anche volendo inglobare l'andamento, l'indebolimento relativo dell'euro sul dollaro. Dunque, si può gestire una banca avendo conto lo Stato tedesco? Sì, lo Stato tedesco ha quasi il 13%, il 12,6% vado a memoria, di Commerzbank. Non lo so, la stessa cosa si poteva chiedere anche su Monte dei Paschi. Mi sembra che si sia gestita nonostante la presenza dello Stato italiano, che poi lentamente è uscito. È una quota importante, non è una quota, diciamo, di maggioranza relativa assolutamente, per cui certo che sarebbe meglio avere un accordo alla fine. Dunque, vedo molti messaggi sul sì, guardate, la benzina ieri ha avuto un prezzo medio in versione self-service 1,803 euro litro, il gasolio 1,882 euro. Ho già dato le variazioni. Il gas resta sempre alto, il gas ad Amsterdam rispetto a un anno fa, a 45 euro megawattora, ma anche rispetto al 27 febbraio, il giorno prima dell'attacco all'Iran, dove era 32,4. L'elettricità è a 105, domani verrà venduto al prezzo del PUN, è a 105 euro megawattora, un anno fa veniva venduto a 121. Ma restando ancora per qualche istante sul petrolio, lo faceva notare oggi su Sole 24 Ore Sissi Bellomo, lentamente si sta sbloccando lentamente lo stretto di Hormuz e quindi milioni di barili che erano rimasti intrappolati, sappiamo che ogni giorno transitavano più o meno 15 più 5, 20 milioni tra petrolio e derivati. Tuttora restano intrappolati, diciamo così, nello stretto 90 milioni di barili, che sono l'equivalente di un'intera giornata di consumi mondiali.
però lentamente stanno uscendo. Ora, siccome il petrolio è tornato assolutamente ai livelli del 27 febbraio, con un calo del 40% rispetto ad alcuni

0: Dunque, vedo alcune dichiarazioni di Ursula von der Leyen sul dialogo con la Cina. È aperto, ma il nostro dialogo è aperto, ma deve portare a qualcosa. E poi Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, bisogna completare l'unione dei capitali anche per finanziare l'high tech europea, visto che al momento solo l'1% degli attivi detenuti dai cittadini dell'area euro, pari a 35.000 miliardi, è investito in questo settore. Restando in Europa, la Spagna ha registrato un record di turisti nei primi 5 mesi, oltre 36,8 milioni di arrivi, con una il 5% in più rispetto ai primi 5 mesi del 2025, con una spesa complessiva di quasi l'8% in più a 50 miliardi e il livello record per presenza e spesa nei primi 5 mesi dell'anno. Però attenzione, anche in Spagna c'è più di un caso di overtourism. C'è una piattaforma per esempio che sta raccogliendo molte adesioni a Mallorca, quindi le Baleari, dicono i cittadini che la situazione a Mallorca è al limite, servono misure concrete contro il turismo di massa. Dunque, veniamo all'Italia. Ci sono alcune notizie su PNRR. Tra l'altro il consigliere economico della Presidenza del Consiglio, Renato Loiero, ha detto che nel nostro sud, nel Mezzogiorno, 3 cantieri su 4 sono già in fase esecutiva e tra il 2022 e il 2025 i comuni del sud hanno raddoppiato gli investimenti pubblici da 4,2 a 8 miliardi di euro. E guardate, abbiamo detto più volte che la buona notizia lì è arrivata dai comuni e in particolare dai comuni del nostro Mezzogiorno, dove non era scontato, visto il calo di organico, i tagli all'organico, il blocco delle assunzioni, l'invecchiamento dell'età dei dipendenti, non era scontato che sarebbero riusciti a utilizzare i soldi del PNRR. Ma diciamo, per converso, lo vediamo anche nei dati degli ultimi 4 anni del PIL del nostro Mezzogiorno. Come lo Svimez ha ricordato più volte, è la prima volta che capita per 4 anni di fila che il PIL del sud cresca in percentuale, non in valore assoluto, dai, in percentuale più del centro-nord. La Puglia ha speso 50 milioni per il dissesto idrogeologico e ha realizzato 83 case di comunità. La Calabria ha utilizzato 10,3 miliardi e a Catanzaro, con 15 progetti ultimati, 4 in esecuzione. Il comune di Catanzaro, per esempio, ha completato il 79% delle opere previste dal PNRR. Ma ci sono anche altri dati. In Alto Adige il PNRR ha sviluppato progetti per 3,3 miliardi di euro, sono 4.600 progetti, di cui 3.100 già conclusi e 1.400 ancora in esecuzione. 3,3 miliardi sono la somma tra Trentino e Alto Adige, perché sono in realtà 1,75 miliardi in Alto Adige e 1.570 milioni in Trentino. Interventi sia sulla transizione ecologica, ma sulla digitalizzazione, istruzione e ricerca. E tra l'altro il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il Sud, Luigi Sbarra, ha ricordato come negli ultimi 5 anni al Sud siano aumentate di 21.600 le imprese, per un totale l'anno scorso di 103.500 imprese. Il saldo appunto è positivo, perché ci sono state anche delle cessazioni, per 21.000 imprese in più. A maggio tengono le vendite al dettaglio, sia in valore più 0,2% in Italia che in volume più 0,1%, dati non brillanti, dice Confcommercio. Insomma, non è che lo 0,1 in volume possa farti stappare bottiglie, però diciamo qualche spunto di vivacità. Domani partono i saldi estivi, 7 italiani su 10, questo dato arriva da Confesercenti, invece sono pronti all'acquisto. L'Unione Nazionale dei Consumatori fa sapere che gli sconti sono stabili rispetto al gennaio 2025, sono un po' più alti per l'abbigliamento. E sentiamo al microfono del nostro Alessio Maurizio, effetto giorno, proprio il segretario generale di Federazione Moda Italia Confcommercio, Massimo Torti, ricordare che i saldi valgono circa 3,2 miliardi e chiedere regole europee contro l'ultra fast fashion. Sappiamo un tema che si chiama anche qui sostanzialmente solamente made in China. Sentiamo Torti.
1: Si conferma alto l'interesse dei consumatori, perché le stime dell'ufficio studi di Confcommercio ci dicono che questi saldi valgono 3,2 miliardi di euro, quindi è una cifra importante, coinvolgono oltre 16 milioni di famiglie italiane, la spesa media è 201 euro, quindi diciamo che c'è molto interesse e c'è sempre interesse per questi saldi. E poi è un momento di convenienza, ma anche per noi un invito a comprare meglio, cioè meno prodotti usa e getta, maggior consapevolezza e più durata e qualità. Poi siamo in un mondo globalizzato con degli effetti anche climatici importanti. Quello che noi preme è l'importanza di una data unica dei saldi, come avviene da domani, perché siccome sono le regioni che definiscono le partenze dei saldi, si evitano quegli spostamenti magari da un confine all'altro, da una provincia all'altra, da una regione all'altra, per andare a accaparrarsi l'affare. Più che l'Italia dobbiamo parlare di Europa, perché apparteniamo a un mondo più ampio e dobbiamo agire tutti insieme per questo obiettivo, che deve essere un obiettivo comune. Ultra fast fashion, le do due dati che sono importanti. Negli ultimi 20 anni la produzione di moda mondiale è aumentata del 200%, le vendite di prodotti di moda a livello mondiale sono aumentate del 400%, l'utilizzo medio di un capo di moda è di 7-8 utilizzi, quindi ci sono 7-8 utilizzi e poi si abbandona il capo. Una prima cosa è stata fatta a livello europeo nel processo di revisione del codice doganale europeo, e dal 1 luglio è partita il dazio di 3 euro su ogni prodotto mini pacco di basso valore che arriva da paesi extraeuropei.

Dunque, segnalo che molti ascoltatori mi stanno dicendo che in realtà il gasolio da lunedì è aumentato anche di 3-5 centesimi. Non posso verificare in provincia di Treviso in un caso, ma anche in altre regioni italiane. Sta aumentando. Vabbè. La motivazione delle grandi compagnie è che si è ridotto lo stoccaggio e c'è poco prodotto nelle raffinerie, poco prodotto quindi raffinato. Allora, qualche notizia in breve prima di andare poi alla poco invidiabile classifica. Abbiamo ascoltato anche tutto quello che è appunto sull'ultra fast fashion. Io non ho niente da aggiungere, abbiamo parlato molte volte. Qualcuno dice: perché non dite che è aumentata la pressione fiscale? L'abbiamo detto due giorni fa, è al 37,6% rispetto al PIL, è un po' in aumento, certo. Alcuni lo legano anche alla regolarizzazione di molti lavori. Cioè, sappiamo che in questi anni ci sono stati molti tempi determinati che sono diventati indeterminati o partiva che sono passati a tempo indeterminato, però insomma non è solo quello. Comunque invece una nota che riguarda anche il gruppo Sole 24 Ore, visto che l'evento di oggi era organizzato dal Comune di Roma e dal Sole 24 Ore. Ricorderete tutte le polemiche quando Roma, Giunta Raggi, rinunciò a gareggiare come sede olimpica.

0: e tutto quello che fu anche, insomma, se ne è discusso oggi. C'è un'altra giunta, ovviamente la giunta Gualtieri, ma sulle 24 ore ha presentato uno studio molto articolato su quanto impatto economico hanno avuto gli eventi sportivi negli ultimi 4 anni a Roma. Hanno avuto un impatto economico più alto dell'intera operazione Milano Cortina, perché le ricadute delle Olimpiadi Milano Cortina sono di 6,6 miliardi, Parigi 2024 9 miliardi, nei 4 anni invece Roma ha sviluppato 7 miliardi e mezzo di euro in più, come ha ricordato Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi sport, turismo e moda di Roma Capitale.
1: I grandi eventi sportivi che si sono tenuti a Roma negli ultimi 4 anni hanno avuto un valore economico di impatto superiore alle Olimpiadi di Milano Cortina. Questa non è una gara, naturalmente, perché noi crediamo in un paese che sia unito, che si valorizzi con tutti i suoi territori, ma addirittura questo impatto economico è stato similare alle Olimpiadi di Parigi. Grandi ricadute economiche, ma anche grandi ricadute occupazionali, i numeri verranno detti dopo, e grandi ricadute d'immagine. Tutto questo ci aiuta sostanzialmente a rendere la città attiva. E non è un caso se oggi i dati occupazionali a Roma sono nettamente superiori di quelli del paese,

0: Dunque, sì, qualche ascoltatore evidentemente ha partecipato all'evento di oggi a Campidoglio, è vero, c'era lo Tito, insomma, non posso entrare adesso in temi da tutti i convocati. C'era il presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera, c'era il nuovo presidente della FIGC, Malagò, presidente del CONI. Qualcuno dice: ma perché si è arrabbiato Binaghi? Guarda, non l'ho capito, visto che moderavo quella parte, perché il presidente della Federazione Italiana Tennis ha detto che i calcoli vanno fatti. Ragazzi, ovvio che non puoi paragonare un'Olimpiade a un evento annuale come sono i tornei, diciamo, di tennis, gli impatti sono diversi, è anche difficile usare dei parametri simili, perché un evento come le Olimpiadi capita una volta ogni decine d'anni in un paese, però può accendere, diciamo così, guardate il caso di Cortina, l'abbiamo parlato molte volte, Cortina è molto conosciuta in Italia, era pochissimo conosciuta all'estero. Dopo le Olimpiadi complessivamente ha avuto 3 miliardi di visualizzazioni il nome Cortina. È chiaro che la stessa cosa non vale per una città come Roma, che è conosciuta anche di sua, ma lì è più il volano per fare investimenti. Ma non ho capito, anche perché se c'è un presidente di federazione che deve essere contento in questo periodo di come va la federazione che presiede, è Binaghi, se no Malagò che deve fare? Non c'è ancora chiarito se sarà Maldini o Conte, abbiamo chiesto più volte. Comunque, al di là così dello scetticismo di Binaghi, andiamo su pubblicità. Beh.
1: Okay. Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
2: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
3: Molto brave.
1: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico: come faccio a trovarmi qui?
2: Però
1: sei brava, ci sono arrivata.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E 2 che non cambiano mai.
2: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Lo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Focus Economia.

0: molte volte abbiamo detto, ragazzi, com'è possibile che tutti i voti dati ai manager della pubblica amministrazione arrivassero al 90%, 97% dello raggiungimento dell'obiettivo? Era chiaramente una finzione. C'è una nuova regola che ci spiega adesso Gianni Trovati. Gianni, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Che ha portato, diciamo, a premi individuali solo per il 30% dei dipendenti. Mi sembra una buona notizia rispetto al metodo di prima. Prego Gianni.
1: Sì, allora, naturalmente non è il primo tentativo, diciamo, in questa direzione, quindi bisognerà vedere come viene attuato. Però questa nuova regola ha, rispetto ai tentativi del passato, il pregio della semplicità. Cioè si dicono due cose. Prima di tutto, gli obiettivi vanno assegnati all'inizio dell'anno e non alla fine, perché naturalmente gli obiettivi sembra banale, ma insomma nelle pubbliche amministrazioni molto spesso gli obiettivi sono obiettivi formali, che vengono assegnati in autunno, a novembre, eccetera, quando di fatto sono già stati conseguiti e rappresentano la giustificazione formale della famosa distribuzione a pioggia della retribuzione di risultato ai dirigenti e dei premi di produttività ai dipendenti. Allora, questa cosa qui non potrà più essere fatta, perché andranno definiti entro la fine di marzo, quindi entro il primo trimestre, e soprattutto i punteggi apicali, cioè tradotto in italiano le pagelle migliori, le valutazioni migliori che danno diritto al premio più alto in busta paga, dovranno essere riservate al 30% del personale di ogni ufficio, cioè solo il 30% potrà essere giudicato, diciamo così, sulla base di obiettivi che vengono riformati, ma lì si va molto, diciamo, o nel tecnico o nel teorico, comunque potrà essere giudicato, tra virgolette, eccellente, cioè avere il diritto al premio migliore. Nei ministeri, l'ultima rilevazione della Corte dei Conti ha notato che la stessa sorte capitava invece al 92% in media dei dipendenti. Chiaro è che se tra quel 92% c'è gente che davvero si impegna, ha fatto cose, ha avuto iniziative, ha dimostrato, diciamo così, un'attività maggiore, essere premiato tanto quanto tutti gli altri non è esattamente un incentivo più efficace a rinnovare la propria attività e il proprio impegno.
0: E vabbè, e vedremo, insomma, già qualcosa si sta muovendo. Guardate, non è un elemento da poco, perché gridava vendetta quello che ha appena ricordato Gianni Trovati, che tutti gli obiettivi venissero raggiunti al 93%. La domanda che ci ponemmo a suo tempo è: ma cosa hanno fatto di male quei 7% dipendenti che non hanno raggiunto gli obiettivi? Questa era la vera domanda. Adesso forse si ribalta. Già da Lenin, l'obiettivo è bello, perché dare un obiettivo alla fine è uno simbolo, perché
1: è come giocare la schedina per chi ha un'età.
0: Cioè, è come dire, il mio obiettivo è arrivare al rifugio una volta che sei lì che ti bevi vin brulè. Cioè, è un po' strana come obiettivo. Comunque, detto questo, devo rispondere e ringraziare Gianni Trovati a molti ascoltatori che dicono: ma lei ha presente quanto costa una COF, una badante in regola, i contributi? Sì, ho presente. Però se facciamo questo ragionamento, allora vale per tutto, allora anche un dipendente costa tantissimo regolare e prendiamolo in nero, anche il bracciante, visto che lì lasciamo stare in agricoltura, non è questa la spiegazione, casomai uno può chiedere per le famiglie meno abbienti, ma non ridotte l'accattonaggio come prevede il governo, ma con un ISEE un po' più alto, di avere dei contributi in più, visto che il paese sta lentamente invecchiando. Comunque è tutto per questa settimana, grazie a Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana. Noi ci sentiamo lunedì dalle 17.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Bentornati, una buona serata, come sempre alle venerdì sera poco prima di GR24, l'anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 che ascolterete domenica a partire dalle 14. Dunque, di che cosa abbiamo parlato? Beh, abbiamo iniziato parlando, come sempre con le nostre notizie, con un flusso continuo di notizie, ce ne sono state tantissime anche questa settimana, però abbiamo cominciato, il nostro primo approfondimento è stato dedicato all'aumento dei prezzi che sta avvenendo in alcuni settori dell'elettronica di consumo. Sicuramente il là per questo trend lo ha dato Apple, che ha annunciato aumenti su computer e tablet dal 15 al 25%, quindi aumenti piuttosto importanti, e ne abbiamo parlato con Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale di day.it, facendoci una domanda. Abbiamo anche concluso con una domanda, tra l'altro. La domanda è finita l'era dell'elettronica di consumo a prezzi che si abbassano sempre di più, con prestazioni che aumentano, o comunque almeno prestazioni che rimangono uguali?
2: Io non so se è finita per sempre, certamente si interrompe. Quindi andiamo quantomeno in pausa su questa tendenza e vediamo che cosa accadrà nei prossimi mesi, forse c'è chi dice nei prossimi anni. Abbiamo imboccato una strada che probabilmente durerà abbastanza immutata come trend almeno per tutto

0: diretta.
1: Sì, almeno così viene raccontata, e c'è sicuramente più di un fondo di verità. Poi bisogna vedere se è soltanto questo o magari c'è anche della speculazione. Comunque, certo. I data center che fioriscono ovunque per poter rispondere alla crescente domanda di potenza computazionale, di intelligenza artificiale, richiedono chip di memoria che vanno poi sulle famose schede grafiche, diciamo così, che fanno il grosso dell'elaborazione matriciale dell'intelligenza artificiale, ma vanno anche sui server, data center, in tutti i componenti. Se ci pensiamo, non c'è più un apparecchio, diciamo, che va a corrente elettrica, che non sia magari un vecchio aspirapolvere meccanico, che non abbia un chip di memoria. Ma parlo anche dei forni, delle lavatrici, cioè tutto ciò che ha un fondo digitale ha sicuramente un chip di memoria. Quindi è un problema che parte dall'intelligenza artificiale, ma questo eccesso di domanda, che tra l'altro arriva da quella parte del mercato che è anche molto meno elastica al prezzo, cioè se una grande azienda deve fare un grande data center, lo deve fare e non sarà un aggravio di costo a fermarla. È chiaro che questo fa sì che tutti i produttori di chip dedichino tutti i loro sforzi alla produzione, interamente alla produzione di questi chip, diciamo, professionali, trascurando o addirittura chiudendo le linee che riguardano magari chip anche meno importanti. Quindi non sono impattati solo le memorie ad altissime prestazioni, ma anche le memorie che troviamo negli apparecchi più semplici, ecco, diciamo così. Sì. E quindi è una tempesta generalizzata che riguarda tutto il mondo delle memorie. I componenti è già da mesi che aumentano di prezzo. Noi non abbiamo ancora visto niente, abbiamo visto pochissimo, perché gli aumenti man mano sono stati assorbiti da tutta la filiera, dai produttori di componenti prima, poi dai produttori di prodotti assemblati dopo, anche dal retail, quindi dai rivenditori, per certi versi hanno fatto un po' di cuscinetto, ma sapevamo che non appena si fossero rotti gli argini e quindi il primo importante avesse incominciato a aumentare, lì sarebbe come dire, scoppiato tutto. Noi avevamo, sbagliando, interpretato la mossa di Apple di lanciare il notebook Neo, quindi questi il MacBook Neo, scusate, questi MacBook Apple a basso costo, diciamo così, e buone prestazioni, come una mossa spaccamercato. Cioè nel momento in cui gli altri stavano ritoccando i listini verso l'alto, arrivava un prodotto Apple in alluminio, bello, eccetera, eccetera, seppur semplificato, da 699 euro. Quindi, caspita, abbiamo detto, hanno memoria a sufficienza per far fronte al mercato, per far fronte a un mercato a un prezzo accessibile, e lo fanno nel momento in cui gli altri stanno aumentando i prezzi. Quindi Apple vuole conquistarsi anche il mercato medio e basso del settore.
0: Invece
1: e questo
0: no.
1: Succedeva a marzo.
0: Sì.
1: E oggi ci troviamo con gli aumenti importanti, perché sono aumenti che arrivano anche fino al 25%, che riguardano anche i MacBook Neo. Quindi era una visione molto a breve, è durata tre mesi, ed è, dicono gli analisti, solo l'inizio, nel senso che a questo punto, vinto questo tabù, se anche Apple aumenta in questa maniera, a questo punto lo faranno tutti.
0: E questa era la voce di Gianfranco Giardina, il nostro approfondimento nella nostra puntata domenica a partire dalle 14. Oppure nella nostra versione super podcast online, già da questa sera sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. Dunque, abbiamo parlato anche di intelligenza artificiale con una startup che recentemente ha raccolto finanziamenti per 12,5 milioni di dollari, si chiama Cells. Ne abbiamo parlato con uno dei fondatori, Antonio Maglia, che è il CEO, l'amministratore delegato, e abbiamo parlato di una soluzione che serve per cercare informazioni online, ma non per noi umani, non è un motore di ricerca per noi umani, ma un sistema per cercare informazioni.

0: per i chatbot.
1: Sì, esatto, i modelli, i chatbot o gli agenti AI ad oggi hanno la necessità di accedere a quelli che sono gli eventi presenti sul web. Infatti quelli che sono i modelli che vengono utilizzati da questi chatbot vengono, come dicevi, allenati e poi sostanzialmente vanno in airplane mode, quindi non hanno normalmente accesso, per come sono strutturati nella loro architettura, non hanno accesso agli aggiornamenti, a quello che ci succede, a quello che ci circonda. E il web è veramente la storia dell'umanità digitale, quindi hanno la necessità in realtà di rimanere aggiornati sugli ultimi avvenimenti. CELS, ma in generale i fornitori di API per accedere al web, abilitano i modelli a rimanere aggiornati e a rimanere costantemente informati su quello che avviene. Questo gli consente di fare quello che noi chiamiamo grounding, ovvero la possibilità di basare quelle che sono le risposte su dei dati concreti, quindi a andare a citare effettivamente la sorgente, la fonte dell'informazione.
0: Perfetto. Come dicevo, se uno interagisce con un chatbot si rende conto che buona parte delle informazioni che sono presenti sul web, anche abbastanza aggiornate, sono già presenti. Quindi a chi vi rivolgete? Cioè, quale bisogno c'è di una tecnologia come la vostra? Poi immagino che nel settore ci siano altre società che cercano di fare il vostro lavoro. Tra l'altro voi siete molto giovani, avete pochi mesi, avete ricevuto un round di finanziamento, come si dice in gergo seed, quindi siamo proprio ai primissimi mesi, di 12,5 milioni di dollari. Ecco, che cosa pensate di dare di più al mercato rispetto a quello che già oggi c'è?
1: È una bella domanda questa, e ti rispondo: è vero che ad oggi i chatbot hanno già una forma di accesso al web, ma hanno una forma di accesso al web di tipo tradizionale, quindi utilizzano sostanzialmente quelli che sono degli strumenti che sono stati creati per noi umani. Infatti, se pensiamo a quelli che sono i grandi player del mondo del web search, del mondo dei motori di ricerca, quindi Google e Bing, questi altro non fanno che fornire degli estratti dei contenuti che sono presenti sul web, quindi i cosiddetti snippet. Gli snippet altro non sono che delle preview, dei trailer, del film che uno può vedere andando ad aprire poi, a cliccare su quel link. Il problema è che molto spesso non contengono l'informazione necessaria, l'informazione che un agente o che un modello o un chatbot richiede per generare o per una risposta o per eseguire un'azione in maniera corretta. E quindi il chatbot in questo momento, ad oggi, deve fare delle azioni in più, come per esempio andare a visitare un sito web. E quindi ecco che si inizia a creare un processo che non si distacca molto da quello che è il processo umano, quindi lento, che introduce degli errori e che quindi, diciamo, non è più affidabile come vorremmo. Noi stiamo sviluppando un'API diversa, un'API che è mirata all'utilizzo con la tecnologia, l'AI, quindi l'intelligenza artificiale, quindi chatbot. Come facciamo questo? Lo facciamo andando a focalizzare, quindi andando a estrarre quello che è il contenuto che il chatbot di cui il chatbot ha bisogno in fase di generazione di una risposta o in fase di esecuzione di un'azione. E questo è chiaramente un processo completamente diverso rispetto a quello, diciamo, dei motori di ricerca più tradizionali. Difatti mancano tutta una serie di elementi, tra cui le preferenze umane, quindi i cosiddetti click, manca quella che è la pazienza della persona di andare dal primo risultato fino all'ultimo. Il chatbot riesce a assorbire l'informazione di un risultato di ricerca in maniera istantanea. Quindi ci sono tutte delle caratteristiche che sono veramente diverse rispetto a quello che è l'approccio più tradizionale. Ora, chiaramente ci sono anche delle similarità. Infatti la scala è molto simile a quella del motore di ricerca più tradizionale, il web è praticamente infinito, quindi ci dobbiamo focalizzare anche su quelle che sono le tecnologie più classiche di ricerca, dove si va a ottimizzare per volumi veramente immensi. Il bello di questo settore è proprio questo, cioè andare a ricercare paradigmi nuovi, ma con un background necessario di tipo tradizionale, quindi basato su quello che è la conoscenza del web che abbiamo ad oggi.
0: Concludiamo la nostra anteprima con gli approfondimenti che poi ascolterete nella nostra versione podcast già da questa sera, questa notte, comunque comodamente domani mattina, a disposizione di tutti i nostri ascoltatori online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand, oppure domenica nella nostra puntata dalle 14. L'ultimo approfondimento che vi proponiamo riguarda una gara che è stata lanciata dalla Commissione europea per creare un modello di intelligenza artificiale cosiddetto di frontiera, una gara che è stata vinta e quindi dovranno realizzarlo da un consorzio che è formato da Domin, un'azienda italiana specializzata in intelligenza artificiale, e il Fraunhofer Institute tedesco. Luca Antiga, CTO, responsabile dello sviluppo tecnologico di Domin.
2: È un primo modello sostanzialmente a superare una dimensione di 400 miliardi di parametri in Europa. Le capacità di un modello si misurano, oltre all'abilità di risolvere problemi, proprio anche abbastanza proporzionalmente alla loro dimensione. In realtà poi ci sono modelli più piccoli, molto capaci, ma i modelli di frontiera che siamo abituati ad usare tramite il web o app sono modelli le cui abilità richiedono una dimensione molto grande. Quindi c'è sia la dimensione di quanti parametri questi modelli hanno, e poi ci sono su quanti token sono stati addestrati. Quindi questo modello supererà i 400 miliardi di parametri, che lo mette comparativamente al di là di quelli che di solito si possono scaricare sul proprio computer, e un addestramento che supererà i 20 trilioni di token.
0: Perfetto, sappiamo, ma del resto anche tu lo hai detto ed è importante che la quantità di parametri non è l'unico elemento, non è l'unico ingrediente per fare un buon modello, però sicuramente è una condizione, non so se necessaria, ma sicuramente importante. Ricordiamo che dei modelli più grandi, correggimi se sbaglio, non sappiamo di preciso su quanti parametri siano stati addestrati. C'è chi dice 700 miliardi, c'è chi dice addirittura di più, 800 miliardi, eccetera, però siamo in quell'intorno, giusto?
2: Sì, in realtà si ipotizza che alcuni modelli superino il trilione, ma sostanzialmente sono supposizioni. Poi non tutti i modelli, per essere economicamente sostenibili poi per l'utilizzo, sono così grandi. Quindi c'è una gamma di modelli che viene usata sia dinamicamente sia per scelta nei vari prodotti, quando si sceglie un'intensità bassa, diciamo, di ragionamento. L'utente lo può fare in tante piattaforme. Questo si traduce molto spesso nell'utilizzo di un modello più leggero, che è anche più leggero a livello di costi per chi lo sta servendo dall'altra parte. Una specificità di questo modello, però, non è solo il fatto che sarà un modello europeo di dimensioni comparabili a quelli di modelli di frontiera, ma che coprirà le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea, e sarà rilasciato non solo come open weights, quindi i pesi del modello saranno scaricabili da chiunque, ma anche la ricetta con cui è creato e con cui sarà possibile specializzarlo verrà rilasciata in modo aperto. In cambio, l'Unione Europea ci dà il 2,5% della capacità complessiva di calcolo del circuito EuroHPC, che è un circuito di vari data center e cluster in giro per l'Europa, finanziati appunto a livello comunitario.
0: Sì, di cui fa parte anche il supercalcolatore Leonardo installato presso il Cineca di Bologna. Questo 2,5% di capacità computazionale per, immagino, fare l'addestramento è un parametro oggettivamente sufficiente o siamo al limite?
2: Non è solamente la quante ore GPU, le GPU sono il Graphical Processing Unit, ma è anche il tipo di configurazione che queste macchine hanno. Per esempio, per fare addestramento di modelli specialmente così grandi, ma anche di dimensioni più piccole, serve che queste macchine siano tutte connesse con connessioni ad altissima velocità e siano configurate in determinati modi, e non tutto il calcolo europeo soddisfa questa condizione. Teniamo presente che il calcolo europeo è stato creato sulla base di progetti a livello scientifico.

0: scientifico, per esempio, il CERN e la ricerca sulla fisica fondamentale ha portato lo sviluppo, per esempio, di grid computing molto prima che in altri paesi, ma il grid computing creato per quei fini non va bene per addestrare modelli di grandi dimensioni, per cui solo una sottoparte dell'infrastruttura di calcolo europea può essere usata a questo scopo.
1: Abbiamo concluso l'anteprima di 2024, vi aspetto domenica a partire dalle 14. Io sono Enrico Paglierini, vi auguro una buona serata o una buona notte.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
14: Sono le 23.
15: GR24, il Sole 24 Ore.

Ucraina, Mosca annuncia la conquista della roccaforte di Costantinivka nel Donbass. Furto di fentanyl all'ospedale di Roma, 20.000 dosi di droga sul mercato. Sport atletica, Francesco Pernici migliora dopo 53 anni il record di Fiasconaro negli 800. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Le truppe russe hanno

0: conquistato la roccaforte ucraina di Kostantinivka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. È il primo ma importantissimo passo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, verso la distruzione del sistema di fortificazioni ucraino. Il bilancio ufficiale dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno è salito a 2.645 morti e 12.666 feriti, mentre sono scese a 42.000 le persone di cui non si hanno notizie. Un funzionario della polizia dello stato di La Guaira è ancora vivo sotto le macerie di un palazzo, sarebbe riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca. Non ce l'ha fatta invece Fabio, il bambino di 9 anni, lo hanno fatto sapere i soccorritori di varie nazionalità che da giorni stanno scavando l'edificio crollato sotto il quale si trovava intrappolato. Non sono stati più rilevati segni di vita, hanno dichiarato. Preoccupa il maxi furto di fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. Sono sparite 80 fiale di questo potente farmaco antidolorifico ospedaliero, che è anche una delle droghe sintetiche più diffuse e pericolose, soprattutto negli Stati Uniti. In Italia il traffico illegale è quasi inesistente, mentre da queste 80 fiale potranno essere ricavate 20.000 dosi. In serata il Ministero della Salute ha emanato una circolare che rafforza i controlli. I farmaci contenenti sostanze attive, stupefacenti e psicotrope, si legge, devono essere custoditi in armadio chiuso a chiave, separati da altre sostanze. Ma nel furto a Roma l'armadio è stato aperto senza effrazione. Palio di Siena, la contrada dell'Aquila, ha vinto col fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, sul cavallo Diodoro. Il palio dedicato alla Madonna di Provenzano. L'Aquila era la contrada nonna del palio, cioè quella che non vinceva da maggior tempo, dal 1992. Per il fantino Tittia è invece il 12° palio vinto. Crédit Agricole ha superato la soglia del 25% di Banco BPM e detiene il 29,3%. Lo si legge in una nota in cui la banca francese afferma di aver notificato la partecipazione alle autorità italiane. Serata storica per l'atletica azzurra. Dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metri. Francesco Pernici, 23 anni, bresciano, vince in 1:43.60 a Nancy, in Francia, e supera il primato di 1:43.7 stabilito da Marcello Fiasconaro il 27 giugno 1973 all'Arena di Milano, record che fu allora anche mondiale. Ora gli altri sport con i mondiali di calcio, il tennis e la Formula 1. Ci aggiorna in diretta Marco Spadavecchia.
1: Sì, passa l'Egitto ai rigori contro l'Australia, anche grazie al cucchiaio di Salah dal dischetto. Pesano i due errori dagli 11 metri dell'Australia, al termine di 120 minuti in parità dopo le reti di Ashura al 13° e l'autorete di Hani al 10° della ripresa. Tra poco, a mezzanotte, i campioni del mondo in carica dell'Argentina affrontano la matricola capoverde in un testacoda che fa comunque storia. Colombia-Ghana in programma alle 3, chiuderà i 16° di finale del mondiale verso gli ottavi, quindi verso il clou del torneo. Nel tennis, a Wimbledon, il numero uno al mondo Jannik Sinner si impone 3-7-0 contro lo statunitense Brookski con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti, giocando una gara solida dopo le vittorie poco brillanti contro Kecmanovic e Borges. Domenica il tennista azzurro toccherà il match contro il giapponese Mochizuki. Infine, in Formula 1, Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del GP d'Inghilterra in scena domani a Silverstone, secondo l'italiano leader del mondiale Kimi Antonelli, terzo posto per Verstappen con la Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. E per il momento è tutto, a voi.
0: Grazie a Marco Spadavecchia ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
3: Iper

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci siamo, il weekend ci aspetta, ma prima di inserire la marcia e partire vediamo come rendere il viaggio più confortevole e amico della nostra postura e della nostra schiena. In linea con noi il dottor Stefano Respizzi, che è fisiatra e alla schiena ha dedicato un libro edito dal Sole 24 Ore. Si chiama per l'appunto Il benessere della schiena. Dottor Respizzi, che fare prima di partire? Dottor Respizzi, buongiorno.
2: Grazie a tutti. Buongiorno Nico. La cosa ideale è quella di prendere queste precauzioni. Innanzitutto sistemare bene il sedile dell'auto. Il sedile deve essere un po' avanzato, un pochino vicino al volante, deve essere abbastanza dritto lo schienale in modo da metterci in una posizione, diciamo, a circa 90 gradi tra bacino e colonna, quindi un po' dritti come sensazione. È molto utile avere anche le gambe a circa 90 gradi, le ginocchia a circa 90 gradi e quindi avere una posizione abbastanza dritta, abbastanza composta. Contemporaneamente devo avere anche un supporto lombare, vuol dire che nella parte dell'incavo della schiena, in basso appena sopra le natiche, devo avere qualcosa che mi sostenga un po'. Molte auto hanno già un sistema che dà questa spinta, se no è utile avere un piccolo cuscinetto da mettere dietro lì. Quindi questo mi fa stare in una posizione sicuramente più confortevole per la schiena, perché anche se può sembrare paradossale, la posizione seduta la sovraccarica molto, schiaccia molto i dischi intervertebrali. A questo punto, in questa posizione la schiena ha meno difficoltà, ci consente di percorrere dei chilometri in automobile senza avere grosse difficoltà. Il trucco comunque è anche quello di fermarsi abbastanza rapidamente, di non fare dei percorsi lunghissimi, ma ogni 150 km, io darei questo parametro, fermarsi per fare quattro passi, per sgranchirsi un po', e poi se vuole possiamo anche dare due dritte proprio su cosa fare quando si è fermi in un autogrill. Questo mi sembra la prima parte da dire ai nostri ascoltatori.
1: Andiamo allora agli esercizi.
2: Allora, bisogna scendere dall'auto, intanto fare quattro passi, come si dice, che è la cosa ideale perché ci si muove e quindi si migliora anche la circolazione degli arti inferiori, si riporta il sangue verso il centro, poi fermarsi a gambe a pari e piegarsi in avanti, fare una flessione lombare verso l'avanti, cioè cercare di raggiungere la punta dei piedi senza forzare, basta arrivare in fondo e stare qualche secondo in questa posizione. Poi si va esattamente dall'altra parte, cioè andare all'indietro con la schiena, piegare la schiena all'indietro, diciamo verso la parte posteriore, arrivare anche lì all'estremo nostro e poi stare fermi ancora per qualche secondo e cercare di rilassare la muscolatura. In questi movimenti devo fare anche dei bei respironi. In questo modo apporto ossigeno ma rilasso la muscolatura. Farlo per 3 o 4 volte è più che sufficiente per poi avere una buona ripresa dell'attività da autista mentre si guida l'automobile.
1: Bene, vi lascio a Melog e vi do appuntamento domani dopo il GR delle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Vi aspetto, non mancate.

0: in this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Per eccellenza, tanti di noi, a partire da me, hanno lo sguardo rivolto a quella notte dove anche la luna sembrava accompagnare lo spirito del concilio. E tanti di noi giovani abbiamo studiato, abbiamo fatto proprie le nostre considerazioni conciliari. E a tutti di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.
3: È un momento delicato da un punto di vista personale, momento di riflessione che possiamo fare tutti. È quello che propongo questa mattina al pubblico, dicendo che questa è una trasmissione targettizzata su quella che è la componente base del nostro pubblico. Quindi tenete conto di quello che dico e tenete conto anche del fatto che sarò solo io al microfono con voi che interverrete. Clemente Mastella ha compiuto un gesto epico, ne parlano infatti tutti oggi, nella Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento, il giorno più solenne della liturgia. Il vescovo ha appena parlato di quello che di cui noi parlavamo ieri, del valore conciliare, dello scisma, dell'attenzione della Chiesa alle persone fragili. Clemente Mastella, uomo che ha sempre in sé incarnato un simbolo di potere, un uomo della Prima Repubblica, quindi della compattezza tetragona democristiana, che ancora è sindaco di Benevento, l'ultimo mandato, sarà l'ultima volta che assisterà come regnante nella Basilica della Madonna delle Grazie a questa cerimonia, è stato colto da un momento di umanissima commozione e ha raccontato che anche lui, uomo potente e di una generazione di potenti che sembravano inattaccabili da ogni intemperie umana, erano inossidabili, indissolubili, nulla si sapeva, non si avevano notizie del loro corpo, della loro fragilità. A un certo punto scomparivano e non se ne sapeva più nulla, si facevano grandi cerimonie, grandi ricordi, grandi memorie, grandi effigi, grandi commemorazioni, ma nessuno sapeva perché, per come, per quando. Perché era una generazione di politici che non poteva conoscere la fragilità. Per loro non c'era una frontiera umana da superare. C'era la frontiera della massima visibilità politica, del massimo potere politico. Non erano umani. Beh, Mastella è stato costretto da una sua situazione personale a mostrare con grande coraggio, con grande dignità, una sua umanità. Ha detto davanti a tutti, pregate per me perché è una malattia molto grave, spero di farcela, e non è riuscito a trattenere le lacrime. Mai un democristiano pubblicamente avrebbe pianto ai tempi gloriosi della Prima Repubblica. Questo è un segno sull'umanità transeunte, per chi vuole vederla in questo senso, sulla chiusura di un cerchio rispetto a una classe politica, su una avventura umana che merita grande dignità e grande considerazione, ma può essere anche presa come uno stimolo personale individuale a cercare di valutare, visto che più o meno le persone che mi ascoltano, non dico che hanno l'età di Mastella, sono persone che comunque hanno vissuto una parte importante della loro vita. Mastella si trova di fronte al passaggio di una linea di confine, a una frontiera davanti, che è la frontiera in cui deve prendere consapevolezza che ha un corpo, che ha una fragilità, che la sua vita è limitata. Esistono delle circostanze che non c'è potere politico che possa in qualche maniera contrastare. E l'ha dichiarato mostrandosi uomo in tutta la sua fragilità. Esiste nel corso della vita, se voi spezzettate e raccontate la vostra vita, un percorso che è come un viaggio, metafora banale. Il viaggio, se è un bel viaggio, se è un viaggio consapevole e un viaggio articolato, prevede il passaggio di alcune linee di frontiera. Passiamo da un paese all'altro, è un viaggio di cui non immaginiamo un ritorno, è un viaggio in cui andiamo sempre avanti e ci sarà un una destinazione finale. In questo viaggio ci sono varie linee di passaggio. La prima volta che si ama, che ci si innamora, la prima volta che si ha consapevolezza di avere una personalità staccata da quella della famiglia, la prima volta che si compie un ciclo di studi, ci si laurea, ci si diploma, la prima volta che si ha un lavoro, qualcuno ci paga per qualcosa che facciamo, la prima volta che abbiamo desiderio di condividere la nostra vita con un'altra persona, la prima volta che magari, non in tutti i casi, ma abbiamo l'esperienza più banale, più comune nella storia dell'umanità, ma di avere dei figli. La prima volta che ci accorgiamo che tutte le nostre convinzioni vadano riscritte e ci troviamo a confronto una parte di noi stessi che non conoscevamo. Poi andando avanti, una linea di confine che è simile a quella che ha toccato Mastella, ma non necessariamente è una malattia grave. È che il corpo ti dimostra che alla fine, anche se tu non te ne rendi conto, gli anni sono passati per te. Io me ne sono accorto in questi ultimi mesi, vi ho dato consapevolezza dei miei vari passaggi, ridendoci sopra e scherzandoci. L'operazione al ginocchio, l'immobilità, e poi gli occhi bionici, e poi l'ernia. Beh, mi sto rendendo conto che in realtà sono in una linea di confine. Continuo a fare quello che ho sempre fatto, ne ho perfettamente piacere e divertimento ogni giorno, però sono una linea di confine. Allora mi è venuto in mente di proporvi appunto questa passaggio comune di esperienza. Mi raccontate quali sono state per voi le linee di confine e come le avete affrontate? Per darvi una traccia narrativa in questo sforzo, vi faccio ascoltare alcune parti di un telefilm che lo vedete oggi su Netflix, ha fatto molto parlare di sé, è il metodo Kominsky, dove ci sono due attori di primissimo ordine, Michael Douglas e Allen Arkin, che raccontano in questa serie TV la vita e l'amicizia di due settantenni che si trovano anche loro in una linea di confine. Uno è stato un attore notevole, oggi è una scuola di recitazione, appunto lo insegna il metodo Kominsky, decaduto perché nessuno vuole più come attore, sì, è riconosciuto il suo valore, ma l'altro è stato il suo agente, un agente, esce da un lutto gravissimo, che è la prima fase, la prima puntata di questa fiction, e insieme, prendendosi per il culo a vicenda, affrontano le intemperie dell'età estrema, l'età adulta, raccontandosi e prendendosi in giro per quelli che sono i momenti che segnano il passaggio di questo confine. Uno passa un confine, cambia il paesaggio, cambiano gli abitanti del posto, cambia la lingua, cambia anche come ti considerano gli altri. Beh, 800 24 00 24, vorrei che mi aiutaste a definire il passaggio di una linea di confine e capire soprattutto qual è l'atteggiamento migliore per passare questa linea di confine.
0: Salve, mi scusi, potrei avere un... direi di no. Salve, come va?
4: Sì, paziente, devi trovarne una che ha problemi col padre.
0: Funziona così?
4: Per fortuna siamo a Hollywood, le ragazze sono tutte più o meno disturbate.
0: Grazie per il suggerimento.
4: Sei nel posto giusto, comunque. Stai andando a pippare?
0: No, vado a fare pipì.
3: Allora, Michael Douglas entra in un locale pieno di giovani. Nessuno lo considera, come se fosse trasparente. Non è più l'attore, è un bell'uomo, non è più l'attore che una volta richiamava attenzione. Parte un altro vecchietto che sta lì e gli dice: che fai? Stai cercando delle ragazze. Sadicamente gli dice: guarda, di trovare quelle che hanno un problema di Edipo. Sono tutte un po' disturbate le ragazze di questa generazione. Se vuoi avere fortuna, il metodo marpionico e assolutamente rattusico di questo vecchio, dice, trova quelle che hanno un problema col padre e delle speranze, se devono in qualche maniera ricostruirsi una figura paterna e qualche speranza. E l'altro vecchio, che ancora ha in sé i barlumi di una gioventù scapestrata, quando Michael Douglas, che aveva chiari e poi ci saranno due puntate dedicate a questo tema, che è uno dei temi classici del passaggio di frontiera per gli uomini, ma per le donne saranno altre. Abbiamo fatto trasmissioni e trasmissioni sulla menopausa, vorrei che voi me lo raccontaste senza fare un bollettino medico, ma capire quali sono i sintomi della linea di confine. Ci va in bagno a pippare? Cioè no, vado a fare la pipì. Perché? Perché ho problemi di prostata. 800 24 00 24, con allegria, divertimento, ironia, raccontatemi il passaggio della vostra linea di confine.
5: Dove eri finito?
6: Al bagno, perché?
5: Di nuovo.
7: Che hai?
6: Non ho niente.
5: Credo che qualcosa non vada con la prostata.
6: Non è che per caso hai il numero di un urologo che ti piace?
8: Piace? A nessuno piacciono gli urologi, ma ne conosco uno.
9: Sai, ogni mattina mi sveglio e il mio primo pensiero è: quale parte di me non funzionerà oggi?
6: Sì, siamo dei passeggeri su una barca che sta lentamente affondando.
9: La tua affonda lenta? La mia è come il Titanic con la prua per aria.
3: Naturalmente i due amici in questa età avanzata si prendono in giro, prendono tutti i sintomi del passaggio del tempo, e il corpo è fondamentale, come era fondamentale nella disperata ultimo discorso del sindaco Mastella, non ultimo in assoluto, ma ultimo in come sindaco il giorno della festa della santa patrona di Benevento. Anche loro naturalmente mettono il corpo al centro del passaggio reciproco di una linea di confine. Il corpo è sempre presente, la prostata, il cuore, la memoria, la sessualità che diventa goffa. Sì, uno ha anche una bella donna, una cinquantenne, che però gli viene detto: anche una cinquantenne è troppo giovane per la tua età, capito? E la sessualità pure diventa un tema. Sì, la vivono senz'altro, hanno dei palliativi, ma si sentono un po' ridicoli. E poi anche ogni umiliazione fisica, io la provo l'umiliazione fisica quando vado in giro col bastone, mi sento umiliato. Io adesso che ho fatto questa operazione devo stare attento a sedermi, mi sento umiliato anche di fronte alle persone che mi hanno sempre accompagnato, seguito, le persone amiche, le persone affettuose. Mi sento più come un loro paziente rispetto al loro amico, una persona con cui hanno avuto probabilmente anche fremiti amorosi in lontani passati. Beh, questo è il passaggio di confine. Questo è esattamente il passaggio di confine. Io poi parlo di questo passaggio di confine, che è quello che sto provando, riconosco. Parlatemi anche di altri passaggi di confine, ma non vorrei assolutamente che mi chiamassero persone con malattie terminali, perché non è questo il tema, quelli sono i casi estremi. Vorrei la normale, quotidiana, banale grammatica di un passaggio di confine. Ma anche se aveste 30 anni, che è quello semplicemente di passare a una vita più matura e a maggiori responsabilità. Anche guardarsi e vedersi dei capelli bianchi è il passaggio alla linea di confine. Anche accorgersi delle prime rughe è un passaggio di confine. Anche accorgersi che una compattezza che sembrava la compagna perenne alla nostra vita è una linea di confine. Non c'è più, è una linea di confine. Allora, 800 24 00 24, voi sapete che potrei andare avanti monologando per tutta la trasmissione, però mi serviva un po' di coraggio da parte di chi mi ascolta, che mi racconti una linea di confine che non sia necessariamente costellata da malattie gravissime. Quello è un altro tema di cui ho massimo rispetto, ma oggi non è questo esattamente, nulla di estremo, è il banale, naturale scorrere della vita che a un certo punto ci mette davanti a delle linee di confine.
10: Guardati allo specchio. Sei bella, sei forse anche più bella di allora, ma sei tanto cambiata. Vorrei che vedessi quanto sei cambiata. I tuoi occhi hanno sguardi rapidi e sfuggenti. Un tempo guardavi tutto e tutti apertamente, senza crearti una maschera. La tua bocca ha assunto un'espressione insoddisfatta, famelica. Prima era così dolce. Il tuo viso è pallido, la pelle è incolore. Sei costretta a truccarti. La tua bella fronte è ampia, spaziosa, ha quattro rughe sopra ogni sopracciglio. Non riesci a vederle con questa luce, ma risaltano chiare di giorno. Lo sai da dove ti vengono queste rughe?
11: No.
10: Dalla tua indifferenza, Maria. E sotto ai tuoi occhi inquieti, mille rughe impietose, secche, quasi inavvertibili di noia e di impazienza.
11: Sul serio vedi queste cose sul mio viso?
10: No, ma le vedo ogni volta che mi baci.
3: Qui siamo un altro clima, un'altra mano, un'altra sensibilità, Sussurri e grida di Bergman, un film del 72. Sono due amanti di vecchia data, ex amanti. Lui guarda lei mettendo allo specchio e fai questo implacabile resoconto del passaggio del tempo sul suo viso. Beh, un segno di passaggio anche guardare un amante. Un amante ci ha fatto fremere, che ci ha sconvolto la carne, i sensi, e rendersi conto di alcuni segni del tempo che è passato sul suo corpo. Anche questa è una linea di confine. E decidere, continuare a frequentarla fingendo che non è più come prima, fingendosi a tutto uguale, o semplicemente prendere atto e prenderla con ironia, ridere, trovare nuove forme. Non lo so, non ho risposte. Adriana da Genova, buongiorno.
7: Buongiorno. Dunque, guardi, io ho 72 anni, a ottobre 73. E diciamo, per me

0: La linea di confine, la prima è stata attorno ai 50 anni, quando è mancato mio padre, perché la figura di mio padre per me era sempre stata una figura di sostegno che mai
1: sì,
0: era intervenuto.
1: Sì, però scusi Adriana, con tanto rispetto, è riferito a un'altra persona. E nell'ordine naturale delle cose che i genitori non ci sopravvivano. Cosa c'entra con lei questo?
0: Il
1: confine è
0: io.
1: Lei, il suo corpo, la sua vita. Grande rispetto, tutti abbiamo perso la nostra età ai genitori, ma fa parte dell'ordine naturale delle cose. Non è un confine quello. Sì, ci si trova soli, ma la vita continua.
0: Sì, ma ho capito che cambiava la mia vita. Da quel momento io non avevo più...
1: Perché la sua vita era orientata sulla presenza di suo padre?
0: No, diciamo che la mia vita era, mi sono resa conto in quel momento che la mia vita era sostenuta dall'esistenza di mio padre, perché io sapevo che qualunque problema avessi avuto, lui poteva aiutarmi a risolverlo.
1: E lei quanti anni aveva quando è morto? Quanti anni aveva quando è morto suo padre?
0: E io avevo 50 anni.
1: Vabbè, non era una bambina, signora, che a 50 anni ancora uno pensa che l'unico supporto è il padre, certo che rimane male.
0: No, ma io già lavoravo in un'altra città, mi ero fatta una mia vita e tutte queste cose qua, quindi ero una persona pienamente autonoma.
1: Ma come è cambiata la sua vita? Allora, come è cambiata? Faccia capire com'è cambiata però. No, anzi, prenda un attimo un respiro, sono tante telefonate, poi sentiamo con Adriana esattamente i sintomi del passaggio a questa linea confine, che per lei è stata la morte del padre, rispettabilissimo. Ci sentiamo tra un istante.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 4 luglio. Torna l'anticiclone e l'atmosfera ritorna stabile su gran parte delle regioni. Avremo bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Solo sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia ci potranno essere delle veloci precipitazioni pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 34-35 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
8: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
9: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
10: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
11: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: vlog.
1: Sai che faccio delle foto? A me stessa. Tutte le ore del giorno. Per conoscermi meglio. Così, delle autoscatte col telefonino.
2: Pensate.
1: I miei amici di Facebook dicono che faccio delle foto molto belle.
2: Scommetto che ce ne sono anche di te nuda.
1: Qualcuno.
2: Ecco.
1: Vuoi vederle?
2: Certo.
1: Vado in bagno e porto il computer.
0: La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare.
3: Questo è il sommo Jack Gambardella della grande bellezza. Personaggio molto osteggiato negli ambienti romani perché rivelava verità sulla decadenza, la putrescenza della parrucchietta degli amichetti che facevano male. Infatti è stato rimosso. Jack Gambardella viene arpionato da Isabella Ferrari con velleità di fotografa e vuole farle vedere le sue foto bellissime, in realtà forse se lo vuole fare, e lui la segue per accontentarla, ma non è molto motivato di questo, assolutamente. A un certo punto piglia e se ne va e capisce, dice, ha 65 anni, non faccio più cose che non mi interessano veramente. Già sapeva come sarebbe andata a finire, già aveva previsto tutto, ha previsto il cappio, ha previsto probabilmente l'interesse della donna nel fargli vedere queste foto, anche le foto nude, probabilmente avrebbe tentato la seduzione, avrebbe fatto una trombata veloce e avrebbe potuto dare qualcosa in cambio, probabilmente. Lui dice che avendo passato ipoteticamente questa linea di confine, e questo è un sintomo, uno non fa più le cose e non gli va di fare. Uno può alzarsi, come è successo a me, all'inizio di quella doveva essere una cena romantica con dopo cena, e dire scusa non mi va, me ne vado. E Charlie la persona con un palmo di naso. Allora, mi ero interrotto con la signora Adriana da Genova.
4: Velocissima
3: Adriana.
4: Allora, diciamo che io mi sono sentita, come dire, ho sentito che diventavo vecchia, tra virgolette, perché comunque per due aspetti. Uno era l'aspetto, diciamo, della perdita del sostegno appunto di una persona che mi aveva sempre seguito nei momenti più tragici.
3: Si trova in prima linea lei, se qua lei davanti alla barriera della frontiera non c'è più nessuno davanti, è logico. Sì.
4: Esattamente. E il secondo perché ho realizzato che comunque, come dire, la vita cominciava a diventare anziana, anche se avevo 50 anni, perché comunque
3: 50 anni è una bestina dire che è un anziano, però si rende da cosa se ne accorgeva questo? Mancanza di attenzione?
4: Esattamente, no, mi si è aperto un buco dentro, mi sono sentita proprio un vuoto dentro, un vuoto che poi nel tempo ci ho messo 4 anni a comunque, come dire, elaborare questa cosa, che la vita cambiava, che non ero più una ragazza, perché io ho sempre pensato che sarei stata comunque, cioè io facevo, lavoravo, imbregavo, e mi pareva sempre di avere 20 anni. Ho realizzato che 20 anni non li avevo più, perché comunque
3: se ne è accorto tutto sommato in maniera corso. Però Adriana, in maniera traumatica sì, ma non irreversibile per lei. Pensi a accorgersene veramente rendendosi conto che alcune cose che si facevano non si potevano più fare. Marcello da Roma,
5: eccolo,
3: l'ascolto.
5: Pronto?
3: Sì, l'ascolto.
5: Pronto?
3: Sì, dai, l'ascolto.
5: Sì, sono Marcello, mi chiamo da Roma, ho 71 anni, quindi sono nel pieno, diciamo, di quello che possiamo definire la decadenza.
3: Però, no, ancora bello deve venire, tranquillo.
5: Ah, non c'è dubbio, però insomma uno deve prepararsi, ecco, questo è il concetto fondamentale, che spesso le persone, io insomma, sono tanti amici chiaramente, molti purtroppo l'ho persi, e secondo me c'è poca attenzione a questa idea di prepararsi anche negli anni precedenti ad un percorso di discesa oggettivamente, e quindi prepararsi vuol dire anche che uno comincia a rinunciare a alcune cose.
3: Ma qual è la chiave secondo lei nella fiction di Michael Douglas? L'ironia, i due anziani si prendono in giro continuamente, ironizzano su quelli che sono i sintomi del passaggio della frontiera. Secondo lei qual è la formula? Il piangersi addosso non di sicuro.
5: Allora, formula, ognuno ha la sua, è difficile, però mi viene in mente, lei ha citato questo film, io cito You di Sorrentino, un film del 2016, sì, in cui, certo, i due, diciamo così, attori anziani si guardano e fanno un passaggio, e la scena madre di quel film, che secondo me è la sintesi di tutto, è quando entra quella ragazza spettacolare, meravigliosa, adesso non ricordo il nome, nuda, e si infila in piscina con loro, e lì capiscono che veramente per loro non c'è più storia. Ecco, secondo me, a parte i problemi di salute che possono avere, che si possono avere dai 50, 60, 70 in su, come diceva lei prima nella trasmissione, è la prostata, è il cuore, è il insomma tutte le questioni, però secondo me la cosa che più è difficile da accettare l'idea che la sessualità sta scomparendo nel partner, sta scomparendo nelle altre persone che frequenti, ed è una cosa che in fondo
3: sì, sono tutti disinteressati, pur mantenendo probabilmente un interesse e una vivacità. Parla con persone per cui sia un problema ormai superato, che non esiste più, e a un certo punto uno teme l'accusa di rattusaggine, quindi si chiude, non ne parla più, sta zitto, figuriamoci. Ma capisco perfettamente quello che dice. Fiorello da Roma.
6: No, io sono di Castiglione del Lago.
3: Ah, vabbè, allora perché Roma mi scrive?
6: Casualmente c'entra niente. No, sto tornando da Roma, in effetti avevo detto che ero ritorno da Roma. Io ho 76 anni e devo dire che continuo a fare sempre più o meno le stesse cose compatibilmente con quello che ti permette l'età. Io suono ancora la batteria in un complesso rock, la suonavo a 18 anni, non gioco più a pallone naturalmente perché mi sono rotto tutto, anche io mi sono operato al ginocchio, ho fondato un'associazione che si chiama I Borghi Più Belli d'Italia, di cui sono presidente, ho fatto il sindaco, l'amministratore provinciale e cerco di continuare. Due figli, due nipoti, la moglie naturalmente, un cane.
3: Naturalmente, mica è scontato. Non è per
6: io
3: tutti
6: continuo
3: così
6: a fare le cose compatibilmente con quello che mi
3: allora,
6: permette.
3: Ma per lei il passaggio dalla linea di confine, diciamo, è come imparare una lingua straniera, adattarsi agli usi degli altri.
6: Esatto,
3: avere la consapevolezza che qualcosa è cambiato e non prendersela per ciò che non si può più fare.
6: Posso dire quando mi sono accorto che qualcosa è cambiato?
3: Eh sì, questo
6: avevo
3: è interessante.
6: Avevo circa 63-64 anni, quindi una decina, 10-12 anni fa. Ho provato a fare un salto per saltare un muretto, la mia testa è andata sopra il muretto, il ginocchio invece è battuto, mi sono beccato 4 punti all'ospedale. Io ho capito che c'era qualcosa che stava cambiando.
3: È uno dei motivi per cui io mi sono messo una protesi al ginocchio, continuavo a salire sugli alberi e a saltare giù dagli alberi, avendo fatto il paracadutista mi sembrava una cosa scontata, a un certo punto sono rimasto chiuso in me stesso sotto quell'albero. Paolo da Venezia.
7: Buongiorno a tutti. Allora, io la mia linea di separazione in verità c'è stata poco tempo fa, io ho quasi 60 anni e ho sempre organizzato, è stato il mio lavoro, feste in discoteca, feste sulla spiaggia. E io ero quello che aveva il microfono, quello che dice sulle mani, giù le mani, tutti da una parte o dall'altra, poi il fiorello della situazione. Ed è sempre andata bene, ma ancora adesso andrebbe bene e ho sempre guadagnato molto. È successo che a febbraio, durante l'ultima festa, la gente mi seguiva sempre molto, ma io non seguivo più loro. Non ero più alla stessa lunghezza d'onda.

0: a grandi livelli, ma ero io che non volevo più farlo, ero io che mi sentivo fuori posto, ero io che non facevo più parte di quel mondo e mi sentivo in più. Quindi ho fatto un passo indietro a fine serata e
1: allora,
0: ho
1: perché,
0: deciso
1: perché
0: di
1: il tempo era passato,
0: più.
1: Erano persone diverse, non erano più della sua generazione. Non potevo fare il mitico Aligalli che non capivano più,
0: una roba
1: capito?
0: Del genere, però chiaramente molto più giovanile,
1: certo, è chiaro.
0: Credo che la linea di demarcazione
1: è che il giovanilismo
0: nuovo...
1: oltre un certo limite diventa patetico. Sono persone che si possono mantenere giovani senz'altro e non ci si accorge del loro passaggio a un'età adulta, ma quando si insiste sul giovanilismo si ripercuotono chiaramente dei modelli, dei parametri che fanno parte della nostra esistenza, ma il mondo è passato avanti e noi siamo rimasti sempre lì.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Maylog.
1: Allora, stanno arrivando tantissime telefonate. Diciamo gran parte delle telefonate le passeremo alla nostra collega Nicoletta Carbone. Sono persone che parlano di malattie. Ci sta anche la malattia nel passaggio linea confine, ma non è l'elemento fondante. Non è che soltanto quando uno ha una malattia, un male grave, o come nel caso di Clemente Mastella, un male molto, molto difficoltoso da gestire, prova la linea di confine. Le linee di confine si passano anche in una media salute, se no esattamente parliamo soltanto delle persone che sono state toccate dalla malattia. La malattia è una delle fasi del passaggio di confine, ma ci sono anche passaggi di confine non necessariamente legati alla putrefazione anticipata del nostro corpo. Lavorate anche sulle sensazioni, sul modo d'essere, sul sentirsi umiliati, sul sentirsi fuori dai circoli degli altri, non sentirsi più all'altezza. Parlate anche di questo. Intanto io ringrazio i colleghi che mi assistono in questa trasmissione: Valeria Bernardi e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Sentiamo Marisa da Bari.
2: Pronto?
1: Marisa, eccomi.
2: Sono qui, sono in macchina veramente, sto parlando con il viva voce.
1: Infatti si sente malissimo.
2: Si sente male. Adesso si sente meglio?
1: Ma lei sta guidando?
2: Sì, ma col viva voce.
1: Non vorrei essere io il procuratore del suo passaggio di linea di confine. Continui col viva voce, dica quello che vuole dire allora. Proviamo.
2: I miei confini, io ho percepito, diciamo, il passaggio del confine dopo i 70, ne ho 72, parte a febbraio, e devo confermare che fino ai miei 72, poi è cambiato qualcosa, avevo tutta la mia mobilità, la mia motricità sempre uguale. Ti dico che sono una fissata di pattinaggio e continuo caparbiamente ad andare, però ahimè ho cominciato a percepire dei limiti.
1: Non può più fare salti, piroette, naturalmente.
2: No, quelle piroette sì, salti evito perché...
1: Quindi diciamo una minore disponibilità della propria prestanza fisica, ma dal punto di vista atletico o anche dal punto di vista della relazione?
2: Vabbè, anche se, sì, senz'altro. Perché,
1: ma quale fa male di più?
2: Percepisco quel dolore al ginocchio, il dolore alla spalla. Quindi se prima
1: non faccia l'elenco, le immagino tutti, le percepisco tutti. Quindi tranquilla e serena, perché veramente non voglio essere il suo giustiziere oggi. Guardi, metta giù il telefono e guidi serenamente. La signora Marisa fa l'elenco degli acciacchi. Questa è una condizione omarellica, l'elenco degli acciacchi. Ma non ricordiamo che anche con varie

0: acciacchi, ci si possono rompere le gambe, i menischi, si può fare di tutto, ci si può operare anche a 30 anni, a 20 anni, ma questo non ci dava la sensazione di un passaggio di confine. Cosa c'è di più nella idea che il confine si sta passando? Matteo da Como.
1: La mia linea di confine, io porto un contributo di banalità, perché non sono stato sindaco, non sono DJ, attività che peraltro rispetto e invidio. La mia linea di confine è la carta d'identità. Io ho sentito il passaggio dai 54 ai 55 anni, che potranno sembrare anche pochi magari ad altre telefonate che sono arrivate oggi, ma non sono pochissimi, nel senso che pur macroscopicamente sano.
0: Ma cosa è successo tra 54 e 55?
1: No, spiego che io 10 anni fa parlai in trasmissione, una trasmissione a proposito dell'attività fisica regolare. Le telefonai mentre correvo e dissi: lo devo fare perché c'è la pressione alta, corro, non mi piace ma lo faccio senza gratificazione. Io quegli stessi 5 km al giorno li faccio tuttora, ma mi accorgo che pian piano lo stesso percorso diventa più faticoso. La camminata la domenica la fai lo stesso ma la fai più col fiatone, accorgi che i pantaloni arancioni e le scarpe gialle il sabato non ne metti più perché a 55 anni ti senti un po' ridicolo. E figli,
0: beh, non si mettono più da almeno 20 anni, diciamo, erano rimasti nell'armadio, ma quello è tanto.
1: Adesso
0: non si dovevano mettere
1: più. E dicevo, i figli a 55 di compleanno ti regalano la crema antirughe per gli occhi, per il contorno occhi.
0: Sì, che tanto non serve a niente, tranquillo, ma non serve a niente, guardi, è tempo perso.
1: Quindi l'accadimento c'è, è progressivo, non ho malattie macroscopiche, certo la prostata.
0: Ma dal punto di vista invece della percezione che gli altri hanno di lei, perché poi sa, è molto relativo, noi ci guardiamo sempre con occhio benevolo, a meno che non ci mettiamo i cristallini bionici, poi ci vediamo in tutta la nostra decadenza. Aspettate questa esperienza, quando metterete i cristallini bionici vi renderete conto che la vostra faccia è un disastro. Noi abbiamo naturalmente un filtro di Instagram nei nostri occhi decadenti e catarattici. Quando la cataratta viene tolta e viene messo il cristallino nuovo, accorgete quello che siete. Teresa da Salerno.
2: Salve Nicoletti, buongiorno. Io volevo semplicemente dire che già da qualche mese che sto chiedendo alle mie amiche che hanno oltre 70 anni, io sto per compierli tra 2 mesi, e sto già chiedendo, ma insomma ragazze, avete percepito anche voi che intorno ai 70 si cambia? Io sto cambiando nella dinamicità del mio essere scattante, ecco, mi sento più lenta, ecco, e devo accettare tutto questo, lo so. Poi non ho mai voluto, lei adesso ha sentito che diceva del viso, ma io non ho mai voluto combattere chissà quanto la vecchiaia, so che esiste, so che tocca a tutti e non mi confronto mai con le persone più giovani.
0: Ma al di là dell'acciacco, cosa ha determinato nella sua vita, nelle sue relazioni, nel rapporto con gli altri, il segno del passaggio del confine? Perché gli acciacchi sono anche quelli che uno si sente addosso, l'abbiamo nel corso di tutta la nostra vita, poi aumentano così, ma non sono fondamentali quelli. Cos'altro c'è di passaggio?
2: Nelle relazioni assolutamente no. No, sono ancora una persona attiva, faccio tante cose, mi occupo ancora dell'attività, ho un negozio.
0: Sì, non è che faccia le stesse cose che faceva 30 anni fa, immagino.
2: È anche calata la vendita, per cui sì, si lavora con meno, ecco quindi il fatto di non essere più tanto scattante va bene anche perché non c'è più la vendita di una volta, non ho più il via vai di clienti adesso con tutto quello che è cambiato.
0: Perfetto, no, perfettamente chiaro, la sua risposta è chiarissima, il suo orizzonte emotivo è relegato al suo lavoro, quindi è quello che le interessa. Ha dimenticato che abbiamo anche una vita emotiva di altro tipo. Loredana, da Roma.
3: Eccomi, buongiorno. Allora, il mio limite, il mio confine, è stato il giorno in cui la mia endocrinologa mi disse: bene Loredana,
0: ma sia ferma col telefono, se no non si capisce niente. L'ha detto la sua endocrinologa?
3: Mi disse: Loredana, sei entrata ufficialmente in menopausa.
0: Vabbè, quanti anni aveva?
3: Avevo 50 anni.
0: E vabbè, capirai
3: davanti a lei scoppiai a piangere perché capii che qualcosa sarebbe cambiato.
0: Ma cosa è cambiato?
3: La caduta ormonale, di cui non si parla mai per noi donne.
0: Ma no, abbiamo fatto tonnellate di trasmissioni. Sì, ma caduta ormonale cosa comporta?
3: La tristezza. A me ha comportato una depressione. sono stata fortunata perché la mia endocrinologa ha trovato dei farmaci, il famoso cerotto che dava ancora ormoni.
0: Ho capito, ma con gli ormoni portati dal cerotto, cosa ha fatto di recupero rispetto al momento della tristezza e della caduta del
3: caduto ormone? Ho recuperato tutto quello che avevo prima. Purtroppo, cioè? Il cerotto non si può portare sempre, e finito il cerotto ho avuto dei problemi di depressione, di grande tristezza. E
0: sì,
3: la
0: però,
3: mia vita
0: Loredana,
3: lì...
0: è un caso sicuramente degno di rispetto, ma se tutte le donne a 50 anni cascassero in depressione perché hanno la menopausa, sarebbe la fine dell'umanità, si rende conto. È un passaggio clinico che per lei è stato particolarmente faticoso. Ma non è assolutamente soltanto quello, perché se poi provoca depressione, una persona depressa è del mondo diverso. Grande rispetto per le situazioni che mi hanno riferito, però mi sono reso conto che per la maggior parte delle persone è tutto legato solamente a una sorta di intemperia fisica, che sì, c'è, è faticosa, è dolorosa, impedisce di fare tante cose, ma nessuno che mi ha detto è rimasto però per me ancora un fuoco acceso dentro, ancora sono curioso, ancora voglia di fare, ancora voglia di conoscere, ancora voglia di annusare. No, questo non me l'ha detto nessuno. E questa è forse la vera malattia del passaggio della linea di confine. Ci sentiamo lunedì, più allegria però, mi raccomando.

0: City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Una fabbrica mobile per assemblare grandi impianti fotovoltaici altamente automatizzata. Buonasera, benvenuti a Smart City, di questo parleremo stasera. È un esempio di robotica applicata al mondo dell'energia, ma soprattutto un caso abbastanza raro di robotica applicata a un ambiente o in un ambiente non strutturato, quindi un ambiente non pensato, non creato artificialmente per ospitare la presenza di robot, ma un ambiente naturale, per quanto, ecco, sicuramente già addolcito. Questa tecnologia, che si chiama Hyperflex, è stata messa a punto da Comau, che è una delle aziende più note al mondo nella robotica industriale, e da poco Comau ha concluso di sperimentarla in un test su piena scala in cui è stata utilizzata per realizzare circa 5 megawatt di un impianto fotovoltaico da oltre 100 megawatt realizzato dalla portoghese EDP in Spagna. Allora, ne parliamo con Giovanni Di Stefano, che è responsabile del Dipartimento di Robotica Avanzata di Comau. Benvenuto a Smart City.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Allora Giovanni, intanto ricordaci un po', l'essenziale, no, di un odierno parco fotovoltaico, come è fatto e come viene assemblato.
2: Allora, ad oggi un grande impianto fotovoltaico prevede l'utilizzo di una macchina a battipali, che è una macchina che inserisce nel terreno le strutture di sostegno degli impianti fotovoltaici. Su questi pali poi gli operatori vanno a inserire delle grandi barre di trazione, parliamo di barre lunghe 12 anche 15 metri, e su queste barre poi andiamo a fissare delle travi su cui poi andremo a appoggiare gli impianti fotovoltaici.
1: I moduli veri e propri,
2: esatto,
1: diciamo.
2: Esatto. Gli operatori sostanzialmente si occupano di assemblare il tutto con viti e bulloni, e ti do qualche numero giusto per avere un po' di contesto. Un impianto di dimensioni medie, quindi non molto grande, è un impianto da 50 megawatt che monta circa 100.000 pannelli. Ecco. Un impianto da 50 megawatt è grande 500.000 metri quadri, che equivalgono alla grandezza di circa 70 campi da calcio.
1: Ecco, e ognuno di questi pannelli oggi, insomma, viene movimentato fondamentalmente a mano. Magari sono oggetti che pesano, cosa sono, 30 kg? Un pannello da mezzo kilowatt?
2: Da 35 kg in su, ecco. Quindi molto gravosi da un punto di vista dell'ergonomia.
1: Ecco, veniamo allora alla vostra fabbrica mobile. Come funziona?
2: Allora, Hyperflex è una piccola fabbrica mobile robotizzata, mobile perché è interamente montata sul rimorchio di un camion, quindi si presenta all'interno di un campo e invece di portare materiali e persone in giro per

0: per tutto il campo fotovoltaico, noi centralizziamo tutto in questa piccola fabbrica in cui carichiamo le barre, le travi, i pannelli fotovoltaici, e sarà poi il robot in piena autonomia a posizionarle all'interno di questa fabbrica temporale. Gli operatori collaborano con la macchina, occupandosi sempre degli assemblaggi con viti e bulloni, e quando l'assemblaggio è terminato entriamo nella stazione con un veicolo che siamo riusciti a brevettare, che estrae
1: rover,
0: la vela fotovoltaica,
1: no?
0: Diciamo. E la porta sui posti.
1: Quindi c'è, esatto, questa rover. Specie di, diciamo, voi mettete dentro i componenti, la fabbrica assembla quella che viene chiamata vela fotovoltaica, cioè i moduli con la sua struttura di sostegno, e poi arriva questo rover, acchiappa questa vela e la porta dove deve essere installata, dove sono già stati piazzati i pali. Più o meno è così.
0: Esatto, esatto, corretto.
1: Ecco, la robotica è ancora abbastanza in difficoltà oggi quando si tratta di operare in ambienti non strutturati. Questa è, diciamo, è una delle prime soluzioni che si vedono, no, su scala industriale. Quali sono poi le principali difficoltà che si incontrano nel tentare di introdurre queste tecnologie, che sono appunto abbastanza nuove per quei contesti?
0: Ad oggi abbiamo sostanzialmente due grandi sfide davanti a noi. La prima è che le persone votate al settore della costruzione fotovoltaica non hanno competenze sui temi di automazione, quindi da una parte c'è proprio un tema di portargli la tecnologia, insegnargliela, fargli capire come utilizzarla senza averne paura. Dall'altra c'è un tema vero e proprio di frammentarietà del mercato, dove sostanzialmente l'impianto fotovoltaico è di proprietà di queste grandi aziende come EDP, Enel o altre realtà, che commissionano a degli uffici di ingegneria che si chiamano EPC la progettazione e la costruzione degli impianti, che poi a loro volta subappaltano a delle altre piccole aziende.
1: In questa filiera è facile che si perda, insomma.
0: È difficile capire chi sia il cliente reale di questa tecnologia, no? Quindi si andrà sempre di più verso sistemi di servitizzazione e noleggio operativo.
1: Grazie, allora grazie Giovanni Di Stefano.
0: Grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Auguro a tutti voi buona serata.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: È mezzanotte.
5: GR 24, il sole 24 ore.

Allarme fentanyl, rubate 80 fiale in ospedale a Roma, 20.000 dosi sul mercato della droga. Monito del Papa alla vigilia dell'Independence Day, prego perché l'America resti fedele ai valori dei fondatori, oggi la visita a Lampedusa. Ucraina, Mosca annuncia la conquista della roccaforte di Kostantinivka nel Donbass, a Kiev altri 140 miliardi di aiuti dalla NATO. Sport atletica, Francesco Pernici migliora dopo 53 anni il record di Fiasconaro sugli 800. Sinner vince in 3-7 e passa agli ottavi a Wimbledon. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Preoccupa il maxi furto di fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. In Italia il traffico illegale di questo farmaco, che può essere usato come droga, è stato finora quasi inesistente, mentre da queste 80 fiale potranno essere ricavate 20.

0: 1000 dosi.
1: Nessun segno di effrazione. Chi ha rubato le fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma con tutta probabilità aveva le chiavi della cassaforte. L'oppioide sintetico, fino a 100 volte più potente della morfina, è usato in anestesia e nella terapia del dolore, ma nel mercato illegale è anche noto come droga degli zombie. Tra la fine degli anni 90 e il 2022 avrebbe ucciso per overdose quasi 1 milione di persone negli Stati Uniti. La quantità sottratta nel nosocomio romano sarebbe sufficiente a confezionarne fino a 20.000 dosi. Il governo ha avviato la catena di intervento dal Ministero della Salute alla Direzione Nazionale Antidroga con un vertice a Palazzo Chigi da cui è trapelato allarme per il comportamento irresponsabile di chi doveva custodire in sicurezza il farmaco. Obiettivo: stringere le maglie dei controlli sull'intera filiera dei medicinali stupefacenti. Intanto sono scattate le ispezioni di Ministero e Regione e quella dei NAS su mandato della Procura, che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dell'ospedale avvenuta il 24 giugno scorso. Fra le ipotesi, quella del furto su commissione, mentre dai primi rilievi l'area è risultata priva di videosorveglianza. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Gli Stati Uniti si preparano a festeggiare oggi l'Independence Day, quest'anno 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Il presidente Donald Trump terrà il suo discorso alle 3:45 italiane nella notte fra sabato e domenica. Alla vigilia è arrivato il monito di Papa Leone XIV, video collegato con Filadelfia per ricevere la Medaglia della Libertà. La grandezza di una nazione, ha detto, si manifesta nella sua capacità di proteggere e apprezzare la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il Papa americano ha ricordato i valori della dichiarazione di indipendenza: tutti gli uomini e le donne sono creati uguali, dotati di diritti inalienabili come il diritto alla vita, alla libertà e il diritto alla felicità.
2: I pray that this, the 250th anniversary of the founding of this great nation, may be the occasion of a solemn recommitment to these ideals that have made America a country that values peace and prosperity, a country characterized by generosity and nobility of heart.
0: Prego, ha detto il Papa, che questo anniversario sia occasione per riconnettersi con gli ideali dei fondatori, che hanno fatto dell'America un paese che valorizza la pace e la prosperità, un paese caratterizzato da generosità e nobiltà di cuore. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il Papa, sono una nazione plasmata anche con il contributo degli immigrati. E oggi il Papa sarà a Lampedusa, l'arrivo è previsto alle 9. L'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, al microfono di Katia Caramelli.
3: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti. E questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
0: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Konstantinivka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. È il primo ma importantissimo passo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, verso la distruzione del sistema di fortificazioni ucraine. Accordo nella NATO intanto per nuovi aiuti all'Ucraina.
4: 140 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina nel biennio 2026-2027 è quanto si impegnano a garantire 32 paesi dell'Alleanza Atlantica che hanno raggiunto a Bruxelles un'intesa sul testo della dichiarazione finale che verrà adottata al termine del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Una cifra che include 60 miliardi di euro che l'Unione Europea si è impegnata a versare e di conseguenza i paesi NATO dovranno finanziare con risorse nazionali i restanti 80, e dopo il sostanziale stop imposto da Trump ai nuovi finanziamenti per Kiev, sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente. La Germania raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni, questo è il più grande sforzo.

0: che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz, rispondendo alle critiche del presidente americano, secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo, così come ridicolo il sostegno degli altri paesi europei. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan per riaffermare il comune impegno per la difesa all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Partono oggi a Teheran i funerali di Ali Khamenei, dureranno 3 giorni.
2: Teheran trasformata in fortezza per i funerali di Ali Khamenei a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità si aspettano tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per l'omaggio alla guida suprema rimasta in carica per 3 decenni. Omaggio che durerà 3 giorni. Il feretro avvolto nella bandiera iraniana sopra un turbante nero simbolo della discendenza dal profeta Maometto è già esposto nella grande moschea Imam Khomeini. Accanto le bare degli altri membri della famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. A rendere omaggio alla salma le massime autorità del paese, un centinaio di delegazioni straniere, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif, nessun leader europeo è stato invitato. Sul fronte dei negoziati, intanto Teheran, che dice di non aver fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. E nonostante le smentite, Trump insiste: nell'ambito del possibile accordo di pace, l'Iran acquisterà prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora lo sport, mondiali di calcio. Nei 16esimi di finale l'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Argentina-Capoverde. Oggi partono gli ottavi di finale, Canada-Marocco alle 19 italiane, Paraguay-Francia alle 23. Atletica leggera, dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metri. Francesco Pernici, 23 anni, bresciano, vince in 1:43.60 a Nancy in Francia e supera il primato di 1:43.7 stabilito da Marcello Fiasconaro nel 1973 a Milano, record che allora fu anche mondiale. Ora gli aggiornamenti su tennis e Formula 1.
3: Ricomincia da 3 Jannik Sinner, vincendo 3-7-0 contro lo statunitense Brubsky, il suo terzo match di Wimbledon. Dopo le vittorie incerte contro Kecmanovic e Borges, è il numero 1 al mondo, sale di livello e si impone con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti contro il numero 88 della classifica ATP, guadagnandosi gli ottavi dello slam inglese. Sinner affronterà domani il giapponese Mochizuki.
4: Un passo importante, un passo positivo verso una direzione giusta. Prima settimana non puoi vincere uno slam e lo puoi solo perdere. Siamo contenti di essere qua, domenica sarà una partita importante contro un avversario che conosco poco, però vediamo come va.
3: In Formula 1 Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi del GP d'Inghilterra. Sul circuito di casa Silverstone, il 7 volte campione del mondo della Ferrari è stato più veloce di 11 millesimi del leader mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. Terzo posto per Verstappen con la Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Innanzitutto voglio salutare la mia amica Germana.
4: Chi è Germana? Che cazzo? Ma noi, a noi che cazzo ce ne frega, scusa.

0: Ho capito, però la saluto.
1: A me non me ne fotte nulla di Germana che ascolta qua, non è Radio Bubù.
2: Beh, meglio Germana,
1: non è Radio Germana di lei. E ti mando a fare in culo, e ti mando a fare in culo adesso. E ti mando a fare in culo.
0: Ma figurati.
1: Questo saluta Germana.
0: Certo,
1: ma vai a fare in culo, tu e Germana. Dovete andare a fare in culo, tu e Germana. La

0: Sai che mi commuovo? Posso dirti che mi commuovo? The Ambassador of United States of America to Italy è lieto di invitarti ai 250 anniversari of American Independence. Dirò parole semplicissime. 3. Thank you for freedom. Io avrò il cappellino degli Stati Uniti, quella è una grande democrazia nonostante Trump. Io sono carichissimo per l'Independence Day.
1: God bless you and God bless America. Thank you very much.
2: Happy birthday America. Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
0: Si possono assemblare, no? Cioè tu vai lì e tu puoi dire sì al bacon, no al bacon, sì alla carne.
3: Vabbè,
0: no,
3: ma
0: alla...
3: questo è in qualsiasi hamburgeria, eh. Beh, in cui sei partito dai 250 anni e sei approdato no, degli hamburger, ne puoi mettere 4-5 insieme gratis.
0: Io non l'ho mai fatto.
4: Dovrebbe lottare, non star lì a piangere per andare all'ambasciata a mangiare tartine. Hai capito?
0: Quale tada? Hamburger semmai. Io sto dalla parte degli americani. Ma che ti devo dire? Sono i 250 anni dell'Independence Day, una grande democrazia, ma non dobbiamo festeggiarla secondo te?
2: Happy birthday America.
0: L'Occidente è il ghiaccio, lo spritz, l'allegria, l'America, la libertà.
2: Arriva un profumo di hamburger.

0: ragazzi, sentite qui, perché questa qua è roba che davvero mi fa girare i coglioni in maniera vorticosa. Qualche giorno fa al Colosseo, e dico al Colosseo, non a Mogadiscio, non a Mogadiscio, non in una zona di guerra, davanti al monumento simbolo dell'Italia nel mondo, non solo di Roma, dell'Italia nel mondo, una quarantina di ragazzini ha circondato una pattuglia della polizia locale di Roma e l'ha presa a calci e pugni come se fosse un pallone da calcio, diciamo, un pallone da calcio. Due agenti sono anche finiti, per fortuna, con pochissimi danni in ospedale. Due agenti in ospedale. Sapete perché è successo tutto questo? È successo perché un 21enne egiziano voleva, e adesso non ditemi che non bisogna citare la nazionalità, un 21enne egiziano voleva festeggiare il compleanno sparando fuochi d'artificio, sostanzialmente abusivi, naturalmente, in mezzo ai turisti. L'occasione era il compleanno. Ora, io dico, fino a quando dobbiamo sentire questa storia? Quella posto là è terra di nessuno da anni. Che cosa dobbiamo aspettare ancora? Un altro video su TikTok per intervenire? Questi ragazzini, alcuni sono stati arrestati, alcuni erano in case famiglia, altri alcuni di questi li manteniamo noi, capito? Con l'ambaradam dell'accoglienza. E questi, invece di stare dentro, che perché non possono uscire dopo le 9 di sera, girano per Roma a fare i cazzi loro, ok? Dai. La vicenda di Pescara, Montesilvano, Silvi, quello che è, con l'inseguimento della gazzella dei carabinieri. Io ho già capito qual è il film. Ve la ripeto la storia. Muore nella fuga dai carabinieri, vittima il rom 43enne Ciarelli, nel 2012 ammazzò a colpi di pistola l'ultra pescarese Rigante. Non si ferma all'alto, inseguito per chilometri, frontale con l'auto dei militari, era in semilibertà. Ora, in questa sintesi che ti ho fatto, si racchiude tutta la follia italiana. Prima cosa, era già fuori. Cioè, questo ha ammazzato uno a colpi di pistola nel 2012. Quant'è? 2026? 14 anni? Era già in semilibertà! Da qualche anno era già fuori, libero di scorazzare. Prima follia, l'omicidio. In Italia viene sanzionato pochissimo, se non addirittura nulla. Seconda cosa, questo tizio era libero di seminare il panico per le strade della sua città. Libero, non controllato. Ora, per caso c'è qualcuno che dice che l'inseguimento è sbagliato, oppure bisognava prendere la targa del motorino? La targa dello scooter. E già sento, fanno il loro lavoro, per carità, i difensori di questo signore dire che hanno nominato dei periti perché la manovra dei carabinieri, che forse si sono messi di traverso, potrebbe essere scorretta. La manovra scorretta dei carabinieri. Ma per forza che i carabinieri fanno manovre azzardate, mica possono guidare come noi quando inseguono qualcuno. Vado ai pazzi, la manovra azzardata dei carabinieri, porca troia. E lui zitto, naturalmente.
1: Io non sono un uomo del generale Vannacci, sono tutte campagne.
0: Due notizie.
1: Tu usi la cronaca, poi
0: ti dico il resto. In un bar di Piacenza, anzi, vogliono ribattezzare un bar di Piacenza La ragazzetta, per omaggiare un pittore famosissimo che si chiama Klimt. La ragazzetta.
1: Grande Klimt.
0: Tu sai che ci sono gruppi di femministe che si oppongono al fatto che questo bar, che è un bar storico di Piacenza, venga ribattezzato La Ragazzetta? Perché la ragazzetta sarebbe patriarcale. da Roma, David Parenzo, sì.
1: Queste
0: sciocchezze.
1: Sono solo
0: sciocchezze,
1: sciocchezze.
0: Che,
1: allora
0: vengono,
1: ieri,
0: che vengono dai tuoi,
1: sera,
0: dai tuoi
1: ieri sera
0: amici.
1: ho avuto l'onore di partecipare alla ambasciata americana a Villa Taverna alla festa per i 250 anni dell'Independence Day. Ho ricevuto abbracci da moltissima gente che mi ha detto grazie per lo scoop che hai fatto tra Trump e Meloni. Insomma, ho ricevuto solo applausi.
2: Arriva un profumo di hamburger.
1: Eccolo là, quello pensava solo a mangiare gli hamburger. Sono andato dall'ambasciatore dottor Fertitta,
0: sì,
1: forse lì per lì non mi ha riconosciuto.
0: No, sicuramente ho non provato, ti ha riconosciuto.
1: Ho provato ad abbracciarlo, è intervenuto il Secret Service. Cioè,
0: Scusi, per forza.
1: Un giornalista. E gli ho detto, ambassador, thank you for freedom.
0: Lui
1: mi ha detto in che senso,
0: in che senso
1: voi avete portato libertà e democrazia in tutto il mondo.
0: Quello
1: grazie,
0: ti ha guardato,
1: grazie,
0: ti ha guardato
1: grazie.
0: Male. Guardi che noi bombardiamo qualsiasi paese quando ne abbiamo
1: guardato,
0: voglia. Non ti ha detto così.
1: Mi ha guardato
0: bombardiamo
1: come per dire
0: qualsiasi
1: sai
0: paese
1: che non ci avevo mai pensato. Sai che non ci avevo. E io gli ho detto e io sono uno di sinistra e vi dico grazie. I am a left journalist. Ma io devo dirvi grazie. Grazie per la libertà. Sono andato poi a mangiare gli hamburger. Posso dirti una cosa sugli hamburger?
0: Dimmi,
1: allora, la cosa particolare
0: è
1: che dentro Villa Taverna, un posto straordinario, passare anche attraverso
0: pensi
1: queste bandiere americane è una cosa meravigliosa.
0: Pensi solo ai
1: una
0: ricchi,
1: cosa meravigliosa.
0: Una vergogna.
1: Le bandiere.
0: Solo ai ricchi,
1: allora
0: pensi.
1: C'erano questi grandi bracieri dove facevano hamburger.
0: Sì.
1: Ma la cosa bella.
0: Ma uno perché deve andare a rendere omaggio agli americani a Villa Taverna? Me lo spieghi perché uno? Perché
1: bisogna,
0: si deve inchinare di fronte agli americani? Perché uno deve rendere
1: omaggio il culo? Io quando ho visto i soldati, c'erano anche dei soldati americani.
0: Ma perché uno deve andare lì? Perché uno deve andare
1: io
0: lì a baciare il culo?
1: Io quando ho visto quelle divise le volevo abbracciare, perché quelle divise sono quelle che hanno combattuto le dittature.
0: Vabbè.
1: Le dittature.
0: Allora, vi faccio
1: hanno
0: sentire giù un attimo. Vi faccio sentire. Uno può pensare tutto della remigrazione, no? Può pensare qualsiasi cosa che sia una cosa negativa, per carità di Dio. Per carità di Dio, assolutamente, c'è il diritto alla critica, figuriamoci, su alcune cose sono d'accordo, su altre cose non sono d'accordo, su alcuni aspetti della remigrazione.

0: Sono d'accordo su altri aspetti, no, dipende da chi la propone poi. Ora però mi fa girare i coglioni il fatto che ci siano delle persone che considerano la remigrazione senza capire, sono quelli che di solito dicono: beh, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, voi propagandate sempre delle fake news, bisogna andare più nello specifico, eccetera eccetera. Però qualcuno parla apertamente di deportazione, per esempio Zero Calcare, che paragona coloro che sono favorevoli all'immigrazione ai nazisti. Il dottor Zero Calcare, vai regia.
1: Ma il problema non è che i nazisti usino la parola remigrazione perché la usavano, cioè non la usavano perché non esisteva, ma dicevano le stesse cose riguardo alla pretesa di una purezza della razza e della comunità nazionale, eccetera.
0: Cioè, il signor Zero Calcare sostiene che chi è a favore della remigrazione vuole la purezza della razza.
2: No,
0: la
2: però indubbiamente dice, cioè, che sarebbero solo gli europei.
0: Sostanzialmente io dice che Vannacci è nazista. Signor Zero
2: è un razzista, sicuramente.
0: Sai che razzismo è un reato? Sì, sai che dunque,
2: beh, ha delle venature,
0: arrestato.
2: Sì.
0: Ma che vuol dire?
2: No, arrestato, allora, no, ha delle venature
0: o non è razzista
2: nei suoi discorsi?
0: Ma dai, non diciamo
2: cazzate, discorsi,
0: dai.
2: Ha delle venature,
0: non diciamo puttanate.
2: Io penso che lui sarebbe felice.
0: No.
2: Io penso
0: che ti potrebbe fare un culo così, perché una volta che è stato accusato di istigazione all'odio razziale è stato assolto nella vicenda Egon, chiaro? La vicenda è
2: odio,
0: fermo là.
2: Dico che quelle parole sono volutamente equivoche.
0: Sì, vabbè, buonanotte.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ma l'Italia è fascista, l'Italia è razzista, l'Italia di qua, l'Italia di là. Però tutti dove vengono? In Italia. Bianchi, neri, viola, arancioni, tutti qua. Per fortuna c'è il fascismo. Per fortuna.
2: Fattene affanculo negli Stati Uniti, no? Se sei tanto favorevole alle armi, tanto favorevole all'immigrazione, vattene negli Stati Uniti, guarda quanto stanno bene loro, vai, vai, vai.
3: Parenzo, tu che ti arrabbi, ti acciri così tanto con la bandiera, con l'inno americano, che ieri leccavi il culo all'ambasciatore, forse ti avresti dovuto raccontare la storia di Ruggero, e lo sai che cosa ti avrebbe detto? Che in America sarebbe un eroe. Fanculo, merda!
4: Ruggero, Ruggero, Ruggero, non Ruggero né Rogerio. Allora,
5: perché sennò c'è il Ruggero dei timidi, sennò che io l'unico Ruggero che apprezzo è Ruggero dei timidi. Ecco, lui sì, lo candiderei.
4: Ruggero dei, ma non timidi, si vuole candidare, quello
5: Ruggero
4: vuole cantare.
5: Dei timidi lo,
4: ma quello vuole cantare,
5: lo,
4: non è che si vuole candidare. Ma dove?
5: Ruggero dei timidi lo candiderei. Ecco, lui canta. Ruggero, quello che ha sparato, non ha avuto il coraggio neanche di cantare nell'aula del tribunale e di rivendicare l'azione che ha fatto. Ha accampato delle scuse incredibili dicendo no, ma non so se ho proprio, cos'è che ha detto nella, in fase difensiva addirittura,
4: aveva detto semplicemente che ha reagito anche quando era fuori dal locale, perché ha reagito al pericolo esistente, è legittima difesa anche sul posto,
5: il criminale ha diritto di difendersi,
4: quindi
5: non c'è,
4: hanno tagliato quel video,
5: il criminale ha diritto di difendersi, e ti dico di più, il criminale ha diritto anche di dire le bugie, perché ovviamente è una persona sotto, è una persona rinviata a giudizio,
4: no,
5: e quindi ha diritto di Scusami, ho detto che il criminale, la persona che è stata rinviata a giudizio e che quindi subisce un processo, poi lui è stato condannato in ultimo grado e quant'altro, ma anche chi è in fase processuale, anche quando era in fase processuale, aveva diritto a dire cazzate, a dire bugie.
4: Vabbè, allora,
5: cose che ha detto. Però.
4: No, non ha detto nessuna bugia, ha dato la sua versione dei fatti. Allora, ti leggo una cosa incredibile che è
5: versione
4: uscita.
5: Versione che ha visto un riscontro dei giudici e la condanna per omicidio, per duplice. Duplice omicidio, 14 anni per duplice omicidio.
4: 9 mesi. Allora,
5: duplice omicidio, 14 anni e 9 mesi.
4: Allora, per quello che riguarda l'inchiesta, abbiamo capito. Per quello che riguarda l'inchiesta sui calciatori che vanno a escort, cosa incredibile, una novità assoluta. O che in un locale, in un privé di un locale incontrano delle donne che sono reclute.

0: state tra virgolette per incontrare i calciatori, o comunque sono movimentate, chiamiamole così, da un'agenzia. Che scandalo, che schifo, che scandalo, una cosa vergognosa, una zozzeria. Le chiamavano vacche nelle conversazioni private che non dovrebbero essere pubbliche. Leggo una testimonianza incredibile, incredibile, di una ragazza che è chiaramente anonima, che non so perché se ne esca con queste cose qui. Dopo cena si andava al Pineta accompagnati da un driver. Quando arrivavo mi sedevo nel privé gestito dalla Made, che è la società sotto accusa. Poi solitamente Salamone, che è uno che lavorava per questa Made, ci portava anche in maniera decisa, nel senso che ci afferrava per il braccio, ai tavoli dove sarebbero arrivati i clienti, soprattutto calciatori. Capito? A parlare come testimone davanti alle PM è una delle ragazze, immagine, che saltuariamente lavorava per l'agenzia dell'escort. Ammette alcuni rapporti sessuali, ma mai a pagamento. Descrive un clima duro. Un clima duro e volgare.
1: Che vuol dire questo?
0: Aspetta, è
1: questo...
0: volgare. Quasi sempre Salamone aveva un atteggiamento, che era questo tizio accusato di questa agenzia, aveva un atteggiamento insistente. Mi imponeva di sedere a un determinato tavolo afferrandomi per il braccio. Ora io, ragazzi, siamo chiari. Allora, lì non c'era nessuna tratta delle schiave. Se non volevi andare al tavolo dei calciatori, non ci andavi. Se non volevi partecipare a delle serate, non ci andavi. Lasciamo perdere la storia della minorenne. Ma non è che si può pensare che una viene portata lì a braccio al tavolo con i calciatori. Non diciamo puttanate, per favore. Trattate con volgarità da calciatori e VIP. Ma vai su, non rompere i coglioni. Dai, non rompere i coglioni. Pazzesco, guarda, pazzesco, pazzesco. Allora, devo rispondere, anzi non c'è bisogno di rispondere, però, abbiamo dato anche troppa luce a una signora che lavora per il comune di Bologna, stretto a fianco del sindaco, e che mi ha dato del razzista.
1: Ma
0: per carità di Dio, ma sì,
1: hai
0: ma
1: detto che non è un problema.
0: Ma diciamo che sono
1: razzista.
0: Come Hitler.
1: Ma l'hai detto,
0: no, io non ho detto questo.
1: Ma hai detto che non è un problema.
0: Ho detto che è un'accusa pesante che non esiste, capito? È un'offesa. Se vuoi anche una diffamazione, ma me ne sbatto i coglioni. L'altro giorno ho detto venga qua oppure la porto in tribunale, ma me ne sbatto i coglioni. Dopodiché, in maniera truffaldina, monta quello che ho risposto. Sentite come, sentite.
2: Allora, Cruciani, che pazienza.
0: Ah, tu che
2: mi
0: pazienza.
2: Mi sono accorta solo adesso del tuo teatrino andato in trasmissione.
0: No, non è teatrino,
2: bene,
0: sono opinioni.
2: Bene, sai, Cruciani, nella vita io lavoro e i pavoneggiamenti degli uomini frustrati non sono esattamente la mia priorità.
0: Dunque, questa qua mi dà dell'uomo frustrato e che io mi sarei pavoneggiato. Dunque, questa è la grande mente della sinistra bolognese.
1: Fa ascoltare
0: un pezzetto dove ho detto ti faccio un culo così, ma era chiaramente riferito al tribunale. Senti.
2: E quindi mi minacci di farmi il culo. Quello che io apprendo dalla tua scomposta reazione, Cruciani, è che dopo anni passati a vendere il politicamente scorretto e a costruirci una carriera sopra come se fosse coraggio, è bastato il video di pochi minuti di una sconosciuta, come dici tu,
0: bravissima,
2: per trasformarti nel più fragile e innervosito dei censurati immaginari.
0: Ma questa è la ricostruzione della mia psiche, cioè non ho bisogno di uno psicologo, cara amica, cioè questa è la tua ricostruzione. Senti.
2: Bene, Cruciani, se la domanda è: sono libero di dire e pensare qualunque cosa sulla remigrazione? La risposta è semplicemente no.
0: No.
2: E non perché lo dico io, ma perché non è tutto opinione.
0: E che cos'è che avrei detto che sulla remigrazione? Sentiamo.
2: La deportazione di massa non è un'opinione.
0: Deportazione di massa.
2: La pulizia etnica non è un'opinione.
0: Ha parlato di pulizia etnica.
2: Finiamola con questa storia. Nessuno è libero di inneggiare al suprematismo o al ritorno dei lager. Punto. Questa non è libertà.
0: Oh, benissimo. Amica mia, io non ho mai parlato né di suprematismo, né di lager, né di pulizia etnica. Dunque, stai calma, torna a cuccia e soprattutto torna al tuo anonimato.
1: No, non dire
0: assoluto.
1: A cuccia, perché sennò
0: no,
1: lei
0: a cuccia dal punto di vista lessicale,
1: dire,
0: dal punto di vista di parole, a cuccia. No, perché poi taglia, torna a cuccia.
1: Lei è
0: sessismo.
1: Esatto.
0: Torna nel tuo anonimato e non mi rompere i coglioni, ok? Enrico
1: lei
0: da Sassari
1: è un po' ideologica,
0: anzi, no,
1: è un
0: Massimo
1: po' ideologica, ma ti ha fatto una critica politica. Io,
0: ma che critica politica? Ma chi ha esaltato i lager? Ma ti pare che io possa essere dalla parte di chi esalta i lager?
1: No,
0: e allora non diciamo puttanate.
1: La deportazione di massa, ha fatto una valutazione un po' ideologica.
0: No, ha detto delle boiate, tagliando dei pezzi, chiaro o no? Massimo da Milano, forza. Dimmi.
3: Ciao, ciao Parenzo, ma una domanda, come sta la gola? Come sta la schiena? Tutto
0: in
3: bene?
0: Che senso? In che
3: no,
0: senso?
3: Perché, no, perché no, mi hanno detto, no, chiedo per la gola, chiedo per la gola perché mi hanno detto che ieri all'ambasciata hai fatto delle grandi prestazioni di Fellazio, mi hanno detto che hai dato il meglio di te.
1: No,
3: proprio.
1: Assolutamente, ero no, con altre 2000, ero con altre circa 1500, ero con altre 1500 persone che sono venute. No, né strisciare né gattonare, a testa alta a fianco di un grande paese che sono gli Stati Uniti d'America.
3: Avete visto la mia grande inchiesta giornalistica?
0: Vabbè, Enrico da Sassari, hai dato del lecchino, sei contento così, hai avuto la tua soddisfazione allora, quotidiana, andiamo avanti. Enrico da Sassari, dimmi.
4: Era ora, sono tre giorni che chiamo.
0: Dimmi,
4: General
0: Enrico,
4: Vannacci, General Vannacci,
0: generale.
4: Avanti tutte.
0: Volevi dire semplicemente questa cosa,
4: tutta.
0: Non ho capito. Volevi dire questo?
4: No.
0: E
4: no,
0: che
4: no,
0: volevi dire?
4: Volevo spiegare un attimino a Parenzo perché non remigra pure lui. Perché non remigra
1: non
4: in Israele anche lui?
0: È italiano.
4: Devi remigrare, ma che italiano?
1: Ma dove devo rimigrare? Cesare Parenzo ha ricevuto le poesie da Carducci. Carducci scrisse le poesie per Cesare Parenzo. Carducci per te hanno scritto solo merda.
5: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
6: La Zanzara.

0: Quaggiù, si vuole parlare telefono con Zanzara da fare l'800240024 oppure si vuole mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Parenzo il ben pensante che sta sempre a puntare il dito contro sulla Zaccagnini Romito, che passa da fare sesso a pagamento da Dinoffi, e tu voglio sapere che passi da un buco di culo all'altro, quanta merda mangerai fino alla fine della tua vita, eh?
2: Ma Parenzo, ma non te vergogni per niente da parlare dei bambini? Ma c'è pure il coraggio di parlare dei bambini? Fai schifo alla merda, porca paletta! Parli dei bambini, 21.000 bambini uccisi e tu c'hai pure 4 figli, fai schifo!
3: Queste le accuse che vengono dalla gente, no, queste le accuse che vengono dalla gente,
4: che nonostante gente, tutto sono gente. Nati, erano dati dell'UNICEF. Sono nati in questi anni
3: dalla gente,
4: di guerra,
3: dalla gente.
4: Sono nati per vabbè. Fortuna molti bambini, e che una guerra vabbè, si porta vabbè, via vabbè, anche vabbè. I civili, ma la responsabilità di tutto questo ha un nome,
3: sì.
4: Hamas.
3: Adesso, non
4: una
3: è che tutti i morti civili sono
4: voluta,
3: colpa di Hamas, ci sarà pure morti civili
4: domanda.
3: Per danni collaterali,
4: no,
3: non deliberati della,
4: non
3: guerra, della guerra.
4: Ti dico un'altra cosa, guerra. Siccome quei maledetti schifosi di Hamas hanno costruito chilometri e chilometri di tunnel sotto Gaza, anziché mettere a riparo i loro civili, hanno messo a riparo i loro miliziani. Quindi possiamo dire, senza paura di essere smentiti, perché lo dicono gli stessi fottuti maledetti leader di Hamas, che i tunnel servivano a riparare i miliziani e non i civili. Andassero a fare in culo, maledetti schifosi, terroristi schifosi. Avete ucciso la vostra popolazione civile, li avete uccisi voi. Voi li avete uccisi, perché se voi avreste utilizzato i tunnel che avete costruito, maiali maledetti, se voi aveste utilizzato quei tunnel, molti di quei civili sarebbero vivi. E invece civili palestinesi, e invece avete messo dentro quei tunnel i prigionieri che avete rapito nel 7 ottobre, e vi siete nascosti come topi dentro quei tunnel miliziani, lasciando la popolazione civile in balia della
3: guerra. Davide da Torino, le grandi
4: a
3: ricostruzioni parenziane
4: no,
3: della vicenda israelo-palestinese
4: sono verificabili,
3: le grandi ricostruzioni.
4: No, non fare ironia,
3: Davide
4: picciotto
3: da Torino.
4: Di Hamas, ironia,
3: dimmi,
4: sei
3: dimmi.
4: Un picciotto
5: sì,
4: di Hamas, sì, sai cosa
5: sì,
4: mi hanno
5: vabbè.
4: Detto peraltro, scusami, sì, c'entra anche con questo, mi hanno dato un'indiscrezione giornalistica che voglio anticipare qui in esclusiva per te,
3: dimmi.
4: Mi dicono che Francesca Albanese sì, e...
3: ma chi se
4: no,
3: ne
4: davvero,
3: ma interessa
4: si
3: solo a te, a me non me ne frega un
4: Albanese,
3: cazzo di Francesca
4: come
3: Albanese,
4: si chiama quell'altro?
3: Non mi interessa,
4: come si chiama? Di
3: non
4: Battista
3: mi interessa.
4: Faranno
3: non
4: un partito
3: va bene,
4: e si presenteranno
3: ottimo,
4: alle
3: la
4: elezioni.
3: Democrazia, Davide da Torino, dimmi.
4: Me l'hanno detto,
5: sì,
4: me l'hanno detto.
5: Davide, sì, buonasera, volevo dire al dottor Parenzo, lui sostiene il diritto a esistere e resistere di Israele contro Hamas, e come mai non sostiene il diritto? No, ma come mai non sostieni il diritto a esistere e resistere di Roggero?
3: È una vecchia questione, questa sono cose un po' diverse.
5: Non è una vecchia questione, perché lui, ma scusami,
4: sono un po' tanto diverse. Sono
5: ma non sono tante diverse, non sono tante diverse, perché cosa ha fatto
4: diverse.
5: Roggero? Ma no, Roggero ha soltanto difeso i suoi confini,
4: ma
5: dopo che è stato attaccato diverse volte, esattamente la stessa cosa che ha fatto Israele, solo che Israele la difendi.
4: Ma come fai a
5: anche
4: paragonare
5: se...
4: uno Stato
5: ma come...
4: attaccato
5: ma
4: da un gruppo
5: cosa.
4: Di terroristi
5: è un microcosmo,
4: e una persona che in casa sua si sarebbe potuta difendere?
5: È la stessa...
4: Vabbè,
5: ha provato a difendersi con i suoi mezzi,
4: ma ti rendi conto anche tu della stupidaggine che stai dicendo?
5: Non è una stupidaggine, è un paragone, tu devi dire che Roggero
4: comunque
5: ha fatto
4: adesso
5: bene,
4: c'è il palio di Siena,
5: bene,
4: lascia stare una grande
5: fatto, no, ma il palio
4: adesso
5: di Siena
4: c'è
5: te lo guardi tu, non c'entra niente, rispondimi nel merito, perché non sostieni il diritto a esistere e a resistere di Roggero?
3: Vabbè, Vincenzo, provincia di Catanzaro, vai Vincenzo, dimmi, ce ne frega un cazzo del palio, dai.

0: a stare rutter cazzo con queste femministe, il sistema patriarcale, a giornalista, a parlamentare, a professoressa, a usce fosse una casalinga nella lavandaia. Io voglio la sorella Imparannanza che mi parla del sistema patriarcale, no a giornalista corta ieri, ma vaffanculo.
1: Io sono gay, ma vi dico che voto con assoluta determinazione il generale Roberto Vannacci.
2: Vedi?
1: Perché non vedo l'ora di vedere le facce di quegli scemi di La Sette, tra cui la Gruber, Parenzo, Formigli, Giannini, mettiamoci dentro la Mual, la Briganti, Clizio. Non vedo l'ora che arrivi al 10% e decida di lui chi debba governare questo paese.
2: Beh, questo è interessante, questo signore qua mi sembra che abbiamo addirittura in linea, perché ci ha mandato prima un messaggio, poi l'abbiamo chiamato, Andrea da Milano, ci sta dicendo che
3: è
2: omosessuale,
3: genio,
2: è
3: simile,
2: gay,
3: no?
2: È gay e vota Vannacci, a smentire qualsiasi cosa che state dicendo voi, che quelli gay non possono votare Vannacci, o che cos'è l'utile idiota questo qua, David, secondo te c'è un gay che vota Vannacci, un utile idiota?
3: Come quei neri che lavoravano nelle piantagioni americane in America del cotone, e anziché lavorare appunto nelle piantagioni lavoravano nella casa del padrone, ma sempre neri erano,
2: diciamo,
3: sempre neri venivano.
2: Sentiamolo, Andrea da Milano, ci sei, Andrea? Dimmi
4: sì,
2: Andrea.
4: Certo che ci sono.
2: Eccoci qua. Dunque, tu sei, posso dirti, sei finocchio, si può dire che sei finocchio?
4: Io, sì, assolutamente sì, e non ho nessun problema,
3: anni,
4: guarda.
3: Anni, masochista.
4: Guarda, ne ho 32
2: anni, finocchio.
4: Masochista.
2: Fidanzato, sì, fidanzato.
4: Sì,
2: si sente anche una voce un po' femminea, posso dirti, una voce... Calma. Intanto la mia destra, Anna Rita Briganti, eccola qua.
5: Buonasera a tutti, sono nera, ve lo dico, sono più nera di Vannaccione.
2: Sì, oggi è una giornata nera per te, per me, mi hai raccontato quello che ti è successo.
3: Fatto,
2: è nerissima.
5: Nera,
2: è
5: più di Vannacci.
2: È avvelenata a dei livelli.
3: Ti girano le balle.
2: Un nero
3: ti girano le balle.
2: Davanti che
3: ti girano le balle,
2: colori.
5: Io non ce le ho, David, che ti sta succedendo?
3: Vabbè,
5: non si dice.
2: Ah, non si dice, ti girano le balle.
5: Non si dice. Si dice sei turbata, cara.
2: Ti girano le palle?
5: No.
2: Non si dice.
5: No.
3: È un modo per dire.
5: No, David, ti prego, ti ha fatto male andare a Villa Taverna.
2: È un'espressione ti girano,
5: no, è stato Villa Taverna,
3: è un modo di
2: però,
3: dire.
2: Scusa, ti girano le palle,
5: no,
2: è un'espressione,
5: non si dice, è veramente vergognoso,
2: è un'espressione,
5: sono un po' turbata, ha ragione,
2: no, ma voglio dire, se uno ti dice, no, che ti no.

0: Ne frega il cazzo di questo.
1: Io, ma il governo di centrodestra come lo definisci? Che governo è, scusa?
2: Infatti è un governo, è un governo debole. Preparati perché la vera destra sta arrivando. Preparati. Io
0: scusami,
2: dico questo,
0: scusami, ma quando Vannacci ha detto che
1: sembra siete... come quando ti dicono preparati che ti metto la supposta. A me da bambino mi dicevano preparati,
0: scusa,
1: ti metto la supposta.
0: Ma quando Vannacci dice che tu non sei normale perché sei minoranza, preparati. Perché sei minoranza, Andrea, no?
2: Hai detto proprio giusto, lui non dice che noi siamo anormali, che siamo matti, che siamo da mettere in un angolo, vuol dire che non siamo normalità, se in effetti ha ragione, come non sono normali i neri, perché non sono normalità.
0: Questo fa parte della
2: scusa,
3: ma non esiste essere nero bianco, cioè troglodita.
2: Ma aspettami, ma l'Aigonu secondo voi ha i tratti somatici di un italiano?
0: Questa è la famosa frase di Vannacci.
3: Certo,
0: no, non
3: quali
0: c'ha
3: sono i tratti di una persona italiana?
2: Quindi,
3: non esiste essere bianco, essere nero, essere giallo, ma lei può essere arancione. Briganti.
0: Allora, fermo, ho capito benissimo, voglio capire una cosa, caro Andrea. Potresti farti, tu ti vuoi sposare, nel senso vuoi fare l'unione civile?
2: Allora, non mi interessa, poi c'è l'unione civile, che già basta e avanza. Le adozioni non me ne frega niente, perché come dici tu sempre, i diritti ci sono.
0: Ma certo
2: ci
0: che
2: sono.
0: Ci sono, questo è un gay. Ma perciò, aspetta, fermo un attimo, scusami, ma questo qua non rappresenta
3: a parte che potremmo dire omoaffettivo senza quei termini che abbiamo usato, non rappresenta nessuno.
0: Rappresenta
3: ciao,
0: un gay.
3: Paga
0: che
3: i soldi
0: dire?
3: Per la tesserina per il generale.
0: Ma perché vuol dire? Perché
3: non rappresenta
0: i gay di sinistra vanno bene
3: la comunità LGBTQIA+. Non puoi essere fascista
0: musica,
3: gay.
0: Musica,
3: è un ossimoro.
0: Ma non diciamo cazzate, La mia sinistra Filippo Champagna, buonasera.
4: Buonasera, ciao Giuseppe.
0: Eccoci
4: ciao
0: qui.
4: Mister, come stai?
0: Eccoci qua,
1: Era un po' senti la risata. Era un po' che non ti facevi vivo. Quanto hai perso, vecchio mio?
4: Ultimamente
1: ballato?
4: Sto perdendo poco perché sto stirato,
0: stirato.
4: Quindi quelle poche volte che vado
1: mi innervosisce.
4: Ma io voglio farti innervosire, mister.
1: Ma perché mister poi?
0: Beh, ultimamente gli è successo, comprato la puledra e si è fatta male, non
4: si è comprato la puledra. Avevo preso 2 anni fa una puledra, una cavalla da corsa bellissima, anche lì Giuseppe non voglio aprire un capitolo, si è fatta male, però casualmente il giorno stesso che doveva correre, sai, potrai anche pensare male, potrei anche pensare, perché io che ho cercato di aiutare l'ippica, ascoltami bene,
1: no,
4: ma che paglio, cos'è il galoppo? Io ho cercato di portare tanti giovani a conoscere l'ippica, che è un mondo bellissimo, ho capito, ma meglio vedere un giovane che va all'ippodromo, guarda i cavalli, li gioca, che vederli in sala corsa a giocare i cavalli virtuali, quelli finti,
0: virtuali,
4: che lì è una truffa legalizzata.
0: C'è un mio amico che gioca i cavalli virtuali.
4: È una truffa legalizzata.
0: Non scendiamo nel dettaglio. Hai aperto un locale e te l'hanno fatto chiudere.
4: Ha voglia? Il cavallo è andato male.
0: Sono
4: stirato e devo andare a Lourdes. Cosa devo fare? Per forza.
0: Musica. Allora, innanzitutto voglio chiedere alla Briganti questa cosa sui peli. Tu davvero credi che i peli siano una questione, diciamo, che le persone che hanno i peli si ribellino contro il patriarcato? Che
3: le
0: il
3: donne è un'invenzione del patriarcato.
0: Cosa?
3: Perché è l'uomo che ha deciso un certo standard di donna,
0: diciamo cazzate,
3: e quindi
0: dai,
3: io invito tutte le ragazze a tenersi l'ascella pelosa, è bella, donna baffuta sempre piaciuta,
1: ma
3: fatelo, fate bene, è una rivoluzione contro il patriarcato.
0: Ma che c'entra il patriarcato con i peli?
3: Io mi depilo se lo decido io, non perché sennò l'uomo se vede un pelo non ti porta a cielo.
4: Non ti offendere, Briganti. Se io vedo una ragazza con la barba,
3: economico,
4: non è che mi piace portarla fuori al ristorante. Una ragazza con la barba, scusami.
3: Ma lei non vuole venire con
4: oppure
3: te?
4: D'estate, un bel body, alza l'ascella con tutti i pelazzi sull'ascella.
3: Perché
4: non ti offendere,
1: ragione,
4: ma io ho lasciato la Briganti un mese fa, ma vedo che non è per niente migliorata.
0: No, questo zero. Questo
4: non
0: zero.
4: È per niente
0: questo,
4: migliorata.
0: Questo è possibile. Anche tu sei per il petto di pollo oppure sei per il pelo?
4: Io sono per il petto di pollo, però nella zona intima della donna anche a me un po' una bella strisciolina di pelo mi piace.
0: Questo
4: così fai
0: questo.
4: Quando gli lecchi lo sticchio ti rimane in bocca qualche pelo, dai. Quello sputi belle cose.
0: Musica,
1: fa orrore.
0: Pazzesca, è una cosa incredibile. Ma andiamo al sodo della questione. Allora, i calciatori alla prostituzione. Allora, io devo dire una cosa, ragazzi.
1: Che è un classico, perché voglio dire,
0: è un classico delle inchieste. Non è che tutti i calciatori vanno a puttane. Non è che tutti i calciatori vanno a puttane.
1: Il 90%.
0: Non diciamo cazzate. Non diciamo cazzate. Non è che tutti i calciatori. Ma che dici? Ma come fai?

0: dire una cazzata del genere. Dai. Io voglio ripetere quello che ho letto
1: è
0: prima.
1: Abbastanza.
0: No, quello
1: è abbastanza
0: che ho letto prima. Così. Per cui, secondo la testimonianza di un. L'intercettazione, diciamo. Anzi,
2: le
0: no,
2: carte,
0: la testimonianza.
2: Le
0: di, no, la, che le carte.
2: Le carte.
0: La testimonianza
2: Giuseppe.
0: Di una ragazza. La
1: dai,
0: testimonianza
1: cazzo,
0: di una ragazza.
1: Dai,
0: queste
1: dai,
0: ragazze.
1: Dai.
0: Queste ragazze verrebbero trascinate. Verrebbero trascinate. Eccolo qua. Verrebbero trascinate. Trattate con volgarità da calciatori a VIP. Trattate, trascinate, afferrate per il braccio e trasportate ai tavoli dove sarebbero arrivati i clienti, soprattutto calciatori. Ora tu
2: confermo.
0: Puoi... No, non
2: confermo.
0: Confermi cosa?
2: Nelle carte c'è la minorenne ti vuole.
0: Ma lascia perdere la minorenne. La minorenne
2: ragazzi,
0: è un altro discorso. Ma la minorenne è un altro discorso e vedremo.
2: Ma anche se hai 19
0: lei
2: anni.
0: Lei nega di aver fatto sesso. Lei nega di aver fatto
2: certo
0: sesso.
2: Sarà, se eventualmente
0: dunque non vale
2: avvenuto.
0: La parola
2: no,
0: non vale in questo caso.
2: Ma se eventualmente
0: caso
2: è avvenuto, mi è stato detto che i pagamenti in generale avvenivano in contanti e vi posso
0: sì,
2: dare anche
0: voglio...
2: una breaking news: i club non sono affatto contenti di essere associati.
0: Vabbè, ma questo chi
2: continuamente
0: se ne frega. Però scusami, tu credi che le donne vengono trasportate a forza ai tavoli?
2: Perché
0: e che stavano a fare? Là? Sono consenzienti?
2: Di... No, no, no, perché ci sono
3: ma questa
2: due persone
3: come i pazzi, dai. Ma tu briganti stai come i pazzi. Allora Giuseppe, scusate, adesso non è che voglio fare quello che ha sempre ragione. Beh, tu, la prostituzione è sempre esistita, non c'è bisogno che lo dica Filippo Champagno, Giuseppe o il mister o te briganti, ma è da anni, da quando io sono nato, che le ragazze vogliono uscire
2: non
3: con i
2: vero
3: calciatori.
2: Non
3: è la
2: vero
3: storia, fammi finire, i calciatori che si mette con la velina, vi ricordate?
2: Ma non è
3: vi ricordate? Ma dai, ma di cosa
2: non
3: parliamo? E poi briganti
2: non
3: venirmi a dire che le prendevano con il braccio, che sono loro che vanno
2: non
3: di corsa.
2: Così.
3: Sai
2: non
3: perché? Perché trovano la notorietà
2: non
3: e trovano
2: così
3: la fresca, il
2: non
3: grano trovano.
2: Sono
3: ma poi non vale per tutte, non vale
2: li voglio
3: per tutte,
2: dominare perché
3: ma
2: una
3: che
2: cosa
3: dominare,
2: che a me è stato
3: dai,
2: detto
3: briganti,
2: no Giuseppe
3: dai,
2: in questi giorni
3: dai.
2: Il calciatore non ha bisogno di pagare, ma per togliersi il vizio, il capriccio, per dominarle,
0: per
2: buttarle subito
0: dominare,
2: via dopo
0: per
2: vogliono pagare e ne devono rispondere squalificati
0: ma
2: a vita. Spero che Malagò faccia pulizia.
3: Ma cosa sta dicendo?
2: Invece di
3: dai
2: pensare alle qualificazioni dell'Italia facevano i festini con i palloncini e con le prostitute.
0: Ma scusa, non ho capito bene, ma perché non si possono fare i festini? Ma non si possono
2: fai qualcosa.
0: Vabbè,
2: trova 20 ragazzi
0: ma
2: che sappiano giocare
0: ma
2: a calcio.
0: Ma non ho capito una cosa, perché è impossibile, secondo te non vanno fatti i festini con
2: assolutamente
0: non
2: no
0: vanno fatti
2: se
0: festini
2: c'è una prostituzione, uno scambio economico, squalificati a vita, vanno a fare lavori da 300
0: ma non
2: 500
0: dice, non dire cazzate,
2: imparano il rispetto
0: musica,
2: per le donne
0: musica.
2: Poi voglio vedere dove trovano le fidanzatine.
0: Pazzesco. Io non riesco a capire una cosa, non riesco a capire perché Annalita Briganti non riesce a uscire fuori da questa roba qua. Cioè, da questa roba in cui non può concepire che esistano donne che vogliono frequentare,
3: esatto,
0: come dice prima,
3: esatto,
0: che vogliono scientificamente frequentare delle persone
3: storia,
0: che non sono portate
3: storia,
0: a forze schiavizzate.
3: Ma scusami Giuseppe,
0: locali,
3: tu hai mai visto un calciatore insieme con un cesso? Avete
2: ma
3: mai visto un calciatore insieme con un cesso? C'è stato uno, un giocatore, aspetta mister, c'è stato un giocatore, non mi ricordo di che squadra, in Inghilterra, che ha sposato la ragazza che amava da quando era giovane, una ragazza in sovrappeso.
2: Ma che
3: i suoi follower su internet l'hanno massacrato di insulti, vergognati, sei
1: allora
3: un calciatore, stai con un cesso, appunto, è questo il problema, che tutti i calciatori stanno con le fighe,
2: ma
3: perché le
2: dici
3: fighe vogliono una bella vita, vogliono
2: ma
3: i soldi, vogliono andare sulla barca da 50 metri come ci voglio andare io, ma io con le puttane te lo ripeto
2: ma
3: un'altra
2: che
3: volta,
2: dici?
3: Ma
2: pulisci
3: di cosa stiamo parlando,
2: quando parli queste cose?
3: Ma cosa stai dicendo?
2: Ma queste ragazze sono vittime,
3: ma vittime di cosa?
2: 19 anni,
3: vittime di soldi e di notorietà,
2: 15.000 cash, sono vittime.
3: Ma di cosa?
0: Vanno a cercare esattamente quelle cose
2: lì.
3: Voglia, Giuseppe, ma lo sanno tutti, Giuseppe, tutti lo sanno. Io quando ero bambino vedevi il calciatore, che ne so, il calciatore conosciuto ovviamente, non il calciatore scarso. Lo vedevi con la bella figa e tra di noi amici al bar come degli sfigati. Guarda quello, è famoso, c'è il grano, sempre con le fighe. E noi a casa a farci
2: ma
3: le prugnette. Ma dai,
2: brigante,
3: tu vieni qua a fare sempre sta moralista che noi. Sai cosa hai bisogno te? Sai cosa hai bisogno?
2: Dai,
3: cosa hai bisogno? Ti do una bella pompata una sera,
0: no,
3: te la do io, così vieni qua e cambi idea.
1: Ma
3: cambi idea su tutto, perché non puoi più andare avanti così.
1: Ma non ci si può rivolgere così.
2: Il secondo che oggi mi dice questo e questi studi.
3: Ma io lo faccio,
2: quindi si vede
3: che c'è questa visione. Lo faccio anche qua, anche qua da sole 24 ore, andiamo in bagno, lo faccio.
0: Scusa, veramente tu avresti ondato lo sghiribizzo di avere un rapporto sessuale con la dottoressa? questa Briganti?
2: Ah, la,
3: ti posso dire,
0: aspetta.
3: La Briganti
1: la
3: ti
1: bella
3: ricorda
1: è la bestia. La bestia.
3: No, aspetta, ma scusa, la bella chi è? Sono io la bella, giusto? Giusto? Sto scherzando,
1: la Briganti.
3: Però la Briganti, secondo me, ha bisogno un po' di lasciarsi un po' andare, cioè, perché non puoi continuare a dire comunismo e gli immigrati e quello, quell'altro. Tu ormai, noi siamo stanchi di questi personaggi come te che vanno in giro e l'uomo donna e qua, prima cos'è che ha detto? Mi girano le palle e non si possono dire. Ma vaffanculo, a me i coglioni, sai come mi girano che sono stirato? Sai come mi girano i coglioni che sono stirato io? Perché la gente mi hanno bannato profilo sui social, non guadagno più centesimo, sai come mi girano i coglioni? Sai come mi girano le palle? E io devo stare attento a dire, mi girano le palle, ma di cazzo siamo? E il bagno dei travoni, ma che cazzo è? Ma di cosa parliamo? Basta con queste cose.
2: Capisci perché non te la darei?
3: Rivogliamo l'Italia di una volta.
2: Scusami, non te la darei neanche per 10 milioni di euro.
3: Ma se sei bollita di me, dai, Briganti, dai, non scherzare.
2: Sei bollito tu,
1: sei
2: mi sa.
1: Musica. Ubriacone, spendaccione.
0: Però posso dire, l'altro giorno tu hai detto una cosa incredibile. Cioè, hai detto che vorresti, riferito a Parenzo anche, un uomo donna.
2: Ma
0: che
2: Parenzo
0: cazzo
2: in realtà è sapio sessuale, quindi dei pensieri me li può stimolare.
1: Sapio sessuale.
0: No, del pensiero,
2: no,
0: non del
2: e comunque
0: del sesso.
2: Per chi è sapio sessuale, David, dei pensieri li fai. Però
1: grazie,
2: un uomo donna, un uomo femminista, un uomo
0: femminista,
2: senza genere, un uomo non binario, un uomo decolonizzato, perché voi avete il cervello bruciato da secoli di maschilismo e patriarcato, non riconoscete più la realtà dei fatti, che
0: le donne
2: non
0: le donne
2: vi vogliono,
0: il mondo,
2: non li vogliono i maschilisti, non li vogliono i generali che fanno politica,
0: le donne non
2: ci vanno
0: ma
2: con i fascisti, le donne non ci vanno col generale. Non
0: perché
2: ci vanno
0: è fascista generale, non ho capito.
2: Con i fascisti, dice cose quando nega il femminicidio. La donna non ci va. Fa la X.
0: Musica.
2: Camerati a Roma.
0: Oh,
1: ma uno per essere definito fascista, che altro
2: che
1: deve fare? Dice decima massa.
0: Allora, voglio
1: usa la parola camerati ai suoi comizi. Ma ragazzi, ma cosa deve fare di
2: la
1: più?
2: La marcia
1: uno?
2: Su
1: che
2: Roma.
1: Deve fare di più? Non lo so, allora, esatto, appunto.
0: Allora, non vorrei aprire una discussione infinita, ma io penso che sulla vicenda Roggero, di cui noi ci occupiamo da tempo, e sto dicendo Roggero perché il 15 luglio, non ti preoccupare, se ne occuperà l'Italia intera il 15 luglio.
1: Di tutti gli altri migliaia di detenuti.
0: Il 15
1: tutti gli altri detenuti
0: in galera. Ancora non è in carcere, gioielliere che ripeto il 15 luglio andrà in galera dopo aver ucciso due persone avevano fatto irruzione nella sua gioielleria. Irruzione. Che dici
1: dai,
0: tu?
1: Dai,
3: io darei la medaglia d'onore al signor gioielliere, la medaglia d'onore. Ascolta bene Parenzo, gli darei una carica in politica, cazzo. Lo metterei assessore alla sicurezza di Milano.
0: Io voglio che
3: lo eleggerei, io se mi candido sindaco, che lo sai che mi candido e manca poco.
0: Vedremo.
3: Io metterò in lista il signor Ruggero, giusto?
0: Sta sentendo il palio, sta guardando il palio.
3: Comunque io guarderò, lo metterò in lista perché persone così vanno elogiate, vanno apprezzate,
0: Dicono che sia un assassino matricolato.
3: Ah, assassino fatto bene, assassino.
0: Ammazzato.
3: Ha fatto
1: ha
3: benissimo,
1: due,
3: ha fatto
1: no,
3: Giuseppe.
1: Dicono, ma no, dicono,
3: ha
1: no,
3: fatto
1: dicono,
3: benissimo.
1: No.
3: Ha fatto, va che stai male, vedi che stai male, dai. Non vedi che ti dà contro pure la salute, mister, dai. Onorificenza al gioielliere,
2: allora,
3: tutta la vita.
2: Ti do un'altra breaking news: l'unico che potrebbe essere eletto sindaco di Milano pure al primo turno è Cruciani.
0: Vabbè,
2: quindi
0: ma
2: tu non
0: perdere,
2: ti candida. Roggero è stato condannato per duplice omicidio. È inutile che ti candidi. È inutile. Roggero è stato condannato per duplice omicidio. È giusto che paghi per il duplice omicidio per cui è stato condannato.
0: Duplice
2: perché
0: omicidio.
2: In Italia
0: sono andati a rompergli i coglioni.
2: La legittima difesa, se in due gradi è stato riconosciuto che non è rientrato nella legittima difesa, deve pagare le conseguenze.
3: Ma riconosciuto da chi? Dalla magistratura che fa cagare l'Italia oggi. Ma di cosa parliamo? Ma basta con queste pagliacciate, siamo stanchi, va. Medaglia d'onore, medaglia d'onore.
2: Allora
3: gliela metto io al collo, medaglia d'onore.
2: Ma cos'è la medaglia d'onore?
0: Un'altra cosa che volevo chiedere ad Annalita è questa: ti ha sorpreso il fatto che nelle carte sempre dell'inchiesta sui calciatori fosse pronunciata la parola vacche?
2: Beh,
0: la parola vacche. Ora, nel linguaggio privato, nel linguaggio privato,
2: no,
0: tra le persone,
2: tu non ti riferiresti linguaggio... a una donna
0: tu...
2: così.
0: Ma ci sono mille messaggi.
2: Non ti ho mai sentito parlare.
3: Giuseppe,
2: ma lui
3: tante volte che ne so,
0: nei messaggi.

0: Io conoscevo una ragazza, ci andavo, mi diceva mia, oh Filo, com'è andata con quella? Che ne so, Marco, una vacca clamorosa, uno spettacolo, una vaccona di categoria. Ma dai, adesso non si può dire neanche la parola vacche? Non si può dire la parola disoneste? Ma di cosa parliamo?
1: Allora,
0: ma basta,
1: dire,
0: dai.
1: Perché io sono sicura che Malagò ci stia ascoltando.
0: Ma ancora Malagò? Ma Malagò dov'è che vada, Malagò?
1: Beh, decide lui, tutti quelli nelle carte non le voglio vedere neanche con una maglia.
2: Senza manco una condanna.
1: Niente,
2: no, ma scusa,
1: sul
2: perché
1: livello
2: ma tu hai ascoltato quello che ha detto lui?
1: Sì,
2: cioè, nelle conversazioni private.
1: Non è vero.
2: Nelle conversazioni private.
1: Esisterà,
2: uno
1: allora
2: può dire sono stato. Aspetta.
1: C'è un uomo che non usa la parola vacca quando parla di una donna. Mi
2: ma sì, ma non
1: privato.
2: È che ogni secondo
1: ci
2: uno...
1: sarà un uomo in tutta
0: scusami,
1: Italia.
0: Ma non è che lo
1: che
0: diciamo,
1: non
0: no, Giuseppe, ti... non è che lo dico tutti i giorni,
2: e poi non in senso negativo.
0: Poi non nel senso a vacca che era una bella chiamata, dai, ma di cosa parliamo? Meglio che andare con una mummia, dai, come te. Che se vengo
1: ma
0: a pomparti
1: Marco
0: sei difficile
1: paghi.
0: Che guardi il soffitto,
1: ma
0: dai.
1: Io
0: ma non scherzare,
1: ma
0: alla
1: ma
0: missionaria mi fai fare.
1: Io
0: che non si sa più
1: articoli.
0: Neanche quella posizione,
1: ma Giuseppe,
0: dai.
1: Volevo dirti una cosa.
0: A noi ci piacciono le vacche, le porche,
1: ricordare.
0: Le maiale. A
1: Aleppo
0: ci piacciono le vacche, le maiale. Ci può dire le zoccole, queste ci piacciono a noi. A Aleppo ci piace la maiale. Ci piace la maiale, non la santa, Aleppo. Oddio, no, non toccarmi, fermo. Invece c'è una che mi dice, sì, Filippo, scappa.
1: Vogliamo
0: dappertutto, cazzo.
1: Vogliamo dire
0: questo
1: che
0: è
1: c'è un calciatore. No, questo è sesso malato, ma tu non ti
0: ricordi. Io sono malato, sono dei cavalli.
1: Vogliamo ricordare che c'è un calciatore che risponde: quello munto voglio essere io. Questo
2: sì,
1: calciatore
2: può
1: andarsene fuori dalle scatole subito.
2: Quello munto
1: ciao,
2: vorrei essere io.
0: Appunto, che problema c'è?
1: Io
0: che problema c'è?
1: Chi è Giuseppe?
0: Appunto,
2: volevo essere munto.
0: Quasi passivo, bravo Giuseppe.
1: Ciao.
2: Allora, scusa, non ho capito. Ti aprono il telefono.
1: Tu non hai mai parlato di una donna così.
2: Ma che ne sai? Forse
1: dice.
2: È peggio, posso dirti.
1: No, non ci credo
2: proprio. In privato forse
1: David
2: peggio.
1: David sicuramente non
2: allora,
1: ha detto le vacche
2: privati,
1: per dire le donne.
2: Nei linguaggi privati, quella ha fatto la vacca, quella
1: no,
2: è una puttana.
1: No,
2: io sono al 100% d'accordo con lui. Nel privato,
0: sono bambino,
2: nel privato si può dire
1: possiamo
2: qualsiasi
1: dire
2: cosa.
1: Possiamo dire che in questo studio mi dicono che devo prendere quella roba lì, ma altrove magari non le dicono queste cose.
2: Queste erano conversazioni private.
1: E il calciatore ha risposto invece di dire come ti esprimi. Beh, c'è un'inchiesta per sfruttamento della prostituzione. Compreso una ragazza incinta e una minorenne.
0: Tutto fermi nasce
2: tutti.
0: Da quello però.
2: Grazie ragazzi, grazie Filippo.
0: Grazie a te Giuseppe. Ciao
2: fermi
0: mister.
2: Fermi tutti.
0: Brigatti, quando
2: lì.
0: Vuoi più tardi sono libero, Non ti preoccupare, dai.
2: Fermi tutti.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica!
7: GR24 di mezzanotte.
8: Allarme fentanyl, rubate 80 fiale in ospedale a Roma, 20.000 dosi sul mercato della droga. Monito del Papa alla vigilia dell'Independence Day, prego perché l'America resti fedele ai valori dei fondatori. Oggi la visita a Lampedusa. Ucraina, Mosca annuncia la conquista della roccaforte di Kostantinivka nel Donbass, a Kiev altri 140 miliardi di aiuti dalla NATO. Sport atletica, Francesco Pernici migliora dopo 53 anni il record di Fiasconaro sugli 800. Sinner vince in 3-7 e passa agli ottavi a Wimbledon. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Preoccupa il maxi furto di fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. In Italia il traffico illegale di questo farmaco, che può essere usato come droga, è stato finora quasi

0: inesistente, mentre da queste 80 fiale potranno essere ricavate 20.000 dosi.
1: Nessun segno di effrazione. Chi ha rubato le fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma con tutta probabilità aveva le chiavi della cassaforte. L'oppioide sintetico, fino a 100 volte più potente della morfina, è usato in anestesia e nella terapia del dolore, ma nel mercato illegale è anche noto come droga degli zombie. Tra la fine degli anni 90 e il 2022 avrebbe ucciso per overdose quasi 1 milione di persone negli Stati Uniti. La quantità sottratta nel nosocomio romano sarebbe sufficiente a confezionarne fino a 20.000 dosi. Il governo ha avviato la catena di intervento dal Ministero della Salute alla Direzione Nazionale Antidroga con un vertice a Palazzo Chigi da cui è trapelato allarme per il comportamento irresponsabile di chi doveva custodire in sicurezza il farmaco. Obiettivo: stringere le maglie dei controlli sull'intera filiera dei medicinali stupefacenti. Intanto sono scattate le ispezioni di Ministero e Regione e quella dei NAS su mandato della Procura, che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dell'ospedale avvenuta il 24 giugno scorso. Fra le ipotesi, quella del furto su commissione, mentre dai primi rilievi l'area è risultata priva di videosorveglianza. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Gli Stati Uniti si preparano a festeggiare oggi l'Independence Day, quest'anno 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Il presidente Donald Trump terrà il suo discorso alle 3:45 italiane nella notte fra sabato e domenica. Alla vigilia è arrivato il monito di Papa Leone XIV, video collegato con Filadelfia per ricevere la Medaglia della Libertà. La grandezza di una nazione, ha detto, si manifesta nella sua capacità di proteggere e apprezzare la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il Papa americano ha ricordato i valori della dichiarazione di indipendenza: tutti gli uomini e le donne sono creati uguali, dotati di diritti inalienabili, come il diritto alla vita, alla libertà e il diritto alla felicità.
2: I pray that this, the 250th anniversary of the founding of this great nation, may be the occasion of a solemn recommitment to these ideals that have made America a country that values peace and prosperity, a country characterized by generosity and nobility of heart.
0: Prego, ha detto il Papa, che questo anniversario sia occasione per riconnettersi con gli ideali dei fondatori, che hanno fatto dell'America un paese che valorizza la pace e la prosperità, un paese caratterizzato da generosità e nobiltà di cuore. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il Papa, sono una nazione plasmata anche con il contributo degli immigrati. E oggi il Papa sarà a Lampedusa, l'arrivo è previsto alle 9. L'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, al microfono di Katia Caramelli.
3: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti. E questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
0: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Konstantinivka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. È il primo ma importantissimo passo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, verso la distruzione del sistema di fortificazioni ucraine. Accordo nella NATO intanto per nuovi aiuti all'Ucraina.
4: 140 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina nel biennio 2026-2027 è quanto si impegnano a garantire 32 paesi dell'Alleanza Atlantica che hanno raggiunto a Bruxelles un'intesa sul testo della dichiarazione finale che verrà adottata al termine del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Una cifra che include 60 miliardi di euro che l'Unione Europea si è impegnata a versare e di conseguenza i paesi NATO dovranno finanziare con risorse nazionali i restanti 80, e dopo il sostanziale stop imposto da Trump ai nuovi finanziamenti per Kiev, sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente. La Germania raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni. Questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz, rispondendo alle critiche del presidente americano, secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo, così come ridicolo il sostegno degli altri paesi europei. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan per riaffermare il comune impegno per la difesa all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Partono oggi a Teheran i funerali di Ali Khamenei, dureranno 3 giorni.
5: Teheran trasformata in fortezza per i funerali di Ali Khamenei a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità si aspettano tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per l'omaggio alla guida suprema rimasta in carica per 3 decenni. Omaggio che durerà 3 giorni. Il feretro avvolto nella bandiera iraniana sopra un turbante nero simbolo della discendenza dal profeta Maometto è già esposto nella grande moschea Imam Khomeini. Accanto le bare degli altri membri della famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. A rendere omaggio alla salma le massime autorità del paese, un centinaio di delegazioni straniere, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif, nessun leader europeo è stato invitato. Sul fronte dei negoziati, intanto Teheran, che dice di non aver fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. E nonostante le smentite, Trump insiste: nell'ambito del possibile accordo di pace, l'Iran acquisterà prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora lo sport, mondiali di calcio. Nei 16esimi di finale l'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Argentina-Capoverde. Oggi partono gli ottavi di finale, Canada-Marocco alle 19 italiane, Paraguay-Francia alle 23. Atletica leggera, dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metri. Francesco Pernici, 23 anni, bresciano, vince in 1:43.60 a Nancy in Francia e supera il primato di 1:43.7 stabilito da Marcello Fiasconaro nel 1973 a Milano, record che allora fu anche mondiale. Ora gli aggiornamenti su tennis e Formula 1.
6: Ricomincia da 3 Jannik Sinner, vincendo 3-7-0 contro lo statunitense Brubsky, il suo terzo match di Wimbledon. Dopo le vittorie incerte contro Kecmanovic e Borges, è il numero 1 al mondo, sale di livello e si impone con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti contro il numero 88 della classifica ATP, guadagnandosi gli ottavi dello slam inglese. Sinner affronterà domani il giapponese Mochizuki.
7: Un passo importante, un passo positivo verso una direzione giusta. Prima settimana non puoi vincere uno slam e lo puoi solo perdere. Siamo contenti di essere qua, domenica sarà una partita importante contro un avversario che conosco poco, però vediamo come va.
6: In Formula 1 Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi del GP d'Inghilterra. Sul circuito di casa Silverstone, il 7 volte campione del mondo della Ferrari è stato più veloce di 11 millesimi del leader mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. Terzo posto per Verstappen con la Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.

0: Questo è il quarto messaggio che mi hanno già a Zanzara. Ma com'è possibile? Andiamo. A Briganti accetta due uomini che si inculino, però non può accettare una coppia, marito e moglie, che vanno a scopare con un'altra coppia. Briganti, ma tu sei proprio una, ma sei proprio una cretina, ma vattene a fanculo.
1: Anna Rita Briganti,

0: moglie e 3 figli. Per venire a giocare a scacchi a casa tua a mezzanotte sono disposto a lasciare tutto in questo momento però, con un SMS.
1: Però gente che si propone, cara Anarita, per te è una bruttissima giornata. È una bruttissima giornata dopo quello che abbiamo qui abbiamo assistito prima. Una bruttissima giornata. Però quello che dice l'ascoltatore è vero. Cioè, tu ammetti che uomo, uomo, donna, donna, che due uomini si inchiappettino, però poi dici: oddio, i trisom no! Oddio, no, i mucchi no! È una vergogna! Dai, su, sai.
2: Vuol dire rispettare i diritti della comunità LGBTQIA+. Prima o poi riuscirai anche a dire bene la definizione della comunità.
1: Ma cosa c'entra rispettare
2: i diritti? Se ti impegni, ce la fai.
1: Se per te va bene anche per me inchiappettarsi.
2: Ma
1: non vedo
2: si
1: cosa
2: dice
1: ci sia
2: così,
1: di ma...
2: però
1: vabbè,
2: Giuseppe,
1: ma
2: è un linguaggio estremamente... è discriminatorio.
1: Perché?
2: Due uomini magari vanno a cena, non è che...
1: Ho capito, però,
2: cioè,
1: tendenzialmente
2: due uomini vanno a cena, due donne
1: tendenzialmente
2: parlano.
1: Si inchiappettano.
2: Ognuno fa quello che vuole, ma nell'ambito di una relazione di coppia che rispetta i diritti delle controparti.
1: Allora, scusa,
2: quando ci sono le orge, i diritti delle donne non sono tutelati.
1: Ma chi l'ha detto?
2: Perché più uomini con una, due donne
1: invece
2: sono
1: le orge,
2: una cosa
1: le orge miste,
2: rappresentano
1: le orge,
2: violenza.
1: Lascia
2: no.
1: perdere le gang,
2: le orge,
1: orge
2: si
1: miste.
2: Fanno perché voi avete la fissa dell'harem, non ve la toglierete mai.
1: Ma che dici?
2: Non ve la toglierete
1: si fanno
2: mai.
1: Orge anche tra...
2: Avete questo punto fisso di dominare le donne, non ve lo toglierete mai.
1: Salvatore da Napoli, Salvatore
3: Giuseppe,
1: da Napoli. Dimmi,
3: Giuseppe,
1: dimmi.
3: Voglio raccontare una mia storia alla Briganti.
1: Sì, dimmi, dimmi.
3: Io 10 anni fa più circa ero fidanzato con una ragazza. A un certo punto lei mi dice: amore, le cose tra di noi non vanno bene.
1: Sì.
3: Io mi preoccupo. Lei mi dice: dal punto di vista sessuale, a me il sesso vanilla annoia.
1: Sì.
3: Io rimango un attimo intervisto.
1: Sesso vaniglia, intendiamo, cerchiamo di spiegare. Sesso vaniglia
3: sì,
1: è il sesso, diciamo, tradizionale, semplice. Sì,
3: sì, sì. E lei mi inizia a fare un elenco di cose che a lei piacciono: gli schiaffi sul culo, le tirate di capelli, gli scudi in faccia.
1: Aspetta, aspetta, vai a vedere.
3: I foot job.
1: Sì. E allora?
3: E allora niente, io mi sono adeguato. Cosa
1: cioè,
3: avete dovuto fare?
1: Tu stai dicendo che a un certo
3: 10 anni
1: che a un certo punto, ti rimproverava perché volevi che facevi sesso in maniera tradizionale e non facevi sesso forte, diciamo, tough, no?
3: Sì, sì,
1: rough,
3: sì,
1: come
3: sì.
1: si dice, no? Giusto?
3: Sì, lei voleva,
1: come rispondere a questo qua? Scusa,
2: io
1: ma
2: rispondo che mi sembra un po' una fiction.
1: No,
2: i suoi
1: non c'è
2: desideri,
1: nessuna fiction, resta,
2: nei
1: resta
2: suoi sogni.
1: Quello che ti dice.
2: Io credo
3: così.
2: Che la ragazza lo abbia fatto solo per salvare il rapporto, ma che non desiderasse quello che gli ha chiesto.
1: Ma
2: è una mia interpretazione. È una mia interpretazione.
1: Scusami, scusami.
2: Per me una donna non desidera queste cose.
1: Secondo te è impossibile quando la desidera di essere sputata in bocca? Sputata in bocca.
2: Assolutamente possibile. Secondo me ha visto che il
1: che ti sbagli, posso
2: stava...
1: dire, ti sbagli.
2: No,
1: ti sbagli,
2: è la mia interpretazione, il rapporto stava andando a finire.
1: Ma se questo è durato 10 anni,
2: questa ragazza
1: sputando
2: ha
1: in bocca la donna sua,
2: ora gli dico i suoi desideri così me lo tengo.
1: Ma perché?
2: Sbagliatissimo.
1: Cosa, mamma mia,
2: e si vergogni di fare quello che ha fatto.
4: Ma no, ma sono...
1: Aspetta, sentiamo qui il professore. Sentiamo il professore.
4: Ma no, non è il professore, è una... Scusami, è una cosa abbastanza...
3: Ti faccio un elenco, posso fare un elenco enorme.
1: Dimmi Davide, dimmi.
4: È raccapricciante il fatto, è inelegante il fatto che questo qui lo racconti. Mm. Cioè voglio dire, è questo
1: cosa
4: che
1: c'entra?
4: È raccapricciante.
1: Questa è la radio,
4: non...
1: è la radio, se come? Chiama racconta. Cioè inelegante che abbia
4: ma
1: chiamato.
4: Non deve è inelegante, esatto, questo sto dicendo, è inelegante che abbia
1: vabbè.
4: Chiamato.
2: Ma che non si sia opposto,
4: dice.
2: È tutto inelegante. Lui doveva
1: cosa?
2: Dire o sesso vaniglia oppure niente, ci si può anche esatto. lasciare nella
1: Mario
2: vita.
1: Mario da Milano, Mario da Milano, sentiamo Mario
5: ciao
1: da Milano.
5: Cruciani, ciao dimmi. Cruciani, buonasera.
1: Dimmi.
5: Io sono andato a puttane a Lugano l'altra sera.
1: Ah, tu sei quello che aveva speso 30
4: grazie.
1: Euro quella volta.
5: Esatto, che mi avete detto tirchio, non si fa. E allora...
1: Beh, adesso tirchio, no, era tirchio, una battuta.
2: Ma dovrebbe essere punito come cliente.
1: Ferma lì, no, dimmi.
5: No, dico la dottoressa. E quindi ho preso e sono andato a Lugano. Ho pagato 15 euro al locale e 120 alla ragazza. Ditemi voi se sono cifre
4: cioè,
5: da paese civile e non è meglio
4: euro.
5: L'Italia.
1: No, ma sono cifre, sono cifre, 15 euro.
4: Si lamenta del
5: quasi
4: prezzo.
5: 150 euro,
4: si lamenta.
1: No, ma scusa, Mario, a me sembrano dei prezzi civilissimi, dei
2: ma
1: prezzi normali.
2: Non sono
1: fermo.
2: Prodotti
1: fermo.
2: Le
1: aspetta,
2: donne.
1: Aspetta, fermo. A me sembrano delle cose assolutamente normali. Io, se uno se lo può permettere, bene. Ma tu hai speso in tutto, tra entrare nel locale e poi prostituta, quanto?
5: Quasi 150
1: ma
5: euro.
1: Mi sembra normalissimo. Quanto vuoi spendere per andare
5: ma
1: a Mignotte? Scusami.
5: Ma
1: non
5: so
1: un quarto d'ora perché è durato un quarto d'ora. Di solito è mezz'ora.
4: Ma si lamenta della tariffa
2: ma
4: e dell'orario.
2: Vergogna,
4: ma che porcheria
2: mamma
4: è?
2: Mamma mia, che
4: ma non si vergogna. Ma che roba è?
5: Però, Però per strada 30 euro, capite anche voi che sono quattro volte.
4: Ma io non capisco quello che ti pare.
2: Ma comunque lei non potrebbe semplicemente non pagare le donne, non sfruttare il corpo femminile.
1: Ma se quello vuole
2: pagare, lascialo patriarcale, sessista e colonizzato, sì, si decolonizzi, si disintossichi da questa dipendenza dal sesso a pagamento. È un residuo della sua voglia di dominare la donna. Non ci riesce perché poi dura un quarto d'ora, non ce la fa neanche a pagamento.
1: Rispondi alla dottoressa qui, alla professoressa Brigati.
2: Non ce la fa neanche a pagamento.
5: Ma guardi, io dottoressa, così facendo non sdraiate tante. Certo, il metodo magari è opinabile, però
1: non sdraiate, se ne scopate tante, grazie a cazzo.
5: Non voglio vantarmi.
1: Ho capito, paghi, non è, mi sembra complicatissima la cosa, eh. Musica. Che c'è, Fausto da Genzano, mamma mia, Fausto, che c'è? Fausto, mi
6: volevo,
1: senti?
6: Volevo dire un paio di cose. Ecco.
1: Al generale. Che c'entra il generale? Che cazzo è la posta del generale? Questa è la sede del generale.
6: La scambiata. Però, chiudi la finestra che entra il gabbiano da pisce addosso. Zitto, chiudi la finestra perché entra il gabbiano da pisce addosso. Certo, che tu stai alla finestra aperta, entra il gabbiano da pisce addosso.
1: Vabbè, Fausto, questa stasera ha perso la testa. Fausto, non ho capito.
6: Io non ho perso niente. Io ho fatto la tessera, sono socio sostenitore col generale. Io ho dato pure i soldi, testa zitta, allegra.
4: Il bravo scemo.
6: Mandate presenti.
4: Il bravo scemo che gli ha dato i soldi con tutti quelli che ha già guadagnato. Bravo scemo.
6: E tu quelli cacci.
4: Bravo pollo, bravo.
6: Ragazzi,
1: fermati un attimo, Fausto da Genzano. Ora cerchiamo di riportare la cosa a un ordine, diciamo, regolare. Fausto da Genzano è un camionista nemico degli autovelox.
4: Fascista,
1: mi sembra, no? Ammiratore di Sua Eccellenza. Giusto?
4: È ovvio.
1: Giusto?
6: Fascista è poco. De più di fascista.
1: Lasciamo perdere. Scusa, Fausto, non ho capito. Hai fatto la tessera di Vannacci?
6: Tessera da socio sostenitore. Ho dato pure il contributo al generale.
1: Quanto hai pagato?
6: Io ho dato 50 euro per la tessera.
1: Vabbè, questa mi sembra...
2: Bravo il pollo!
1: No, fermi. Questa qua mi sembra però democrazia, scusate. Cioè, mi sembra una cosa democratica. Perché state contestando Fausto Genzano, che è criticabilissimo per altre cose? Fare una tessera di un partito, pagare per la tessera di un partito, mi sembra, David, una cosa assolutamente democratica. Perché state contestando l'essenza? Certo, non il tuo.
6: Che state a mangiare tutti quanti, non il tuo.
1: Scusami Fausto, però adesso tu ci vuoi sostanzialmente comunicare che hai fatto la tessera di Vannacci, giusto?
6: No, io non voglio comunicare, voi mi avete chiesto, io non volevo comunicare la tessera di Vannacci, fatto la tessera con Vannacci, da socio sostenitore. Io sono un tifoso del generale, ma lo sai da quando? Da più di un anno, stanno a uscire un po' di magagne, tipo il fatto che il generale tocca Casa Pound non la può toccare il generale.
1: Non lo so, queste sono beghe vostre, Andrea da Siena, dimmi.
7: Crucia, ma tu ti rendi conto che hai trasformato questa trasmissione in un autospurgo?
1: In che senso?
7: Cioè, tu raccogli qualsiasi liquame, fiume di merda.
1: Non mi pare una novità.
7: Genzano è proprio, cioè, puzza di merda a distanza di
1: chilometri. E diglielo in faccia, Fausto da Genzano.
7: Glielo sto dicendo.
1: Hai sentito Andrea da Siena che ti sta dicendo, sì. Fausto?
7: Ma sentimi, un'altra volta.
6: Ma lui vive in mezzo sterco di cavalli, oggi è pure festa, vivi in mezzo
7: Ma tu vuoi chiedere a Vannacci che ne pensa del fatto che tu stavi in giro a rompere gli autovelox? Mi dici lui che cosa ne pensa?
1: Questo effettivamente
7: piacere.
1: L'uomo della legalità dovrebbe essere
7: l'uomo
1: un po'
7: della legalità, testa di cazzo.
1: Allarmato, Fausto, rispondi, Fausto.
6: Ma tu le sai le cose giuste quale sono? Se io vado a 63 tu mi levi 370 euro. Ma che cazzo stai a dire? Aspetta, tu puoi darsi pure che sei uno di quelli che si mette a 50 all'ora in corsia centrale cominci a politici.
7: Mentecatto, tu e Cruciani siete la dimostrazione, cioè voi siete uno spot per il cambiamento climatico. Voi siete la dimostrazione che le ondate di calore sono pericolose per gli anziani.
1: Scusami,
6: non mi mischi.
1: Innanzitutto non mi unire nei pensieri a Fausto da Genzano, il quale distruggeva gli autovelox per vendetta, diciamo, per non farsi punire, eccetera. Fausto,
7: vabbè, è comunque meno peggio di Roggero.
1: Roggero è un eroe.
6: Roggero, gli devi dare la medaglia al valore a Roggero. Io ce l'ho la proposta di medaglia d'oro al valore. Oh, l'ha piata la Carla Capponi e divegna la medaglia al valore per un atto di vigliaccheria che non si sono manco costituiti.
1: Fermi tutti.
8: Cruciani, dia quella ignorante della Briganti che andare a Mignotte non è sfruttamento della prostituzione, è sfruttare quello che loro guadagnano, lo sfruttamento. Cioè io la metto sul marciapiede e i soldi che lei guadagna me li prendo io, quello è lo sfruttamento. Digliela sta ignorante femminista ridicola.
1: Ma mi sembra tutto scontato, sta dicendo delle cose corrette. Al di là del giudizio, naturalmente molto severo nei confronti della dottoressa Briganti.
2: Da arrestare, voglio nomi e cognomi, che voi non me li date. Come vedi, non hanno mai nomi e cognomi. Questi coniglietti che vanno con le prostitute senza offendere conigli.
1: Adesso, oggettivamente, io capisco
2: per me
1: la provocazione.
2: Uno che va con una donna a pagamento, uno non ha altre chance. Due non è da arrestare.
1: Non è vero.
2: Sicuro.
1: Tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma ti pare normale? Male che tu vuoi arrestare le persone che vanno a prostitute.
2: Sì, io voglio proprio l'elenco, perché
1: ma
2: non possono
1: si può
2: candidarsi,
1: dire, è una follia.
2: Non possono insegnare,
4: però,
2: non possono avere incarichi
1: ma
2: pubblici.
1: Ma voi due.
4: Io vorrei sapere, ad esempio, se uno viene a cena a casa mia, io spesso, come sai, organizzo delle cene a casa. Sì.
1: E ti posso dire, tra 10 persone che vengono, almeno due vanno a puttane.
2: Non è vero, non ci credo proprio, no.
4: Tra i miei ospiti, no.
1: Tra i tuoi ospiti, sì, esattamente.
4: Ad esempio, spesso viene a cena da me il ne sono onorato, il grande Paolo Mieli, editore di Stelle.
1: Questo non lo so. Magari anche Paolo Mieli è andato a puttare una volta.
2: Assolutamente
1: no. Ma che ne sapete voi?
2: Ne sono sicura.
1: Fermo un attimo. Allora, io voglio dire questa cosa molto chiara. Paolo Mieli è un gigante e lo sappiamo. Questo non esclude,
4: perché lo conosco personalmente.
1: Non esclude che anche il gigante Paolo Mieli del giornalismo, della cultura, di quello che volete, sia
4: esclude.
1: Una volta andato a puttane.
2: Perché
1: ragazzi,
2: lo sappiamo,
1: potete sapere
2: lo
1: voi,
2: sappiamo,
1: ma perché lo dovete escludere?
2: Perché lo sappiamo, certo, non è come questo che non dice neanche il nome.
1: Ma scusate, ma perché
2: la
1: lo dovete escludere?
2: E difende l'andare
1: stesso,
2: a processo.
1: Lui
2: con
1: stesso.
2: Chi va se non paga quello che ha chiamato?
1: Ferma un attimo, voglio dire una cosa. Lui, siccome ascolta questa disgraziata trasmissione, caro Paolo, no, so che non potresti confessarlo, ma puoi dire che non c'è nulla di male ad andare a prostitute?
2: Ma non lo pensa.
1: Aspetto una risposta, grazie. Esatto. Musica. Allora, vi faccio sentire intanto un signore che abbiamo già ospitato qui, che si chiama Riccardo Vezzani, molto...
4: Dunque, ormai è un giochino, il tuo è un giochino facilmente svelabile,
1: in
4: perché
1: che
4: ogni
1: senso?
4: Volta tu dici vi faccio sentire, è un modo per mandare gli audio, è un modo vergognoso di fare
1: che
4: una trasmissione,
1: dire? Come devo dire?
4: Rubare gli audio dalle altre trasmissioni, creare delle polemiche, fare hype, chiamare degli ospiti imbecilli che commentano idiozie.
1: Dovrei pagare questi audio?
4: No, ma anche l'espediente di dire vi faccio sentire...
1: Forza, perché tu che fai quando vanno in servizio?
4: Fai la tua trasmissione, fai sentire se hai delle cose da dire, delle inchieste che hai fatto.
1: Ma
4: non usare l'espediente vi faccio sentire.
1: Per forza.
4: Cosa fai sentire? Delle puttanate, gente che dice puttanate.
1: No,
4: fai
1: aspetta.
4: Sentire tu.
1: Questo signore si chiama Riccardo Vezzani ed è molto molto gay, abita a Berlino, è stato ospite perché aveva criticato alcune mie posizioni e dice che pochi giorni fa è stato sottomesso da due mistress. Senti.
9: Pochi giorni fa sono stato sottomesso da due mistress che mi hanno messo il guinzaglio, mi hanno fatto mettere a quattro zampe, mi hanno portato in giro per il club intanto che mi fustigavano, ed è stata davvero una delle esperienze da sottomesso più belle che io abbia mai fatto.
1: Ora, che c'è di male? Che c'è di male? Che c'è di male? Aspetta, ferma, che c'è di male? Questo appartiene alla comunità LGBTQ+.
2: Ma no, a parte
1: questo
2: che è LGBTQIA+. E poi tu hai detto una cosa molto grave.
1: Cosa?
2: Molto, molto gay. Ma perché si dice di una persona molto, molto eterosessuale? Ma vogliamo adeguare un attimo?
1: Aspetta, fermo là, fermo qua, sentiamo ancora.
9: Quindi ad esempio mi ha chiesto: Riccardo, posso sputarti in bocca? E io ovviamente ho risposto: sì, sì, certo che puoi. Però, capito, se non avessi voluto sarebbe bastato rispondere di no. È questo quello che intendo. Quando si gioca sempre entro un perimetro precedentemente discusso.

0: e negoziato.
1: Ma certo, ma lo diciamo spesso, c'è un accordo totale su tutto tra padrone e sottomesso. Io non so se conosci questo gioco del padrone e del sottomesso, caro David. Io non lo so no, tu, però mi pare chiaro.
2: Modo.
1: Ti hanno mai sputato in bocca te? Ti hanno mai sputato in bocca?
2: Sì, no, sì, no, sì, no, sì, no.
1: Ti hanno sì o no?
2: Perché se... No, zero, no, assolutamente
1: e
2: no.
1: E tu non hai mai sputato in bocca a nessuno?
2: No,
1: sicuro?
2: Ma sì, sì, sì, sì.
3: Ma
2: sì,
3: che no, sì, che questa è la regia che ha preso l'audio mio, maledetti.
1: Dunque, schifoso. Mi stai dicendo non ho mai sputato in bocca a nessuno e non mi sono mai fatto sputare in bocca, giusto? Mamma mia, incredibile.
2: Oh, ma...
1: Senti questa cosa, senti.
0: Eppure chi si sottomette, ancor di più se ad essere sottomesso è un uomo, c'è ancora questo pregiudizio, capito? Un po',
1: beh, quello è vero.
0: Non so, che viene un po' deriso, un po' perculato, perché se ti sottometti vuol dire che, non so, che sei debole. Quando, cioè, boh, è una cosa che non ha assolutamente senso, perché il fatto di giocare da sottomesso è una scelta consapevole e concordata.
1: Ma mi pare perfetto, io non concordo su nulla con quello che dice sulla società, sull'omofobia, il dottor Bezzani in questo caso. Però mi pare che in questo caso, descrivendo questo mondo di sottomissione, eccetera, abbia centrato in pieno il problema. C'è grande libertà, si concorda tutto. Poi si fanno delle pratiche che a Parenzo non piacciono, per esempio quella dello spitting. Si chiama spitting, sputare in faccia, no, in bocca. Non riesco a capire perché non ti possa piacere una cosa di questo tipo, caro David. Cioè, secondo te, ai tuoi amici più stretti che
2: ancora
1: frequentano le tue
2: no,
1: serate, non piace farsi
2: no,
1: sputare in bocca?
2: No,
1: anche lì, non voglio chiederlo, ma glielo chiederò. Non voglio chiederlo. Può darsi che sia una pratica
2: no,
1: che piaccia al dottore di qui sopra, non lo possiamo
2: ma
1: sapere.
2: Assolutamente no.
1: No,
2: io che schifo che. Ma perché devi diffamare le persone in questo modo, proiettando in loro quello che fai tu? Ma perché quella è gente serissima, capi
1: che
2: di stato,
1: che
2: capi di governo,
1: ma cosa vuol dire?
2: Di
1: perché non fanno
2: direttori
1: sesso
2: di giornali,
1: non fanno sesso,
2: non si sputano in bocca.
1: Ma non lo puoi sapere. Ma invece succede spessissimo. Una persona che
2: ma
1: è qui
2: lo so,
1: e che fra
2: ma
1: poco
2: succede
1: ti presento
2: nel mondo che frequenti tu,
1: no,
2: quelli che frequento io non si sputano in bocca. Ma come te lo devo dire? Dai, ma perché mi devi far fare, mi devi far arrabbiare sempre?
1: Valeria da Roma, Valeria da Roma,
2: culo, Valeria dai, si sputano in bocca. Ma perché
4: Luciani,
2: dovrebbero poi sputarsi
4: in bocca? Ma in quel covo di maschi tossici testosteronici non mi potevo aspettare altro che lei fosse d'accordo col generalista sul femminicidio.
1: Ancora, ancora questa storia,
4: certo,
1: del femminicidio.
4: Ma non che
1: sono,
4: ancora, ma che
1: ma
4: fa?
1: Non è che sono
4: lei la triggera quando c'ha torto. Lei non vuole parlare,
1: scusi,
4: quando
1: dottoressa,
4: ha torto, la
1: dottoressa dica. Valeria, mi scusi, non è che io sono d'accordo, l'ho detto prima io, cioè le voglio far notare questo, non è
4: certo,
1: che
4: certo, ma infatti siete due mentecatti testosteronici che dovreste abbracciare
1: ma meno
4: le luci
1: ma meno
4: e ricostruirvi.
1: Meno male che abbiamo il testosterone, però, meno male che ce l'abbiamo ancora il testosterone, meno male.
4: Voglio vedere poi come lo usate, perché sarei molto curiosa. Lei lo sa che io ho questa curiosità per la sua vita sessuale,
1: no,
4: perché secondo
1: ma
4: me
1: guardi,
4: proprio
1: lei vuole provare? Cioè vuole provare? Vuole provare, dovrei prima annusarla
4: dal vivo, guardarla
1: vabbè
4: negli occhi, vederla bene da vivo.
1: Vabbè, dunque non vuole testare,
4: no,
1: diciamo,
4: devo
1: vuole
4: vedere se mi scatta la chimica. Lei
1: vabbè,
4: vorrebbe
1: come per
4: testare
1: tutti, come
4: me
1: per tutti,
4: che è andata a documentare.
1: Io non
4: lei è incuriosito da me.
1: Guardi, posso dire una
4: vedere
1: cosa? Veramente zero. A prima
4: zero
1: vista, se è lei quella che ricordo dalle ultime telefonate,
4: Comunque, detto ciò.
1: Sì.
4: Voi, lei e Vannacci,
1: sì,
4: ovviamente sostenete che non esistono i femminicidi, ma è normale che ce ne sono solo tre se la legge è solo di novembre, dicembre,
1: no,
4: ora non ricordo precisamente. Che
1: tre. Ma guardi che anche uno è troppo di uccisione di una donna,
4: anche
1: ma non
4: troppo
1: esiste,
4: ma
1: l'emergenza di cui parlavo.
4: Bravo,
1: non esiste
4: d'accordo
1: ma
4: con
1: questo
4: lei. Perché è un fenomeno atteso, non è un'emergenza, è la logica conseguenza di una mentalità patriarcale.
1: Buonanotte. Buonanotte.
4: Certo, buongiorno.
1: Cioè, che c'entra il catcalling con la violenza, scusi?
4: Certo,
2: beh,
4: ma che lei non lo vede cosa c'entra?
1: Cosa
4: lei
1: c'entra?
4: Realmente,
1: scusi, se io dico ambedi che figa, ambedi che culo.
4: Di libri, un dotto come lei che non ravvede il collegamento
1: non
4: tra catcalling e femminicidio.
1: Nulla, zero totale.
4: Assolutamente,
1: zero
4: è
1: totale.
4: Un modo di trattare
1: anzi,
4: la donna
1: anzi,
4: in quanto tale,
1: posso
4: di vederla
1: dire
4: inferiorizzata
1: no,
4: rispetto
1: no, posso dire una cosa, sono
4: di
1: sicuro
4: vederla come una bambola da conquistare,
1: guardi,
4: da manovrare, da possedere, da dominare. Certo.
1: Valeria, posso dirti una cosa, sono quasi certo al 100% che chiunque faccia ancora la pratica del catcalling, cioè dire a una donna per strada, vedi, eccetera, eccetera, che è una roba ora largamente minoritaria e che non fa più nessuno. Quelli là sono gli ultimi, cioè l'assassino delle donne, diciamo, è uno che non è che si fa vedere, non è che dice queste cose qua, non diciamo cazzate.
4: Ma loro contribuiscono, danno il loro contributo a sviluppare una mentalità patriarcale che vede la donna inferiorizzata.
1: Ciao, palle con sto patriarcato, mamma mia. Allora, accanto a me, a proposito di sottomessi, una ragazza di non so quanti anni ha lei?
5: 50 anni
1: che si chiama Ula, è ito all'Argentina ed è sottomessa. Sì. Diciamo, buonasera, un applauso.
5: Buonasera,
1: un applauso.
5: A tutti.
1: Ecco. Lei ci
2: chiede, scusa, si chiama Ula o Rula?
1: No, Ula, senza R davanti. Senza R davanti.
2: Ah, benissimo.
1: Allora, lei ci tiene a precisare una cosa.
2: Già questa è una buona notizia.
1: Allora, lei è...
2: perché si chiama Ula e non Rula.
1: Vabbè, tu sei ossessionato. Benissimo. Per cui scusa un attimo.
2: No,
1: perché? Scusi, lei ci tiene molto a precisare una cosa, che lei non è schiava.
5: No,
1: ma è una sottomessa. Che vuol dire? Qual è la differenza?
5: Dipende il tipo di rapporto che si crea con il dominante.
1: Col padrone,
5: Col padrone
1: in
5: o
1: questo
5: dominante.
1: Caso, nel suo caso, la padrona.
5: È una dominante, sì. Una
1: è una dominante
5: donna.
1: Lei ha solo dominanti donne.
5: Solo dominante donne.
1: Dunque,
5: sì.
1: È un po' lesbica lei, diciamo, no?
5: Sono bisessuale.
1: È bisessuale, molto bene. Scusi, lei ha un vero e proprio contratto di sottomissione?
5: Ho un contratto firmato.
1: Cioè, ha firmato un contratto di sottomissione in cui sono previste tutte le clausole, tutto quello che lei può fare, tutto quello che lei non può
5: quello
1: fare.
5: Quello che posso fare, quello che non posso fare.
1: Quello che non posso fare. Fra poco ci spiegherà tutto. Parenzo, hai mai sentito parlare del contratto di sottomissione?
2: No,
1: tra i vari contratti.
2: Più volte, certo.
1: Sei così sicuro? Sei così sicuro che tra i tuoi ospiti
2: allora,
1: alle scene non c'è nessuno?
2: Io vi mando una diffida. Se la regia continua a usare i miei vecchi audio montati ad arte per mettere le risposte, questa è una diffida valida come PEC. Vi porto via tutta la console della cazzo di regia, ok? Non potete utilizzare i miei audio, tagliarli e metterli come risposte. Maledetti voi, maledetti.
1: Vabbè,
2: okay?
1: abbiamo capito.
2: Fammi la domanda.
1: Sì, abbiamo capito.
2: Che altrimenti fai la trasmissione con le mie voci vecchie, hai capito? Per un'ora.
1: Tra i tuoi ospiti delle scene a casa Parenzo,
2: no,
1: tra i tuoi ospiti. Sei sicuro che qualcuno non abbia un contratto di sottomissione?
5: Ma anche tra i documenti suoi non ha un contratto.
2: Hanno contratti con l'ENI, con l'Enel, con A2A, con Acea, con grandi fondi di investimento.
1: Scusi, quando l'ha ho capito. Quando l'ha firmato questo contratto lei?
5: Più di 2 anni fa.
1: Dunque, da 2 anni lei
5: è rinnovato, poi viene rinnovato.
1: È vero che lei, dopo aver rivelato in un podcast questa contratto di sottomissione, ha perso il lavoro?
5: Quello che sì, diciamo, nel podcast che abbiamo fatto abbiamo parlato di questa mia vita.
1: Cioè lei ha rivelato questa sua vita e il suo datore di lavoro l'ha licenziata.
5: E mi hanno licenziato, sì.
1: Ma
5: sì,
1: veramente
5: hanno detto,
1: sta dicendo? Perché, con quale motivazione?
5: No, chiaramente non è stato così diretto,
1: sì, certo,
5: insomma, però mi hanno detto che hanno saputo che io facevo parte di questo mondo, che la schiavitù era stata abolita tanti anni fa.
2: È un contratto nullo.
1: Aspetta.
5: Per me ha molto valore.
1: Per la signora non ha un valore legale. Aspetti un attimo, che faceva lei prima, senza specificare ovviamente dove, come, perché?
5: Babysitter.
1: La babysitter. Ah, dunque
6: ci credo.
2: È un contratto nullo perché c'è l'illiceità della
6: ci
2: causa.
6: Credo.
1: Fermi tutti, fra poco torniamo perché ci spiega alcune pratiche incredibili. Fermi tutti.
7: Ciao Cruciani, sono Pier. Senti, qui a Rimini sono andato in un bagno. Noi li chiamiamo cessi, anche pulito, con tutte le mie Romagna noi li chiamiamo cessi. E c'era di fianco alla tazza il docino. E ho immaginato come avrei potuto usarlo, perché
1: normale.
7: Ricordo che andando nella terra di mia mamma, che è Cuba, c'era il docino, ma lo potevo usare allungandomi nella vasca da bagno.
1: E dunque?
7: Qui invece francamente non ho idea di come usarlo, onestamente mi fa un pochino schifo. Ovviamente non userei mai il bidet, ma dove mi appoggio? Sopra il lavandino? Come faccio col docino a pulirmi il culo? Ciao da Pier.
1: sono domande importanti che riguardano la vita quotidiana di ciascuno di noi. Anche questo dovresti porre come tema della serata uno dei tuoi ospiti. Come vi pulite il buco del culo? Lo vuoi chiedere al dottor Mieli per caso? Lo vuoi chiedere al dottor Mentana?
2: Sono temi di cui parliamo quando le persone vengono a cena qui.
1: Che palle, sempre a parlare di affari, sempre a parlare di politica, di relazioni, di Trump.
2: Di politica, di scenari,
1: che coglioni. La domanda a qualcuno dei tuoi: come si pulisce il buco? Il dottor Cerasa, io sono curiosissimo di sapere se il dottor Cerasa si pulisce il culo con la carta igienica, col dolcino o con la mano.
2: Sono sicuro che mi risponderà.
1: Mettetemi una musica adeguata. Mettetemi una musica adeguata. Mettetemi una musica adeguata, per favore.
2: Quello che deve mandare una diffida. Una diffida.
1: Musica, musica.
2: Quello dirige un giornale autorevolissimo.
1: Allora, fermo. Caro dottor Cerasa, io vorrei chiederle
2: ma quello fa il direttore,
1: appunto, come direttore di un giornale importante, autorevole, come il Foglio, se lei durante le pratiche, diciamo, di espletamento dei bisogni, poi si pulisce le parti intime con la carta igienica, naturalmente, oppure semplicemente con le mani, oppure usa un doccino. Io sarei molto curioso di sapere se lei è un inquinatore, non è un inquinatore, se usa la carta igienica, se pensa che la carta igienica vada abolita oppure no. Grazie, attendo una risposta. Allora, siamo qui con Ula, la sottomessa. Ora, io sono sempre molto curioso, più che dei dominatori, delle persone sottomesse, perché lei nasce da dominatrice, mi hanno detto, e poi si affeziona al ruolo di sottomessa, sbaglio?
5: Ho creduto, sbagliando, di poter fare la dominatrice.
1: Di fare la dominatrice, molto bene. E, allora, leggo qua, in questo preziosissimo rapporto che mi hanno fatto. Quando parli con il padrone non puoi essere alla sua altezza, ma devi metterti più in basso. Che vuol dire? A parte che lei è bassa per definizione, esatto, per cui non è molto complicato,
5: diciamo,
1: per lei.
5: Faccio poca fatica.
1: Veramente lei comunque si deve mettere più in basso.
5: Anche da contratto, io non posso stare all'altezza, quindi, però parliamo di ambienti, diciamo, kinky, quindi ambienti BDSM.
1: Sì.
5: Quindi c'è un alto protocollo e un basso protocollo, nel senso,
1: in che
5: se
1: senso,
5: noi,
1: scusi?
5: Nel senso che se noi siamo in un ristorante...
1: Sembra il contratto di Ankara,
5: esatto,
1: sembra il contratto.
5: Se noi siamo in un ristorante
1: di
5: pieno di gente, sì, io non mi posso sedere per terra a mangiare, perché giustamente non c'è il consenso di tutti a vedere una cosa del genere, magari a qualcuno potrebbe non piacere.
1: Però in ambienti privati,
5: in un ambiente privato o kinky, io non posso stare seduta a tavola.
1: Per parlare con la sua padrona, lei deve chiedere il permesso oppure lei può parlare tranquillamente?
5: No, posso parlare tranquillamente, però se qualcuno, per esempio, vuole parlare con me o chiedermi qualcosa, deve passare da lei.
1: Ah, deve passare da lei,
5: sì.
1: Deve passare da lei, interessante. Scusi, tutto quello che lei fa è contrattualizzato? La maggior parte delle cose che fa sono contrattualizzate?
5: Soprattutto le cose che hanno a che fare col BDSM, con le pratiche kinky, con l'ambiente kinky.
1: Ok, ma se la sua padrona ha un'urgenza di notte, la chiama, lei che cosa fa?
5: E vado.
1: Va, a qualsiasi ora della notte?
5: Certo.
1: Cioè, se chiama all'una, alle due di notte, alle tre di notte, lei va.
5: È raro che succeda.
1: Però succede. Lei ha totale disposizione, diciamo.
5: A totale disposizione.
1: Ma con
5: 24/7.
1: In cambio di denaro o senza denaro?
5: Senza denaro.
1: Ah, non c'è denaro in questo caso?
5: Per piacere.
1: Per puro piacere.
5: Per puro piacere.
1: Beh, caro David, ma è molto interessante questa situazione.
5: Guarda, di più ti dico, non solo non c'è scambio di denaro, ma io nel mio contratto ho quasi il divieto di fare regali, perché sennò io volontariamente farei anche spesso
1: lei
5: dei regali.
1: Naturalmente farebbe regali.
5: Molto, sì, vedo cose che so che possono piacere e gliele comprerei, invece ho un divieto, non posso fare più di un regalo ogni tre mesi.
1: Scusi un attimo, dal punto di vista sessuale, lei è sottomessa a qualsiasi pratica vuole la padrona?
5: Sì.
1: Più o meno? Cioè, più o meno, sono cose concordate?
5: È tutto concordato. Lei non mi farebbe far mai una cosa che io non voglio fare.
1: Che lei non vuole fare, dunque è tutto concordato, esatto. Però nello stesso tempo.
5: E poi io posso anche chiaramente dire no, non è che sono obbligato.
1: Però,
5: nel senso, ci sono...
1: però c'è una punizione per
5: No, dipende. C'è una parola che è la safe word, che è molto importante nel mondo BDSM, che è la parola che fa scattare il rosso completo. Quindi si smette ogni cosa che si sta facendo. Quindi chiaramente.
1: Scusi un attimo. Perché
6: sono tutte super cazzo.
1: No, però non smontare le cose vere. Queste sono tutte cose vere.
5: Questa è la mia vita.
6: Una che mangia a terra. Una persona che mangia seduta a terra perché ha fatto il contratto.
1: Aspetti un attimo, scusi, lei mangia per terra in qualche
5: occasione? Mi è successo.
1: Mangia per terra, che vuol dire? Che la padrona le ordina di mangiare per terra o lei
5: si
1: mette da sola?
5: Io vado naturalmente da sola, se mi siedo per terra. Anche se siamo in una festa, io mi siedo per terra vicino a lei.
6: Io non
5: mi posso sedere sul divano insieme a lei.
1: Cioè, scusi un attimo, lei in una festa si siede per terra?
5: Ai suoi piedi.
1: Ai suoi piedi.
5: Esatto.
1: In una festa kinky, naturalmente.
5: non in naturalmente. Se è una festa con gente dell'ambiente, posso anche farlo. In, una, scusami, in un posto vanilla, diciamo, dove c'è gente vanilla. Che non è dell'ambiente, no. No, vanilla si intende chi non è dell'ambiente.
1: Diciamo, nel senso normale alla parenza, diciamo.
2: Normale è un parolone. A feste anche a casa di altri.
1: Sì.
2: Non ho mai visto nessuno che si accuccia o che si siede ai piedi.
5: Perché c'è il basso protocollo, esatto.